0: Cosmo 2050.
1: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
0: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
3: E allora eccoci qua, un buon fine settimana ancora una volta da parte di Francesco Massardo, ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050, il nostro approfondimento dedicato alla scienza e alla tecnologia per tutte le amiche e gli amici di Giornale Radio che vogliono tenere la mente al fresco, soprattutto in queste assolate giornate estive. Io saluto Giorgio Berselli in regia, insomma una puntata speciale perché è stata una settimana speciale soprattutto per un grande motivo, la grande notizia spaziale della settimana, la nomina del nostro Luca Parmitano nell'equipaggio che aprirà la nuova via alla Luna, la missione Artemis 3, il primo italiano ma il primo europeo che parteciperà a questo tipo di missioni per tantissimi anni, prerogativa esclusiva degli americani. Lo farà come pilota, ma tra poco entriamo nei dettagli di questa strepitosa notizia, ma abbiamo anche tanto altro da commentare oggi insieme: i premi Feltrinelli della scienza e poi approfondimenti ancora legati allo spazio e anche alla tecnologia e ai grandi temi dell'intelligenza artificiale. Siamo pronti a partire anche con la nostra musica. Il primo pezzo di questa puntata lo firma Benson Boone e si chiama Slow It Down.

0: E rientriamo insieme, ancora ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo. Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. E allora, insomma, la grande notizia della settimana è quella che già sapete: Luca Parmitano è nella storia, andrà con Artemis 3, remake della missione Apollo 9, come ha scritto Antonio Locampo sul nostro sito cosmo2050.com, previsto al momento per la fine del 2027, una notizia che pure lui si aspettava e non ha tradito, insomma, la commozione quando lo ha scoperto. Un veterano dello spazio, già 366 giorni in due missioni di lunga durata sulla stazione spaziale internazionale, e un equipaggio che insieme ad Andrew Douglas, Randy Bresnik e Frank Rubio lo vedrà appunto partire con Artemis 3. Sarà l'unico europeo e sarà anche il pilota di questa straordinaria missione. Ma il nostro Michele Ceci lo ha intervistato a poche ore dalla notizia che lo eleggeva l'italiano più famoso del mondo per un po', e allora lo ascoltiamo.
1: È astronauta dell'ESA e sarà parte della prossima missione della NASA, Artemis 3, con un ruolo molto importante, cioè quello di pilota. È in collegamento con noi Luca Parmitano, già pilota militare e oggi astronauta di primo piano nel panorama delle esplorazioni spaziali. Grazie, ben trovato.
2: Grazie a voi dell'invito, ben trovati.
1: Quali sono le caratteristiche di questa missione che più ti stimolano? Ricordiamo che l'ESA tra l'altro metterà a disposizione il terzo modulo di servizio europeo per questo volo di prova nell'orbita terrestre, che è fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo.
2: È una componente fondamentale ed è alla base di questa cooperazione tra l'Agenzia Spaziale Europea e la NASA. È il fondamento di quello che ci rende dei partner assolutamente solidi e desiderati. E per quanto riguarda la missione, ma in realtà tutta la missione ha degli aspetti, per quanto mi riguarda, straordinariamente interessanti. Sarà la prima volta che volo con l'SLS, il razzo più potente mai costruito nella storia. È la prima volta che volo con questa versione dell'astronave Orion, che è modificata per il suo rientro, ha uno scudo termico diverso dalle prime due versioni, avrà dei software avanzati disegnati appositamente per il congiungimento con due astronavi che voleranno esse stesse per la prima volta, i due lander. Il fatto di essere pilota, di apprendere da zero, conoscere da zero un'astronave e poi contribuire al disegno e alle procedure per il rendezvous, le operazioni di prossimità e quelle di attraccaggio. Quindi, come vedete, c'è davvero tanto da rendere interessante una missione come questa, che per un pilota sperimentatore è da sogno.
1: Perché questa missione sarà determinante per stabilire quando torneremo sulla Luna, e l'idea di rimettere piede sulla Luna è ancora viva o è, tra virgolette, tramontata? Immagino di no.
2: Assolutamente viva, anzi direi ancora di più, perché stiamo acquisendo competenze che prima non avevamo. È un approccio al mondo del volo spaziale, quello del deep space, che non avevo mai visto prima. Lavorare con dei lander che devono essere sperimentati per abbassare il livello di rischio delle missioni successive. Il nostro lavoro sarà quello di fare in modo che le attività che renderanno estremamente complessa l'allunaggio, quindi le operazioni di prossimità alla superficie, siano centrali nel lavoro del prossimo equipaggio, mentre quelle di ricongiungimento, di aggancio, di trasferimento dalla navetta Orion ai lander saranno gestite e già superate dal nostro lavoro.
1: Allora, grazie a Luca Parmitano per essere stato con noi, grazie del tempo che ci ha dedicato in una fase, immagino, anche molto complicata, diciamo, sicuramente incoraggiante e promettente, ma ricca di sfide e anche di impegni. Grazie davvero.
2: Grazie a voi, sempre per Aspera ad Astra, come si suol dire.
1: Grazie, a A presto.
0: E allora grazie a Michele Ceci e a Luca Parmitano ovviamente per le parole che ha riservato per noi di Cosmo 2050. Insomma, che dire, è un momento decisamente storico, non potevamo che aprire con questa notizia che peraltro insomma riapre anche il grande tema delle missioni spaziali più in generale. Certo, dovremo aspettare probabilmente non troppo comunque per avere il primo italiano o la prima italiana che metterà alla fine piede sul suolo lunare, perché Artemis 3 un tempo doveva essere la missione predestinata, adesso è stata diciamo posticipata ad Artemis 4, ma si tratta di un momento storico per lo spazio italiano di cui parleremo comunque più avanti anche da un punto di vista assolutamente politico e strategico. Tra poco però noi ripartiamo da un altro momento scientifico importante della settimana, i premi Feltrinelli, i Nobel italiani come qualcuno li ha soprannominati. Sarà con noi il presidente dell'Accademia dei Lincei, ma prima ci ascoltiamo un altro pezzo e ci ascoltiamo Michael Stipe con Andrew Watt. Questa è I Play the Fool.

0: allora eccoci pronti a ripartire. Cosmo 2050, tra gli eventi scientifici che non potevamo non raccontarvi in questa settimana, insomma piuttosto densa da questo punto di vista, anche i premi Feltrinelli, che sono stati istituiti nel 1942, insomma anno non banale, da Antonio Feltrinelli, con l'obiettivo di premiare chi in Italia o nel mondo avesse saputo illustrare le scienze e le arti. Insomma, molti li definiscono in qualche modo i Nobel italiani, e la definizione credo che calzi piuttosto bene. La premiazione che si è svolta con la cerimonia di chiusura dell'Accademia dei Lincei ha visto anche chiaramente l'occasione per fare il punto di un anno di scienza, di ricerca certamente non semplice, con la relazione del presidente dell'Accademia, Roberto Antonelli, che ci fa il piacere di essere oggi con noi. Presidente, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno e grazie a voi per l'invito.
0: Ecco, entriamo, come dire, tra poco anche nei dettagli dei premi, però nella sua relazione ha trovato immediatamente sfogo anche quella che è la contingenza, diciamo, in cui viviamo, la guerra, il desiderio di pace, l'Europa minacciata a est e a ovest. Sono, come dire, scenari che non solo non vi lasciano indifferenti, ma che in qualche modo intaccano il vostro lavoro.
1: Beh, diciamo che una riflessione seria sulla pace, soprattutto, è la premessa per ogni altro impegno scientifico e culturale e per le nostre relazioni con la società. Ora, sono alcuni anni che io sono costretto ad aprire la relazione parlando appunto di questo, della guerra e della pace. Abbiamo destinato anni fa in uno dei grandi premi Feltrinelli, quello destinato a opere eccezionali di valore umanitario, un po' il nostro premio della pace, per la pace, come il premio Nobel, a associazioni che lavorassero per le popolazioni dell'Ucraina, e quest'anno l'abbiamo destinato alla parrocchia cattolica del Patriarcato di Gerusalemme, che opera all'interno di Gaza senza distinzioni di religione, di appartenenza, per cercare di alleviare le sofferenze della popolazione in questa immane tragedia.
0: Ecco, quale crede debba essere il ruolo di un'accademia prestigiosa come l'Accademia dei Lincei, ma delle accademie europee in generale? Insomma, per tanti anni, e non vale solo per la scienza, l'America è stata il nostro punto di riferimento. Oggi si parla addirittura di scienziati americani e come dire europei che erano andati in America in cerca di fortuna, che tornano indietro. Dall'altra parte, insomma, gli scenari dei conflitti, al di là di poter cogliere tra virgolette l'opportunità, non è un bel momento per i vostri colleghi dall'altra parte dell'Atlantico.
1: No, è un pessimo momento, però dobbiamo dire che purtroppo, perché questo interrompe una solidarietà fra Europa e Stati Uniti che ha segnato la storia del secondo Novecento, però nello stesso tempo è una grande opportunità per l'Europa per riprendere ciò che l'Europa aveva donato a causa delle dittature fascista e nazista. Noi abbiamo sviluppato, grazie a personaggi come Einstein, come Enrico, certo, Fermi, e anche a grandi intellettuali come Gaetano Salvemini, eccetera eccetera, abbiamo sviluppato la scienza e la cultura americana negli anni 30. Ora ci sarebbe la possibilità, se l'Europa, come in realtà un po' sta avvenendo per esempio in Francia, in parte anche in Italia, ma in misura minore, noi potessimo offrire a questi scienziati italiani ed europei che sono andati negli Stati Uniti, e anche a scienziati americani e professori universitari americani che non riescono più a tollerare il clima e le modalità con cui si svolge la loro vita scientifica e personale negli Stati Uniti.
0: Ecco, poi c'è il nostro paese. È ovvio che un evento che è una consegna di premi di per sé, no? È una grande celebrazione dell'eccellenza, però anche l'occasione, visti gli ospiti, come dire, illustri di questo appuntamento, in un anno in cui insomma la Repubblica ha anche festeggiato un compleanno importante, può essere l'occasione per fare sistema. Tante delle tematiche che ci stava raccontando, quando c'è una volontà politica alle spalle, possono fare sì che non solo l'Italia continuerà a produrre eccellenze, questo lo abbiamo sempre fatto, ma ci sarà anche una base solida alle spalle.
1: Questo non c'è dubbio che stia avvenendo, e la presenza del Presidente della Repubblica e delle più alte cariche dello Stato e anche di ambasciatori dei grandi paesi europei sono un'occasione per fare il punto su tante cose. Noi abbiamo fissato quattro punti fondamentali nella relazione che abbiamo letto ieri, cioè la pace. La pace concepita non come qualcosa di eccezionale, come siamo abituati a considerarla oggi, mentre consideriamo la guerra in qualche modo, quasi per abitudine, come un evento connesso alla natura biologica degli esseri umani, come bestie. In realtà noi dobbiamo cominciare a pensare che la pace è inevitabile, perché se ci pensiamo bene, ogni guerra deve finire con una pace, come che sia. Quindi perché non cominciare a creare una cultura della pace che la veda come inevitabile, che renda quindi sempre più assurda la guerra, soprattutto in un momento in cui si rischia anche un'immane catastrofe mondiale, perché i moderni strumenti di guerra sono tali per cui un incidente, anche una cattiva valutazione della volontà dell'altro potrebbe produrre una guerra nucleare. E questo sarebbe la fine, l'estinzione della specie umana. L'altro punto che noi abbiamo legato alla pace è appunto quello dell'Europa, perché l'Europa ha una grande responsabilità in questa lotta fra imperi, fra continenti, Stati Uniti, Nord America, Cina, Russia. L'Europa è l'unica che tiene fermi i grandi principi liberali e democratici che hanno contraddistinto, attraverso grandi tragedie, certo, e anche attraverso dei misfatti che gli europei hanno operato in giro per il mondo, però hanno saputo elaborare alcuni valori come quelli della grande rivoluzione francese: libertà, uguaglianza, fraternità, ma anche rispetto della persona, giustizia, ruolo delle donne. Sono tutti valori che noi, per esempio, affronteremo in due grandi convegni dedicati all'Europa il prossimo anno. Uno per celebrare i trattati del 57, quindi di
0: Certo.
1: carattere soprattutto giuridico e politico, e uno per vedere come questi valori poi si siano, per così dire, incarnati nella letteratura europea. Perché la letteratura europea, attraverso i secoli, ha saputo produrre figure e temi che hanno uniformato su questi valori la storia degli europei. E l'Europa è l'unica che ancora li ritenga, malgrado questo pericolosissimo risorgere di destre estreme in Europa e di nazionalismi e sovranismi, però al momento è ancora l'unica grande istituzione politica di carattere continentale che li preservi. E questo è il secondo punto della nostra missione, attraverso convegni, presenze in occasioni internazionali, al G7 e al G20. Il terzo punto poi riguarda la ricerca scientifica, e quindi le proposte che abbiamo fatto e che il professor Parisi poi ha portato in tournée, diciamo, attraverso molteplici trasmissioni, la necessità assoluta per non rimanere schiacciati, non solo dal punto di vista scientifico, ma dal punto di vista democratico e umano, un centro europeo dell'intelligenza artificiale sul modello del CERN, che ha operato così bene per quanto riguarda la ricerca sulle particelle. L'intelligenza artificiale è paragonabile per la sua importanza a quello che è stato la macchina a vapore, per quella che è stata l'elettricità. Certo. Ora, se l'Europa non si dota di una sua autonomia, sarà inevitabile che diventi schiava, anche dal punto di vista delle opinioni, delle credenze, perché si parlerà di credenze senza la possibilità di poter verificare, diciamo filologicamente, chi è che produce certe notizie e perché le produce, e quindi rischiamo di stravolgere completamente il modo con cui noi oggi guardiamo alla realtà del mondo.
0: Eh sì, è così. Poi il percorso, appunto, il quarto pilastro è il percorso della stessa Accademia che ha affrontato, diciamo, nel corso di quest'ultimo anno. Io ringrazio molto il presidente dell'Accademia dei Lincei, Roberto Antonelli. La saluto con un augurio, che è quello, alla relazione del prossimo anno, di parlare di tanti temi che oggi abbiamo affrontato un po' più al passato e un po' meno al presente. Grazie per essere stato con noi, grazie ancora.
1: Grazie a voi e agli ascoltatori, arrivederci.
0: E allora abbiamo cominciato ovviamente con un appuntamento scientifico di primissimo piano, ne abbiamo tanti altri da scoprire, ci lanciamo anche nel mondo spaziale tra pochissimo, rimanete con noi, facciamo una breve sosta qui su Cosmo 2050.
2: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 2:33. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Domenica caratterizzata da sole diffuso e temperature elevate grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. Al mattino il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con la presenza di qualche nube sparsa e innocua soltanto sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi, il tempo infatti resterà stabile e soleggiato, con temperature in ulteriore aumento su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
0: E allora eccoci di nuovo insieme con Cosmo 2050 e insomma non siamo affatto partiti male in questa puntata, ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Tra poco però non abbassiamo assolutamente il livello, ci occupiamo di tecnologia e poi torneremo a parlare di spazio. Oggi rispolveriamo anche il nostro approfondimento dedicato ai buchi neri, e allora tutto questo unito ovviamente alla buona musica che vi facciamo ascoltare anche nel weekend. Andiamo ad ascoltare un altro pezzo assieme di Luis Capaldi, si chiama Survive.

0: insieme e dunque torneremo a guardare verso lo spazio, ma in questo in questa fase di Cosmo 2050 torniamo a guardare al nostro interno, a conoscere un po' meglio noi stessi per essere quasi socratici, diciamo, ma partiamo in realtà da uno studio che è stato realizzato dall'Istituto Italiano di Tecnologia, in particolare l'unità di ricerca Neuromodulation of Cortical and Subcortical Circuits, coordinata da Raffaella Tonini dell'IIT, appunto, ha identificato una sorta di meccanismo di autoregolazione coinvolto nella capacità del cervello di scegliere e di innescare di conseguenza risposte comportamentali più appropriate in base al contesto. Detta così suona molto complicato, ma è un tipo di ricerca estremamente utile per poi capire come individuare strategie terapeutiche, ad esempio più mirate per contrastare l'ansia o la depressione. La dottoressa Raffaella Tonini dell'IIT in collegamento con noi. Tanto buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato a questo.
0: Grazie a lei. Insomma, il tema è molto interessante perché ci aiuta a conoscere meglio qualcosa che, come dire, ci accompagna per tutta la vita, il nostro cervello, ma di cui ancora evidentemente possiamo scoprire di più. Quello che in qualche modo avete scoperto è che il nostro cervello non tratta tutte le situazioni allo stesso modo, è in grado di reagire in maniera proattiva rispetto agli stimoli che arrivano dall'ambiente esterno, che è qualcosa che può quasi sembrare banale, ma in realtà è arrivare, diciamo, a questo risultato che immagino sia stato un percorso estremamente interessante anche da un punto di vista tecnologico. Come ci siete arrivati e qual è anche il team di ricerca, insomma, che è stato impiegato?
1: Allora, come ci siamo arrivati? Allora, questo studio si inserisce in un ambito di ricerca più ampio di quello che svolgo, che il mio gruppo di ricerca svolge all'Istituto Italiano di Tecnologia, che è quello di studiare i meccanismi cerebrali che sono alla base della flessibilità comportamentale, ovvero la nostra capacità di adattarci ai cambiamenti imposti dall'ambiente. E in questo studio abbiamo proprio indagato uno degli aspetti di questa capacità, quindi come il cervello distingue quali stimoli sono rilevanti in una situazione e quali non lo siano. Tutti sappiamo, per esempio, che la stessa situazione può sembrare, per esempio, urgente in un momento o del tutto irrilevante in un altro. Ecco, il cervello fa questa distinzione continuamente e lo fa in modo automatico. Però la domanda che ci siamo posti è: qual è il meccanismo che permette al cervello di calibrare le proprie risposte in certo. base al contesto? E in questo studio, utilizzando comunque un approccio interdisciplinare che coinvolge comunque anche la capacità di registrare con delle tecniche avanzate da diverse aree del cervello, abbiamo proprio identificato un circuito a doppio senso di comunicazione tra due regioni del cervello. Quindi da una parte abbiamo la corteccia prefrontale, che è la regione che ci permette di prendere decisioni, di orientare l'attenzione, di controllare le nostre azioni. Dall'altra parte c'è una struttura un po' più piccola nel tronco encefalico, che è una parte del cervello, e questa struttura si chiama locus coeruleus ed è una zona del cervello che produce noradrenalina, che forse tutti conosciamo, ma è una molecola che regola praticamente come il nostro cervello è in grado di rispondere a delle allerte e di mantenere un determinato senso di vigilanza. Ecco, noi sapevamo già che il locus coeruleus invia segnali alla corteccia prefrontale, questo si sapeva da tanto tempo. Quello che abbiamo invece dimostrato è che vale anche il contrario, ovvero la corteccia prefrontale parla con il locus coeruleus e questo è un dialogo in entrambe le direzioni, non è un monologo, ecco, se posso fare un esempio.
0: Chiaro. Estremamente rapido, mi sembra di capire, quindi mi sorge, come dire, spontaneo chiedere se è un meccanismo che, tra virgolette, ora che lo abbiamo scoperto, può essere allenato. Si parla tanto di allenare l'intelligenza artificiale in questo periodo. Questo sarebbe un allenamento dell'intelligenza, diciamo, naturale invece.
1: Sì, diciamo che essendo comunque un circuito che si dice in termini un po' più tecnici bidirezionali, che funziona in entrambe le direzioni, è importante che questo sistema venga regolato. E quello che abbiamo identificato è che questo circuito bidirezionale possiede un sistema di autoregolazione integrato. In un'altra parole, quando la corteccia prefrontale è troppo attiva, il locus coeruleus produce localmente delle molecole che sono chiamate endocannabinoidi, che come se attenuassero praticamente il segnale in entrata. Per farvi un esempio, come un volume che si abbassa in automatico.

0: per evitare che il sistema si saturi. Quindi il
1: Certo.
0: risultato è che in condizioni normali è avere un cervello capace di calibrare continuamente in base alla situazione. Per riallacciarmi alla domanda,
1: Sì,
0: sì, che mi ha
1: esatto.
0: fatto prima, perché è importante essenzialmente?
1: Eh
0: Ecco,
1: sì.
0: allora sì, noi quello che abbiamo visto in questo studio è che quando disattiviamo in maniera selettiva questo meccanismo nei nostri modelli sperimentali, il comportamento rimane presente, ma manca la precisione contestuale. Vuol dire che il cervello risponde agli stimoli, ma perde la capacità di distinguere
1: Di
0: quando fosse
1: regolarsi, certo.
0: appropriato farlo o meno.
1: È un po' il motivo per cui a volte diciamo vediamo tutto sotto una cattiva luce. Questo poi al di là della battuta è il tema dell'ansia, della depressione. Percepiamo che qualcosa è negativo, la percepiamo però molto più negativa o forse molto più positiva di quello che è, molto più urgente o molto meno urgente.
0: Sì, esattamente, perché di fatto questa mancanza di precisione contestuale è quello che si può osservare, per esempio, in maniera, diciamo, più esacerbata in determinate condizioni neuropsichiatriche. Per esempio, chi soffre di ADHD nella sindrome di deficit d'attenzione fa fatica ad aggiornare il valore di uno stimolo quando le regole cambiano, quindi è in grado di rispondere ma non ricalibra. Chi per esempio soffre di ansia generalizzata, presenta una risposta di allarme anche in contesti che magari sono sicuri, quindi non riesce a distinguere quando il pericolo è reale o quando non lo sia.
1: Certo.
0: Chi soffre di depressione, può fare fatica a riconoscere contesti favorevoli, quindi il cervello non è in grado di aggiornare le aspettative positive anche quando l'ambiente lo consentirebbe. Quindi io direi che in tutte queste tre condizioni, che vi ho descritto, il problema non è tanto l'assenza di risposta, per ricollegarmi al risultato del nostro studio, quanto la perdita di precisione contestuali. E quindi, diciamo,
1: Chiaro.
0: questo è proprio il passo successivo che vorremmo fare nel nostro lavoro.
1: E ci farebbe molto piacere, come dire, rimanere aggiornati sull'importanza di questi studi. Le ultime considerazioni credo che siano, come dire, che parlino da sole. Io ringrazio molto Raffaella Tonini dell'IIT per essere stata con noi in questa puntata di Cosmo 2050. È un tema affascinante, torneremo a parlarne, ma ripartiamo dalla musica. Ci ascoltiamo i De Fratellis, questa è She's Not Gone Yet, But She's Leaving.

0: E allora eccoci pronti a entrare davvero nel vivo di questa puntata di Cosmo 2050. Apriamo anche i microfoni ovviamente ai nostri ospiti, ma sarà davvero una puntata importante. Cominciamo da uno degli oggetti, per così dire, più affascinanti, ma anche terrificanti da un certo punto di vista, che ogni tanto ci troviamo ad affrontare in questa trasmissione. Parliamo infatti e torniamo a parlare di buchi neri, in particolare della massa di un buco nero dormiente che è stata diciamo letteralmente pesata, misurata, usiamo un po' l'aggettivo che preferite, i risultati di uno studio di un team internazionale con partecipazione però del nostro istituto nazionale di astrofisica, l'INAF, che è stato pubblicato qualche giorno fa su Science. Prima di entrare nel vivo dello studio introduco il nostro ospite, con noi uno degli autori dello studio, Pietro Bergamini dell'INAF OAS di Bologna. Grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi.
0: Ecco, come dire, il buco nero e sul buco nero, sui buchi neri si è scritto tanto, sia a livello scientifico che a livello fantascientifico. Sono oggetti tanto affascinanti quanto terrificanti per quelle che potrebbero essere le conseguenze del trovarsi a stretto contatto con uno di essi. Il fatto che sia dormiente, ecco, non sappiamo se prenderlo come una sorta di attenuante. Di fatto, che cos'è un buco nero dormiente?
1: Allora, diciamo che partiamo proprio dall'inizio, quindi adesso negli ultimi anni i buchi neri sono diventati in un certo senso protagonisti, no? Perché proprio grazie a telescopi di nuova generazione,
0: sì,
1: come
0: l'Event
1: Horizon,
0: certo.
1: Esatto, ma anche di altro tipo, insomma si sono fatte le prime fotografie in un certo senso, no? Dei buchi neri al centro delle galassie, tra cui anche la nostra galassia, la Via Lattea. Allora, innanzitutto, quando si parla di buchi neri, quello di cui si sta parlando sono oggetti con una grande massa e concentrata in una piccola porzione, in un certo senso che sempre piccola relativamente alle scale sempre del cosmo, piccola scala appunto spaziale. Quindi cosa succede? Praticamente questi oggetti riescono a esercitare una grandissima gravità e a piegare lo spazio-tempo, dopo vedremo anche che cosa significa questo, e quindi in un certo senso sono oggetti la cui gravità riesce addirittura a fermare la luce in un certo senso, la luce non riesce a scappare dalla gravità generata da questi oggetti. E quindi si parla appunto di buchi neri in questo senso, oggetti che non emettono, o meglio non lasciano sfuggire la luce. Poi in realtà si sa che in realtà ci sono emissioni anche da parte di questi corpi celesti. Per quanto riguarda l'aggettivo, diciamo, dormiente, è perché, diciamo, nella fase di evoluzione dei buchi neri, al centro, specialmente quelli al centro delle galassie, diciamo, si ha che talvolta questi oggetti accrescono materiale, quindi per esempio gas, che viene a trovarsi nelle loro vicinanze, che viene quindi catturato dalla gravità del buco nero, e questo gas che poi si va a scaldare proprio per effetto in un certo senso dell'attrito che si genera, no?
0: Sì.
1: Anche, e praticamente emette radiazione che può essere osservata. Invece quando si parla di buchi neri dormienti sono buchi neri che di fatto non stanno, non sono in questo processo di accrescimento,
0: diciamo.
1: E quindi non emettono esattamente radiazione, o comunque insomma la emettono sotto una certa soglia, ecco, diciamo.
0: Chiaro. La metto, come dire, con parole estremamente povere, se già di per sé è estremamente complesso individuare, fotografare, per così dire, i buchi neri, qui il caso è ancora più difficile. Quali sono le caratteristiche del vostro buco nero, protagonista del vostro studio, e soprattutto come avete fatto a misurarlo, visto che parliamo di oggetti, certo, enormi, ma estremamente complicati da scovare?
1: Certamente. Allora, diciamo che in questo studio in particolare sono state unite varie tecniche. Innanzitutto stiamo parlando di un buco nero che si trova lontanissimo da noi. Si parla appunto di redshift 2, ecco, il redshift è una maniera in cui si misurano le distanze su scale cosmologiche, e quindi è un buco nero di una galassia lontanissima, ed è stato possibile osservarlo tramite una tecnica che si chiama il lensing gravitazionale forte, oppure detto in italiano, diciamo, l'utilizzo delle lenti gravitazionali forti, appunto. E, per quanto riguarda questo particolare buco nero, allora, per pesarlo in un certo senso, come avete detto, quello che è stato fatto in realtà è stato lo studiare come si muovevano in un certo senso le stelle in prossimità di questo buco nero. Questo chiaramente viene fatto non osservando le singole stelle, ma con delle particolari tecniche che utilizzano dei modelli dinamici, vengono chiamati, e in base, in un certo senso, alla luce che riceviamo dalla galassia che ospita il buco nero e dal profilo dinamico, insomma, che si ottiene per questa galassia, si può ottenere una stima del peso, della massa, meglio dire, chiaro, di questo oggetto che risiede proprio al centro della galassia, insomma.
0: Ecco, lei si occupa in particolare di lenti gravitazionali, che peraltro è un tema, come dire, di cui si parla nel settore sempre più spesso, anche proprio in termini tecnologici, diciamo così, la possibilità che anche l'Italia giochi un ruolo da protagonista. Si tratta, come dire, di una tecnica tra le migliori in questo momento per capire qualcosa di più sui buchi neri, sulla materia oscura, su scenari che, come dire, trattiamo quasi come se fossimo avvezzi a parlarne, ma di cui sappiamo ancora veramente pochissimo.
1: Esatto, assolutamente. Adesso, negli ultimi anni, il lensing gravitazionale, appunto, ha subito un enorme sviluppo. E in particolare noi facciamo parte di un team che è leader, diciamo, del settore in Italia e che collabora con tantissimi team anche a livello internazionale. E tanto per dirla, diciamo, in parole semplici, quello che noi facciamo per lavoro è proprio studiare le lenti gravitazionali. In sostanza, di cosa si tratta? Dovete immaginare che a scuola, no? Al liceo magari, o insomma già alle medie, ci hanno spiegato, no? Che la gravità è una forza, no? In realtà, grazie proprio agli studi di Albert Einstein, si è poi scoperto che in realtà la gravità è meglio non tanto vederla come una forza, ma quanto piuttosto come un effetto della curvatura dello spazio-tempo. Allora, lo spazio-tempo è praticamente il palcoscenico su cui si muovono tutti gli oggetti nell'universo. Anche noi, quando camminiamo, in un certo senso ci spostiamo dentro lo spazio-tempo, no? Che magari se avete visto dei video così, uno lo immagina un po' come una tovaglia, no? Che è stesa, ma una tovaglia che può essere deformata dalla massa. Quindi i corpi che possiedono massa hanno la proprietà di poter distorcere o curvare lo spazio-tempo. Certo. E quindi questa curvatura dello spazio-tempo induce, a sua volta, una curvatura, per esempio, sulla luce emessa dagli oggetti distanti. Quindi, per esempio, se noi stiamo osservando una galassia lontana, come in questo caso, e tra noi e la galassia lontana c'è un oggetto con una massa, come per esempio in questo caso un ammasso di galassie, quindi la massa di galassie sono gli oggetti più massivi, più pesanti, legati gravitazionalmente presenti nell'universo, ecco, questo ammasso di galassie sta agendo come un telescopio, sta curvando i raggi luminosi che provengono dalla galassia retrostante. E questo effetto di curvatura è un po' quello che fanno anche le lenti in vetro, no? E quindi questo ammasso di galassie sta agendo come una lente che ci permette di ingrandire di molte volte la galassia che ospita il buco nero, appunto, che è oggetto dello studio che è stato presentato, appunto, di recente.
0: Mi permette un'ultima domanda, che è forse quella meno scientifica, ma che immagino poi al pubblico interessi. Il fascino, dei buchi neri deriva proprio dal fatto che ne sappiamo poco, non sappiamo, tra virgolette, che cosa succede quando si finisce in un buco nero, le famose ipotesi, insomma, dei viaggi nel tempo, su cui tanti film hanno anche giocato. Questi studi, che riguardano buchi neri molto lontani da noi, fortunatamente, ci aiutano a comprendere di più anche di scenari, tra virgolette, più vicini a noi, insomma. Crede che riusciremo mai a rispondere a questa grande domanda scientifica e quasi, quasi filosofica?
1: Questa è una bella domanda, nel senso che chiaramente capire come funzionano nel più intimo i buchi neri immagino che non sia per niente facile. Quello che però è sicuro è che il nostro studio, insomma, gli studi che si stanno facendo su questi oggetti ci permettono in realtà di capire anche proprio l'universo e la nostra stessa galassia, l'universo locale e la nostra stessa galassia, perché in un certo senso si sta capendo come evolvono questi oggetti nel tempo. Noi sappiamo che anche la nostra Via Lattea c'ha uno di questi enormi buchi neri al centro, e proprio in questi ultimi anni si è cominciato a capire come però si formano questi oggetti e come questi oggetti si evolvono nel panorama, insomma, anche dell'evoluzione della galassia, perché certo, chiaramente sono oggetti che in un certo senso crescono e nascono insieme alla galassia che li ospita, e quindi trovare le relazioni che legano le quantità fisiche della galassia, in un certo senso quelle del buco nero che lo ospita, ci permette di capire meglio come si evolvono le galassie e in un certo senso anche come siamo arrivati poi a formare le galassie, per esempio come la Via Lattea, no, in cui viviamo. E quindi sono un punto chiave, ecco, per capire come sta evolvendo l'universo.
0: Assolutamente così, la scienza ad oggi non ci può dire tutto, ci può andare molto vicino, e poi è giusto che, come dire, anche la fantasia abbia sempre la sua parte quando si parla di questi argomenti. Ma ringrazio molto Pietro Bergamini dell'INAF di Bologna per essere stato con noi, insomma, grazie e a presto.
1: Grazie infinite.
0: E allora noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, ma abbiamo davvero appena cominciato una breve sosta qui su Cosmo 2050 e poi ritorniamo, rimanete con noi.
2: Sono le 3 ed un minuto.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
0: E allora eccoci ancora insieme, ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo. Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Un saluto sempre a Giorgio Berselli in regia. E allora siamo pronti a ripartire con la seconda ora di trasmissione, siamo dunque a metà di questa puntata. Vi ricordo sempre che ci potete ascoltare intanto in replica nel weekend di Giornale Radio, quindi saluto tutti coloro che ci stanno ascoltando in replica, ma se volete recuperare le nostre puntate potete andare sul sito giornaleradio.fm, trovate tutti i nostri programmi, compreso Cosmo 2050, oppure andate sul nostro sito cosmo2050.com, andate nella sezione podcast e lì trovate appunto tutte le puntate. Abbiamo già parlato molto di spazio e non poteva che essere così nella settimana in cui Luca Parmitano ha scoperto di essere il primo italiano che andrà verso la Luna, che parteciperà alle missioni lunari in questa nuova fase, quella delle missioni Artemis, che seguono a distanza di un bel po' di anni le missioni Apollo. Ma è stata una settimana importante sul tema spazio italiano anche per altri motivi che tra poco andremo ad analizzare, e poi vi portiamo anche come sempre in giro per il mondo e per la storia. Ma per calibrarci al meglio ricontattiamo anche il reparto musicale, diciamo così, e ci andiamo ad ascoltare un nuovo pezzo insieme, e questo chiama in causa due Beatles addirittura, Paul McCartney con Ringo Starr. Questa è Home to Us.

0: Ed eccoci ancora insieme, ancora ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo. E allora ripartiamo dal tema spaziale, perché al MINIT, il Ministero del Made in Italy, sono stati presentati gli Stati Generali dello Spazio, un programma da 20 eventi in 16 regioni italiane per raccontare l'Italia protagonista in uno dei tanti comparti del futuro, e un progetto presentato appunto a Palazzo Piacentini, la sede del Ministero a Roma, alla presenza del padrone di casa, il ministro Urso, e del presidente dell'intergruppo, l'onorevole Andrea Mascaretti, che è sempre molto vicino ai temi dello spazio e della space economy. Per noi c'era a seguire la conferenza e la giornata il nostro Nicola Compagnone della redazione di Giornale Radio, che ha intervistato proprio i due protagonisti, e quindi senza ulteriori indugi ascoltiamo le loro parole, cominciando dalle dichiarazioni del ministro, con peraltro delega alle imprese, al Made in Italy e al settore aerospaziale, Adolfo Urso. Lo ascoltiamo.
1: Francesco, buongiorno. Questa settimana al MIMIT c'è stata la conferenza stampa Spazio Eccellenza del Made in Italy. Ascoltiamo le dichiarazioni ai nostri microfoni da parte del ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in merito a quella che è la situazione attuale nel settore aerospazio.
2: L'Italia torna protagonista in quello che è considerato il comparto del futuro. Tra l'altro, noi oggi siamo i presidenti di turno dell'Agenzia Spaziale Europea, impegnati sia a realizzare la nuova legge spaziale europea, sia a sviluppare i programmi dell'Agenzia Spaziale Europea per garantire un'autonomia strategica al nostro continente, sia nei programmi di collaborazione con la NASA, con gli Stati Uniti, che consentiranno agli astronauti italiani di partecipare alla missione Artemis, cioè al ritorno dell'uomo sulla Luna per restarci, per colonizzare il nostro satellite e poi da lì proseguire nell'avventura spaziale fino a Marte. E sulla Luna il modulo abitativo, la casa degli astronauti che vivranno lì per lunghi periodi, sarà costruita in Italia, perché noi abbiamo la scienza, la tecnologia e le imprese per fare anche questo.
1: Con ministro, l'industria aerospaziale diventa quindi anche un veicolo di crescita economica per l'Italia?
2: Assolutamente sì, è un settore centrale per quanto riguarda la sicurezza e la difesa, ma anche sempre più per le sue ricadute nella ricerca scientifica, nello sviluppo tecnologico, nell'impresa e nella sua competitività globale. È un settore su cui noi abbiamo investito quasi 8 miliardi di euro da qui sino al 2028, su cui abbiamo ben utilizzato le risorse del PNRR, realizzando 4 space factory nel nord, in Piemonte, in Lombardia, nel Lazio, nel sud, in Puglia, che oggi sono piattaforme produttive anche per le piccole e medie imprese, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo dell'economia satellitare. È un settore su cui abbiamo intenzione di lavorare con le altre grandi imprese europee e con gli altri grandi paesi europei, come dimostra il progetto Bromo, che mette insieme Leonardo, Alenia, Thales e Airbus, quindi Italia, Francia e Germania, per creare un grande campione europeo che possa competere a livello globale e assicurare un'autonomia strategica sullo spazio al nostro continente. Su questo lavoriamo con determinazione, con la leadership di Giorgia Meloni, che ha indicato nello spazio uno dei comparti in cui l'Italia può e deve sviluppare la sua forte capacità di crescita.
1: Da Roma è tutto, Francesco, a te la linea.
0: E allora questo era il senatore Urso, ma come detto agli Stati Generali dello Spazio presente anche il presidente dell'intergruppo, l'onorevole Andrea Mascaretti di Fratelli d'Italia, da sempre estremamente interessato ai temi della space economy, anche lui fermato ai microfoni di Nicola Compagnone, lo ascoltiamo.
1: Francesco, buongiorno. Questa settimana al MIMIT c'è stata la conferenza stampa Spazio Eccellenze del Made in Italy. Ascoltiamo le dichiarazioni ai nostri microfoni dell'onorevole Andrea Mascaretti. Ecco, onorevole, ci sono novità importanti per quanto riguarda gli Stati Generali della Space Economy 2026.
3: Beh, gli Stati Generali inizieranno il 15 di giugno a Potenza e si concluderanno, stimiamo, a novembre a Milano con la plenaria. Non abbiamo ancora fissato la data perché stiamo incastrando le 18 date delle sessioni. Non è facile perché c'è l'impegno da parte dei rappresentanti del governo che va conciliato con quello dei distretti e delle regioni per rendere possibile appunto la partecipazione di tutti. Quindi stiamo lavorando sui lunedì e i venerdì di luglio, settembre e ottobre per cercare di mettere, diciamo, a sistema questi 18 appuntamenti, a seguire dei quali ci sarà la sessione dedicata ai giovani e poi la plenaria, nella quale convergeranno, e questo è importante, i 18 documenti che emergeranno da ognuna delle sessioni tematiche, perché in ognuna delle sessioni tematiche tutto l'ecosistema, quindi quello della ricerca, quello dell'università, quello dell'industria, quello della finanza, più la parte politica, quindi il governo e il Parlamento, definiranno un documento che sarà una posizione nazionale. Queste 18 posizioni nazionali su questi 18 temi convergeranno nella plenaria in un documento unico che sarà uno Smart Space Pact, quindi diciamo un accordo condiviso da tutto il sistema con degli obiettivi misurabili e aggiornabili costantemente, che possa essere, come dire, una sorta di percorso tracciato per dare sempre più spinta a un settore che ha la necessità di correre molto velocemente.
1: Quali altre iniziative sono in corso?
3: Il volo suborbitale è una delle tantissime iniziative, oggi diciamo è uno dei tanti progetti che noi ci auguriamo che diventi presto operativo. Abbiamo il volo suborbitale delle Grottaglie, potenziale, diciamo, a Grottaglie con un potenziale spazioporto. Adesso
4: potenziale
3: perché noi abbiamo previsto l'istituzione degli spazioporti nella legge quindi 89 del 2025. Mm-hmm. Nelle modifiche che abbiamo fatto in Parlamento abbiamo inserito questa cosa, cioè la possibilità di istituire degli spazioporti. Le regole per definire uno spazioporto saranno definite nei decreti attuativi, nel terzo decreto attuativo che attualmente su cui sta lavorando il governo col Comint e con ASI.
1: Francesco, a te la linea.
0: E allora grazie a Nicola Compagnone. Vi proponiamo ancora un'intervista, tornando sul grande tema della settimana, un nuovo astronauta che andrà nello spazio e un astronauta da intervistare. Il nostro Antonio Locampo ne ha parlato con Paolo Nespoli, sentite qui.
5: Siamo con l'astronauta Paolo Nespoli, 313 giorni in orbita in tre missioni diverse al convegno degli ingegneri clinici qui a Torino, alle OGR. Allora, Paolo Nespoli, in orbita sulla stazione spaziale una buona parte degli esperimenti sono di biomedicina, insomma, quindi si lavora molto su esperimenti di questo tipo.
6: Sì, sì, sicuramente sulla stazione si fanno esperimenti a 360 gradi, tecnologici, ma la parte medica, cioè il capire come funziona un corpo umano, sia per attirare fuori dei dati che potrebbero essere utilizzati sulla Terra, sia per capire come fare a fare in modo che un corpo umano possa lavorare in assenza di gravità o in gravità ridotta quando andremo sulla Luna o su Marte, sono tutte cose importantissime che ci aiutano ad allargare la nostra conoscenza.
5: Ecco, uno dei grossi problemi, diciamo di tipo medico da superare per un astronauta, più che nello spazio, è quando si rientra. Il rientro, il post-missione, è sempre una fase un po' complicata. Cosa succede dopo?
6: Ma dovremmo dividere, tra virgolette, le complicazioni e dividere da complicazioni mediche, tra virgolette, per cui improvvisamente improvvisamente ti ritrovi con la forza di gravità che tira i liquidi verso il basso, il cuore che è una pompa che quando sei nello spazio non lavora e quindi si atrofizza, improvvisamente si trova a dover lavorare per ripompare di nuovo il tutto, lo scheletro perde calcio, cioè ci sono tutte queste problematiche, problemi con gli occhi, col cervello, eccetera eccetera eccetera, sono tutte cose da me, l'equilibrio, ecco. Quindi questa parte è estremamente molto importante, così come la parte psicologica, perché di fatto se sei sulla stazione spaziale internazionale, se sei un astronauta in addestramento, per anni ti sei abituato al fatto che qualcuno ti dia una pianificazione che hanno già belle che studiato, per cui è tutto pronto, tutto funziona perfettamente, e improvvisamente ti ritrovi dopo la missione che devi trovare tu che cosa fare, e questa è, psicologicamente ti fa sentire un po' perso, ti fa sentire un po' non valgo più, non sono più quello di prima che era il top del top, adesso sono uno normale tra virgolette, e devi capire che questa è la situazione normale e che va bene così, e ci potrebbero sicuramente essere dei problemi, come per esempio, che ne so, torni a casa e c'hai i figli, devi portare il figlio a scuola, cioè tutte le cose che prima ignoravi o a cui non prestavi attenzione perché eri focalizzato su fare il tuo compito.
5: Benissimo, e noi ringraziamo Paolo Nespoli per questo contributo per Cosmo 2050 e ci diamo appuntamento, uno dei prossimi appuntamenti spaziali sulla Terra. Quindi
6: come sulla Terra? Andiamo sulla, sulla Luna, andiamo sullo spazio, andiamo su Marte, andiamo oltre, spingiamoci.
5: E allora ci spingiamo da Cosmo 2050 verso queste nuove frontiere spaziali con Paolo Nespoli, che ringraziamo ancora. Grazie mille Paolo.
6: Grazie, grazie.
0: E grazie ad Antonio Locampo, la sua intervista allo straordinario Paolo Nespoli. Che puntata, insomma, ricca di interviste e spunti. Ripartiamo dalla musica, The Fratellis, questa è She's Not Gone Yet, But She's Leaving. Yeah.

0: E rientriamo ancora insieme con Cosmo 2050. Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ancora ben ritrovati all'ascolto. Questo è il nostro programma di approfondimento scientifico e tecnologico, e allora vogliamo ripartire anche da un tema storico, se vogliamo, ma non per questo meno affascinante da un punto di vista scientifico, perché dobbiamo tornare a parlare di Stonehenge, l'enorme insomma blocco di monoliti che continuano ad attirare curiosi, appassionati e turisti da tutto il mondo. Perché cosa abbiamo scoperto? Che una delle grandi pietre di Stonehenge, un megalite che pesa 6 tonnellate e proveniente da 700 km di distanza, non fu trasportata solo da fenomeni naturali come i ghiacciai, ma anche dagli umani del Neolitico, sia via terra che via fiume, accrescendo dunque il fascino di come i nostri antenati, senza i mezzi tecnologici di cui disponiamo oggi, abbiano potuto portare un masso di quelle dimensioni. Lo dice uno studio guidato da Anthony Clark dell'Università Curtin del Regno Unito, pubblicato sulla rivista Journal of Quaternary Science. Da decenni infatti il complesso di Stonehenge continua ad affascinare per la sua complessità, e l'aspetto più enigmatico è proprio quello relativo al trasporto, alla messa in opera di queste enormi rocce che lo compongono. Gran parte delle pietre, blocchi davvero pesantissimi, sarebbero stati trasportati da cave distanti poche decine di chilometri, ma la più enigmatica di tutte è l'origine della cosiddetta pietra dell'altare, un blocco di 5 metri di arenaria grigia che pesa 6 tonnellate e che analisi geochimiche indicano arrivare da un sito distante 700 chilometri di distanza, una distanza impressionante che secondo molti destava dei dubbi sul fatto che la roccia potesse davvero essere stata trasportata nel tempo di millenni da fenomeni naturali, insomma l'idea che ci fosse lo zampino umano. Ebbene, realizzando una serie di simulazioni al computer sui possibili scenari, i ricercatori affermano che i ghiacciai durante l'ultima era glaciale potrebbero aver trasportato le rocce solo per una parte di questo percorso, potenzialmente fino al Dogger Bank nel mare del nord, ma non nell'Inghilterra del sud, il che significa che la pietra avrebbe comunque dovuto essere trasportata per centinaia di chilometri dall'uomo, così spiegano gli autori. Insomma, probabilmente la pietra sarebbe stata trasportata a tappe, combinando mezzi di trasporto via terra o via fiume o via mare. Trasportare una pietra di queste dimensioni, dice Clark, su una distanza così lunga avrebbe richiesto pianificazione, coordinamento e una profonda conoscenza del territorio, per non parlare ovviamente di una straordinaria determinazione. Insomma, non è mancata la voglia a questi nostri antenati, o questi antenati degli inglesi, diciamo, di trasportare questo enorme masso per centinaia e centinaia di chilometri. Non scalfisce nulla, anzi accresce il grande fascino di un luogo che, se vi è capitato di osservare, insomma, continua a mantenere un discreto alone di magia. Era una bella notizia e ve l'abbiamo voluta raccontare. Tra poco, nel finale di questa puntata di Cosmo 2050, dobbiamo parlare di tecnologia. Abbiamo un paio di studi molto interessanti di cui vi porteremo a conoscenza, e come sempre i nostri approfondimenti e la nostra buona musica da scoprire per appunto una nuova puntata di Cosmo 2050. Noi ci fermiamo, ma solo per qualche istante. Voi rimanete con noi, che il weekend è lungo, è caldo e c'è bisogno di mantenere il cervello al fresco, ed è il segreto di questa trasmissione. Torniamo tra pochissimo.
1: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
2: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
1: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 3:25. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
0: E allora eccoci ancora insieme per il finale di Cosmo 2050. Ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. E allora siamo pronti a ripartire. L'ultima mezz'ora che trascorriamo insieme qui su Giornale Radio, torniamo a dedicarla ai temi della tecnologia, dell'innovazione, soprattutto applicata al mondo del lavoro e delle aziende. Tra pochissimo con un esperto del settore, e poi chiuderemo tornando a puntare gli occhi verso il cielo. Qualcuno ha anche scorto qualche aurora boreale a bassa quota nell'ultima settimana a merito dell'attività solare, ma c'è tanto altro da commentare per i cieli di giugno. E noi siamo pronti a ripartire anche dalla nostra musica, un altro pezzo da ascoltare insieme per poi rientrare con le nostre interviste. Keen su Giornale Radio, questa è Somewhere Only We Know.

0: E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050 verso il finale di trasmissione, ma abbiamo modo di parlare anche del mondo del lavoro e dell'innovazione, di cui parliamo spesso ovviamente su queste frequenze in questa trasmissione, ma che deve coinvolgere tutti, ed è un tema che può sembrare, come dire, banale, anche populista detta così, ma che in realtà è tutt'altro che vicino alla realtà. Solo il 21% dei lavoratori si sente coinvolto sul posto di lavoro, ed è una percentuale che in Italia scende addirittura al 10%, e però ci sono come dire dei rimedi possibili, ad esempio una vera e propria rivoluzione nel lavoro dei manager. Questa è la tesi che porta avanti l'OMIT, Osservatorio sull'innovazione manageriale del terziario, che è stata creata dal CFMT, Centro di Formazione Management del Terziario, noi abbiamo il piacere di avere con noi Nicola Spagnolo, direttore del CFMT. Grazie per essere con noi, bentornato.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Ecco, come dire, c'è chi sostiene che il progresso vada sempre avanti a prescindere, che noi possiamo esserne solo spettatori, e forse con la tecnologia, con le rivoluzioni tecnologiche, sarà così anche nel mondo del lavoro. Certo è che per abbracciare tutti insieme questa rivoluzione bisogna creare engagement, diciamo così, anche nei lavoratori. Il rischio di un lavoro che torni a essere alienante, come aveva detto Marx ai suoi tempi, in realtà con le nuove tecnologie sono assolutamente presenti tra noi. Deve partire dai manager il cambio di passo?
1: Ma indubbiamente deve partire dai manager, dopodiché però dobbiamo renderci conto che quando parliamo di progresso, a fare il progresso, anche laddove si parlasse di innovazione tecnologica, siamo noi stessi, sono gli uomini che generano il progresso. Questa accezione è fondamentale, dobbiamo partire da un presupposto condiviso, cioè la tecnologia e quindi anche gli strumenti dell'innovazione sono soltanto degli strumenti, cioè il vero obiettivo deve essere quello di capire in che direzione dobbiamo andare come sistema paese, ma anche come sistemi aziendali, no? Il ruolo del manager è esattamente questo, avere chiari gli obiettivi e utilizzare gli strumenti delle innovazioni anche tecnologiche in funzione di un obiettivo molto molto preciso e determinato, intorno al quale peraltro, se è vero che la tecnologia è solo uno strumento, è altrettanto vero che occorre aggregare tutti gli attori dell'innovazione che coesistono in un'azienda. È vero che in questo momento coesistono più generazioni nella stessa azienda, e quindi il manager deve innovare se stesso, non fosse altro che, come dire, utilizzando linguaggi diversi per ognuna delle generazioni coinvolte, ma deve cercare di aggregarle tutte intorno ad un obiettivo, e la tecnologia deve essere uno degli strumenti funzionali al raggiungimento degli obiettivi.
0: Come dire, credo di non dire nulla di rivoluzionario se dico che la tecnologia non è buona o cattiva, ma dipende dall'uso che se ne fa. Fare un uso consapevole della tecnologia passa sicuramente dalla formazione, questo è un aspetto fondamentale, ma anche dalla conoscenza dei mezzi che ci sono. In questo senso mi piace insomma ricordare che il CFMT nasce per affiancarsi ai soci di riferimento, Confcommercio e Manager Italia, e ha la possibilità, quindi contando una community molto ampia, circa 33.000 dirigenti per 13.000 aziende, di fare condivisione di informazioni e di raccogliere però quelli che sono gli impulsi del settore. Voi avete condotto un vero e proprio sondaggio che ha ottenuto diverse risposte. Il quadro che ne esce a livello di conoscenza di questi temi qual è?
1: Ma allora, intanto c'è un tema di fondo. Ha ragione, il CFMT è un osservatorio privilegiato da questo punto di vista, e il quadro che emerge da uno dei nostri osservatori, che è l'osservatorio manageriale, l'osservatorio dell'innovazione manageriale, è un quadro che, come dire, da un lato ci restituisce uno spaccato contingente, magari anche allarmante, perché la situazione da cui viene che ha messo a dura prova le innovazioni manageriali degli ultimi anni, non fosse altro che la risposta al periodo post-pandemico è stata sempre una risposta non ancora a accademica, no? Cioè non ancora studiata, quindi i manager hanno dovuto inventare, no, molte soluzioni, alcune delle quali hanno funzionato e altre meno. Però vede, c'è un aspetto molto importante. Quando noi parliamo di innovazioni manageriali e quindi ci misuriamo e misuriamo la percezione dell'innovazione, dobbiamo stare attenti ad una cosa che lei diceva molto bene prima, no? Lei diceva la tecnologia non è né buona né cattiva. Sì. Ecco, la formazione è esattamente la stessa roba. Cioè la formazione è neutra, non ha valore. Cioè la formazione assume valore in termini di efficacia solo se rapportata ad un obiettivo, altrimenti di per sé è neutra. È un po' come le vitamine, no? Cioè se io prendo un complesso vitaminico magari non mi farà male, però se ho bisogno della vitamina B12 devo assumere vitamina B12, devo sapere quali sono gli obiettivi, e la formazione diventa lo strumento attraverso costruire le skills necessarie a me manager e all'intero team per raggiungere quegli obiettivi. Ecco, quello che è indispensabile è capire in che direzione vogliamo andare come sistema paese, come sistema organizzativo aziendale e come persone individuali. La formazione è funzionale se sappiamo in che direzione dobbiamo andare. È un po' come una strada, ecco, come la strada che sto percorrendo io. La macchina da sola non sa in che direzione io voglio andare, sono io che determino la direzione della macchina. La formazione è esattamente la stessa cosa.
0: Ed è, come dire, per concludere il ragionamento, il motivo per cui la tecnologia non andrà mai a sostituire realmente l'apporto umano, perché la formazione è ancora difficile affidarla, come dire, alle macchine, passa dal rapporto umano necessariamente.
1: In questa accezione diventa assolutamente un passaggio indispensabile quello attraverso il rapporto umano, anche perché vede, noi siamo abituati a pensare alla formazione intanto immaginandola solo come formazione formale, invece non è vero, la formazione ha tre gambe, no? È una formazione che può essere formale, informale o non formale, quindi anche quello che noi apprendiamo nel corso della nostra vita in contesti diversi da quelli professionali vanno riportati in ambito professionale. Le faccio un esempio, io non sono mai stato un creativo, ma ho due figli e quando loro erano molto piccoli io ho imparato ad essere creativo inventando storie, costruendo con i Lego castelli, no? Portata nel contesto aziendale fa sì che si possa sviluppare una cultura creativa all'interno dell'azienda, molto funzionale all'innovazione, quantomeno al recepimento dell'innovazione e del cambiamento. Ecco, queste accezioni sono fondamentali se si vuol capire in che direzione dobbiamo andare, perché poi dopodiché c'è un altro aspetto che suddivide molto la formazione, no? C'è la formazione che è orientata al saper fare, ecco, quel tipo di formazione è funzionale a qualcosa che io non sapevo fare e posso imparare a fare. Questa può essere eterodiretta, cioè io in azienda inserisco un nuovo software e impongo, tra virgolette, ai miei collaboratori di imparare ad utilizzarlo. Basta un corso, no? Un webinar e io imparo a utilizzare quel software. Quel tipo di formazione, però, è un tipo di formazione che ai manager

0: non può essere dell'essere manager che non si apprende con un corso, si apprende con un percorso e soprattutto non può essere eterodiretta. Se io voglio
1: Certo.
0: cambiare il mio modo di essere rispetto al mondo, devo innanzitutto deciderlo io. Questa decisione è il presupposto perché io possa intraprendere un percorso di cambiamento che non si fa soltanto guardando un webinar, mi spiego, ed è per questo che in CFMT non ragioniamo per singolo corso, ragioniamo per learning path. Questo elemento consente una visione molto più lungimirante sia del manager che dell'azienda in cui esso è occupato. Tenendo peraltro presente che l'obiettivo aziendale qual è? È per definizione istintivo di un'azienda, qual è? Perdurare nel tempo oltre le persone. Quindi il vero scopo di un manager non è tanto apprendere a innovare se stessi, quanto far sì che l'apprendimento passi da apprendimento individuale ad apprendimento organizzativo affinché la capacità di innovazione e di cambiamento del singolo
1: Certo.
0: manager pervada l'intero. Solo in quel momento l'impatto dell'innovazione all'interno dell'azienda assume vigore, perché altrimenti diventa patrimonio soltanto di un individuo, fosse anche
1: È
0: un
1: così,
0: manager.
1: è così. È chiaro, questo spiega, insomma, credo tanto di quello che abbiamo detto. Grazie, grazie a Nicola Spagnolo del CFMT per essere stato con noi. Insomma, i temi dell'innovazione si può affrontare da diversi punti di vista, quello di una condivisione, diciamo, sempre più compatta tra lavoratori e manager è sicuramente un fattore trainante. Noi ripartiamo dall'ultimo pezzo di questa puntata, poi chiudiamo sull'osservazione dei cieli, come spesso facciamo per tornare sulla scienza spaziale. Allora ci andiamo ad ascoltare Lady Gaga. Questa è Glamorous Life.

0: E allora eccoci giunti davvero in fondo a questa puntata di Cosmo 2050, ma non potevamo lasciarvi senza aver anche raccontato cosa offrono i cieli di giugno, che è un mese chiaramente particolare perché è il mese in cui le giornate, almeno in questa parte del mondo, raggiungono la massima lunghezza con il solstizio del 21, ed è anche un mese di transizione ovviamente tra i cieli, chiamiamoli primaverili, e quelli estivi, con le particolarità che tornano ogni anno. Poi ci sono, come dire, quelle di questo mese in particolare che ci facciamo raccontare direttamente dal nostro Walter Riva, il direttore del mensile della rivista di Cosmo 2050. Ciao Walter, buon weekend, bentornato.
1: Grazie Francesco, buon weekend a te e agli ascoltatori.
0: E insomma, giugno offre, come dire, appuntamenti fissi e qualche speciale per questa edizione. Il solstizio e l'arrivo dei cieli estivi sono una novità fino a un certo punto, sono più o meno sempre quelli da quando osserviamo il cielo, ma è sempre bello e interessante ricordarlo.
1: Sì, assolutamente, il 21 giugno, solstizio d'estate, al mattino verso le 10:40, insomma, il centro del sole raggiungerà il tropico del Cancro, diciamo, e quindi insomma questo segna l'inizio dell'estate astronomica, cioè quel giorno il cielo raggiungerà la massima altezza sull'orizzonte sopra il punto cardinale sud, e la notizia è che dal 22 giugno, in realtà da insomma qualche giorno dopo sarà più evidente, le giornate cominceranno ad accorciarsi. Sembra strano, ma insomma non abbiamo neanche ancora fatto il gusto all'estate, ma astronomicamente ecco l'estate starà già finendo a fine giugno. In realtà sappiamo tutti che almeno dal punto di vista climatico, anzi, sarà appena all'inizio, e soprattutto anche dal punto di vista delle vacanze, delle ferie.
0: Sì, è così. Peraltro però, al di là di questi appuntamenti su cui magari poi torneremo anche più vicini sotto data, c'è una spettacolare congiunzione in arrivo, in realtà anche prima del solstizio, tra due dei pianeti più affascinanti, ora non spetta a me deciderlo, però Venere e Giove, che come dire saranno i grandi protagonisti prima del Sole, diciamo, nei cieli di giugno appunto.
1: Eh sì, e proprio tra l'altro in queste sere, nelle sere della prossima settimana, perché tra l'8 e il 10 giugno, o forse la sera in cui sarà più evidente sarà il 9, Venere e Giove prospetticamente sembreranno molto vicini fra loro, quindi saranno in congiunzione. È molto bello da vedere perché sono due pianeti molto luminosi, però sarà un po' bassa questa congiunzione, e avverrà subito dopo, cioè per vederli bisogna subito dopo il tramonto del Sole avere un orizzonte molto libero a occidente, a ponente. E se saremo bravi, fortunati, non ci sarà foschia, avremo un orizzonte veramente libero, sotto loro due, ancora più in basso, si potrà scorgere Mercurio addirittura, ma appena 5 gradi sopra l'orizzonte, quindi ecco, per vedere Mercurio bisognerà essere appunto bravi e fortunati. Venere e Giove invece è una, ma già in queste sere si potranno vedere, sì, ovviamente salvo condizioni meteo permettendo, ma...
0: Walter, abbiamo ancora giusto qualche minuto, se vogliamo lasciarci con una chicca, un qualcosa di particolare ancora che è da segnare per chi fosse all'ascolto. Insomma, cieli di giugno offrono anche condizioni atmosferiche solitamente migliori, quindi insomma ne vale davvero la pena.
1: Sì, guarda, due cose veloci. È vero che le notti sono le più brevi dell'anno, però il 17 giugno Venere e Giove saranno ormai un po' allontanati, però ci sarà la luna da quelle parti, quindi quella sera una bella falcetta di luna farà compagnia appunto ai due pianeti che si saranno incontrati una decina di giorni prima. E poi diciamo così che c'è un po' uno scambio di triangoli a giugno, nel senso che le stelle del triangolo estivo, Vega, Deneb e Altair, in un certo senso prendono il posto di quelle del triangolo primaverile, Arturo, Spica e Regolo. Queste ultime tre saranno a occidente, tenderanno ad andare a occidente, e invece a oriente ci saranno appunto le tre belle d'estate che poi domineranno il cielo estivo e anche in parte quello autunnale.
0: Allora, insomma, per tutto il resto non vi resta che rimanere collegati con noi, perché parleremo di tutto questo e di tanto altro. Sarà un'estate poi segnata da un grande avvenimento astronomico di cui vi abbiamo già parlato, ma di cui parleremo anche con Walter più avanti. Walter, grazie per essere stato con noi, un buon weekend e a presto, grazie ancora.
1: Grazie a voi e buone stelle di giugno.
0: E allora noi siamo veramente verso la conclusione, vi dovevamo il nostro appuntamento mensile con l'osservazione, ma per tutto il resto vi do appuntamento fra 7 giorni, una nuova edizione, una nuova puntata di Cosmo 2050 con altri ospiti, con altre curiosità, altri approfondimenti. Devo ovviamente ringraziare, prima di salutarvi, Giorgio Berselli in regia, ma davvero mi prendo qualche secondo in più del solito per ringraziare tutti voi. Sappiamo che Giornale Radio è per molti una scelta, e sceglierci anche nel weekend con la nostra programmazione, con i nostri approfondimenti, vi fa ancora più onore, ci fa ancora più piacere. Per il nostro approfondimento dedicato alla scienza e alla tecnologia è tutto, ma vi ricordo appunto che siamo anche nelle repliche del weekend, qualcuno ci starà ascoltando dalle repliche, e saluto anche gli ascoltatori domenicali. Il palinsesto di Giornale Radio vi offre tanto altro, dalla cultura alla politica, all'approfondimento. Rimanete con noi. Da Francesco Massardo per il momento e solo per il momento è tutto, in attesa di nuove puntate, di nuovi approfondimenti. Vi auguro un buon weekend, un buon giugno e soprattutto un weekend stellare. A presto.
2: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Lonely road, take me home, take me home. Lonely road.

0: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
1: Sono le 3:59 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

0: Corrente alternata, dove le tensioni della politica italiana si accendono, si alternano, si decifrano. Con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Come sapete ci occupiamo di questioni che riguardano la politica, l'attualità e in queste settimane, ovviamente, al di là dei grandi temi di politica estera, c'è la questione sempre dell'immigrazione e della sicurezza nelle città italiane. E c'è un caso che secondo me è particolarmente emblematico e interessante perché tiene insieme varie tendenze, diciamo così, no? Una di queste è quella che riguarda, diciamo, le nuove generazioni di i nuovi italiani, mettiamo così, no? Immigrati di seconda, di terza generazione, e riguarda poi anche le violenze nelle città, quindi quello che succede, no? Nel nostro quotidiano, anche non solo nei grandi centri ma anche in quelli più piccoli, e poi appunto prende di petto tutta questa questione della sicurezza, se vogliamo anche della remigrazione. Allora io do il benvenuto all'ospite di oggi, il primo ospite di oggi, che è Eterno, non in senso che è eterno lui, ma si chiama Eterno, poi se vuole il vero nome ce lo dice, però lui è conosciuto sulla rete come Eterno ed è un influencer di destra, vicino alla Lega, che stava facendo una cosa il 4 di giugno, cioè stava girando per Parma e faceva delle riprese. Allora, raccontiamo che cosa è successo, caro Eterno, che ti è capitato quel giorno, racconta la tua versione, poi dopo vediamo la versione di altri, no, che hanno raccontato.
2: Certo, allora intanto mi presento, sono Ferenc Venturelli, all'anagrafe sui social Eterno, l'ho scelto in realtà non per richiamarmi al Padre Eterno, ma perché le cose che si fanno secondo me devono rimanere per sempre, quindi non da cancellare.
1: Insomma, come Massimo Decimo Meridio, un po', ecco, il gladiatore, le imprese risuonano nell'eternità. Bene.
2: Esatto. Allora, io ero a Parma, prima volta che ci ho messo piede, in verità, assieme al mio cameraman Silvestren sui social. E anche lui fa attivismo politico, io sono tesserato a Lega, lui Futuro Nazionale, ma per molte cose collaboriamo assieme, appunto per un movimento anche da me poi fondato. E eravamo a Parma per due motivi. Uno, perché c'era un evento di Sky Sport, eravamo incuriositi, e in più per fare un'intervista per quanto accaduto in Inghilterra per Harry Novak, che è stato ammazzato, quindi volevamo sentire un po' di opinioni da poi portare appunto sulle pagine. Abbiamo fatto il tutto, la giornata diciamo che è andata abbastanza bene, e nel tornare indietro per andare verso la stazione, che ormai l'orario era tardo, siamo passati davanti alla pilota di Parma. Siamo passati lì, abbiamo fatto una storia, anzi un video che dovrebbe essere poi, doveva essere destinato alle nostre pagine, dove ricordavamo che appunto sarebbe uscita un'intervista riguardo di Harry Novak. Abbiamo iniziato a riprendere, già da lì abbiamo notato il clima cambiare, perché appena che abbiamo tirato fuori il cellulare per fare delle riprese a noi stessi, sono arrivati questi individui verso di noi, tutti stranieri, verso di noi dicendo che non dovevamo filmare. Alcuni, secondo noi, ci hanno riconosciuto perché hanno iniziato a dire: voi siete quelli che fanno i video per la Lega di Salvini. Qua i video non li potete fare, ci hanno minacciato lanciando bottiglie. La mia risposta, forse istintiva, è stata: noi siamo a casa nostra, non stiamo riprendendo voi, facciamo i video dove vogliamo. Con uno ho provato a dialogarci, ho provato a stringergli la mano per dirgli: guarda, con te ci parlo perché mi sembri abbastanza tranquillo, quindi non ti nego il dialogo. Ovviamente la mano non mi è stata data, e altri che continuavano ad insultarci, a lanciarci bottiglie. Tra l'altro uno di loro si è avvicinato con l'intento di utilizzare tale bottiglia, e abbiamo usufruito dello spray per difesa. Da lì hanno iniziato a lanciarci altre bottiglie e non controllarli.
1: Provo a riepilogare. 4 giugno tu vai assieme al tuo cameraman a Parma, ti fai dei video perché vuoi raccontare, diciamo, quello che succede lì. Chiaramente non nascondiamoci, vuoi filmare il fatto che è pieno di stranieri, no?
2: No, onestamente no. perché ovvio che se dovessi fare dell'attivismo del genere non ci andrei in due, cioè dico onestamente non andrei in due a fare quell'attivismo lì, cioè bisogna anche essere un minimo intelligenti per fare determinati lavori. Il nostro
1: intento... Volevi invece fare uno stand-up fuori, diciamo, riprenderti fuori per commentare questa intervista che avevi fatto sull'omicidio di Henry Novak.
2: Assolutamente sì, ragazzo... anche perché assolutamente sì, anche perché l'intervista sarà pubblica appena editata, appunto, sul caso Henry Novak. Okay. Abbiamo aspettato per tutta la situazione che si è creata poi attualmente.
1: Allora, quello che succede è che quando, mentre tu ti riprendi, questi ragazzi abbastanza giovani, diciamo ventenni più o meno, no? Forse qualcosa in meno.
2: Sì, qualcosa anche più grandi in realtà, però...
1: Anche un po' più grandi. Allora, vi accerchiano e vi dicono, qui voi non dovete riprendere. Questa cosa dura qualche minuto, no? Di questa discussione, diciamo, che avete, al che loro cominciano, perché si vede in un video, si vede nel video che avete fatto voi, loro cominciano a lanciarvi delle cose. A quel punto, tu usi lo spray?
2: No, non subito. Non subito,
1: lo
2: tiro fuori per intimidazione, dato che si avvicinavano scontrosi, l'ho tirato fuori, l'ho fatto vedere nel video, si vede benissimo.
1: E poi c'è un momento, ecco, ed eccoci al punto, in cui tu, diciamo, molto alterato, ed è la cosa che poi è passata nelle ricostruzioni giornalistiche, ti rivolgi a questi che ti hanno tirato una serie di cose, non so cosa fosse, bicchieri, insomma, contenuto, roba che avevano lì, non so se cibo o altre cose.
2: Di tutto, acqua, in realtà, tassi, bottiglie, un po' di tutto.
1: Ecco, tu li guardi e dici scimmie, no? In realtà non guardando, dici, andandotene arrabbiato, dici questa cosa. Ora, in alcune ricostruzioni giornalistiche è passato questa versione, cioè che tu hai... sì che loro ti hanno aggredito, però tu hai insultato e quindi in qualche modo, no, hai fomentato questa cosa. Non solo, poi ne parliamo nello specifico, c'è una personalità di internet, un giornalista, attivista, Saverio Tommasi, che ha scritto che in fondo tu te la sei meritata, no? Ha detto, se esatto, gli stranieri, i nuovi italiani reagiscono così, è legittima difesa.
2: Esatto.
1: E di questo parliamo. Però tu, se non sbaglio, ci sono anche dei provvedimenti, dei procedimenti giudiziari in corso. Cioè,
2: penso che dal momento che non mi sono arrivati fogli o comunicazioni a riguardo, penso che sia una cosa giornalistica, quindi io non ne sono al corrente di provvedimenti nei miei confronti, quindi fino a quando non mi arrivo.
1: Perché sui giornali è uscito che ci sono due fascicoli, uno su questi ragazzi per l'aggressione, però anche uno su di te.
2: No, inizialmente si voleva aprire, eravamo stati invitati dalla questura a portare appunto i nostri documenti, a presentarsi lì. Successivamente è stato annullato per la appunto visione delle telecamere presenti sul posto, quindi no, non siamo andati avanti con l'indagine nei nostri confronti. Che poi la situazione abbia preso un'altra piega non ne sono al corrente, ripeto, è una cosa che è uscito fuori sui giornali, a me non è arrivato niente personalmente, nessuna comunicazione con la questura, ci sono in contatto, quindi penso che mi avrebbero avvisato in primis a me.
1: Ecco, quindi diciamo è stato più che altro un riflesso mediatico, no? Del dire, eccolo il leghista che va a provocare, va a rompere le scatole, va a fare i video, va a infastidire e poi dice scimmie a questi ragazzi neri e quindi ovviamente suscita poi la rissa.
2: Certo, però mettiamo in mezzo anche il fatto che scimmia non è rivolto a loro perché fossero neri, è rivolto al comportamento, ripeto, sbagliando come affermazione, assolutamente sì, sono il primo che l'ho detto anche nel mio post, e se volevo nascondere un mio commento del genere non avrei rilasciato neanche io nelle mie pagine ufficiali il video, altrimenti avrei tagliato e censurato io personalmente tale parte, cosa che invece hanno fatto i giornali di una certa parte politica, tutto il contrario, quindi tagliando la parte prima, delle offese prima, e mettendo solamente il mio commento, che in quel momento lì, ripeto, preso dalla situazione, mi è scappato e ho già chiesto venia per tale affermazione mia.
1: Ecco, leggo Repubblica. Parma, Venturelli, un giovane influencer della Lega, provoca, dice Repubblica, questo ha pubblicato il video, provoca con insulti e slogan un gruppo di ragazzi, remigrazione, torna a casa tua.
2: Esatto.
1: Questo è quello che è uscito.
2: Esatto.
1: La realtà è che quello che si vede poi dal video, cioè io l'ho visto questo video integralmente, non è che lo dico così, lo dico perché ho visto il video, cioè se Eterno avesse effettivamente provocato e avesse fatto qualcosa, che io non l'avrei chiamato qui. Cioè, gli avrei detto: caro Eterno, sei un pirla e ti meriti due calci nel sedere, magari, no? Perché poi io non mi faccio neanche, non voglio usare il buonismo adesso senza violenza eccessiva, però diciamo la verità, in certi casi tensione, uno dice una parolaccia, può succedere, no? In realtà al di là della situazione del centro storico di Parma e di tante altre città dove ci sono gruppi di persone per lo più stranieri che dominano, e quindi io non capisco perché un ragazzo non può farsi un video o fare quel diamine che gli pare nel centro, viene aggredito, no, gli lanciano cose, quindi la frase sgradevole finché si vuole, però arriva dopo, no?
2: Da aggiungere il fatto,
1: arriva molto dopo il lancio di,
2: esatto,
1: oggetti.
2: Da aggiungere il fatto che hanno ritagliato anche i loro insulti nei nostri confronti. Io ho risposto, ripeto, in maniera errata a tali provocazioni, ma nessuno ha evidenziato il fatto che essi ci chiamavano merde, ci hanno chiamato figli di, per non continuare la frase, italiani di M. Quindi sono tutte affermazioni che ovviamente hanno tagliato da parte loro, forse per difenderli in qualche modo.
1: Guarda, del resto c'è anche uno che ha scritto, dicevo prima, Saverio Tommasi, che ha scritto che ve la siete meritata, legittima difesa.
2: Lo sappiamo, e abbiamo deciso anche, io e Robby Giusti ci sentiamo molto spesso, quindi abbiamo anche deciso già di far querela nei suoi confronti, perché secondo noi è istigazione all'odio, e da un esponente che si fa sedicente pacifista non è di certo un bel messaggio che potrebbe e che dovrebbe mandare.
1: E quello che dicevo prima, no? Cioè, tu parlavi di Henry Novak, che è un caso estremo ovviamente, però a me dà molto fastidio quello che è successo a Eterno, perché è così, cioè perché c'è sempre questa rappresentazione, ecco, lui è bianco, europeo, italiano, di destra, e quindi è il cattivo, no? Per cui tutto è concesso, cioè lo si può picchiare, lo si può menare, fanno bene gli immigrati, no, a tirargli le cose, e quindi, cioè, è questo il tema, no? Eterno, cioè al di là del controllo del territorio cittadino, abbiamo sempre più città dove in certe zone. Tu quanti anni hai? Scusami se lo chiedo.
2: Io 20.
1: Ecco. Quanti coetanei tuoi ci sono Maranza con cui hai avuto problemi o che vedi? Cioè, tu, questa, credo che sia una realtà che uno della tua età vede, vive.
2: Ma diciamo che personalmente di conoscenti miei nessuno. Quello che vedo nelle città e verso anche nei confronti anche di persone che conosco, tanti. Il problema è che forse una volta, ma anche pochi anni fa, non erano nei giovani questi problemi. Adesso invece vedo che molti giovani stranieri, anche di seconda generazione, arrivano ad avere atteggiamenti dove girano col macete. A Reggio Emilia, perché io sono di Reggio Emilia, ci sono profili TikTok dove pubblicano tali contenuti, dove vanno in centro armati e si vantano di tali cose. E quindi io sono d'accordo con Salvini nel dire che chi, anche a seconda generazione, va revocata la cittadinanza e riportato a casa sua, perché una persona per bene non gira con un macete, una persona per bene non esce armato.
1: No, non c'è dubbio, no? Dei tuoi coetanei, no? Che vedi, quanto è diffuso questo fenomeno? Cioè, stiamo parlando di un pezzetto, per quanto visibile, fastidioso, marginale, o stiamo parlando di qualcosa di più ampio, secondo te?
2: Secondo me è molto più ampio, anche se alcuni dicono che è percezione. In realtà invito le persone semplicemente a girare nelle stazioni che dovrebbero essere luoghi sicuri, in realtà un posto dove tu vai, prendi il treno e vai dove devi andare. Eppure non è così, vedi scenari del genere, oppure anche in centro, adesso anche il centro non è più sicuro e vedi ragazzetti del genere. Io ogni volta mi stupisco che se tu, italiano, vai in giro, ipotesi, con il casco per dimenticanza oppure perché te lo stai togliendo al momento, ti vengono a dire che col casco non ci puoi girare, poi vedi dei ragazzini in monopattino, in due, come è successo recentemente negli scorsi giorni, che in due monopattino vanno a picchiare delle persone a caso, e c'è sempre una tolleranza. Cioè, questo è un serio problema, e chi non lo vuole vedere, secondo me è perché vuole appositamente non vederlo. Io dico sempre che non stiamo a spiegare la verità a chi non vuole vedere e chi fa finta di essere cieco. Chi la vuole vedere è perché gira nelle città, è perché la vive davvero quella città, non perché abita in un palazzo ma non esce mai da lì.
1: Ecco, diciamo che ci sono tanti strumenti, no, di cui si discute. Uno di questi è la remigrazione. So che fa molto presa, io stesso insomma ne parlo spesso. Ti chiedo, tu pensi che sia effettivamente realizzabile? E tra i tuoi coetanei è una cosa che senti diffusa, oppure cioè, ti sembra che è una cosa che abbia successo, oppure è un sentimento condiviso?
2: Allora, io penso che la remigrazione sia per tutte le persone che sono senza problemi, senza andare in giro armati, non abbiano paura di questa parola. Io conosco tantissimi ragazzi stranieri, di cui anche un mio carissimo amico, si chiama Jolly Time, lui è comunque un ragazzo straniero che lotta contro il degrado e lui è pro a remigrazione. Cioè, il fatto è che questa parola non è condivisa da chissà, e lo dico apertamente, che ha qualcosa da nascondere, perché la remigrazione, si sa benissimo, ci sono varie tipologie proposte. La remigrazione, in realtà quella proposta dal mio partito, dalla Lega, è di rimandare a casa chi viene qui a delinquere e chi viene qui che non rispetta le leggi italiane, non tutti in maniera generica. Ovvio che ci sono delle posizioni più estremiste dove dicono di mandarli a casa tutti, ma non è la mia divisione. Io sono per dire che chi si integra e rispetta il nostro paese, amore per il nostro paese, deve stare qui. E la maggior parte della gente che conosco io è d'accordo con questa proposta di legge.
1: Ecco, quindi voi insomma sostenete, fate attività in questo senso. Senti, tu come ventenne, diciamo, attivista di destra, nel tuo giro di conoscenze a scuola, all'università, insomma immagino che sia un po' quello fai, sei una minoranza? Cioè i giovani sono, come sembra dalle ricostruzioni, per lo più pro-PAL?
2: Sfortunatamente sì, sfortunatamente non siamo in tanti. Penso che molti in realtà non abbiano ancora, ma per le varie situazioni che si creano, per i vari commenti che possano ricevere, perché esporsi pubblicamente diventa un problema, che tu sia di destra o di sinistra, io in realtà l'ho sempre detto, esporsi pubblicamente è diventato un serio problema, quindi molti che la pensano di destra e hanno paura di farlo, quindi penso che sì, siamo una minoranza, ma quelli che ci potrebbero essere in più non lo fanno per paura, e molti sono anche discorso pro-PAL perché non sanno neanche il motivo vero, perché non sanno neanche davvero il perché lo siano, per una scusante. Io ho dei compagni,
1: qualcuno che lo sa, cioè io adesso non voglio,
2: certo, assolutamente
1: non sono di sicuro filo israeliano in questo momento, penso che ci sia anche qualcuno che giustamente informato,
2: certo, ma chi ci crede davvero? Chi ci crede davvero ben venga. Io sono dell'idea che qualsiasi causa in cui uno crede veramente è ben condivisa, e ci credo anch'io, sono a favorevole di chi è davvero per quella causa. Però sento anche compagni o coetanei che dicono: io vado nelle manifestazioni pro-PAL perché così non vado a scuola. E questa è una roba per me davvero deplorevole, perché tu, se vai in una manifestazione, bisogna anche riconoscere qual è il senso di manifestare. Se tu ci vai lì è perché devi credere in quella causa, devi portare avanti davvero dei valori e degli ideali, altrimenti fai prima stare a casa e prenderti un giorno libero.
1: Senti, un'ultima domanda da giovane militante leghista: che ne pensi di Vannacci? Ti dispiace che...
2: Io non ho un pensiero molto, molto favorevole di Vannacci, ecco, a favore di Vannacci per niente, perché Vannacci, io ho avuto l'occasione di incontrarlo in evento a Parma con un mio collega, diciamo così, Dario Moretti, uno consigliere comunale di Rolo. Siamo andati a vederlo perché era ancora in Lega. Davanti a noi ha detto esplicitamente che non sarebbe mai uscito dal partito e poi l'ha fatto. Io ho fatto anche un video di condanna, perché dico: ognuno può portare avanti i propri ideali, e spero che Vannacci possa in realtà riuscire in quello che vuole. Io non voglio limitare nessuno, però forse magari non l'avrei urlato con tanta ipocrisia a un pubblico che è lì per te ed è lì perché sanno che sei leghista. Ha avuto i suoi numeri? Assolutamente. Li sta avendo? Assolutamente. Ma penso che la gente che era per votare Vannacci perché fosse Lega non lo farà mai più, ovviamente.
1: Vediamo qui quanto Vannacci, insomma, quello starà poi agli elettori deciderlo. Tu adesso quindi farai causa, se ho capito bene, a chi ha detto che ti meritavi le legnate, tornerai a Parma, farai altro, hai capito che sono quei giorni, insomma, continuerai a fare attivismo?
2: Dentro di me in realtà ho avuto un momento, e devo essere molto onesto, dove appunto se non fosse stato per... Sì, perché se non fosse stato per Alessandro, per il mio amico, probabilmente non sarei, ripeto, qui a raccontarlo, perché hanno sfilato il coltello. Quindi dentro di me una parte di me è morta e ha detto che dovrei smettere, ma dall'altra invece mi sono detto: se ho iniziato è per un motivo e continuerò a farlo.
1: Ti hanno fatto male in qualche modo? Cioè, delle conseguenze?
2: Fortunatamente niente di rotto, qualche livido anche sul costato, ma fortunatamente, ripeto, non ho niente di rotto,
1: niente di irreparabile. Esatto. Allora, grazie ad Eterno, ci fermiamo per qualche istante e continueremo ad affrontare questi temi, però questa mi sembrava una vicenda, insomma, abbastanza indicativa, se non altro di fronte a questo ragazzo mi sembra molto garbato, molto educato, qualcuno che continua a dire che si è meritato delle botte e ha rischiato qualcosa di peggio, insomma, mi sembra particolarmente sgradevole. State qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, rientriamo fra poco.
3: Sintomi di confusione informativa, diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up, radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 4 e 28 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo.
6: Domenica caratterizzata da sole diffuse e temperature elevate grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. Al mattino il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con la presenza di qualche nube sparsa e innocua soltanto sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi, il tempo infatti resterà stabile e soleggiato, con temperature in ulteriore aumento su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
1: E allora rieccoci qui, parliamo della nostra alimentazione e soprattutto dell'alimentazione del futuro, o in generale di quello che ci aspetta nei prossimi anni. E c'è un libro che io ho trovato estremamente interessante, pubblicato dal Mulino, che già dal titolo, devo dire, quando l'ho visto un pochino mi ha inquietato, perché mi ha fatto venire in mente la cosiddetta carne sintetica. In realtà poi ho scoperto che parla di altro. Si intitola Fabbricare carne, tecnologia e allevamenti del futuro. Lo firmano Riccardo Negrini e Paolo Aimone Marsan, due studiosi della materia molto autorevoli, che parlano appunto degli allevamenti, anche di quello che un pochino ci aspetta. Allora, sono collegati con noi i due studiosi, li ringrazio di essere qui entrambi e vorrei iniziare da una domanda, così mi scuserete se vi farò delle domande apparentemente banali, però sono quelle, credo, che si fa un consumatore medio, no? di carne, anche a proposito di alcuni luoghi comuni che sentiamo ripetere tante volte. Spesso si sente parlare in Italia dei cosiddetti allevamenti intensivi, no? Di questo tipo di, insomma, di modo di allevare i capi di bestiame che poi finiscono sulle tavole degli italiani. Come sono oggi gli allevamenti in Italia? Esistono questi allevamenti intensivi? E come si sta in un allevamento italiano? Come funzionano le cose? Qual è la situazione attuale?
8: Allora, grazie della domanda. Una domanda molto interessante, e l'abbiamo affrontata specificatamente in questo libro, che voleva essere un po' divulgativo, proprio perché genera spesso un sentimento non direttamente positivo sia nel consumatore che nel pubblico comune di programmi di divulgazione. In Italia ci sono gli allevamenti intensivi e gli allevamenti intensivi oggi sono la massima espressione che noi abbiamo di capacità di coniugare al meglio tutti i fattori della produzione. Noi preferiamo chiamarli in realtà allevamenti specializzati. Un allevamento specializzato è un allevamento in cui gli animali sono condotti con il massimo della tecnologia disponibile, con il massimo della conoscenza disponibile e con il massimo del comfort disponibile. Ovviamente, fatto salvo eccezioni che, grazie a Dio, sono anche sanzionate dalla legge in maniera molto molto...
1: Perché lei sa, professore, che non le sfuggirà, dire allevamenti intensivi oggi è come dire il demonio, cioè c'è questa l'immagine, no? Ora, diciamo, è probabilmente anche un luogo comune, infatti voi un po' lo smontate, anzi un bel po' lo smontate nel libro, però c'è questa idea per cui l'allevamento intensivo è questo luogo dove ci sono, non so, le vacche tutte una attaccata all'altra in questo ambiente terribile, no? Dove meccanizzato, una specie di lager animale, e poi dall'altra parte si immagina invece la vacca libera nel pascolo che mangia erba di montagna e produce latte, carne buonissime. Immagino che nessuna di queste due immagini sia del tutto vera.
8: Assolutamente, come dici, nessuna delle due immagini vere, e basterebbe affacciarsi a un allevamento cosiddetto intensivo moderno, e questo fa parte, ovviamente, come dicevi, di una narrazione che sta in qualche modo dicotomizzando, insomma, creando due poli nettamente opposti nel sistema, chi è contro e chi è pro, con una divisione molto molto netta anche dell'opinione pubblica. In realtà basterebbe veramente affacciarsi a una stalla cosiddetta intensiva o specializzata, come quella che abbiamo noi a Piacenza, ma come quelle che si trovano in tutto il nostro territorio nazionale, per rendersi conto che la realtà è ben diversa dalla narrazione. Nella nostra stalla di Piacenza, che è una stalla direi media rispetto alle tecnologie disponibili, gli animali sono liberi di muoversi in ampi paddock, sono monitorati da tecnologia 24 ore al giorno, quindi sono raffrescati, sono alimentati con razioni perfettamente bilanciate, ci sono anche rulli, immaginati rulli con cui gli animali si possono grattare la schiena o insomma essere in comfort, tant'è che sperimentazioni sul comportamento animale fatte ad esempio facendo in modo che gli animali possano scegliere tra un ambiente come quello interno di una stalla cosiddetta intensiva e una possibilità di stare all'esterno con dei cancelli che in qualche modo misurano l'intenzionalità degli animali che hanno per uscire, quindi creando un piccolo sforzo all'animale per uscire, risulta il fatto che gli animali non è che forzano per uscire, forzano per stare all'interno, dove ovviamente come noi d'estate e come noi in generale stanno meglio. Per cui è un po' una narrazione che non corrisponde esattamente a quello che succede. Ti dirò una cosa in più, anche questa idea che negli allevamenti intensivi gli animali non hanno il comfort e non hanno il benessere è totalmente fuorviante, se non altro perché gli allevatori stessi hanno tutto l'interesse a che gli animali stiano nella migliore condizione possibile e nel miglior comfort possibile. Paradossalmente, quando gli animali sono al pascolo, non sempre la situazione del pascolo è la situazione per loro ideale, se non ovviamente anche in quel caso, se non si provvede con adeguati luoghi d'ombra, se nel caso siano esposti al sole, con adeguata alimentazione, perché al pascolo c'è solo il pascolo, e per esempio adeguati punti di abbeverata, per cui Come sempre bisognerebbe andare un pochino oltre i luoghi comuni per rendersi conto che il sistema è un sistema complesso e è un sistema che è sempre, come dire, alla ricerca della miglior gestione possibile anche del benessere degli animali.
9: Ecco, come, ma allora che differenza c'è tra una bestia che vive in uno di questi allevamenti e invece una che sta magari in un altro allevamento di quelli che si vedono, no? In alta montagna, libera? Cioè, che differenza c'è a livello di crescita e poi anche ovviamente di tipo di carne, di qualità della carne, di contenuto, diciamo così?
10: Allora, è una questione di sistema di allevamento, è un sistema di allevamento che si adatta un po' alle risorse che ci sono nell'ambiente, cioè in un ambiente di montagna c'è un ambiente oggettivamente più difficile per l'allevamento, c'è bisogno di un allevamento di tipo intensivo con animali che siano più robusti, abbiano delle strutture anche morfologiche che siano adatte, no? Ai pendii e stanno una parte del loro qualche mese al pascolo, quando c'è pascolo, e poi invece tornano in stalla. È chiaro che stare al, per quanto riguarda per esempio la produzione di latte, stare al pascolo vuol dire alimentarsi anche con delle essenze che poi danno dei composti aromatici particolari che poi possono dare al latte un aroma particolare, quindi da quel latte magari si fa un formaggio particolarmente tipico, non so, piuttosto la fontina, piuttosto che il bagos dalle parti di Bagolino, eccetera eccetera, anche se diciamo conta anche poi il metodo di lavorazione, il metodo di maturazione, insomma. Quindi là dove non è difficile avere un allevamento di tipo più intensivo, l'allevamento viene fatto in modo estensivo. Nelle stalle di pianura, dove le infrastrutture sono più sviluppate, abbiamo questi allevamenti di tipo specializzato, ecco. Secondo me bisogna però fare attenzione a due cose. Questo è uno dei problemi della narrazione. Gli animali domestici non sono gli animali selvatici, non hanno le stesse esigenze degli animali selvatici. La domesticazione li ha cambiati in modo sostanziale, sia dal punto di vista genetico che dal punto di vista del comportamento, per cui non dobbiamo confondere quelle che pensiamo possano essere le esigenze di un selvatico con quelle che sono le esigenze comportamentali appunto di un domestico. Io sto facendo anche un esempio col cane che ho a casa, piuttosto rispetto al lupo, no? Il mio cane sta sul

0: È un ruminante, per cui questa incredibile soluzione evolutiva, no, di una simbiosi tra i microrganismi e l'animale fa sì che ha un fermentatore all'interno del proprio corpo, un fermentatore che produce calore, per cui soffre il caldo oggettivamente. Quindi preferisce stare all'interno dove ha la ventilazione nel momento in cui temperatura e umidità superano dei limiti definiti, ha delle doccette, per cui anche in questo per diminuire lo stress da caldo, ha questi rulli, ha spazio, ha da mangiare, insomma è vero, è intensivo nel senso che è tecnologico, non è un animale di una volta, per esempio una volta gli animali venivano veramente tenuti alla catena e lì il benessere era inficiato, in questo caso gli animali sono liberi, hanno spazio, hanno cure mediche e con questi sistemi, tra parentesi, allevamento intensivo vuol dire anche avere una certa disponibilità economica e vuol dire che tutte le stalle moderne hanno questi sistemi di monitoraggio degli animali, appunto parlava di CiaZoo della nostra stalla sperimentale, lì cioè, gli animali sono monitorati come astronauti, no? Questo vuol dire che hanno sensori, sappiamo quanto mangiano, quanto bevono, quanto si muovono, se si muovono bene o se hanno dei problemi alle zampe, se ruminano, quindi se riposano abbastanza, se ruminano per un numero sufficiente di ore, questo è un indice di benessere. Quindi nel momento in cui c'è uno qualsiasi di questi parametri che non va bene, si va a vedere, si interviene, si prevengono problemi maggiori. Quindi tutti questi sistemi cercano di prevenire invece di curare. Questo vuol dire anche, diciamo, dal punto di vista ambientale, avere un minore consumo di antibiotici se è possibile prevenire invece che curare
1: Oh,
0: un animale che si ammala.
1: questo è un tema molto interessante. Nella carne che mangiamo noi italiani oggi, ci sono antibiotici? Che tipo di antibiotici vengono somministrati? Che tipo di farmaci in generale? Che se ne sentono di tutti i colori, sui vaccini, non vaccini, antibiotici?
0: Una volta si potevano usare gli antibiotici come fattore di crescita, ma adesso per legge la cosa è proibita. Per cui sì, gli antibiotici vengono usati per curare gli animali malati, no? Per cui se una vacca è malata la mastite, per forza bisogna usare gli antibiotici, ma il latte viene immediatamente. Non viene utilizzato, viene scartato, viene distrutto, non può essere utilizzato. La stessa cosa per i farmaci. Parentesi, io sono un genetista. La genetica ha cambiato radicalmente quelli che sono gli obiettivi di selezione. Quando mi sono laureato era la produzione, basta, ma millennio scorso. Adesso più di metà del peso del miglioramento genetico è per i caratteri funzionali. Vuol dire che ci si è resi conto che è meglio avere animali più robusti e che il reddito dell'allevatore in questo caso non viene da un fatturato maggiore, ma viene da un risparmio delle cure, dal fatto che gli animali si ammalano di meno, si stressano di meno, hanno un livello di benessere e quindi c'è un risparmio degli interventi veterinari.
1: Quando dice genetica si riferisce alla selezione degli animali, cioè gli accoppiamenti, diciamo così.
0: Selezione, quello che si fa, ci sono dei sistemi complessi, adesso anche molto aiutati dall'analisi del DNA, che riescono a stimare qual è il valore genetico di un animale, quindi quanto sono buoni i geni per la resistenza allo stress piuttosto che la produzione, piuttosto che la morfologia, e quindi si riesce a fare una selezione mirata, no? Per cui mentre una volta si spingeva tantissimo per la produzione, per la produttività, adesso ci sono molti caratteri che sono funzionali, quindi che vogliono dare vogliono produrre degli animali che sono più robusti, meno sensibili agli stress ambientali, ma anche più efficienti. E attenzione, l'efficienza è importantissimo perché è vero che l'allevamento ha un certo impatto ambientale.

0: Ma l'efficienza vuol dire che l'impatto ambientale viene minimizzato e viene spalmato su quello che è la
1: Cioè,
0: produttività.
1: paradossalmente, un allevamento intensivo oggi tanto demonizzato, come dire, se da un lato l'incubo degli animalisti, mettiamola così, dall'altro però all'ecologista contro le emissioni dovrebbe far piacere perché ottimizza e inquina di meno.
2: In realtà dovrebbe far piacere un po' tutti perché ancora una volta poi la differenza la fa la gestione, no? Ovviamente è la persona, ma generalmente gli animali che sono in ambienti controllati, ottimizzati e con ovviamente un sistema di allevamento ad alta efficienza sono animali che generalmente stanno molto bene. E questo, che se ne dica, viene misurato dalle performance degli animali. Guarda, ti racconto questa cosa, siamo stati di recente per un progetto di collaborazione in un'area della Tunisia un po' distante dal mare, proprio per cercare di aiutare questi allevatori di bovini da latte a migliorare un po' le loro performance. E lì gli animali effettivamente, se parliamo della narrazione normale, stanno al pascolo. Peccato che il pascolo è 60 gradi e questi animali sono legati sotto gli alberi e bevono 3 volte al giorno. Ora, stanno all'aperto, questo è vero, che stiano meglio dei nostri animali, su questo ci sarebbe molto da discutere. Come diceva il mio collega, ovviamente la produzione media di un animale in quelle condizioni è 4-5 volte meno la produzione di un nostro animale, ma le emissioni di un animale sono poco differenti. Quindi anche in questo caso, per dirti che laddove si può lavorare con efficienza, gli animali stanno meglio. La produzione è di qualità assoluta e controllata, l'impatto ambientale, per quanto ovviamente insito in tutte le attività umane, è assolutamente proporzionato e controllato rispetto alla produttività che si ha. Quindi ancora una volta, questo non toglie però che in alcuni sistemi, come quello che noi abbiamo visitato, passare dalla situazione in cui loro sono adesso alla situazione ipertecnologica richiede un adattamento anche dei sistemi di allevamento, così come usiamo noi in montagna. È impensabile in situazioni in cui la geografia, il clima, la tecnologia, l'investimento, ma anche la conoscenza stessa non siano adeguate poter trasferire, come dire, un sistema ad altissimo, voglio dire, coefficiente tecnologico come quello che abbiamo qua. E quindi per ogni il messaggio un po' che volevamo dare è proprio questa pluralità di sistemi che vanno ottimizzati ciascuno per la realtà in cui sono inseriti, in modo che siano il meglio possibile
1: In montagna si fa in un modo, in pianura si fa in un altro, però entrambi devono avere determinate caratteristiche, determinate qual e devono produrre alla fine il massimo della qualità.
2: Esatto, laddove devi gestire con la situazione e le risorse che puoi avere a disposizione.
0: Se posso aggiungere una frase su questa
1: Certo.
0: cosa, anche diciamo, il compito di tutti questi sistemi di allevamento, soprattutto quelli di montagna, potrebbe essere diverso, nel senso che oltre alla produzione, il sistema estensivo di montagna ha una serie di altri compiti, prima di tutto di mantenimento della biodiversità, cioè di avere razze che non sono le razze cosmopolite che sono in tutto il mondo, ma che hanno delle caratteristiche particolari, quindi dei geni di adattamento che sono particolari. Quindi conservazione della biodiversità, hanno un legame molto forte col territorio, quindi con la cultura locale, ma mantengono, sono parte del paesaggio, ma mantengono anche il territorio. Se l'agricoltura abbandona la montagna, il bosco prende tutti i prati, non è più gestito, c'è proprio un pericolo di erosione, per cui diciamo anche una serie di servizi che si chiamano servizi di tipo ecosistemico che sono importanti, ecco.
1: Vi chiedo questo, guardando al futuro, voi come immaginate il futuro della nostra alimentazione? Allora, intanto un'indicazione pratica, no? Anche a chi ci ascolta, come come si deve scegliere la carne nei supermercati, no? Banalmente, per mangiare quella di qualità, cioè che cosa bisogna guardare e che cosa bisogna stare attenti. Anche perché oggi la carne è molto demonizzata anche dalle da alcune istituzioni sanitarie, io credo in maniera eccessiva e seguendo mode, perché poi se si fa vedere bene gli studi, insomma, cose sono un po' diverse. Però come si sceglie e poi successivamente che cosa ci dobbiamo aspettare per i prossimi anni? Un calo del consumo? Tipo di carne differente?
2: Ti rispondo una prima parte, poi lascio a Paolo la seconda parte. Allora, partiamo dal presupposto che l'Italia è un paese in cui il controllo sulla produzione alimentare e specialmente la produzione di prodotti di origine animale è altissimo e capillare. Quindi da un punto di vista proprio della sicurezza intesa come qualità igienico-sanitaria, rischio di qualsiasi natura, il nostro paese è uno dei paesi in Europa più attenti e più all'avanguardia. Dopodiché a questo puoi aggiungere che il nostro paese è un paese in cui proprio il nostro valore aggiunto, essendo un paese ragionevolmente piccolo anche sotto il punto di vista produttivo e zootecnico, il nostro valore aggiunto è sicuramente nel dare quel più di qualità rispetto a paesi che possono vantare capacità produttive più massicce, banalmente la Francia nostra vicina, che ha estensioni di territorio molto maggiori della nostra. Per cui se tu sommi il controllo igienico-sanitario molto capillare e molto attento alla capacità di valorizzazione delle nostre eccellenze locali, immagina i prodotti DOP e IGP, le nostre razze d'eccellenza, vi faccio un esempio vicino a noi, la razza piemontese piuttosto che la razza chianina riconosciuta in tutto il mondo, se già tu metti in sommi queste due realtà, ti dà la dimensione del fatto che mediamente il prodotto carne che tu trovi nei nostri allevamenti e nei nostri supermercati è un prodotto di carne di buona qualità. Di buona qualità.
3: Se non so se vuoi aggiungere altro rispetto a...
0: No, potrei aggiungere tra i prodotti DOP sicuramente anche i prodotti tipo prosciutto per San Daniele, il Parma, il parmigiano, reggiano, il grana, tutti i formaggi, abbiamo una quantità di DOP incredibile, insomma, questa è una grande ricchezza. Allora io rispondo sulla parte mangeremo carne cosa in futuro, cioè, o ne mangeremo di meno, probabilmente ne mangeremo un po' meno a livello europeo. A livello mondiale tutti i trend dicono che ci sarà un aumento del consumo di prodotti animali in generale. Perché? Perché ci sono due trend diversi. Uno è l'aumento della popolazione mondiale, e questo, come sappiamo, non è né in Italia né in Europa. La seconda cosa è l'aumento della ricchezza. Adesso siamo in un momento di super crisi per le guerre tremende che ci sono, ma il trend è quello, cioè se si guardano gli ultimi 50 anni c'è un trend di aumento del reddito pro capite in quasi tutto il mondo. Abbiamo un esempio, la Cina, diciamo 20 anni fa, 30 anni fa, 50 anni fa la Cina era un paese in via di sviluppo, adesso è un paese a top della tecnologia, e pensi che, per darle un'idea, che l'aumento di produzione di consumo di carne in Cina è aumentato in questi ultimi 50-60 anni 9 volte. Ma questo è un trend normale, nel senso che nel momento in cui i paesi, diciamo, a basso reddito aumentano il loro reddito per capita, la gente ha un po' più di soldi in tasca, cambia dieta. Da una dieta forzatamente priva di prodotti animali iniziano a mangiare prodotti animali. Noi quindi lo diminuiremo, probabilmente negli Stati Uniti forse ne consumano addirittura troppo, cioè è chiaro che un eccesso di qualsiasi alimento non è una cosa negativa, noi siamo onnivori, dobbiamo consumare una dieta molto variata, insomma, ma quindi i trend saranno di aumento della produzione di carne, aumento dei consumi animali. La cosa che però sta accadendo è abbastanza preoccupante, perché soprattutto in Europa noi abbiamo un sistema di produzione che è il più efficiente del mondo, ma non solo il più efficiente, perché noi siamo efficienti, guardiamo l'ambiente, guardiamo il benessere degli animali, lo guardiamo più degli americani, quindi guardiamo più a impatto e benessere rispetto all'America e produciamo in modo molto più efficiente rispetto all'Asia, all'Africa. Smantellare questo sistema, come si sta cercando di fare, sarebbe solamente esportare l'impatto ambientale, quindi facendo produrre a gente che o è meno attenta all'ambiente o è meno efficiente. E però l'impatto ambientale non ha confini, non è che rimane in America o rimane in Africa, è un interesse di tutti noi, insomma. Per cui bisogna vedere sempre le cose molto dall'alto, dalla stazione spaziale, guardando tutto quello che succede in questo pianeta, non solo le cose nostre.
1: Allora, tanti spunti su quello che sarà il futuro, ma anche tante notizie su quello che è il nostro presente, si trovano in Fabbricare Carne, pubblicato dal Mulino e firmato dai nostri due professori, che ringrazio della gentilezza e anche della chiarezza nello sfatare anche un po' di miti, no? Perché delle volte ci immaginiamo chissà quali realtà mostruose, in realtà poi le cose stanno in maniera molto diversa, e chi oggi alleva ha grande rispetto, grande attenzione, credo anche grande amore per gli animali che segue e per i prodotti che poi ne derivano. Grazie e continuiamo fra poco.
2: Grazie mille.
4: Sono le 4 e 56 minuti.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata e torno adesso a occuparmi di un tema che, come sapete, mi sta molto a cuore, cioè quello della famiglia nel bosco, la famiglia Trevaglio. Sembra che dopo mesi di difficoltà, sofferenze, cose assurde che capitavano, per la famiglia del bosco qualche novità positiva ci sia, qualcosa forse si sta lentamente muovendo. È uscito nel frattempo il libro di Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, che racconta la sua vita, insomma, il suo approccio all'esistenza e all'educazione. C'è con noi il professor Tonino Cantelmi, che ringrazio e che ha avuto una parte fondamentale, diciamo, in questo disgelo. Io, professore, comincerei dalla storia della perizia, e cioè noi sappiamo che il tribunale aveva nominato una consulente e una ausiliaria, sappiamo che hanno fatto una perizia che lei ha molto discusso, diciamo, e criticato, che era in larga parte molto discutibile, appunto, e molto criticabile, e ha presentato una serie di lunghe osservazioni molto puntuali. Se ho capito bene, sono state accolte? Che cosa è successo?
6: Dunque, no, la perita si è difesa, nel senso che ha risposto alle nostre 15 criticità in modo molto difensivo, però è stata costretta ad ammettere in più punti nella sua reazione alle nostre note critiche, in più punti è stata costretta ad ammettere che per il bene di questi bambini è importante che i bambini tornino a casa, per cui ha detto: vabbè, anche se immaturi o non educati, questi bambini però devono tornare dai genitori. Premetto che sono giudizi che noi contestiamo fortemente, però ci piace l'idea che comunque accetti il fatto che debbano tornare dai propri genitori, ma poi lo ribadisce più volte, dice assolutamente non è nostra intenzione che i bambini rimangano in istituto, anzi è importante che ci sia una precoce restituzione ai genitori dei bambini. Insomma, tutta una serie di considerazioni che vanno verso questo tema, ma io direi che oramai siamo un po' tutti in questa consapevolezza.
1: Però mi permetta, guardando quello che hanno scritto che ha scritto questa perita con la sua ausiliaria nel primo testo, è un cambio di prospettiva mica piccolo, perché quella prima perizia si concludeva dicendo genitori non hanno le capacità e quindi consigliamo di restare, insomma, fino a tempo da definirsi nella struttura. Cioè è una, evidentemente le osservazioni sono servite a qualcosa.
6: Sì, anche se non ha colto per esempio il tema del trauma, quindi paradossalmente nega il trauma ma al tempo stesso dice basta, non possono stare più lì. Insomma, ci sono tutta una serie di considerazioni contraddittorie, però a noi interessa molto l'aspetto più conclusivo, cioè il fatto che alla luce di tutto anche i periti d'ufficio ritengono che i bambini debbano ritornare dai propri genitori. Non si parla più di aspetti inerenti allo stile di vita di questi genitori, si nega il pregiudizio, ma insomma nel complesso a noi sembra che la strada tracciata sia accettabile. Vedremo i giudici cosa decidono, però sostanzialmente i genitori hanno fatto anche dei passi importanti, voi lo sapete, hanno accettato volontariamente, hanno chiesto e accettato un percorso di sostegno genitoriale, stanno incontrando i bambini in un contesto neutro, così come avevamo sostenuto noi tanto tempo fa quando dicevamo guardate che incontrarli in un contesto traumatizzante crea solo problemi, e non solo in un contesto neutro ma anche con la presenza di psicologi, di altre figure professionali. Hanno accettato la nuova abitazione e hanno un progetto bellissimo peraltro di bioedilizia. Il discorso della socializzazione è abbastanza avanzato, quindi si possono immaginare il dopo scuola, se parte la scuola parentale o addirittura anche qualcosa all'interno della scuola. Insomma, mi sembra che anche da parte dei genitori ci sia stato un grande passaggio. C'è sempre da chiedersi, ma di cosa ha bisogno un bambino fondamentalmente, se non di un amore incondizionato, accogliente, armonioso dei propri genitori e di una famiglia armoniosa e unita? Ora è vero che ha bisogno anche di istruzione, socializzazione e tutto quanto, però questo è il bisogno principale, e questo bisogno insomma andava dal mio punto di vista rispettato un po' di più.
1: Ecco, lei dice non hanno ammesso il trauma, però forse ammettere che i bambini hanno subito un trauma significherebbe ammettere che, o sostenere che, le istituzioni italiane hanno traumatizzato dei bambini che tutto meritavano tranne questo.
6: È quello che stavo cercando di dire prima, cioè se i bambini hanno come bisogno principale l'amore dei genitori e una famiglia armoniosa e poi anche dell'istruzione, socializzazione, è vero tutto questo, però per ottenere un po' di istruzione, un po' di socializzazione è davvero utile distruggere, devastare il bisogno primario? Ecco, questa è una domanda che ci dobbiamo porre. Io credo che questa storia ci debba interpellare moltissimo. A breve, il 25 giugno, alla Camera dei Deputati ci sarà un grande convegno promosso da Roccella, Nordio, Terragni, e con tantissimi esperti che parleranno proprio di questo. Che significa prelevare dei bambini dal proprio nucleo familiare? Guardate che questa storia ci fa riflettere sul sistema di tutela dei minori, che è un sistema che un po' fa acqua, perché da un lato succede che Beatrice, una bimba di 2 anni, e le sue sorelline subiscono cose incredibili, e Beatrice addirittura muore per le percosse che subisce all'interno della sua famiglia, ed è gravissimo le torture che ha subito, e questo sfugge completamente ai radar. Dall'altro abbiamo una famiglia armoniosa che sicuramente ha le sue bizzarrie, le sue eccentricità, però questo viene focalizzato e devastato. Quindi c'è qualcosa da riequilibrare, c'è da fare una riflessione ulteriore.
1: Lei ha anticipato la mia domanda, perché l'avrei proprio chiesto di Beatrice. Lì Beatrice, insomma, si sapeva che quella casa, cioè una casa in condizioni molto discutibili, con genitori, una madre che lasciava queste bambine da sole anche la notte, avevano addirittura sul cellulare foto di questa piccola Beatrice con lividi, insomma i segni dei maltrattamenti. Le due bambine più grandi, 7-9 anni, andavano a scuola. Allora uno si domanda, ma è possibile che a scuola nessuno se ne sia accorto, che nessuno sapesse niente? Cioè in questo caso, voglio dire, c'era un genitore, il padre biologico, in carcere. Ora, che i servizi sociali non si interessino, tant'è che all'inizio i giornalisti avevamo scritto che erano seguiti dai servizi sociali, perché forse qualcuno dava per scontato che fosse così, no? Anche solo, sai che il padre è in carcere, sai che c'è una madre da sola, magari ti può interessare della questione, no?
6: Sì, ci sono troppe situazioni di maltrattamento, trascuratezza, abuso che sfuggono completamente ai radar dei servizi sociali. Allora, questo ci interpella, ci dice che forse abbiamo bisogno di un sistema di tutela dei minori molto più flessibile, molto più rapido, molto più efficace, ma soprattutto più dotato di competenze per valutare le situazioni e per valutarle in modo adeguato. Io credo che questo vada affrontato assolutamente. Non possiamo mantenere un servizio, un sistema di tutela dei minori che fa davvero acqua da troppe parti.
1: Ecco, di che cosa ci sarebbe bisogno secondo lei? Di cambiare delle leggi, di introdurre una diversa valutazione dei casi? Cioè, anche qui appunto vediamo quel caso lì, poi abbiamo visto questo, la famiglia Il Bosco. Magari se ci fosse stata una figura come la sua, professore, prima, all'inizio, no? Se fosse invece c'è una relazione del servizio sociale, una paginetta dei carabinieri e poi il tribunale che decide, forse manca un passaggio intermedio.
6: Manca tantissimo. Questa storia ci insegna che non è facile ascoltare davvero fino in fondo la storia di una famiglia. Manca, dal mio punto di vista, il sistema ha necessità di adeguare le competenze alle esigenze di oggi. C'è un problema di competenze rispetto alle esigenze di oggi. Non so se avete letto il libro di Catherine, ma se avete letto quel libro vi siete resi conto del lunghissimo e incredibile percorso di vita che Catherine e Nata hanno fatto prima di scegliere Palmoli. Un percorso di vita e di crescita di consapevolezza incredibile. Questo percorso non è mai stato ascoltato davvero. Ecco, questa è la verità, che c'è stata una inascoltazione clamorosa. Non è mai stato ascoltato davvero. E ti dirò una cosa che non ti farà piacere, Francesco. È chiaro che il mondo conservatore è il mondo che ha accolto di più l'esigenza di tutelare la libertà di educazione, la libertà delle scelte individuali, anche l'unione della famiglia, perché una famiglia unita. Ma la cosa clamorosa che è sfuggita al mondo progressista e anche a parte del mondo cattolico è che il programma di Nathan e Catherine, il programma di vita di Nathan e Catherine, messo a punto dopo un lungo percorso, è un programma incredibilmente progressista e di sinistra. È un programma fatto da un radicalismo nel pacifismo, nell'ambientalismo, ed è sfuggito tutto l'impatto valoriale di questo programma. Allora è clamoroso come ci sia stata una incapacità di leggere quello che c'era. Allora io capisco che un servizio sociale o dei carabinieri fanno fatica a capire la storia di Nathan e Catherine, ma se l'avessero capita avrebbero capito che quello era un laboratorio programmatico ricco di valori che comunque interpellavano la società di oggi e che andava ascoltato in qualche modo. E io credo che sia stato molto importante la difesa della libertà educativa, della libertà delle scelte, il sostegno a una famiglia unita e che proclama il valore della famiglia e dell'unione tra i familiari, ma credo che sia sfuggito tutto il grande impatto valoriale che secondo me avrebbe dovuto interpellare anche un'altra parte politica.
1: Beh, quello diciamo, io lo notavo subito, no? Adesso ho semplificato all'inizio dicendo ma come il mondo della controcultura, degli hippie che erano difesi, no? dalla sinistra negli anni passati, che ha avuto un enorme laboratorio culturale, adesso è tutto dimenticato. Io non so se io ho letto il libro e sono molto ovviamente d'accordo, non so se definirei di sinistra oggi, perché secondo me le cose sono un po' ribaltate. C'è sicuramente un rifiuto del consumismo, c'è un rifiuto di questo sistema, c'è un modo di vivere ecologico, ma come dire, non di superficie. Questo che anche su cui ho insistito, cioè noi abbiamo sentito per anni dirci che dobbiamo emettere meno CO2, che dobbiamo ridurre gli sprechi, la plastica, ma loro hanno fatto una scelta non, come dire, di moda, cioè faccio la raccolta differenziata e compro l'auto elettrica. No, hanno fatto una scelta radicale di rifiuto di tutta una serie di cose che fanno male, e questo riguarda tutti gli ambiti, cioè riguarda la salute, i vaccini e l'istruzione. C'è una scelta estremamente libertaria, ma anche conservatrice, se conservazione è mantenere lo spirito, il legame con la terra, con un modo di vivere in fondo tradizionale, che è quello che loro hanno recuperato.
6: Guarda, c'è una grande novità, cioè che questi coniugi hanno messo in atto un programma radicale sulla loro pelle. Cioè, la vera novità è che loro la vivono davvero quello che dicono. Cioè, vivono davvero quello che dicono sulla loro pelle e per davvero. E non c'è ipocrisia. Allora, questo io credo che sia un grande valore. Ci dovrebbe interpellare. Per esempio, quando Catherine preferisce la scuola parentale, e però fa una critica potente al nostro sistema scolastico. Forse non è vero che a volte la scuola è più pericolosa della piazza, o forse non è vero che a volte la scuola è troppo bullizzante, forse non è vero che i nostri figli fanno sempre più fatica in questo sistema scolastico. Davvero la nostra scuola educa il pensiero critico? Davvero la nostra scuola istruisce e cresce dei cittadini? E davvero la nostra scuola favorisce la consapevolezza? Quindi, quando Catherine entra in questo discorso, la sua critica è potente, però ha anche un significato. Cioè, voglio dire, io credo che la scuola abbia un suo valore e credo che vada difesa, però come dire, mi lascio anche interpellare dalle scelte di Catherine, che peraltro sono scelte legali. Oppure quando dice che insomma la socializzazione, sì, certo che i bambini hanno diritto a socializzare, ma che significa socializzare? Vuol dire stare buttati sui social, essere prigionieri delle dipendenze tecnologiche, fare uso di sostanze, vivere le gang, armarsi di coltelli, i conflitti? Allora anche lì è una critica potente. Cioè, quello che voglio dire è che noi dovremmo rifletterci come società. Catherine e Nathan devono fare che passo indietro, devono rivedere alcune cose, ma anche noi dobbiamo come società riflettere. Ecco, io credo che dobbiamo, insomma, non si può soffocare in una ordinanza di tribunale o in una relazione di un servizio sociale la ricchezza che c'è dietro questa esperienza di questa famiglia, che non è stata ascoltata e non è stata compresa.
1: Posso però dire una cosa che forse non ti farà piacere stavolta, sì. Ricambio, io credo che abbiamo perso un'occasione. Cioè, questo dibattito non è un caso che sia durato così tanto e abbia coinvolto così tanto, perché qui non è siete pro contro la famiglia del Bosco, qui c'era la libertà educativa, il sistema in cui viviamo, il rapporto con i social, il rapporto con la natura, il rapporto con le istituzioni. Veramente poteva essere un modo di affrontare tutti i temi di attualità. Cioè, abbiamo visto in questi mesi ragazzini che aggrediscono i professori col coltello e scopriamo poi che si sono in qualche modo radicalizzati online. Abbiamo visto persone di seconda generazione di nuovo radicalizzate online che poi vanno a commettere attentati, e questo ci dovrebbe interrogare sul rapporto che c'è con questa realtà, non per limitarsi a dire quello è un estremista islamico, quell'altro è un pazzo. No, evidentemente ci sono persone che hanno del disagio, dei problemi, della rabbia repressa, tutta una serie di cose che trovano in internet delle occasioni, degli scopi, no, un senso a questa loro furia distruttrice. E poi potevamo interrogarci sul rapporto che abbiamo con la salute, con la medicalizzazione dei corpi, con tutta una serie di cose. Non lo abbiamo fatto, cioè tutti questi temi erano e restano lì, soprattutto il rapporto con le nuove tecnologie. Cioè,
6: infatti è un'occasione persa. Considera che io questo discorso che sto facendo con te, che trovo finalmente la possibilità di poterlo fare, è un discorso che ho proposto per esempio in occasione anche a un giornale importante come Repubblica, ma Repubblica per esempio ha ritenuto questo discorso non interessante. Questo ti fa capire quanta incomprensione c'è stata su questo tema, fa capire quanto abbiamo abbassato il livello del nostro dibattito. Eppure la pancia degli italiani ha reagito in maniera diversa, cioè il sentiment degli italiani era ed è tuttora, io lo monitoro anche attraverso l'intelligenza artificiale, monitoro per esempio tutto quello che tu dici e tutte le reazioni dei tuoi ascoltatori, tutti i messaggi eccetera, il sentiment degli italiani in tutti, anche su Repubblica, anche sul Corriere della Sera, è controverso, però nel complesso prevale la sensazione di essere sfidati e qualcuno in questa sfida ci si butta, ed è interessante vedere come gli italiani sarebbero stati disponibili a discutere di questo, ma non abbiamo avuto il coraggio di farlo.
1: Posso dire un'altra cosa? Io ho a pelle, no? Senza intelligenza artificiale, ma con poca intelligenza umana, no? Però io ho questa sensazione che ci siano tante persone che guardano questi genitori e pensano: cavoli, però che coraggio! E dentro di loro, in fondo, poi guardano la loro vita, guardano questa quotidianità delle volte asfissiante, guardano tutte le corse che si fanno, il poco tempo che si ha per i figli, per la famiglia, per i compagni, mogli, mariti, e si dicono: ma non sarebbe meglio così? Cioè c'è dentro, e secondo me è questo che ha sviluppato poi, perché anche grande parte del pubblico di sinistra in realtà stava, no, emotivamente con la famiglia, forse io credo che solo un certo mondo, diciamo così, un pochino supponente, con la puzza al naso di quelli che tutto deve essere scientifico, razionale, no? Insomma, un po' di scientismo c'era, però io credo che in fondo tante persone sentissero, quando tu dici sfidate, sentissero una cosa come dire: magari, ecco, potessi davvero liberarmi e fare una cosa di questo genere.
6: Sì, io credo che questo sia un sentimento. Poi ci sono, come dire, bisognerebbe lavorarci sopra, ragionarci, perché questa sfida è molto radicale e ci interpella sul senso del nostro agire quotidiano, sul senso delle nostre scelte. Per esempio, una cosa che mi ha colpito molto è che il sistema educativo di Catherine e Nathan è basato sul non giudizio e sulla rinuncia alla punizione e ricompensa. E guarda che è molto complesso quello che loro dicono, ha un senso, c'è tanta pedagogia su questo e per esempio mette in discussione il sistema del giudizio e del voto scolastico. Ora, io non trovo che tutto questo sia perfetto, io trovo che sia interpellante, che è diverso, cioè trovo che questo ci interpelli. Poi rimango ancora sconcertato dal fatto che quando Catherine parla per esempio della scintilla del divino in ciascuno di noi, che è una cosa bellissima che a me piace tanto, cioè la riscoperta di una spiritualità, lei si è confrontata con molte religioni, molte tradizioni, molte culture, anche Nathan ha fatto questo, rimangono cattolici però molto aperti anche al dialogo, da questo punto di vista rispetto alle tradizioni di tante altre religioni. Allora tutto questo per me è molto interessante, è molto interpellante. Ripeto, non lo possiamo liquidare con un'ordinanza di tribunale o con una relazione al servizio sociale.
1: No, e poi perdonami se chioso, qua il tema è anche un altro, cioè se uno sostiene che non hanno capacità genitoriali e poi legge quel libro, e beh, insomma, uno può anche dire è una cosa è completamente sbagliato quel metodo educativo, no? Però porca miseria, io in questi mesi, proprio perché questa cosa mi toccava, sono andato a leggermi tutta una lunga serie di libri di pensatori anarchici libertari sull'educazione, sull'approccio libertario, la scuola, cioè, e loro stanno perfettamente in quel filone integrato con altre cose. Hanno fatto più riflessioni su questo che il 90% delle famiglie italiane, diciamoci la verità. Allora tu mi vieni a dire che uno che studia, che elabora un metodo, che fa una scelta precisa, non ha capacità genitoriali? Forse semplicemente mi stai dicendo che se uno non è d'accordo con te, allora è incapace.
6: Esattamente, se uno non è d'accordo con gli standard del sistema è incapace. Questo è quello che è il bias, è il pregiudizio socioculturale della perizia della Ceccoli, perfettamente così, ma questo è anche il bias in tutti coloro che sono occupati di questa faccenda e che l'hanno letta con una lente, no, c'è sempre la cosa stucchevole che in tutte le trasmissioni trovo qualcuno che dice ma c'è stato un anno e mezzo in cui un assistente sociale è andata 4 volte a incontrare questi genitori senza mediazione linguistica e che della storia di questa famiglia non sa nulla, perché se avesse letto questo libro, per esempio, ma il libro è stato pubblicato dopo e quindi non è colpa sua, ma se avesse letto questo libro avrebbe capito un'immensità di cose. Ecco, il problema è questo, è una storia non ascoltata.
1: Beh, diciamo che per documentarsi però bastava fare una ricerca in internet, come hanno fatto tutti i giornalisti che sono riusciti a trovare il sito, sono riusciti a dipingere Catherine come una santona pazzoide, sono riusciti a scrivere tutte queste cose, l'ordine degli assistenti sociali è riuscito a fare dei comunicati, l'associazione magistrati è riuscita a fare dei comunicati, insomma forse sarebbero riusciti anche a tirare fuori 2 informazioni in più dedicando un minimo di ascolto. Questo penso io. In ogni caso,
7: grazie al professor Tonino Cantelmi, restate qui perché continua Corrente Alternata su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
9: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
8: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
9: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
10: Sono le 5 e 22 minuti. Giornale Radio.
11: Meteo. Domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
8: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
7: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata e adesso uno spazio a cui tengo molto con un pensatore molto molto giovane ma anche molto molto originale.
1: C'è un vizio antico che tocca tutti gli intellettuali di ogni ordine e grado, che è quello di essere conformisti al massimo livello, un grande male e antico. Quando si dice che gli intellettuali, i giornalisti, gli uomini di cultura sono i grandi difensori della libertà e dell'intelligenza contro l'oppressione, secondo me si dice una stupidaggine proprio di dimensioni enciclopediche, cioè enorme e ignorante su tutta la linea. Nel senso che nella storia sono sempre stati gli intellettuali i primi a cedere alla propaganda, se non altro perché lavorando sotto padrone dovevano compiacere il signore che forniva lo stipendio. Però mi è interessato molto su un caso che abbiamo tanto commentato di recente, cioè quello di Henry De Luca, che poi si lega alle dichiarazioni di Francesco De Gregori e poi a tutto un insieme di polemiche collaterali scaturite da un intervento su Repubblica, cioè un corsivo non firmato in cui si attaccava Paolo Di Paolo. Adesso spiegheremo brevemente di che si tratta, però mi è molto interessato la posizione di Rick Duffer, che non mi aspettavo intervenisse in questa questione. Ci vuole del bel coraggio e quindi mi complimento salutandolo, filosofo, possiamo dire divulgatore, influencer, youtuber, come ti devo definire? Tutte le volte mi incarto.
12: Ma le definizioni vanno sempre strette, dai, quindi insomma mettiamo quelle che hai detto vanno benissimo. Ciao Francesco, grazie mille per l'invito.
1: No, grazie a te di aver accettato, anche perché, ripeto, parliamo di una questione un po' scivolosa, perché un attimo qui farsi dei nemici, quindi evitiamo di essere faziosi, di fare le polemichette sterili, però secondo me c'è un tema importante che riguarda appunto l'indipendenza di pensiero della classe intellettuale. Allora, tu hai scritto sui social delle cose forti sia su Zero Calcare che su Harry De Luca e hai citato Francesco De Gregori. Mi puoi sintetizzare il tuo pensiero o anzi articolarlo meglio?
12: Ma mi sembra che da questa sorta di parabola contemporanea possiamo trarre una conclusione, secondo me molto interessante, perlomeno una conclusione che non ha a che fare soltanto con le fazioni, ma che ci permette di ragionare sul presente. E la sintetizzerei così. Siamo in un momento storico dove parliamo qui della parte sinistra degli intellettuali, perché comunque, voglio dire, De Luca, De Gregori, Zero Calcare sono tutti e tre afferenti a quella parte politica, con le loro ovvie diversità e con le loro storie, ma comunque si tratta di quella parte politica. Mi sembra che l'intellettuale di sinistra in quest'epoca venga perdonato quasi di ogni eventuale colpa, ogni eventuale mancanza, ogni eventuale nefandezza, se aderisce in modo completo, acritico, totalizzante alla liturgia dei diritti umani di Gaza, di questi discorsi che poi sono discorsi ovviamente ideologici, ma viene immediatamente, pur diciamo così cadendo in quelle che sono le contraddizioni di un intellettuale di sinistra, quindi quando non si difendono i diritti dei lavoratori via dicendo, mentre quando un intellettuale finisce per non aderire a quella liturgia basta un discostamento minimo di opinione per scomunicarlo. I casi di Harry De Luca e di De Francesco ce lo mostrano chiaramente, cioè il prendere posizione contro questa liturgia, anche se non si è fatto nulla di male effettivamente, perché si tratta di opinioni, visioni, di qualcosa di complesso, li hanno portati ad essere letteralmente scomunicati, ostracizzati. Il caso di Zero Calcare ci mostra l'esatto rovesciamento della cosa.
1: Ecco, allora, a partire dal caso di De Gregori, perché è interessante, io dichiaro
12: De Gregori,
1: la mia
12: detto
1: posizione.
12: De Francesco, De Gregori.
1: Sì, succede una crasi fra i due. De Gregori dice, come dire, dalla sua posizione, diciamo, quasi di santità, no? In quel mondo, ma in generale insomma nel mondo intellettuale italiano, non mi piacciono gli intellettuali che fanno proclami dal palco, che firmano appelli, e secondo me è totalmente condivisibile. La storia di Harry De Luca è un pochino diversa. Harry De Luca viene invitato a un festival in Israele, il Festival della Letteratura in Israele, rilascia un'intervista a un quotidiano, non neanche dei più famosi qui, in cui dice fondamentalmente: io sono sionista, per me sionismo significa sostenere l'esistenza di Israele, a Gaza non c'è genocidio, la sinistra italiana ha un vizio ormai insomma molto, molto diffuso di parteggiare per Hamas, non limitarsi a difendere la causa palestinese ma parteggiare per Hamas. Qui arriva un messaggio unico, cioè: io sono una sorta di amico di Netanyahu, approvo i bombardamenti a tappeto, vorrei sterminare tutti i palestinesi. Cioè arriva una roba del genere, come se De Luca avesse detto questa cosa. Immediatamente ci sono le due fazioni, cioè c'è una parte che difende Harry De Luca e poi c'è invece tutta un'altra parte che si sente in dovere, e questo secondo me è un elemento tragico, no? Cioè tutti quelli che fino al giorno prima De Luca lo adoravano anche lì come un santo, si sentono in dovere di scrivere sui social la loro presa di distanza. A parte che perché? Cioè che bisogno c'è tutte le volte di, no, Harry De Luca, chi se ne frega cosa pensa Piero Peludi?
12: Qui c'è un fatto proprio filosofico, cioè qui c'è proprio bisogno parlare di filosofia qua. il prezzo dell'idolatria è l'ostracismo, è sempre stato così. Sai, io adesso io ovviamente ho una storia un po' più giovane di Harry De Luca, però su internet ormai ci bazzico da più di un decennio e in questi 10 anni e più, insomma, ne ho fatte, ne ho dette, ho sempre cercato di non aderire a queste liturgie, spesso inimicandomi l'una e l'altra parte, quindi insomma. Però io l'ho sempre fatto anche con un'idea, cioè il fatto di evitare il più possibile che le persone finiscano per pendere dalle mie labbra. Perché mi sono accorto che quando uno viene idolatrato, quando uno viene preso come verità assoluta, poi il costo è altissimo, cioè che il fedele, che non è più un fan, non è più un seguace, ma un fedele, appena viene contraddetta la sua aspettativa, su cui si è costruita quell'idolatria, diventa il peggiore dei carnefici. Quindi in realtà il problema grosso, secondo me, di una parte di intellettuali di oggi è legato al fatto che l'intrattenimento e l'intellettualismo sono andati a braccetto per direi 40 anni. Per 40 anni raramente gli intellettuali hanno detto cose scomode, veramente scomode, anzi spesso gli intellettuali hanno intrattenuto oppure hanno accomodato i loro lettori, ascoltatori e via dicendo. Non abbiamo più avuto un Diogene il cane, non abbiamo più avuto un Socrate di nuovo che viene, che costruisce la sua credibilità in base al dissenso che la sua opinione produce. Abbiamo avuto quindi intellettuali che hanno creato queste sorte di bolle di idolatria e noi adesso le vediamo scoppiare una ad una. Perché? Perché poi di fronte a cose particolarmente complesse come la situazione di Gaza non è più possibile per tutti in coscienza aderire pedissequamente a un certo modo di intendere la questione, il problema. E quindi l'idolatra diventa un odiatore, non c'è la sfumatura di mezzo.
1: Guarda, è un po' come l'amante tradito, no? Io questo modello è quello della gabbia, cioè tu hai un pubblico di fedelissimi che anche molto banalmente da un punto di vista pratico ti garantisce un sostentamento, una base, celebrità, vendite, no? E poi però quel pubblico si aspetta da te che tu rispetti le verità in qualche modo che hai enunciato prima. Quindi se fai una cosa appena fuori da questa gabbia, appunto, poi diventano pretendono che tu ritorni subito all'interno, no? In maniera molto feroce. Guarda, io ti dico sinceramente, io non apprezzo per niente, l'ho sempre detto, quello che sta facendo il governo Netanyahu. Trovo che ci siano due pesi, due misure tante volte nel giudicare Israele e in qualche modo con una serie di come dire, di dubbi, ecco, propendo in questo caso più per, molto di più per il versante palestinese. Detto questo, però, trovo insopportabile, stucchevole questo tramutare Gaza in una specie di refrain che devi dire ogni volta, e lo devi dire proprio come dici tu, cioè con quelle precise parole, in quel modo, cioè devi rispettare tutti i comandamenti, altrimenti anche solo se dici guarda, io sinceramente trovo che chi se ne frega se è genocidio, se è una carneficina, se è un bombardamento, cioè se vogliamo trovare le parole più utili per fare la pace o vogliamo continuare a dividerci fra due fronti pro e contro, vogliamo discutere di geopolitica, di affari, di quello che sta dietro a questo conflitto o anche semplicemente di come limitare i morti civili, ecco, questa è la mia preoccupazione, vedere che tutti vanno contro Harry De Luca. Tra l'altro, mi permetto, Harry De Luca queste cose le diceva anche anni fa, le ha sempre dette, no? Solo che anni fa non gliene fregava niente a nessuno perché il conflitto palestinese era soppiantato da, non so, l'emergenza climatica o un'altra causa. Sbaglio, sono troppo...
12: No, è esattamente così, perché poi adesso io dirò una cosa che sarà un po' tranchant, però... Ormai nel dibattito pubblico non c'è differenza nelle reazioni che si vedono rispetto a Gaza, Israele o il delitto di Garlasco o quello che succede nelle piazze o quello che succede nei talk show. Cioè alla fine dei conti, e questo è desolante, è tutto diventato intrattenimento. Io questo lo ripeto da un po' di tempo, siamo tutti intrattenuti. E pensa un secondo quant'è terribile la parola intrattenuto. Intrattenuto significa che sei tenuto da qualcosa, sei letteralmente legato. Abbiamo smesso di far sì che le nostre opinioni ci liberino e ci facciano esprimere, perché siamo intrattenuti. L'intrattenuto è una condizione terribile del nostro tempo, e quindi questo pubblico è intrattenuto da Gaza, il che significa che tu non puoi fermarti e usare quella sacra qualità filosofica che è la prudenza. Io cosa vuoi? Io mi sono espresso pubblicamente sulla questione Israele-Palestina e io dico, nonostante abbia detto a più riprese in tanti ambiti che Netanyahu merita di essere processato per crimini di guerra, manco parlarne, Ben-Gvir, Smotrich, e per quanto abbia detto chiaramente che nel sionismo, che è un movimento molto complesso, storicamente molto variegato, la parte massimalista di destra, questa parte suprematista, deve essere spazzata via, e deve essere spazzata via democraticamente, cosa che si può fare in Israele, non ovviamente a Gaza e nei paesi limitrofi. Nonostante questo, c'è gente che va a dire in giro di me che io sono un difensore di Smotrich, che sono un difensore di Ben-Gvir. Non c'è nessuna capacità.
1: Li ho letti tutte queste cose e tantissime altre. E dirò di più, so che ci sarà anche qualcuno che mi scriverà oggi, ma perché hai sentito quello? Ma perché? Perché lui sull'Ucraina la pensa diversamente da te, è apposta che gli parlo.
12: E quindi, cioè, no? Nel senso, capisci, però è questo il punto, non c'è più capacità di confrontarsi e avere un pubblico, almeno il pubblico di massa, perché per fortuna il mio pubblico questa cosa la chiede di confrontarsi con persone diverse, però nel pubblico di massa, laddove l'intrattenimento domina, c'è soltanto l'aderenza a una liturgia ed è un atteggiamento religioso che si vede in ogni ambito questo.
1: No, e poi dici bene l'intrattenimento, intanto c'è questo aspetto di vincolo, no? Di bruniano proprio, cioè tu sei avvinto da questa cosa, non riesci a staccartene. E ha un effetto a livello del quotidiano, cioè che noi ci dividiamo, litighiamo come di fronte a una partita di calcio sulle guerre, sulla geopolitica, ignorandone peraltro per lo più, come dire, i dettagli secondari. Cioè qui non stiamo vedendo una partita di calcio, stiamo parlando di questioni in cui sono coinvolti, c'è uno strato superficiale e poi una serie di strati sotterranei che riguardano interessi, accordi economici, posizioni, doppio giochi, tutta una serie di cose così che rendono tutto molto più sfumato di quanto potrebbe sembrare. Ma poi voglio dire, il comune cittadino è davanti alla televisione ad arrabbiarsi per una posizione o per l'altra, salvo poi magari dimenticare la partecipazione politica immediata in cui lui potrebbe impegnarsi e che magari avrebbe un cambiamento. Cioè io mi sento dire delle volte, quando mi occupo di alcuni casi anche insomma di un certo rilievo, ma come, chi se ne frega di questa cosa, c'è la guerra. E ho capito, intanto però c'è la guerra, tu te ne stai seduto e ti senti forte perché hai fatto due marcette o perché hai messo due commenti, e poi magari il tuo pianerottolo va in rovina e te ne dimentichi. Adesso questo è un discorso, se vogliamo, molto banale, però credo che abbia questa potenza, cioè di diventare intrattenimento, lite, divisione e anche distrazione.
12: Ma Francesco, l'intrattenimento cosa presuppone? Presuppone degli spettatori. Guarda che c'è un libro bellissimo di un autore americano degli anni 70, che peraltro io cito con piacere, anche se è un marxista, però cioè nel senso veramente un grande libro, è Neil Postman, Divertirsi da morire.
1: E come no, sta dietro di me in questo momento, da solo si vede. Io l'ho adorato quel libro.
12: Libro straordinario, perché ti fa capire esattamente questo, ti fa capire ormai 50 anni fa come il meccanismo che avrebbe portato ogni aspetto della vita, anche il più tragico, come appunto un massacro, una guerra terribile, a diventare puro intrattenimento. L'intrattenimento ha questo aspetto, ha questa caratteristica, trasforma il partecipante in spettatore. Oggi uno dei motivi psicologici per cui c'è così poca partecipazione democratica è perché di fronte alla democrazia noi siamo spettatori, tendiamo ad essere spettatori, come se fossimo davanti a un teleschermo, e quindi diventiamo spettatori di ogni cosa, poi finiamo per essere spettatori anche della nostra vita, quindi subiamo le cose però ce ne lamentiamo cambiando canale. È sempre quello il discorso.
1: Perché poi lo spettatore ha diritto appunto al televoto, ha diritto, io dico, noi rivendichiamo il diritto al mugugno, cioè noi vogliamo mugugnare e dare la colpa poi a quelli che vediamo in video, che percepiamo molto distanti anche, tra l'altro. Qui c'è però, ritornando ai casi in oggetto, credo che ci siano cose simili a prescindere dalle parti, semplicemente la sinistra ne ha di più perché ha uno stuolo più numeroso di intellettuali di area, diciamo così. A me la storia di De Luca colpisce perché De Luca, io ho rifiutato questo giochino però, come dire, anche dall'altra parte, cioè mi ha dato fastidio anche vedere poi immediatamente l'arruolamento dell'altro fronte, come dire, visto che loro ti criticano e visto che De Luca è stato cacciato da un festival, da Salerno Letteratura, ho trovato bruttino l'arruolamento nel, ecco, allora sei uno di noi, stai a destra, no? È quello, però io non dimentico, cioè, i toni, le polemiche di De Luca nel passato.

0: Io direi che questa cosa è esplosa dopo il Covid, ok? Che tante persone convinte di poter dire qualcosa che aderisse alle aspettative, si esprimeva e poi appena si accorgeva che in realtà quella cosa differiva dalle aspettative, cercava di ritrattare. Perché qui si apre un tema che è devastante, che non potremo mai affrontare in pochi minuti, che è quello del perché esprimo le opinioni. Cioè io questa cosa l'ho imparata anche sulla mia pelle, anche conoscendo tante persone. Quando tu esprimi un'opinione, se un'opinione è ben riflettuta, se la senti tua, se veramente ci credi, se c'è veramente c'è alle spalle di quell'opinione una visione del mondo, una serie di fonti e via dicendo, anche se poi la gente comincia a massacrarti, tu quell'opinione la difendi. Perché? Perché è la tua visione del mondo, finché certo. Uno ti dimostra. Io ho sempre detto, io ho coniato un termine in passato, quando io difendo le mie opinioni, io adotto l'intraprudenza, cioè sono intraprendente nell'argomentarle, perché so che dietro le mie visioni ci sono delle fonti, delle letture, degli studi, e quindi sono cose in cui credo, però sono anche prudente, ovvero se qualcuno mi mostra che veramente, effettivamente, fattualmente io su qualcosa mi sbaglio, che una di quelle fonti è sbagliata, allora sono sempre disposto a cambiare idea. Però prima di farlo bisogna battagliare nell'agone dell'argomentazione. Quindi c'è questo, ok?
1: Questo tema è fondamentale, scusa se ti interrompo, perché ne abbiamo già parlato in un'altra occasione. Questo dell'agone, cioè noi abbiamo completamente perso questa concezione agonistica. Ne abbiamo una semmai ferocemente antagonistica, il fatto che insomma non, abbiamo paura dell'altro, in realtà dell'alterità anche radicale, cioè quello l'opinione diversa dalla mia, questa cosa mi spaventa, uno perché io fatico spesso a sostenere le mie posizioni, dato che sono per lo più slogan, cose che ho orecchiato nell'intrattenimento, e poi diventa molto rassicurante stare all'interno della massa, no? Di questa. Elia Scanetti usava un'immagine strepitosa, secondo me, la muta dei cani, che è esattamente questo elemento bestiale, brutale, no? Della muta che si lancia all'inseguimento del traditore, del reietto, del cattivo, che è quello che poi succede. Arbasino era un genio in questo, da venerato maestro diceva diventi solito stronzo, è quello che spesso accade.
0: Sì, ma perché questo ormai siamo in un momento storico dove le insicurezze profonde, inerenti tanti fattori, è il fatto che non conosciamo neanche la nostra storia, il fatto che non conosciamo la storia da cui emergono questi eventi e via dicendo, ci porta non più a chiedere lucidità agli intellettuali, ma appartenenza. Non c'è niente da fare, è la traccia del fatto che non riusciamo più a sopportare l'insicurezza, l'incertezza, la differenziazione. E quindi noi chiediamo a De Luca, a De Gregori, a chi altri, a Ric Dufer, a Francesco Borgonovo, chiediamo appartenenza, chiediamo di sventolare bandierine. E questo è il destino degli intrattenuti, questo è il destino dell'intrattenimento, non c'è modo di sovvertire questo. C'è un unico modo, che è quello di tornare a dire quello che pensiamo, difendendo le opinioni non in modo irragionevole, ma tornando a, come dicevi tu, sentire la bellezza del confronto, quindi essendo anche disposti a cambiare idea. Io questa cosa qua sono anni che la ripeto, l'autostima di una persona non deriva dal fatto di sapere di aver ragione, ma deriva dal fatto che di avere il coraggio di cambiare opinione laddove effettivamente si presentano le condizioni. Oggi noi questa cosa non la insegniamo più a scuola, non la insegniamo ai nostri nipoti, figli, non c'è un programma televisivo che mostri questo valore. I dibattiti ormai sono fra galli cedroni che si massacrano senza mai informare in nessun modo, e il risultato è questo, l'appartenenza.
1: Abbiamo sostituito, appunto, è curioso, no? È sempre ambivalente, cioè da un lato abbiamo timore del confronto anche fisico, no? Maschio, si sarebbe detto un tempo, oggi non si può più dire, ma poi però contemporaneamente agevoliamo una forma che è quella del dissing, cioè oggi è quella roba lì, o la demolizione in absenzia, cioè questo soprattutto sui social, prendo il video di quello, metto le immagini sotto e faccio la faccina o lo smonto passo passo, no? Attendendo che poi lui mi mandi una replica. Cioè quello non è il dialogo, non è nemmeno il confronto, non è qualcosa di agonistico.

0: antagonistico, è il massacro reciproco, è il dissing, appunto, no? Dove non ci si parla di persona di fronte, ci si mandano dei messaggi, dei pizzini. E dopotutto questo è un mondo in cui si viene educati da zero calcare, sul quale, permettimi, io ho, lì ho dei, non sono pregiudizi, sono giudizi ex post. Cioè, io ho trovato anche molto divertente e apprezzabile il lavoro iniziale di Zero Calcare, poi ho smesso di leggerlo dopo un po', ma a parte il modo in cui si esprime, cioè, adesso detta brutalmente, insomma, a 40 anni, forse anche ora, no? Di provare un registro un po' più elevato, un po' più complesso, dico, però va bene. Qui c'è un'altra storia, cioè tu sei il grande alfiere dell'antagonismo che si permette di boicottare questo o quell'altro, di non presentarsi, io non dialogo con quello perché è fascista, e va bene perché l'hai deciso tu, e poi però lavori per Netflix, ti pigli i contributi pubblici quando c'è il governo di destra, ci sono le polemiche sui lavoratori sottopagati della serie, può anche darsi che non sia vero, però la tua risposta è: ma io che c'entro, no? Peccato, e qui mi permetto, Zero Calcare fa le locandine per le manifestazioni della CGIL. La CGIL ha proposto tempo fa un referendum in cui chiedeva esplicitamente di dare agli imprenditori la responsabilità anche per il nero o il lavoro irregolare fatto dal terzo subappaltatore. E quindi, in base a questa logica, Zero Calcare è responsabile di quello che fanno le aziende di produzione che fanno la sua serie, no? Cioè, questo è il tema. Io questa roba qui proprio non la digerisco, perdonami.
1: Però vedi, il meccanismo in realtà è molto chiaro. Zero Calcare aderisce a quella liturgia, perciò crea, risponde perfettamente al canone di appartenenza, perciò tutte queste cose qua gli vengono a priori, neanche scusate, non si va neanche più a scavare, perché poi, cosa vuoi? In questo caso io ci tengo moltissimo al discorso nell'ambito creativo della retribuzione dei lavoratori, perché lavorando nell'ambito creativo io so perfettamente quanto disastrosa è la situazione dei lavoratori creativi negli ambiti dei teatri, nell'ambito del fumetto, dell'editoria. Quindi è un tema su cui mi sento particolarmente chiamato, visto che comunque è un ambito in cui lavoro anch'io, per quanto in modo diverso rispetto a Zero Calcare. Però trovo veramente incredibile che di fronte a questo caso non ci sia un momento in cui si dice: fermi tutti, prima della caccia alle streghe almeno scaviamo. Cioè, da Zero Calcare mi sarei aspettato non un video in cui dice: ah no, io non c'entro niente, non sono manco produttore, che poi ripeto, nei titoli di coda, produttore esecutivo, che con tutti i distinguo che si vuol fare, però ha delle connotazioni anche giuridiche ben precise, cioè nel senso non...
0: sei un passante in ogni caso.
1: Sei un passante, ok, cioè nel senso c'è pure gente che mi ha scritto dicendo: ma guarda che produttore esecutivo è come la differenza fra la laurea e la laurea honoris causa. siamo a livelli che non... cioè ormai si usano le parole a caso pur di esentare dalla responsabilità. Mi sarei aspettato un video in cui almeno diceva: raga, sta roba, se è vera, fa schifo, cercherò di scavare, cercherò di guardare. Cioè, invece questo tentativo di autoassoluzione. Io in questi giorni sono bombardato sui social da idolatri veri e propri. Ormai mi sono copincollato nel telefono la parola idolatra, perché tutti quelli che mi rispondono dicendo: ma tu cosa ne sai? Tu in tutta invidia, qua, eh? Io copincollo idolatra, perché di questo si tratta.
0: E allora grazie a Rick Duffer, il suo libro ora su Tolkien è in libreria. Per oggi ci fermiamo qui, Corrente Alternata finisce, ma voi rimanete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Noi ci sentiamo la settimana prossima.
2: Il punto G di Giuliano Guidabardi.
3: Torna in onda Il Punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: superare la frontiera dello spazio,
1: esplorare i misteri dell'universo,
0: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Sono le 6:02.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Green Pop con Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
1: Ed è sabato e siamo tornati qui a Green Pop. Sono la vostra Lucia Lopalo qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Ed è un sabato particolarmente frizzante, perché abbiamo con noi ospiti autorevoli che ci parleranno di un tema che ci tocca soprattutto fra poco, perché ormai l'estate è alle porte e andremo in vacanza. Il tema della ospitalità sostenibile, o meglio, si spera che si vada in vacanza, perché sennò c'è sempre l'immaginazione, i viaggi mentali, purché siano sostenibili. Detto questo, parleremo di ospitalità. Poi avremo con noi anche Francesco Carbone, il ritorno di Francesco Carbone, perché in questi giorni in Italia si è parlato molto di nucleare e torneremo su questo tema qui. Ma intanto che Elisa chiama il nostro mitico Green Designer, ascoltiamoci il prossimo pezzo.

0: verde c'è e siamo arrivati al nostro momento topico della nostra rubrica Quanto verde c'è qui a Green Pop. Sono la vostra Lucia Lopalo, siamo a Giornale Radio, la radio libera di informare, e siamo arrivati al momento della nostra rubrica insieme al carissimo Emanuele Lai, il nostro green designer dello studio Lai Valenti. Emanuele,
1: buongiorno Lucia e buongiorno a tutti quali hanno deciso oggi di accompagnarci in questi 8 minuti dedicati all'ecologia e al verde. Eccomi qua.
0: A tutti colelli, come stai? Innanzitutto vogliamo sapere, visto che ti abbiamo lasciato raccogliere l'icriso in Sardegna,
1: esatto,
0: con la moto, vogliamo sapere dove sei ora, perché insomma ormai è diventato un must lanciarti gli anatemi, perché sei sempre in Genova. Volevo dire, condividere con te la gioia dei viaggi,
1: con l'esperienza del viaggio. Allora, oggi vi trovate a Milano, sono qui perché oggi abbiamo la necessità di creare dei micro paesaggi in 18 nuove terrazze di recente costruzione, e quindi
0: il sabato milanese è il sabato più bello. Parliamo voi,
1: esatto,
0: amici anche che siete al sud, che ci ascoltate, per carità, il sud è meraviglioso, ma il sabato milanese, ma non potete capire quanto giuro, non sembra credibile, ma è bello. Il sud è brutto, il sabato milanese è bello. Emanuele, insomma, ma ci vuoi raccontare, ma quando la natura viene in soccorso all'uomo? Ho letto stamattina un articolo che mi ha aperto il cuore. Ho letto che la natura intelligente viene in soccorso all'uomo. Tu hai qualche episodio, o personale, o comunque sia diretto o indiretto, in cui hai potuto vedere che la natura è arrivata in soccorso alle stupidate, che spesso sono così, che fa l'uomo?
1: Allora, assolutamente sì. E in che modo? Abbiamo degli esempi. Intanto diciamo che cosa significa che la natura vada in soccorso di noi umani. Ci sono diversi livelli di soccorso. Banalmente, quello più semplice, che magari tutti pensano che i farmaci siano legati solo alla chimica, invece buona parte dei farmaci vengono realizzati con elementi naturali, e questo è già un primo soccorso che la natura ci dà, e questo non è da dimenticare. Poi, quali ci sono? Sono anche benefici non solo fisici ma anche psicofisici. In che modo possiamo andare a elencare i benefici
0: con
1: psicofisici?
0: Con gli psicofarmaci, no?
1: Ebbene no, in questo caso attraverso una cosa che io suggerisco a tutti di fare, e si chiama il forest bathing, cioè un'immersione nel verde, un'immersione nella
0: quindi
1: foresta.
0: Quindi abbracciamo l'albero, ci stai dicendo di andare ad abbracciare le piante.
1: Ne abbiamo già parlato.
0: Io lo sapevo,
1: andiamo
0: che quel libro ci porta.
1: E
0: un giorno
1: porta,
0: mi arrestano per colpa tua.
1: Ma in realtà, guarda, probabilmente troveranno spunto da questo tuo accarezzare e toccare gli alberi, perché pensa che è una pratica che stanno facendo.
0: Non vogliamo saperlo. Chi?
1: No, ma ti spiego, il guerriglia gardening, non so se i nostri ascoltatori sanno cos'è, chi sono i guerriglia gardening. Sono una serie di volontari.
0: Ho persino paura a chiedertelo.
1: Guarda, sono una serie di volontari che, dico a Milano perché ci sono a Milano, ma ci sono sparsi in tutto il mondo.
0: Cioè, se io me lo immagino, sto qua che va giù al sud, uno si ferma e dice, ma che cacchio stai facendo?
1: No, vanno in giro, pensa a seminare quelle aree urbane dimenticate o dove inizialmente c'era un progetto di riqualificazione non botanica ma strutturale, dimenticate per mille motivi, e di conseguenza vanno a piantumare gratuitamente una serie di semi dappertutto che portano il verde in città o nelle aree anche fuori città un po' dimenticate, troppo cementate.
0: Ma scusa, ma è legale? Magari io porto una pianta che non è compatibile con quell'ecosistema e inizio a creare una pianta, una nuova infestazione di qualche altra pianta che distrugge tutte le altre. Cioè, si può fare?
1: Allora, Lucia, come al solito tu mi stupisci sempre, perché hai davvero un'attenzione anche a questo dettaglio. Il dettaglio della legalità infatti si chiama guerriglia, proprio perché va un po' contro quello che è la legge della regolarità. Però è stata regolamentata dicendo che a seconda della fascia climatica e della città dove interviene la guerriglia gardening, si può seminare, piantumare, ma solo essenze autoctone o fiori stagionali non allergenici.
0: Esatto,
1: quindi
0: mi immagino che questi piantano qualcosa di e poi dopo diventa praticamente la specie che infesta e distrugge un ecosistema. Non sarebbe neanche la prima volta che lo sentiamo. Si sente di più, certamente si sente più facilmente con gli animali, pensiamo al gambero killer, che poi io insomma, esatto. Che sto gambero chi, piuttosto che al granchio blu, che hanno comunque, che sono deliziosissimi, però di fatto hanno soppiantato i nostri, che pure i nostri animali, le nostre specie animali come quelle che sono presenti, sono pure quelle mezzo addormentate come i nostri figlioli, che stanno iniziando forse a risvegliarti. A risvegliarsi. Senti, ma Emanuele, ma poi che altro episodio ci puoi raccontare della natura che viene in aiuto, in ausilio a magari i disastri che combina l'essere umano?
1: Allora, ci sono, adesso qui andiamo un po' su scala globale, ci sono degli esempi in tutto il mondo. In Cambogia c'è un bellissimo tempio che forse molti viaggiatori conoscono, il tempio di Angkor Wat, che è un tempio che è stato dismesso perché eccessivamente, non voglio dire cementificato, ma costruito per essere un tempio di devozione. L'abbandono ha portato a far sì che la natura, quindi quello che viene chiamato da Gilles Clamant, paesaggista francese molto conosciuto, il terzo paesaggio, la natura ha ripreso possesso del suo spazio, colonizzando con le specie autoctone di quello che era quel paesaggio, l'area che era stata eccessivamente costruita, e oggi è una situazione che va vissuta, va custodita e va soprattutto vista e conosciuta da tutti. Villaggio,
0: cioè, insomma, un bosco verticale senza un bosco verticale e orizzontale, un edificio che può essere diventato di quel tipo lì senza le cifre astronomiche di Milano per poterci accedere.
1: Beh,
0: giusto?
1: Assolutamente, anche perché totalmente autocostruito, cioè la natura ha ripreso possesso dello spazio da cui era stata depredata.
0: E questo lo vediamo anche spesso nei film, quando ci sono questi film post-apocalittici, mi viene in mente Io sono leggenda, ma anche l'esercito delle 12 scimmie, insomma, quando esatto. Ci sono questi, c'è sempre la natura che a un certo punto bellamente se ne frega e ritorna a crescere fra i palazzi, fra le strade, anche perché lo vediamo con gli alberi, le radici degli alberi spesso se ne fregano bellamente spuntano, del manto dell'asfalto,
1: esatto.
0: E spuntano sull'asfalto, perché oggettivamente dobbiamo dirlo e ricordarlo, noi non siamo i padroni del pianeta, ma semmai potremmo auspicare a diventarne ospiti e custodi, perché se ci danno la medaglietta virtuosa per essere i custodi, perché sennò la natura non è che ci mette poi molto ad aprirsi una voragine e ciao, poi dopo direi che non c'è tecnologia che tenga poi per fermare un processo di quel tipo. L'abbiamo visto anche magari con gli tsunami, piuttosto che con i terremoti, piuttosto che in altre catastrofi naturali come i vulcani, che poi hanno spazzato via disgrazie, che hanno spazzato via la vita umana. Ma bene, esatto. Emanuele, bene, questo è i tuoi esempi, gli esempi che hai portato oggi sono veramente interessanti. Ma per concludere, raccontaci un po' cosa bolle in pentola, tu che sei un ranger del design, del green design e del portare il bello della natura nelle case. Cosa ti bocca? Quali progetti hai? Qual è quello più, faccelo dire, che verso che ci stiamo instradando,
1: allora,
0: verso l'estate e dopo di te
1: il prossimo progetto
0: di turismo.
1: Il prossimo progetto è bravissima. Parliamo di turismo, a questo punto vi racconto velocemente di un sopralluogo che ho fatto ieri nel Basso Pavese, dove questo proprietario ha ricevuto in dono da una zia 18 ettari di terreno e mi ha chiesto di creare per lui un paesaggio che sia biomimetico, quindi totalmente ecosostenibile e mimetizzato all'interno del contesto in cui già si trova, che dove venga realizzato
0: biomimetico.
1: È una cosa, quindi magari affronteremo poi questa tematica nell'arco delle prossime puntate, se vorrai, perché
0: ma assolutamente, io voglio la casa biomimetica.
1: Esatto, in modo tale da quasi tu hai un ambiente che si nasconde, si maschera totalmente. Bravissima, l'idea è quella, per rendere di più facile comprensione. E lì andremo a creare un paesaggio, si chiama Healing Garden, è un giardino curativo. E quindi qui
0: ma
1: torniamo al discorso del
0: questo
1: benessere.
0: Questo mi piace da impazzire. Qua mi piace questo, mi piace da impazzire. Io voglio la casa in camouflage, biomimetica, curativa, in modo che quando mi chiudo dentro non mi si piglia più nemmeno. Sapete esatto. lo stress cittadino fa brutti scherzi. Ti ringrazio Emanuele, ti ringrazio tantissimo, ti mandiamo un grande bacione, ci vediamo sabato prossimo. Vedete, il nostro green designer ci porta queste ventate di novità, di racconti, di aneddoti che servono anche a farci bene al cuore. Ma intanto rilassiamoci col prossimo pezzo e vai!

0: Lover, bellissimo pezzo di Sienna Spyro. Ed è arrivato il momento in cui parliamo un attimino di ospitalità, parliamo di vacanze sostenibili. E con chi possiamo non parlarne se non con il gota dell'ospitalità, Palmiro Noschese. Ma chi è Palmiro Noschese? È uno degli più autorevoli manager italiani nel settore dell'ospitalità e del turismo di lusso. Con oltre 30 anni di esperienza internazionale, ha ricoperto ruoli di vertice in importanti gruppi alberghieri come Melia Hotel, il Melia, insomma, Hotels International, Villa d'Este Hotels, distinguendosi per la leadership, l'innovazione, lo sviluppo del business turistico. Oggi è strategic advisor, Elisa, non mi guardare così perché tu sai che io ho qualche piccolo problemino con l'inglese, nel Luxury Hospitality, presidente del settore tourism, food and hospitality di Confassociazioni, docente e autore del libro I segreti dell'ospitalità. È stato persino insignito del titolo di grande ufficiale dell'Ordine della Repubblica e maestro del lavoro, insomma a tout court un gota vero. È presidente di giuria degli Italian Tourism Awards, che riconoscono e premiano l'eccellenza italiana nel settore del turismo. Benvenuto Palmiro, benvenuto e grazie di essere qui con noi a Green Pop.
1: Bene, grazie molte a voi. Quando si legge una bio così lunga vuol dire che sono passati tanti anni e quindi mi sento un pochettino senior, diciamo, di questo ruolo, però in realtà veramente ho fatto tante cose, quindi grazie di questa
0: opportunità. Avevamo molto da dire su di te, non poteva essere mutuato in nessun modo dal tempo, perché insomma quando si parla di determinate personalità è giusto dare il giusto contributo e tributo. L'ospitalità italiana, insomma, parliamo di un sinonimo che da sempre è un sinonimo di eccellenza. Oggi però i viaggiatori cercano sempre più esperienze autentiche, oltre che il semplice soggiorno, insomma esperienze in qualche modo reali e realmente sostenibili. Ma ci puoi dire come sta cambiando il concetto di accoglienza e soprattutto quali sono le nuove sfide per il settore?
1: Beh sì, è una domanda molto interessante a cui darò una domanda molto precisa. Riguardo l'ospitalità italiana, continua ad essere apprezzato nel mondo per la qualità del servizio, ma oggi questo non basta più. Il viaggiatore contemporaneo non cerca soltanto una camera impeccabile, io lo continuo a dire, o un ristorante eccellenze, ma quello che oggi cerca è vivere un'esperienza tutto tondo che lo mette in contatto con il territorio, con le persone e con le tradizioni del luogo, fino a farle poi diventare delle emozioni. Quindi la vita, qual è la vera sfida che io continuo a sostenere anche ai giovani, è quella di passare da una logica dei servizi a una logica di coinvolgimento. In altre parole, non basta accogliere l'ospite, è finito l'era di accogliere, ma bisogna farlo sentire parte di una storia. È il motivo per cui stanno crescendo. Esatto, una storia.
0: Un viaggio nel viaggio,
1: perché il cliente deve diventare sempre più protagonista, diventa attore del suo viaggio. E quindi il motivo per cui stanno crescendo le formule come gli alberghi diffuso, gli ecologi, a cui io sono molto affezionato, è tutte quelle esperienze che valorizzano cultura locale, gastronomia, artigianato e in modo particolare l'identità dei territori. Oggi il vero lusso non è l'ostentazione, ma è l'autenticità dal mio punto di vista.
0: Beh sì, anche la semplicità, però la semplicità genuina abbinata a quel minimalismo che in un qualche modo ci concilia con la natura. Sostenibilità e turismo, insomma, come dicevi poc'anzi tu, sono sempre più legati. Secondo te, parlando proprio di azioni concrete, quali sono le azioni che le strutture alberghiere di cui tu conosci bene il linguaggio e soprattutto anche gli operatori del settore per coniugare competitività, qualità del servizio, rispetto dell'ambiente, quali sono le azioni da intraprendere?
1: Beh, essendo anche presidente di Confassociazione, quindi vivendo i turismi a 360 gradi, la buona notizia è che la sostenibilità e competitività non sono più concetti contrapposti, anzi, spesso procedono insieme. Le strutture possono intervenire sull'efficienza energetica, sulla riduzione dei consumi idrici, sulla gestione intelligente dei rifiuti e sulla scelta di fornitori locali, ottenendo dei benefici sia ambientali che economici. Ma c'è un livello ancora più interessante: trasformare la sostenibilità in esperienza. Pensiamo a una cucina che valorizzi i prodotti del territorio, a percorsi che coinvolgono la comunità locale o i progetti del recupero dei borghi. In questi casi la sostenibilità non è un costo, ma né un vincolo, ma è un elemento che arricchisce il soggiorno e lo rende destinazione più attrattiva, al fine anche di creare un vero valore per la comunità locale, ma ancora di più per l'ospite.
0: Certo, infatti io tempo fa mi ricordo che mi approcciai a un progetto bellissimo, che erano i borghi più belli, le strade più belle d'Italia, non tanto i borghi quanto le strade più belle d'Italia, che coniugavano appunto il concetto di sostenibilità, di bellezza, di turismo, turismo sostenibile, con queste strade, perché il nostro bel paese ha delle strade autorevoli, ha delle grandi strade che hanno percorso la storia, pensiamo alla via Appia, alla via Aurelia, che veramente hanno dei percorsi che intersecano poi in realtà
1: è
0: molto.
1: È storia
0: molto.
1: Nella storia.
0: Esatto. Esatto, e penso che l'Italia sia quasi un unicum in questo tipologia, in questa tipologia di offerta.
1: Sicuramente sì, sicuramente sì. Oggi diciamo che alla fine quando tutto diventa un qualche cosa da vivere e da poter far vivere anche agli altri, questo diventa una grande opportunità, ragion per cui la grande opportunità oggi è di far conoscere di più l'Italia, non solo quindi le quattro capitali turistiche, Roma, Firenze, Venezia e Milano, ma molto di più dobbiamo noi far conoscere anche quei piccoli comuni. Diciamo, c'è un progetto molto interessante che si chiamano i progetti, diciamo, per andare, come dire, dei ritorni di tanti emigranti che si sono trasferiti, diciamo, in giro per il mondo, e quindi sostanzialmente viene definito un po' il turismo nostalgico, no? Torno dall'Argentino, certo, per vedere di andare nel comune, non
0: dove
1: lo so, in Calabria,
0: magari nonni.
1: Sì, o dell'Abruzzo o della Basilicata di 400 abitanti, perché voglio andare a vedere dove vivevano i miei nonni, i genitori e quant'altro. Pensate l'immensità che noi abbiamo di queste particolarità, e pensate che boom ci potrebbe essere in tutti i paesi. Bisogna fare più marketing e comunicazione, ma io devo dire che diciamo che il governo, poi il ministro del turismo, il ministero del turismo sta, certo, lavorando bene. Speriamo che si continui su questa strada.
0: È anche bello quando senti magari turn a rock for us, vedere paese di nonni, a vedere il posto, e quello è bellissimo, quello è proprio un legame che resiste al tempo che passa, perché poi questa è la grande continuità che fa veramente la differenza fra l'essere veramente immortale, cioè la continuità dei luoghi che ci legano alle nostre famiglie, alle nostre storie. Però avrei notato, esatto, che questo è un tempo molto particolare, il tempo dell'intelligenza artificiale, insomma le nuove tecnologie stanno trasformando il mondo dell'hospitality. Tu la vedi come una cosa positiva o una cosa negativa, questa digitalizzazione?
1: Ma guarda, come tutte le cose nuove vanno governate, l'intelligenza artificiale rappresenta una straordinaria opportunità, a patto che venga utilizzata per liberare tempo e non per sostituire le relazioni, perché le relazioni nell'ambito del turismo e nell'ambito delle aziende e dei servizi sono cruciali e strategiche. Le tecnologie possono rendere più efficienti prenotazioni, check-in, check-out, gestione delle richieste, personalizzazione dei servizi, rappresentano un grande vantaggio, diciamo, anche per l'operatore, per il nostro collaboratore, in modo che si possano loro concentrarsi più sull'aspetto umano. Quindi io credo che il futuro dell'ospitalità non sarà uomo contro macchina, ma uomo più macchina. Quindi l'AI può aiutare a conoscere meglio le preferenze degli ospiti e quindi anticipare le aspettative,
0: certo,
1: a costruire esperienze sempre più personalizzate e tailor made, e quindi questo è un altro aspetto molto importante. Tuttavia, ciò che continuerà a fare la differenza sarà il sorriso all'accoglienza, alla reception.
0: Quindi non lo troviamo il robot bellissimo, umanoide.
1: Ma infatti, diciamo, l'umanoide è carino, però... Però il consiglio utente sul luogo da visitare, la capacità di creare una relazione, la tecnologia può supportare l'accoglienza, ma non può sostituire l'anima. Quindi,
0: certo,
1: per me l'anima rimarrà sempre la magia dello human capital.
0: Verissimo, sono perfettamente d'accordo con te, almeno perché hai detto delle parole veramente centrate. Ti ringrazio tanto per questa intervista preziosa, che sicuramente chi ci ascolta ha modo di apprezzare, perché quello che ti hai detto soprattutto alla fine è il capitale umano che poi fa la differenza, e lo diciamo spesso anche qui noi a Giornale Radio, la radio libera di informare, che è quella la differenza, l'immaginazione, l'energia che ci mette l'essere umano, volente o nolente, a volte anche in peggio, però soprattutto è meglio, e questo è il nostro plus. Grazie al dottor Palmiro Noschese per questa intervista, e adesso siamo arrivati al momento della pausa, e voi sapete che io vi osservo. A fra poco.
2: Giornale Radio. Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Tutti ne parlano.
8: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
9: È un magazine che non sta mai fermo. Dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
10: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
11: Sono le 6:33. Giornale Radio.
12: Meteo.
13: Domenica caratterizzata da sole diffuso e temperature elevate grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. Al mattino il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con la presenza di qualche nube sparsa e innocua soltanto sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi, il tempo infatti resterà stabile e soleggiato con temperature in ulteriore aumento su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
14: Giornale Radio. La radio libera di informare.
15: Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
0: E siamo tornati qui a Giornale Radio, la radio libera di informare, e sulle frequenze di Green Pop. Io sono la vostra Lucia Lopalo. Avete sentito gli ospiti precedenti, il nostro mitico green designer che ci ha parlato di quando la natura viene in soccorso all'uomo, e anche se qualche volta l'uomo non se lo merita, però il più delle volte poverini noi, siamo solo un po' ignoranti e ce lo meritiamo un po' di aiuto dalla saggia natura. Poi abbiamo parlato di ospitalità, tempo di vacanze, ospitalità sostenibile, quanto è bello ancora il nostro paese, che non a caso il nostro paese Italia, che non a caso si chiama Bel Paese. E ora parleremo di un tema cruciale, il tema del nucleare. Stiamo tornando a parlare ancora una volta del tema del nucleare e ne parleremo ancora con Francesco Carbone fra poco, ma intanto Elisa, fai andare il prossimo pezzo.

0: Sì, Bruce Springsteen è sempre, sempre una garanzia. Bentornati, bentornati qui sulle corde di Green Pop, qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono la vostra Lucia Lopallo. Come promesso, fra poco parleremo di nucleare. E con chi parliamo di nucleare? Un argomento che in questi giorni sta toccando molto, molto l'Italia, il nostro paese, proprio in virtù del passaggio di una normativa che in qualche modo sta facendo la storia. Ne parleremo con Francesco Carbone, imprenditore nel settore impiantistico ed energetico, docente in ambito industriale, autore del libro L'energia che ha reso possibile le 5 rivoluzioni industriali, è un altro nuovo progetto di imprenditoria editoriale, L'energia umana, l'energia del futuro. Da anni Francesco si occupa di energia, innovazione tecnologica e sostenibilità, affrontando questi temi con un approccio sì pragmatico e quindi non ideologico, ma con particolare attenzione al rapporto fra energia, industria, territorio e competitività del sistema Italia. Benvenuto e bentornato, anzi, Francesco, con noi.
1: Buongiorno a tutti, grazie Lucia per l'invito.
0: Grazie a te mille per aver accettato e per essere qui con noi, perché dobbiamo parlare appunto che l'approvazione della legge delega sul nucleare ha fatto alla Camera, ovviamente, ha già segnato una parte di cambiamento della storia. Possiamo dire che l'Italia ha davvero riaperto la strada al nucleare?
1: Assolutamente sì. Allora, naturalmente il 4 giugno non è stata costruita una centrale nucleare e non ne vedremo, diciamo, un reattore entrare in funzione nei prossimi mesi, ecco. Però è stato compiuto è stato compiuto un passo politico e strategico che considero davvero storico, perché per la prima volta dopo decenni l'Italia ha deciso di rimettere il nucleare all'interno della propria pianificazione energetica nazionale, avviando così un percorso che riguarderà ricerca, formazione, sviluppo normativo e valutazioni tecniche. Ma la cosa che personalmente apprezzo di più, Lucia, è la capacità di guardare lontano, quindi oltre la propria scadenza elettorale, perché oggi purtroppo troppo spesso la politica ragiona sul breve termine, mentre il tema energetico richiede una programmazione e visione. Quindi il governo, posso dire che ha avuto il coraggio di affrontare una scelta che probabilmente produrrà i suoi effetti migliori tra 10 o 20 anni. E quindi
0: certo, questo direi di sì, proprio che è stata una scelta di coraggio, ma anche perché l'argomento dell'ambiente, dell'energia, dell'approvvigionamento energetico ha sicuramente assunto in questo tempo una centralità che non aveva prima, anche se il nucleare, insomma, spesso è stato motivo di dibattiti. E vale la pena dire che il nucleare attuale, che è il nucleare di sesta generazione, è, possiamo dire, un nucleare sicuro. Molti associano, insomma, ancora, come dicevo appunto adesso, il nucleare ha un rischio ambientale. Quindi, ma tu ci sai dire, è sicuro o non è sicuro? C'è il rischio ambientale?
1: Allora, credo che qui sia fondamentale fare un'informazione e basarsi sui dati. Quando si parla di nucleare spesso si ragiona ancora con immagini del passato, mentre oggi la comunità scientifica internazionale ci mette a disposizione

0: Un SMR, quindi questi Smart Modular Reactor da 300 MW, potrebbe occupare una superficie paragonabile a pochi ettari, grosso modo l'equivalente di circa due campi da calcio. Per ottenere la stessa potenza installata con il fotovoltaico, invece servirebbero centinaia di ettari di terreno, ai quali andrebbero aggiunti i relativi sistemi di accumulo per garantire continuità e servizio durante la notte nei periodi di minor produzione. Quindi su
1: Beh,
0: questo mi allaccio
1: certo, ma
0: anche
1: vale
0: alle
1: la
0: attuali.
1: pena dirlo, è fondamentale, perché è nella comunicazione che noi troviamo le risposte. Il conciliare la scienza, i dati ineludibili, perché non possono essere sicuramente manomessi in nessun modo, e la comunicazione, questa è la chiave di volta per far sì che le persone possano comprendere di fronte a quale cambio di paradigma per tutti, che poi vedremo, magari ci saranno anche delle migliorie in bolletta, può essere, nella nostra cara, amata bolletta che ci arriva spesso e
0: Allora,
1: volentieri, se non al
0: su
1: mese, ogni due
0: quello
1: mesi.
0: voglio essere chiaro. Allora, io penso che il nucleare non porti degli enormi risparmi sul costo del kilowattora, però porterà degli enormi vantaggi in termini di stabilità del prezzo, perché basta soltanto pensare che oggi diciamo, la parte relativa che formula il prezzo per la materia prima, il gas, corrisponde all'85% del costo del kilowattora sull'energia prodotta da centrali a gas, mentre l'uranio, quindi la propria materia prima del nucleare, avrà soltanto un peso di circa il 2%, quindi con un gap dell'83% tra uno e l'altro si può dire che avremo dei prezzi stabili per sempre.
1: Ma prima di parlare appunto di prezzi, di costi e di risparmi, che in fondo ti ho lanciato questa palla, ma secondo me poi dopo alla fine quello che impatta sempre di più la salute, la sicurezza e il risparmio sono quelli che impattano sulla testa delle persone, degli italiani. Però prima tu hai parlato di Small Modular Reactor, gli SMR. Insomma, ma perché si parla tanto di questi SMR? Cosa sono nello specifico e perché rappresentano una grande novità? Proprio perché secondo me staccarsi dal vecchio nucleare vale la pena raccontarlo.
0: Ah, certo, volentieri. Allora, gli SMR è appunto l'acronimo di Small Modular Reactors. Praticamente rappresentano probabilmente la parte più innovativa del nuovo nucleare, perché sono dei reattori di dimensioni molto contenute rispetto alle centrali tradizionali, progettati appunto per essere costruiti in modo standardizzato, quindi con sistemi di sicurezza avanzati e maggior flessibilità operativa. Quindi vengono prodotti in fabbrica e poi assemblati sul sito. Sono dei moduli che partono tra i 50 megawatt e possono arrivare a 300 per ogni singolo modulo, e sono pensati appunto per integrarsi più facilmente nel sistema energetico moderno. Ma la cosa interessante è che la ricerca sta già guardando oltre, quindi si parla già di un altro acronimo che sentiremo sempre più spesso, che è gli
1: Sentiamo,
0: AMR.
1: spoiler.
0: Sono gli
1: AMR.
0: AMR, che sono degli Advanced Modular Reactors, cioè quindi sono dei reattori
1: Molto
0: modulari
1: più piccoli.
0: avanzati di nuova generazione, quindi saranno già quelli quelli del futuro
1: Ma guarda, io ti
0: prossimo.
1: voglio raccontare un aneddoto che poi non so, non ti saprei dire quanto possa essere pertinente in questo senso, nel senso che una mattina ero in un bar che facevo colazione con mia figlia, perché spesso la mia piccolina la porto con me, quando mi si avvicina di punto in bianco un signore mi dice: "Lei lo sa?" E dico: "Oddio, fra me è matto." E detto: "Ma dipende cosa lei lo sa, ma lei lo sa che lei e io non li vedremo, ma loro", indicando mia figlia che ha 19 mesi, "vedranno le macchine volare perché verrà utilizzata l'energia nucleare." Questo signore, forse un profeta, forse un matto, ma poi matto e profeta in fondo non differiscono tanto dalla storia che ce lo insegna, mi disse che un giorno, quando mia figlia, quindi 19 mesi, fai finta, farà 20 anni, 25 anni, le nostre autovetture saranno a energia nucleare. E se noi andiamo a vedere bene i sottomarini russi, le realtà delle centrali nucleari russe, la batteria nucleare in Cina, lo spazio per realizzare l'approvvigionamento energetico sta diventando sempre più piccolo. Cioè, non immaginiamo questi moduli che siano
0: Sono
1: enormi.
0: d'accordo, ma guarda, allora
1: In piccole batterie troveremo la
0: certo.
1: capacità di far volare un'auto?

0: aereo.
1: Allora, quello bisogna essere veramente dei profeti per dirlo, Lucia, però ti posso dire che gli SMR fondamentalmente sono diversi decenni che vengono utilizzati appunto per come componente praticamente per i sottomarini, quindi non è una tecnologia
0: appunto
1: proprio inventata
0: così nuova
1: l'altro ieri, ecco, è soltanto che non è mai stato adottato come metodo per la produzione di energia, perché la tecnologia, diciamo, preferiva andare a costruire mega centrali nucleari come quelle che vediamo negli Stati Uniti, in Francia e quant'altro. Ma diciamo che queste tecnologie puntano, e vado a concludere sulla questione degli SMR e AMR, puntano a migliorare ulteriormente l'efficienza, quindi la sicurezza e la sostenibilità, introducendo sistemi innovativi che potranno rendere il nucleare ancora più flessibile e performante.
0: Certo, assolutamente sì, ma poi io ritorno sempre sul tema degli spazi, perché vedrai che diventeranno sempre più piccoli questi moduli e produrranno sempre più energia pulita e sicura, perché questa è l'evoluzione, l'essere umano sta andando in quella direzione. Ma prima di parlare di prezzi, di costi, di argomenti che in fondo a tutte le famiglie, a tutti noi interessano tantissimo, perché parliamo di una cosa che impatta direttamente sulla nostra società e sulla nostra quotidianità, ti chiedo se possiamo fermarci un attimino e ascoltarci il prossimo pezzo e ritornare insieme a parlarne fra poco. Intanto ascoltiamoci Elisa, Don't Look Back in Anger, degli Oasis.

0: Che belli gli Oasis. Io trovo che siano, oltre che sostenibili, anche un po' romantici. Siamo tornati qui a Giornale Radio, la radio libera di informare, sulle note di Green Pop. Sono la vostra Lucia Paolo e stiamo parlando niente po' di meno che di nucleare. Nucleare con Francesco Carbone. Francesco, abbiamo parlato di moduli piccoli, medi, grandi. Abbiamo parlato del passato, di come siamo arrivati ora al nucleare. E abbiamo anche un po' spoilerato il discorso dei prezzi. Allora, ma ci vuoi spiegare bene bene bene perché il nucleare garantisce una maggiore stabilità dei prezzi, per esempio rispetto al gas?
1: Allora, questa è probabilmente una delle ragioni più importanti che stanno riportando il nucleare al centro del dibattito. Nel caso del gas, il costo della materia prima rappresenta la componente predominante del costo finale dell'energia prodotta. Abbiamo detto prima che cuba l'85% del costo dell'energia prodotta. Per questo motivo, quando aumentano le tensioni internazionali, quando scoppiano guerre o crisi geopolitiche, il prezzo del gas può crescere rapidamente e trascinare con sé il costo dell'energia elettrica.
0: Vale la pena, scusami se ti interrompo, dire anche che a volte proprio in virtù di decidere a chi deve darti il gas, per esempio nel caso nostro italico, che scoppiano determinate guerre e conflitti, proprio per ragioni meramente finanziarie ed economiche, perché una volta il gas ce lo vuole dare la Russia, un'altra volta arriva That's America che dice no, ma il gas ve lo do io 3 volte di più perché sono io. Quindi diciamo che rendersi indipendenti, autonomi ed efficienti dal punto di vista energetico, soprattutto per quelle imprese che sono energivore e gasivore, sicuramente andremo a ridurre sempre di più l'approvvigionamento e l'uso del gas per creare poi dopo il tessuto produttivo, però il nucleare è una grande soluzione. Scusami se ti ho interrotto, perché ritenevo che fosse importante.
1: Esatto, nel nucleare la situazione invece è molto diversa, perché il combustibile incide in una misura molto ridotta sul costo complessivo dell'energia prodotta, circa il 2% del costo. Questo significa che anche eventuali variazioni di prezzo dell'uranio hanno effetti molto più contenuti, quasi irrisori, sul costo finale dell'elettricità. In altre parole, il nucleare offre una maggiore prevedibilità dei prezzi. Questo cosa significa? Per le famiglie significa bollette più stabili, per le imprese significa poter pianificare investimenti, produzione, crescita e una maggiore serenità, insomma, sull'economia aziendale.
0: Quindi, hai parlato di rinnovabili, hai parlato di nucleare, rinnovabili, ma queste due tipologie di approvvigionamento secondo te possono convivere fra di loro oppure sono alternative, cioè una esclude l'altra?
1: No, possono assolutamente convivere, anzi sono convinto che il futuro energetico si costruirà proprio sulla capacità di integrare tecnologie diverse. Io utilizzo spesso una metafora molto semplice, poi siamo in tema di radio e di musica. Il sistema energetico è come un'orchestra, ogni strumento ha delle caratteristiche differenti fra di loro, ma il risultato migliore si ottiene quando tutti lavorano insieme in armonia.
0: Beh, certo, assolutamente sì, perché è questa la vera sfida, quella di non scegliere semmai una fonte contro l'altra, ma costruire un sistema intelligente. Ma adesso forse la domanda delle domande, la topica domanda che tutti si chiedono quando si pensa al nucleare. Ma le scorie?
1: No, le scorie, allora, ci saranno, ma saranno una quantità piccolissima rispetto all'energia che prodotto.
0: Io ho questo buzzino che è pieno, cioè non ci sta,
1: no,
0: non ve lo dico prima.
1: Un po' di spazio ce l'ho, no, a parte gli scherzi, cioè comunque si penserà a una soluzione di questa, perché comunque non è un problema irrisolvibile, è un problema che con le dovute cautele e accorgimenti è un rifiuto che si tratterà nella maniera opportuna, anche perché saranno minime le scorie prodotte, perché comunque una centrale, come abbiamo citato prima, da 300 megawatt ha una vita utile di circa 60 anni. Quindi attenzione.
0: Ma poi
1: che
0: tra l'altro io sentivo anche che insomma sono anche riutilizzate in gran parte come combustibile. Confermi?
1: Ci sono anche questi studi qui, io sono convinto che nell'esercizio dello smaltimento delle scorie, sarà sicuramente studiato qualcosa per riutilizzarle e rimettere un po' nel mercato. Magari pensiamo anche agli AMR, gli AMR che sono in fase di studio, insomma, utilizzano solido liquido, piombo liquido, gas ad alta temperatura.
0: Anche blocchi di vetro, vengono praticamente,
1: esatto, quindi...
0: quelle inglobate in questi grossi blocchi di vetro fuso. E quanto pare, cioè, avremo praticamente questo deposito nazionale di scorie che uno va, apre e trova tutti questi blocchi di vetro. Ma mi immagino gli italiani italiani, mi immagino le persone del futuro che andranno in uno scenario magari un po' tipo film, come dicevo poco fa, apriranno sti mega magazzinoni con tutti sti blocchi di vetro e diranno: Madonna mia, ma com'erano primitivi quelli là, perché sicuramente la tecnologia, la ricerca e lo sviluppo ci regaleranno nuovi modi per poterle utilizzare. Per adesso, proprio stamattina, nell'agenzia che presiedo, ho ricevuto il ministro dell'ambiente degli Emirati di Abu Dhabi e devo dire che ad esempio il trattamento dei rifiuti attuale proprio per produrre poi quella famosa energia, la tecnologia di ultima generazione, le cosiddette pratiche migliori, arrivano dal Giappone ed è particolarmente incredibile se pensiamo che il Giappone è quello che si è reso protagonista, non recentissimo ma recente, di un disastro ambientale causato proprio dal nucleare, ricordiamo Fukushima, dove quest'onda anomala di 9 metri ha superato le barriere che erano state create apposta per far sì che non accadesse, ha investito il reattore portandosi via tutte cose. Adesso ci sono sotto i pesci che hanno 18 occhi e 400 teste. Ecco, magari non andare a sfidare la natura dove ci sono le situazioni un po' ballerine, cioè tipo,
1: diciamo, gli SMR sono appunto pensati
0: SMR sull'Etna
1: per essere gestiti, diciamo, in minor impatto. Quindi ricordo anche che la parte di raffreddamento che l'SMR necessita è solo sulla parte dei condensatori, quindi veramente l'impatto sull'ambiente e la sicurezza è estremamente alto, quindi è un passo, insomma, che dovrà essere fatto anche qui in Italia, perché, insomma, l'Italia, voglio ricordare, non
0: è
1: un paese
0: che
1: senza nucleare. L'Italia ha smesso solo di produrre, ma
0: certo,
1: è un paese che utilizza energia nucleare prodotta altrove, ecco.
0: Ma anche quella del deposito geologico profondo. Mi immagino, siamo anni, decenni, ventenni che qui in Regione Lombardia, diciamo, abbiamo chiuso su tutte le discariche dei rifiuti perché vogliamo arrivare a discarica zero, riuso, il rifiuto non si chiama più rifiuto ma diventa valore, e la prossima discarica sarà il deposito geologico profondo delle scorie nucleari. Mi sembra assolutamente una narrazione proattiva, propedeutica e prodromica al futuro. E ti parla una donna che, oltre a trattare ambiente per lavoro, oltre a proteggere l'ambiente per vocazione, amore e lavoro, ti parlo che sono molto molto molto favorevole al nucleare. Sono convinta che darà quell'input, quel booster che ci serve per poter elettrificare come piace a noi, come ci racconta l'Europa, senza essere schiavi di qualche potenza che arriva e dice: lo facciamo noi e voi dovete pagarci. No, il sovranismo, chiamiamolo sovranismo energetico, è costato la vita in passato a chi ci credeva, ma è arrivato il momento di avere il coraggio di buttare il cuore oltre l'ostacolo e finalmente realizzarlo, perché, ripeto, è un'energia pulita e sicura, come ci sta appunto raccontando il nostro caro Francesco Carbone. Francesco, io ti ringrazio perché i momenti che ci dai, l'energia che ci metti, ci consente come sempre di essere enzimatici ed enzimati per le cose che ci aspettano, per le grandi sfide che ci aspettano per il futuro. E siamo arrivati alla fine della nostra puntata. alla fine del nostro appuntamento insieme del sabato, che voi sapete per me essere un momento di congedo che di certo non mi rende allegra. Ne approfitto per salutare il nostro direttore Daniele Biachessi, ne approfitto per ringraziare il nostro station manager Graziano Melzi, ma soprattutto Elisa, che come tutti i sabato mi accompagna con amore, con professionalità, con pazienza, anche quando magari io sono un po' ritardataria e anche un pochino ritardata, ma questo non diciamolo, perché arrivo sempre un po' così, ma lei mi riprende sempre, mi fa partire alla grande come una Ferrari al pit stop. E vi lascio la programmazione pomeridiana con Francesco Massardo, con le pillole di Frangipane, con il Cosmo 2050, che non diciamolo, ma è un programma che io adoro, forse il mio preferito di Francesco Massardo, perché parla del cielo, perché cielo e terra in fondo sono la stessa cosa, siamo uniti perché piedi ben piantati per terra, ma gli occhi sempre, lo sguardo sempre dritto e puntato verso il cielo, che forse è la nostra meta. E chissà, magari il nucleare ci porterà a viaggiare, a fare anche i nostri spazi interstellari con queste navicelle alla Star Trek. È l'immaginazione, lo diciamo tutti sabato, è l'immaginazione che fa la differenza, è l'immaginazione che ci consente di sognare grandi progetti e poi portarli a terra con amore, con il pragmatismo che l'essere umano sa interpretare al meglio. Grazie a tutti, vi aspetto sabato prossimo e buon sabato, un bacio interstellare. Ciao.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles.

0: inizia dallo stile.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande, ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 7:03.
3: Giornale Radio News.
4: Buongiorno dalla redazione. Esteri in apertura. La firma dell'accordo con l'Iran è prevista oggi e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. Dopo il susseguirsi di notizie delle ultime ore su un'imminente firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti per lo stop alla guerra, arrivano le parole di Donald Trump a fare chiarezza sul timing dell'intesa. Il presidente interviene in un post su Truth criticando l'accordo sul nucleare firmato nel 2015 dall'allora presidente Barack Obama con Teheran e che, a suo dire, spianava la strada agli Ayatollah verso la bomba. Ora in Italia Alberto Stasi è uscito definitivamente dal carcere dopo 10 anni e mezzo. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui ha dato il via libera formale dopo l'ok della Procura Generale all'affidamento in prova ai servizi sociali. Entrato a Bollate nel dicembre 2015 in seguito a una condanna di 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, da poco più di un anno Stasi era in semilibertà. Per Alberto è un nuovo inizio per la sua vita futura, dice il legale. C'era un ragazzo di 15 anni alla guida dell'auto rubata che lo scorso 12 aprile a Cantù investì un pensionato di 81 anni. L'adolescente, che fuggì senza prestare soccorso, è stato identificato dalla polizia locale. Il quindicenne è indagato per i reati di lesioni personali stradali aggravate, omissione di soccorso e ricettazione, in relazione al fatto che si trovasse al volante di un'auto che risultava rubata. È stata ritrovata la 14enne che risultava scomparsa da ieri a Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese. La ragazzina è stata individuata all'interno di una casa abbandonata alla periferia del paese. La 14enne sta bene, ha incontrato la nonna con cui vive. Sarà comunque sottoposta a controlli in ospedale. Era uscita per andare a sostenere gli esami di terza media senza poi rientrare a casa. Donald Trump festeggia il suo 80° compleanno ospitando l'Ultimate Fighting Championship, l'organizzazione statunitense di arti marziali miste, sul prato della Casa Bianca, dove 14 star si sfideranno in un'arena da 4.000 spettatori chiamata The Claw. L'evento, costato 60 milioni di dollari interamente finanziati dalla federazione, è legato alle celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza americana. Lo spettacolo ha monopolizzato il centro di Washington con maxi schermi montati sul National Mall. Chiudiamo con lo sport, il calcio e i mondiali 2026. Il Brasile di Carlo Ancelotti non è riuscito a superare il Marocco. Il risultato si è fermato sull'1-1 dopo un match che ha visto la Seleção in difficoltà nel primo tempo. Andato in vantaggio al 21° con Salibari, gli africani sono stati raggiunti 10 minuti più tardi da un lampo di Vinicius Junior. Il Qatar e la Svizzera pareggiano 1-1 a San Francisco. Vince 1-0 la Scozia contro Haiti. Dalle 6 in campo Australia-Turchia. Basket NBA, i New York Knicks vincono le finals contro i San Antonio Spurs e dopo 53 anni tornano campioni. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.

E buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Giornale Radio, la radio libera di informare. E bentornate e bentornati al Punto G, la trasmissione più glam della radiotelevisione italiana, dove letture e interviste sono i colori che dipingono il quadro di una società che è sempre più sfuggente e che noi cerchiamo di capire. Capire, perlomeno tentare di capire, perché senza non arriviamo da nessuna parte. Giuliano Guidabardi è al microfono anche per questa domenica 14 giugno 2026, in cui faremo una bella veleggiata tra stampa e voci esperte e intelligenti. State con noi, perché davvero il menù oggi è molto ricco. E questa settimana, badate, è tornata di attualità, di grande prepotenza centrale la politica nazionale, non perché quella estera non abbia riservato le consuete teatralità, non perché Trump si sia un po' pentito, ma perché due notizie hanno fatto irruzione, anzi forse tre notizie hanno fatto irruzione tra gli annunci di Trump e le sue consuete sciocchezze. La prima notizia è quella dell'apparizione, un po' come la Madonna a Pompei, di Roberto Vannacci, che è andato nel più esclusivo salotto televisivo d'Italia, quello di Lili Gruber. E questo, mi direte, vuol dire qualcosa? E io penso di sì, penso che voglia dire molto politicamente, più che qualcosa, perché essere da Lili Gruber significa riconoscere all'esponente della destra più estrema di essere parte del dibattito. Esiste. Voi direte, esisteva anche prima? Secondo me no, non si è nelle condizioni di parlare a certi livelli se non si è in queste condizioni politicamente, si è solo dei paria, non si esiste. E allora che cosa è successo dopo che Lili Gruber, in modalità diciamo così particolarmente ispirata, ha trafitto un calmissimo, quasi olimpico Vannacci? Il suo consenso è aumentato o ne ha scoperto i limiti e le difficoltà? I pareri, come sapete, sono molto discordi su questo argomento. Alcuni pensano che un pericolo politico come Vannacci debba essere il più possibile trascurato, non gli si debba offrire, proprio perché è pericoloso, alcuno scenario, alcun palcoscenico, alcun diritto di tribuna. Offrirglielo significherebbe dargli visibilità e per l'appunto accreditarlo. Ma io mi chiedo, ma come fa un giornalista degno di questo nome ad evitare di parlare con un fenomeno politico, come in realtà piaccia o non piaccia Vannacci è? Non si può, bisogna laicamente sentirlo, capire, scavare. E allora vi dirò che cosa è sembrato a me dell'intervista della Gruber e che cosa ho tratto come impressione maggiore rispetto a quella di più che avevo prima. In primo luogo, l'idea che si tratti di una persona che sa di cosa sta parlando, che arriva dopo un lungo tragitto e una lunga formazione, un uomo che ha, diciamo così, le physique du rôle per fare la politica nel XXI secolo, perché già solo osservare l'interminabile sequela di dichiarazioni ieratiche e assertive che lui stesso ha smentito a se stesso in solo qualche giorno fa una certa impressione, e però lo certifica anche come un attore di questa politica del teatrino. Vannacci ha contraddetto tutto quello che lui stesso aveva detto e comunque dice che sono gli altri ad essere cambiati, non lui. Questo fa impressione ma non fa paura. Quello che a me ha fatto paura, e utilizzo questa parola con molta prudenza, è la cultura sottostante, quella della discriminazione, l'idea della normalità, il non aver avuto alcuna vergogna nel dire che i gay possono guidare come le persone normali, e lo sguardo così fiero e fermo nell'affermare che le donne non hanno diritto ad alcuna tutela in più in quanto donne, e l'idea che si possa governare un fenomeno biblico come quello dei flussi migratori con la pratica violenta, inumana e anche impossibile a realizzarsi della rimigrazione. La totale assenza di idee in politica estera, in economia e in diritto costituzionale. E poi, care amiche e cari amici, l'idea di fondo, essere la vera destra, certificare e qualificare se stessi come la vera destra che vuole allearsi con quella falsa per riportarla in ordine, o meglio, per riportarla all'ordine. È una cultura apodittica, a mio avviso, veramente pericolosa. E di questo parleremo. E poi l'altro fatto della settimana è la soluzione di Lui da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. Noi ovviamente siamo molto felici per ogni soluzione, perché un innocente in carcere è un dolore per la società intera, ma è giunto il momento, dopo le vicende di Garlasco e le cronache di queste settimane,
di interrogarci un po' sullo stato della giustizia penale in Italia. C'è qualcosa oltre il carcere? Possiamo usare i nuovi strumenti come l'intelligenza artificiale per cercare di rendere l'amministrazione della giustizia un po' meno kafkiana? Da Silva è rimasto per 23 mesi in carcere. Chi lo ripaga? E chi ripagherà chi lo ha ripagato? E chi risarcisce noi cittadini dall'idea di non poter avere giustizia, o i familiari di Pierina Paganelli che non sanno chi è stato ad ammazzare in maniera così feroce la loro parente e familiare? E noi poi sullo sfondo vediamo che mentre parliamo di Vannacci e da Silva, i grandi magnati, i padroni del vapore fanno grandi affari, affari loro però. Si intende concentrazioni bancarie, assetti che ci vengono presentati come operazioni che rendono il sistema bancario italiano più forte e credibile, ma il credito alle imprese chi è che lo deve dare poi? Di tutto questo, di un po' di America, mai manchi, parleremo oggi. E allora io sto zitto, adesso via le scarpe, su le vele, issiamo l'ancora e salpiamo. The man.

E cominciamo come sempre la nostra rassegna stampa con qualcosa di un po' divertente. E allora vi ricordo che tra le tante cose che succedono, la pace che arriva e che non arriva, le guerre, vannacci, la giustizia, tutto quello che noi ogni giorno vediamo, sono cominciati i mondiali. E allora andiamo a leggere qualcosa, qualche operetta antimoralista sui mondiali, perché Claudio Gerasa scrive un bel pezzo: oltre le gufate c'è di più, guida totalmente non necessaria ai mondiali. Arrivano i mondiali, lo sappiamo, arrivano con dolore per chi tifa l'Italia e arrivano con un po' di piangina, come si dice, con molte cartucce pronte a essere utilizzate per i tifosi tristi, sconsolati e abbandonati. E il massimo della vita anche quest'anno per molti di noi sarà gufare contro chi non si ama, come si dice in francese. Tanti auguri, cugini belli. I tifosi italiani, oltre che godersi lo spettacolo quando ci sarà e vedere sfilare i mondiali Qatar, Haiti, Capo Verde, Curaçao e non l'Italia, sanno che sarà uno spettacolo un po' così. E per questo cercheranno di trovare un po' d'Italia sparpagliata quella. Non si può non tifare per il Brasile di Carlo Ancelotti, naturalmente. Si può guardare con un po' di diffidenza, ma non troppa antipatia, verso la Turchia di Vincenzo Montella e l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Ma se ci si concentra un istante e si ha la pazienza di scorrere tra le liste dei convocati ai mondiali, si troveranno in giro piccole e meravigliose storie che ci offriranno l'occasione di scaricare il nostro tifo represso verso obiettivi diversi dal patriottismo strozzato. Abbiamo cercato, con la lente di ingrandimento dell'antimoralismo, ragioni non sportive e totalmente non necessarie per innamorarci di qualcuno per seguire i mondiali con uno sguardo extracalcistico. E la nostra pazza e responsabile ricerca ci ha consegnato alcune piccole storie da sballo su cui scaricare la nostra attenzione per tifare qualcuno in assenza di un tifo patriottico sovrano nei momenti di tristezza. E bisogna naturalmente tifare per Luka Modric, capitano della Croazia, cresciuto nella guerra balcanica, che davanti all'invasione russa dell'Ucraina, quando ne ebbe occasione nel 2022, non fece il neutrale da salotto. Ho vissuto la guerra e non l'auguro a nessuno. Fermiamo questa follia. Bisogna tifare per Thomas Tuchel, oggi commissario tecnico dell'Inghilterra, che nel 2022, da allenatore del Chelsea, rimproverò pubblicamente i tifosi della sua squadra che, in un'occasione, durante un minuto di silenzio in solidarietà dell'Ucraina, dopo l'invasione usarono il tributo all'Ucraina per cantare Abramovic, Abramovic, proprietario russo del Chelsea. It was not the moment to do this, disse. Bisogna tifare anche per Harry Kane, il capitano dell'Inghilterra, attaccante del Bayern Monaco, che da anni si spende in prima persona, non solo genericamente, contro il razzismo, ma contro l'antisemitismo dilagante. Già nel 2020 accettò di prestare il suo volto per un video per l'Holocaust Memorial Day, prodotto dal National Holocaust Center and Museum e da Jewish News, in cui alcuni grandi nomi del calcio inglese invitarono a non restare in silenzio davanti al razzismo ed antisemitismo. Bisogna tifare anche per Alfonso Davies, il capitano del Canada, nato in un campo profughi in Ghana da genitori liberiani fuggiti dalla guerra civile, cresciuto in Canada, diventato stella del Bayern, ambasciatore UNHCR, pronto a far impazzire i vannacci del calcio, oltre che il nostro amico Giacomo Alli. Qualcuno li ha mai visti in una stessa stanza? Noi no. E bisogna tifare per Mark Guay, che è diventato un caso in Premier perché sulla fascia arcobaleno tempo fa ha scritto messaggi cristiani come I love Jesus e Jesus loves you, e quando lo fa ha richiamato all'ordine e rimasto sul punto. Ha detto di non volersi vergognare della propria fede, la fede cattolica, e ha rivendicato uno spazio pubblico di dissenso tra la politica dell'inclusione senza sfumature e la libertà di manifestare una forma di dissenso civile e non estremista. Bisogna osservare con interesse il caso di Lucas Paquetá, brasiliano travolto da un caso scommesse, poi ridimensionato, che Ancelotti ha scelto comunque di convocare sfidando il pensiero unico, manettaro e moralista. E bisogna osservare con interesse il caso di Achraf Hakimi, terzino destro fenomenale, ex Inter, ora Paris Saint-Germain, convocato dal Marocco nonostante un processo per un'accusa di stupro che lui respinge. La presunzione di innocenza funziona meglio in Marocco che in Italia.
Bisogna poi osservare con la necessaria simpatia antimoralista l'Inghilterra, che ha rivendicato in perfetto stile De Gregori con i vertici della sua federazione il diritto di non sentirsi in dovere di prendere posizione su qualsiasi cosa riguardi Donald Trump, non per simpatia trumpiana ma per rifiuto del ricatto o denunci tutto o sei complice. E bisogna poi, ovviamente, tifare per Neymar, il fenomeno non atletico, acciaccato, geniale, irregolare, considerato dai moralisti troppo divo, troppo poco serio, troppo poco simile a un Ronaldo o Messi, troppo estroverso, dunque, ma che incarna, sempre si riuscirà a giocare, un piccolo antidoto contro il puritanesimo atletico, per così dire, un argine contro l'idea del calcio in cui l'atletismo viene prima del talento e l'essere sbandati non possa essere compatibile con l'essere campione. Non vedere l'Italia ai mondiali non sarà semplice, lo sappiamo, siamo frignoni e non ci vergogniamo, ma trovare qualcuno e qualche scusa per innamorarsi dei mondiali, anche per ragioni non sportive, totalmente non necessarie, può aiutarci a trovare qualche ragione in più per superare la frustrazione e goderci lo spettacolo. Viva il mondiale, sei antimoralista ancora di più. È così Claudio Cerasa sul Foglio dell'11 giugno scorso. E sempre in tema di notizie un po' curiose, andiamo a leggere dal Jerusalem Post l'effetto Mamdanin. Il movimento BDS potrebbe costare ai contribuenti di New York 37 miliardi di dollari. Secondo un nuovo rapporto pubblicato oggi dall'Anti-Defamation League, il disinvestimento da Israele potrebbe costare ai contribuenti di New York oltre 37 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni. Il rapporto, realizzato con l'affiliata Jay Lenz, esamina il potenziale impatto sui fondi pensione della città delle politiche di investimento che escludono le aziende che operano in Israele. L'analisi confronta la performance storica decennale di due ipotetici portafogli azionari statunitensi a grande capitalizzazione. Uno è ampiamente diversificato e il secondo esclude 47 importanti società americane prese di mira dal movimento di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni BDS per l'appunto per aver operato in Israele, in particolare Alphabet, Amazon e Microsoft. Ulteriori analisi mostrano che il portafoglio escluso BDS ha registrato una performance inferiore di circa 2 punti percentuali all'anno, il che, se cumulato nel tempo, potrebbe tradursi in differenze sostanziali nei rendimenti a lungo termine. Il rapporto stima una potenziale perdita di valore pari circa a 37,55 miliardi di dollari in un periodo di 10 anni, se applicato alle allocazioni stimate dei fondi pensione di New York City in azioni quotate statunitensi a grande capitalizzazione, attività investite in grandi società statunitensi. E così prosegue quest'articolo, che fa vedere come non sempre tutte le politiche ispirate alla necessità etica di affermare la propria posizione e la propria idea sono poi convenienti per chi quelle politiche le mette in atto, e soprattutto non sono non convenienti per le persone che volevano colpire. Il tema delle sanzioni è sempre molto ampio. E così torniamo in Italia, dove ci occupiamo di un'altra provocazione che arriva da Maurizio Crippa, che dice che Vannacci è di sinistra. Andiamo a leggercelo, va? Eri dicevamo che c'è un bipopulismo che tiene insieme, nemmeno troppo misteriosamente, il grillismo ora riverginato 5 Stelle e il vannacismo, la forma al momento più estrema di destrismo sovranista, roba che il Salvini dei tempi delle ruspe era una barzelletta dei puffi. E infatti Salvini non fa che perdere sanguinosamente personale che corre da Vannacci. Ma oggi si può fare un ulteriore passo avanti. Vannacci è anche di sinistra, ormai un leader totale. Per bocca di un suo caporal maggiore, Giannangelo Boffo, fresco transfuga salviniano, il fiero manipolo di Futuro Nazionale ha dichiarato che è pronto a lavorare con le opposizioni sul salario minimo. Anzi, in clima perfettamente bipartisan, noi guardiamo alle esigenze dei cittadini, non abbiamo preconcetti ideologici. Pensa come ci rimarranno male a sinistra quelli come Arturo Scotto, che si è fatto una ragione di vita del litigare con Vannacci proprio sul tema del lavoro. Gli toccasse votare insieme sul salario minimo? Popcorn.
E sempre sull'argomento del Vannacci pensiero, di ciò che il Vannacci ha provocato e provoca nella società italiana, andiamo a leggere il sempre arguto Francesco Merlo nella sua rubrica delle lettere. Poi bisogna comprendere quanto queste lettere siano ispirate, perché sono sempre funzionali alla narrazione del maestro di Parigi. Allora vi leggo cosa gli scrive Anna Ascani. Caro Merlo, la lettera di Attilia Giuliani pubblicata ieri mi indica tra quanti hanno lasciato il PD. Non è vero, sono e rimango nel partito che ho contribuito a fondare, l'unico nel quale ho militato, che costituisce il perno del centro-sinistra. E risponde Merlo, hasta la vittoria sempre. Caro Francesco, dice Esther Sant'Agata di Firenze, Montanari si è dimesso dagli Uffizi denunziando le nomine meloniane di Giuli, alcune davvero imbarazzanti. Storico dell'arte competente e fiorentino come gli Uffizi, Montanari è politicamente agli antipodi di Giuli, dunque tenerselo sarebbe stato una figata. Perché Giuli, invece di dispiacersi, cita Togliatti per irriderlo e poi fa l'elegante? E risponde Francesco Merlo. Cara Esther, lei ha ragione su tutto e soprattutto sull'eleganza. C'è uno stile comune a tutti gli estremisti che oggi nel mondo il codice di troppi ministri e nient'altro si assomigliano Pete Hegseth, Ben Gvir e il buon Alessandro Giuli, se non nell'enfasi del pensiero essenziale nella sparata che può essere feroce come il famoso Kill Everybody dell'americano, oppure parodistica dell'intelligenza come il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte dell'israeliano contro l'Italia, o ancora può essere una facezia addottrinata, Montanari se n'è ghiuto e soli ci ha lasciato, che invece di un sofferto ministeriale mi dispiace vado avanti liquida il dimissionario con una raffica di infantilismi da militante esimio, al di sotto di ogni sospetto, incompresa caratura intellettuale. Prima che nel merito, lo stile di Giuli dà ragione a Montanari, sembra un appendice al mirabile Stili dell'estremismo che Alfonso Berardinelli scrisse nel 2001 per gli Editori Riuniti. E così Francesco Merlo su Repubblica, sempre da par suo.

Ma vogliamo anche leggere Alessandro De Angelis dalla Stampa, che parla del caso Vannacci, quell'ossessione a destra, così Meloni è caduta nella trappola del generale. Guardando la performance di Roberto Vannacci a 8 e mezzo, dice Alessandro De Angelis, nel contesto di un'intervista vera di Lily Gruber, viene davvero da chiedersi, per quel che ha detto e per quel che rappresenta, comprese le simpatie russe, come sia possibile che un siffatto fenomeno ai limiti della caricatura eserciti un potere così condizionante nel centrodestra. Il condizionamento è evidente. Il tema del rapporto con Futuro Nazionale tiene già banco, anche se non si vota domani, tra ovvie smentite ora e rumorosi retropensieri. E più in generale, la sindrome del mai un nemico a destra, ravvisabile in diversi sintomi a partire dall'Ucraina, finora il terreno su cui Giorgia Meloni ha costruito la sua credibilità internazionale, la freddezza sull'ingresso dell'Ucraina nell'UE, la mancata partecipazione ai vertici chiamati a discutere di questo, un racconto che ora è diventato molto più prudente. È la storia di un'ossessione destinata a crescere secondo il meccanismo che si è prodotto. L'opposto di un poetico, non ti curar di lui, ma guarda e passa. E lui, il generale, consapevole di essere diventato tale, cioè un'ossessione, l'alimenta sapientemente. La partecipazione a una trasmissione ostile dove i suoi competitor di destra non vanno serve proprio a questo. Lo facevano anche Meloni e Salvini quando erano l'opposizione. Si gioca fuori casa, le clip rimbalzano sui social, tutto tende alla costruzione di un racconto del leader che petto in fuori combatte contro gli avversari in nome di bandiere che gli altri hanno ammainato. Insomma, per dirla con Nanni Moretti, mi si nota di più se vado. Ma davvero Vannacci è meritevole di tanto turbamento? Si suggerisce prudenza nel considerare un epifenomeno della crisi della democrazia come un'identità che si va consolidando. I parlamentari che raccatta sono solo personaggi in cerca di un altro giro in Parlamento. I sondaggi non raccontano un boom paragonabile ad altri populismi di altri paesi. Ai tempi della grande ondata di rabbia, nemmeno in Italia, da Grillo a Salvini alla stessa Meloni. Per consistenza identitaria poi Vannacci è imparagonabile a ciò che aspira a diventare. Il Front National è una storia reale e collettiva che parte da lontano, un filo nero che attraversa la storia francese, così robusto che è la sfida da destra del polemista Eric Zemmour, brutale, caricaturale e pure filo russo come Vannacci, dopo un momento di successo mediatico nelle urne ha registrato la fine della sua illusione. E lo stesso discorso vale per AfD in Germania, dove la rabbia di chi a destra si sente sconfitto dalla riunificazione con essa dall'Europa e dal globalismo si sposa con il gigantesco rimosso del nazismo, tragedia molto più elaborata a ovest che nei paesi della Stasi. E allora vanno cercate altrove le radici dell'ossessione. Vannacci, lo avete sentito, dice cose che gli attuali sovranisti di governo dicevano, pensavano, magari pensano ancora, ma non possono fare. Il Vannacci fuori turba il Vannacci dentro di chi in cuor suo vive il cambiamento non come evoluzione ma come tradimento. E poi, per la Premier, il generale potenzialmente può rappresentare un'opportunità tattica per gestire Marina Berlusconi, ovvero colei che la Premier considera per quid, storia e convenzioni la vera minaccia per la sua leadership. Minaccia, non opportunità per un film diverso, che pure potrebbe avere una forza maggioritaria. Due donne che aprono una nuova fase, allargano, gestiscono la partita di Palazzo Chigi e Quirinale. La carta Vannacci potrebbe servire al momento giusto per dire alla Cavaliera, con l'appoggio di Tajani e Salvini, che se si vince restano in sella, quei voti ci servono per tornare al governo, ti assumi tu la responsabilità della sconfitta dicendo di no? Certo, anche lui non deve tirare troppo la corda e infatti a 8 e mezzo non l'ha tirata, è stato non a caso molto più tranchant con Marina che con la Premier. Vabbè, è lunga, molto lunga, però ecco un dato acquisito: dalla trappola della identità proprio non se ne esce. E così Alessandro De Angelis sulla Stampa dello scorso 11 giugno. Noi adesso siamo arrivati alla fine della nostra prima parte della rassegna stampa, ci fermiamo come sempre per un po' di pubblicità, qualche minuto, e torniamo perché abbiamo un'altra interessante parte di interessantissimi articoli. A fra poco qui al Punto G.

0: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 7:34. Giornale Radio.
7: Meteo. Domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
8: Guidare informati. Guidare informati.
9: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla A26 raccordo di diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli. Il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21:30 e 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Il punto G di Giuliano Guidabardi.
10: Ve l'avevo detto, pausa breve, siamo tornati subito qui al punto G. Giuliano Guidabardi è al microfono e proseguiamo la nostra rassegna stampa di questa domenica 14 giugno 2026. E allora andiamo a vedere che cosa succede dalle parti delle posti più difficili del mondo in questo momento, e cioè ad esempio dell'Ucraina. Dal Kiev Post vi prendo e vi leggo un articolo che parla dell'approvazione dell'aumento record del bilancio della difesa dell'Ucraina. L'Ucraina aumenterà la spesa per la difesa e la sicurezza di 1.560 miliardi di grivne, che corrispondono a 34,6 miliardi di dollari, portando il totale delle spese per la difesa e la sicurezza entro quest'anno, entro il 2026, alla cifra record di 4.400 miliardi di grivne, che sono quasi 100 miliardi di dollari. Lo ha dichiarato il primo ministro Yulia Svyrydenko. Svyrydenko ha ringraziato i membri del Parlamento per aver sostenuto gli emendamenti al bilancio statale, affermando che la decisione consentirà a Kiev di destinare risorse aggiuntive al finanziamento delle forze di difesa e alla protezione dei civili. L'Ucraina continua a concentrarsi sul rafforzamento delle proprie capacità difensive e a seguito delle modifiche la spesa totale per la sicurezza e la difesa arriverà per l'appunto a 100 miliardi di dollari. Di questi 51, quindi un po' più della metà, saranno destinati all'acquisto di armi e attrezzature militari, mentre oltre 32 miliardi di dollari saranno impiegati per il sostegno finanziario al personale militare. La Primo Ministro ha affermato che le risorse aggiuntive sono state rese possibili grazie al sostegno finanziario dell'Unione Europea, che ha conferito 90 miliardi di euro, circa 103 miliardi di dollari, e ad altri programmi di supporto. E secondo il Primo Ministro, l'Ucraina riceverà quest'anno 45 miliardi di euro. Di tale importo 31,8 saranno destinati al sostegno della difesa, mentre altri 13 serviranno a sostenere il bilancio e a coprire il deficit. Oltre a rafforzare le proprie capacità di difesa, gli emendamenti prevedono 40 miliardi di grivne, cioè quasi un miliardo di dollari, di finanziamenti aggiuntivi per i piani di resilienza integrati nelle varie regioni. Ve l'ho voluto leggere, ho scelto questo articolo dal Kiev Post perché si comprenda bene che cosa vuol dire quando parliamo di guerra, quali sono le risorse che l'Ucraina stanzia, risorse che sono certo in gran parte provenienti dall'Unione Europea, sono i 90 miliardi che l'Unione aveva stanziato e che furono bloccati dal veto di Orban, veto ormai caduto con la vittoria di Mojar al posto di Orban alla guida dell'Ungheria, ma sono comunque denari che sono totalmente attivati per la difesa del paese. Ora è evidente fare una considerazione facile immediatamente: quei soldi potrebbero servire subito per la ricostruzione se quella guerra cessasse, e perché quella guerra cessi, lo sapete, bisogna che chi ha aggredito quel paese e lo continua a bombardare cessi delle azioni che davvero trovano poca giustificazione anche nel quadro della difesa della popolazione russofona, come spesso ho detto, o nella necessità di denazificare l'Ucraina, che invece andrà ad elezioni e potrà ben denazificarsi da sola quando lo vorrà, ammesso e non concesso che di nazismo si possa parlare. Mentre vi voglio parlare di un articolo di Ani Civdadze che parla di come l'Iran stia copiando dalla Russia la strategia negoziale, e ne parla Kofi. La diplomazia e la politica interna pesano entrambe sul problema iraniano dell'amministrazione Trump. Un cessato il fuoco condizionale è in vigore, prorogato fino alla conclusione dei colloqui. Eppure lo stretto di Hormuz rimane di fatto chiuso alla navigazione commerciale, i mercati energetici globali restano instabili e Teheran continua a minacciare una più ampia escalation regionale se Washington spingerà troppo. Nonostante i mesi di negoziati non abbiano portato da nessuna parte, Luke Coffey, il Senior Fellow dell'Hudson Institute, dove si occupa di politica estera americana e competizione geopolitica, vede un potenziale accordo come lo sbocco più probabile, principalmente per via degli istinti dello stesso Trump. Alla fine, dice Coffey, ci sarà un accordo che porrà fine a qualsiasi confronto. Questo principalmente perché il presidente Trump vuole disperatamente un accordo.

fermare il tavolo. Anche se le infrastrutture militari di Teheran sono state ridotte dai bombardamenti aerei, la guida suprema è stata uccisa e proventi petroliferi sono stati compressi dal blocco navale americano, il regime sembra stia copiando il manuale della Russia: prolungare i colloqui, evitare impegni concreti pur mantenendo l'apparenza della diplomazia, così da far lievitare i costi politici per la Casa Bianca nel tempo. Finora i danni subiti non sembrano aver convinto l'Iran, che ha costruito la propria identità attorno all'ambizione nucleare e alla resistenza all'America ad accettare il disarmo. Per Teheran quello rappresenterebbe una resa e nel frattempo Washington continua a pretenderlo, tenendo aperta l'opzione di riprendere le ostilità. La realtà, dice sempre Kofi, è che non sappiamo a che punto siano le posizioni vere. Sappiamo quello che è stato riportato dai media e conosciamo informazioni trapelate, ma non lo stato reale dei negoziati. E molte persone hanno un'agenda e quindi ognuno cerca di leggere la situazione attraverso la propria lente e ognuno cerca di proiettare sul dibattito ciò che vorrebbe. Ma nessuno sa davvero che cosa stia succedendo e l'amministrazione non è trasparente, e questo è lo stile di Trump quando si tratta di negoziati. Non ama scoprire le sue carte. E questo è Ani Civicdadze sul Foglio. L'Iran sta copiando dalla Russia la strategia negoziale.

0: to the company store.
1: E sempre rimanendo nella politica internazionale e negli Stati Uniti, vi voglio parlare di Gavin Newsom, il governatore della California, che è stato molto da molti indicato come il probabile futuro candidato democratico alla Casa Bianca, di sicuro correrà per le nomination democratiche, che in un articolo di Jeremy White su Politico è impegnato nel bloccare la tassa sui miliardari, la corsa di Gavin per bloccare i miliardi. Allora, vi leggo il pezzo da Politico. Gavin Newsom e potenti gruppi vicino al Partito Democratico stanno correndo contro il tempo per bloccare la proposta di una tassa patrimoniale sui miliardari californiani, arrivando a compiere azioni estreme per isolare il leader sindacale che promuove una delle misure referendarie più controverse del paese. Con la scadenza di fine giugno per raggiungere un accordo ed evitare una battaglia referendaria, il

0: di Newsom ha trasformato la campagna contro la tassa una tantum sui miliardari in una dimostrazione di forza. Negli ultimi giorni i sindacati che rappresentano operai edili, carpentieri, agenti di polizia e insegnanti, così come importanti organizzazioni sanitarie come Planned Parenthood, si sono dissociati da CUUHW per opporsi al provvedimento che ha spinto alcuni californiani benestanti, come il cofondatore di Google Sergey Brin, a trasferirsi. La coalizione, in continua espansione, sta esercitando una pressione maggiore sul presidente del CUUHW, Dave Reagan, la cui crociata contro la tassa patrimoniale ha scosso la politica californiana per mesi. Affinché ritiri la proposta, il messaggio a Reagan è chiaro: fai marcia indietro ora o rischi di affrontare una costosa battaglia elettorale sempre più da solo. Dave Reagan sta vedendo molto chiaramente cosa dovrà affrontare se porterà avanti questa iniziativa, ha affermato un consulente che lavora per contrastare il provvedimento e che ha chiesto di rimanere anonimo per poter discutere di dinamiche delicate. Il sindacato ha minimizzato le crescenti proteste sostenendo che non fossero rappresentative dei membri del gruppo. Il numero di persone che hanno resistito privatamente alle pressioni per opporsi alla tassa sui miliardari è di gran lunga superiore al piccolo numero di coloro che si sono opposti, ha dichiarato Susan Jimenez, il capo di gabinetto. C'è un grande divario in questo momento tra la posizione assunta da alcuni leader di organizzazioni e le esigenze dei loro elettori, ma questo non impedirà agli operatori sanitari di trovare soluzioni per contrastare i tagli di Trump all'assistenza sanitaria in California. L'articolo, come nello stile di Politico, è molto lungo, molto informato. Vi ricordo che lo trovate a firma di Jeremy White su politico.com. Ma ho voluto leggere questo articolo e cercarlo per dirvi che il dibattito che infuria anche in Italia sulla tassa patrimoniale, la necessità di tassare i patrimoni più ricchi e di andare per l'appunto a cercare i denari laddove sono, non è un dibattito esclusivamente del bel paese, è un dibattito internazionale. Quello che succede, per quanto evidentemente tutti quanti considerino giusto tassare le ricchezze maggiori, è che si fa un grande sforzo con un piccolo risultato in materia di budget, perché i miliardari, come avete visto, scappano, impoveriscono il territorio, non pagano la tassa e alla fine, oltre al danno, rimane solo la beffa. Torniamo a parlare di mondiali, perché Kiel Feldescher su CNN Sport dà una bella lettura della Coppa del Mondo che stiamo vivendo in queste ore con le partite che si susseguono sui nostri schermi. La Coppa del Mondo, dice CNN, ha un disperato bisogno di un cambio di atmosfera e le partite sono arrivate proprio al momento giusto. Il mondo non era poi così diverso il 13 giugno del 2018, quando Stati Uniti, Messico e Canada si sono aggiudicati il diritto di ospitare congiuntamente i mondiali di calcio del 2026. Trump era presidente, era in vigore un divieto di viaggio verso gli Stati Uniti per i cittadini provenienti principalmente da paesi a maggioranza musulmana e le nazioni alleate erano sconcertate dalla repentina svolta in politica estera del governo statunitense. Ma c'era la speranza che l'afflusso di persone da tutto il mondo in America potesse portare quel tipo di unità e gioia tipici di grandi eventi sportivi come la Coppa del Mondo. Facciamo un salto avanti di quasi 8 anni ed eccoci finalmente qui. La prima delle 104 partite di questa Coppa del Mondo, la più grande di sempre, è stata alle 15 a Città del Messico, con l'incontro tra Sudafrica e Messico nello storico Estadio Azteca, partita peraltro vinta dal Messico 2-0. Si può tranquillamente affermare che quel torneo non ha esattamente generato quel tipo di benevolenza che gli americani si sarebbero aspettati in quel giorno di giugno del 2018, subito dopo l'incontro di Trump con il leader nordcoreano Kim Jong-un a Singapore. Di fatto, le politiche dell'amministrazione Trump hanno aleggiato su questi mondiali sin dal suo ritorno alla Casa Bianca nel gennaio del 25, quando Trump ha iniziato a attuare le rigide politiche sull'immigrazione, peraltro promesse in campagna elettorale. Molti dei titoli dei giornali che hanno preceduto questo grande evento sportivo si sono concentrati sugli aspetti peggiori della Coppa del Mondo: i prezzi dei biglietti fuori controllo, le accuse di speculazione sui trasporti pubblici, il rifiuto di far entrare un arbitro somalo negli Stati Uniti e le tensioni legate alla partecipazione dell'Iran nel contesto della guerra tra Stati Uniti e Iran e i problemi visti per i tifosi, giocatori e staff nei giorni precedenti l'inizio delle partite. E così, se volete approfondire, andate sul sito di CNN Sport e trovate, a firma di Kyle Feldescher, la Coppa del Mondo ha un disperato bisogno di un cambio di atmosfera. Le partite sono arrivate proprio al momento giusto. E c'è un personaggio della politica italiana che ha avuto ruoli di grande responsabilità, vicepresidente della Camera, poi ministro degli esteri, ministro del lavoro, fino ad arrivare oggi ad aver assunto un ruolo molto importante in seno all'Unione Europea, che sta tornando alla carica, parrebbe. Si chiama ovviamente Luigi Di Maio e Gigino. Ne andiamo a leggere qualcosa sull'articolo di Goffredo De Marchis dello scorso 10 giugno. Di Maio prepara il ritorno, intanto accumula incarichi a dicembre all'ONU. Il lungo, lento, calcolato ritorno di Luigi Di Maio sulle sponde italiane lunedì ha festeggiato una buona giornata. Nei ballottaggi dei 6 capoluoghi di provincia è finita 3-3 tra destra e sinistra. Se andasse così più o meno anche nelle elezioni del 2027, il capolinea del grillino che si fece potere potrebbe essere un ruolo nel futuro governo, quello immaginario dell'asse PD Marina Berlusconi, dei poteri forti e dei tecnici. In fondo, è l'unica possibilità di tornare, come si spiegano le apparizioni di Luigi, e l'aria di pareggio, commentano Sornioni, i suoi amici rimasti in Italia. Non sono pochi, lo aspettano a braccia aperte, convinti che il tè nel deserto stia per finire. Luigi Di Maio può sognare l'addio all'esilio. Adesso l'ex capo dei 5 Stelle è più presente sui media, al netto del suo incarico di rappresentante dell'Unione Europea nei paesi del Golfo, che pure dovrebbe tenerlo parecchio impegnato. Cioè, partecipa, a differenza dei primi 3 anni di lavoro tra Bruxelles e Doha, qualche convegno, incontro con vecchi colleghi, qualche notizia fatta filtrare al momento giusto, persino un salto nella barberia di Montecitorio, dove non si passa inosservati. Ieri una lunga intervista a Orizzonti Politici, che si definisce laboratorio della generazione Z sull'Europa e la guerra. Luigi Di Maio, Gigino per i nemici. Quando qualcuno lo apostrofò in questo modo, lui rispose, meno ingessato del solito a Soreta, è sparito dopo le elezioni del 22. Dalle stelle alle stalle, vice premier, doppio ministro alle imprese e al lavoro, capo della Farnesina con la fidanzata di allora, che organizzava un fantasioso coro delle mogli degli ambasciatori. Ma per vedere come è andata e come va la vicenda di Gigino Di Maio, andiamo direttamente a parlare con Goffredo De Marchis. E allora, benvenuto a Goffredo De Marchis.
1: Buongiorno Giuliano.
0: Allora, è veramente singolare la vicenda umana e politica di Luigi Di Maio. Sin dalla sua ascesa fino al Movimento 5 Stelle, diventò immediatamente vicepresidente della Camera e poi sembrava davvero che fosse finita, che insieme al disastro dei 5 Stelle fosse precipitato anche lui, non rieletto, fischiato nella sua stessa città, e invece tornato come rappresentante speciale dell'Unione Europea nel Golfo Persico. E adesso ci sono altri incarichi, leggo.
1: Sì. No, beh, innanzitutto è già stato poi confermato una volta nel ruolo di rappresentante dell'Unione Europea nel Golfo Persico. Quindi, diciamo, l'Unione Europea ha giudicato il lavoro che era stato fatto nei primi 3 anni, mi pare, da Di Maio, cioè fino al 2025, è un lavoro soddisfacente, tanto da ottenere la riconferma. Adesso, alla fine dell'anno, sempre col condizionale, perché si parla sempre di zone, appunto, dove ancora c'è una guerra, dove c'è un assetto tutto da definire, e l'ONU lo dovrebbe nominare, lui accetterebbe molto volentieri, lasciando il posto in Europa, è coordinatore dell'ONU per la pace in Medio Oriente, quindi un ruolo ancora più
0: importante.
1: Niente
0: poco di meno che.
1: Esatto. Quindi è sicuramente un upgrade, ovviamente un upgrade, Giuliano, in un quadro in cui gli organismi multilaterali, purtroppo compresa anche l'Europa, che non è un organismo multilaterale ma dovrebbe essere invece un organismo politico molto forte, gli organismi multilaterali hanno perso molto molto molto potere e influenza, no? Come sappiamo.
0: Non hanno perso però né un buon emolumento né la capacità di lasciarti centrale. Beh, sai, sono questioni che nella vita ovviamente si valutano considerano, soprattutto perché poi i ruoli vengono valutati anche in relazione a quello che consentono di fare dal punto di vista economico e politico, sei al centro di incontri, di relazioni. Però nel tuo pezzo tu dici tornare è un'altra cosa. Rivelatrice è stata la frase rivolta a Roberto Fico il 28 maggio quando si sono visti a Napoli. Roberto, ma dimmi una cosa, ti fermano per strada, cosa vuol dire?
1: Vuol dire che onestamente lo sappiamo tutti, insomma, il Movimento 5 Stelle è stato un movimento nato dal basso e che ha raggiunto la cifra di del 33%, mi pare, alle elezioni del 2000, io adesso mi confondo con il 2018, ecco. Quindi è un movimento di popolo, quello è poco ma sicuro, è nato veramente dal basso, ecco. E quindi che c'era una certa nostalgia, diciamo, per l'essere riconosciuti, per l'essere, diciamo, amati, per certi versi a volte idolatrati. Di Maio oggi vive tra Bruxelles e Berlino, perché la sua famiglia, la sua compagna è italo-tedesca, vivono a Berlino, e più i viaggi che fa, diciamo, nei paesi del Golfo, non credo che lì lo riconoscano in tanti quando va al ristorante, ecco, né a Bruxelles né a Berlino e né tantomeno in posti, insomma, un po' più esotici come Doha o come Riyadh, ecco.
0: Quindi
1: questo sicuramente era una frase, ovviamente una battuta, ma rivelatrice di un desiderio per una persona che non ha neanche 40 anni, ma che ha già svolto dei ruoli importantissimi e che è stato il capo politico di quel movimento, insieme a Grillo, prima di Conte, il capo politico di quel movimento che ha raggiunto il 33%, cioè parliamo di più di 10 milioni di voti, sono tanti, e ovviamente c'è una nostalgia di casa forte, diciamo, per quel tipo di considerazione, ecco.
0: Non solo questo, è entrato a far parte, come poi tu riferisci, del board dell'European Council on Foreign Relations, che è uno dei think tank europei più prestigiosi e più ambiti, e poi, incredibile, per essere quello che veniva tacciato da bibitaro ignorante dello Stadio San Paolo, è diventato professore onorario del King's College di Londra, dove io francamente darei anche un rene anche solo per assistere a qualche lezione, invece professore. E allora un po' di invidia, un po' di ammirazione, un po' di curiosità, ma come ha fatto?
1: Ma come ha fatto? È appunto, come hai detto tu, guarda, tu l'hai detto bene all'inizio, Di Maio ha avuto, appunto dopo quei risultati di cui parlavamo prima, invece una delusione molto molto forte, ma incomparabilmente forte rispetto appunto ai risultati di 5 anni prima, perché il suo partitino Impegno Civico alle elezioni del 2022 ha preso lo 0,6%. Quindi è dal punto di vista proprio di politico ed elettorale è diventato, anche se ha solo 40 anni, una figura difficilmente spendibile, no? E quindi si costruisce, e questo si fa attraverso le relazioni di cui hai sempre parlato tu, eccetera, relazioni peraltro con protagonisti oggi che sono molto più importanti di un tempo, perché i paesi del Golfo, Qatar, Emirati, Arabia Saudita, eccetera, oggi hanno un ruolo, come sappiamo, molto molto più forte nell'alleanza con gli Stati Uniti, nel reciproco riconoscimento con Israele. Quindi si sta costruendo un curriculum, diciamo, da tecnico, no? E questi due queste due medaglie a cui tu hai accennato sono due medaglie perfette per quel curriculum, no?
0: Perfette, davvero, e mi viene in mente che il successo è solo la capacità di rialzarsi dai fallimenti. Allora, chapeau e ammirazione per Gigino Di Maio, e vi consiglio di leggere questo simpatico, oltre che profondo, informato articolo. Di Maio prepara il ritorno, ma la verità, intanto accumula incarichi a dicembre all'ONU, lo trovate sul Foglio del 10 giugno 26, a firma di Goffredo De Marchis, che ringraziamo per essere stato con noi. Grazie Goffredo, a presto.
1: Grazie ancora a te, grazie, a presto veramente, ciao.
0: E ancora tante, davvero, Sarebbero le notizie, perché vi vorrei parlare dei PM di Firenze che tirano dentro pure Urbano Cairo nel teorema sulle stragi mafiose, oppure dell'approfondimento doveroso che va fatto della visita che Leone XIV ha fatto a Madrid, Barcellona e alle Isole Canarie, il manifesto del Papa che va ben oltre la Spagna. Però vi prometto che lo faremo senza dubbio la prossima settimana nella nostra rassegna stampa. Adesso noi ci dobbiamo fermare perché è arrivato il momento del giornale radio. Lo ascoltiamo in religioso silenzio, poi un po' di pubblicità e poi torniamo qui perché ci sono le prestigiosissime interviste imperdibili, come sempre. Del punto G, vi aspetto a fra poco.
2: Il punto G torna tra poco.
3: Giornale radio.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 8 e 4 minuti.
7: Giornale Radio News.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Secondo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, oggi verrà firmato l'accordo con l'Iran e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. È quanto ha scritto sul suo social Truth il tycoon. La smentita di Teheran tramite Pasdaran non è tardata ad arrivare. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha affermato che l'annuncio di Trump arriva nonostante i negoziatori iraniani abbiano esplicitamente dichiarato che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che la firma di domenica non avverrà sicuramente.
8: Un uomo di 60 anni è stato trovato morto nel pomeriggio di ieri in un appartamento a Milano nel quartiere Nolo. L'uomo aveva evidenti feriti alla testa. Si presume che sia stato colpito con un corpo contundente, ma al momento non risulta che sia stato trovato. La vittima è un interprete che viveva da solo. Il corpo dell'uomo è stato trovato parzialmente svestito in posizione supina. Si indaga per omicidio, non si esclude il movente sessuale.
9: Shock nel Modenese, dove un professore dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola è stato minacciato con una pistola a pallini puntata alla tempia da uno studente che pretendeva le sigarette. L'arma era una riproduzione fedele di una pistola vera. L'episodio risale al 21 maggio scorso ed è stato ripreso in un video. Il ragazzo è stato allontanato dalla scuola, la stessa di cui si era già parlato per un incontro di boxe improvvisato durante la ricreazione.
8: La procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio di un uomo di 66 anni e della sua ex compagna di 50 per stalking condominiale. A presentare denuncia sono stati 13 condomini, esasperati e spaventati dai comportamenti, soprattutto dell'uomo, che di lavoro fa il veterinario. Tra insulti e minacce a tutto il vicinato. «Ti faccio sbranare il gatto dal mio cane», avrebbe detto più volte alla vicina del piano di sopra.
9: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata nel Mar Ionio ieri sera intorno alle 19.28. Il sisma è avvenuto a una profondità di 214 km. Secondo l'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione nella zona costiera di Tropea, in Calabria. Non si hanno notizie di danni nei comuni costieri vicino all'epicentro.
8: Lo sport, il calcio, i mondiali 2026. Il Brasile di Carlo Ancelotti non è riuscito a superare il Marocco. Il risultato si è fermato sull'1-1 dopo un match che ha visto la Seleção in difficoltà nel primo tempo. Gol di Saibari e Vinicius Junior. Stesso risultato tra Qatar e Svizzera. A San Francisco con gli elvetici raggiunti all'ultimo minuto utile. Vince 1-0 la Scozia contro Haiti. Dalle 6 in campo Australia-Turchia. E passiamo al basket NBA. I New York Knicks vincono le finals contro San Antonio e dopo 53 anni tornano campioni.
9: È tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Guidare informati.
10: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla A26 raccordo di diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì esclusi festivi e prefestivi. Nella fascia oraria 21:30 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Rieccoci dopo il giornale radio, torniamo in onda per approfondire i temi della settimana e, come vi ho detto, parliamo di giustizia. C'è stata l'assoluzione del giovane Luis da Silva per l'omicidio della signora Pierina Paganelli. Di Garlasco ormai si parla ovunque, noi non parliamo di cronaca ma cerchiamo di comprendere come sta andando la giustizia penale dopo il fallimento del referendum e anche dopo le grandi innovazioni che arrivano dalla tecnologia. Ne parliamo oggi ai massimi livelli con il presidente emerito della Corte Costituzionale, professore emerito di diritto penale all'Università Luis di Roma. È stato ministro della giustizia nel primo governo Prodi e ha rappresentato il governo italiano nella convenzione per la redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea sino alla sua nomina di giudice costituzionale. Le sue opere sono davvero moltissime, vi ricordo solo l'ultima, il filo rosso della giustizia nella Costituzione. Buongiorno e bentornato al professor Giovanni Maria Flick.
1: Buongiorno, mi dica allora.
0: Allora, professore, tanti i temi di cui parliamo di giustizia penale, vediamo che continuano ad esserci problemi vari, da Garlasco, di cui, come le ho detto, non voglio parlare nel dettaglio, però dopo 18 anni non c'è un assassino certificato, alla vicenda della Paganelli, anche lì 2 anni di carcerazione preventiva per una persona che è stata poi assolta con un quadro accusatorio molto molto debole, soprattutto per quello che riguarda le indagini e le prove. La giustizia in affanno, 1000 persone ogni anno messe in carcere completamente innocenti, sono 1 ogni 8 ore. Dove sta andando la giustizia penale?
1: Guardi, la giustizia penale sta combattendo con un problema tradizionale, classico e estremamente difficile da risolvere, che è quello del possibile errore giudiziario. Allora io vorrei raccontarle una favoletta per spiegare come vedo questo problema. C'era una volta un vecchio giudice che amministrava giustizia sotto la quercia e che un giorno si portò il nipote piccolo ad ascoltare. Arrivò il primo dei contendenti, spiegò la sua posizione, il giudice lo ascoltò e poi gli disse: vai pure, hai ragione. Poi arrivò l'avversario che spiegò a sua volta la sua posizione. Stesso discorso, stessa valutazione del giudice, il quale disse anche a lui: vai pure, hai ragione, ti farò sapere. Il nipote in crisi chiese al nonno: nonno, com'è possibile che abbiano ragione tutte e due? E il nonno ci pensò un po' e poi gli disse: hai ragione anche tu.
0: Cioè, professore, mi viene da dirle che ha ragione anche lei.
1: Esatto, ho ragione anch'io. Allora, non andiamo a cercare i valori consolidati e intoccabili, andiamo a cercare l'equilibrio nelle decisioni che possono sbagliare, che possono doversi ripetere, ma che richiedono una valutazione equilibrata e un responso di giudizio e non di assolutezza. È il buon senso che governa la giustizia, non è necessariamente la certezza dogmatica.
0: Sì. No, ma certo, ma le sembra che sia di buon senso cercare un colpevole a un omicidio 18 anni dopo, nel frattempo uno che sarebbe innocente si è fatto 12 anni di carcere?
1: Ma è una questione di buon senso, ma risponde a quel bisogno, a quella domanda di giustizia che purtroppo ci porta a queste esagerazioni o queste esasperazioni.
0: Senta, lei si è occupato in una recente intervista, peraltro molto interessante, dell'intelligenza artificiale. Lei dice che la sta studiando da 1 anno e mezzo, quindi è molto più avanti rispetto a me sulla competenza delle capacità di questo straordinario strumento. Io l'unica cosa che ho capito è che non bisogna chiamarla intelligenza, per tutto il resto mi sembra uno strumento che può dare molto aiuto.
1: Lei ha capito perfettamente il pericolo di assimilare l'intelligenza artificiale all'intelligenza umana e di farne la stessa cosa o il modello dell'una che dovrebbe servire a gestire il modello dell'altra. L'intelligenza artificiale non è né salvifica né apocalittica, non è che presenta la risoluzione di tutti i problemi oppure la catastrofe e il dramma e la confusione per qualsiasi problema le venga sottoposto. È un insieme di strumenti messi in evidenza, utilizzati e raffinati dalla tecnologia, e di infrastrutture che richiede responsabilità, trasparenza e controllo democratico. È in gioco non soltanto...
0: Sì.
1: Sì, mi dica.
0: Mi dica cosa è in gioco non soltanto, così poi le faccio una domanda su come è cambiata la sua riflessione.
1: Non soltanto una prestazione tecnologica, ma la stessa antropologia e il rapporto tra la decisione e la responsabilità, tra l'efficienza e la dignità. Allora io credo che occorre affrontare il dualismo di questo discorso tra la velocità promessa dall'intelligenza artificiale e la riflessione necessaria per il ragionamento e per il rispetto della dignità e della non discriminazione, trovando una via di mediazione. Non basta chiedere regole e limiti, ma occorre vigilare per assicurarsi che vi sia questa dimensione culturale della cosiddetta intelligenza artificiale.
0: Senta, com'è cambiata la sua riflessione dopo la pubblicazione della Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV proprio sugli strumenti dell'intelligenza artificiale? Più che un documento teologico, un documento matematico, da un Papa che è in realtà un matematico.
1: La intendo come un documento di fortissima saggezza umana e non solo di spiritualità e di indicazione religiosa, che personalmente condivido, di fortissima saggezza umana proprio nel cercare di non vedere nell'intelligenza artificiale la brutta copia o la negazione dell'intelligenza naturale. Sono due cose completamente diverse, e solo la nostra semplicità o la nostra corsa alla semplificazione ci ha portato o ci porta a identificarla o a cercare di farle raggiungere le caratteristiche dell'intelligenza naturale.
0: Professore, torniamo un attimo invece alla giustizia penale insieme all'intelligenza artificiale. Il Papa ha fatto una cosa che è una specie di squarciamento di velo, ha detto non è vero che si tratta di uno strumento semplicemente neutro, tecnico, che dà risposta a seconda delle domande, perché i dati che sono inseriti all'interno di quell'enorme elaboratore di notizie, di dati per l'appunto, che sono gli strumenti di intelligenza artificiale, sono immessi da un'intelligenza umana, cioè da una visione settaria, come necessariamente la visione di ciascuno di noi, di una parte e di una.
1: Necessariamente, ma che è certamente parziale.
0: Certamente parziale, certamente.
1: Dopodiché certamente. Il discorso è sempre quello: la tecnica offre una serie di strumenti che vanno valutati dall'uomo, dalla persona, con il suo equilibrio e con la sua capacità di valutazione. La cosiddetta intelligenza artificiale è un insieme di quegli strumenti particolarmente perfezionati, che pesca nel serbatoio del passato e vi pesca in modo incredibile per tutte le molteplici occasioni e possibilità che ha di approfondimento, per offrire un'ipotesi di soluzione, se vogliamo anche di compromesso, che va presa cum grano salis per quello che è, un prodotto della tecnica da verificare e di cui assumere la responsabilità, e che non può andare contro i principi fondamentali che regolano l'intelligenza umana, tra cui la...
0: Una piccola provocazione, professor Flick. Una piccola provocazione, sì. Ma se fosse stata l'intelligenza artificiale a gestire la campagna elettorale per lo scorso referendum sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, le cose sarebbero andate diversamente?
1: No, non credo, perché quel referendum è stato il risultato di una situazione di difficoltà, di posizioni contrastanti, di disaccordi, nel quale alcuni o molti come me avrebbero preferito una soluzione più chiara, altri invece avrebbero preferito una soluzione più ambigua. A noi l'intelligenza di valutare il significato e quindi il peso della decisione referendaria.
0: Si farà una nuova riforma fra quanto?
1: Guardi, non mettiamo limiti né alla provvidenza né al decorso del tempo. Noi adesso abbiamo un panorama abbastanza confuso di richieste, dalle richieste sulla prescrizione, alle richieste dell'introdurre alcune altre forme di reato, alle richieste, queste sì che sono urgentissime, di affrontare il tema del carcere, della pena, che presenta dei risvolti antiumanitari che fanno paura. Ecco, mettere scadenze temporali mi pare eccessivo di fronte a una situazione politica così incerta e così frammentata come la nostra attuale situazione.
0: Certo è che l'urgenza, come si capisce dalle parole del professor Flick, è realmente, realmente forte. Grazie professor Flick per essere stato con noi.
1: Grazie a voi per aver pazientato la mia risposta. Arrivederci.

0: E torniamo in studio, siete sempre collegati con il punto G e Giuliano Guidabardi. Ora parliamo di economia, parliamo di banche, parliamo di quello che sta succedendo nel mondo dell'alta finanza. Lo facciamo come sempre ai massimi livelli con il professore emerito di politica economica della LUISS, è stato presidente della Consob fino allo scorso marzo, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fino al 94, poi per gli affari europei nel 2018-2019, e ha ricoperto ruoli apicali in tutte le principali istituzioni pubbliche e private, dalla Banca d'Italia, Confindustria, dalla Banca Nazionale del Lavoro RCS e Team Italia, una vera e propria autorità sull'argomento. I suoi studi monetari sono moltissimi, tutti molto interessanti. Vi ricordo solo il suo ultimo libro, che abbiamo peraltro presentato qui al punto G, Chi ha cambiato il mondo, i momenti d'oro della politica e dell'economia come argine al ripetersi della storia e della mediocrità. Buongiorno e bentornato al professor Paolo Savona.
1: Buongiorno. Grazie.
0: Grazie a lei, professore. Senta, ma che cosa sta succedendo all'interno del mondo bancario? Non riusciamo a comprendere se si tratti, come dicono alcuni esponenti dell'opposizione, di operazioni opache o di operazioni, semplici operazioni di mercato. Il concentramento bancario conviene al sistema, conviene al risparmiatore o conviene solo ai banchieri?
1: Allora, l'operazione in corso, quella lanciata dall'Istituto San Paolo in connessione con altre banche italiane, è un'operazione di mercato molto ben fatta, quindi il mio giudizio è positivo. Il discorso è diverso per quanto riguarda la dimensione, ma questo so di essere una minoranza interpretativa. Io ritengo che non sia la dimensione a garantire il buon funzionamento delle banche, ma direi una buona politica bancaria che a un certo punto oggi non è stata interamente chiarita, perché delle tre funzioni della moneta, e le banche partecipano al circuito monetario, quella di essere unità di misura, mezzo di scambio e serbatoio dei valori, e le prime due funzioni sono assolte ormai dalle nuove tecnologie, da nuove forme in vario modo. E quindi il punto che tra l'altro il CEO di Istituto San Paolo ha toccato riguardante il credito è il punto fondamentale: come esercitare il credito. E qua subentra il fatto dell'aumento dei tassi che c'è stato avantieri ieri quando hanno deciso alla Banca Centrale Europea, che aumenta i costi in una situazione in cui i rischi d'impresa, per via della, direi, moderata crescita, non possiamo ancora parlare di non crescita, per via della moderata crescita aumenta.
0: Moderatissima, direi allora, professore.
1: Esatto, benissimo, è chiaro, non è che siamo, direi, in recessione produttiva. A questo punto l'inflazione da costi, che nasce dal problema petrolifero in gran parte, non certo dalla domanda, non può essere combattuta con la domanda, e quindi l'aumento dei costi praticamente aumenterà i rischi delle imprese, e quindi la possibilità di concedere il credito, maggior credito, dipende dall'andamento dei rischi e del tasso dell'interesse. Non so se sono riuscito a spiegare esattamente qual è la forbice entro cui questa decisione bancaria si inserisce, che, ripeto, comunque sia, è una decisione positiva.
0: Professore, è sempre molto difficile avvicinarsi alla materia bancaria senza avere populismi interpretativi o essere leggeri e poco profondi, però di fatto io rilevo una cosa, ed è questa: le banche da tempo hanno abbiurato al loro ruolo, cioè quello di essere in qualche modo soci dell'impresa nel gestire il rischio, calcolarlo e fornire all'impresa le finanze che servono per appunto poter avere i capitali per l'imprenditoria e per le iniziative che debbono essere di volta in volta intraprese. Ormai lì, mi è testimone, se non c'è la garanzia del mediocredito centrale oppure le fideiussioni di chi ha altri capitali, le banche sostanzialmente non rischiano più un centesimo.
1: Dunque, allora, questo è il problema che io ho toccato. Il discorso fondamentale è come le banche gestiscono il rischio. Ho detto, il rischio di sistema sta aumentando e quindi in effetti dovrebbero dare meno credito. Il discorso è come affrontare questa situazione. Lei ha parlato di qualcuno che garantisce, di qualcuno che dà le fideiussioni, eccetera. Questo quindi, quando io dico che il discorso delle funzioni del sistema bancario non sono state ancora chiarite e verranno affrontate quando si raggiungerà la dimensione necessaria per affrontare questo problema del rischio. Le banche sono imprese come le altre, quindi puntano alla massimizzazione del rischio. Questo è esattamente il loro comportamento. Quindi la pubblica opinione, soprattutto le piccole imprese, avvertono questa reticenza nei loro comportamenti. Hanno bisogno di soldi, gli chiedono tassi dell'interesse più elevati, quindi maggiori costi e più difficoltà di stare sul mercato. Questo è un problema. Allora, ancora prima di parlare di dimensione, di risico, di ottimalità, di aspirazione di mercato o non di mercato, bisogna affrontare che funzioni deve svolgere il sistema bancario, che è una funzione allargata di praticamente serbatoio di valori, ma per creare valore bisogna avere il credito. A questo punto, come questo credito si può ottenere? Esistono ormai strumenti finanziari che non sono quelli tradizionali di badare ai bilanci e di badare al rischio, ma esistono formule di intelligenza artificiale che si stanno diffondendo, che potrebbe a un certo punto dirimere questa vertenza fra l'utente del credito e quindi la pubblica opinione che dice che le banche non fanno il loro dovere e le banche che dichiarano che invece il loro dovere lo stanno facendo,
0: lo fanno fin
1: guardano
0: troppo
1: al rischio
0: e al profitto. Senta, ma lei si unisce al coro degli indignati che vedono nei 44,6 miliardi di utili raggiunti lo scorso anno dal sistema bancario italiano uno scandalo?
1: No, dunque, guardi, questa deve rapportare questo profitti, chiamiamoli così, questi profitti li deve rapportare al capitale che viene impiegato. Quindi da questo punto di vista ancora il saggio di rendimento del capitale bancario non è così elevato. Ci sono molte imprese private che hanno decisamente tassi di profitto più elevati. Anche qui il giudizio non deve soffermarsi sull'entità in valore assoluto, 44-50 miliardi, ma in come questi 50 miliardi si rapportano al capitale bancario. Questa è la situazione. E oggi il capitale bancario è elevato e questi 50 miliardi sono un rendimento che in confronto del rendimento di imprese molto più importanti che non sono bancarie sono anche comparabili. Il discorso è l'uso che se ne fa di questi qua 50 miliardi.
0: Torno certo, al problema se andassero tutti quanti. Se andassero tutti quanti in credito all'impresa o in tasse, certo che l'opinione generale sarebbe diversa, però volevo tornare su un punto e chiedere a un economista della sua fama e della sua capacità, ma si può parlare di extra profitti? Cioè, a me viene difficile comprendere la categoria.
1: Guardi, allora, questo è un termine ideologico, non tecnico. A un certo punto extra profitto è quando uno, a un certo punto, godendo di protezioni e quindi non essendo infilato, e giungo alla prima sua domanda, infilando sulla competizione di mercato, riesce a ottenere utili che se ci fosse la competizione non otterrebbero. Ed ecco perché il mio giudizio è: attenzione, non è la dimensione che consente di aumentare i profitti, ma d'altronde se questi profitti non venissero distribuiti agli azionisti, gli azionisti non metterebbero il capitale nelle banche e si entrerebbe in un circolo vizioso. E purtroppo l'economia è una relazione tra una miriade di variabili importanti. Io oggi ho sottolineato la variabile Banca Centrale Europea, ma come aumenti i tassi in un momento in cui c'è l'inflazione? Per giunta la inflazione è un'inflazione da costi e tu non puoi debellare l'aumento dei prezzi petroliferi aumentando il tasso dell'interesse. Quindi bisogna avere una visione complessiva che solo i modelli matematici sui quali io mi sono formato. Lei dice che io sono un esperto, io ci provo tutti i giorni, ma sono deluso di me stesso. Comunque
0: professore, immagini gli altri.
1: Capisco, per quello che ho anche aderito, direi azioni come quella che stiamo facendo adesso io e lei sono azioni per chiarire, però sono talmente difficili con troppe variabili in gioco che non è facile in pochi minuti spiegarlo. Però questa educazione finanziaria che si sta facendo non è solo conoscere, direi che sta guidando il mio carissimo amico il professore della Bocconi, non è solamente spiegare cos'è il tasso dell'interesse, cosa sono i depositi, ma come funziona un sistema economico e se è importante avere la concorrenza o avere la protezione. E il mondo sta chiudendosi nella protezione e quindi sarà meno efficiente e i problemi di cui noi discutiamo saranno praticamente peggioreranno, non miglioreranno. Dobbiamo aprire un dibattito su come funziona il sistema e che cosa esattamente vogliamo avere. Io ritengo che la parola mercato sia la più impopolare oggi. Questa è la mia personale opinione.
0: Anche se devo dirle, da queste parti è anche la più confortante. Grazie davvero per essere stato con noi, grazie al professor Paolo Savona.
1: Grazie a lei.
0: Noi adesso ci fermiamo, come sapete abbiamo una delle nostre pause, ma brevissime, qualche suggerimento commerciale e torniamo qui per le altre grandi interviste del Punto G a fra pochissimo.

0: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
1: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 8 e 35 minuti.
3: Guidare informati.
4: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio, le notizie di transitabilità sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello. È chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A-Sistiana-Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: E rieccoci, siete sempre collegati con Giornale Radio, il Punto G e Giuliano Guidabardi, e parliamo, lo sapete che per me ogni settimana è una fissazione, di Stati Uniti e di America. Sono sempre convinto che siano un luogo da tenere sia culturalmente che politicamente d'occhio per comprendere da che parte andremo e anche da che parte non andremo. Oggi lo facciamo con il direttore fondatore di Anteprima, ha iniziato a Paese Sera, poi Repubblica, dove ha fondato e diretto per 4 anni il Venerdì, e poi ha collaborato e fornito servizi davvero a tutti i grandi quotidiani italiani: il Corriere della Sera, La Stampa, Il Sole 24 Ore, Il Messaggero, Il Fatto. E tra i suoi libri più leggenti vi ricordo La Bibbia Pagana del 2016, La Marcia su Roma del 2022, Le Guerre di Putin del 22, sempre Leone XIV del 2025. Ma il 29 maggio è tornato nelle librerie con un ultimo davvero bellissimo lavoro, si intitola America nuda e cruda, come si arriva dai padri pellegrini a Donald Trump. Buongiorno e benvenuto a Giorgio Dell'Arti.
1: Buongiorno, grazie, buongiorno.
0: Allora, davvero ecco, il passo sembra enorme, dai Pilgrim's Father sino a questa strana America così più cruda direi che nuda di Donald Trump. Stiamo assistendo ad un'America che potrà tornare a quella che conoscevamo? Ormai la società americana si è definitivamente trasformata in questo trumpismo imperante?
1: Ma non mi azzardo a fare previsioni, perché la storia americana è piena di fatti e di controfatti, di rovesciamenti, di rivoluzioni, di guerre civili, è piena di tutto, c'è un po' di tutto nella storia americana. Una fase come questa in fondo è già stata vissuta in qualche modo ai tempi di Andrew Jackson. Storicamente possiamo vedere la fase attuale come un altro momento della lotta tra Congresso e Presidente degli Stati Uniti, che si sono disputati il primato un po' per tutti i 250 anni della storia americana, se partiamo dalla Dichiarazione di Indipendenza, naturalmente, che celebreremo tra pochi giorni. E, quindi no, non faccio previsioni, perché può succedere davvero tutto, può succedere veramente tutto.
0: Dal mese di gennaio dello scorso anno sono assolutamente d'accordo con lei, perché non saremmo stati capaci neanche da sceneggiatori di scrivere una storia che va dai dazi all'attacco agli alleati, dalle dichiarazioni che si susseguono e si smentiscono nell'arco di pochi minuti. Ma l'altra domanda che mi interessa non è tanto quella su Trump, di cui forse ci stiamo occupando un po' troppo tutti quanti, ma è quella dell'altra
1: America. Il libro, Giuliano, è un libro di storia. Quindi non Trump. Ci tengo a dirlo, perché Trump è l'ultimo capitolo, Trump che entra alla Casa Bianca nel 2016. Io mi sono fermato apposta al 2016 perché credo che gli avvenimenti successivi siano troppo recenti per dar conto in modo, diciamo, davvero obiettivo di quello che è successo. Ci mancano ancora un sacco di cose da sapere e da capire, quindi 2016, e lì finisce il libro, Trump che entra alla Casa Bianca. Ma è una storia, la storia degli Stati Uniti è lunga, è complicata, è piena di fatti, è piena di personaggi, è piena di avventure, meravigliosa, devo dire, come storia, per uno che la scrive.
0: Ma è possibile, Giorgio, è possibile in questa complessità, in questa ricchezza di voci, di esperienze, di razze, di cultura che sono gli Stati Uniti, definire un carattere americano?
1: Bah, l'individualismo certamente, e la come si può dire, la mistica del far da sé, la mistica dell'individuo che lotta contro le avversità e poi vince e trionfa. Questo è un dato praticamente perenne nella storia americana, che riflette naturalmente i grandi sacrifici che sono stati fatti all'inizio da parte dei coloni. Noi naturalmente siamo molto sensibili a quello che i coloni hanno fatto ai neri e agli indiani, dobbiamo però anche metterci un momento dalla parte di queste persone poveri, in genere dei poveri, che sono arrivati lì e in mezzo a mille difficoltà hanno costruito un paese.
0: E sono diventati ricchi. Mi viene in mente Mark Hanna, che diceva: in politica servono due cose, la prima sono i soldi, e la seconda non me la ricordo.
1: Sì, questa citazione del libro ha fatto il giro del web, devo dire.
0: Questa è particolarmente divertente.
1: Ma
0: così,
1: sai, Mark Hanna aveva di fronte un democratico che aveva stava avendo molto successo, quindi fece, Warkan era il padrone del Partito Repubblicano all'inizio del Novecento, quindi fece il giro di tutti i ricconi, si fece dare un sacco di soldi e fece una campagna con i soldi e dimostrò, è il primo caso, per questo è importante Anna, dimostrò che con i denari si vincevano le elezioni. Che è abbastanza sensazionale se ci pensi, non ce l'aveva pensato ancora nessuno, ma sai che all'inizio addirittura la gente, quelli che si candidavano, si vergognavano di essere candidati, non lo facevano sapere in giro, erano i loro amici che gli facevano battage nelle osterie, nelle taverne, ma i comizi non si tenevano. Quello io mi vergogno di mettere la faccia per diventare presidente degli Stati Uniti, questo all'inizio, questi primi anni.

0: con gli americani eccetto la lingua, citando sì. Oscar Wilde.
1: Sì, sì. No, è tanto più sensazionale il successo di Re Carlo in America se pensiamo che alle origini degli Stati Uniti c'è la guerra al re, proprio al re, non solo al re d'Inghilterra, ma proprio al concetto di re. Gli Stati Uniti decidono di essere una repubblica perché non vogliono avere un re sulla testa come hanno avuto per tutto il periodo delle colonie. Quindi se la si guarda storicamente, la visita, il grande successo della visita di Re Carlo negli Stati Uniti è particolarmente significativo. Significativo è Carlo con quello suo humor fenomenale e con l'eleganza anche che lo contraddistingue, diciamo, ha dato una sottolineatura particolare a questo incontro.
0: Anche quando rifletteva che 250 anni che quest'anno gli Stati Uniti festeggiano come uno straordinario traguardo, per l'Inghilterra non sono altro che qualche mese, così ha detto con un'ironia molto apprezzata. Sempre da queste parti è molto pregevole. Tornando invece al giudizio sugli Stati Uniti, dal tuo libro, molto ricco di aneddoti, di fatti, sempre gustosissimo da leggere, emerge l'idea però che i giudizi che leggo da più parti, e cioè che sia finito il secolo americano, non sia assolutamente così, e cioè che ci sia ancora un grande futuro per una nazione così libera, e così libera soprattutto dall'idea europea di delle regole soprattutto.
1: Sì, se non penso che il secolo americano sia finito. Gli americani, rispetto ai cinesi, gli americani hanno questo problema che noi di loro sappiamo abbastanza, non dico che sappiamo tutto, ma sappiamo molto, mentre della Cina non sappiamo niente. Per esempio, i grandi problemi che la Cina ha al suo interno, in tutte le zone lontane dalla costa, che fanno manifestazioni, proteste continuamente, nulla trapela di tutto questo. E invece in America basta che ci sia un corteo in Pennsylvania e tutti i giornali lo scrivono. Cioè, è un po' questo, dà la sensazione come se l'America fosse entrata in una fase di declino irreversibile. Ma voglio ricordare soltanto un dato: l'America fabbrica armi in una quantità uguale a quella che viene fabbricata da tutti gli altri stati del mondo, cioè solo questo ci deve far capire che, solo questo ci deve far capire che, insomma, prima di parlare di declino, c'hanno il petrolio, insomma.
0: I petrodollari soprattutto. Sì,
1: i petrodollari però stanno per entrare. I petrodollari forse stanno per entrare in crisi, i petrodollari, perché vedo che certi paesi cercano di commerciare il petrolio anche con altre valute, e è un punto di attacco possibile quello dei petrodollari. Ti ricorderai, è stato Kissinger a pretendere dagli arabi questo, dando in cambio armi, naturalmente. Quello forse è un punto che potrebbe declinare, potrebbe.
0: Ma devo dirti che francamente, per come vedo posizionate le cose, ne dubito fortemente. Comunque, ovviamente, staremo a vedere. Io non posso che ricordare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici America nuda e cruda, come si arriva dai padri pellegrini a Donald Trump, edito da Garzanti e scritto magistralmente da Giorgio Dell'Arti, che ringraziamo per essere stato con noi. Grazie Giorgio.
1: Grazie a voi, buongiorno a tutti.

0: Ed eccoci qui, torniamo in onda, siete sempre collegati con Giornale Radio e con il Punto G e Giuliano Guidabardi. Abbiamo parlato molto a lungo, abbiamo letto molti articoli oggi sulla partecipazione di Vannacci dalla Gruber, su quello che ha rappresentato e che rappresenta, ma vogliamo farlo con chi ne capisce davvero. Lo facciamo con un analista della comunicazione, senz'altro tra i più brillanti e più seguiti in Italia. Con i suoi video sui social ha raggiunto milioni di visualizzazioni, spiegando i segreti della comunicazione, del linguaggio, del corpo, dei politici e dei personaggi pubblici. È dottore in tecniche psicologiche, giornalista ed è un punto di riferimento per commentare e analizzare le strategie comunicative di politici ai vari personaggi. Il 13 maggio è uscito il suo nuovo libro, si intitola Silvio, ci manchi, le tecniche di comunicazione che hanno cambiato la nostra vita. Buongiorno e benvenuto a Patrick Facciolo.
1: Giuliano, buongiorno, buongiorno a tutti, buona domenica.
0: Allora, fatto bene.

0: Vannacci ad andare dalla Gruber e ha fatto bene la Gruber ad avere Vannacci.
1: Entrambi hanno fatto bene, entrambi hanno portato a casa un ottimo risultato, chi in termini di ascolto e chi in termini di visibilità. È chiaro che queste operazioni per un personaggio politico che è emergente, per quanto noto, e che sta crescendo nei sondaggi, fanno bene a prescindere. A meno che non fosse successo qualcosa di clamorosamente dannoso all'interno della puntata, gli ha fatto bene. Poi io nei miei video ho evidenziato più che altro l'emozione di Vannacci, nel senso che Vannacci è apparso piuttosto in difficoltà, più che altro emotiva, di gestione dello stress durante la partita televisiva di questo incontro. Detto questo, gli ha fatto comunque bene. Questo ci tengo a specificarlo, perché giustamente molte persone hanno confuso il fatto che io abbia analizzato la paura di Vannacci attraverso il linguaggio del corpo, l'analisi del linguaggio del corpo che ho fatto sui social, col fatto che non sia stato percepito come efficace. No, sono due cose diverse. Una persona può essere spaventata e allo stesso tempo apparire efficace. Una persona può essere spaventata e allo stesso tempo aver fatto bene ad andarci. Ed è questo il caso di Vannacci.
0: Ora, su questo mi soffermo un po' con te, perché io l'ho osservata con tutta l'attenzione di cui sono capace e non mi è sembrato spaventato, soprattutto come non avrebbe potuto essere davanti, come le ha definite l'amico e collega Luca Telese, davanti a una torera e una vice torera che cercavano di ficcargli le banderiglie sul collo.
1: Beh, tanto questo è il lavoro dei giornalisti e dovremmo farlo tutti. Secondariamente, un conto è la sensazione generale che una persona può avere, come possiamo averla empiricamente, semplicemente guardando. Un conto è mettendosi a guardare i micro elementi, i micro trapelamenti del linguaggio del corpo. Vannacci ha manifestato stress e agitazione in buona parte della puntata. Ci sono dei passaggi al minuto 26 dove trema, si vede proprio tremare la schiena, e quello è un classico movimento, si dice, di fidgeting, cioè di compensazione, che di solito arriva a livello della gamba. Batto la gamba sul tavolo e quindi mi trema poi anche il resto del corpo, e nello stesso momento si vedevano le dita in autocontatto che si manipolavano in maniera compulsiva. Questo tipo di elementi sono elementi da guardare, da osservare all'interno di un video, così come la respirazione molto alta, la respirazione cosiddetta clavicolare. Respirazione alta è una respirazione corta che solitamente è connessa a momenti di tensione, ma voglio dire, sono tutte cose normali, nel senso che, per un aggettivo che ahimè è caro proprio a Vannacci,
0: sì, un aggettivo, mi è venuto in mente quello mentre lo dicevo, accidenti, cosa sarà questa normalità?
1: esatto. E in questo caso sono proprio, a differenza dell'uso che ne fa Vannacci dell'aggettivo, in questo caso è proprio normale, nel senso che il sistema nervoso autonomo, quando siamo di fronte a un momento che ci mette in tensione, si mobilita. E nel caso di Vannacci si è mobilitato. Peraltro Vannacci è un comunicatore che ha un grande controllo del corpo, un grande controllo del linguaggio del corpo, forse proprio per la sua storia militare e storia di soldato e poi di generale, e quindi ha pochi trapelamenti, ed è per questo che si notano di più quando ci sono. Lui controlla tantissimo il corpo, nei momenti in cui c'è il trapelamento, in cui vedi che non lo controlla più, è lì che vai a vedere qual è lo scarto dalla baseline, si dice, cioè dalla linea di base del comportamento non verbale, e quindi questo è quello che ho analizzato io.
0: Senti, ma questa tensione è normale, ripetiamo, in un leader politico che per la prima volta siede nel salotto più ambito d'Italia, e c'era anche dall'altra parte, cioè anche la Gruber e la Palmerini, secondo te, erano in uno stato di tensione diversa e particolare rispetto a quella quotidiana?
1: Ma guarda, c'è stato solo un passaggio, che è quello dell'orecchino, che sembra le sia caduto durante la puntata, e lei ha fatto un autocontatto.
0: E quella sarà la tensione dell'orecchino.
1: Ma appunto lì è adesso più che la tensione, lì bisogna capire, perché se in diretta ti cade un orecchino è chiaro che la mano va in autocontatto. Capire se quello è un oggetto di stress mi sembra un elemento isolato, mentre con Vannacci noi avevamo tanti elementi che messi insieme. Poi vi rimando al video che ho messo su Instagram, sui social, dove io li ho inanellati tutti, ovviamente in maniera compiuta. Ma è molto semplice, cioè è difficile che per Gruber ci sia un livello di attivazione particolare, questo per un motivo molto semplice, che lei è a casa sua. se tu sei a casa tua e ospiti una persona e sei a casa tua da 15 anni, 20 anni, adesso non so, non mi ricordo di preciso quante edizioni di 8 e mezza ha condotto Lilli Gruber, ma sicuramente più di 15, e beh, ma insomma ragazzi, la differenza è sostanziale. La differenza è sostanziale perché tu sei a casa tua e sei in pieno comfort perché sono 15 anni che fai quel lavoro. Vannacci, certo, era la prima volta, è la prima esposizione con 2 milioni di persone che lo guardavano. Insomma, c'è un bel
0: certo, bilan, anche se devi, no? se devi matare il più grande pericolo così avvisato dalla politica italiana di queste settimane e di questi mesi. Senti, invece, tornando sì,
1: Gruber di politici in auge ne ha visti tanti nel corso della carriera, quindi li ha affrontati tutti, da Di Maio quando era in auge, a Salvini quando era in auge, a Berlusconi nel 2013.
0: Cioè proprio con Berlusconi ricordo, sì. Ricordo degli scontri non indifferenti. E così questa citazione di Berlusconi, di cui un paio di giorni fa è ricorso il terzo anniversario della morte, arriviamo al tuo libro. Silvio Cimanchi, le tecniche di comunicazione che hanno cambiato la nostra vita. È lui il protagonista, è Silvio il protagonista del cambiamento di tecniche di comunicazione, o se non altro il più forte testimonial?
1: Più forte testimonial, e secondo me è stato anche il protagonista, nel senso che molte delle cose che noi facciamo quando comunichiamo in pubblico le abbiamo ereditate da lui, dalla gestualità simmetrica all'enfasi su determinate parole, anche alla terminologia, no? Alcune formule che lui utilizzava che ancora oggi ricorrono, no? Il famoso mi consenta, che ancora
0: mi consenta
1: oggi, il famoso oppure macribbio, no? Sono queste formule che erano desuete all'epoca, eppure sono diventate. Oppure lei mente sapendo di mentire, che è una frase assurda nella sua logicità, ma è una frase che deriva dal vocabolario berlusconiano e che è entrata nelle nostre vite. E nel libro ce ne sono tante. Io cito sia le frasi che poi gli aneddoti, i modi di comunicare che sono entrati un po' nel percorso di tutti noi. Tra l'altro io ho anche uno spettacolo teatrale omonimo che si chiama proprio Silvio Cimanchi, punto di domanda, ed è esattamente come il libro, il titolo, dove faccio vedere proprio espressamente i vari passaggi video che hanno segnato la storia della nostra comunicazione e come noi abbiamo cambiato il nostro modo di parlare, omologandolo anche a lui. Tra i vari personaggi, sai, è difficile trovare oggi un personaggio pubblico da cui ereditiamo così tante cose rispetto a quante ne abbiamo ereditate da Berlusconi.
0: Beh, devo dirti che anche la Meloni ha una struttura comunicativa particolare che la rende e la resa sia molto efficace sia molto riconoscibile.
1: Sì, diciamo che è meno, come posso dire, è più autoriferita, no? Nel senso che lei ha usato delle formule. Se tu usi la formula io sono Giorgia, oppure usi la formula scrivi Giorgia sulla scheda, è chiaro che stai personalizzando moltissimo la comunicazione, stai facendo una comunicazione che comunque è epica dal punto di vista di ciò che resta, no? Io sono Giorgia chiaramente resterà un pezzo di stagione politica, della comunicazione politica, però è meno ereditabile, come posso dire, no? Cioè, mentre il mi consenta è una formula che noi possiamo usare nel parlato di tutti i giorni, io sono Giorgia, no? E questa è la differenza.
0: Le sue facce, l'accompagnamento mimico dei dibattiti parlamentari, questo mi pare che sia proprio assolutamente meloniano. Senti, ti voglio fare una domanda sull'efficacia della
1: comunicazione. Ma non resta, cioè il punto è questo, cioè è cosa resta, no? Il sottotitolo è le tecniche di comunicazione che hanno cambiato la nostra vita. Dopo Meloni potrò dire che le sue facce hanno cambiato la nostra vita? No. Ma dopo Berlusconi, che ha pulito la sedia di Marco Travaglio, sì. Cioè c'è una differenza di fondo proprio di potere del corpo nelle varie circostanze che ha segnato una differenza colossale tra Berlusconi e Meloni.
0: Senti, i politici che tu ritieni capaci di comunicare, cioè di essere efficaci nel trasmettere il messaggio che si sono prefissi di trasmettere, riconosci più un aspetto talentuoso, diciamo così, cioè hanno la capacità di comunicare, o c'è più studio?
1: Oggi dici nei politici di oggi in generale?
0: Sì, sì, sì.
1: Ah, allora un po' di studio.
0: Ti chiederei anche quali sono quelli che comunicano meglio.
1: Sì, beh, Meloni sicuramente ha un lavoro di staff, di equipe molto sviluppato sulla comunicazione, usa tantissime tecniche benché i suoi consulenti in pubblico dicano il contrario, in realtà è una comunicazione molto strutturata, si ispira a teorie note della comunicazione, che adesso insomma potrei anche elencarvi, ma passeremmo veramente molto tempo. E dall'altra parte abbiamo anche Giuseppe Conte, che ha una modalità avanzata di gestione dei social. Ogni tanto sbagliano anche loro, mettono musiche troppo alte, non permettendo di sentire bene le voci. Invece ci sono altre fazioni politiche dove la cura per la comunicazione è un disastro, per esempio Elly Schlein. Quindi se dobbiamo fare due esempi positivi in termini comunicativi, nella media, perché poi ci sono sempre gli episodi più o meno riusciti sia per Conte che per Meloni, dall'altra parte però invece Elly Schlein è un vero disastro in comunicazione. Lo è sia nella modalità in cui comunica in televisione e lo è soprattutto nelle modalità in cui comunica sui social, dove i suoi contenuti sono impaginati male, gestiti male, introdotti male, seguiti male, per forza di cose. Infatti i risultati si vedono. Oggi Elly Schlein è molto sotto i follower di Silvia Salis, che è una stronascente, giusto per dirne una, e però sono quasi 4 anni che è alla guida del Partito Democratico. Questa è un'emergenza comunicativa, quella di Elly Schlein, senza nessuna riserva, io lo dico da anni, ed è sempre più grave man mano che si avvicina alle elezioni. Non ci si può permettere un leader così debole sui social come Elly Schlein.
0: Si può fare comunicazione senza i social?
1: Oggi non è possibile, nel senso che sicuramente le piazze aiutano, sono importanti perché portano il corpo del leader in giro per l'Italia e questo aiuta, ma se non c'è la riprova sociale sui social non serve a granché, nel senso che se tu devi vincere delle elezioni nazionali hai bisogno di far vedere che il pubblico c'era, e quindi le piazze sono uno strumento che ti permettono di fotografarlo e di riprenderlo e di far vedere sui social che c'era tanta gente con te. Se tu sui social
0: quindi,
1: non ci sei, non sei pre.
0: Quindi se anche Mario Draghi dovesse candidarsi alle elezioni dovrebbe smettere questa scelta un po' snobistica di non essere presente su nessuna piattaforma social.
1: Assolutamente, e non sarebbe nemmeno così semplice, perché non è che tu ti svegli la mattina all'improvviso e dici: ah, buongiorno, sono sui social. Ho capito, ma allora questa discesa sui social è strumentale, nel senso, se tu l'hai ignorata fino adesso, come puoi pretendere che improvvisamente venga considerata credibile e spontanea quella cosa lì? È chiaramente strumentale. È un po' come quando i politici scesero su TikTok a ridosso delle ultime elezioni politiche. Fu una cosa strumentale, fatta solo per prendere voti. E queste cose, la fisicità del leader che fa finta, arrivano al pubblico, non sembra, ma inconsciamente arrivano. Quindi se tu improvvisamente scendi sui social, dici: ok, devo credere che tu lo stia facendo in maniera disinteressata. Allora, se lo fa oggi è già tardi, avrebbe dovuto cominciare a farlo 3 anni fa. Non so quanto sia in campo l'ipotesi di Draghi candidato, ma ad ogni modo, volendola proprio vedere tirata per i capelli, avrebbe dovuto cominciare comunque prima. Ma la stessa cosa, ti dirò di più, vale per Pier Silvio Berlusconi e Marina. Nel senso che se loro iniziassero domani a stare sui social, sì, avrebbero successo, avrebbero hype, eccetera, ma la credibilità fisica di quell'azione partirebbe molto in difficoltà, molto in salita, perché suonerebbe strumentale. Lo fai a ridosso delle elezioni, ma allora avevi veramente voglia di parlare con me o hai bisogno del consenso? Questo fa tutta la differenza del mondo.
0: E allora forse meglio rinunciare. Allora vi ricordo, Silvio, ci manchi, le tecniche di comunicazione che hanno cambiato la nostra vita. Roy Edizioni, scritto magistralmente da Patrick Facciolo, che ringraziamo. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buon lavoro, buona domenica.
0: Ecco qui Stephen Wolf a dirci che anche per questa domenica 14 giugno Big Ben ha detto stop. Noi ci lasciamo qui in questo momento, lasciamo posto ai programmi di Giornale Radio, però se sapete bene che se volete riascoltarci lo potete fare in tutta calma, in streaming dal nostro sito www.giornaleradio.fm. Trovate questa e tutte le altre puntate della nostra trasmissione, in realtà tutti i programmi di Giornale Radio, quindi frequentatelo con attenzione. E per ascoltarci, modulazione di frequenza, DAB, streaming dal sito, oppure l'app, quella che dovete tenere sempre aperta sul vostro telefonino, e si chiama ovviamente Giornale Radio. Se non vi basta, c'è anche il satellite Hotbird e poi la TV OTT TV Plus di Samsung al canale 4555. E allora grazie a tutti quelli che hanno reso possibile questa trasmissione, la mia redazione, Mauro Cossu, alla parola Nicola Mele, alle musiche, oltre alla direzione editoriale di Daniele Biacchessi. E grazie soprattutto a questa regia che sentite è proprio scintillante, non so se primaverile o estiva, però davvero piena di ritmo e di curiosità, è quella di Lorenzo KD1 Cappadone. Grazie soprattutto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Grazie per il vostro sostegno a questa trasmissione e anche all'azione di questo povero giornalista. Giuliano Guidabardi adesso vi saluta, spera di avervi intrattenuto con un po' di curiosità in queste due ore. Vi auguro una bella domenica di sole, di mare, di montagna, di passeggiate, di quello che volete voi, e vi dà appuntamento alla prossima domenica, quando lasceremo la primavera per entrare in estate il 21 giugno con una nuova puntata del Punto G. Mentre noi ci sentiamo immancabilmente domani con Luca Telese all'attimo fuggente, sempre ovviamente su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 9 e 5 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Ieri l'annuncio di Donald Trump sull'imminente firma dell'accordo di pace con l'Iran, ma nelle ultime ore il percorso verso l'intesa torna a farsi incerto. Il presidente statunitense, che oggi compie 80 anni, aveva assicurato che la firma sarebbe arrivata oggi, domenica, con la riapertura immediata dello stretto di Hormuz a tutti e senza pedaggi. Tempi confermati anche dal premier pakistano, mediatore centrale del negoziato. Ma da Teheran è arrivata una frenata improvvisa. Le autorità iraniane giudicano i tempi non maturi e chiedono ulteriori verifiche sul testo. Intanto sentiamo che cosa prevede il memorandum d'intesa secondo quanto trapelato finora. Il servizio di Alessio Galea.
3: Stop immediato alle ostilità, revoca del blocco navale americano e riapertura da parte di Teheran dello stretto di Hormuz. Divergenze sul nodo dei pedaggi, secondo gli Stati Uniti, non ci saranno, mentre l'Iran afferma che saranno dovuti. Ma il capitolo più controverso resta il dossier nucleare. Secondo l'Iran non è incluso nell'attuale memorandum, mentre Washington afferma che la bozza prevede il completo smantellamento del programma nucleare iraniano e la distruzione delle scorte di uranio arricchito. Altro scoglio, il cessato il fuoco in Libano. Israele si è affrettato a chiarire: non facciamo parte dell'intesa e non ci ritireremo. Gli altri punti prevedono la sospensione delle sanzioni contro l'Iran e il piano di ricostruzione per 300 miliardi di dollari. Tra i 14 punti della bozza anche lo sblocco di 24 miliardi di fondi iraniani congelati, con modalità e tempi da definire.
2: Ieri la prima delle due giornate dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Ci considerano la feccia e noi siamo orgogliosi di esserlo, ha detto il generale Vannacci, che ha detto no all'ipotesi di alleanza con il centrodestra. Dovremmo dire di sì ora a chi segue l'agenda Draghi, ha aggiunto. Molte le critiche verso la nuova formazione da parte della maggioranza di governo. Vannacci ha scelto di essere la quinta colonna della sinistra, ha detto il vicepremier Tajani. E sempre a Roma, ieri quattro diverse manifestazioni hanno attraversato la città. Un corteo con migliaia di partecipanti, organizzato da Forza Nuova e Casa Pound, si è svolto tra Piazza Risorgimento e Piazza della Libertà per sostenere le politiche di remigrazione. Dal lato opposto, nel pomeriggio, è partito dal Colosseo il grande corteo contro la remigrazione, organizzato da Arci e CGIL, che ha richiamato associazioni, studenti e realtà sociali. E poi due altre iniziative, dei centri sociali e di Provita. 1500 gli agenti schierati, in gran parte per il corteo a favore della remigrazione. Nessun disordine. Roma ha superato un altro esame, ha detto il prefetto Giannini. 7 morti per incidenti in montagna nell'arco di 24 ore tra Cervinio e Monte Bianco. Sono stati recuperati i corpi di 4 alpinisti che da soli o in cordata tentavano di scalare le vette più note. Si aggiungono ai 3 precipitati insieme sul Gran Paradiso. Sentiamo Daniela Ubaldi.
4: Una strage diffusa e silenziosa nello scenario di alcune delle cime più belle delle Alpi, alla ricerca di vette oltre i 4.000. Sono 4 le vittime registrate tra gli alpinisti che tentavano percorsi noti tra Cervino e Monte Bianco. Si vanno ad aggiungere ai 3 alpinisti trentini che hanno trovato la morte il giorno prima sul Gran Paradiso. Sul Monte Bianco, nella zona del ghiacciaio della Brenva, è stato recuperato nelle ultime ore dal soccorso alpino valdostano, che lavora insieme ai soccorritori svizzeri dell'Air Zermatt, il corpo di un alpinista dalla nazionalità ancora da accertare. Sarebbe precipitato nella zona del Pic Tindal, lungo la via normale italiana che conduce alla vetta del Monte Cervino. Sempre sul Cervino un altro incidente è costato la vita a un altro alpinista recuperato insieme al compagno di cordata rimasto illeso. Sul Momma Odì, che fa parte del gruppo del Monte Bianco, un'altra cordata di 2 persone è precipitata fatalmente mentre percorreva la celebre tecnica Cresta Kufner sul versante francese del massiccio a 4.465 metri. Identificati intanto tutti e 3 gli esperti alpinisti trentini per i quali è stata fatale la scalata della parete nord del Gran Paradiso. I corpi trovati dai soccorritori a 3.600 metri di quota.
2: A una settimana dalla scomparsa di Sara e Alisia, 12 e 16 anni, non emerge alcuna traccia delle due sorelle fuggite nella notte dalla casa famiglia di Civitella al Fedena. Le indagini, coordinate dalla procura di Sulmona, si stanno concentrando sulla complessa situazione familiare. Dopo anni in comunità e la revoca della responsabilità genitoriale a entrambi i genitori, la potestà era stata restituita al padre appena 2 settimane fa. Cresce il sospetto che non si tratti di un allontanamento volontario. Mondiali, il Brasile di Ancelotti debutta con un pareggio contro il Marocco, la Turchia di Montella battuta a sorpresa dall'Australia, il Qatar ferma la Svizzera, stasera entrano in scena Germania e Olanda. Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: Prendiamoci questo risultato, la Coppa non si vince alla prima partita, abbiamo tutto il tempo per migliorare. Carlo Ancelotti non perde il suo tradizionale aplomb e mette in cascina il primo punto del suo Brasile, ottenuto nella partita di cartello di queste prime giornate del Mondiale contro il Marocco, campione d'Africa e quarto nello scorso torneo iridato. I verde-oro faticano per tutto il match, vanno sotto al 21esimo per la rete di Saibari e ringraziano la prodezza di Vinicius al 32esimo per l'1-1. Finisce 1-1 anche Svizzera-Qatar. Elvetici, avanti con un rigore di Embolò, non sfruttano la gragnuola di occasioni per il raddoppio e al 94esimo incassano il gol di Kouki che consegna al Qatar il primo storico punto in una rassegna iridata. Alla Scozia basta un gol di McGinn per superare Haiti, l'Australia rovina il debutto della Turchia di Vincenzo Montella, Iran Kunda al 27esimo e Matkalf al 75esimo siglano il 2-0 per i Socceroos. Stasera entrano in scena Germania e Olanda rispettivamente contro Curaçao e Giappone.
2: Formula 1, appuntamento alle 15 per il Gran Premio di Barcellona, prima e terza in griglia le Mercedes di Russell e del leader iridato Antonelli, tra loro la Ferrari di Hamilton. Partirà decimo Leclerc con l'altra rossa. È tutto per ora, a più tardi.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Marketing con vista Sunday Show. Per capire come il marketing influenza le nostre scelte di vita e di business.
7: Cara signora Maria, caro signor Piero, siete collegati in modulazione di frequenza su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ma probabilmente non siete in modulazione di frequenza, siete su un'app, siete sull'app di Giornale Radio o magari su un aggregatore di stazioni radio. Non lo so, sta di fatto che oggi è il 14 giugno. È mattina, abbiamo appena bevuto un caffè e siamo qui, quelli del marketing. Marketing con vista Sunday Show è qui con voi anche questa domenica mattina. Buongiorno! Tu non saluti?
8: Senza presentazione ufficiale,
7: ah, è
8: no.
7: È vero. Dai. Allora ricominciamo. Buongiorno! Siamo qui dagli studi di Giornale Radio per Marketing con vista Sunday Show anche questa domenica 14 giugno. In ascolto Davide Schioppa. In cabina di regia la nostra principessa Elisa Cabrini.
9: Dai, Roma, dai!
7: Così ci piace. Ma a fianco a me, colui che vuole la presentazione con la standing ovation
8: fatta come si deve,
7: il direttore marketing che tutte le aziende ci invidiano, è lui, Alessandro Musumeci.
8: Eccoci qua. Adesso
10: ti va bene?
8: Adesso posso entrare in scena con un tifo da stadio.
10: Stadio, perché tanto è iniziato pure il mondiale.
8: Per forza, da stadio, da stadio di calcio, cioè proprio quello stadio, quello
10: perché
8: focoso.
10: Stadi non di calcio.
8: Stadio di basket.
10: Quello mica si chiama stadio.
8: Palazzetto. Vabbè, intendo. Intendo una tifoseria di quelle calde, proprio la torsida.
10: Però ci sono anche le tifoserie calde nel basket, pensa all'NBA.
8: Sì, no, ma anche in Italia.
10: Anche in Italia.
8: Ci sono delle piazze che tu non penseresti, tipo Legnano, delle piccole città, ma dove il basket è sentitissimo.
10: Sono com'è che si chiama la squadra di Legnano?
8: I Knights
10: di Legnano. Hai visto? Frequento anche tu.
8: Sei di zona, no?
10: No, di zona no, non Vabbè, sono di zona. Frequento. Alessandro, facciamo così. Ascoltiamoci un bel pezzo che ci agevola la nostra Cabrini. Nel frattempo noi proviamo a fare una telefonata perché oggi ti voglio presentare un amico che ha qualcosa di importante da raccontarci. Intanto ascoltiamoci Italian Horror dei Caspian.

0: bello questo pezzo?
1: Bellissimo, bellissimo. Beh,
0: ci siamo svegliati questa domenica mattina.
1: Italian Horror, poi, tra l'altro.
0: Beh, l'abbiamo preso dalla tua playlist, Ale. Allora, Ale, oggi è il 14 di giugno.
1: Sì, siamo a metà giugno, eh.
0: Beh, siamo arrivati a metà dell'anno quasi.
1: Esatto.
0: Cioè. Chi l'avrebbe detto? Qui, sempre sulle frequenze di Giornale Radio, sempre Marketing con Vista Sunday Show, non ci avremmo scommesso.
1: No.
0: Invece, siamo ancora
1: contro
0: qui.
1: Contro ogni aspettativa.
0: Per chi si fosse collegato in questo momento, in ascolto Davide Schioppa, Alessandro Musumeci in cabina di regia, la nostra Elisa Gabrini che ci fa le linguacce come se fosse la cantante dei Kiss. Allora, Alessandro, il 14 giugno è un giorno importante.
1: Sì.
0: Perché?
1: Perché è una data, una ricorrenza molto molto seria, perché è la giornata,
0: oggi è la giornata mondiale dei donatori del sangue, che è molto molto molto importante, perché c'è sempre bisogno di sangue. Insomma, una cosa che insomma costa poco, pochissimo fare, possiamo fare più o meno tutti, ma almeno in tanti si può donare il sangue, ed è una cosa che può salvare delle vite. Allora, oggi, in questo momento in cui noi solitamente commentiamo un po' di ricerche, un po' di trend di mercato, abbiamo invitato a parlare con noi anche del perché donare il sangue una persona, direi, abbastanza rilevante in questo settore. Si chiama Oscar Bianchi, è il presidente nazionale di Avis. Oscar, buongiorno, buona domenica mattina.
2: Buongiorno a tutti e tutte, buongiorno.
0: Oh, allora, Oscar, oggi è la giornata mondiale dei donatori del sangue.
2: Sì, assolutamente sì. Si mette l'accento su un atto che forse un po' troppo tanto spesso diamo per scontato, e si vuole richiamare l'attenzione un po' a tutti i cittadini e le cittadine che il sangue è indispensabile per poter curare malati e malate che sono tutti i giorni dentro gli ospedali.
0: Ecco, allora, noi qui parliamo di marketing solitamente, allora vorrei affrontare con te, se me lo consenti, Oscar, il tema da un punto di vista proprio di analisi, di segmentazione del mercato. Mi viene strano chiamare mercato una roba che in realtà ha poco da vendere e tanto da offrire, però consentitemela, la mettiamo giù così. Diamo un po' di dati. Allora, in Italia, secondo una ricerca molto recente pubblicata da Nomisma, abbiamo 1,67 milioni di persone, 1,67 milioni di persone che donano il sangue. Oscar, ritornano anche a te questi dati?
2: Sì, confermo. Esattamente due settimane fa sono stati presentati i dati 2025 e siamo 1.664.000 circa, quindi confermo, sì, ci siamo.
0: E il dato importante proprio che interessa a chi come noi durante la giornata, durante la settimana fa profilazioni, tira fuori dei target, è quello che la base dei donatori è fortemente concentrata nelle fasce adulte della popolazione, con una presenza abbastanza insufficiente, direi, delle generazioni più giovani. Infatti solo il 46% degli italiani conosce i criteri di idoneità alla donazione, e questa conoscenza scende al 32% nella generazione Z. Come mai i giovani donano di meno, Oscar?
2: Ma allora, in primis devo dire, visto che stiamo parlando di marketing e quindi di mercato, anche se in realtà faccio un po' fatica dentro il mondo del volontariato a usare questi termini, proviamo però a rimanere sul pezzo. Devo dirvi che, fatta la popolazione di 1.664.000 cittadini, circa 1.300.000 sono iscritti all'associazione che rappresento, quindi all'Avis, e poi c'è il resto del mondo che rappresenta circa il 20% dei donatori. Quindi c'è un grande player che è Avis, e poi c'è il resto del mondo. Questo devo dirlo perché appunto Avis tra qualche tempo celebrerà i propri 100 anni, e devo dire che così come è strutturato il sistema è nato proprio da Avis nel 1927, laddove la donazione in Italia era a pagamento, mentre a seguito del nostro fondatore si introdusse il principio della donazione gratuita, partendo proprio da Milano, dove chiamò per tramite del Corriere della Sera la cittadinanza milanese a donare. Si presentarono il 16 di febbraio 2027 17 persone, 16 uomini e una donna, Anita, a donare sangue, a rendere disponibile gratuitamente e anonimamente il sangue per chi ne dovesse aver bisogno. Da lì nacque l'Avis, che poi mise in campo tutta una serie di attenzioni, accorgimenti, e portò ad avere il sistema trasfusionale italiano così com'è, con una grande riforma del 2005. Però voglio dire, tornando un po' alla domanda, perché la Gen Z non conosce i criteri, a dire la verità penso di poter dire che li conosce i criteri, forse li dà anche in questo caso un po' troppo per scontato, perché non siamo più abituati, forse la storia della nostra associazione, il sistema trasfusionale che è autosufficiente, da forse troppo per scontato che il sangue c'è, è disponibile. In realtà c'è, è disponibile, perché tutti i giorni molte persone vanno in modo silente, anonimo, a donare questo farmaco naturale prezioso che oggi non si può ancora rifare in laboratorio.
0: Oscar. E quindi facciamo in questa maniera, visto che è veramente molto interessante quello che ci stai raccontando, se sei d'accordo, poi so che anche Alessandro ha qualche domanda da farti, che ne dici se ci ascoltiamo prima un pezzo musicale e poi torniamo qui a parlare di donazione? Lanciacelo tu il prossimo brano.
2: Ma io pensavo di chiedervi Windows dei Foo Fighters.
0: Ma guarda caso, abbiamo proprio quello.
1: Ce l'abbiamo.
0: Rimani con noi.

0: Foo Fighters sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Noi siamo quelli del marketing, marketing con vista Sunday Show, domenica 14 giugno, in ascolto Davide Schioppa, al mio fianco Alessandro Musumeci, in cabina di regia Elisa Cabrini, ma abbiamo in collegamento con noi un ospite, Oscar Bianchi, il presidente nazionale di Avis, perché oggi è la giornata mondiale per i donatori del sangue. Oscar, sei ancora con noi? Hai bevuto un caffè durante la canzone dei Foo Fighters?
1: Sì, sono ancora con voi.
0: Ok, Alessandro,
2: allora,
0: a te la palla.
2: Vado io, Oscar, perché giustamente dicevi che spesso si dà per scontato questo atto di donare il sangue, e all'interno della ricerca di Nomisma che citava prima Davide, comunque è evidente una mancanza di informazioni, soprattutto nelle generazioni giovani, su cui l'informazione è fondamentale. Ed ecco, noi abbiamo ripreso la vostra campagna di comunicazione, fatta molto bene, molto chiara. Quindi il vostro stendere un braccio, che vuol dire l'atto di donare il sangue, ma anche di aiutare il prossimo. Ecco, questa campagna come sta andando, come è andata, diciamo, la vostra campagna di quest'anno, e su quali canali avete spinto maggiormente?
1: La campagna sta andando molto bene, abbiamo utilizzato sia i canali tradizionali che i canali social, sta andando veramente a ruba, anche perché abbiamo, per tramite della nostra società di distribuzione di prodotti, stiamo riempiendo veramente tutta l'Italia. Abbiamo anche celebrato tutte le assemblee, sia comunali, provinciali, regionali e nazionali, utilizzando queste nuove immagini, e credo che sia un'immagine che richiama quell'unicità del gesto che i donatori di sangue fanno, stendere un braccio per dare una mano, che ha un po' un doppio senso, no? Noi stendiamo il braccio, ma alla fine cerchiamo di aiutare tutti in modo incondizionato. Credo di dover dire che questo ha fatto breccia soprattutto nelle giovani generazioni, anche perché stiamo trovando risposta e sensibilità da parte loro, e questo è quella classica cosa che, se si è bravi, si è capaci a comunicare in un linguaggio nuovo, fresco, si riesce ad arrivare alla coscienza delle persone. Basti solo pensare, dando ancora qualche numero, se mi permettete.
0: Sì, certo, devi.
1: Che tutti i giorni, e questo lo diamo veramente per scontato, ma pochissime persone lo sanno, tutti i giorni dell'anno, quindi 365 giorni l'anno, 1748 persone in Italia mediamente ricevono una sacca di sangue, e quindi questo è un numero veramente magico, perché in mezzo a quelle 1748 persone ci potrebbe essere nostro padre, nostra madre, nostra sorella o nostro fratello, oppure un nostro amico il più caro, e sapere che qualcuno, senza sapere chi e senza sapere dove, si è prodigato per donare sangue o plasma, è una cosa veramente fantastica, e questa cosa non dobbiamo mai perderla di vista e mai dimenticarla.
2: Certo, giusto Oscar, questo è un appello importantissimo. E a proposito di appelli, ora, chiaramente nel marketing poi uno dei segreti è anche cercare di conquistare chi oggi non compra il nostro prodotto. Allora, immaginiamo come se la donazione di sangue fosse un prodotto da acquistare per un momento. Come riusciamo a convincere quelli che non hanno mai fatto una donazione? Cioè, quali sono le leve che possiamo dire, cioè, tu che non hai mai, o magari hai paura, vieni a provare, come possiamo convincere questo tipo di target?
0: Ecco, facciamo proprio, noi avevamo una rubrica, c'ho un brief, ti ricordi Alessandro?
2: Esatto.
0: Dove inventavamo delle campagne proprio all'istante sulla base di quello che ci passavano gli ascoltatori. E Oscar, se tu dovessi proprio approntare ad una campagna proprio in questo momento, tre buoni motivi per convincere
2: chi non l'ha mai fatto,
0: ecco, che cosa possiamo dirgli, come possiamo fare a convincerli?
1: Guarda, la prima cosa che mi sento di dire è perché no, poi perché non farlo, forse non ci hanno proprio mai pensato. La seconda cosa, che oltre a far bene agli altri, che è la cosa più importante, perché noi donatori di sangue lo facciamo con un unico obiettivo, quello di curare i malati, in qualche modo, in modo un po' anche egoistico, fa bene anche a noi stessi per due motivi. Il primo, perché ci sentiamo appagati per aver fatto qualcosa di importante per qualcuno. Il secondo perché ci teniamo controllati, perché non dobbiamo dimenticare mai che la prevenzione è la prima forma di cura, e quindi noi ogni qualvolta doniamo sangue abbiamo la restituzione degli esami che servono per validare quella sacca, cioè per dire che quel sangue può essere utilizzato.
3: Beh, non è male.
1: Cioè, quindi questa cosa
3: ed è gratuito, ovviamente
1: sappiamo, è gratuita questa cosa, assolutamente sì. Quindi noi sappiamo ogni 3 mesi se siamo in salute oppure no.
3: Ogni 3 mesi, perché si può donare ogni 3 mesi, non prima?
1: Sì, la donazione di sangue può avvenire ogni 90 giorni dalla precedente, mentre la donazione di plasma può avvenire a distanza di 15 giorni l'uno dall'altra, ma con un limite massimo di 12 kg l'anno, e quindi significa 17 volte in un anno. Quindi una volta al mese, una volta e mezza al mese si può donare plasma. E la terza e ultima cosa è che alla fine della donazione c'è una bellissima colazione da condividere con gli amici del dono, e quindi si sta tutti insieme e ci si conosce, e quindi si fa relazione, è un luogo anche di incontro e dove si passa un'ora, mezz'ora in compagnia di qualcuno che magari non hai mai avuto occasione prima, e diventa anche un luogo di incontri e di costruzione di amicizie e di relazioni.
2: Beh, già solo per quest'ultimo punto direi
3: regolazione.
2: No, ma a me piaceva molto il primo, il punto, l'ultimo della colazione lo sposo clamorosamente, ma il punto dell'altruismo egoismo, cioè il fatto che fa bene a te. Allora è una pratica che molti nelle donazioni non solo di sangue stanno mettendo in pratica. Io credo che dal punto di vista di marketing sia davvero una leva molto, molto azzeccata, perché effettivamente fare del bene è sempre stato visto come un gesto altruistico, ma in realtà fa del bene a sé, cioè uno si sente meglio, quindi non lo fare per gli altri, fallo per te stesso, ecco, può essere una leva di dire guarda che questa cosa veramente ti riempie di gioia, di positività interiore.
3: Ti seguo su questa linea, Ale, perché poi effettivamente noi siamo chiamati a occuparci di marketing, ed è vero quello che dice Oscar, cioè la cosa più bella dovrebbe essere poterlo fare per gli altri, però poi ognuno di noi vive in un micromondo personale, e in questo micromondo personale c'è da dire che la chiave per avere successo con il marketing è anche quella di mettere in evidenza un proprio tornaconto, un proprio beneficio. Non è il massimo, Oscar, non volercene per questo, però purtroppo la società ci ha insegnato anche questo, e quindi il fatto che comunque faccia bene anche a noi stessi monitorarci gratuitamente sicuramente potrebbe essere una leva in più per incentivare ancora di più.
1: Concordo su questo aspetto, anche sul fatto che se da una parte lo si pensa, lo si può leggere in modo egoistico, dall'altra lo si può anche leggere in modo estensivo a tutto il paese, perché se noi siamo in grado di prevenire, perché per tramite degli esami dell'AVIS riusciamo a intercettare una nostra malattia, questo fa bene al paese, perché riusciamo, anticipando la malattia, a sollevare i costi di struttura e tutti gli impegni, e quindi anche a togliere tutto quello che è la parte di attesa dentro le aziende ospedaliere, lasciar libero la possibilità ai medici di curare le persone che effettivamente sono malate. E quindi dentro a un gesto così semplice, altruistico, in qualche modo, oltre a essere egoisticamente soddisfatti, si fa bene ancora di più, in senso più generalizzato, al sistema sanitario nazionale.
3: E ringraziamo Oscar Bianchi, presidente nazionale di AVIS. Invitiamo i nostri ascoltatori a donare il sangue, perché ce n'è veramente tanto, tanto bisogno. Oscar, torna a trovarci qui a Marketing con Vista Sunday Show, e perdonaci se ogni tanto siamo un po' troppo commerciali, un po' troppo
2: marchettari.
3: Oscar, perdonaci.
2: Offesa,
3: ti aspettiamo. Adesso noi mandiamo la reclame.
4: Giornale radio.
5: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 9:36.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Domenica caratterizzata da sole diffuse e temperature elevate grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. Al mattino il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con la presenza di qualche nube sparsa e innocua soltanto sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi, il tempo infatti resterà stabile e soleggiato, con temperature in ulteriore aumento su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Marketing con vista Sunday Show. Per capire come il marketing influenza le nostre scelte di vita e di business.
8: Siamo tornati, seconda parte di Marketing con vista Sunday Show sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. In ascolto sempre io, Davide Schioppa, al mio fianco sempre lui, che è
9: Alessandro Musumeci.
8: Bravo, bravo.
9: Fatto bene.
8: In cabina di regia sempre lei, che non parla, quindi muta. No, lo diciamo noi. Io dico il nome e tu il cognome. Elisa
9: Cabrini.
8: Ecco, vogliamo che questa diventi la voce di Elisa Cabrini. Un po' mia, un po' tua, un po' così. Allora, se vi siete persi la prima parte di questa trasmissione,
9: ai.
8: Però potete recuperare. Andate sul sito giornaleradio.fm, nella sezione programmi. Bazzate tutti gli altri programmi, andate direttamente su Marketing con vista Sunday Show e ascoltatevi la registrazione, il podcast che la nostra Elisa Cabrini tra poco pubblicherà.
9: Sì, ma subito, perché alcune volte è più veloce, altre volte è meno veloce.
8: No, lo fa subito.
9: No,
8: lo
9: subito.
8: Fa subito. Adesso.
9: Io vado a verificare, tra comunque, 5 minuti.
8: Non è vero, non bazzate le altre trasmissioni, sono tutte belle le trasmissioni di Giornale Radio, però ecco, guardatele, ma la nostra ascoltatela. E poi invece, se proprio volete, andate su marketingconvista.com, registratevi alla nostra newsletter, ma fate una cosa che a noi ci fa tanto piacere, tantissimo piacere. Scriveteci.
9: Mettete like ai nostri social, così noi diventiamo degli influencer e veniamo pagati come influencer.
8: Oh, anche questo è giusto. No, però scriveteci quello che pensate, suggeriteci dei temi per la nostra trasmissione, suggerite delle interviste, candidatevi, insomma, qualunque cosa. La nostra mail è marketingconvista@gmail.com. Noi vi aspettiamo. Nel frattempo, proprio perché vi vogliamo bene, cari ascoltatori, vi facciamo ascoltare un pezzo di Damiano David. Quello dei Maneskin, te lo ricordi?
9: Ah,
8: è lui.

0: questo ragazzo, eh? Bravo, molto bravo, molto bravo.
1: Secondo
0: Damiano
1: me c'ha stoffa.
0: C'ha stoffa, c'ha stoffa. Ma secondo te torneranno a riunirsi Maneskin?
1: Ma c'è, ma dai. Ma che domande fai?
0: Dici che si riuniscono.
1: Ma è una leva di marketing questa, di mi sciolgo, mi rimetto, mi
0: sai
1: sciolgo,
0: qual è la vera,
1: mi rimetto.
0: Sai qual è,
1: cioè,
0: la vera unica

0: Beh, però c'era stato Riccardo Pogli
1: hanno,
0: che...
1: Vabbè, ma non era una separazione.
0: Vabbè, per
1: diciamo
0: dire.
1: Che i Pooh hanno annunciato di uscire dalle scene tipo 20 volte negli ultimi 10 anni. Però sono sempre lì e guai chi li tocca.
0: Esatto.
1: Quanta storia hanno fatto i Pooh? Quanta storia hanno
0: fatto? Quanti buffi sto
1: no, no, no, i Pooh no, i Pooh no. Allora, Ale, ci vogliamo raccontare qualche notizia che abbiamo letto durante la settimana?
0: Ma fresca.
1: Fresca. Beh, lo so, vuoi partire tu?
0: Allora, parto io con Raffo, anche perché ultimamente, complice anche la mia amica Beatrice Nicoli,
1: l'amichettismo.
0: La mia amica del programma che saluto, praticamente ogni che mi racconta delle birre, mi ha iniziato al mondo della birra che io non conoscevo, mi parla spesso di Raffo.
1: Gioventù
0: e quindi,
1: bruciata, Alessandro.
0: E quindi è arrivata questa notizia: Birra Raffo esce dal perimetro regionale e costruisce una campagna nazionale OOH.
1: Autovom fuori da casa,
0: fondata su un'idea semplice ma potente. Ascoltate: trasformare la pugliesità, ma è una parola pugliesità, in linguaggio pubblicitario esportabile. L'operazione parte da Taranto, città di origine del brand, e raggiunge Roma, Bologna, Torino e Milano con cartelloni e maxi affissioni che non nascondono la loro natura pubblicitaria ma la usano come parte del racconto. Il punto non è solo presidiare le città ma disseminare frammenti di Puglia nello spazio urbano, cercando attenzione e anche ovviamente condivisione social. La campagna lavora su convivialità, ironia, autenticità e appartenenza, questi codici che permettono a Raffo di competere fuori casa senza diventare una birra nazionale. Ecco, quindi come la vedi questo trend delle birre regionali, tu che sei un appassionato?
1: Io sono un bevitore di birra, ma ti ricordi che qualche puntata fa abbiamo parlato di un competitor di Raffo, era Poretti che aveva lanciato proprio la provincia, la birra di provincia.
0: È vero.
1: Quindi è veramente un tema molto vicino al mondo della birra, no? Quella della territorialità. Poi ci sono tante birre territoriali, ricordiamo anche Icnusa, birra messina. A me piace questo senso di appartenenza da ritrovare all'interno di una bevanda, all'interno di una birra. È molto bello e soprattutto fa sentire a casa anche gli expat, cioè quelli, i pugliesi che magari vivono a Milano, a Bologna, a Torino, ritrovano identità attorno ad un prodotto, attorno ad una birra. Perché no? È molto bella come iniziativa, come campagna.
0: Anche a me piace molto. L'unica cosa, non so, forse una critica a questo, nel senso che se sei una birra regionale e chiaramente sposi un territorio, allora mi chiedo che senso ha voler esportare e rendere nazionale la birra. Cioè, se hai preso un posizionamento regionale, io mi aspetto che vado in Sardegna e non penso, che ne so, alla Peroni, ma penso alla Icnusa, perché sto in Sardegna. Se vado a Messina, la birra dello Stretto. Perché dover per forza estendere, nazionalizzare queste birre?
1: Ti rispondo in questa maniera, molto semplice. Allora, a parte, hai fatto l'esempio di Icnusa, tu facci caso, in ogni parte del mondo, in ogni evento c'è sempre la bandiera dei quattro mori che sventola. I sardi sono un po' ovunque.
0: Esatto.
1: Ed è un po' così in tutte le parti d'Italia. Leggevo questa notizia, Napoli, per esempio, che è una città molto popolosa, Napoli è solo al quarto posto come città per numero di napoletani. Cioè significa che ci sono altre tre città al mondo sopra Napoli che ospitano un maggior
0: non
1: numero di napoletani. Questi sono i dati. Quindi pensa,
0: tu
1: investi su un brand locale, lo esporti nel resto del mondo e veramente crei un senso di appartenenza anche a chi è fuori. Quanti sono i pugliesi a Milano? Quanti sono i pugliesi che sono a Torino, a Bologna? Quindi io la vedo un po' così. Quindi chapeau, ti ho convinto?
0: No, però non è che dobbiamo essere per forza convinti io e te.
1: No, assolutamente.
0: L'importante è che lo siano i clienti e gli amanti e coloro che apprezzano la birra.
1: Ma invece ti piacciono i biscotti?
0: Sì.
1: Allora, qua ti parlo di un altro brand Misura, che porta il benessere nel luogo meno retorico possibile, ovvero la metropolitana di Milano. Fino a domani, quindi fino al 15 di giugno, dal 1 al 15 di giugno, c'è stato questo flight del gruppo Colussi per il brand appunto Misura, che l'abbiamo ritrovato in 67 stazioni della rete metropolitana, con 100 impianti gestiti da appunto IGP Deco, e la campagna funziona perché non si limita a mettere il prodotto

0: sulle affissioni, però usa proprio il linguaggio stesso del trasporto urbano, quindi, per creare proprio dei circuiti semantici. Quindi il viola non indica una nuova linea della metropolitana, ma richiama i crackers fibra extra alla barbabietola, il panavena e arancione. Quindi insomma hanno giocato con i colori della metropolitana, bello, per bello richiamare i loro prodotti. Ti piace questa campagna?
1: Allora, mi piace quando quando nel marketing c'è creatività, no? Perché spesso si dice, insomma, che la creatività poi in alcuni momenti viene meno, e quando c'è creatività mi piace. E il fatto che ci sia una campagna che sia stata pensata solo per un certo tipo di affissioni in un contesto specifico come la metropolitana di Milano, vuol dire che chapeau al gruppo Colussi, a misura, che hanno dedicato del tempo e della creatività, degli investimenti evidentemente, per realizzare una campagna che di base è solo lì. Cioè non è che possono, certo, sfruttarla, che ne so, per la metropolitana di Roma, nemmeno, no, perché non esiste l'arancione, il viola, il giallo, eccetera. E quindi io credo che sia un bellissimo messaggio.
0: Bravi. Cioè, abbiamo ancora una campagna?
1: Ma sì, rimaniamo in ambito di biscotti. E questa io
0: purtroppo mi piacciono, purtroppo.
1: No, ma anche a noi, Matteo e Diletta, ne vanno pazzi. E parliamo di Ringo e di gocciole, e vanno pazzi per entrambi.
0: E
1: praticamente trasformano il dissing sociale in prodotto. Scusa Davide, prima che leggo la notizia, mi ricordi cos'è il dissing?
0: Quando si battibecca. Il battibecco, ti
1: il
0: piace?
1: Battibecco. Il battibecco è bellissimo.
0: Però mettila in bocca ai rapper adesso, i rapper che fanno dissing, invece il battibecco tra i rapper.
1: No, meglio dissing. Barilla prende due brand fortissimi nell'immaginario familiare italiano, Ringo e Gocciole, li fa convergere in una limited edition che nasce da una rivalità social costruita come teaser narrativo. In effetti è stato bellissimo, bellissimo, perché all'inizio non si era capito che fosse un teasing o che anticipasse una collab.
0: Biscotti.
1: Esatto, il prodotto Ringo featuring Gocciole fonde due occasioni di consumo tradizionalmente diverse, perché uno è la merenda, ovvero
0: il Ringo,
1: e uno è la colazione con le gocciole. La meccanica è precisa: una cialda al cacao con la classica R di Ringo incontra una cialda con gocce di cioccolato ispirata alle silhouette di Gocciole,
0: ma
1: con
0: bellissimo
1: crema al latte interna. E l'operazione nasce per unire questi due mercati e due prodotti ovviamente che sono leader in Italia. Il core target rimane comunque i 7-13 anni, quindi io
0: sì,
1: con
0: vabbè
1: i miei figli ci sto, ma ci sto anch'io, quindi anche over 49, ma gusto e formula sono pensati per parlare ad una fascia più matura, accompagnando i ragazzi nella crescita. E quindi ecco, il segnale è forte in questo caso. Veramente parliamo di un brand entertainment che entra nel prodotto e sicuramente diventa virale nella conversazione social.
0: Allora, mi viene in mente una cosa: una delle lezioni che ti danno, che ti fanno quando studi marketing, è il ciclo di vita del prodotto. Cioè, un ciclo di vita di un prodotto, a un certo punto il prodotto arriva in una fase di saturazione, arriva ad essere stanco presso il consumatore. E qui bisogna fare un plauso a Barilla, perché sono stati capaci di prendere due prodotti che hanno sicuramente raggiunto l'apice del loro posizionamento, della loro reputazione presso i consumatori, e hanno creato da questi due prodotti un terzo prodotto nuovo, che quindi ha un nuovo ciclo di vita da portare avanti. Probabilmente sarà un'edizione limitata, come dicevi appunto tu, quindi sarà limitata nel tempo, ma secondo me si tratta di una sperimentazione che potrebbe poi ritornare sul mercato qualora dovesse riscontrare i favori del pubblico, dei consumatori. Quindi anche in questo caso mi sento di fare un plauso a Barilla per questa iniziativa. Insomma, quando un singolo prodotto rischia di essere arrivato al capolinea, non è il caso né dei Ringo né delle gocciole, se ne crea un altro e con quello che si ha in casa. Quindi bravi, bravissimi.
1: Allora Davide, qualche settimana fa abbiamo parlato di un'altra fusione in casa Ferrero, ti ricordi?
0: Quindi vuoi fare il democristiano? Abbiamo parlato di Barilla adesso?
1: No, nel senso
0: sì, certo, me la ricordo, era l'estate con le tic tac.
1: è più o meno, insomma,
0: La stessa identica cosa.
1: La stessa identica cosa. Quindi vuol dire che c'è un trend di marketing che all'interno dello stesso gruppo. Sai come facciamo nel mio lavoro, no? Facciamo la campagna
0: mi
1: di
0: preoccupa
1: Gamba.
0: Però,
1: No, noi facciamo la
0: campagna. Se fate anche voi una fusione.
1: No, ma noi facciamo la campagna di Gamma, no?
0: Okay.
1: Quando tu invece di fare una pubblicità su un prodotto, dici io faccio una pubblicità che interessa più di un prodotto.
0: Ecco, ci sta.
1: In questo caso, coi dovuti distinguo, ci mancherebbe. Credo che quello che si stia facendo anche nel campo del food sia di unire dei prodotti che di per sé non vanno in concorrenza, perché Ringo e Gocciole sono due momenti diversi, Tic Tac ed Estateci, cioè non c'entrano niente l'uno con l'altro, però il marketing li unisce, questo lo trovo bellissimo.
0: Molto molto molto bello, molto molto bello. E io ti do una notizia che mi ha divertito. Tu segui, immagino, il tennis.
1: Certo.
0: Il nostro tennista per eccellenza in questo momento è
1: Cobolli. No, Sinner.
0: Beh, anche Cobolli comunque, tutti i tennisti italiani sono bravissimi.
1: È vero, è vero.
0: Però Sinner c'ha una particolarità, che ha questo gruppo di persone che lo seguono, che sono appunto i Carota Boys. E Heinz, la marca appunto di ketchup, ha creato il Carota Burger e porta appunto le fan culture nel food. Heinz Italia, accompagnata da Dentsu, ha costruito un'attivazione che mette in parallelo due forme di tifo, quello sportivo e quello per la maionese Heinz. Da questa intersezione nasce il Carota Burger, ispirato alla passione dei Carota Boys e realizzato con il contributo del food creator Mocio e della community stessa. Il cuore fisico dell'operazione è un evento gratuito che c'è stato a Milano proprio qualche giorno fa in Piazza Castello lo scorso 6 giugno, con una degustazione della ricetta limited edition, quindi attività di engagement, il creator, i gadget, l'intrattenimento. Però insomma il progetto non vive solo nell'evento, fa parte proprio di un piano di comunicazione più ampio dedicato proprio alla maionese di Heinz. Quindi anche qui un'altra limited edition, quindi diciamo che la limited edition tira il mercato del marketing in questo momento.
1: Ma sì, e soprattutto lo vediamo in questo periodo di mondiali dove ci sono tantissime limited edition, quindi io credo che da una parte bene, anche perché in pratica si stanno unendo più mondi, no? Perché il mondo della maionese, il mondo del tennis, la carota, l'hamburger, dai, diciamo che ci sono tanti ingredienti. Ecco, io credo che in questa fase il marketing stia un po' prendendo i vari ingredienti e elaborando delle proprie ricette.
0: Oh, sono assolutamente d'accordo. Adesso viene la mia canzone preferita. No, una delle mie canzoni preferite. Si chiama Streets of Philadelphia ed è Bruce Springsteen.
1: E la conosco.
0: Eh beh.

0: Allora, questa canzone è veramente stupenda.
1: Vero,
0: Bruce
1: vero.
0: Springsteen, The Boss, è sempre lui.
1: Che è la colonna sonora anche del film Philadelphia.
0: Io apprezzo la canzone a prescindere da quale possa essere la colonna sonora di quale film. Siamo tornati sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare, in ascolto Davide Schioppa, Alessandro Musumeci, in cabina di regia Elisa Gabrini. E chi siamo noi? Siamo quelli del marketing, che ogni domenica mattina vi portano Marketing con Vista Sunday Show nelle vostre orecchie per raccontarvi un po' di marketing. Ale, sai che oggi c'è una persona che festeggia un compleanno importante?
1: Addirittura, che compleanno? Chi è?
0: Zio Donaldo.
1: No, lo zio.
0: Zio Donaldo compie 80 anni. Zio Donaldo compie 80 anni e sai cosa si è regalato per questo ottantesimo?
1: I mondiali
0: di calcio. No, quelle purtroppo. Si è regalato un mondiale di calcio assieme ai suoi carissimi amici del Messico e del Canada. Ecco. E leggevo un articolo proprio l'altro giorno che secondo me è interessante. Leggevo un articolo uscito sul Financial Times. Guarda che letture che mi faccio io. Che parlava delle squadre di calcio europee che sempre più spesso vengono acquistate o finanziate da fondi di investimento americani. Adesso sembrerebbe che il numero di club europei partecipati da fondi americani sia arrivato a 117. Il dato incredibile è che 13 club su 20 della Premier League hanno azionisti USA e il 32% dei top club dei primi campionati sia partecipato appunto dagli americani. Gli americani però non è che investono e basta, cioè stanno cercando di creare una nuova NBA, una nuova NFL nel mondo del calcio europeo?
1: Ma sicuramente stanno investendo, perché intorno al calcio girano tanti soldi e quindi chiaramente gli investitori, in questo caso americani, hanno visto un potenziale. Ma fammi dire che laddove sono arrivati gli americani, perché questa cosa comunque non è di oggi, quindi è già
0: hanno portato la democrazia.
1: No, hanno portato quello che è l'entertainment, certo. Cioè noi eravamo abituati, vai a vedere una partita di calcio e vai lì per vedere 90 minuti di sport. Quando tu vai a vedere una partita, che sia essa di calcio o di basket, ma gestita dagli americani, diventa un intrattenimento. Quindi tu, prima della partita, prima del match, hai un intrattenimento musicale, di danza, giochi, gaming, eccetera. Nell'halftime hai lo stesso intrattenimento. Chiaramente è una cultura molto diversa. Secondo me, da un punto di vista marketing, è un vantaggio, perché stiamo parlando chiaramente di opportunità di business, di sponsor e quindi di brand che possono rendersi visibili. Dall'altra ci sono quelle scene, fammi dire, molto lontane dalla nostra cultura, in cui durante il match, magari tirato punto a punto, vedi il tipo che va e si prende la birra o torna con
0: la
1: popcorn e allora dico no, noi siamo abituati, se vado a vedere una partita sono interessato a quella partita, invece per loro è molto più intrattenimento.
0: Ma guarda, secondo me questo è un tema assolutamente interessante, perché poi dopo grazie all'intrattenimento si possono raggiungere delle frange di non tifosi che magari, cioè banalmente, allo stadio puoi andare anche con qualcuno o con qualcuna a cui non importa assolutamente nulla di quella partita, ma magari è lì per lo spettacolo e per l'intrattenimento che c'è. Quindi si allarga anche l'audience del match, della partita.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Ci siamo un po' dilungati su questa cosa del calcio. Abbiamo pochissimo tempo.
1: Però dai, è interessante. Poi in questo periodo dove tutti noi tifosi. Ah no, non ci siamo.
0: Non ci siamo. Ale, visto che abbiamo pochissimo tempo, te la leggo io una notizia che volevo commentare con te.
1: Vai.
0: Se sei d'accordo. Prima ti ho citato il Financial Times, adesso ti cito il Wall Street Journal. È una ricerca fatta sul mercato americano ed è legata alla cultura
1: della...
0: Ma non leggi
1: più il Corriere dello Sport.
0: No, non leggo più il Corriere dello Sport. La cultura della manutenzione, ovvero tenere l'auto 13 anni diventa un nuovo comportamento sociale.
1: Mi vuoi pugnalare?
0: Ti voglio pugnalare. Allora,
1: cuoco e tu.
0: Negli Stati Uniti l'auto media in circolazione arriva a circa 13 anni, un massimo storico e un aumento di circa il 10% rispetto a 10 anni fa. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal e ripreso da riferimenti pubblici all'articolo, insomma, il dato automotive è interessante perché segnala qualcosa di più largo, ovvero l'erosione della cultura dell'upgrade continuo. Per decenni l'immaginario del consumo occidentale ha spinto verso il nuovo modello, la sostituzione rapida, l'oggetto come prova di avanzamento personale. Ora, prezzi un po' elevati, incertezza economica portano a manutenere il veicolo e tenersi perselo. Io questo fenomeno l'ho notato anche in realtà in Europa, in Italia. Mi sembra che insomma il parco auto sia un po' più anzianotto rispetto a qualche anno fa. Vabbè. Che ne dici tu da addetto ai lavori?
1: No, ma io penso, adesso oggettivamente, io credo che le auto, qua parliamo di 13 anni, ma 13 anni un'auto è praticamente nuova se tenuta in una certa maniera, quindi io credo che sia assolutamente corretto, soprattutto in un momento in cui si sta attenti chiaramente anche alle spese, quindi la manutenzione è un procedimento, chiaramente un'attenzione corretta per la propria auto, che va sempre fatto. Quindi io credo che in Europa già ci siamo su questa situazione. Il fatto che arrivi anche in America segna che insomma anche dalle loro parti c'è una maggiore attenzione.
0: E Ale, su questa notizia che ci siamo raccontati, purtroppo è finito il nostro tempo.
1: È di già.
0: Quindi dobbiamo salutare le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori. E invito sempre a scriverci una mail a marketingconvista@gmail.com. E come diciamo sempre, restate sempre
1: curiosi.
0: Ciao!
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 10 e 6 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno e buona domenica su Giornale Radio. I titoli. Niente regalo di compleanno per Trump, il memorandum d'intesa non sarà firmato oggi, i Pasdaran frenano e ribadiscono dopo la firma Hormuz rimarrà sotto il nostro controllo. Roma ieri al centro delle iniziative politiche con l'assemblea costituente della formazione di Vannacci e 4 manifestazioni in città, una a favore della remigrazione e l'altra contro. Nel veneziano un 17enne uccide la zia e poi confessa il delitto. Strage di alpinisti, 7 le vittime in 24 ore. Mondiale l'esordio dei tecnici italiani, il Brasile di Ancelotti pareggia col Marocco, la Turchia di Montella perde con l'Australia.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Alessio Galea e Daniele Ubaldi, per lo sport Gerardo De Vivo. Ieri l'annuncio di Donald Trump sull'imminente firma dell'accordo di pace con l'Iran, ma nelle ultime ore il percorso verso l'intesa torna a farsi incerto. Il presidente statunitense, che oggi compie 80 anni, aveva assicurato che la firma sarebbe arrivata oggi, domenica, con la riapertura immediata dello stretto di Hormuz a tutti e senza pedaggi. Tempi confermati anche dal premier pakistano, mediatore centrale del negoziato. Ma da Teheran è arrivata una frenata improvvisa. Le autorità iraniane giudicano i tempi non maturi e chiedono ulteriori verifiche sul testo. Intanto sentiamo che cosa prevede il memorandum d'intesa secondo quanto trapelato finora.
3: Stop immediato alle ostilità, revoca del blocco navale americano e riapertura da parte di Teheran dello stretto di Hormuz. Divergenze sul nodo dei pedaggi, secondo gli Stati Uniti, non ci saranno, mentre l'Iran afferma che saranno dovuti. Ma il capitolo più controverso resta il dossier nucleare. Secondo l'Iran non è incluso nell'attuale memorandum, mentre Washington afferma che la bozza prevede il completo smantellamento del programma nucleare iraniano e la distruzione delle scorte di uranio arricchito. Altro scoglio, il cessate il fuoco in Libano. Israele si è affrettato a chiarire: non facciamo parte dell'intesa e non ci ritireremo. Gli altri punti prevedono la sospensione delle sanzioni contro l'Iran e il piano di ricostruzione per 300 miliardi di dollari. Tra i 14 punti della bozza anche lo sblocco di 24 miliardi di fondi iraniani congelati, con modalità e tempi da definire. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: Ieri la prima delle due giornate dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Ci considerano la feccia e noi siamo orgogliosi di esserlo, ha detto il generale Vannacci, che ha detto no all'ipotesi di alleanza con il centrodestra. Dovremmo dire di sì ora a chi segue l'agenda Draghi, ha aggiunto. Molte le critiche verso la nuova formazione da parte della maggioranza di governo. Vannacci ha scelto di essere la quinta colonna della sinistra, ha detto il vice premier Tajani. E sempre a Roma, ieri 4 diverse manifestazioni hanno attraversato la città. Un corteo con migliaia di partecipanti, organizzato da Forza Nuova e Casa Pound, si è svolto tra Piazza Risorgimento e Piazza della Libertà per sostenere le politiche di remigrazione. Dal lato opposto, nel pomeriggio, è partito dal Colosseo il grande corteo contro la remigrazione, organizzato da Arci e CGIL, che ha richiamato associazioni, studenti e realtà sociali, e poi due altre iniziative dei centri sociali di Provita. 1500 gli agenti schierati, in gran parte per il corteo a favore della remigrazione. Nessun disordine. Roma ha superato un altro esame, ha detto il prefetto Giannini. La cronaca: un 17enne ha ucciso la zia e ha lanciato il cadavere nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione. L'omicidio è avvenuto a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, e sembra sia legato a gravi dissidi familiari. Il giovane ha confessato il delitto nella notte al magistrato Carmelo Barbaro della procura di Pordenone. Il pubblico ministero ha poi trasmesso il caso alla procura dei minori di Trieste. 7 morti per incidenti in montagna nell'arco di 24 ore tra Cervinio e Monte Bianco. Sono stati recuperati i corpi di 4 alpinisti che da soli o in cordata tentavano di scalare le vette più note. Si aggiungono ai 3 precipitati insieme sul Gran Paradiso.
4: Una strage diffusa e silenziosa nello scenario di alcune delle cime più belle delle Alpi, alla ricerca di vette oltre i 4.000. Sono 4 le vittime registrate tra gli alpinisti che tentavano percorsi noti tra Cervino e Monte Bianco. Si vanno ad aggiungere ai 3 alpinisti trentini che hanno trovato la morte il giorno prima sul Gran Paradiso. Sul Monte Bianco, nella zona del ghiacciaio della Brenva, è stato recuperato nelle ultime ore dal soccorso alpino valdostano, che lavora insieme ai soccorritori svizzeri dell'Air Zermatt, il corpo di un alpinista dalla nazionalità ancora da accertare. Sarebbe precipitato nella zona del Pic Tindal, lungo la via normale italiana che conduce alla vetta del Monte Cervino. Sempre sul Cervino, un altro incidente è costato la vita a un altro alpinista alpinista recuperato insieme al compagno di cordata rimasto illeso. Sul Mommo D, che fa parte del gruppo del Monte Bianco, un'altra cordata di due persone è precipitata fatalmente mentre percorreva la celebre tecnica Cresta Kufner sul versante francese del massiccio a 4.465 metri. Identificati intanto tutti e tre gli esperti alpinisti trentini per i quali è stata fatale la scalata della parete nord del Gran Paradiso. I corpi trovati dai soccorritori a 3.600 metri di quota. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
2: A una settimana dalla scomparsa di Sara e Alicia, 12 e 16 anni, non emerge alcuna traccia delle due sorelle fuggite nella notte dalla casa famiglia di Civitella al Fedena. Le indagini, coordinate dalla procura di Sulmona, si stanno concentrando sulla complessa situazione familiare. Dopo anni in comunità e la revoca della responsabilità genitoriale a entrambi i genitori, la potestà era stata restituita al padre appena due settimane fa. Cresce il sospetto che non si tratti di un allontanamento volontario. Mondiali, il Brasile di Ancelotti debutta con un pareggio contro il Marocco, la Turchia di Montella battuta a sorpresa dall'Australia, il Qatar ferma la Svizzera, stasera entrano in scena Germania e Olanda.
5: Prendiamoci questo risultato, la Coppa non si vince alla prima partita, abbiamo tutto il tempo per migliorare. Carlo Ancelotti non perde il tradizionale aplomb e mette in cascina il primo punto del suo Brasile, ottenuto nella partita di cartello contro il Marocco, campione d'Africa e quarto nello scorso mondiale. I verde-oro faticano per tutto il match, vanno sotto al 21esimo per la rete di Saibari, ringraziano la prodezza di Vinicius al 32esimo per l'1-1. Finisce 1-1 anche Svizzera-Qatar, elvetici avanti con un rigore di Embolò. Non sfruttano la gragnuola di occasioni per il raddoppio e al 94esimo subiscono il gol di Kouki che consegna al Qatar il primo storico punto in una rassegna iridata. Alla Scozia basta la rete di McGinn per superare Haiti. L'Australia rovina il debutto della Turchia di Vincenzo Montella. Iran Kunda al 27esimo e Matt Calf al 75esimo siglano il 2-0 per i Socceroos. Stasera entrano in scena Germania e Olanda rispettivamente contro Curaçao e Giappone. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: Formula 1, appuntamento alle 15 per il Gran Premio di Barcellona, prima e terza in griglia le Mercedes di Russell e del leader iridato Antonelli, tra loro la Ferrari di Hamilton. Partirà decimo Leclerc con l'altra rossa. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: 7 giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda. Cosa sta succedendo realmente nel mondo? L'Italia, i grandi fatti internazionali, le storie che cambiano il nostro tempo. La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto, per comprendere meglio il presente e guardare con più chiarezza la settimana che arriva. Questa è Domenica Specialmente.
6: E allora bentrovati al nuovo appuntamento di domenica, specialmente in questo 14 giugno, l'Apo De Carlo, ma soprattutto l'uomo del secolo scorso, Maurizio Mannoni. Ciao Maurizio, bentrovato.
7: Ciao Lapo, ciao a tutti.
6: Ciao.
7: Beh, sono emozionato perché stasera entra in scena la mia squadra.
6: Chi è che entra?
7: Curaçao, Curaçao.
6: Questa cosa.
7: Curaçao, io tifo Curaçao.
6: Ma così?
7: Per io pensavo che fosse un liquore e invece è una nazionale di calcio.
6: Sì, è una, esatto, te lo confermo. Tra l'altro, mentre l'Italia sta qui a guardarsi i pollici, e Infantino la prende pure in giro. Non so se hai seguito le parole del presidente della FIFA.
7: Sì, ci prendono in giro, siamo ridotti oramai.
6: Ho capito, però io ci sono rimasto male.
7: Gli zimbelli del mondo.
6: Ma tu l'hai presa male?
7: No.
6: Io sì, molto.
7: No, francamente no, dai.
6: No, io sì, molto.
7: Francamente no, anche perché anche se andavamo uscivamo subito, quindi.
6: Ma non è vero.
7: Tanto vale.
6: Non sono d'accordo.
7: Non sei d'accordo.
6: Non sono d'accordo.
7: Sei d'accordo.
6: No, caro amico, tu parli da uomo ferito, pezzo di pan, l'Italia t'ha lasciato e tu non hai resistito. Giusto per citare Ferradini. Allora, tante notizie di cui andremo a parlare io e te in questa mattina che abbiamo scelto, per cui mi raccomando, mettetevi comodi.
7: Sì. Faremo una prima pagina nostra, come sempre.
6: Esatto.
7: Un po', no, senza naturalmente stravolgere i fatti, però insomma mettendo qua e là qualche cosa di interessante.
6: Non me lo dire subito, ma dimmi soltanto se c'è intanto una notizia che ti ha preso, che magari ti ha colpito più di altre, non necessariamente la più importante, così. Adesso
7: beh, intanto vogliamo fare gli auguri a Donald Trump che compie 80 anni.
6: Ah, tanti auguri.
7: ha deciso di festeggiarlo in maniera sobria, insomma, come è il suo costume, no?
6: Sì.
7: Porterà al cinema,
6: sì,
7: la moglie, non lo so, vedrà gli amici.
6: Ha
7: messo in piedi questa.
6: No,
7: questa
6: non dirlo.
7: Di...
6: Lo raccontiamo tra poco ai nostri ascoltatori, perché davvero è piuttosto, come dire, grottesco, ma tra poco ne andiamo a parlare. Allora, qual è il modo per partecipare a domenica specialmente? Beh, basta mandare dei messaggi al 334 11 11 622. Partiamo con una canzone e tra poco invece andremo invece a raccontare la nostra prima pagina, le notizie che ci hanno colpito di più. Ora partiamo con
7: chiediamo, scusa Lapo.
6: Sì,
7: scusa, un secondo.
6: Vai.
7: No, chiediamo ai nostri ascoltatori di segnalarci qual è il loro la notizia che loro vorrebbero vedere nella prima pagina, no?
6: Avete tanta scelta, sì. Per esempio la questione Iran-Stati Uniti, il compleanno di Trump, il modo in cui lo festeggia, il mondiale, la politica interna, Vannacci, ci sono un sacco di possibilità. Allora 334 11 11 622, ora Dotan.
8: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: E allora siamo arrivati alle 10:20 domenica, specialmente qui su Giornale Radio Lapo De Carlo, Maurizio Mannoni, oggi particolarmente raggiante perché non so, adesso partiamo con le notizie più leggere, poi andiamo invece su quelle politiche. Però so, Maurizio, che c'è una notizia che arriva da oltreoceano, in particolare da New York, e che ti riempie di orgoglio, mi pare.
1: È
0: no?
1: Vero, è vero, i Knicks hanno vinto il titolo NBA.
0: Sì.
1: Ma pensa un po', la città, che forse probabilmente è la città più importante del mondo, da 53 anni non vinceva il titolo nel massimo campionato di basket al mondo.
0: Sì.
1: È una cosa che, se ci pensi, fa impressione, no?
0: Ma tu perché tifi New York Knicks? Cioè, li hai sempre tifati?
1: No, non so.
0: No, così.
1: Sono sempre piaciuti, sì. Sempre piaciuti.
0: Quando ero più giovane, i Los Angeles Lakers, perché c'era Magic Johnson negli anni 80.
1: Sì, va bene. Sì, certo, ma figurati.
0: Senti, vabbè, ma questa. Poi stasera c'è il Curaçao, che tra l'altro ho scoperto.
1: Stasera c'è Curaçao, vedi, una giornata emozionante dal punto di vista sportivo per me.
0: È a 17 ore dall'Italia, Curaçao, ve lo dico. Dico prima, nel caso doveste mai andarci in vacanza. Allora, prima pagina nostra, quale notizia hai scelto, Maurizio, per cominciare?
1: Vabbè, dai, non possiamo esimerci dal mettere, ma più che una notizia, diciamo gli interrogativi attorno a questo fasullo accordo tra Stati Uniti e Iran. Più fasullo non si può, insomma, no?
0: Sì.
1: È come io e te, che siamo appassionati di calcio, possiamo dircelo, ma probabilmente molti di quelli che ci ascoltano, sono come le notizie in questa fase del calciomercato, no? Tu leggi una notizia, dice accordo fatto tra quella, la tale squadra e il tale giocatore, tutto fatto, un accordo, il contratto, 3 anni di contratto, le cifre, dove alloggerà, il numero della maglia, tutto fatto, dopodiché, quasi come fosse una postilla, adesso si tratta solo di trovare l'accordo con la società di appartenenza del giocatore, in particolare, capito, minimo, no? non so, 50 milioni, tu gliene vuoi dare 20, insomma, ecco. Questa, no.
0: Beh, diciamo che poi i punti principali dell'accordo, che sono il cessate il fuoco, la riapertura dello stretto di Hormuz, lo smantellamento del programma nucleare e la revoca delle sanzioni, sembra sempre
1: tutte
0: che
1: sciocchezze.
0: Tutte così cose. In realtà ci sarebbe ancora da parte degli Stati Uniti, leggevo le dichiarazioni di Mike Pompeo in Italia, e dice che non bisogna mai fidarsi dell'Iran. Varrebbe anche il contrario, forse. Però cosa prevedi tu, Maurizio, che anche stavolta si rinvia?
1: Ma il problema è che firmeranno questo preaccordo. Questo è un accordo per cercare di fare l'accordo, sostanzialmente così, no?
0: Sì.
1: Probabilmente lo firmeranno. Lo sgarbo che l'Iran ha fatto a Trump di non concedergli la firma oggi, nel giorno del suo compleanno, no, che lui avrebbe esteso come dono a tutto il pianeta, e invece qua questa firma digitale, tra l'altro una firma digitale, penso che sia la prima volta che avviene che un accordo di pace che dovrebbe porre fine a un conflitto avvenga con lo speed. Non lo so.
0: È vero.
1: Però a quanto pare gli iraniani ancora, sì, magari firmeremo, dice, ma non ha dei pasdaran, dicono. Sono proprio i pasdaran che dicono, insiste perché vuole il suo regalo di compleanno. Pensa un po'.
0: Beh, insomma, a che punto siamo? Esatto, ha frenato sulle indiscrezioni della stampa iraniana, perché dice che i dettagli economici sono lontani dalla realtà. Che lui la mette sempre sulla parte economica, che è quella che conosce meglio, forse di più di quella politica.
1: Ma in realtà sì, lui ha perso su tutti i fronti, diciamo, anche se la narrazione trampiana è sempre molto forte, probabilmente riuscirà da qualche parte o da più parti a far risultare che ha vinto, ma insomma questa guerra l'aveva cominciata per intanto per cancellare il regime iraniano di Teheran, cosa che non è avvenuta, è già questo, no? Anzi, sì, molti dicono che si, addirittura si sia rafforzato, che come, come spesso accade, le guerre rafforzano i regimi.
0: Sì,
1: la questione degli armamenti è tutta da decidere, insomma, non si capisce, no? Come e in che modo potranno controllare eventualmente gli Stati Uniti che l'Iran non proceda con il suo piano di uranio arricchito per arrivare, no, alla realizzazione dell'arma atomica. Come lo controlleranno, come smaltiranno quello che già è stato realizzato.
0: Tra l'altro
1: lo stretto di Hormuz non ne parliamo, perché poi alla fine chi controllerà ancora la navigazione in quella piccolissima ma decisiva parte del mondo? E Teheran, saranno ancora gli iraniani. Quindi
0: no, Maurizio, perdonami, ma tra l'altro notizia di questi ultimi minuti, i mediatori del Qatar, che ieri tra l'altro ha fatto il colpaccio pareggiando con la Svizzera ai mondiali, ma dicevo, i mediatori sono volati d'urgenza a Teheran questa mattina per tentare di sbloccare lo stallo e chiudere l'accordo entro questa giornata. Questa è l'ultima notizia. Lo mettiamo a verbale. Okay.
1: Vediamo, ma ripeto, noi nel nostro piccolo avvertiamo chi ci ascolta che non si tratta di un accordo, al massimo di un accordo per cercare di raggiungere un accordo su punti che rimangono ancora estremamente vaghi e non si sa proprio come riusciranno.
0: Poi Maurizio, perdonami, ma un minuto di silenzio in radio per un momento drammatico che coinvolge il nostro editore, perché la Prorecco ha perso la finale di Champions contro ha perso contro purtroppo il Barcelloneta. È un momento brutto, insomma, non so se ti vuoi unire e stringere.
1: Siamo con il nostro editore, sì.
0: Siamo assolutamente. Allora, poi c'è ancora una notizia che hai tempo di scegliere. Abbiamo ancora un paio di minuti e ti chiedo quale di queste notizie, insomma, che ti ha colpito nella giornata di oggi da mettere nella nostra prima pagina. Maurizio.
1: Ma insomma, ce ne sono tante che noi poi adesso definiamo minori rispetto alla questione della guerra, probabilmente così, ma insomma, nel nostro a volte deprimente panorama della politica italiana, insomma, siamo arrivati alla fase dell'identificazione, no, della fissazione di una data per le elezioni, no? Cominciano a circolare delle ipotesi. Si parla adesso dell'11 aprile, insomma, perché? Qual è il problema? Che, diciamo, Meloni vorrebbe anticipare perché la destra non vuole far coincidere la data delle elezioni generali, nazionali, con quelle delle elezioni amministrative, perché ritiene che ciò avvantaggerebbe il centro-sinistra.
0: Sì.
1: Però poi bisogna scavallare anche un'altra data, che è quella
0: di giugno,
1: che sancisce
0: giugno.
1: No, quella che sancisce l'ottenimento della pensione da parte dei parlamentari.
0: Ah,
1: quindi
0: okay.
1: No, se si va a votare prima che, no, che questa deadline venga varcata, i nostri parlamentari non possono. Quindi c'è da far coincidere queste...
0: anche gli interessi dei loro interessi personali, naturalmente.
1: E poi, come ricordavi tu, c'è Vannacci, ecco, sì. Perché pensa un po', no? Pensa un po', siccome non abbiamo elementi, non abbiamo questioni importanti, non avremmo questioni importanti da discutere, cioè, che ne so, la sanità, le tasse, l'ordine pubblico, insomma, chi più ne ha più ne metta, la nostra politica si concentra su Vannacci, sì, Vannacci no, che dice Vannacci.
0: Sì, però è una cosa che capita ormai soventemente, cioè arriva l'uomo nuovo, il personaggio di turno e si discute unicamente dell'accentramento della politica ricoperto in uno. Però facciamo così, Maurizio, siamo arrivati alle 10:30, ci separiamo pochi istanti dai nostri ascoltatori, riprendiamo tra poco, vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622 per le notizie del giorno, e tra poco torniamo con Domenica, specialmente su Giornale Radio.
2: Giornale Radio. In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 32 minuti.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: 7 giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda: cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
4: E allora di nuovo in diretta, 10 e 32 minuti, la Pode Carlo Maurizio Mannoni, una notizia di cronaca che è arrivata in questi minuti nelle redazioni, purtroppo una pessima notizia: 17 anni uccide la zia nel veneziano, getta il corpo nel fiume, interrogato tutta la notte ha confessato un delitto a Sanstino di Livenza, motivo legato a gravi dissidi familiari, cioè una sgridata pare da parte della zia. E siamo all'omicidio. Ad ogni modo, stavamo concentrandoci sulla nostra prima pagina di oggi, Maurizio, con le notizie che ti colpivano. Andiamo avanti. Quali altri ti hanno, così possiamo mettere, per esempio, di spalla, Maurizio?
5: Io di spalla metterei la festa per gli 80 anni di Trump. Mi colpisce, dai.
4: Sì, sì.
5: Mi colpisce questo baraccone che ha messo in piedi, no? Proprio davanti alla Casa Bianca per questa lotta di arti marziali, non so, un'esibizione, non so bene di cosa si tratta, insomma, no?
4: Beh, una cosa abbastanza insolita, non si era mai visto una cosa del genere alla Casa Bianca. Ci indica proprio che sono incontri di arti marziali con campionissimi di UFC che si sfidano all'interno della gabbia montata nel giardino presidenziale. Cioè, una cosa.
5: Ecco, ma vi rendete conto, insomma, davanti alla Casa Bianca, che insomma è un po' il tempio della democrazia mondiale, un presidente festeggia il suo compleanno con una baracconata di questo tipo? È proprio cos'altro potrebbe rendere l'idea in maniera più chiara che non questa cosa qui? Poi, sempre in attesa Trump che arrivi questa sospirata adesione, arrivi questa firma digitale d'accordo con l'Iran, che però frena. Poi tra l'altro ci sono proteste a Teheran perché questo accordo loro non lo vogliono, insomma, per quanto paradossalmente, perché per quanto sia, no, essendo così vago, lascia tutto come sta, per loro no, loro lo potrebbero considerare assolutamente un successo,
4: certo.
5: Vista come era partita la guerra, quando no?
4: Per poter fare in modo di controllare l'Iran ci voleva un dispiego di forze armate superiore, almeno il doppio di quelle che attualmente vengono impiegate, ma è un problema anche economico, e quindi forse Trump davvero sperava di potersela cavare nell'arco di un paio di settimane.
5: Ma sì, anche questo è incredibile, se tu pensi alla disparità di forze tra l'esercito degli Stati Uniti e l'esercito iraniano, che viene descritto, adesso io non sono esperto, ma insomma viene descritto come una cosa proprio di terza categoria, e invece, diciamo, non è riuscito Trump neppure in questa impresa, diciamo così.
4: Decisamente.
5: Quindi siccome diciamo la sua forza di narrazione è potentissima, riuscirà a scrivere.
4: Sì, addio, il dissenso c'è.
5: Ha vinto
4: il dissenso interno c'è all'interno, insomma, anche perché comunque va bene la narrazione, ma ha interrotto, se vogliamo, anche quel flusso empatico che aveva prima con la destra MAGA. E quindi anche questo, la narrazione funzionava fino a un certo punto.
5: Sì, funziona fino a un certo punto, naturalmente, ovvio, però insomma, intanto la sua parte la fa, ecco. Quindi senti, abbiamo piazzato il buon Trump lì con i suoi 80 anni, esatto, la sua festa.
4: E ce lo siamo sistemati.
5: Un po' pacchiana.
4: Allora, poi in attesa, siccome abbiamo tra poco anche un ospite con noi, che è il direttore di Milano Finanza, Roberto Sommella, e affronteremo alcuni temi. Andiamo avanti ancora a scegliere un altro tema, siamo a centro pagina, quindi su cosa punti, Maurizio?
5: Ma abbiamo detto vannacci, ce lo mettiamo anche noi, vannacci, le elezioni, no? Il dibattito politico che diciamo non riesce mai a lievitare su temi importanti di vero interesse da parte per l'opinione pubblica, no? E quindi ogni volta, come anche tu stesso sottolineavi poco fa, si trova un personaggio sul quale concentrarsi, perché anche questo denota anche un po' una pigrizia da parte nostra, da parte di chi fa informazione, che spunta Vannacci, e quindi pagine e pagine su Vannacci, quello che dice Vannacci, quello che fa Vannacci, le sue idee sui gay, sull'immigrazione. Se ci pensi, questo è abbastanza deprimente, no? Però la politica italiana spesso è così. E poi, ma ne parleremo, intanto lo accenniamo,
4: sì.
5: Diciamo, la destra sa perfettamente che non c'è bisogno spesso di inventarsi chissà che per mettere in difficoltà i competitor, per mettere in difficoltà, perché ci pensano da soli, tirando fuori questioni, no? Che diciamo moltiplicano le divisioni che ci sono in quello schieramento. Diciamo, la divisione più forte arriverà tra un po', quando dovranno decidere il leader e in che modo, con le primarie,
4: sì.
5: Quello sarà un scontro forte. Ma intanto c'è questo antipasto che è abituale, quello del patrimoniale, no? Spunta. A un certo punto qualcuno al sinistra tira fuori: ma perché non facciamo la patrimoniale? Apriti cielo, chi è contrario, chi è favorevole, chi distingue, chi no, no?
4: Hai visto Paolo Mieli che si è rivolto a Giuseppe Conte in studio dicendogli: io sono un fan di Elish Line, ma lei dovrebbe lasciare a Giuseppe Conte, dicendolo lui personalmente, la leadership del centro-sinistra. Non so se avevi sentito, assumo che c'è una dichiarazione.
5: Sì, c'è chi sostiene che dovrebbero farsi da parte tutti e due i leader dei due schieramenti più forti, PD e Movimento 5 Stelle, no? Sia Schlein che Conte, rendendosi conto che nessuno dei due ha
4: la necessaria,
5: probabilmente ha le carte giuste da giocarsi contro Giorgia Meloni, dovrebbe fare un gesto di generosità politica e dire: beh, io mi tiro fuori, cerchiamo un leader che possa essere condiviso. Tra l'altro ancora non si sa, insomma, quale sarà la legge elettorale per cui andremo a votare. Probabilmente ci sarà l'indicazione del premier sulla scheda elettorale.
4: Ma su questo tema continuo a pensare che manchi sempre da tanto tempo un leader riconosciuto e riconoscibile, che sia facile da individuare, cosa che oggi nella politica italiana è molto complicato. Ci sono soltanto due o tre personaggi che hanno questo tipo di spessore. La sinistra forse storicamente ha sempre avuto il tema di non trovare molto facilmente un leader che esprimesse un po' tutti i valori che arrivavano dalla sua corrente, no?
5: Sì, se noi togliamo Prodi, che ci fu quella eccezione, quella di Romano Prodi, poi per il resto è sempre stato molto, molto complicato. Diciamo, ci si è adattati alla considerazione che il leader del partito principale dovesse essere lui, naturalmente, il leader della coalizione, ma questo qualche volta è andato bene. Adesso, per esempio, siamo in una fase in cui
4: non c'è dubbio. Allora, Maurizio,
5: Elish Line non è riconosciuta come leader.
4: No, non c'è dubbio. Allora, continuiamo su questo ragionamento, andiamo con una canzone, torniamo tra poco con te, anche perché l'argomento è pregno, poi avremo anche il nostro ospite. Ora una canzone dei War Republic e poi di nuovo con Domenica Sp-

insieme con domenica specialmente la Carlo Maurizio Mannoni in attesa del nostro ospite tra un 5-6-7 minuti, che poi è il direttore di Milano Finanza. Maurizio, nella nostra pagina possiamo quasi andare a

0: Domanda che ti fa un'ascoltatrice, dice: Mannoni con voce rauca, di cosa avete parlato e concluso ieri sera con Gad Lerner su Israele e Palestina? Ti chiede, perché eri con lui ieri?
1: Sì, io sono a Gangi, nel cuore della Sicilia.
0: Sì.
1: Dove c'è stata una bella iniziativa, ieri si è parlato del nuovo ordine internazionale, di questioni appunto legate a guerra, della quale abbiamo parlato anche noi fino adesso, e anche della questione israelo-palestinese, insomma, della quale Gad è
0: molto legato al tema, ovviamente.
1: Molto legato al tema. È stato molto interessante, molto attenta questa telespettatrice. Ah, ho la voce rocca.
0: La voce mattutina è sempre diversa da quella serale.
1: È un po' diversa.
0: L'altro
1: senti, canto. Invece facciamo, diciamo, un centropagina di cronaca, dai, sì, dobbiamo farlo.
0: Sì.
1: E dobbiamo andare ancora col delitto di Garlasco, non perché io, e sono certo anche tu, si voglia entrare nel merito di questa vicenda, che diciamo è stata trattata in maniera quasi orrenda in questi anni, quotidianamente, e da questo ci dissociamo assolutamente, però adesso c'è questa notizia che ad Alberto Stasi è stata concessa non la revisione del processo, non bisogna fare perché i nuovi fatti, come sappiamo, hanno portato alla luce possibili responsabilità di un altro personaggio, e no, non si tratta di questo, però si tratta invece delle normali diciamo procedure giudiziarie, per cui dopo un tot di anni, se c'è un comportamento corretto da parte del condannato, quest'ultimo ha diritto a delle.
0: Sì.
1: E quindi lui adesso, praticamente, dopo 10 anni di carcere, praticamente lì un cittadino libero, ecco.
0: Sì, ha scontato tutta la pena. Non sappiamo onestamente. Ecco, se non colpiscono due cose: il fatto che dopo 10 anni, se lui fosse stato realmente colpevole, 10 anni erano pochissimi, anche se c'era la condotta, la buona condotta. E se invece al contrario non è stato lui, come sembrerebbe, 10 anni sono troppi, anche solo un giorno in più in carcere è troppo. Quindi.
1: Ecco, questa è una cosa che sì, che a me colpisce molto, no? E il fatto che un uomo, un giovane uomo come Alberto Stasi rimanga 10 anni in carcere sapendo di essere innocente, come si fa a non impazzire di fronte ad una situazione del genere, no? Adesso io non posso entrare nella sua mente, però insomma vederlo anche nelle immagini che ogni tanto sembra un ragazzo che in fin dei conti ha continuato a vivere in un modo o nell'altro, ha trovato un lavoro fuori dal carcere, eccetera, ecco, ma ha continuato a lottare per professare la sua innocenza, insomma, in tutte le sedi opportune, ha accettato la pena pur ritenendola ingiusta, quindi da questo punto di vista, colpevole o non colpevole, questo, ripeto, noi non lo sappiamo, anzi noi dobbiamo dire, siccome c'è una sentenza definitiva, dobbiamo ritenerlo anche noi colpevole, insomma. Però
0: diciamo che abbiamo molti dubbi, abbiamo tantissimi dubbi, mai come ora, ed è un caso che ha avuto oggettivamente tante caratterizzazioni e fin troppi spifferi e tantissimi errori, un numero infinito, quindi con dibattiti interminabili in televisione. Allora, Maurizio, ci separiamo l'ultima volta, un paio di minuti giusto per ascoltare una canzone, e poi tra poco il nostro ospite con il quale andremo a parlare, il direttore di Milano e Finanza, di temi economici, tra cui spicca decisamente il tema della patrimoniale. Tra poco qui a Giornale Radio.

0: Dunque di nuovo in diretta qui a Giornale Radio con Domenica Specialmente. Maurizio, abbiamo raggiunto il nostro ospite Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza, che è con noi. Intanto buona mattina, buona domenica Roberto Sommella.
1: Buona mattina, buona domenica anche Eccoci. A voi.
0: Maurizio,
2: allora. Ciao direttore, buongiorno.
1: Che emozione sentire questa voce. Buongiorno, buongiorno Maurizio.
2: Questa voce roca, tra l'altro. Rocca, mi ha detto
1: ancora, ancora più radio, ancora più radiofonica, la Ciotti.
2: No, allora. Senti, una cosa, poi ci direi la tua sulla patrimoniale, che ci interessa molto. Questo risico bancario del quale abbiamo parlato per giorni, adesso sembra un po' scomparso dalle. No, allora io ti dico, è una cosa della quale era giusto interessarci così. A me personalmente, ma confesso la mia ignoranza anche su questo, come in tanti altri punti, non è che abbia emozionato molto sapere cosa fa Intesa, San Paolo, Monte dei Paschi. Invece tu presumo che ci dirai che è stata una cosa che è ancora, perché non credo sia finita, insomma è una cosa che interessa tutti noi, tutti i cittadini, è così?
1: Ma sì, interessa tutti i cittadini, interessa tutti gli italiani, ci sono due profili direi, no? Gli italiani, tutti gli italiani hanno almeno un conto corrente, quindi credo che siano interessati a sapere da chi è posseduta la loro banca. Monte dei Paschi di Siena è la banca più antica del mondo e dopo un percorso di risanamento e di inchieste molto lungo è stata risanata appunto e da qualche mese è proprietaria, è la prima azionista di Mediobanca. Mediobanca è una cassaforte, una banca d'affari molto importante perché è il soggetto che controlla di fatto Generali è la compagnia assicurativa che tutti quanti noi conosciamo, è tra le più grandi compagnie assicurative d'Europa ed è il vero scrigno che tutti vogliono raggiungere. Dunque, chi conquista Monte dei Paschi di Siena conquista per la proprietà transitiva Mediobanca e conquista anche il controllo di Generali. Quindi prima c'è stata una scalata a Mediobanca da parte di alcuni soggetti, tra cui Francesco Gaetano Caltagirone, la Delfin, che è la scatola che controlla Luxottica, che fa gli occhiali di tutto il mondo, e poi adesso a sua volta Intesa è intervenuta per conquistare Monte dei Paschi. Quindi la battaglia è una battaglia finanziaria per arrivare al controllo del gigante Generali, perché come spesso accade in finanza, un soggetto piccolo controlla un soggetto più grande, un po' come le scatole cinesi, no? Questo è il motivo finanziario. Bene. Il motivo sociale è semplice, cioè tu vai in banca Maurizio e vuoi sapere poi alla fine chi è il proprietario della banca, no?
2: Sì,
1: questo
2: sì,
1: è il punto.
2: Col mio poi, modesto conto corrente, sì. Molto relativamente,
1: no,
2: però insomma,
1: no, però è importante saperlo perché le banche usano i soldi dei clienti, quindi ammettiamo che sono tutte persone per bene, che un giorno la tua banca diventa di proprietà, non lo so, del cartello di Medellin, forse usa i soldi in modo diverso, quindi è importante sapere chi è il proprietario della banca.
2: Oh, però l'APO ha fatto poco fa il calcolo di, adesso passiamo all'altra questione nella quale vorremmo coinvolgerti, ha fatto il calcolo nel centro-sinistra quali sono i distinguo sulla patrimoniale, mi pare che ciascuno abbia un'idea diversa, è vero l'APO?
0: 8 opinioni differenti sul tema della patrimoniale, che non è poco, da Elly Schlein a Romano Prodi, passando anche per Giuseppe Conte, che addirittura dice non ce ne stiamo occupando. E quindi mi chiedo, voglio chiedere naturalmente al direttore di Milano e Finanza, se ci sono poi delle, diciamo, delle rilevanze anche su quelle che sono un confronto tra i prelievi forzosi del passato, penso dal 1922 fino al governo Amato, arrivando al Limo di Monte.
1: Ieri sul giornale.
0: Esatto.
1: Ma insomma, io credo una cosa, che la patrimoniale come tema sia il miglior modo per perdere le elezioni. Punto primo, perché le patrimoniali come le riforme delle pensioni si fanno, non si annunciano. Ed è sempre stato così. Dal 1922 noi abbiamo avuto una decina di patrimoniali. Nel 22 per ripianare i buchi di bilancio dovuti alla Grande Guerra, raccontati peraltro in modo magistrale da Giacomo Matteotti, perché Giacomo Matteotti era un grandissimo esperto di finanza pubblica. Qualcuno sostiene che sia stato assassinato dai fascisti anche per quello. Dopodiché abbiamo avuto tre patrimoniali, pensate, nel secondo dopoguerra, nel 1947, deciso dal governo De Gasperi, perché servivano sostanzialmente per la ricostruzione. Il paese era uscito in ginocchio. Più avanti ci ricordiamo quella di Giuliano Amato, prelievo sui depositi. Io mi ricordo perché c'ero, Palazzo Chigi, Giuliano Amato scese, c'era l'ennesima crisi finanziaria per cui la lira rischiava di uscire dal sistema monetario europeo, e Amato, col suo stile, on the statement, disse: italiani, mettetevi una mano sul cuore e un'altra sul portafoglio e non andate in banca perché il prelievo è retroattivo. E quindi, diciamo, si fece di notte quel prelievo. Aggiungerei l'eurotassa tra le patrimoniali, che però almeno quella di Romano Prodi del 97 aveva un obiettivo chiaro, cioè quella di farci entrare nella moneta unica, e peraltro fu restituita, caso più unico che raro, per il 60%. Infine l'IMU, quando fu reintrodotta la tassazione sulla casa nel 2012, governo di Mario Monti, anche quello di Salute Nazionale, anche quello dopo una crisi finanziaria, beh, praticamente da 0 a 24 miliardi in cassone. Dunque gli italiani sanno bene cosa sono le patrimoniali, si può dibattere. Io penso che sia molto più importante invece fare una vera patrimoniale sull'evasione fiscale. 90 miliardi di euro sottratti al fisco a tutti noi ogni anno, quella è la patrimoniale che gli italiani vogliono.
2: Ecco, il punto è anche un po' questo, sempre tornando ai trabocchetti che la sinistra e il centrosinistra si fa da sola. Invece di incalzare il governo sulla riforma fiscale che avevano promesso in campagna elettorale, la riduzione delle tasse, mentre invece nulla è stato fatto, almeno così è impressione generale, diciamo gli hanno fornito questo assist per poter dire: ecco, vedete, voi siete quelli delle tasse che vogliono mettere le mani nelle tasche degli italiani. Un autogol naturalmente di proporzioni gigantesche, e anche il fatto di chiamarla sempre patrimoniale. Ma è un fatto anche psicologico. Se noi venisse chiamato un contributo da parte, piccolissimo contributo da parte chi ha di una volta tanto
1: di più,
2: questo paese dove la disuguaglianza e l'ingiustizia fiscale sono abnormi, un piccolo contributo da parte di chi ha patrimoni veramente per uno scopo, che ne so, per riassestare la sanità, per la scuola, per l'istruzione, eccetera, che potrebbe dei miliardi con un piccolo, ripeto, un piccolo 1,3%, eccetera, magari sarebbe accettato da tutti in maniera più serena. Ecco, certo, invece prendiamo il patrimoniale, ecco, la destra ne approfitta per dire: voi siete quelli delle tasse, la sinistra si divide e poi alla fine non si fa niente, perché poi questa è la storia italiana, è questa, no,
1: certo,
2: Roberto?
1: È un film già visto, a parte che io non sono sicuro che si voti tra meno di un anno, perché questi sono dibattiti già da campagna elettorale e il partito di Vannacci fa molto paura a Giorgia Meloni, che più tardi va a votare e più rischia di perdere, punto primo. Quindi io cercherei di fare un programma concreto, se fossi il centro-sinistra, poi a parlare, sono tutti bravi a fare politica, è un po' diverso. Io credo che il problema sia diverso. Io ho una visione veramente molto molto differenziata su questo aspetto.
0: Ho ancora un minuto, prego.
1: Molto rapido. Ai ricchi, milionari e miliardari non va fatta una patrimoniale, va fatta una legge per cui parte del loro patrimonio deve essere investito e restituito alla società. Faccio un esempio: ci costruisci 10 studentati, ci costruisci 10 università. Nel mondo, negli Stati Uniti, a Parigi funziona così: a Parigi c'è una Cité Universitaire per giovani studenti che costa anche solo 50 euro a notte una stanza e un letto, costruita da un privato ed è un gioiello. Ecco, questa cosa: sei diventato ricco grazie al tuo paese, restituisci qualcosa. Non ti vogliamo tassare, ti vogliamo spiegare che lo devi fare, perché è giusto farlo.
0: Questo dunque è il tema. Io direi che intanto noi ringraziamo Roberto Sommella che è intervenuto questa domenica. Non credo di averlo svegliato, no? Beh, a quest'ora.
1: No, avevamo fatto una lunga trattativa con Maurizio sulla sveglia.
0: Vabbè, allora basta.
1: Ero ben sveglio.
0: Molto bene, pur sempre domenica. Allora, intanto grazie Roberto Sommella e
1: grazie
0: spero di averlo
1: a voi,
0: presto.
1: Grazie a voi.
2: Ciao
1: grazie.
2: Direttore, a presto. Ciao.
0: Grazie, ciao, tutti, grazie Roberto. Maurizio, noi ci salutiamo anche perché stiamo dando il passo adesso ad Antonella Zangaro direttamente da Londra. Io ti abbraccio, goditi la
2: Sicilia. Sei soddisfatto di questa chiacchierata?
0: Sì, ma io avrei voluto chiedergli altre 9 cose, ma va bene, il tempo è a disposizione. La prossima volta gliele chiedo. Andiamo a rate.
2: Ma abbiamo accennato qualcosa. Dai. La nostra prima pagina, anche questa domenica, l'abbiamo
0: fatta.
2: L'abbiamo data ai nostri ascoltatori.
0: Sì, tanto goditi la Sicilia, tu che puoi, e quindi ci sentiamo prestissimo. Ciao Maurizio. Ti abbraccio.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ciao a te. Grazie Maurizio Mannoni, 11 in punto notiziario e tra pochissimo andremo da Antonella Zangaro, andremo a Londra con altri ospiti, altri temi, rimanete con noi qui su Giornale Radio.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 11:02.
1: Giornale Radio Sport.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Debutto amaro per i CT italiani al mondiale. Il Brasile di Ancelotti pareggia, la Turchia di Montella perde. 1-1 per i verdeoro con il Marocco, campione d'Africa e quarto nello scorso mondiale. Sotto per la rete di Saibari al 21esimo, il Brasile pareggia al 32esimo con una prodezza di Vinicius. Prendiamoci questo risultato, la Coppa non si vince alla prima partita. Abbiamo tutto il tempo per migliorare, commenta Ancelotti. Montella recrimina invece sulle tante occasioni sprecate dalla sua Turchia, battuta 2-0 dall'Australia con le reti di Iran Kunda e Matcalf. Ci hanno puniti in contropiede, ci sarebbe servito un gol sul calcio piazzato. Alla Svizzera non basta il gol sul rigore di Embolo per battere il Qatar, che al 94esimo fa 1-1 con Kouki e centra il suo primo storico punto in una rassegna iridata. Scozia-Haiti 1-0 a segno McGinn. Stasera entrano in scena Germania alle 19 contro Curaçao e Olanda dalle 22 opposta al Giappone. Nella notte Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia, Tunisia. Formula 1, appuntamento alle 15 per il Gran Premio di Barcellona. Prima e terza in griglia le Mercedes di Russell e del leader iridato Antonelli, tra loro la Ferrari di Hamilton. Partirà decimo Leclerc con l'altra rossa, uscito di pista e finito contro le barriere nel Q3. Il monegasco non sa darsi pace per l'errore.
3: Su una qualifica così, dove il potenziale per la pole c'era, il feeling c'era, non ci sono scuse o qualsiasi cosa. Mi dispiace tantissimo per la gente che, per i tifosi, per la gente che mi segue. La vittoria è il minimo che posso fare per scusarmi, ma neanche, onestamente, anche se vada Dio, non va bene, ho vergogna.
2: Basket, festa grande a New York, Knicks trionfano in NBA. La squadra di coach Brown vince 94-90 gara 5 a San Antonio, chiude la serie di finale sul 4-1 e c'entra un titolo che mancava da 53 anni. Titolo vicino anche per Milano nella nostra Serie A. Dopo il successo di giovedì, l'Olimpia domina 92-90 anche gara 2 al Forum contro Venezia. Martedì la serie si sposta in Laguna, Milano avrà il primo match point scudetto. Pallavolo, seconda vittoria su 3 gare per l'Italia nella Nations League maschile. A Ottawa gli azzurri superano con un netto 3-0 la Turchia. Alla mezzanotte italiana, quarto e ultimo incontro del weekend canadese contro gli Stati Uniti. Pallanuoto, sfuma per un gol la rincorsa della Prorecco alla 12esima Champions League. Nella finale a Malta, liguri battuti 17-16 dai catalani del Barcelloneta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
1: 7 giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda: cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
5: E allora ben ritrovati, seconda parte, 11:05, domenica specialmente, l'Apo De Carlo, ma anche adesso soprattutto la protagonista Antonella Zangaro. Ciao Antonella.
6: Buongiorno a te, a Maurizio Mannoni, alla meravigliosa Sicilia, così lontana per me, così bella.
5: Lascia perdere, veramente, lontana anche per me che sono in Italia. Senti, intanto ti chiedo subito di intervenire sulla notizia più importante di oggi, quella che chiaramente ti caratterizza, ti sta chiaramente prendendo male, immagino, perché è tornato il caldo in Inghilterra. Un grandissimo, enorme caldo, un'allerta meteo. Mi pare di aver capito ancora.
6: Sì, sì, oggi ancora si resiste, diciamo che avevo guardato prima tra i 16 e i 17, però quando c'è il sole qui sarà perché i raggi arrivano in maniera più diretta, è insopportabile, brucia, però io adesso voglio andare su una metafora personale che ti parla di questo paese, perché mi sono dotata di una nuova sedia da ufficio professionale per salvaguardare la mia schiena. Qual è il problema? Che questa deliziosa casetta in cui abito, vittoriana, con i red bricks, no? I mattoncini rossi, eccetera, ha i pavimenti in discesa, quindi la sedia ogni tanto sguincia giù, quindi se mi sentite lontana e mi perdete è perché la sedia mi sta portando
5: meraviglia.
6: Lungo il pavimento recupero e ritorno. Ecco, questo è il paese che sta scivolando lentamente verso una deriva della quale non sappiamo quantificare al momento le conseguenze, che noi vogliamo raccontare nonostante questi bellissimi red bricks che segnano la temperatura, sono il vero termometro della politica britannica, perché sono queste le roccaforti che cambiano come cambia il vento ultimamente.
5: Allora, visto che adesso abbiamo appena scoperto che la casa di Antonella Zangaro non è una casa ma è una metafora sull'Inghilterra, devo ricordare che noi tra poco avremo anche due ospiti, il primo dei quali sarà Stefano Merlo, con il quale andremo a parlare, lui che è un ricercatore politologo con un background anche piuttosto vasto in economia, ma parleremo di tanti argomenti. E poi avremo con noi Simone Filippetti, giornalista del Sole 24 Ore, con il quale appunto racconteremo altri aspetti della notizia di questa settimana. Adesso andiamo ad ascoltare una canzone, quella di Miles Smith, Hold Me in the Dark.

0: E allora di nuovo in diretta qui su Giornale Radio con Domenica Specialmente, Lapo De Carlo con voi e Antonella Zangaro. Antonella, il nostro primo ospite di questa seconda parte è Stefano Merlo, ricercatore, politologo, abbiamo detto con un grande background in economia, quindi chiaramente ci potrà essere decisamente utile. Ben trovato Stefano Merlo.
1: Sì, buongiorno, grazie. Eccoci. Di avermi, grazie.
0: Antonella.
2: Buongiorno Stefano, fellow in public policy alla prestigiosa London School of Economics and Political Science, qui in città a Londra. Dunque, io partirei dal fatto più recente di cronaca che qualche giorno fa, una manciata di giorni fa, ha scosso, diciamo in maniera quasi definitiva, mi azzardo a dire, il governo di Keir Starmer, perché è arrivata una lettera di dimissioni firmata dal ministro John Healey, che è l'ex ormai Defense Secretary, seguito dal ministro delle Forze Armate, che ha accusato il governo di non fare abbastanza e il tesoro in particolar modo di non mettere abbastanza fondi per la sicurezza del paese, per difendere il paese. E John Healey ha sempre detto: fra 4 anni almeno, se non prima, chissà, la Russia è pronta ad attaccare la NATO, e quindi in prima linea naturalmente figura il Regno Unito, che tra l'altro oggi ha intercettato una ennesima nave di quelle clandestine con le ombra, le navi cisterne da rifornimento che passano sul canale, lungo il canale dello Stretto della Manica, bypassando ovviamente limiti e sanzioni eccetera. Allora, qual è il tema? John Healey ha detto: per essere credibile io nel mio ruolo e garantire la difesa del paese non mi bastano neanche quei 13,5 miliardi. E quindi il tema è: oggi i laburisti che sono al governo devono far quadrare i conti, e le spese per la difesa e per la sicurezza sono diventate più importanti del welfare e delle politiche ambientali come il net zero. Anche su questa le retromarce non sono mancate per il paese. Come si fa a far quadrare i conti e le ideologie e le politiche di un partito che ha sempre parlato un linguaggio molto diverso?
1: Ma guarda, è sicuramente una sfida veramente difficile. Vorrei solo semplicemente fare un piccolo passo indietro per capire un po' questa vicenda di questa settimana, nel senso che hai totalmente ragione, potrebbe davvero essere un po' l'inizio della fine. Secondo me tre ragioni fondamentali del perché potrebbe essere l'inizio della fine per il povero Starmer. Allora, innanzitutto il ministro della difesa non aveva ambizioni di diventare il nuovo primo ministro. Quindi non era questa mossa politica, è difficile interpretarla come un modo di provare ad arrivare a number 10 di Downing Street. Questo era uno dei pesi massimi del partito laburista, ma che era sempre stato un fedelissimo di Starmer. Quindi questa sembra veramente una mossa difficile, che fondamentalmente dice: non ho più fiducia in quello che era stato il governo, uno dei fedelissimi, ecco. Numero due, appunto, questa fedeltà si vede, diciamo, tolta proprio nel momento in cui stanno per andare a discutere della NATO la settimana prossima, quindi diciamo un gesto anche di rottura totale con una linea del governo. E infine, numero tre, direi le ragioni di questa rottura, che, come dicevi tu, ha a che fare con una mancanza di leadership, che poi nel merito hai ragione, sicuramente ha a che fare con la decisione o meno di spendere di più per la difesa. Però secondo me c'è anche una ragione, diciamo, politica dietro a queste dimissioni. Cioè, sicuramente è difficile capire qual è il bilanciamento giusto tra difesa e altri tipi di spese, però a livello politico bisogna avere un certo tipo di leadership all'interno dei propri ministri, e sembra che Starmer non sia riuscito fondamentalmente a mettere tutti attorno a un tavolo o a parlare singolarmente con i ministri uno per uno per far capire che in qualche modo bisogna far quadrare queste nuove spese. Ma soprattutto sembra aver veramente lasciato fino all'ultimo momento la decisione di cosa si potesse fare. Si dice, tra le varie dietrologie, che il ministro della difesa sia rimasto abbastanza, diciamo, deluso dal fatto che il tesoro abbia cambiato un paio di virgole, aggiunto un paio di numeri qua di là, ma fondamentalmente senza prendere degli impegni ben precisi. si sta parlando comunque del 2,5% del PIL, quindi quello che era stato offerto appunto non era abbastanza. Allora, qui secondo me si sta parlando sicuramente di un contesto geopolitico difficile, gestito non nel migliore dei modi, ecco.
2: Sicuramente per mancanza di forza e di leadership e di un collante, evidentemente, perché poi evidentemente saranno le idee economiche a forgiare la prossima leadership che prenderà la guida del paese. Facciamo un esempio, caro Lapo. Nigel Farage ha appena detto che caccerà dalle case popolari tutti gli stranieri, qualcosa che risuona come familiare alle latitudini nostrane, insomma. E nello stesso tempo si sa che ci sono delle elezioni supplettive fra qualche giorno, giovedì, e è proprio l'estrema destra che probabilmente rischierà di avvantaggiare i laburisti, perché oltre a Farage adesso è emerso un'altra formazione sostenuta da Rupert Love, che è un altro partito di estrema destra che probabilmente la dividerà, aiutando forse i Labour, che sono sopra di 5 punti. Ma insomma, lo scenario politico è sempre più diviso quando, come diceva correttamente il professor Merlo, serve che ci si sieda intorno a tavolo, si trovi un punto comune condiviso per andare avanti. Secondo lei, professor Merlo, è plausibile che il Regno Unito trovi la quadra, o si prepara un futuro di grandi incertezze e confusione come il passato politico recente?
1: Ma è diciamo una cosiddetta million dollar question questa. Allora, secondo me le idee ci sono nel partito laburista, le idee ci sono, ma il brand è stato fondamentalmente dall'inizio delle elezioni quello che si dice un anti-ism. Ism è la particella che si aggiunge in fondo quando si parla di communism o di capitalism. Ecco, Starmer era un anti-ism, lui non voleva assolutamente farsi, diciamo, aggiungersi a qualche schiera ben precisa. Lui voleva essere uno di quelli, diciamo, pragmatici e della stabilità. Però qua si sta capendo che la stabilità si sta trasformando in paralisi, nel senso che si capisce che per motivare e per giustificare dei costi che qualcuno dovrà per forza subire ci serve un impianto ideologico. Io sono anche disposto a tagliarlo al welfare o potenzialmente anche alla difesa, diciamo, non è una risposta ovvia che bisogna per forza spendere di più in forze armate, le quali tra l'altro sembrano non aver totalmente gestito la transizione ai nuovi modelli di guerra. Però appunto, per giustificare qualsiasi di questi costi ci serve una storia, ci serve una narrativa, ci serve un qualche modo per dire ok, stiamo tutti subendo qualcosa di difficile, però almeno c'è questa nostra idea di, non lo so, uguaglianza o libertà o quello che, diciamo, uno può costruire in maniera più o meno esplicitamente ideologica. Nel partito laburista, credo io, queste idee ancora ci sono, però stentano ad uscire. L'idea era sempre stata quella: vinciamo contro i conservatori, perché hanno fatto questi 14 anni di crisi
2: austerità,
1: una dopo l'altra.
2: Certo.
1: Esatto, vinciamo semplicemente stando fermi in un certo modo. Noi siamo quelli che non faranno casini, ecco, per mettere in maniera così un po' di francesismi.
0: Io intanto, Antonella, prima di salutare il nostro ospite Stefano Merlo, volevo fare un'ultima domanda. Abbiamo meno di 2 minuti, ma ci proviamo lo stesso. Perché c'è questa instabilità internazionale, no, per le tensioni in Medio Oriente, la crisi geopolitica nello stretto, e quindi mi chiedo se Stefano Merlo pensa che magari l'Unione Europea debba istituzionalizzare un meccanismo permanente di debito comune per proteggere i cittadini da questi shock che si ripetono spesso e volentieri.
1: Ma allora, guardi, questa è una parte tra l'altro del mio lavoro. Io sono sempre stato a favore di questi tipi di meccanismi. Qui, come dicono sempre, il devil is in the details. Qua bisogna capire come si gestiscono, i problemi stanno sempre nei dettagli, perché quando si parla di debito comune poi si parla anche effettivamente di gestire politiche comuni e quindi di anche poter dire no, perché nel momento in cui, diciamo, condividiamo la carta di credito, poi dobbiamo anche capire come condividere delle decisioni di spesa. e quindi potenzialmente a qualcuno dovrà andare, bisognerà dire di no o di sì su determinate altre cose. Quindi questa spesa comune sicuramente sì, questo finanziamento del debito comune in gran parte c'è già e si sono stati fatti dei passi avanti notevoli negli ultimi anni, però ciò che manca secondo me è quell'impianto politico che ancora una volta ci faccia dire ok, non riusciamo a spendere questi miliardi o magari dobbiamo spenderne di più perché adesso abbiamo maggiori capacità di spesa, sì, però lo discutiamo a livello europeo. E quindi la capacità di non tornare sulla classica asse Europa contro l'Italia oppure Germania contro l'Europa, ma invece magari una politica che sia molto più europea, come nel quello si può vedere in diciamo paesi più grandi come in America, in cui ci sono magari coalizioni che sono transnazionali. Però questo sembra diciamo ancora un po' un sogno di cui ho scritto nelle mie tesi, più che vederlo effettivamente nella politica pratica, normale.
0: Certo.
1: Sì.
0: Allora, Stefano Merlo, intanto grazie di aver partecipato a Domenica Specialmente. Antonella, più domande facciamo a Stefano Merlo, più come spesso succede viene voglia di farne altre, per cui anche con lui dovremmo rinviare alla prossima volta, perché mi sa che abbiamo anche un ascoltatore voleva fare un paio di domande, ma dovremmo rinviare. Quindi grazie intanto a Stefano Merlo. Ecco, e buona domenica intanto.
1: Grazie anche a voi, arrivederci.
0: A presto, a presto. Antonella, se sei d'accordo, ascoltiamo una canzone e poi non so se riconosci Halsey, ma adesso te la faccio ascoltare. La canzone. Ci sei, Antonella? Che non ti sento più, che non vorrei mai.
2: Sì, sì.
0: Ok,
2: non sono ancora scivolata giù.
0: Adesso ascoltiamo.

0: E allora, dai tanti fatti che arrivano dall'Inghilterra, abbiamo prima parlato, insomma, con il nostro primo ospite Stefano Merlo. Antonella, di temi economici di cui chiaramente non ci si poteva non occupare. Ma poi in Inghilterra stanno avvenendo, o quantomeno nel Regno Unito, stanno avvenendo anche altri fatti. A parte il fatto che mi ha preoccupato molto quando hai fatto riferimento alla invasione o quantomeno l'attacco russo alla NATO, sì. Mi è venuto subito un momento di disagio, perché
1: sì, questa era una delle dichiarazioni secondo me più scioccanti dell'ormai ex ministro John Healey, il ministro della difesa, che è andato ripetendo: fra 4 anni la Russia attaccherà la NATO e nessuno ha fatto il balzo sulla sedia. Per me sono dichiarazioni veramente inammissibili di questi tempi, ma siamo stati abituati troppo bene negli ultimi 80 anni, evidentemente.
0: Sì, il segretario alla difesa, che poi insieme col ministro delle forze armate Al Kanzler, si è dimesso in polemica con Keir Starmer. A proposito, a livello politico, argomento di cui poi ci occuperemo anche più tardi, la situazione peggiora o è rimasta in stallo? Così la tua visione.
1: Adesso stiamo tutti a guardare che cosa succederà a Makefield, ben a nord dell'Inghilterra, fra 4 giorni, giovedì, quando ci saranno queste elezioni che potrebbero dare il via alla grande sfida alla leadership del partito laburista, qualora l'ormai ex sindaco di Manchester Andy Burnham dovesse vincere. E poi vedremo anche che cosa faranno come dicevo prima, i due partiti di estrema destra, Restore Britain e Reform, che sono quelli appunto di Farage e di Rupert Lowe, e che ha guadagnato l'attenzione e l'interesse di Elon Musk, perché tu sai che ormai un terzo dell'attività sul suo social di Musk è dedicato al Regno Unito, e quelli che sono stati definiti durante il Question Times della House of Commons come algoritmi divisivi, cioè Musk si preoccupa della politica britannica più che di quella americana, visto che poi Trump lo ha salutato dal ruolo che gli aveva dato, ma insomma ha paragonato Starmer a Stalin. Aveva fatto un buon accordo di cordialità con il precedente Rishi Sunak, interviene sulle politiche del paese tanto quanto, se non di più, appunto di Trump, che sempre parlando di difesa, lo ricorderete quando aveva detto, allora innanzitutto, che di fronte a Starmer non vedeva nessun Churchill, e le portaerei britanniche erano praticamente paragonabili a dei giocattoli, e poi la questione sulla NATO nell'intervento in Afghanistan, che aveva lasciato la prima fila agli altri, e anche il Regno Unito come gli alleati erano stati un po' più defilati. Quindi insomma un attacco costante non solo dai movimenti e dalle morse di rabbia interne, ma anche dall'altra parte dell'oceano che atterrano su questo paese.
0: Allora guarda Antonella, tra poco avremo anche altri due argomenti di cui tu dovrai raccontarci. Uno è il Trooping the Colour, no? La sfilata della bandiera. E dall'altra invece c'è un altro tema, che quello che è collegato a Belfast, quindi sono due macro temi che tra poco sviscereremo e che dopo che avremo avuto il nostro ospite, con il quale affronteremo anche altri temi. 11:29, io ricordo qual è il nostro sistema, perché voi possiate anche mandarci messaggi WhatsApp e quindi collegarvi o fare domande, oppure anche voi intervenire sui temi. Il numero è il 334 11 11 622. Ci separiamo da voi per pochi istanti, ci fermiamo un attimo e poi rientriamo con l'ultima parte di Domenica Specialmente.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
2: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: Sono le 11 e 31 minuti.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: 7 giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda. Cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
6: Rieccoci in diretta qui su Giornale Radio con Domenica Specialmente. Noi che seguiamo con, in questo caso, Antonella Zangaro nella seconda parte, le notizie in particolare che arrivano dall'Inghilterra, anche per avere un'altra visione del mondo. E con Antonella tra poco andremo a parlare di una questione, anzi due questioni in particolare, una particolarmente grave, no Antonella, anche perché si parla di Belfast e di tensioni sociali piuttosto evidenti, una delle crisi più gravi degli ultimi anni, è così?
7: Sì, assolutamente. Tra l'altro un ultimo scampolo di reazione è arrivato ieri con una marcia per dire no al razzismo, quindi la città che vuole dare voce anche a chi la pensa in modo diverso rispetto alle scene di fuoco e fiamme che abbiamo visto dopo l'episodio di cronaca, insomma, del quale ricorderemo fra poco.
6: E poi invece Trooping the Colour, no? La sfilata della bandiera di cui parlavamo prima.
7: Sì, che l'Apo è una triste metafora, oggi vado di metà, casa mia è una metafora del paese, e la sfilata delle forze armate del Troop in the Colour è stata, ha avuto una luce diversa proprio per quello che ci siamo detti finora, no? Sullo stato reale del sistema di difesa del paese, vedere questo dispiegamento di forze sapendo che in realtà c'era tanta apparenza e forse troppa poca sostanza ha fatto un po' effetto. Un po' di così,
6: però,
7: tristezza.
6: Prima di fare questi argomenti avremo un altro ospite che sentiremo tra poco, che è Simone Filippetti. Con lui di cosa parleremo tra pochissimo?
7: Simone è un giornalista, un collega del Sole 24 Ore, anche scrittore, e che ci ha regalato un pianeta ancora più piccolo, l'era della deglobalizzazione, edito dal Sole 24 Ore. È uno spaccato economico sulla direzione che pare prendere questo mondo non più così tanto globale, con degli spunti decisamente controcorrente come nel suo stile.
6: E allora tra pochissimo avremo nostro ospite proprio Simone Filippetti. Adesso partiamo con i Verve, questo è un pezzo ormai. Tu non so se conosci Richard Ashcroft, però è un cantante incredibile. Non so se hai mai visto quella videoclip dove si vede lui che in questa canzone Bittersweet Symphony passa in mezzo alla folla, cioè cammina controcorrente. È una splendida metafora, ad ogni modo. Lui è un cantante, come si dice, i famosi cantanti maledetti, che poi pare che nella vita sia particolarmente simpatico e totalmente diverso dal personaggio che si è ritagliato. Ad ogni modo, Verve, che hanno avuto un grandissimo successo diversi anni fa, gruppo inglese, che poi con Bittersweet Symphony hanno trovato una consacrazione e adesso negli ultimi anni hanno prodotto ancora altri dischi. Ascoltiamo questa canzone.

0: Allora, i Verve, che tra l'altro non so se lo sai Antonella, sono di Wigan, quindi hanno questa origine, si sono cresciuti lì e dunque abbiamo messo questo brano non necessariamente in modo didascalico. Allora, con Antonella Zangaro, Lapo De Carlo con voi, domenica specialmente, vi dicevo di un altro ospite e sto parlando di Simone Filippetti, giornalista, saggista, che è giornalista del Sole 24 Ore, che è con noi, mi dicono, ci ha raggiunti, ben trovato a Simone Filippetti.
1: Buongiorno, buona domenica.
0: Eccoci, ben trovato Antonella.
2: Buongiorno Simone, un pianeta ancora più piccolo, edito da Sole 24 Ore, come sempre la tua visione, come dire, fuori dagli schemi, parte da qualcosa di molto britannico che è la Brexit, per dire innanzitutto che i numeri ufficiali dimostrerebbero che non ha distrutto l'economia inglese e che era stata liquidata come un populismo straccione autolesionista, in realtà è un fenomeno che segna l'inizio di un reflusso storico fragile ma inevitabile, cioè il primo seme della deglobalizzazione. Ora, in tutto questo, siccome il tuo libro è capace di alto e basso e soprattutto rende accessibile anche concetti economici complessi, partirei da Cromwell Road, che è una zona non distante da dove mi trovo, forse da dove ti trovi anche tu, e due ragazzi parlano spagnolo, mangiano un sushi preconfezionato, quindi uno spagnolo nel Regno Unito a 2000 chilometri dal suo paese mangia un piatto di un paese che si trova a 15.000 chilometri, quindi l'industria alimentare come gamba commerciale e popolare di una globalizzazione che oggi segna un passo inverso. Perché?
1: Perché, vado subito al dunque, perché la globalizzazione, ahimè, ha fallito clamorosamente, ha fallito per noi occidentali. Faccio un passo indietro appunto per contestualizzare e dire che questo libro che ho scritto è un pianeta ancora più piccolo, l'ancora è perché è un seguito. Io anni fa scrissi un primo libro avvertendo sui mali della globalizzazione che si chiamava Un pianeta piccolo piccolo, fu scritto durante il Covid, e 5 anni dopo ne ho scritto il seguito perché ahimè o per fortuna a seconda dei punti di vista, diciamo, quella che era un po' una mia profezia si è rivelata, poi si è avverata. E quindi ho scritto questo libro che è il seguito, appunto, come tu accennavi, in uno stile, quindi ho voluto scrivere in uno stile molto accessibile, molto leggibile, in modo che insomma anche la casalinga di Voghera, di Arbasino, lo possa capire. E ho intravisto tra i vari mali della globalizzazione che sta finendo l'industria alimentare, appunto, come uno degli endemi, perché oggi, come dire, in tutto il mondo si mangiano cibi che vengono da tutt'altra parte, e quindi questo comporta che la catena alimentare sia lunghissima, perché devi spostare il salmone scozzese, deve arrivare fino in Australia, il poke che è nato alle Hawaii viene mangiato a Milano, oppure l'avocado che viene coltivato nei paesi tropicali deve arrivare fino sulle tavole della Svezia, e tutto ciò crea un sistema che è diventato insostenibile. Ma non insostenibile dal punto di vista ambientale, che certamente lo è, ma insostenibile dal punto di vista economico, perché la globalizzazione ha fallito perché ahimè ci ha impoverito tutti. Chi avrà la voglia e la curiosità di andare a leggere il mio libro troverà che la frase, insomma la citazione iniziale del libro è un antico aforisma del poeta satirico latino Lucilio. Diceva: non tutti possiamo tutto, e io lo trovo molto vero. Perché? Perché purtroppo la globalizzazione c'è invece l'uso del contrario, ossia che tutti oggi possiamo far tutto, appunto, possiamo mangiare il cibo che viene da tutte le parti del mondo, possiamo viaggiare ovunque.
2: Esatto, Simone, mi sembra un po' il tramonto dell'American Dream, detta così, perché nell'educazione, nella formazione americana c'è sempre stato: poi sogna in grande perché potrai fare tutto ciò che vorrai. No, e allora non solo dobbiamo capire che in quel sushi che mangiamo o in quel prodotto tipicamente italiano che è volato anche sullo spazio c'è una filiera sterminata che fa il giro del mondo, ma anche noi stessi nel modo in cui facciamo il giro del mondo siamo parte di questo fenomeno. Mi riferisco alle compagnie aeree di cui racconti il ruolo fondamentale.
1: Sì, Ryanair e i suoi fratelli, anche loro ci hanno in qualche modo venduto un'altra illusione, o forse inganno, perché con il sogno di spendere poco e poi, no, puoi girare l'Europa e il mondo, in realtà quello spendere poco impoverisce tutti, perché si spende, il biglietto costa poco, ma perché tutti vengono pagati poco nella filiera industriale, ma soprattutto perché dietro quel pagare poco ci sono, cosa che pochi sanno, tutti degli aiuti che l'Unione Europea e anche altri stati danno. Quindi in realtà poi il biglietto che costa 20 euro da Milano a Londra, in realtà costa in realtà 100 euro, gli altri 80 li mettono i governi, ma i governi si finanziano con le tasse, e quindi sono i cittadini stessi che in maniera occulta, come dire, pagano sotto banco la stessa Ryanair. Però ci vendono questo sogno che io vado a farmi il fine settimana a Parigi, a Londra, a Madrid, e tra l'altro con questa sfuga ogni fine settimana in realtà si impoveriscono i territori, perché da una parte è vero, ci dicono, ah, ma si porta turismo in zone locali, ma dall'altra tanti cittadini volano da un'altra parte, quindi c'è tutto uno scambio. Io vado ad arricchire Londra, il londinese va a farsi il fine settimana, non so, a Foggia o a Palermo, e quindi in tutto questo scambio di soldi in realtà ci perdono tutti. Cioè sembra che tutti ci guadagnano, ma in realtà ci stanno perdendo tutti.
2: Lapo, a te una domanda prima della sorpresa che ti abbiamo preparato.
0: E infatti sono curiosissimo, me lo stavo giusto chiedendo, dico magari si sarà dimenticata, invece niente, bene, no. Vedremo. No, io invece sono curioso, visto che ci avviciniamo anche alle vacanze, ma insomma, considerando anche il libro che ha scritto Simone Filippetti, c'è un pilastro del vecchio mondo globalizzato

0: Esatto, sì, proprio così, hai colto l'essenza. Vediamo già, quindi stiamo già toccando con mano i primi effetti della deglobalizzazione di questo mondo che in qualche modo si sta ripicciolendo, perché viaggiare, che è sempre stato un lusso, ricordiamo che il viaggio, il turismo è stato inventato dagli inglesi che nel 700 facevano i famosi Grand Tour, proprio in Italia, peraltro, e negli ultimi 30 anni il turismo è diventato qualcosa di massa, accessibile a tutti, o quantomeno fintamente accessibile a tutti, e ora sembra che si stia rimboccando la strada del tornare a essere un qualcosa di esclusivo. Proprio notizia di stamane che leggevo, un italiano su due farà le vacanze in Italia quest'anno. Questo mi sembra un segnale di un cambiamento di sistema.
1: Le staycation, caro Lapo, allora non possiamo esimerci dal vedere che cosa succede nel mondo e dall'altra parte del mondo. Adesso mi tuffo in un tema che non mi appartiene, che tu ami, che è il calcio.
2: Sì.
1: Perché? Perché è un tema su cui Simone Filippetti ha molto da dire. Allora io volevo partire dal gossip che ha raccolto in una partita molto famosa, in uno stadio molto famoso, perché insomma in questa partita che stiamo vedendo adesso tra gli Stati Uniti eccetera, l'Italia non gioca, non tocca palla e nello sport preferito nato nel Regno Unito. Simone, che cosa hai ascoltato?
0: Ah sì, appunto, siccome ormai oggi siamo entrati ormai da qualche giorno nel clima mondiale, Coppa del Mondo, quindi diciamo siamo tutti elettrizzati, anche se ahimè purtroppo l'Italia non partecipa per la terza volta di fila, però appunto l'occasione mi faceva venire in mente che io diciamo la finale degli europei del 2021, giocata come ricorderete a Wembley tra Inghilterra e Italia, e c'è questo simpatico aneddoto che è rimasto fino ad oggi appunto sconosciuto. Ovviamente il presidente Mattarella era volato a Londra, tra l'altro alla mattina era andato a Wimbledon a salutare Berrettini che giocava contro Djokovic, poi lì perse, e al pomeriggio si diresse allo stadio di Wembley per la finale, nella tribuna autorità. In una tribuna autorità c'era anche il rappresentante appunto del governo inglese, l'allora primo ministro Boris Johnson, il biondo spettinato, insomma, che tutti è diventato personaggio abbastanza famoso. E Boris Johnson, che però è un grandissimo amante dell'Italia, ha studiato a Oxford tutta la cultura latina e greca, quindi grande amante, va insomma, va da Mattarella, lo saluta, lo omaggia e gli fa questa battuta che però io direi molto molto divertente, anche interessante, dicendo: il calcio l'abbiamo inventato noi, riferendosi agli inglesi, ma voi, riferendosi agli italiani, lo avete perfezionato. E infatti poi quella sera l'Italia vinse. E quindi insomma, mi sembra una chicca anche abbastanza divertente, che riassume anche un po' la speciale relazione tra i due paesi. Ahimè, aggiungo io come chiosa, lo avremmo pure perfezionato il calcio, ma negli ultimi purtroppo 15 anni, quantomeno ai mondiali, abbiamo smesso di perfezionarlo, visto che quindi non riusciamo nemmeno a qualificarci.
1: Non tocchiamo più palla.
2: No, assolutamente, però se la prossima volta volete farmi una sorpresa ancora maggiore dovete parlarmi del Tottenham, che di cui io sono malato, tifosissimo e da sempre.
0: Tottenham, De Zerbi ha fatto il miracolo, un altro italiano ha salvato per il rotto della cuffia gli Spurs, e tanto notizia, insomma, se sei un grande fan, hai visto che c'è stato questo passaggio di proprietà, perché il miliardario Levy, Daniel Levy, che è insomma un riccone imprenditore, riccone inglese, ha venduto agli americani,
2: sì.
0: E quindi torniamo ancora ai mondiali negli Stati Uniti, visto che la proprietà si è spostata negli Stati Uniti.
1: Vabbè, ordine, esiste un calcio britannico che parla invece ai ragazzi, che è Dear England, che è stato a teatro, io l'ho visto, e che adesso è diventata una serie per la BBC, dove Southgate, l'allenatore che ha portato la psicanalisi e il sostegno psicologico dentro gli spogliatoi, oggi parla anche ai ragazzi per dire: non abbiate paura delle vostre paure, dei vostri limiti, perché il calcio è anche una strada per superarli.
2: Simone Filippetti, intanto grazie di essere stato con noi. La strada di casa la conosciamo, ed ecco qui, quindi lo richiameremo se lui domenica avrà voglia di stare ancora con noi. Grazie ancora, a presto, buon lavoro.
0: Buona domenica.
2: Grazie. Allora Antonella, adesso andiamo ad ascoltare Mark Hamburg, questa è New York Confident.

0: domenica specialmente, in onda tutte le settimane, tutti i weekend, la domenica dalle 10 a mezzogiorno, Lapo De Carlo, nella prima parte Maurizio Mannoni, nella seconda Antonella Zangaro from London. E allora, Antonella, due temi su cui ti voglio coinvolgere, uno l'abbiamo già anticipato prima, quello di Belfast, abbiamo detto anche che c'è una situazione di una gravità assoluta, abbiamo detto una delle crisi sociali più gravi degli ultimi anni, segnata da scontri che però hanno una matrice razziale, hanno una risposta anche pacifica dei cittadini, ma ci sono anche delle rivolte antimigranti e delle guerriglie urbane.
1: Esatto, tutto è stato originato da un'aggressione. Sappiamo che oggi con i cellulari tutti diventano cronisti di strada e con i social ogni ripresa diventa ovviamente un fenomeno che fa il giro del mondo senza filtri. E l'episodio è quello legato all'aggressione di questo radiologo quarantenne da parte di un richiedente asilo, un rifugiato sudanese a Belfast dal 2023, di 30 anni, che ha tentato letteralmente di decapitarlo, e a nulla è valso l'invito da parte delle forze dell'ordine, nel momento in cui si davano aggiornamenti e informazioni circa l'accaduto, a mantenere la calma, perché poi c'era chi, approfittando della possibilità di trovare un palco dal quale parlare ovunque, compresi i social, ha invece infiammato gli animi. Parliamo di politici locali, e parliamo di Nigel Farage, parliamo di Rupert Lowe di Restore Britain e di Elon Musk, che, come abbiamo detto, dagli America si preoccupa di alimentare i contenuti del suo social X occupandosi di temi che riguardano il paese. E quindi per due notti si sono rivisti i protestanti e i cattolici, no? Che si sono fatti la guerra per anni, uniti contro un obiettivo comune, che erano i non white, perché chiaramente la situazione è facilmente infiammabile, dal momento che i crimini di matrice razziale legati all'odio sono aumentati letteralmente, quasi raddoppiando negli ultimi anni. Sono il fenomeno dell'immigrazione nell'Irlanda del Nord è il doppio rispetto a quanto viene quantificato in Gran Bretagna, quindi diciamo nell'isola maggiore, e si parla di 52.570 migranti dal 2021 al 2024, quindi contenere, mescolare, dare a tutti possibilità diventa sempre più difficile. La rabbia poi porta a far esplodere situazioni dove chiaramente un singolo è responsabile delle sue azioni, ma diventa poi il simbolo di tutti.
0: Ieri la maggioranza pacifica della popolazione ha reagito, abbiamo detto migliaia di persone si sono radunate davanti al municipio per una manifestazione antirazzista. Non c'è soltanto Belfast, naturalmente, ci sono altre realtà, però Belfast è il centro vitale della cittadina, quindi probabilmente bisogna anche essere bravi e in grado di intercettare quelle che sono le istanze della popolazione, perché se basta così, non poco, perché evidentemente una vicenda come questa è grave, ma se basta un pretesto per risvegliare un po' determinate persone, bisogna sempre essere un po' più assertivi e non mettere la testa sotto la sabbia. Questo è un po' quello che dovrebbe insegnare la politica. Senti, oltre al tema di Belfast, poi c'è un'altra questione, che è quella legata alla vicenda di The Troop in the Color, e abbiamo detto significa appunto sfilata della bandiera o presentazione della bandiera, ed è una cerimonia militare di fatto antichissima che oggi coincide con la celebrazione ufficiale del compleanno del sovrano britannico, no?
1: Esattamente, è una parata grandiosa che si svolge in giugno. Fai conto che si sono contati 1400 soldati, 200 cavalli, 400 musicisti, che hanno risposto a una quantità infinita di comandi per portare il sovrano a fare il controllo, no, delle guardie presenti, accompagnato ovviamente dalla moglie Camilla e da Kate Middleton, che hanno entrambe avuto degli incarichi nelle varie forze armate. È una cerimonia che veramente antichissima, che nasce per ribadire, no, quel potere, quel ruolo dal 1748. Tra l'altro il re Giorgio III che la istituì disse: facciamola a giugno così almeno forse c'è il sole. Gli ha detto bene anche ieri, perché c'era un sole bellissimo. Ma proprio perché, come ripeteva il cronista della BBC, storia, tradizione e rigore vengono messi in scena in una perfezione veramente millimetrica. Poi tu vai a leggere i giornali e vai a vedere che cosa succede. Il ministro della difesa dice: questo paese non è in grado di garantire protezione e sicurezza. Le forze armate non hanno il potenziale di cui c'è bisogno. Sai, perché purtroppo lo raccontano i fatti recenti, che la nuova guerra è una guerra di tecnologia principalmente. E allora vedi questa parata bellissima, scenografica, e ti sembra di avere davanti una parata, non voglio dire circense, ma perlomeno insomma folcloristica, di bellissimi colori e di bellissima apparenza, e poi se vai a vederne la sostanza trovi tutta la debolezza di un paese che si aggrappa alla sua storia, alle sue tradizioni, ma in realtà che cosa ha in mano, ci domandiamo?
0: Beh, diciamo che era stata, io mi sono informato su quello che era l'origine storica, a me piace molto la storia, quindi mi diverto molto a cercare degli aspetti. Una delle cose che non sapevo, per esempio, che era nel 700, durante le battaglie, l'unico modo per un soldato di capire dove radunarsi o dove ritirarsi era individuare, sì, la bandiera. I colori della bandiera, tra l'altro, non sono casuali. Tu giustamente adesso dici della debolezza del momento storico, ma all'epoca la forza stava nell'impatto, nei colori, nella comunicazione stessa che arrivava dal flag, dalla bandiera inglese. Oggi siamo in un'epoca, se vogliamo, anzi decisamente differente, di tante immagini, anche troppo, al punto che forse anche la bandiera stessa ne perde un po' il valore.
1: Non solo, perde valore perché i protagonisti di questo spettacolo scenografico pazzesco, che sono la seconda grande istituzione del paese dopo quella democratica rappresentata dai palazzi della politica o il palazzo della monarchia, è sconfitto, blandito da inchieste tremende, da una crisi reputazionale clamorosa, tanto che la regina Camilla si prende i colori e l'incarico di un'armata, perché è stata tolta al fratello del re Andrea, schiacciato da uno scandalo senza fine di cui veramente non vediamo la fine, legato alle sue relazioni con il pedofilo e faccendiere americano Jeffrey Epstein. Per cui anche i protagonisti, che poi si sono messi sul famoso balcone di Buckingham Palace, ancora i simboli, no? Ancora l'immagine che parla per dare messaggi forti. Ecco, con la regina Elisabetta erano la metà di 1000 su quel balcone, sì, c'erano tanti bambini, quindi tanto futuro e tanta storia. Ieri erano 4 gatti col povero duca del Kent, novantenne, che abbiamo ammirato per la resistenza in piedi, e solo i 3 bimbi, insomma, dei futuri regnanti, dei principi del Galles. E poi insomma questo è un segno dei tempi, probabilmente.
0: Antonella, noi chiudiamo qui la nostra puntata di oggi, poi la prossima settimana ci occuperemo magari anche della riunione della Bank of England, che si terrà il 18 giugno. Ci sono dei timori legati ai costi energetici e alle tensioni, quindi magari ci saranno delle notizie che potremo approfondire, oppure no, vedremo. Ma insomma, intanto ti lascio andare, tu poi la prossima settimana ci racconterai London, l'Inghilterra e tutto il mondo dal punto di vista inglese. Antonella, grazie ancora e a prestissimo.
1: Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Anche
1: buona domenica.
0: Io ringrazio Giorgio Berselli in regia, anche Jack e tutti quelli che sono intervenuti, i nostri ospiti dall'Apo De Carlo. Un saluto, appuntamento con me anche più tardi con Soul Kitchen, e per cui rimanete adesso con Giornale Radio. Ciao a tutti.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 12 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buona domenica e bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Trump insiste, a breve l'accordo con l'Iran, ma Teheran ribadisce, dobbiamo ancora valutare la bozza e comunque Hormuz rimarrà sotto il nostro controllo. Ci chiamano fece e siamo felici di esserlo. Vannacci sfida il centrodestra che replica, siete la quinta colonna della sinistra. Un 17enne uccide la zia e getta il cadavere in un canale, poi confessa, è successo nel veneziano. Formula 1 a Barcellona, Antonelli parte dalla seconda fila, in prima Russell ed Hamilton.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Daniele Obaldi e Nicola Compagnone, per lo sport Gerardo De Vivo. Aumenta la pressione sul tavolo, ormai solo virtuale, della firma sul memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. A Teheran i Pasdaran frenano, decisione in fase di valutazione, mentre Trump insiste, la firma arriva oggi, prevedendo di unire il successo ai festeggiamenti alla Casa Bianca per il suo 80° compleanno.
3: La decisione finale dell'Iran sull'accordo con gli Stati Uniti è ancora in fase di valutazione, lo scrive l'agenzia iraniana Fars, considerata vicina ai Pasdaran. L'Iran non ha ancora annunciato la sua decisione finale, puntualizza addirittura una fonte definita affidabile. Ma intanto nella capitale iraniana sono arrivati i negoziatori del Qatar e Trump, con il conto alla rovescia per la festa alla Casa Bianca per i suoi 80 anni, insiste. La firma arriva oggi, mentre si abbandona a un'intensa attività social dove non mancano velate minacce. Tra celebrativa e bellica l'immagine in AI postata con la promessa state per essere disorientati. E mentre ribadisce la riapertura a breve dello stretto di Hormuz, approfittando per un endorsement al congressista Mike Collins, anticipa in vista del G7 che parte domani a Evian in Francia l'intenzione di discutere di sminamento con gli alleati. Intanto crede all'accordo che non lo favorisce Israele. Il premier Netanyahu convoca per stasera il gabinetto politico di sicurezza mentre si intensificano ancora i raid nel sud del Libano. Colpiti in 24 ore una settantina di siti, nuovi ordini di evacuazione per 29 località nel sud. Controlliamo un quinto del paese, fa sapere l'IDF, mentre continuano gli attacchi di missili e droni da parte di Hezbollah. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
2: Torniamo in Italia. Ci definiscono fece e noi siamo orgogliosi di esserlo e non ci alleeremo con i partiti del centrodestra che appoggiano le decisioni dell'Unione Europea. Così dal palco ieri Vannacci, leader della nuova formazione di estrema destra Futuro Nazionale, che ieri a Roma ha celebrato la prima delle due giornate dell'Assemblea Costituente. Gelo da parte del governo, sono la quinta colonna della sinistra, li bolla così il vice premier e leader di Forza Italia Tajani. La cronaca, sono ancora in corso le ricerche del corpo di una donna uccisa ieri dal nipote di 17 anni a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, nella notte passata, ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malguer. Il possibile movente dell'omicidio, compiuto con un coltello, è da collegarsi a dissidi in merito a una eredità familiare. A una settimana dalla scomparsa di Sara e Alisia, 12 e 16 anni, dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, resta forte la preoccupazione dei genitori, separati da tempo e a cui era stata tolta la potestà genitoriale, poi restituita solo al padre. Appello della madre, date notizie, la cosa più importante è sapere che voi state bene. Mostrati anche alcuni diari delle ragazze in cui esprimevano il desiderio di vivere con lei. La procura di Sulmona indaga per sottrazione di minori. C'è la riscoperta delle aree interne e la valorizzazione del patrimonio culturale al centro degli Stati Generali della Bellezza, l'Assemblea Nazionale promossa da ALI, Autonomie Locali Italiane, che ha riunito sindaci, amministratori locali, istituzioni, esperti, operatori della cultura e del turismo per discutere il futuro delle città, dei borghi e delle aree interne. Nicola Compagnone ne ha parlato con Valerio Lucciarini De Vincenzi, segretario generale ALI.
4: L'importanza centrale, perché di fatto nella quinta edizione che stiamo svolgendo ad Uffida nelle Marche, i sindaci, le amministrazioni comunali, gli assessori, i consiglieri delegati si confrontano su tematiche di direzione rispetto all'attività di pianificazione amministrativa in grado di valorizzare appunto le peculiarità le bellezze del patrimonio diffuso nel nostro territorio nazionale.
5: Questa iniziativa permette anche a tutti i cittadini, anche quelli dei piccoli borghi, di scoprire il patrimonio culturale e la bellezza che hanno intorno.
4: Assolutamente sì, è proprio questa forse la peculiarità e la caratterizzazione più importante rispetto alla promozione turistica e culturale dei piccoli borghi, cioè è il fatto non solo di rivolgersi al turismo, in particolare al turismo cosiddetto slow, cosiddetto lento, ma anche ai propri concittadini, che molto spesso non conoscono neanche loro le peculiarità.
2: Calcio, dopo la falsa partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al Mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 l'Olanda è opposta al Giappone. Nella notte italiana, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia-Tunisia. Formula 1, al Montmeló per il Gran Premio di Barcellona-Catalogna. Prima fila Mercedes-Ferrari con Russell ed Hamilton, alle loro spalle il leader iridato Antonelli, scatta dalle retrovie Leclerc.
6: Leader indiscusso del mondiale Kimi Antonelli si ritrova a inseguire il compagno di Mercedes George Russell, è in pole infatti mentre il bolognese scatterà dalla terza piazzola.
7: Non è una brutta posizione perché sono comunque nel lato pulito e ad arrivare in curva 1 è lunga, quindi credo che abbiamo buone chance.
6: La sorpresa al Montmeló arriva dalla Ferrari, in positivo da Lewis Hamilton che per la prima volta in stagione porta la rossa in prima fila, secondo a 64 millesimi dalla pole, in negativo da Charles Leclerc, solo decimo dopo essere uscito di pista e finito contro le barriere nel giro veloce nel Q3.
8: Ho vergogna, ho tantissima vergogna su una qualifica così dove il potenziale per la pole c'era, il feeling c'era, non ci sono scuse o qualsiasi cosa. Mi dispiace tantissimo per i tifosi, per la gente che mi segue. La vittoria è il minimo che posso fare per scusarmi.
6: Quarto in griglia Norris su McLaren, poi le Red Bull di Verstappen e Hajar e l'altra McLaren di Piastri. Semaforo verde alle 15. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Benvenuti a Fronte Globale. La geopolitica settimana per settimana. Con Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone.
5: Domenica 14 giugno, questo è Giornale Radio, la radio libera di informare, questo è Fronte Globale, io sono Nicola Compagnone e con me l'immancabile Alberto Fazzolo, buongiorno Alberto.
11: Buongiorno Nicola, buongiorno a tutti gli ascoltatori e buongiorno a Lisa Cabrini in regia.
5: Una puntata molto ricca quella di oggi perché spazieremo un po' per tutto il globo, partiremo dal Sud America, Bolivia, Colombia, tra elezioni e caos, per poi spostarci sul conflitto a ridosso dell'Europa, quello tra Russia e Ucraina, e per poi terminare con quello che succede in Medio Oriente senza tralasciare quello che è lo scenario dei mondiali che sono appena iniziati, mondiali che si giocheranno in Stati Uniti, in Canada e in Messico. Questa qui è la cornice di questa nuova puntata di Fronte Globale. Alberto, noi ci ascoltiamo subito la prima canzone di questa diretta, Never Said Goodbye.

0: E nella scorsa puntata di Fronte Globale, la scorsa settimana, Alberto, noi abbiamo iniziato a parlare anche di quello che è lo scenario in Colombia, dove si è andati al voto e mancano meno di 10 giorni, perché è fissata il 21 giugno la data per il turno di ballottaggio tra il candidato di sinistra Iván Cepeda e il candidato di destra Abelardo de la Espriella, molto vicino anche a quelle che sono le posizioni di Trump. Per la cronaca, de la Espriella ha ottenuto il 44% dei voti, mentre Cepeda si è fermato al 41%, dati ovviamente che ci provengono dal posto delle autorità elettorali. Ecco, tutto ciò ovviamente, anche se ancora il futuro di questa nazione a livello politico deve essere scritto, secondo me può spostare tanto, soprattutto perché con de la Espriella molto vicino a quelle che sono le posizioni di Trump, insomma, potrebbe un po' aumentare quelle che sono le mire del tycoon anche in quella parte lì.
1: Indubbiamente questo si inserisce nel progetto di destabilizzazione di tutta l'area del Caribe portato avanti da Trump, quindi dopo il Venezuela l'obiettivo si è spostato sulla Colombia in cui probabilmente non ci sarà bisogno di fare azioni eclatanti come quelle portate avanti contro Maduro, perché è molto più semplice e conveniente semplicemente interferire con il processo elettorale. Un processo elettorale macchiato di sangue, come abbiamo testimoniato nelle settimane scorse. Ci sono stati circa 70 morti nei sostenitori, nei militanti tra i candidati della coalizione di centrosinistra, quella governativa. Ma il colpo più basso è arrivato in questo momento, è un colpo istituzionale che ha visto la richiesta di sospensione dei poteri del presidente Gustavo Petro. Quindi una situazione così incandescente nel pieno della campagna elettorale, Gustavo Petro vorrebbe essere stato sospeso dalle sue funzioni. E perché? Per aver fatto dei post sui social network e quindi aver così violato la propria indipendenza e neutralità nel processo di campagna elettorale. Quindi un qualcosa di abbastanza evidentemente grottesco e strumentale che serve a gettare ulteriore benzina sul fuoco di questa sanguinosissima campagna elettorale.
0: E a proposito di aspetti sanguinosi, sono anche le proteste. Ci spostiamo in Bolivia perché lì c'è una situazione un po' di rottura, c'è stata una rottura politica dopo l'avvento della nuova guida di Paz e di Rodrigo Paz, ma adesso voi anche, Alberto, per le politiche che lui ha adottato e per la forte risalita dell'inflazione, in campo ci sono tante categorie, a partire dai giovani, dagli studenti, per poi arrivare fino agli agricoltori. Ecco, si protesta ferocemente e si chiede già dopo pochi mesi dal suo insediamento un nuovo cambio in Bolivia, perché Rodrigo Paz può essere il governo è destabilizzato da quelle che sono le proteste e lui cerca comunque di reprimere, di avere comunque il controllo della situazione.
1: Ma soprattutto il protagonista della fase così tumultuosa è Evo Morales, che è riuscito a ricostruire la propria immagine dopo la parentesi non proprio edificante della sua fuga all'estero, e è riuscito a ricostruire un consenso con il quale riesce a mettere una pressione costante alle forze di governo. Quindi ritorna sostanzialmente a un Evo Morales della prima ora, il leader dei Cocaleros, quindi il leader indigeno di base, che appunto riesce a catalizzare tutte le forze all'interno di un progetto condiviso che poi può mettere in seria difficoltà il governo. Quindi guardano tutti con molta apprensione, perché nel generale contesto di penetrazione statunitense nell'area dell'America Latina, questa situazione va in netta controtendenza.
0: E a proposito di ciò, prima di chiudere e cambiare completamente tema, Alberto, anche la situazione a Cuba secondo me potrà fare un po' d'ago della bilancia in quello che succede in LATAM.
1: Beh sì, indubbiamente, perché i problemi non sono risolti. È arrivata qualche petroliera a cercare di arginare la crisi energetica, ma parliamo di gocce nel mare. La situazione è ancora drammatica, una situazione pesantissima in cui incombe, oltre allo strangolamento delle sanzioni, anche la presenza militare statunitense. Ci sono appunto sia una portaerei che diverse altre provocazioni militari permanenti statunitensi che fanno sentire una pressione costante che non migliora la situazione e fa crescere anche il livello di paranoia interno, perché ovviamente dopo aver visto quello che è successo con Maduro a Cuba non si sentono per niente tranquilli.
0: Noi ci ascoltiamo Paul McCartney con Ringo Starr, Home to Us.

0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare, e questo è Fronte Globale. Alberto, il nostro viaggio in tutte le latitudini continua perché è venuto a trovarci Francesco Angelone Osmed, osservatorio sul Mediterraneo. Angelone, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Buongiorno Angeloni, io sono Alberto Fazzolo. Volevo fare una riflessione con lei su le trattative che ci sono state nei giorni scorsi, sia per la questione palestinese che per quella libanese. Abbiamo visto incontri sia a New York che al Cairo. Ma secondo lei, nelle trattative di pace, è possibile davvero prevedere un accordo che riguardi tutti i fronti della crisi medio orientale?
1: È molto complicato per perché gli interessi in gioco sono interessi diversi. Se pensiamo all'Iran, gli Stati Uniti hanno necessità di chiudere la crisi cercando comunque di portare a casa quella che può essere rivendicato come un successo. Questo è già di per sé molto complicato. L'Iran da parte sua chiede, sappiamo già da tempo, che in ogni tipo di accordo sia compreso anche un cessate il fuoco in Libano, un ritiro delle forze israeliane dal Libano. Ma gli interessi israeliani sappiamo essere differenti. Sappiamo che è un anno elettorale per Israele, sappiamo che Netanyahu ha la necessità di tenere alta la tensione, almeno questo ha dimostrato nel corso degli ultimi 2 anni, quindi una tensione costantemente alta, zone di conflitto quasi perenni che sono funzionali anche al suo governo in questa fase in vista delle elezioni. Tenere tutto insieme è molto complicato perché poi appunto parliamo di interessi che anche tra alleati come Israele e Stati Uniti a volte tendono a essere divergenti.
0: Ecco Angelone, al netto che comunque far coesistere tutto ciò è molto difficile, anche se si dovesse trovare una quadra quantomeno apparente, secondo me c'è un nodo che non verrà facilmente risolto, che è lo stretto di Hormuz. Ecco, cosa può succedere anche in caso di accordo per lo stretto, che comunque è diventato un po' il centro del mondo a livello geopolitico ed economico?
1: Lo stretto è la dimostrazione, quello che è accaduto nello stretto, ovvero la capacità dell'Iran di bloccarlo sostanzialmente e quindi di rendere gli effetti della guerra ben più ampi rispetto al quadrante medio orientale. Questo è un po' il tema, cioè, l'Iran con la chiusura dello stretto ha fatto ricadere gli effetti della guerra sull'economia, sull'intera economia mondiale. Questo era quello che si proponeva. Chiaramente l'Iran non poteva rispondere direttamente in termini, come dire, come capacità di armi agli Stati Uniti, ha dato una risposta asimmetrica che è stata in parte quella di attaccare i paesi del Golfo e in alcuni casi anche andare a toccare siti di produzione del gas, come nel caso del Qatar o di petrolio, che quindi hanno comunque ridotto la capacità di produzione di questi paesi e ha avuto un impatto sull'economia di questi paesi forte, ma soprattutto ha dimostrato la capacità di poter chiudere lo stretto e quindi portare a un aumento dei prezzi, a una instabilità comunque del mercato energetico mondiale. E questa capacità probabilmente non era stata messa in dovuto conto da chi ha dato via il conflitto, perché chiaramente anche se si dovesse arrivare a un accordo, sappiamo comunque oggi che si dovesse riaprire una crisi, l'Iran è comunque in grado di chiudere lo stretto, e questo è un'arma, come dire, in più che ha oggi l'Iran, il regime iraniano, in mano rispetto a prima della guerra.
2: Ma paradossalmente l'Iran ha anche la capacità di aprire gli stretti. Io non guardo tanto Hormuz, ma guardo più che altro a Bab el-Mandeb. In questa situazione di crisi lo Yemen è rimasto abbastanza tranquillo, ha fatto 2 lanci simbolici di missili verso Israele, ha minacciato la chiusura del Mar Rosso, ma alla fine non l'ha fatto. Quindi ci sono interessi di altri paesi che riescono a condizionare anche il mantenimento di questo stretto aperto?
1: Sicuramente ci sono interessi di altri paesi, ma c'è anche l'interesse dello stesso Yemen a non, come dire, aggravare una situazione che per il paese non è già florida, come possiamo dire, e la volontà probabilmente di non entrare in un conflitto i cui esiti erano e sono ancora comunque imprevedibili. Il fatto secondo me interessante è che ci troviamo di fronte a una realtà che è molto più complessa di quella che soprattutto gli Stati Uniti, soprattutto l'amministrazione Trump hanno voluto disegnare nel momento in cui hanno dato avvio alla guerra. Basti pensare al fatto che oggi gli Stati Uniti, Trump stesso rivendica, l'ha fatto nel corso anche delle settimane scorse più volte, poi con, come dire, smentite da parte di Teheran, ha rivendicato più volte il fatto che comunque l'Iran non avrebbe avuto l'arma nucleare. Pensiamo al fatto che, come dire, questo accordo si era già avuto ai tempi di Obama, tutto sommato per via diplomatica si era arrivati a un accordo che prevedeva la possibilità per l'Iran di utilizzare, come dire, di arricchire l'uranio per usi civili senza arrivare all'arma nucleare. Oggi quello che viene rivendicato sostanzialmente è qualcosa che già c'era.
0: Ecco, Angeloni, in ultimo, qualche giorno fa, circa una settimana fa, Trump ha cercato di smarcarsi da quella che è stata l'offensiva di Israele in Libano. Ecco, nonostante una bozza di accordo che Trump rivendica, è possibile che comunque in Libano le operazioni continuino, appunto perché Trump potrebbe dire ok, ma quella parte lì non rientra, appunto perché io mi sono smarcato tempo fa?
1: Potrebbe dirlo. Quello che preoccupa maggiormente, a mio parere, non è tanto quello che possa dire Trump, è quello che possa fare concretamente Israele sul campo. Ovvero, si potrebbe arrivare anche a una dichiarazione di Trump nella quale si afferma che parte dell'accordo è anche il cessate il fuoco in Libano. Peraltro anche qui va detto che il cessate il fuoco sarebbe una condizione non necessaria a riportare una calma nella regione, perché sappiamo che l'esercito israeliano è comunque entrato in territorio libanese. Abbiamo oltre 1 milione di sfollati nel Libano, quindi si dovrebbe parlare di ritiro e di ritiro in tempi rapidi dell'esercito israeliano. Poi ci sarebbe un tema che è come aiutare il Libano a ricostruire le zone colpite. C'è il tema di UNIFIL che cesserà di essere, la missione cesserà alla fine del 2026, ma senza UNIFIL non avremo più un controllo internazionale. In tutto questo bisogna capire quello che vuole fare il governo israeliano. Israele, abbiamo visto che in più occasioni ha, come dire, riacceso la miccia anche quando la miccia sembrava essersi stare per spegnersi. Quindi il problema non è tanto quello che dice Trump, è quanto poi Israele, quanto gli Stati Uniti sono in grado di costringere Israele a seguire quella linea politica, o quanto Israele possa cercare di smarcarsi e quindi perseguire quelli che sono i suoi obiettivi prioritari, in questo caso la creazione di una zona cuscinetto in Libano, quindi con il mantenimento delle truppe in un tempo che a oggi sembra essere indeterminato.
2: E grazie al direttore Francesco Angelone, e ricordiamo però il contributo che stanno dando anche attraverso l'Atlante geopolitico del Mediterraneo del 2006, Atlante curato da appunto Francesco Angelone e Andrea Ungari, con prefazione di Paolo De Nardis e l'introduzione di Gianluigi Rossi. È l'Atlante curato dall'OSMED, è uno strumento molto utile per capire le dinamiche di tutta l'area del Mediterraneo, quindi l'invito è davvero a consultarlo.
0: Eh sì, Atlante, Alberto, che è giunta alla sua 12ª edizione, molto utile per capire le aree del Mediterraneo, così come è molto utile ascoltare anche giornale radio e Fronte Globale per capire cosa succede in tutto il mondo. Ormai da mesi noi cerchiamo di raccontarvi tutti quanti i fronti aperti, Alberto, sono veramente tanti, tantissimi, ogni volta ci troviamo quasi a doverci confrontare su dove andare a parare, no? E perché sono tante le notizie che ogni giorno dovremmo dirvi e presentarvi per parlare insomma di tutto quello che succede intorno a noi. Ma il tempo stringe, perché ci avviciniamo a grandi falcate alla prima pausa, alla fine della prima parte di questa puntata odierna, domenica 14 giugno. Quindi, se sei d'accordo, io do la linea di Lisa Cabrini alla pubblicità e poi rientriamo qui per la seconda parte di Fronte Globale.
2: Sì, e soprattutto ricordiamo che torneremo a parlare di temi molto molto caldi, perché fino a questo momento non abbiamo ancora approfondito le vicende che arrivano dall'est Europa, in particolare con l'Ucraina. E poi, per tutti gli ascoltatori appassionati di calcio, ricordiamo che stanno iniziando i prime partite interessanti dei mondiali di calcio che si svolgono in America, sparsi su 3 paesi. Quindi parleremo di tutto questo dopo la pausa.
3: Giornale radio.
4: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwig, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwig, la forza della comunicazione global.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 12 e 31 minuti.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Benvenuti a Fronte Globale. La geopolitica settimana per settimana. Con Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone.
4: E siamo di nuovo qui con Fronte Globale, Giornale Radio, la radio libera di informare. Le notizie si susseguono, Alberto, e noi ci spostiamo adesso e parliamo di un altro fronte molto molto caldo, ma non è che è caldo da qualche settimana, ma lo è bensì da anni, dal 2022, perché parliamo del conflitto tra Russia e Ucraina, un conflitto che in questi ultimi tempi evolve sia sotto il profilo diplomatico che sotto il profilo militare. C'è stata una riunione dei volenterosi e tre di tutto questo. Noi ne parleremo a breve perché hanno posto delle condizioni che il Cremlino ha già etichettato come inaccettabili, ma prima ci sentiamo il primo brano musicale di questo nuovo blocco.

0: you picked up.
1: Call me when you break up. Unless you found the person that you want a new name from. I'd like to be there when the day comes.
2: E questo è sempre Fronte Globale, qui con voi Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone. Siamo rientrati dalla musica per toccare il tema che a noi sta più a cuore, la guerra in Ucraina, che non va avanti al 2022 ma almeno dal 2014, e una guerra che si combatte sia sul fronte di battaglia vero e proprio che sul fronte diplomatico. E dal punto di vista diplomatico c'è stata un'iniziativa molto molto controversa a Londra, con una riunione di paesi, una coalizione dei volenterosi che si è riunita per avanzare una proposta che noi abbiamo sintetizzato nella scheda di Elisa Cabrini.
3: A Londra, nella tarda serata di domenica scorsa, si è tenuta la riunione dei cosiddetti volenterosi, o come più recentemente definiti, il formato E3, costituito da Regno Unito, Francia e Germania. Gli E3, insieme a Zelensky, hanno formulato una proposta di pace articolata in 5 punti. 1. La fine immediata e completa dei combattimenti. 2. La linea del fronte deve servire da punto di partenza dei negoziati. 3. Garanzie che il cessate il fuoco venga rispettato, anche attraverso il dispiegamento di una forza internazionale di cui fanno parte i paesi del formato E3. 4. I beni russi sequestrati in Occidente non verranno riconsegnati fino al completo risarcimento dei danni di guerra. 5. Preservare la sicurezza dell'Unione Europea e del Regno Unito.
4: E secondo me, Alberto, il Cremlino ha etichettato come inaccettabili questi punti senza neanche leggere gli ultimi 4, ma semplicemente soffermandosi sul primo, cioè la sospensione completa dei combattimenti, cosa che non è stata neanche mai lontanamente paventata per quanto riguarda il conflitto tra Russia e Ucraina, a parte qualche piccola tregua per ricorrenze importanti delle due parti belligeranti. Ma del conflitto tra Russia e Ucraina ovviamente il governo italiano non dorme e sta sempre a guardare, a giudicare quello che succede, cercando di mediare, di trovare una soluzione quantomeno accettabile, ma non penso proprio che questo sia fattibile, e non penso neppure sia fattibile quello che, stando le cose come stanno insomma le cose al momento, quello che ha detto il vice premier e ministro degli esteri Tajani, sia il dialogo Putin e Zelensky, ma la pace deve essere giusta e decisa dall'Europa.
5: Vogliamo essere ottimisti, importante che Putin dimostri di volersi sedere sul serio al tavolo e che non sia soltanto un bluff. Noi incoraggiamo qualsiasi forma di dialogo, se Putin e Zelensky si parleranno sarà certamente un fatto molto positivo. Bene anche l'idea di Zelensky di avere un cessate il fuoco durante il confronto. Noi faremo tutto ciò che è possibile per sostenere un accordo che sia portatore di una pace giusta e che ponga fine ad una guerra che dura fin da troppo tempo, fermo restando che non sarà la Russia a decidere chi deve essere il mediatore europeo, se serve un mediatore europeo, perché se lo sceglie l'Europa chi deve essere?
6: Potrebbe essere la Merkel.
5: Ma non lo so, vedremo, in Europa ci sono istituzioni, si vedrà, insomma, vediamo. Comunque, importante che ci sia un primo segnale. Putin deve scegliere di veramente di sedersi al tavolo, di volere veramente la pace. Quindi se si incontrano certamente è un passo importante nella giusta direzione che noi auspichiamo, fermo restando che dobbiamo garantire l'integrità dell'Ucraina. Ma tanto vediamo cosa si può fare.
4: E quest'ultima parte l'abbiamo lasciata un po' più lunga, Alberto, perché è significativa, no? Tajani che parla di Europa, ma l'Europa non mi sembra avere una compattezza tale da poter scegliere un mediatore e comunque da poter portare avanti un negoziato serio tra Russia e Ucraina, quindi per questo dicevo è difficile realizzare quello che viene detto in questo momento dalle istituzioni italiane stando così le cose.
2: Sì, soprattutto l'ultimo passaggio dei italiani dimostra quanto lui sia scollegato dalla realtà, perché se ci viene a parlare di integrità territoriale dell'Ucraina, oramai non ne parla neanche più l'Ucraina, perché uno dei punti dell'accordo era di congelare la linea del fronte, il punto numero due sullo stato attuale, quindi è ovvio che l'integrità territoriale è venuta meno. Ma poi soprattutto c'è il discorso che l'Unione Europea non potrà mai essere un mediatore, perché tutt'al più sarà una delle parti in causa, è direttamente coinvolta nel conflitto e non può proporsi come soggetto neutrale. Quindi la grande contraddizione, il grande limite del ragionamento che facciamo in realtà è qui.
4: Abbiamo parlato di quella che è la parte diplomatica, lo abbiamo detto prima, la guerra si combatte sotto il punto di vista diplomatico, ma anche insomma della vera e propria guerra del campo, dello scontro bellico tra le due parti, e qui interviene il ministro della difesa Crosetto, che parla sempre della guerra tra Russia e Ucraina. Per conquistare il Donbass alla Russia servono almeno 10 anni, ascoltiamolo.
0: Sul piano strettamente militare il conflitto appare oggi caratterizzato da una sostanziale situazione di stallo. Gli analisti sembrano concordare sul fatto che, mantenendo gli attuali ritmi operativi, sarebbero necessari 10 anni, cioè fino al 2036, affinché la Federazione Russa possa completare la conquista del Donbass, e di diversi decenni per conseguire la conquista dell'intero territorio ucraino. Questo al prezzo di almeno 2,5 milioni di caduti russi soltanto per il solo Donbass. Si tratta di una proiezione puramente algebrica, ma che conferma come la volontà di una delle parti di perseguire una soluzione esclusivamente militare appaia difficilmente perseguibile sul lungo termine. Ecco la necessità di sostenere lo sforzo difensivo dell'Ucraina insieme ad altri sforzi politico e diplomatico, come richiamava prima il vicepresidente del Consiglio.
2: Ecco, questa è assolutamente l'immagine della follia di questo governo, che pensa di poter fare proiezioni aritmetiche su una guerra che non hanno capito, perché se parlano ancora di metri quadri conquistati è evidente che non hanno colto il senso dell'offensiva russa, che è una guerra di logoramento. Quindi se siamo guidati da personaggi come questi all'interno di un conflitto, beh, sicuramente non potremmo avere un gran successo. Quindi il campanello d'allarme non è tanto sulla guerra che si combatte altrove, ma sull'incapacità dei nostri governanti di saper leggere la fase.
4: Alberto, prima di passare al nostro nuovo ospite, ci ascoltiamo l'ultimo brano musicale di quest'oggi, James Morrison e Nelly Furtado con Broken Strings.

0: Giornale Radio, Fronte Globale con Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone. Come abbiamo anticipato in precedenza, quest'oggi parleremo di un tema un po' anomalo per noi, ma non così tanto, perché dovremmo parlare appunto di geopolitica, ma in questo caso parliamo anche di calcio, perché stanno partendo i mondiali di calcio, sono appena partiti i mondiali di calcio in America intesa come tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. E quindi per parlare di questa cosa noi non abbiamo chiamato ovviamente esperti sportivi, ma ci siamo rivolti a un americanista e lo abbiamo trovato nel professor Daniele Fiorentino dell'Università di Roma 3. Ben trovato.
1: Buongiorno.
2: Professore, buongiorno. Allora, i mondiali quest'anno capitano in un contesto geopolitico molto, insomma, caldo.

0: Trump, perché tutto è nato anche sempre sotto la sua, diciamo, presidenza, perché quando vennero assegnati, Trump era al suo primo mandato nel 2018, e diciamo per promuovere anche una certa immagine degli Stati Uniti e di America in generale, teneva molto a questa idea. È molto interessante il fatto che si giochino però non solo negli Stati Uniti, ma in quello che geograficamente noi definiamo il Nord America, cioè Canada, Messico e Stati Uniti, quando sappiamo invece delle ambizioni, no, di Trump, per esempio nei riguardi del Canada, o sì, la sua proiezione verso la Groenlandia, per non parlare invece del rapporto tesissimo con il Messico, sia sull'immigrazione che sul narcotraffico. Quindi, diciamo, per una serie di ragioni si lega sicuramente alla sua presidenza, anche al fatto che per la prima volta nella storia ci ritroviamo con un campionato del mondo dove una delle nazioni ospitanti è in guerra con una delle nazioni che giocano appunto nel campionato. Abbiamo seguito tutta la polemica della partecipazione dell'Iran, come giustamente lei osservava, ci sono state polemiche, ci sono problemi anche, per esempio, con la missione negli Stati Uniti di alcuni giocatori, membri dello staff di varie nazioni. L'Iran si è dovuto spostare in Messico per preparare le partite, perché negli Stati Uniti gli creavano problemi. Insomma, diciamo, nel bene e nel male.
1: L'Iran ha chiesto anche di non giocare, in territorio statunitense, ma di giocare,
0: esatto,
1: o in Canada o in Messico.
0: Esatto. Sì, oltretutto, appunto, con una decisione come era stata quella di giorni fa, no, di Trump, praticamente di bombardare di nuovo l'Iran proprio all'inizio del campionato, e invece ritratta dicendo no, siamo quasi ormai all'accordo, e quindi possiamo cambiare atteggiamento, e ha ritrattato, se vogliamo dirla così, cioè ha deciso di non continuare il bombardamento. Quindi assolutamente è un mondiale un po' particolare. Ricordiamoci, appunto, storicamente, quando ci sono stati violenti conflitti e confronti di questo genere, il mondiale di solito è saltato, no? Soprattutto appunto dopo i due mondiali vinti dall'Italia, il 34 e il 38. E il 42 ovviamente saltò, no? Inevitabilmente, con un mondo in guerra. Questa è una situazione un po' particolare, però sicuramente rimarrà, diciamo, nella storia come un mondiale anomalo, sperando che
1: lei,
0: appunto,
1: dice,
0: nel futuro.
1: Lei dice particolare, secondo me è grottesca, però, perché in tutto ciò, io sono Alberto Fazzolo, e in tutto ciò,
0: sì,
1: Trump, che voleva tanto il premio Nobel per la pace e non l'ha ottenuto, rimanendoci anche abbastanza male, e comunque aveva ottenuto il premio della FIFA per la pace, quindi fa la guerra,
0: sì,
1: con il paese che ospita e ha ottenuto il premio, questo premio. Quindi la situazione è grave,
0: sì,
1: ma
0: è
1: non è seria. Esatto. Ma c'è un'altra cosa che mi ha lasciato un po' spiazzato e vorrei confrontarmi con lei, e riguarda la nazionale di Haiti, a cui hanno obbligato a cambiare maglia perché nella maglia ufficiale che aveva presentato c'era un riferimento grafico alla lotta per l'indipendenza del paese, quindi la lotta anticoloniale, nel caso specifico contro la Francia. Poi qualcuno ci aveva visto.
0: Sì, altri, certo,
1: paesi, ma con un po' di confusione. Ma quello che le voglio domandare, i movimenti di liberazione nazionale, quindi di affrancamento dal gioco coloniale, sono ancora visti così tanto come una minaccia negli Stati Uniti?
0: Ma in teoria no, diciamo che questa è una posizione tipicamente trumpiana, perché Trump ha identificato gli Stati Uniti con, diciamo, come l'erede di una potenza internazionale, che era poi, appunto, una volta quella della Gran Bretagna, della Francia ovviamente, no? La ribellione Haiti, come lei diceva, era appunto contro l'impero francese. E negli Stati Uniti in realtà questa tradizione è ribaltata, nel senso che quando ci furono i primi movimenti di indipendenza coloniale nelle Americhe, gli Stati Uniti erano visti in realtà come una minaccia dagli europei, no? Erano il paese che si era liberato per prima, che aveva diciamo, ispirato altri paesi delle Americhe, e in qualche modo rivestiva un ruolo completamente diverso. Con il tempo, ovviamente, e la proiezione imperiale degli Stati Uniti nel Novecento, le cose sono cambiate, ma in qualche modo gli Stati Uniti hanno continuato, diciamo, a vedere nel movimenti di liberazione

0: internazionale di alcuni paesi una, diciamo, continuazione anche della guerra indipendenza degli Stati Uniti, ma in modo, diciamo, parziale, cioè riconoscendone alcuni e negandone degli altri. Ovviamente il primo pensiero va al Vietnam, no? E all'unificazione del Nord e Sud Vietnam, che gli Stati Uniti impedirono con quella lunghissima guerra che attraversò gli anni 60 e i primi anni 70, negando il principio stesso dell'autodeterminazione dei popoli, che invece era uno degli assi portanti della politica internazionale degli Stati Uniti e del presidente Woodrow Wilson durante la Prima Guerra Mondiale. Quindi c'è una contraddizione in termini, direi.
1: Professore, c'è anche un piccolo precedente in questo caso, no, dei mondiali, perché lo scorso anno Trump, ovvero l'America, ospitarono anche quello che era il mondiale per club, mentre quest'anno si gioca quello per nazionale, ed era la prima edizione del mondiale per club, e Trump partecipò alla cerimonia di premiazione venendo fortemente fischiato, un trattamento che poi gli è stato riservato anche in altre occasioni pubbliche, sempre in impianti sportivi. Trump, che viene denigrato anche da quelli che sono stati poi i suoi sostenitori del MAGA, e in questo caso lei, secondo la sua conoscenza, Trump ha comunque piacere di rischiare nuovamente un'umiliazione di questo tipo, oppure cercherà di non figurare troppo in pubblico e soprattutto riceverà anche poi le squadre alla Casa Bianca come ha fatto in precedenza, cercando di essere un po' anche il protagonista?
0: Difficile da dire. Io credo che cercherà di essere protagonista sempre e comunque, diciamo, è nella natura del personaggio, anche rischiando in qualche misura delle brutte figure, sebbene appunto forse potrebbe moderarle se consigliato da qualcuno, anche se, come abbiamo visto nella pratica politica, nella prassi politica di Trump nella conduzione della sua presidenza, spesso non ascolta nemmeno i suoi più stretti consiglieri. Negli ultimi tempi è stato costretto in qualche misura invece a seguire alcune indicazioni, perché, come appunto accennava lei prima, anche la base MAGA, che lo ha sempre sostenuto, ha cominciato a contestarlo. Sì. Diciamo che questa guerra con l'Iran è stato un punto di non ritorno nella politica di Trump, sia nella politica interna che nella politica estera, perché ha forzato i rapporti interni allo stesso Partito Repubblicano, al movimento MAGA, e dall'altra nei rapporti, come abbiamo visto ampiamente, no? Nei rapporti con i partner degli Stati Uniti, tanto che ha detto sempre in una delle ultime dichiarazioni: noi abbiamo vinto la guerra, poi appunto tutto da vedere, nonostante l'Unione Europea non sia stata con noi, non ci abbia voluto aiutare. Quindi da una parte forse non gli converrebbe, dall'altra non so se un personaggio come Trump sia disposto a rinunciare al bagno di folla, anche rischiando ovviamente di non ottenere il risultato che si aspetterebbe.
2: Professore, io sono completamente analfabeta di calcio e mi perdo nelle cose.
0: Non ne capisco.
2: Però so bene che nell'82 l'Italia mi pare che vinse un mondiale, Nicola ci può confortare da questo punto di vista, che è preparatissimo, sì. E il calcio venne
0: in Spagna,
2: utilizzato.
0: Quello me lo...
2: Sì, però Spagna, io guardavo, esatto, più al Libano, dove nella crisi libanese il calcio venne utilizzato anche come veicolo per cercare di stemperare le controversie, neanche diplomatiche, proprio quelle sul campo di battaglia, per cercare di distendere gli animi all'interno della guerra civile libanese. In una chiave più ampia, in questo momento, lei pensa che possa succedere un qualcosa del genere, che quindi il momento di gioia collettiva dei mondiali di calcio possa aiutare a distendere gli animi?
0: Questa è un'idea che in teoria dovrebbe essere l'idea portante dello sport, no? Lo sport supera appunto qualunque divisione, lo sport è un confronto tra virgolette pacifico, diciamo, o meglio, diciamo, l'animosità si risolve sul campo da gioco. In realtà lo è stato in qualche misura il calcio, in particolare appunto una kermesse come il mondiale attira sempre, no? grandi sentimenti e grande coinvolgimento delle folle. Potrebbe esserlo, io non so se siamo nella fase diciamo storica internazionale in cui un evento di questo genere riesca ad attutire o perlomeno a in qualche modo placare l'animosità generale, perché le tensioni che sono cresciute nel corso di questi ultimi anni, anche e soprattutto a causa appunto delle politiche scelte dal Presidente degli Stati Uniti, inevitabilmente hanno portato a dei confronti e degli scontri che temo un mondiale di calcio possa risolvere forse solo temporaneamente. Appunto, l'esempio che porta lei è un esempio che però si riferisce a una situazione piuttosto limitata e contenuta in un momento storico completamente diverso. Eravamo ancora nel pieno della guerra fredda e quindi il confronto si risolveva sempre tra le due grandi potenze, no? In qualche modo era anche però, e paradossalmente dall'altro lato, una garanzia di stabilità ed equilibrio internazionale. Oggi, dove tutti gli equilibri si sono spostati, sono andati, diciamo, in frantumi, certo è difficile pensare che il calcio possa essere in qualche modo, mi viene da dire, la continuazione della guerra con altri mezzi. Speriamo che sia qualcosa d'altro. Speriamo che si risolva.
1: Grazie mille.
0: Campo di calcio.
1: Esatto, grazie mille ovviamente per averci fatto compagnia quest'oggi, e facciamo così, ci aggiorniamo semmai alla fine dei mondiali di calcio per tracciare un bilancio dell'esperienza trampiana di questa kermesse sportiva. Grazie professore. Alberto, un'altra puntata domenicale di Fronte Globale volge al termine. Siamo partiti dal Sud America, ci siamo spostati sul fronte russo-ucraino, abbiamo parlato di Medio Oriente per poi tornare negli Stati Uniti, quindi come sempre qui su Fronte Globale noi spaziamo su varie tematiche e varie latitudini. Vi ricordo che la nostra puntata sia su Giornale Radio, ma c'è anche il nostro podcast online sul sito www.giornaleradio.fm, che è già uscito venerdì e che un po' riassume anche i temi di questa domenica. Quindi Alberto, grazie mille per avermi fatto compagnia anche quest'oggi, ringrazio anche Lisa Cabrini e tutti quanti coloro i quali ci hanno ascoltato.
2: Grazie a te, grazie Lisa Cabrini, e un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori.
3: Superare la frontiera dello spazio,
4: esplorare i misteri dell'universo,
3: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
5: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.

già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles

0: loro stile.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 13 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Aumenta la pressione sul tavolo, ormai solo virtuale, della firma sul memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. A Teheran i Pasdaran frenano, decisione in fase di valutazione, mentre Trump insiste, la firma arriva oggi. Sentiamo Daniela Ubaldi.
6: La decisione finale dell'Iran sull'accordo con gli Stati Uniti è ancora in fase di valutazione, lo scrive l'agenzia iraniana Fars, considerata vicina ai Pasdaran. Ma intanto nella capitale iraniana sono arrivati i negoziatori del Qatar e Trump, con il conto alla rovescia per la festa alla Casa Bianca per i suoi 80 anni, insiste. La firma arriva oggi, mentre si abbandona a un'intensa attività social dove non mancano velate minacce. Tra celebrativa e bellica l'immagine in AI, postata con la promessa «state per essere disorientati». E mentre ribadisce la riapertura breve dello stretto di Hormuz, approfittando per un endorsement al congressista Mike Collins, anticipa in vista del G7 che parte domani a Evian in Francia l'intenzione di discutere di sminamento con gli alleati. Intanto crede all'accordo che non lo favorisce Israele. Il premier Netanyahu convoca per stasera il gabinetto politico di sicurezza mentre si intensificano ancora i raid nel sud del Libano, colpiti in 24 ore una settantina di siti.
5: La cronaca, sono ancora in corso le ricerche del corpo di una donna uccisa ieri dal nipote di 17 anni a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, nella notte passata, ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malguer. Il possibile movente dell'omicidio, compiuto con un coltello, è da collegarsi a dissidi in merito a una eredità familiare. Calcio, dopo la falsa partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al Mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 l'Olanda è opposta al Giappone. Nella notte italiana, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia-Tunisia. Formula 1 al Montmeló per il Gran Premio di Barcellona-Catalogna. Prima fila Mercedes-Ferrari con Russell ed Hamilton, alle loro spalle il leader iridato Antonelli, scatta dalle retrovie Leclerc. Il servizio di Gerardo De Vivo.
7: Leader indiscusso del mondiale Kimi Antonelli si ritrova a inseguire il compagno di Mercedes George Russell, è in pole infatti mentre il bolognese scatterà dalla terza piazzola.
8: Non è una brutta posizione perché sono comunque nel lato pulito e ad arrivare in curva 1 è lunga, quindi credo che abbiamo buone chance.
7: La sorpresa al Montmeló arriva dalla Ferrari, in positivo da Lewis Hamilton che per la prima volta in stagione porta la rossa in prima fila, secondo a 64 millesimi dalla pole, in negativo da Charles Leclerc, solo decimo dopo essere uscito di pista e finito contro le barriere nel giro veloce nel Q3.
9: Ho vergogna, ho tantissima vergogna su una qualifica così dove il potenziale per la pole c'era, il feeling c'era, non ci sono scuse o qualsiasi cosa. Mi dispiace tantissimo per i tifosi, per la gente che mi segue. La vittoria è il minimo che posso fare per scusarmi.
7: Quarto in griglia Norris su McLaren, poi le Red Bull di Verstappen e Hajar e l'altra McLaren di Piastri. Semaforo verde alle 15.
5: Ed è tutto per oggi.
2: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Cosmo 2050. As one small step for man, one giant leap for mankind.
10: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
11: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
12: E allora eccoci qua, un buon fine settimana ancora una volta da parte di Francesco Massardo, ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050, il nostro approfondimento dedicato alla scienza e alla tecnologia per tutte le amiche e gli amici di Giornale Radio che vogliono tenere la mente al fresco, soprattutto in queste assolate giornate estive. Io saluto Giorgio Berselli in regia, insomma una puntata speciale perché è stata una settimana speciale soprattutto per un grande motivo, la grande notizia spaziale della settimana, la nomina del nostro Luca Parmitano nell'equipaggio che aprirà la nuova via alla Luna, la missione Artemis 3, il primo italiano ma il primo europeo che parteciperà a questo tipo di missioni per tantissimi anni, prerogativa esclusiva degli americani, lo farà come pilota, ma tra poco entriamo nei dettagli di questa strepitosa notizia, ma abbiamo anche tanto altro da commentare oggi insieme, i premi Feltrinelli della scienza e poi approfondimenti ancora legati allo spazio e anche alla tecnologia e ai grandi temi dell'intelligenza artificiale. Siamo pronti a partire anche con la nostra musica, il primo pezzo di questa puntata lo firma Benson Boone e si chiama Slow It Down.
13: At the

0: E rientriamo insieme, ancora ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo. Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. E allora, insomma, la grande notizia della settimana è quella che già sapete: Luca Parmitano è nella storia, andrà con Artemis 3, remake della missione Apollo 9, come ha scritto Antonio Locampo sul nostro sito cosmo2050.com, previsto al momento per la fine del 2027, una notizia che pure lui si aspettava e non ha tradito, insomma, la commozione quando lo ha scoperto, un veterano dello spazio, già 366 giorni in due missioni di lunga durata sulla stazione spaziale internazionale, e un equipaggio che insieme ad Andrew Douglas, Randy Bresnik e Frank Rubio lo vedrà appunto partire con Artemis 3. Sarà l'unico europeo e sarà anche il pilota di questa straordinaria missione. Ma il nostro Michele Ceci lo ha intervistato a poche ore dalla notizia che lo eleggeva l'italiano più famoso del mondo per un po', e allora lo ascoltiamo.
1: È astronauta dell'ESA e sarà parte della prossima missione della NASA, Artemis 3, con un ruolo molto importante, cioè quello di pilota. È in collegamento con noi Luca Parmitano, già pilota militare e oggi astronauta di primo piano nel panorama delle esplorazioni spaziali. Grazie, ben trovato.
2: Grazie a voi dell'invito, ben trovati.
1: Quali sono le caratteristiche di questa missione che più ti stimolano? Ricordiamo che l'ESA tra l'altro metterà a disposizione il terzo modulo di servizio europeo per questo volo di prova nell'orbita terrestre, che è uno fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo.
2: È una componente fondamentale ed è alla base di questa cooperazione tra l'Agenzia Spaziale Europea e la NASA. È il fondamento di quello che ci rende dei partner assolutamente solidi e desiderati. E per quanto riguarda la missione, ma in realtà tutta la missione ha degli aspetti, per quanto mi riguarda, straordinariamente interessanti. Sarà la prima volta che volo con l'SLS, il razzo più potente mai costruito nella storia. È la prima volta che volo con questa versione dell'astronave Orion, che è modificata per il suo rientro, ha uno scudo termico diverso dalle prime due versioni, avrà dei software avanzati disegnati appositamente per il congiungimento con due astronavi che voleranno esse stesse per la prima volta, i due lander. Il fatto di essere pilota, di apprendere da zero, conoscere da zero un'astronave e poi contribuire al disegno e alle procedure per il rendezvous, le operazioni di prossimità e quelle di attraccaggio. Quindi, come vedete, c'è davvero tanto, tanto da rendere interessante una missione come questa, che per un pilota sperimentatore è da sogno.
1: Perché questa missione sarà determinante per stabilire quando torneremo sulla Luna, e l'idea di rimettere piede sulla Luna è ancora viva o è, tra virgolette, tramontata? Immagino di no.
2: Assolutamente viva, anzi direi ancora di più, perché stiamo acquisendo competenze che prima non avevamo, un approccio al mondo del volo spaziale, quello del deep space che non avevo mai visto prima, lavorare con dei lander che devono essere sperimentati per abbassare il livello di rischio delle missioni successive. E il nostro lavoro sarà quello di fare in modo che le attività che renderanno estremamente complessa l'allunaggio, quindi le operazioni di prossimità alla superficie, siano centrali nel lavoro del prossimo equipaggio, mentre quelle di ricongiungimento, di aggancio, di trasferimento dalla navetta Orion ai lander saranno gestite e già superate dal nostro lavoro.
1: Allora, grazie a Luca Parmitano per essere stato con noi, grazie del tempo che ci ha dedicato in una fase, immagino, anche molto complicata, diciamo, sicuramente incoraggiante e promettente, ma ricca di sfide e anche di impegni. Grazie davvero.
2: Grazie a voi, sempre per Aspera ad Astra, come si suol dire.
1: Grazie, A presto.
0: E allora grazie a Michele Ceci e a Luca Parmitano ovviamente per le parole che ha riservato per noi di Cosmo 2050. Insomma, che dire, è un momento decisamente storico, non potevamo che aprire con questa notizia che peraltro insomma riapre anche il grande tema delle missioni spaziali più in generale. Certo, dovremo aspettare probabilmente non troppo comunque per avere il primo italiano o la prima italiana che metterà alla fine piede sul suolo lunare, perché Artemis 3 un tempo doveva essere la missione predestinata, adesso è stata diciamo posticipata ad Artemis 4, ma si tratta di un momento storico per lo spazio italiano di cui parleremo comunque più avanti anche da un punto di vista assolutamente politico e strategico. Tra poco però noi ripartiamo da un altro momento scientifico importante della settimana, i premi Feltrinelli, i Nobel italiani come qualcuno li ha soprannominati. Sarà con noi il presidente dell'Accademia dei Lincei, ma prima ci ascoltiamo un altro pezzo e ci ascoltiamo Michael Stipe con Andrew Watt. Questa è I Play the Fool.

0: E allora eccoci pronti a ripartire. Cosmo 2050, tra gli eventi scientifici che non potevamo non raccontarvi in questa settimana, insomma piuttosto densa da questo punto di vista, anche i premi Feltrinelli, che sono stati istituiti nel 1942, insomma anno non banale, da Antonio Feltrinelli, con l'obiettivo di premiare chi in Italia o nel mondo avesse saputo illustrare le scienze e le arti. Insomma, molti li definiscono in qualche modo i Nobel italiani, e la definizione credo che calzi piuttosto bene. La premiazione che si è svolta con una cerimonia di chiusura dell'Accademia dei Lincei ha visto anche chiaramente l'occasione per fare il punto di un anno di scienza, di ricerca certamente non semplice, con la relazione del presidente dell'Accademia, Roberto Antonelli, che ci fa il piacere di essere oggi con noi. Presidente, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno e grazie a voi per l'invito.
0: Ecco, entriamo, come dire, tra poco anche nei dettagli dei premi, però nella sua relazione ha trovato immediatamente sfogo anche quella che è la contingenza, diciamo, in cui viviamo, la guerra, il desiderio di pace, l'Europa minacciata a est e a ovest. Sono, come dire, scenari che non solo non vi lasciano indifferenti, ma che in qualche modo intaccano il vostro lavoro.
1: Beh, diciamo che una riflessione seria sulla pace, soprattutto, è la premessa per ogni altro impegno scientifico e culturale e per le nostre relazioni con la società. Ora, sono alcuni anni che io sono costretto ad aprire la relazione parlando appunto di questo, della guerra e della pace. Abbiamo destinato anni fa in uno dei grandi premi Feltrinelli, quello destinato a opere eccezionali di valore umanitario, un po' il nostro premio della pace, per la pace, come il premio Nobel, a associazioni che lavorassero per le popolazioni dell'Ucraina. E quest'anno l'abbiamo destinato alla parrocchia cattolica del Patriarcato di Gerusalemme, che opera all'interno di Gaza senza distinzioni di religione, di appartenenza, per cercare di alleviare le sofferenze della popolazione in questa immane tragedia.
0: Ecco, quale crede debba essere il ruolo di un'accademia prestigiosa come l'Accademia dei Lincei, ma delle accademie europee in generale? Insomma, per tanti anni, e non vale solo per la scienza, l'America è stata il nostro punto di riferimento. Oggi si parla addirittura di scienziati americani e come dire europei che erano andati in America in cerca di fortuna, che tornano indietro dall'altra parte. Insomma, gli scenari dei conflitti, al di là di poter cogliere tra virgolette l'opportunità, non è un bel momento per i vostri colleghi dall'altra parte dell'Atlantico.
1: No, è un pessimo momento, però dobbiamo dire che purtroppo, perché questo interrompe una solidarietà fra Europa e Stati Uniti che ha segnato la storia del secondo Novecento, però nello stesso tempo è una grande opportunità per l'Europa per riprendere ciò che l'Europa aveva donato a causa delle dittature fasciste e naziste. Noi abbiamo sviluppato, grazie a personaggi come Einstein, come Enrico, certo, Fermi, e anche a grandi intellettuali come Gaetano Salvemini, eccetera eccetera, abbiamo sviluppato la scienza e la cultura americana negli anni 30. Ora ci sarebbe la possibilità, se l'Europa, come in realtà un po' sta avvenendo per esempio in Francia, in parte anche in Italia, ma in misura minore, noi potessimo offrire a questi scienziati italiani ed europei che sono andati negli Stati Uniti, e anche a scienziati americani e professori universitari americani che non riescono più a tollerare il clima e le modalità con cui si svolge la loro vita scientifica e personale negli Stati Uniti.
0: Ecco, poi c'è il nostro paese. È ovvio che un evento che è una consegna di premi di per sé, no? È una grande celebrazione dell'eccellenza, però anche l'occasione, visti gli ospiti, come dire, illustri di questo appuntamento, in un anno in cui insomma la Repubblica ha anche festeggiato un compleanno importante, può essere l'occasione per fare sistema. Tante delle tematiche che ci stava raccontando, quando c'è una volontà politica alle spalle, possono fare sì che non solo l'Italia continuerà a produrre eccellenze, questo lo abbiamo sempre fatto, ma ci sarà anche una base solida alle spalle.
1: Questo non c'è dubbio che stia avvenendo, e la presenza del Presidente della Repubblica e delle più alte cariche dello Stato e anche di ambasciatori dei grandi paesi europei sono un'occasione per fare il punto su tante cose. Noi abbiamo fissato 4 punti fondamentali nella relazione che abbiamo letto ieri, cioè la pace, la pace concepita non come qualcosa di eccezionale, come siamo abituati a considerarla oggi, mentre consideriamo la guerra in qualche modo, quasi per abitudine, come un evento connesso alla natura biologica degli esseri umani, come bestie. In realtà noi dobbiamo cominciare a pensare che la pace è inevitabile, perché se ci pensiamo bene, ogni guerra deve finire con una pace, come che sia. Quindi perché non cominciare a creare una cultura della pace che la veda come inevitabile, che renda quindi sempre più assurda la guerra, soprattutto in un momento in cui si rischia anche un'immane catastrofe mondiale, perché i moderni strumenti di guerra sono tali per cui un incidente, anche una cattiva valutazione della volontà dell'altro potrebbe produrre una guerra nucleare. E questo sarebbe la fine, l'estinzione della specie umana. L'altro punto che noi abbiamo legato alla pace è appunto quello dell'Europa, perché l'Europa ha una grande responsabilità in questa lotta fra imperi, fra continenti, Stati Uniti, Nord America, Cina, Russia. L'Europa è l'unica che tiene fermi i grandi principi liberali e democratici che hanno contraddistinto, attraverso grandi tragedie, certo, e anche attraverso dei misfatti che gli europei hanno operato in giro per il mondo, però hanno saputo elaborare alcuni valori come quelli della grande rivoluzione francese: libertà, uguaglianza, fraternità, ma anche rispetto della persona, giustizia, ruolo delle donne. Sono tutti valori che noi per esempio affronteremo in 2 grandi convegni dedicati all'Europa il prossimo anno: uno per celebrare i trattati del 57, quindi certo, di carattere soprattutto giuridico e politico, e uno per vedere come questi valori poi si siano, per così dire, incarnati nella letteratura europea, perché la letteratura europea attraverso i secoli ha saputo produrre figure e temi che hanno uniformato su questi valori la storia degli europei, e l'Europa è l'unica che ancora li ritenga, malgrado questo pericolosissimo risorgere di destre estreme in Europa e di nazionalismi e sovranismi. Però al momento è ancora l'unica grande istituzione politica di carattere continentale che li preservi, e questo è il secondo punto della nostra missione, attraverso convegni, presenze in occasioni internazionali al G7 e al G20. E il terzo punto poi riguarda la ricerca scientifica, e quindi la proposta che abbiamo fatto e che il professor Parisi poi ha portato in tournée, diciamo, attraverso molteplici trasmissioni, la necessità assoluta per non rimanere schiacciati non solo dal punto di vista scientifico ma dal punto di vista democratico e umano, un centro europeo dell'intelligenza artificiale sul modello del CERN, che ha operato così bene per quanto riguarda la ricerca sulle particelle. L'intelligenza artificiale è paragonabile per la sua importanza a quello che è stato la macchina a vapore, per quella che è stata l'elettricità. Certo. Ora, se l'Europa non si dota di una sua autonomia, sarà inevitabile che diventi schiava, anche dal punto di vista delle opinioni, delle credenze, perché si parlerà di credenze senza la possibilità di poter verificare diciamo filologicamente chi è che produce certe notizie e perché le produce, e quindi rischiamo di stravolgere completamente il modo con cui noi oggi guardiamo alla realtà del mondo.
0: Eh sì, è così. Poi il percorso, appunto, il quarto pilastro è il percorso della stessa Accademia che ha affrontato, diciamo, nel corso di quest'ultimo anno. Io ringrazio molto il presidente dell'Accademia dei Lincei, Roberto Antonelli. La saluto con un augurio, che è quello alla relazione del prossimo anno, di parlare di tanti temi che oggi abbiamo affrontato un po' più al passato e un po' meno al presente. Grazie per essere stato con noi, grazie ancora.
1: Grazie a voi e agli ascoltatori. Arrivederci.
0: E allora abbiamo cominciato ovviamente con un appuntamento scientifico di primissimo piano, ne abbiamo tanti altri da scoprire, ci lanciamo anche nel mondo spaziale tra pochissimo, rimanete con noi, facciamo una breve sosta qui su Cosmo 2050.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
1: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapé.
0: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
1: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
2: Sono le 13 e 31 minuti.
3: Giornale Radio.
4: Meteo.
5: L'anticiclone subtropicale si espande sull'Italia, facendo aumentare la sensazione di caldo e regalando anche però tanto sole. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato. Per il resto cielo pressoché sereno. In serata e nella prossima notte, eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
8: E allora eccoci di nuovo insieme con Cosmo 2050 e insomma non siamo affatto partiti male in questa puntata, ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Tra poco però non abbassiamo assolutamente il livello, ci occupiamo di tecnologia e poi torneremo a parlare di spazio. Oggi rispolveriamo anche il nostro approfondimento dedicato ai buchi neri. E allora tutto questo unito ovviamente alla buona musica che vi facciamo ascoltare anche nel weekend, andiamo ad ascoltare un altro pezzo assieme di Luis Capaldi, si chiama Survive.
9: Huh.

0: E allora eccoci ancora insieme. E dunque torneremo a guardare verso lo spazio, ma in questo in questa fase di Cosmo 2050 torniamo a guardare al nostro interno, a conoscere un po' meglio noi stessi, per essere quasi socratici, diciamo. Ma partiamo in realtà da uno studio che è stato realizzato dall'Istituto Italiano di Tecnologia, in particolare l'unità di ricerca Neuromodulation of Cortical and Subcortical Circuits, coordinata da Raffaella Tonini dell'IIT, appunto, ha identificato una sorta di meccanismo di autoregolazione coinvolto nella capacità del cervello di scegliere e di innescare di conseguenza risposte comportamentali più appropriate in base al contesto. Detta così suona molto complicato, ma è un tipo di ricerca estremamente utile per poi capire come individuare strategie terapeutiche, ad esempio più mirate per contrastare l'ansia o la depressione. La dottoressa Raffaella Tonini dell'IIT in collegamento con noi. Tanto buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato a questo.
0: Grazie a lei. Insomma, il tema è molto interessante perché ci aiuta a conoscere meglio qualcosa che, come dire, ci accompagna per tutta la vita, il nostro cervello, ma di cui ancora evidentemente possiamo scoprire di più. Quello che in qualche modo avete scoperto è che il nostro cervello non tratta tutte le situazioni allo stesso modo, è in grado di reagire in maniera proattiva rispetto agli stimoli che arrivano dall'ambiente esterno, che è qualcosa che può quasi sembrare banale, ma in realtà è arrivare, diciamo, a questo risultato che immagino sia stato un percorso estremamente interessante anche da un punto di vista tecnologico. Come ci siete arrivati e qual è anche il team di ricerca, insomma, che è stato impiegato?
1: Allora, come ci siamo arrivati? Allora, questo studio si inserisce in un ambito di ricerca più ampio di quello che svolgo, che il mio gruppo di ricerca svolge all'Istituto Italiano di Tecnologia, che è quello di studiare i meccanismi cerebrali che sono alla base della flessibilità comportamentale, ovvero la nostra capacità di adattarci ai cambiamenti imposti dall'ambiente. E in questo studio abbiamo proprio indagato uno degli aspetti di questa capacità, quindi come il cervello distingue quali stimoli sono rilevanti in una situazione e quali non lo siano. Tutti sappiamo, per esempio, che la stessa situazione può sembrare, per esempio, urgente in un momento o del tutto irrilevante in un altro. Ecco, il cervello fa questa distinzione continuamente e lo fa in modo automatico. Però la domanda che ci siamo posti è: qual è il meccanismo che permette al cervello di calibrare le proprie risposte in base al contesto? E in questo studio, utilizzando comunque un approccio interdisciplinare che coinvolge comunque anche la capacità di registrare con delle tecniche avanzate da diverse aree del cervello, abbiamo proprio identificato un circuito a doppio senso di comunicazione tra due regioni del cervello. Quindi da una parte abbiamo la corteccia prefrontale, che è la regione che ci permette di prendere decisioni, di orientare l'attenzione, di controllare le nostre azioni. Dall'altra parte c'è una struttura un po' più piccola nel tronco encefalico, che è una parte del cervello, e questa struttura si chiama locus coeruleus ed è una zona del cervello che produce noradrenalina, che forse tutti conosciamo, ma è una molecola che regola praticamente come il nostro cervello è in grado di rispondere a delle allerte e di mantenere un determinato senso di vigilanza. Ecco, noi sapevamo già che il locus coeruleus invia segnali alla corteccia prefrontale, questo si sapeva da tanto tempo. Quello che abbiamo invece dimostrato è che vale anche il contrario, ovvero la corteccia prefrontale parla con il locus coeruleus e questo è un dialogo in entrambe le direzioni, non è un monologo, ecco, se posso fare un esempio.
0: Chiaro. Estremamente rapido, mi sembra di capire, quindi mi sorge, come dire, spontaneo chiedere se è un meccanismo che, tra virgolette, ora che lo abbiamo scoperto, può essere allenato. Si parla tanto di allenare l'intelligenza artificiale in questo periodo, questo sarebbe un allenamento dell'intelligenza, diciamo, naturale invece.
1: Sì, diciamo che essendo comunque un circuito che si dice in termini un po' più tecnici bidirezionali, che funziona in entrambe le direzioni, è importante che questo sistema venga regolato. E quello che abbiamo identificato è che questo circuito bidirezionale possiede un sistema di autoregolazione integrato. In un'altra parole, quando la corteccia prefrontale è troppo attiva, Il locus coeruleus produce localmente delle molecole che sono chiamate endocannabinoidi, che è come se attenuassero praticamente il segnale in entrata. Per farvi un esempio, è come un volume che si abbassa in automatico per evitare che il sistema si saturi. Quindi il risultato è che in condizioni normali è avere un cervello capace di calibrare continuamente in base alla situazione. Per riallacciarmi alla domanda mi ha fatto prima, perché è importante essenzialmente. Ecco, allora sì, noi quello che abbiamo visto in questo studio è che quando disattiviamo in maniera selettiva questo meccanismo nei nostri modelli sperimentali, il comportamento rimane presente, ma manca la precisione contestuale. Vuol dire che il cervello risponde agli stimoli, ma perde la capacità di distinguere di quando fosse appropriato a farlo o meno.
0: È un po' il motivo per cui a volte diciamo vediamo tutto sotto una cattiva luce. Questo poi, al di là della battuta, è il tema dell'ansia, della depressione. Percepiamo che qualcosa è negativo, la percepiamo però molto più negativa o forse molto più positiva di quello che è, molto più urgente o molto meno urgente.
1: Sì, esattamente, perché di fatto questa mancanza di precisione contestuale è quello che si può osservare, per esempio, in maniera diciamo più esacerbata in determinate condizioni neuropsichiatriche. Per esempio, chi soffre di ADHD nella sindrome di deficit d'attenzione fa fatica ad aggiornare il valore di uno stimolo quando le regole cambiano, quindi è in grado di rispondere ma non ricalibra. Chi per esempio soffre di ansia generalizzata presenta una risposta di allarme anche in contesti che magari sono sicuri, quindi non riesce a distinguere quando il pericolo è reale o quando non lo sia. Chi soffre di depressione può fare fatica a riconoscere contesti favorevoli, quindi il cervello non è in grado di aggiornare le aspettative positive anche quando l'ambiente lo consentirebbe. Quindi io direi che in tutte queste tre condizioni che vi ho descritto, il problema non è tanto l'assenza di risposta, per ricollegarmi al risultato del nostro studio, quanto la perdita di precisione contestuale. E quindi diciamo, questo è proprio il passo successivo che vorremmo fare nel nostro lavoro.
0: E ci farebbe molto piacere, come dire, rimanere aggiornati sull'importanza di questi studi. Le ultime considerazioni credo che siano, come dire, che parlino da sole. Io ringrazio molto Raffaella Tonini dell'IIT per essere stata con noi in questa puntata di Cosmo 2050. È un tema affascinante, torneremo a parlarne, ma ripartiamo dalla musica. Ci ascoltiamo i The Fratellis, questa è She's Not Gone Yet, But She's Leaving.

0: E allora eccoci pronti a entrare davvero nel vivo di questa puntata di Cosmo 2050. Apriamo anche i microfoni ovviamente ai nostri ospiti, ma sarà davvero una puntata importante. Cominciamo da uno degli oggetti, per così dire, più affascinanti, ma anche terrificanti da un certo punto di vista, che ogni tanto ci troviamo ad affrontare in questa trasmissione. Parliamo infatti e torniamo a parlare di buchi neri, in particolare della massa di un buco nero dormiente che è stata diciamo letteralmente pesata, misurata, usiamo un po' l'aggettivo che preferite, i risultati di uno studio di un team internazionale con partecipazione però del nostro istituto nazionale di astrofisica, l'INAF, che è stato pubblicato qualche giorno fa su Science. Prima di entrare nel vivo dello studio introduco il nostro ospite, è con noi uno degli autori dello studio, Pietro Bergamini dell'INAF OAS di Bologna. Grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi.
0: Ecco, come dire, il buco nero e sul buco nero, sui buchi neri si è scritto tanto, sia a livello scientifico che a livello fantascientifico. Sono oggetti tanto affascinanti quanto terrificanti per quelle che potrebbero essere le conseguenze del trovarsi a stretto contatto con uno di essi. Il fatto che sia dormiente, ecco, non sappiamo se prenderlo come una sorta di attenuante. Di fatto, che cos'è un buco nero dormiente?
1: Allora, diciamo che partiamo proprio dall'inizio, quindi adesso negli ultimi anni i buchi neri sono diventati in un certo senso protagonisti, no? Perché proprio grazie a telescopi di nuova generazione,
0: sì,
1: come l'Event Horizon,
0: certo.
1: Esatto, ma anche di altro tipo, insomma si sono fatte le prime fotografie in un certo senso, no? Dei buchi neri al centro delle galassie, tra cui anche la nostra galassia, la Via Lattea. Allora, innanzitutto, quando si parla di buchi neri, quello di cui si sta parlando sono oggetti con una grande massa e concentrata in una piccola porzione, in un certo senso che sempre piccola relativamente alle scale sempre del cosmo, piccola scala appunto spaziale. Quindi cosa succede? Praticamente questi oggetti riescono a esercitare una grandissima gravità e a piegare lo spazio-tempo, dopo vedremo anche che cosa significa questo. E quindi in un certo senso sono oggetti la cui gravità riesce addirittura a fermare la luce in un certo senso, la luce non riesce a scappare dalla gravità generata da questi oggetti. E quindi si parla appunto di buchi neri in questo senso, oggetti che...

0: e non emettono, o meglio, non lasciano sfuggire la luce. Poi in realtà si sa che in realtà ci sono emissioni anche da parte di questi corpi celesti. Per quanto riguarda l'aggettivo, diciamo, dormiente, è
1: Sì.
0: perché diciamo, nella fase di evoluzione dei buchi neri, al centro, specialmente quelli al centro delle galassie, diciamo, si ha che talvolta questi oggetti accrescono materiale, quindi per esempio gas, che viene a trovarsi nelle loro vicinanze, che viene quindi catturato dalla gravità del buco nero, e questo gas che poi si va a scaldare proprio per effetto, in un certo senso, dell'attrito che si genera, no?
1: Sì.
0: Anche, e praticamente emette radiazione che può essere osservata. Invece, quando si parla di buchi neri dormienti, sono buchi neri che di fatto non stanno, non sono in questo processo di
1: Sono attivi, diciamo.
0: accrescimento, e quindi non emettono esattamente radiazione, o comunque, insomma, la emettono sotto una certa soglia, ecco, diciamo.
1: Chiaro, chiaro. La metto, come dire, con parole estremamente povere, se già di per sé è estremamente complesso individuare, fotografare, per così dire, i buchi neri. Qui il caso è ancora più difficile. Quali sono le caratteristiche del vostro buco nero, protagonista del vostro studio, e soprattutto come avete fatto a misurarlo, visto che parliamo di oggetti, certo, enormi, ma estremamente complicati da scovare?
0: Certamente. Allora, diciamo che in questo studio in particolare sono state unite varie tecniche. Innanzitutto stiamo parlando di un buco nero che si trova lontanissimo da noi. Si parla appunto di redshift 2, ecco, il redshift è una maniera in cui si misurano le distanze su scale cosmologiche, e quindi è un buco nero di una galassia lontanissima, ed è stato possibile osservarlo tramite una tecnica che si chiama il lensing gravitazionale forte, oppure detto in italiano, diciamo, l'utilizzo delle lenti gravitazionali forti, appunto. Per quanto riguarda questo particolare buco nero, allora, per pesarlo in un certo senso, come avete detto, quello che è stato fatto in realtà è stato lo studiare come si muovevano in un certo senso le stelle in prossimità di questo buco nero. Questo chiaramente viene fatto non osservando le singole stelle, ma con delle particolari tecniche che utilizzano dei modelli dinamici, vengono chiamati, e in base, in un certo senso, alla luce che riceviamo dalla galassia che ospita il buco nero e dal profilo dinamico, insomma, che si ottiene per questa galassia, si può ottenere una stima del peso, della massa, meglio dire,
1: Chiaro,
0: di questo oggetto che risiede proprio al centro della galassia, insomma.
1: ecco, lei si occupa in particolare di lenti gravitazionali, che peraltro è un tema, come dire, di cui si parla nel settore sempre più spesso, anche proprio in termini tecnologici, diciamo così, la possibilità che anche l'Italia giochi un ruolo da protagonista. Si tratta, come dire, di una tecnica tra le migliori in questo momento per capire qualcosa di più sui buchi neri, sulla materia oscura, su scenari che, come dire, trattiamo quasi come se fossimo avvezzi a parlarne, ma di cui sappiamo ancora veramente pochissimo.
0: Esatto, assolutamente. Adesso, negli ultimi anni, il lensing gravitazionale, appunto, ha subito un enorme sviluppo. E in particolare, cioè, noi facciamo parte di un team che è leader, diciamo, del settore in Italia, e che collabora con tantissimi team anche a livello internazionale. E tanto per dirla, diciamo, in parole semplici, quello che noi facciamo per lavoro è proprio studiare le lenti gravitazionali. In sostanza, di cosa si tratta? Dovete immaginare che a scuola, no? Al liceo magari, o insomma già alle medie, ci hanno spiegato, no? Che la gravità è una forza, no? In realtà, grazie proprio agli studi di Albert Einstein, si è poi scoperto che in realtà la gravità è meglio non tanto vederla come una forza, ma quanto piuttosto come diciamo, effetto della curvatura dello spazio-tempo. Allora, lo spazio-tempo è praticamente il palcoscenico su cui si muovono tutti gli oggetti nell'universo. Anche noi, quando camminiamo, in un certo senso ci spostiamo dentro lo spazio-tempo, no? Che magari se avete visto dei video così, uno lo immagina un po' come una tovaglia, no? Che è stesa, ma una tovaglia che può essere deformata dalla massa. Quindi i corpi che possiedono massa hanno la proprietà di poter distorcere o curvare lo
1: Certo.
0: spazio-tempo. E quindi questa curvatura dello spazio-tempo induce, diciamo a sua volta, una curvatura, per esempio, sulla luce emessa dagli oggetti distanti. Quindi, per esempio, se noi stiamo osservando una galassia lontana, come in questo caso, e tra noi la galassia lontana, c'è un oggetto con una massa, come per esempio in questo caso un ammasso di galassie, quindi la massa di galassie sono gli oggetti più massivi, più pesanti, legati gravitazionalmente presenti nell'universo, ecco, questo ammasso di galassie sta agendo come un telescopio, sta curvando i raggi luminosi che provengono dalla galassia retrostante, e questo effetto di curvatura è un po' quello che fanno anche le lenti in vetro, no? E quindi questo ammasso di galassie sta agendo come una lente che ci permette di ingrandire di molte volte la galassia che ospita il buco nero, appunto, che è oggetto dello studio che è stato presentato appunto di recente.
1: Mi permette un'ultima domanda, che è forse quella meno scientifica, ma che immagino poi al pubblico interessi. Il fascino, diciamo, dei buchi neri deriva proprio dal fatto che ne sappiamo poco, non sappiamo, tra virgolette, che cosa succede quando si finisce in un buco nero, le famose ipotesi, insomma, dei viaggi nel tempo, su cui tanti film hanno anche giocato. Questi studi, come dire, che riguardano buchi neri molto lontani da noi, fortunatamente, ci aiutano a comprendere di più anche di scenari, tra virgolette, più vicini a noi. Insomma, crede che riusciremo mai a rispondere a questa grande domanda scientifica e quasi, quasi filosofica?
0: Questa è una bella domanda, nel senso che chiaramente capire come funzionano nel più intimo i buchi neri immagino che non sia per niente facile. Quello che però è sicuro è che il nostro studio, insomma, gli studi che si stanno facendo su questi oggetti ci permettono in realtà di capire anche proprio l'universo e la nostra stessa galassia, l'universo locale, la nostra stessa galassia, perché in un certo senso si sta capendo come evolvono questi oggetti nel tempo. Noi sappiamo che anche la nostra Via Lattea ha uno di questi enormi buchi neri al centro, e proprio in questi ultimi anni si è cominciato a capire come però si formano questi oggetti e come questi oggetti si evolvono nel panorama, insomma, anche dell'evoluzione della galassia, perché chiaramente sono oggetti che in un certo senso crescono e nascono insieme alla galassia che li ospita, e quindi trovare le relazioni che legano le quantità fisiche della galassia, in un certo senso, a quelle del buco nero che lo ospita, ci permette di capire meglio come si evolvono le galassie e, in un certo senso, anche come siamo arrivati poi a formare le galassie, per esempio come la Via Lattea, no, in cui viviamo. E quindi sono un punto chiave, ecco, per capire come sta evolvendo l'universo.
1: Assolutamente così, la scienza ad oggi non ci può dire tutto, ci può andare molto vicino, e poi è giusto che, come dire, anche la fantasia abbia sempre la sua parte quando si parla di questi argomenti. Ma ringrazio molto Pietro Bergamini dell'INAF di Bologna per essere stato con noi. Insomma, grazie e a presto.
0: Grazie infinite.
1: E allora noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, ma abbiamo davvero appena cominciato una breve sosta qui su Cosmo 2050 e poi ritorniamo, rimanete con noi.
2: Giornale radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 14.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio e buona domenica dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, Donald Trump parla di un'intesa ormai vicina con l'Iran e annuncia che la firma potrebbe arrivare già oggi. Secondo il presidente americano, Teheran avrebbe accettato di non dotarsi d'armi nucleari e subito dopo l'accordo lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto completamente alla navigazione commerciale. Tuttavia la Repubblica Islamica invita alla prudenza e frena sulle scadenze indicate da Washington. Nel frattempo salta l'appuntamento previsto a Ginevra e l'Iran annuncia che i funerali della guida suprema Ali Khamenei si terranno il prossimo 4 luglio.
2: Dall'Angelus in piazza San Pietro, Papa Leone ha rivolto un forte appello alla responsabilità dei cristiani davanti alle ferite del nostro tempo e ha invitato i fedeli a farsi operai del Vangelo, portando speranza, carità e giustizia in un mondo segnato da guerre, povertà e sfiducia. Al termine della preghiera, Leone inoltre ha ringraziato la Spagna per l'accoglienza ricevuta durante il recente viaggio apostolico e ha espresso vicinanza alle popolazioni delle Filippine colpite dal terremoto.
3: La cronaca svolta nelle indagini sulla scomparsa di Chiara Guerra, la 53enne trovata morta a San Stino di Livenza, nel Veneziano. A confessare il delitto è stato il nipote 17enne che avrebbe raccontato agli investigatori di aver ucciso la zia al culmine di un litigio e di aver poi gettato il corpo nel canale Malguer, dove le ricerche proseguono senza sosta. Sullo sfondo emergono possibili dissidi familiari legati alla gestione del patrimonio e a questioni ereditarie. Il caso è stato affidato alla Procura per i minorenni di Trieste.
2: Continuano le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una comunità educativa dell'Aquilano. Gli investigatori stanno analizzando i cellulari delle ragazze approfondendo il contesto familiare. Nessuna ipotesi viene esclusa dall'allontanamento volontario o al possibile coinvolgimento di terze persone.
3: Lo sport calcio: prosegue il Mondiale 2026 con i primi verdetti dei gironi. Nel gruppo B, Svizzera e Qatar pareggiano 1-1. Nel gruppo C, la Scozia supera Haiti 1-0, mentre Brasile e Marocco chiudono sull'1-1. Nel gruppo D, l'Australia batte 2-0 la Turchia. Oggi quarta giornata con l'esordio della Germania contro Curaçao, seguita da Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia.
2: Formula 1, George Russell conquista la pole position del Gran Premio di Catalogna davanti a Lewis Hamilton e Andrea Kimi Antonelli. Qualifiche da dimenticare invece per Charles Leclerc, che dopo l'incidente nel Q3 scatterà dalla decima posizione. Oggi alle 15 il via alla gara di Barcellona.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
5: E allora eccoci ancora insieme, ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo. Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Un saluto sempre a Giorgio Berselli in regia. E allora siamo pronti a ripartire con la seconda ora di trasmissione, siamo dunque a metà di questa puntata. Vi ricordo sempre che ci potete ascoltare intanto in replica nel weekend di Giornale Radio, quindi saluto tutti coloro che ci stanno ascoltando in replica, ma se volete recuperare le nostre puntate potete andare sul sito giornaleradio.fm, trovate tutti i nostri programmi, compreso Cosmo 2050, oppure andate sul nostro sito cosmo2050.com, andate nella sezione podcast e lì trovate appunto tutte le puntate. Abbiamo già parlato molto di spazio e non poteva che essere così nella settimana in cui Luca Parmitano ha scoperto di essere il primo italiano che andrà verso la Luna, che parteciperà alle missioni lunari in questa nuova fase, quella delle missioni Artemis, che seguono a distanza di un bel po' di anni le missioni Apollo. Ma è stata una settimana importante sul tema spazio italiano anche per altri motivi che tra poco andremo ad analizzare, e poi vi portiamo anche come sempre in giro per il mondo e per la storia. Ma per calibrarci al meglio ricontattiamo anche il reparto musicale, diciamo così, e ci andiamo ad ascoltare un nuovo pezzo insieme. E questo chiama in causa due Beatles, addirittura Paul McCartney con Ringo Starr. Questa è Home to Us. The place we

0: Ed eccoci ancora insieme, ancora ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo. E allora ripartiamo dal tema spaziale, perché al MINIT, il Ministero del Made in Italy, sono stati presentati gli Stati Generali dello Spazio, un programma da 20 eventi in 16 regioni italiane per raccontare l'Italia protagonista in uno dei tanti comparti del futuro, e un progetto presentato appunto a Palazzo Piacentini, la sede del Ministero a Roma, alla presenza del padrone di casa, il ministro Urso, e del presidente dell'Intergruppo, l'onorevole Andrea Mascaretti, che è sempre molto vicino ai temi dello spazio e della space economy. Per noi c'era a seguire la conferenza e la giornata il nostro Nicola Compagnone della redazione di Giornale Radio, che ha intervistato proprio i due protagonisti, e quindi senza ulteriori indugi ascoltiamo le loro parole, cominciando dalle dichiarazioni del ministro, con peraltro delega alle imprese, al Made in Italy e al settore aerospaziale, Adolfo Urso. Lo ascoltiamo.
1: Francesco, buongiorno. Questa settimana al MIMIT c'è stata la conferenza stampa Spazio Eccellenza del Made in Italy. Ascoltiamo le dichiarazioni ai nostri microfoni da parte del ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in merito a quella che è la situazione attuale nel settore aerospazio.
2: Italia torna protagonista in quello che è considerato il comparto del futuro. Tra l'altro, noi oggi siamo i presidenti di turno dell'Agenzia Spaziale Europea, impegnati sia a realizzare la nuova legge spaziale europea, sia a sviluppare i programmi dell'Agenzia Spaziale Europea per garantire un'autonomia strategica al nostro continente, sia nei programmi di collaborazione con la NASA, con gli Stati Uniti, che consentiranno agli astronauti italiani di partecipare alla missione Artemis, cioè al ritorno dell'uomo sulla Luna per restarci, per colonizzare il nostro satellite e poi da lì proseguire nell'avventura spaziale fino a Marte. E sulla Luna il modulo abitativo, la casa degli astronauti che vivranno lì per lunghi periodi, sarà costruita in Italia, perché noi abbiamo la scienza, la tecnologia e le imprese per fare anche questo.
1: Con ministro, l'industria aerospaziale diventa quindi anche un veicolo di crescita economica per l'Italia?
2: Assolutamente sì, è un settore centrale per quanto riguarda la sicurezza e la difesa, ma anche sempre più per le sue ricadute nella ricerca scientifica, nello sviluppo tecnologico, nell'impresa e nella sua competitività globale. È un settore su cui noi abbiamo investito quasi 8 miliardi di euro da qui sino al 2028, su cui abbiamo ben utilizzato le risorse del PNRR, realizzando 4 space factory nel nord, in Piemonte, in Lombardia, nel Lazio, nel sud, in Puglia, che oggi sono piattaforme produttive anche per le piccole e medie imprese, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo dell'economia satellitare. È un settore su cui abbiamo intenzione di lavorare con le altre grandi imprese europee e con gli altri grandi paesi europei, come dimostra il progetto Bromo, che mette insieme Leonardo, Alenia, Thales e Airbus, quindi Italia, Francia e Germania, per creare un grande campione europeo che possa competere a livello globale e assicurare un'autonomia strategica sullo spazio al nostro continente. Su questo lavoriamo con determinazione, con la leadership di Giorgia Meloni, che ha indicato nello spazio uno dei comparti in cui l'Italia può e deve sviluppare la sua forte capacità di crescita.
1: Da Roma è tutto, Francesco, a te la linea.
0: E allora questo era il senatore Urso, ma come detto agli Stati Generali dello Spazio, presente anche il presidente dell'intergruppo, l'onorevole Andrea Mascaretti di Fratelli d'Italia, da sempre estremamente interessato ai temi della space economy, anche lui fermato ai microfoni di Nicola Compagnone. Lo ascoltiamo.
1: Francesco, buongiorno. Questa settimana al MIMIT c'è stata la conferenza stampa Spazio Eccellenze del Made in Italy. Ascoltiamo le dichiarazioni ai nostri microfoni dell'onorevole Andrea Mascaretti. Ecco, onorevole, ci sono novità importanti per quanto riguarda gli stati generali della Space Economy 2026.
3: Beh, gli stati generali inizieranno il 15 di giugno a Potenza e si concluderanno, stimiamo, a novembre a Milano con la plenaria. Non abbiamo ancora fissato la data perché stiamo incastrando le 18 date delle sessioni. E non è facile perché c'è l'impegno da parte dei rappresentanti del governo che va conciliato con quello dei distretti e delle regioni per rendere possibile appunto la partecipazione di tutti. Quindi stiamo lavorando sui lunedì e venerdì di luglio, settembre e ottobre per cercare di mettere, diciamo, a sistema questi 18 appuntamenti, a seguire dei quali ci sarà la sessione dedicata ai giovani e poi la plenaria, nella quale convergeranno, e questo è importante, i 18 documenti che emergeranno da ognuna delle sessioni tematiche, perché in ognuna delle sessioni tematiche tutto l'ecosistema, quindi quello della ricerca, quello dell'università, quello dell'industria, quello della finanza, più la parte politica, quindi il governo e il Parlamento, definiranno un documento che sarà una posizione nazionale. Queste 18 posizioni nazionali su questi 18 temi convergeranno nella plenaria in un documento unico, che sarà uno Smart Space Pact, quindi diciamo un accordo condiviso da tutto il sistema con degli obiettivi misurabili e aggiornabili costantemente, che possa essere, come dire, una sorta di percorso tracciato per dare sempre più spinta a un settore che ha la necessità di correre molto velocemente.
1: Quali altre iniziative sono in corso?
3: Il volo suborbitale è una delle tantissime iniziative, oggi diciamo è uno dei tanti progetti che noi ci auguriamo che diventi presto operativo. Abbiamo il volo suborbitale delle Grottaglie, potenziale, diciamo, a Grottaglie con un potenziale spazioporto. Adesso
4: potenziale
3: perché noi abbiamo previsto l'istituzione degli spazioporti nella legge 89 del 2025. Nelle modifiche che abbiamo fatto in Parlamento abbiamo inserito questa cosa, cioè la possibilità di istituire degli spazioporti. Le regole per definire uno spazioporto saranno definite nei decreti attuativi, nel terzo decreto attuativo che attualmente su cui sta lavorando il governo col Comint e con ASI.
1: Francesco, a te la linea.
0: E allora grazie a Nicola Compagnone. Vi proponiamo ancora un'intervista, tornando sul grande tema della settimana, un nuovo astronauta che andrà nello spazio e un astronauta da intervistare. Il nostro Antonio Locampo ne ha parlato con Paolo Nespoli, sentite qui.
5: Siamo con l'astronauta Paolo Nespoli, 313 giorni in orbita in tre missioni diverse al convegno degli ingegneri clinici qui a Torino, alle OGR. Allora, Paolo Nespoli, in orbita sulla stazione spaziale una buona parte degli esperimenti sono di biomedicina, insomma, quindi si lavora molto su esperimenti di questo tipo.
6: Sì, sì, sicuramente sulla stazione si fanno esperimenti a 360 gradi, tecnologici, ma la parte medica, cioè il capire che come funziona un corpo umano, sia per attirare fuori dei dati che potrebbero essere utilizzati sulla Terra, sia per capire come fare in modo che un corpo umano possa lavorare in assenza di gravità o in gravità ridotta quando andremo sulla Luna o su Marte, sono tutte cose importantissime che ci aiutano ad allargare la nostra conoscenza.
5: Ecco, uno dei grossi problemi, diciamo di tipo medico da superare per un astronauta, più che nello spazio, è quando si rientra. Il rientro, il post-missione è sempre una fase un po' complicata. Cosa succede dopo?
6: Ma dovremmo dividere tra virgolette le complicazioni e dividere da complicazioni mediche tra virgolette, per cui improvvisamente ti ritrovi con la forza di gravità che tira tutti i liquidi verso il basso, il cuore che ha una pompa che quando sei nello spazio non lavora e quindi si atrofizza, improvvisamente si trova a dover lavorare per ripompare di nuovo il tutto, lo scheletro perde calcio, cioè ci sono tutte queste problematiche, problemi con gli occhi, col cervello, cervello, eccetera, eccetera, eccetera. Sono tutte cose da me l'equilibrio, ecco. Quindi questa parte è estremamente molto importante, così come la parte psicologica, perché di fatto se sei sulla Stazione Spaziale Internazionale, sei un astronauta in addestramento, per anni ti sei abituato al fatto che qualcuno ti dia una pianificazione che hanno già belle che studiato, per cui è tutto pronto, tutto funziona perfettamente, e improvvisamente ti ritrovi dopo la missione che devi trovare tu che cosa fare, e questa è, psicologicamente ti fa sentire un po' perso, ti fa sentire un po' non valgo più, non sono più quello di prima che era il top del top, adesso sono uno normale tra virgolette, e devi capire che questa è la situazione normale e che va bene così, e ci potrebbero sicuramente essere dei problemi, come per esempio, che ne so, torni a casa e c'hai i figli, devi portare il figlio a scuola, cioè tutte le cose che prima ignoravi o a cui non prestavi attenzione perché eri focalizzato su fare il tuo compito.
5: Benissimo, e noi ringraziamo Paolo Nespoli per questo contributo per Cosmo 2050 e ci diamo appuntamento, uno dei prossimi appuntamenti spaziali sulla Terra. Quindi
6: come sulla Terra? Sulla Luna, andiamo sullo spazio, andiamo su Marte, andiamo oltre, spingiamoci.
5: E allora ci spingiamo da Cosmo 2050 verso queste nuove frontiere spaziali con Paolo Nespoli, che ringraziamo ancora. Grazie mille Paolo.
6: Grazie, grazie.
0: E grazie ad Antonio Locampo, la sua intervista allo straordinario Paolo Nespoli, che puntata, insomma, ricca di interviste e spunti. Ripartiamo dalla musica, The Fratellis, questa è She's Not Gone Yet, But She's Leaving. Yeah.

0: E rientriamo ancora insieme con Cosmo 2050. Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ancora ben ritrovati all'ascolto. Questo è il nostro programma di approfondimento scientifico e tecnologico. E allora vogliamo ripartire anche da un tema storico, se vogliamo, ma non per questo meno affascinante da un punto di vista scientifico, perché dobbiamo tornare a parlare di Stonehenge, l'enorme insomma blocco di monoliti che continuano ad attirare curiosi, appassionati e turisti da tutto il mondo. Perché cosa abbiamo scoperto? Che una delle grandi pietre di Stonehenge, un megalite che pesa 6 tonnellate e proveniente da 700 km di distanza, non fu trasportata solo da fenomeni naturali come i ghiacciai, ma anche dagli umani del Neolitico, sia via terra che via fiume, accrescendo dunque il fascino di come i nostri antenati, senza i mezzi tecnologici di cui disponiamo oggi, abbiano potuto portare un masso di quelle dimensioni. Lo dice uno studio guidato da Anthony Clark dell'Università Curtin del Regno Unito, pubblicato sulla rivista Journal of Quaternary Science. Da decenni infatti il complesso di Stonehenge continua ad affascinare per la sua complessità, e l'aspetto più enigmatico è proprio quello relativo al trasporto, alla messa in opera di queste enormi rocce che lo compongono. Gran parte delle pietre, blocchi davvero pesantissimi, sarebbero stati trasportati da cave distanti poche decine di chilometri, ma la più enigmatica di tutte è l'origine della cosiddetta pietra dell'altare, un blocco di 5 metri di arenaria grigia che pesa 6 tonnellate e che analisi geochimiche indicano arrivare da un sito distante 700 chilometri di distanza, una distanza impressionante che secondo molti destava dei dubbi sul fatto che la roccia potesse davvero essere stata trasportata nel tempo di millenni da fenomeni naturali, insomma l'idea che ci fosse lo zampino umano. Ebbene, realizzando una serie di simulazioni al computer sui possibili scenari, i ricercatori affermano che i ghiacciai durante l'ultima era glaciale potrebbero aver trasportato le rocce solo per una parte di questo percorso, potenzialmente fino al Dogger Bank nel mare del nord, ma non nell'Inghilterra del sud, il che significa che la pietra avrebbe comunque dovuto essere trasportata per centinaia di chilometri dall'uomo. Così spiegano gli autori. Insomma, probabilmente la pietra sarebbe stata trasportata a tappe, combinando mezzi di trasporto via terra o via fiume o via mare. Trasportare una pietra di queste dimensioni, dice Clark, su una distanza così lunga avrebbe richiesto pianificazione, coordinamento e una profonda conoscenza del territorio, per non parlare ovviamente di una straordinaria determinazione. Insomma, non è mancata la voglia a questi nostri antenati, o questi antenati degli inglesi, diciamo, di trasportare questo enorme masso per centinaia e centinaia di chilometri. Non scalfisce nulla, anzi accresce il grande fascino di un luogo che, se vi è capitato di osservare, insomma, continua a mantenere un discreto alone di magia. Era una bella notizia e ve l'abbiamo voluta raccontare. Tra poco, nel finale di questa puntata di Cosmo 2050, dobbiamo parlare di tecnologia. Abbiamo un paio di studi molto interessanti di cui vi porteremo a conoscenza, e come sempre i nostri approfondimenti e la nostra buona musica da scoprire per appunto una nuova puntata di Cosmo 2050. Noi ci fermiamo, ma solo per qualche istante. Voi rimanete con noi, che il weekend è lungo, è caldo e c'è bisogno di mantenere il cervello al fresco, ed è il segreto di questa trasmissione. Torniamo tra pochissimo.
1: Giornale Radio.
2: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
3: Sono le 14 e 28 minuti.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
6: E allora eccoci qua pronti ad andare verso il finale di questa puntata di Cosmo 2050. Ancora una volta ben ritrovati a bordo del nostro approfondimento scientifico e tecnologico. Io sono Francesco Massardo, la regia è di Giorgio Berselli. Andiamo avanti insieme ancora per circa mezz'ora e allora l'ultimo blocco lo dedichiamo ai temi tecnologici, della ricerca applicata, dell'intelligenza artificiale. Abbiamo ancora molto di cui raccontarvi, ma abbiamo ovviamente poi a seguire tutta la nostra straordinaria musica. Ripartiamo da un altro pezzo ad ascoltare insieme James Morrison su Cosmo 2050 con You Make It Real.

0: E allora eccoci per questo blocco finale di Cosmo 2050. Ovviamente non teniamo dietro anche il tema dell'intelligenza artificiale, delle sue tante applicazioni che ogni settimana davvero ormai andiamo a scoprire, di cui andiamo a fare qualche commento. Un altro dei settori che sono rivoluzionati dall'AI è il settore del trading a livello globale, vale a dire insomma che anche le decisioni umane che hanno caratterizzato il settore fino a poco tempo fa sono sempre più spesso sostituite o aiutate dall'elaborazione automatizzata dei dati. Tra poco vi do anche qualche numero, ma intanto introduco l'ospite che ci ha raggiunto per parlare di questo. È con noi Davide Renna, sport trader professionista e davvero tra i massimi esperti del settore a livello continentale. Grazie per essere con noi e benvenuto.
1: Grazie a voi.
0: Ecco, do qualche numero per dare un'idea di quello di cui stiamo parlando. Sono dati che arrivano da un'analisi pubblicata su Forbes. Il settore del trading ad alta frequenza ha raggiunto nel 2024 un valore da oltre 10 miliardi di dollari, ma è in continua crescita, potrebbe toccare i 16 miliardi entro il 2030. E poi c'è l'intelligenza artificiale che gioca un ruolo importante in questa crescita, consente di analizzare in tempo reale praticamente il sentiment dei mercati e poi di ottimizzare le proprie strategie. Eppure è tutto legato, come dire, al tema della fiducia, che viaggia spesso in binari non semplici da comprendere. Resta però il fatto che chi ha capito prima questa tendenza forse oggi, come dire, è già più ricco.
1: Certo. È chiaro che in questi ultimi due anni il mio lavoro come sport trader si è completamente rivoluzionato grazie all'intelligenza artificiale. Con oltre 20 anni di carriera non ho mai visto un periodo così evolutivo da questo punto di vista. È chiaro che l'intelligenza artificiale ha portato in questo settore una grande capacità di elaborazione dati, la possibilità di avere per noi trader degli instancabili assistenti che lavorano H24 senza sentire la fatica, che possono individuare meglio di noi delle correlazioni tra appunto le grandi quantità di dati e che quindi sono una sorta di grande amplificatore del nostro lavoro. È chiaro che dentro questa grande evoluzione poi ci sono anche delle sfaccettature e dei piccoli rischi, piccoli grandi rischi da poter da considerare, perché dipende fondamentalmente anche dalle aspettative che si hanno rispetto all'utilizzo dello strumento. Personalmente
0: è chiaro,
1: vivo
0: dire che mi viene in mente la stessa metafora che si potrebbe fare sul fatto che tante persone abbiano paura di volare, no? È stato dimostrato da tantissimi studi che è molto più pericoloso mettersi alla guida di un'automobile. Al tempo stesso però quando noi guidiamo sentiamo di avere il controllo e ci sembra di essere più al sicuro perché siamo noi a prendere le decisioni, certo. Non le deleghiamo in questo caso al pilota d'aereo. Funziona un po' allo stesso modo, c'è ancora un po' di timore, forse non del tutto giustificato, però di delegare scelte che riguardano la nostra vita e il nostro patrimonio a un algoritmo.
1: Sì, sicuramente c'è questo timore e c'è soprattutto nel momento in cui l'obiettivo e l'aspettativa è di delegare completamente l'intero processo decisionale all'intelligenza artificiale. Nel momento in cui invece si valuta l'intelligenza artificiale come un grande collaboratore a tua disposizione, mantenendo la capacità decisionale e il punto finale del processo decisionale che grazie al nostro essere pensante ci permette di connettere dei punti, di leggere il contesto, di usare l'intuito, allora questo pericolo viene sicuramente smussato, perché da quel punto di vista non tutto il processo viene completamente delegato all'intelligenza artificiale.
0: Poi è chiaro che il grosso tema è quello della strategia. L'intelligenza artificiale è uno strumento che ci può fornire dei dati praticamente in tempo reale che noi non saremmo in grado di calcolare, però se non facciamo la domanda giusta diventa un rischio, ed è per questo che poi alla fine la decisione finale è sempre quella umana. Resta nei dati insomma un risultato che ci sorprende fino a un certo punto. La fiducia che abbiamo nei confronti dello strumento varia geograficamente, per quella che è la tua percezione, la tua esperienza, volendo fare anche un paragone tra l'Italia, l'Europa e gli Stati Uniti, sono, come dire, differenze quasi tangibili ancora?
1: Sì, sicuramente, e credo che dipendano fondamentalmente dalla cultura che c'è di base rispetto a determinati strumenti. Sicuramente l'America, la Cina sono partiti sicuramente prima negli sviluppi, anche avvalorati da un contesto culturale che è basato sulla sperimentazione. Noi italiani siamo molto più tradizionalisti nei suoi pro e nei suoi contro, e quindi abbiamo iniziato a osservare lo strumento un po' più da lontano, con un minimo di diffidenza che, ripeto, ha portato dei pro e ovviamente porta anche dei contro. Ma credo che alla base la differenza sia proprio culturale nell'approccio a qualcosa di nuovo, nell'approccio a qualcosa di completamente innovativo, perché è una svolta comunque epocale.
0: Ecco, molti vociferano, però forse senza troppi dati a supporto, della possibilità che l'AI sia anche una grande bolla, no? Ci sono delle mode, come dire, che vanno e vengono. Pensiamo ai Bitcoin, per dire, hanno fatto la fortuna di tanti, ma la sfortuna, diciamo, di tanti altri. Come percepisci l'avvento di questa tecnologia? È una domanda che chiaramente mi rivolgo per il tuo settore, ma può essere, come dire, estesa anche ad altri. C'è effettivamente il rischio che siamo tutti abbagliati da un grande specchietto per le allodole, oppure credi che questi dati, che mostrano ancora un po' di perplessità in Italia, andranno naturalmente poi ad eliminarsi, un po' come è stato per internet, se vogliamo, ormai un bel po' di anni fa?
1: Ma ora, io credo che c'è sempre, in tutte le grandi innovazioni della storia, c'è sempre un momento dove le aspettative, soprattutto quelle iniziali, siano maggiori rispetto ai risultati del breve termine. Poi, strada facendo, aspettative e risultati si allineano. Certo è che questo è un fattore che non possiamo ignorare. Ormai la tecnologia esiste e farà parte della nostra vita futura, quindi che scoppi tutto in una bolla lo credo poco verosimile, perché ha già impattato le nostre vite a vari livelli, che probabilmente i risultati nel lungo termine non siano coerenti con le aspettative che adesso e con l'hype che c'è rispetto al tema, ci può stare.
0: Faccio un'ultima domanda che è, se vogliamo, un tema un po' più politico, però è chiaro che chi lavora poi nel settore si sarà fatto le sue conclusioni. I due approcci di cui ci raccontavi, anzi forse tre, no? Quello cinese, quello americano, quello europeo, sono dovuti alla cultura di base delle aziende. Poi l'Italia è anche, come dire, una realtà con tante piccole e medie imprese, però è anche dovuto forse all'atteggiamento politico, da una parte la regolamentazione, dall'altra un po' più di libertà, in Cina magari invece qualche ordine che arriva dall'alto. C'è una ricetta vincente o possono essere tutte vincenti a seconda del contesto?
1: Ma guarda, sicuramente oltre alla cultura la differenza la fanno gli investimenti che fanno i vari governi nello sviluppo e nell'utilizzo di questo tipo di tecnologia. È chiaro che gli investimenti sono una conseguenza dell'idea che hanno rispetto al tema e quindi della cultura. Io credo che alla fine tanti approcci diversi possano essere corretti nel lungo termine, possano raggiungere anche risultati molto simili nel lungo termine. È chiaro che la differenza la farà nel breve termine chi prenderà sicuramente delle quote di mercato in varie industrie che ormai si stanno completamente automatizzando. A livello economico farà la differenza, questo sicuramente. Nella vita invece di tutti i giorni, credo che nel lungo termine si possano pareggiare un po' gli approcci.
0: Vedi già questo, insomma, è interessante sentire da chi lo fa per lavoro, o abbiamo ancora un modo un po' ingenuo di rivolgerci all'AI, secondo te? Parlo della vita di tutti i giorni davvero.
1: Io credo che chi lo prende in questo momento come seriamente, come vantaggio, può prendere un vantaggio competitivo nel proprio settore di riferimento. E parlo, ripeto, nel mio settore, sport trading, sì, che è già un settore già di nicchia. Avere uno strumento di questo tipo aumenta l'edge, e quindi quando nel mercato devi misurarti secondo i tuoi vantaggi competitivi, avere in tasca questo tipo di strumento nel tempo diventa davvero un vantaggio importante nel breve e nel lungo termine, perché comunque il DI ha bisogno di dati su cui macinare, e anche i dati storici della propria operatività.
0: E questa è insomma la chiave davvero della grande rivoluzione che stiamo vivendo. Ringrazio molto Davide Renna per essere stato con noi e averci portato anche, come dire, un po' la scoperta del settore dello sport trading, legato però ai temi dell'intelligenza artificiale. Noi tra poco chiudiamo andando su temi legati sempre alla tecnologia, ma per affrontare anche il cambiamento climatico in giornate peraltro piuttosto calde. Ma ripartiamo anche dall'ultimo pezzo da ascoltare insieme in questa puntata, è di Olivia Rodrigo, si chiama The Cure, e poi rientriamo. For-

0: Allora, eccoci, andiamo davvero verso il finale di questa puntata frenetica di Cosmo 2050 e torniamo a parlare anche di obiettivi climatici. D'altronde la stagione è quella che ci ricorda quanto siano urgenti delle manovre in tal senso, soprattutto nelle città sempre più calde e sempre più in cerca disperata di soluzioni. Soluzioni in realtà esistono, occorre però, come dire, fare squadra. In tal senso nasce forimpact.ai Connect City, che è una piattaforma digitale che nasce all'interno del programma europeo Net Zero Cities, che ha proprio l'obiettivo, il titolo, di arrivare a emissioni zero per le città europee. È stata sviluppata da Super Urbanity, azienda specializzata proprio nello sviluppo di progetti e strategie per aziende, ma anche per comuni, evidentemente, ed enti territoriali. Per parlarci di questa piattaforma e insomma degli ultimi risultati abbiamo con noi Rodolfo Pinto, il CEO e founder di Super Urbanity. Grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie mille, grazie a voi. Sì, For Impact è una piattaforma in dotazione a diverse città italiane che fanno parte di un gruppo più esteso di città europee, che sono appunto le cosiddette Net Zero Cities, ossia città che si stanno impegnando a raggiungere la neutralità climatica da qui al 2030. Attraverso la nostra piattaforma possono gestire l'elemento chiave di questo programma, che è la collaborazione su tre livelli: collaborazione interna agli uffici del comune. Noi sappiamo che ogni comune è fatto di tanti uffici che lavorano su tante tematiche nella loro quotidianità e che quindi hanno bisogno di smettere di essere dei silos, dei compartimenti stagni, e devono iniziare a lavorare insieme. Il secondo tassello è quello della collaborazione con i propri stakeholder, con gli attori del territorio. Pensate che sulla neutralità climatica le città, intese come comuni, quindi come pubbliche amministrazioni, pesano soltanto per il 5% al massimo del totale delle emissioni. Il restante 95% richiede il coinvolgimento di aziende, associazioni, enti del territorio e di singoli cittadini per poter impattare sulla riduzione della CO2. E il terzo tassello che abilita la nostra piattaforma è la collaborazione tra città. In questo momento ci sono in particolare tre importanti città italiane, che sono Padova, Parma, Bergamo, che attraverso la nostra piattaforma collaborano tra loro scambiandosi delle best practice, scambiando documentazione tecnica, capitolati di gara, per abilitare la replicabilità e la scalabilità di azioni pilota che funzionano per abbattere le emissioni di CO2 e che hanno un impatto su

0: alla neutralità climatica, all'adattamento climatico.
1: Come dire, sono tre città per ragioni geografiche molto interessate al tema, ma ovviamente c'è la possibilità di trovare chi magari sta applicando la best practice nel modo più corretto e fare da modello. È anche, credo, no, una grande risposta a quelle che possono essere le lentezze della burocrazia quando si parla di comuni di questa portata che devono, tra virgolette, parlare tra di loro. Questo è un po' come se fosse un social network, insomma, per farli comunicare, una sorta di app per messaggistica.
0: Assolutamente sì, oggi gli scambi di informazioni sono molto farraginosi, sono molto lenti, sono fatti attraverso procedure tradizionali, quando non sono analogiche passano comunque per scambi mail, organizzazione di videochiamate, scambio di documentazione tecnica, insomma tutti processi molto lenti, soprattutto se vanno a innestarsi su una quotidianità di lavoro delle pubbliche amministrazioni. Attraverso il nostro software, che fa largo utilizzo di intelligenza artificiale al suo interno, tutta una serie di procedure sono di fatto automatizzate, la traduzione di documenti tecnici in un linguaggio condiviso è automatizzata, i dati chiave, i KPI sono estratti in modo automatizzato e quindi di fatto andiamo a togliere tutta una serie di procedure, di fatiche, di oneri burocratici agli addetti della pubblica amministrazione, che sono sempre più capaci, sempre più competenti, ma che devono affrontare tantissime questioni nella quotidianità. Quindi l'obiettivo è che grazie a questo software possano concentrarsi sulle progettualità, sulle cose concrete da fare, e tutta la parte burocratica sia invece semplificata, automatizzata laddove possibile.
1: Chiaro, chiedo in conclusione, insomma, è anche la necessità è di essere, come dire, sempre più efficienti, perché il cambiamento climatico non aspetta. È anche però un modo di fare capire che questi programmi europei sono spesso molto ambiziosi e si vanno, come dire, a scontrarsi spesso con queste criticità. Credo che questo sia un modello, come dire, che lei si augura possa essere replicabile in Italia, altrove, e a questo punto, perché no, nel resto del continente.
0: Assolutamente, il nostro auspicio è che tante città italiane, anche al di fuori della missione europea delle Net Zero Cities, perché il tema climatico è un tema che riguarda tutte le città, certo, a prescindere dai programmi europei, possano unirsi a questo ecosistema, perché è un vero e proprio ecosistema, e poter dare e prendere conoscenza dall'esperienza delle altre città. E quindi il nostro auspicio è chiaramente questo, e ovviamente questo può avvenire non solo nel contesto italiano, ma noi stiamo lavorando affinché avvenga anche con città estere, con città europee, perché all'interno abbiamo anche inserito strumenti di traduzione simultanea nelle varie lingue del nostro continente, perché la sfida non è una sfida solo locale, è una sfida sì locale, ma che deve essere affrontata su una rete quantomeno europea.
1: Sì, se si parla di riscaldamento globale, è chiaro che non è soltanto una sfida locale, ma da lì bisogna partire. Ringrazio molto Rodolfo Pinto per essere stato con noi per questa puntata di Cosmo 2050, che è giunta davvero al termine. Visto che ho pochissimi secondi, io ringrazio tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione. Vi do appuntamento fra 7 giorni per una nuova puntata. Grazie ovviamente a Giorgio Berselli in regia, a Michele Ceci e Nicola Compagnone per il loro prezioso lavoro in redazione, e vi auguro un buon weekend, anzi un weekend stellare, all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, 2 ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 15 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Possibile svolta nei rapporti tra Stati Uniti e Iran con Donald Trump, che parla di una firma ormai vicina sull'accordo nucleare e della futura riapertura dello stretto di Hormuz, ma la Repubblica Islamica frena e invita a non dare per scontata l'intesa. Nel frattempo torna a salire la tensione in Libano, dove Israele ha colpito obiettivi riconducibili a Hezbollah nei sobborghi meridionali di Beirut. Il ministro degli esteri Tajani chiede che la pace passi anche dal disarmo del movimento sciita e conferma la disponibilità italiana ad addestrare le forze armate libanesi. Intanto il Regno Unito stringe il cerchio attorno alla flotta ombra russa, intercettando una petroliera nel canale della Manica.
2: Scontro politico sul caso della fiera dell'editoria Più Libri Più Liberi. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni attacca la decisione di richiedere agli editori una dichiarazione di adesione ai valori antifascisti per partecipare alla manifestazione romana. In un messaggio pubblicato sui social, la Premier definisce l'iniziativa un vero e proprio patentino antifascista e la giudica incompatibile con una società democratica, parlando apertamente di censura e accusando la sinistra di voler limitare la libertà di pensiero.
3: La cronaca: tragico incidente stradale nelle Marche, due persone hanno perso la vita e altre quattro sono rimaste gravemente ferite in un violento scontro frontale avvenuto all'alba sulla statale 77 della Val di Chienti nel Maceratese. L'impatto si è verificato tra gli svincoli di Corridonia e Morrovalle in direzione mare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Uno dei feriti, in condizioni particolarmente critiche, è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona.
2: L'avanzata dell'intelligenza artificiale cambia il volto del lavoro. Negli ultimi 3 anni, secondo le stime diffuse dal sito specializzato ailayoffs.live, quasi 500.000 di persone avrebbe perso l'impiego anche per effetto dell'automazione legata all'IA. Le categorie più esposte sono quelle dei call center, degli impiegati amministrativi e delle attività facilmente digitalizzabili. Ma non c'è solo il tema occupazionale. Secondo gli esperti, cresce anche il peso energetico dell'intelligenza artificiale, con i consumi dei data center destinati a raddoppiare entro il 2030.
3: E le tensioni in Medio Oriente si riflettono anche sulle vacanze estive degli italiani. La paura dell'instabilità internazionale spinge molte famiglie a scegliere mete nazionali, con una conseguente riduzione dell'offerta disponibile e un aumento dei prezzi degli hotel, soprattutto nelle località di mare più richieste. Crescono anche i costi dei traghetti, mentre chi decide di volare all'estero può approfittare di biglietti aerei più convenienti grazie al calo della domanda. Da Santorini a Creta fino alle Maldive i prezzi risultano sensibilmente più bassi rispetto all'estero.
2: Lo sport e il calcio. Mondiale 2026 con Svizzera, Qatar e Brasile-Marocco che si chiudono sull'1-1, la Scozia che supera Haiti 1-0 e l'Australia vincente 2-0 sulla Turchia. Oggi spazio alla quarta giornata con Germania-Curaçao, Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia. In Formula 1 invece George Russell conquista la pole nel Gran Premio di Catalogna davanti Hamilton e Kimi Antonelli, mentre Leclerc scatterà soltanto dalla 10ª posizione. Gara via oggi alle 15.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
2: Ci siamo ben ritrovati all'appuntamento con Soul Kitchen, Lapo De Carlo, Elisa Cabrini con voi anche questa settimana, questo fine settimana, per andare ad occuparci di un non tanto di un genere questa volta, ma di un attore, di un regista, di un produttore, di un grandissimo uomo, un uomo che purtroppo, ma doveva pure arrivare quel momento, alla veneranda età di 94 anni ha deciso di ritirarsi dalle scene del cinema, e la notizia è arrivata attraverso il figlio Scott, e sto parlando di Clint Eastwood, che, anzi non l'ho detto 94, ma in realtà 96 anni, ha deciso di ritirarsi dunque dal cinema. Non vedremo più film di e con Clint Eastwood, ha dato tantissimo e noi vogliamo celebrarlo perché evidentemente è un qualcosa che quello che ha fatto per il cinema è qualcosa di incommensurabile. I film che ha fatto hanno attraversato, esplorato e scandagliato anche l'animo umano, l'hanno percosso, l'hanno sicuramente affrontato con coraggio e senza un certo tipo di pruderie, con la capacità di essere assertivo come cinema. E tutto questo è partito quando con la veste attoriale di Clint Eastwood, che è scoperto da Sergio Leone nei suoi spaghetti western, dopo che poi ha abbracciato anche la carriera di attore in America, dove ha dato la vita a investigatori, a uomini in azione, a uomini che comunque avevano anche una grande capacità di essere, nonostante fossero dei duri, ma di essere anche umani. E tutto questo poteva essere consegnato soltanto da qualcuno che avesse esattamente quel tipo di registro comunicativo, cioè Clint Eastwood. Che oggi partiamo, insomma, lo ricorderemo con il primo film che abbiamo visto in Italia. Lui aveva fatto delle serie televisive e Sergio Leone era riuscito a scovarlo proprio in una di queste serie e lo aveva assunto per un film, il primo film della trilogia, Per un pugno di dollari. Per un pugno di dollari e racconta la storia di un pistolero senza nome, che per l'appunto è Clint Eastwood, che arriva in un villaggio di frontiera messicano dove ci sono due famiglie rivali che si contendono il potere, sfruttano l'avidità, Clint Eastwood sfrutta l'avidità di entrambi, e quindi cosa fa? Si fa assumere prima da una fazione e poi dall'altra. E tutto questo perché? Perché così almeno riesce a eliminare tutti i criminali e intascare il denaro. È il film che ha dato vita al western all'italiana e ha appunto lanciato Clint Eastwood come star internazionale. Insieme a lui, che non ha un nome in questo film, è l'uomo senza nome, c'è anche Jean-Marie Volonté e Marianne Koch, oltre a José Calvo. Il film che fu realizzato con un budget di soli $200,000, Clint Eastwood venne pagato $15,000, cioè una cifra irrisoria per quello che poi sarebbe diventato il ruolo della sua vita. E il famoso poncho, oltre al sigaro, non erano previsti nella sceneggiatura. Clint Eastwood li portò personalmente sul set e Sergio Leone li inserì intuendo che sarebbero diventati iconici. La colonna sonora poi di Ennio Morricone rivoluzionò il genere western con fischietti, frustate, suoni atipici. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto.
3: Chi sono? Banditi sono, contrabbandieri e fuori legge. Vengono dal Texas, passano la frontiera per rifornirsi di armi e di alcol. Qui costano molto meno. Poi tornano dall'altra parte e vendono armi ed alcol agli indiani.
4: Un paese che commercia in armi e in alcol deve essere molto ricco.
3: Non il paese, ma chi comanda e vende quella roba. I padroni sono ricchi.
4: Devo ancora trovare un posto dove non ci sia un padrone.
3: Già, ma quando i padroni sono due, allora vuol dire che ce n'è uno di troppo.
4: Due padroni? Interessante.
3: Interessante, vero? I Rocco sono tre fratelli e vendono alcol, mentre i Baxter vendono armi. E se non sbaglio, li hai conosciuti, gli uomini dei Baxter, no?
4: Sì, sì.
3: Beh, di solito non si limitano a sparare tra le zampe di un mulo. Basta che uno metti il naso fuori dai suoi confini, quando Dios suona la campana e ti ripero avendo l'altra cassa.
4: Due padroni, hai detto.
3: Hanno arruolato tutta la feccia al di qua e al di là della frontiera e pagano in dollari.
4: Baxter da un lato, Grocco dall'altro e io nel mezzo.
3: Cosa c'entri tu?
2: E allora, da Per un pugno di dollari andiamo al secondo film della trilogia, Per qualche dollaro in più. E qui Clint Eastwood fa la parte di Il Monco, cacciatore di taglie solitario che incontra il colonnello Mortimer, che sarebbe l'Ivan Cliff nel film, il quale è un ufficiale dell'esercito in pensione con una grande sete di vendetta. Nonostante inizialmente siano rivali, i loro decidono di unire le forze per catturare Elindio, che nel film è ancora Jean-Marie Volonté, il quale fa la parte di un pericoloso bandito con una taglia sulla testa. Dicevo, secondo capitolo della trilogia del dollaro. Questo è più cupo, più complesso del primo. E tra l'altro nel film c'è anche Klaus Kinski nella parte de Il Gobbo. E tra l'altro il poncio di cui parlavo prima, di Clint Eastwood, è esattamente lo stesso che viene utilizzato in tutti e tre i film della trilogia. Su precisa scelta dell'attore e di Sergio Leone, l'indumento non è mai stato lavato, mai, né sostituito durante gli anni delle riprese per non alterarne i colori e l'aspetto logoro. E venne solamente rammendato nei punti in cui i proiettili lo avevano bucato, ovviamente non con Clint Eastwood dentro, naturalmente. Il sigaro spento tra i denti, che dicevo anche quello prima, è il marchio di fabbrica del personaggio, però quello che non sapete è che Clint Eastwood lo detestava profondamente, perché lui non fumava. Il sapore gli provocava la nausea e quindi prima di girare il secondo film Clint Eastwood implorò il regista dicendo: ti prego, non mi rimettere in bocca quel sigaro. Però Sergio Leone rispose ironicamente: senti Clint, non è che possiamo tagliare fuori il sigaro, è il protagonista. E quindi non poteva. C'è tra l'altro anche la presenza, dicevo, di Lee Van Cleef, quello con i baffi, con questi sguardi profondi, considerato tra l'altro all'epoca già un attore finito dopo una crisi professionale. Ebbene, venne scelto da Sergio Leone all'ultimo minuto e la sua interpretazione lo rilanciò come star. Il celebre orologio musicale di Mortimer è un'idea di Ennio Morricone. E adesso andiamo ad ascoltare anche qui un estratto dove c'è per l'appunto il monco Clint Eastwood. Andiamo a sentire.
5: Hai bisogno di lavare? Io mi chiamo Fernando, guarda, le stalle sono lì e questo è il tuo albergo.
6: Perché proprio in questo e non in quello?
5: Primo perché quello è della concorrenza e questo è mio. Poi in quello passeresti la notte a sparare alle cimici. Secondo, hai lo stesso trattamento e paghi la metà. E terzo, c'è la padrona.
6: Ha marito?
5: Sì, ma è cornuto. Quando avrò fatto i soldi li metterò lì.
6: Prima dovrai guadagnarteli. E se vuoi cominciare con me, sta bene a sentire. Ti darò 50 cents se mi avverti in tempo quando entra in città uno straniero.
5: L'ho già guadagnati, ce n'hai uno alle spalle.
6: Dove dormi?
5: Lassù.
6: Se ne arrivano altri, tu me lo vieni a dire, eh?
5: Ok.
2: Soul Kitchen, speciale Clint Eastwood. Avete sentito questo brano, insomma, di Per qualche dollaro in più. E noi stiamo raccontando un po' la storia, la vita di Clint Eastwood. Adesso andiamo a sentire il terzo film della trilogia del dollaro, Il buono, il brutto e il cattivo. Il film di Sergio Leone si svolge durante la guerra di secessione americana con tre cacciatori di taglie, il buono, Clint Eastwood, il brutto, Eli Wallach, e il cattivo, Lee Van Cleef, che sono alla ricerca di un tesoro di monete sepolto in un cimitero. Ognuno conosce una parte della mappa, e però deve ricomporla grazie anche agli altri, con il quale però c'è una rivalità. È un capolavoro assoluto del western, è considerato anche il miglior film della trilogia e ancora una volta c'è un attore italiano, naturalmente, che è Aldo Giuffré in questo caso, nella parte del caporale, ma ce ne sono anche altri. C'è la celebre scena finale nel cimitero circolare, che venne girata però in Spagna e richiese settimane di riprese. Il regista, insomma, noto per i suoi primi piani iperbolici, no? Perché Sergio Leone amava un po' queste inquadrature lunghissime, interminabili, che indugiavano sullo sguardo dei protagonisti. Ebbene, lui portò Clint Eastwood a recitare Guardando il vuoto. Il film è considerato, dicevo prima, il capolavoro del genere western all'italiana, ma in tutto il mondo, non soltanto in Italia, evidentemente, tanto più che Quentin Tarantino, tanto per citarne uno, si innamorò proprio di quel tipo di genere guardando questo tipo di film. Il buono, il brutto e il cattivo, di cui ascoltiamo questa sequenza.
7: Per te la guerra è finita. Mettiti quei vestiti.
8: Perché?
7: Perché adesso ce ne andiamo.
8: Dove?
7: Verso 200.000 dollari d'oro. Io so il nome di un cimitero e tu quello di una tomba.

0: E per me non la fai suonare la musica?
1: Parleresti?
0: Credo proprio di no.
1: Lo credo anch'io. E non perché sei più duro di Tuco. Sei solo più furbo. Parlare non ti salverebbe.
0: Allora, Tuco, lo hai già...
1: No, non ancora. Però è in buone mani. Cambi socio, ma non fai un cattivo affare. Io non sono troppo avido, so stare ai patti. E so accontentarmi. Voglio solo la metà.
2: E insomma, dopo questo pezzo ormai memorabile del buono, il brutto e il cattivo, andiamo ad ascoltare intanto una canzone country, che è Bar Room Buddies di Merle Haggard in coppia con lo stesso Clint Eastwood, che in questo caso canta personalmente in un duetto country. E perché Clint Eastwood non era soltanto attore ma anche appassionato di musica country, anche blues, e qui si è concesso un raro cameo canoro, ed è un brano che andiamo a proporvi qui a Giornale Radio su Soul Kitchen.

0: E allora, dopo questo brano di Clint Eastwood, Bad Room Buddies, o meglio, Merle Haggard e Clint Eastwood, veniamo invece a un altro film, Ispettore Callaghan, il caso Scorpio è tuo. Dirty Harry è il titolo originale del film del 1971 di Don Siegel. La storia era quella di Harry Callaghan, ispettore di polizia di San Francisco, duro, solitario, soprannominato per l'appunto Dirty Harry, lo sporco Harry, che deve fermare uno psicopatico soprannominato Scorpio, che terrorizza la città con omicidi, con richieste di riscatto. Insomma, film diventato prototipo del poliziesco duro e puro. E c'è anche una frase celebre: senti punk, sai cosa ti dico? Siccome ho una gran voglia di usare questa 44 Magnum, fai una mossa e ti riduco così. Ed è diventata una delle battute più famose della storia del cinema, tra l'altro con Clint Eastwood che durante le riprese improvvisò la maggior parte dei dialoghi del personaggio. Andiamo ad ascoltare un estratto di Ispettore Callaghan, nel caso Scorpio è tuo.
1: Buongiorno, ispettore.
2: Ciao. Il solito.
1: Il solito pranzo o la solita cena?
2: Perché? Qui c'è una differenza?
1: Non molta.
2: Ehi, Jeffy. Quella Ford Chiara è sempre parcheggiata davanti alla banca.
1: Ford Chiara? Sì, sta ferma.
2: Motore acceso?
1: Non lo so. Come faccio a saperlo?
2: Dal fumo che esce dal tubo di scarico.
1: Oh, è incredibile, sembra una vaporiera.
2: Già. Senti, fa finta di niente. Chiama subito questo numero.
1: Polizia municipale.
2: Sì, dica l'ispettore Callaghan, crede che stiano facendo un 211 a una banca, chiaro?
1: 211? Più chiaro di così?
2: Precisa che è imminente, capito?
1: Imminente, senz'altro.
2: Ecco, speriamo che aspettino l'arrivo del settimo cavallerio. Figurati.
0: E adesso andiamo invece ad un altro film di Clint Eastwood, perché siamo a Fuga da Alcatraz, Escape from Alcatraz, e il film anche qui di Don Siegel, con il quale Eastwood ha lavorato in più di un'occasione, è basato su una storia vera, e quella di Frank Morris, che per l'appunto è Clint Eastwood, un detenuto con un alto quoziente intellettivo che viene rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di Alcatraz, considerato tra l'altro inespugnabile. Insieme ad altri due detenuti organizza una delle evasioni più ingegnose della storia, scavando tunnel nei muri con strumenti improvvisati. E tanto l'evasione di Frank Morris e dei suoi compagni non è mai stata risolta. I loro corpi non furono mai ritrovati. Il film fu girato nel vero carcere di Alcatraz, ormai all'epoca dismesso, con le celle automatiche. La scena finale con la palla da baseball galleggiante nella baia è diventata iconica e fu l'ultimo film, appunto, della collaborazione tra Clint Eastwood e Don Siegel, che fecero 5 film insieme. Andiamo ad ascoltare anche qui questo estratto.
3: Sformato di merda. L'hanno sempre sformato di merda il mercoledì.
4: Io il sapore non lo sento. Mangio solo per abitudine.
3: Che film c'è venerdì?
5: Ah, qualche stronzata di Weser.
3: Ehi,
6: ci potrebbero far vedere qualche bel film di Gaster. Oh, oh, oh.
2: Io forse ho trovato un modo per uscire. Che hai da guardare? Secondo me, questo blocco è diventato molto vecchio. E l'aria umida sta corrodendo il cemento. E il sale ha arrugginito il metallo. Io ho un tagliaunghie. Ho scavato intorno alla griglia della cella. Se ci lavoro sodo, riesco a levare quella griglia, a allargare il buco e arrivare al passaggio che porta sopra il nostro blocco. E magari anche al tetto.
4: E come lo nascondiamo, il buco?
2: Beh, possiamo strappare le reclame dalle riviste, non se ne accorgeranno, e farci cartone pressato. Ci dipingiamo la griglia e ce lo mettiamo sopra. Magari nascondendolo con un asciugamano, una vestaglia o qualcosa del genere. Io ho chiesto una fisarmonica e la metterò davanti alla mia grata.
4: Supponiamo di farcela uscire. Alla prima.
2: prima conta se ne accorgeranno.
7: Ce ne andremo di notte. Se ne accorgeranno la mattina. Dobbiamo fare delle teste finte. Le faremo di cartapesta e con un po' di calce. Le mettiamo sulle brande e non si insospettiranno. Tu fai il barbiere, fregherai i capelli.
4: Certo.
3: E come la attraversiamo la baia?
7: È qui che entri tu, John, che lavori nel magazzino. Ruberai degli impermeabili e anche un po' di mastice. Ci faremo una zattera e qualche salvagente. Ho letto come si fa su una rivista specializzata. Penseranno che andiamo a San Francisco. E invece andremo dritti a Angel Island.
4: E io che faccio?
7: Tu farai la guardia mentre io scavo, io la farò mentre scavi tu. E voi due farete lo stesso.
4: Quante probabilità abbiamo?
7: Scarse.
3: Io ci sto, anch'io.
4: Voglio andarmene.
0: Dunque chiudiamo con questo pezzo di Fuga da Alcatraz, che in quel caso stiamo parlando di un film del 1979. Ormai ha fatto capire al mondo intero come Clint Eastwood non sia soltanto un duro, ma abbia delle capacità attoriali straordinarie, è versatile, è in grado di dare spessore a tutti i suoi personaggi, a renderli anche iconici. Accade praticamente sistematicamente quasi in ogni film. Per cui noi vi stiamo proponendo soltanto alcune delle sequenze, perché la cinematografia di Clint Eastwood è davvero memorabile. Tra poco andremo nella seconda parte a parlare con un critico importante come Gianni Canova, con il quale ripercorreremo proprio alcune delle tappe fondamentali di Clint Eastwood, raccontandolo nella sua qualità, nel suo spessore, e raccontando anche dell'ultimo libro di Gianni Canova. Rimanete con noi qua con Soul Kitchen su Giornale Radio.
8: Giornale Radio.
9: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwi, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwi, la forza della comunicazione global.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barni.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 15 e 32 minuti.
3: Giornale Radio.
4: Meteo.
5: L'anticiclone subtropicale si espande sull'Italia facendo aumentare la sensazione di caldo e regalando anche però tanto sole. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato. Per il resto cielo pressoché sereno. In serata e nella prossima notte, eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Soul Kitchen, il grande cinema è servito, conduce Lapo De Carlo.
6: E allora ritorna con noi qui a Giornale Radio in questa seconda parte un critico ma è conosciutissimo, in modo particolare anche per chi segue Sky e Sky Cinema, perché sto parlando di Gianni Canova, che è tornato con noi. Ben trovato Gianni.
7: A te e a tutte e a tutti voi.
6: Grazie. Eccoci. Allora Gianni, qui per due motivi. Uno è perché così mi puoi aiutare a raccontare Clint Eastwood, attore, regista, produttore, uomo di grande talento e di grandissima sensibilità, ben oltre quello che la scorza del duro che interpretava nei film di Sergio Leone o dell'ispettore Callaghan, dove lui ha rivelato quello che all'epoca era un insospettabile talento, ma soprattutto, dicevo, questa qualità umana che si è vista soprattutto nelle sue capacità registiche.
7: Assolutamente sì, ma al di là di quello, Lapo, io credo che di una cosa non possiamo che essere, come dire, tutti certi ed essere tutti d'accordo. Eastwood è uno dei pochissimi uomini di cinema che è riuscito a essere presente al proprio tempo per 70 anni. Se voi ci pensate, no, anche grandi maestri, grandi artisti riescono a essere presenti al proprio tempo, a capirlo, a intercettarlo, a interpretarlo per 10, 20, 30 anni. Lui dagli anni 60 in poi è sempre riuscito a captare lo spirito dei tempi, a interrogarlo e a renderci una rappresentazione di quel mondo imperfetto, citando e rovesciando qualsiasi uno dei suoi film più belli, come pochi altri registi hanno veramente saputo fare. Credo che lui sia l'ultima incarnazione di uno sguardo classico del cinema, cioè di uno sguardo che ha equilibrio, che ha misura, che ha rigore, che ha capacità di toccare le corde profonde degli spettatori, che ha la capacità di intercettare i temi, i nodi, le contraddizioni più brucianti del tempo in cui lui realizza i suoi film. E questo davvero, in questo sono pochissimi, pochissimi davvero ad essere così grandi e così capaci di questa presenza al proprio tempo.
6: Senti, Sergio Leone raccontava Clint Eastwood, però il primo Clint Eastwood, quello degli anni 60, dicendo che aveva soltanto due espressioni, una col cappello e uno senza, con una recitazione basata più sulla sottrazione che sull'addizione. E dopodiché però qualcosa deve essere successo in Clint Eastwood, che aveva iniziato con un telefilm americano. Dentro di sé deve aver maturato anche la consapevolezza di avere questo tipo di identità, di capacità, ma prima ha dovuto attraversare, dicevo, diversi ruoli che sono passati da quello del duro. Poi qualcosa deve esserci stato, un click.
7: Ma sai, io credo, innanzitutto quella la frase che tu citavi era usata da alcuni critici con dileggio, no? Un attore che ha soltanto due espressioni, no? Mentre in realtà la grandezza di Eastwood nei film di Leone, ma anche quando fa l'ispettore Callaghan, è proprio quella di essere un attore eminentemente cinematografico, non un attore teatrale, non un attore che recita con enfasi, no? È un attore assolutamente misurato, e la sua recitazione così laconica in qualche modo è perfettamente funzionale a quei personaggi, che non devono avere psicologia, non devono avere tormenti shakespeariani o amletici, sono delle funzioni narrative e lui le incarna perfettamente. Dopodiché, andando avanti, proprio quello sguardo, quegli occhi di ghiaccio che lui aveva nei primi film, diventa uno sguardo più liquido, diventa uno sguardo più capace di applicare alla realtà e ai personaggi punti di vista diversi, perché se c'è una qualità che io trovo straordinaria in Eastwood è quella di far vedere in ogni suo film da regista la storia che racconta da punti di vista diversi, facendo capire che non c'è mai soltanto uno sguardo possibile sulla realtà e che in qualche modo ognuno dei suoi personaggi, ma mi viene da dire ognuno degli esseri umani, ha le proprie ragioni e le proprie ragioni vanno viste, indagate, capite e non esorcizzate perché sono diverse dalle tue. Se voi pensate a film come Lettere dei Fujima, come Sally, come l'ultimo capolavoro giurato numero 2, sono film che vanno proprio in questa direzione. Clint Eastwood, come nella prima scena di giurato numero 2, che secondo me è il suo film testamentario, c'è un uomo che toglie la benda a sua moglie. Ecco, per tutta la vita Clint Eastwood ha fatto questo, ha tolto la benda ai suoi personaggi e a noi spettatori, invitandoci a guardare bene e a liberarci dai dogmi, dai pregiudizi, dalle certezze granitiche che ci costruiamo male.
6: Sì, sul giurato numero 2 siamo totalmente d'accordo, sia il suo film testamento, un film meraviglioso che aiuta a capire, ma come era già avvenuto anche in Mystic River, come la sua qualità, il suo talento, ecco, la capacità anche poi di dominare la scena raccontando le prospettive differenti e raccontando anche in profondità gli attori. Ma uomo anche di musica, perché Clint Eastwood, di cui abbiamo appena sentito anche una canzone country, visto che lui amava molto il genere che certo cantava, ma era anche un pianista jazz e ha firmato anche le colonne sonore di molti suoi film, tra cui Mystic River, e ha anche fatto dei film musicali come Bird o come Jersey Boys, anche se forse magari questo è uno dei film meno riusciti.
7: Sì, però hai detto bene tu, cioè un talento straordinario, capace di maneggiare i linguaggi più disperati, la recitazione, la regia, la sceneggiatura, la colonna sonora. Era un grande amante del jazz, Clint Eastwood, e del country ovviamente, che sono poi i due, no? Le due colonne sonore di due generi che lui ha frequentato molto, ma anche il jazz, perché alcuni suoi film sono un po' jazzati, hanno un po' questo andamento ritmico molto personale, molto suo, e questo eclettismo è veramente un'altra delle doti straordinarie di questo quasi centenario di fronte al quale insomma non possiamo che inchinarci con l'ammirazione totale.
6: Tu di giurato numero 2 hai detto che è il film che hai amato di più.
7: No, se è vogliamo il testamentario.
6: Pensavo che avessi
7: quindi... No, ce ne sono altri. È uno di quelli, è uno di film che amo di più perché Clint Eastwood ha la capacità di prendere un classico degli anni 50 come La parola giurati di Sidney Lumet e di rimetterlo in scena attualizzandolo. Là nel film di Lumet c'era un solo giurato su 12 che era convinto della colpevolezza di un imputato, qui anche qui c'è un giurato che è convinto dell'innocenza dell'imputato, solo che il colpevole è lui e quindi lui ha provocato la morte di una donna, ma lo dice al giudice per caso, per fatalità, non per colpa. E allora che un giudice inquadra la bilancia della giustizia, dice ma da che parte pende? Dalla verità astratta della legge o dalla verità concreta, anche se opinabile, degli individui? Verità e giustizia non coincidono necessariamente. E questa è una lezione straordinaria che Clint Eastwood ci tramanda.
6: Poi sì, se tu mi chiedendo
7: quali sono
6: poi...
7: gli altri film che amo sì. tantissimo di Eastwood, ma io trovo straordinaria tutta la rivisitazione del western che lui ha fatto. E quindi a partire dai film di Sergio Leone, ma fino ad arrivare agli Spietati, che trovo, tra l'altro è uno dei suoi film Oscar, quindi assolutamente straordinario. Amo fino alla commozione, piango ogni volta che lo rivedo, come un bambino, Million Dollar Baby, assolutamente, dove ha fatto vincere l'Oscar, ha una straordinaria Hilary Swank. Amo tantissimo Mystic River, non c'è dubbio, e Gran Torino, anche qui un cineasta che passava per un razzista reazionario di destra, in realtà fa il film, uno dei film americani più capaci di comprendere la società multietnica, è più inclusivo nei confronti dell'altro, dello straniero, del diverso, uno dei film più veri su questo tema che io abbia mai visto.
6: Senti, prima di lasciarti, mi piace l'idea anche di andare a parlare del tuo libro, Un popolo di ombre, anche se qui cambiamo genere perché andiamo sul cinema italiano, Manifesto per la liberazione dei personaggi filmici. È un saggio, no? Di come che presenta come una controstoria del cinema italiano, ce ne vuoi parlare?
7: No, non è un saggio, sono 20 racconti.
6: Ah, ok, perdonami.
7: Nel senso che l'idea mi è venuta da un'intervista di Fellini, in cui Fellini diceva che Fellini si vantava di essere stato il primo in Italia a eliminare la parola fine al termine dei film, perché diceva: vorrei che i miei film non finissero mai, vorrei che andassero avanti all'infinito e che i miei personaggi si liberassero dalla maschera in cui io li ho condannati, che prendessero vita e vivessero altre storie. Allora io ho preso 20 personaggi del cinema italiano, da capolavori d'autore, insomma, La dolce vita, La grande bellezza, ma anche Vacanze di Natale, ma anche Fantozzi, e ho preso dei personaggi minori e ho fatto sì che raccontassero la storia dal loro punto di vista, spesso arrabbiandosi con l'autore che li ha obbligati a recitare una parte che loro non avrebbero voluto fare, con l'attore che li ha interpretati dicendo: ma io non l'avrei fatto così, e anche con noi spettatori che spesso li abbiamo visti sempre soltanto nell'ottica in cui l'attore, in cui l'autore ha voluto che li vedessimo. Quindi sono personaggi che prendono vita e innescano altri racconti, si liberano. Ed è un invito anche a chi legge: liberate i personaggi, provate a farli vostri e a farli protagonisti di altre storie, di altre interpretazioni. E sarebbe bello farlo anche con i personaggi di Clint Eastwood, tornando a liberare alcuni personaggi, anche nell'Eastwood d'attore. Per esempio, mi sono dimenticato prima di dire che uno dei film d'attore che io trovo più belli di Clint Eastwood è Fuga da Alcatraz, dove, è uno dei film carcerari in assoluto più coinvolgenti, dove sfida chiunque non abbia un cuore di cemento armato a non dire che non prova totale empatia per il personaggio di Clint Eastwood. Lì si è liberato da solo. I miei personaggi avevano bisogno di qualcuno che li liberasse, io ci ho provato.
6: Beh, Gianni, ovviamente ci hai raccontato molto bene. Poi, tra l'altro, quello era l'ultimo film che era stato girato tra Clint Eastwood e Don Siegel. La loro collaborazione terminò con quella, sì. E Gianni, allora ricordo ancora una volta. Tantissimo. Infatti ne abbiamo parlato, abbiamo messo almeno due film di Don Siegel con Clint Eastwood, per cui ma io sono poi malato del cinema anni 70 in modo particolare, quindi, ancora più di quello degli anni 80. Io intanto ti voglio ricordare il tuo libro Un popolo di ombre, manifesto per la liberazione dei personaggi filmici. Scusa se ho detto che è un saggio, ma insomma tanti personaggi che vengono raccontati da Gianni Canova, la Maddalena, il mega direttore Guido Baldo, Maria Ricciardelli, quello del secondo tragico Fantozzi, Tom,
7: quello della corazzata con Jonkin.
6: Esatto, tanti altri, insomma, lo vedete all'interno di questo libro, e quindi lo ritroverete nella capacità anche di Gianni Canova di raccontare cinema. Gianni, grazie ancora per averci aiutato a raccontare
7: tutti.
6: Clint Eastwood, a te
7: grazie, buona giornata.
6: Adesso ascoltiamo la canzone, che è sempre con un film di Clint Eastwood, Built to You. Questa è una canzone di Ray Charles, che insomma fa parte poi delle colonne sonore utilizzate dall'attore e dal regista. Poi vi racconto tra poco.

0: shoulder to shoulder.
1: All right.
0: Beers to you. Beers to you.
2: Da questa canzone tratta dal film Fai come ti pare, film del 1980, seguito al Bronco Billy, che invece era della regia di Clint Eastwood, mentre invece questo aveva un altro regista, ma insomma, a parte che Bronco Billy è un film che dovreste vedere e recuperare, c'è una meravigliosa sequenza della scimmia che fa dei numeri da circo, delle cose divertentissime, è un personaggio forse più vincente di quel film. Ad ogni modo, dalla canzone veniamo ad altri film di Clint Eastwood, dopo che ci siamo fatti aiutare da Gianni Canova. Allora, andiamo da un film western ancora, torniamo a quel genere, Il texano dagli occhi di ghiaccio. La regia è di Clint Eastwood e insieme al Cavaliere Pallido è considerato il miglior western diretto da lui, è uno dei migliori western diretti da lui. E la frase "andate ragazzi, vi state scaldando, io sono già bollito" è diventata anche una frase cult, film che fu un enorme successo commerciale, consolidò Clint Eastwood come regista di western, diciamo così, crepuscolari. Da qui andiamo ad ascoltare un estratto, sentiamo.
3: Salve.
4: Salve.
3: Mi chiamo Josie Wells.
4: T'ho sentito nominare. Qualcuno ha detto che saresti passato di qui. Ha detto anche che si sarebbe arricchito con la taglia che pende su di te, se ti avesse catturato.
3: A quanto pare andavi anche tu a caccia di soldi.
4: A dire la verità, volevo solo mettermi al sicuro. Anche perché avevo paura che mi sorprendessi alle spalle con una pistola.
3: Ma come ti vengono certe idee per la testa? Per giunta non è facile prendere alle spalle un indiano.
4: Sono indiano, d'accordo. Ma qui nei nuovi stati ci chiamano la tribù civilizzata. E ci considerano civilizzati perché è facile prenderci alle spalle. Gli uomini bianchi questo lo fanno da anni ormai.
3: Cherokee, eh?
4: Già, ci hanno imbrogliati dicendoci che questo non era il posto per noi. Ci hanno convinto che saremmo stati meglio in altre regioni. Così ci hanno fregato la terra. E ci hanno confinati. Io avevo una brava moglie. E due figli. Ma sono morti tutti sulla strada dell'esilio. Ed ecco un uomo bianco che mi prende alle spalle. Ancora.
2: E allora, da Il texano degli occhi di ghiaccio di Outlaw Josie Wales, questo era il titolo del film del 1976, veniamo a Gunny con un Clint Eastwood che veste i panni di un sergente dei Marines, reduce dalla guerra di Corea e del Vietnam. Un uomo duro, un burbero che viene assegnato a una sezione di reclute impreparate con metodi speech, un linguaggio colorito che trasforma quei ragazzi in una unità di elite in vista dell'invasione di Grenada. È un film cult anche qui degli anni 80 sui Marines, con reclute interpretate da veri attori ma anche da veri militari. La scena finale dell'invasione di Granada è anche stata criticata per la sua rappresentazione idealizzata dei fatti storici. Resta il fatto che Gunny è uno splendido film e noi, a proposito di quei modi spicci che ha Clint Eastwood di esprimersi, insomma, andate a sentire questa sequenza in cui il sergente Gunny entra nella camerata, trova i ragazzi un po' indaffarati a fare altro e lui li sistema parlando con un linguaggio che ascoltate.
5: Io sono il sergente Gunny Highway e ho bevuto più birra, pisciato più sangue, chiavato più mignotte e dato più cazzotti. E tutti voi stronzetti messi a

0: Insieme. Il maggiore Powers mi ha assegnato il comando di questo plotone.
1: Qui dentro noi ci comandiamo da soli.
0: Voi da soli non vi fate neanche le seghe. Siete angioletti.
1: Questo lo so.
0: Non mi fate impressione.
2: Gli esploratori spapaccano il culo a tutti, amico.
0: Se voi, signorine, pensate di continuare a fare le lavative solo perché l'altro sergente era un rammollito che contava i giorni che gli mancavano per andare in pensione, scordatevene e cominciate a comportarvi come Marines e di cosa.
1: Ma chi t'ha chiamato?
0: Io non lo faccio perché mi sono innamorato delle vostre chiappette, brutti stronzi. E che non ci tengo a lasciare la mia pelle in qualche paese del cazzo soltanto perché tu no hablas, comprende?
1: Signor sì.
0: E tu?
1: Sì, Gunny.
0: Bene, bene, bene, bene. Sono qui per annunciarvi che la bella vita che avete fatto finora è finita. Andate in città stasera, divertitevi, fate gli scemi. Strofinate l'uccellino fra le cosce delle vostre ragazze o schiaffatelo in qualche buco nel muro. Sfogatevi perché dalle 6 in punto di domattina le vostre chiappe sono mie. Dov'è la tua branda?
3: No, no, per favore, buono!
0: Ma qua che succede?
4: Che sta succedendo?
5: The Gunny, adesso invece veniamo ad un altro film. Nel centro del mirino, film del 1993 di Wolfgang Petersen, che racconta la storia di Frank Harrigan, che è ovviamente Clint Eastwood, un agente dei servizi segreti che non è perdonato di non aver protetto il presidente Kennedy nel 1963. 30 anni dopo, un folle, che nel film è John Malkovich, minaccia di uccidere l'attuale presidente e Harrigan, ormai anziano, avrà una seconda possibilità per riscattarsi. Oltre a Clint Eastwood e John Malkovich, in questo film c'è anche René Russo e diciamo che c'è una sequenza che tra poco vi faccio ascoltare che è meravigliosa. Tra l'altro John Malkovich fu candidato all'Oscar per l'interpretazione del cattivo. Clint Eastwood, che all'epoca aveva 63 anni, fece tutte le acrobazie da solo, senza controfigure. È uno dei migliori thriller degli anni 90. E allora c'è questa sequenza in cui Clint Eastwood, siccome ha una storiella con René Russo, ha una piccola liaison, una vicenda che parte proprio da alcune chiacchiere come quella che adesso affrontano, che sentirete, dopodiché lei si allontana, sentirete un momento di silenzio, la musica che incalza, lui che la guarda e lui gli dice semplicemente: girati, anche soltanto per un attimo, ti prego, uno sguardo anche solo piccolo, mi accontento. Finché lei si gira e lui ovviamente sorride come dire c'è intesa e loro due si rivedranno. Ma sentiamo questa sequenza.
6: Beh, il tempo vola quando ti infastidiscono.
7: Dove stai andando?
6: Stasera devo uscire.
7: In compagnia?
6: La cosa non ti riguarda. Lo vuoi un passaggio?
7: No, ti ringrazio. Ciondolo un po' qui, mi piace stare qui a quest'ora.
6: Ok, come vuoi. Grazie ancora del gelato. Ci vediamo.
7: Quando vuoi. Se è vero che le piaccio, allora si volterà indietro. Su, avanti, Lily, girati. Mi accontento di una sbirciata. Dammi un'occhiatina, piccola, distratta, e poi esci con chi vuoi. Hai visto, Abramo? Che tempi. Quanto avrei voluto guardarti le spalle.
5: Chiudiamo adesso il nostro capitolo con i ponti di Madison County con Clint Eastwood e Meryl Streep, una coppia davvero insolita. La storia è quella di Francesca, una casalinga italiana sposata a un contadino dell'Iowa, madre di due figli, e Robert Kincaid, che appunto è Clint Eastwood, è un fotografo del National Geographic, e loro due si incontrano per caso e per 4 giorni vivono un amore assoluto che segnerà per sempre le loro vite. Mary Streep, che fa la parte appunto di Francesca Johnson, è una donna che non sembra veramente una donna italiana, non è quello che è importante il fatto che ci sia un'incredibile intensità di questa storia. Meryl Streep, che fu candidata anche all'Oscar per I ponti di Madison County, mentre Eastwood si è detto innamorato del personaggio di Francesca durante tutte le riprese. La famosa scena della pioggia con lui sotto l'acquazzone improvvisata al momento è considerato uno dei momenti più iconici, tratto di un melodramma sentimentale tra i più riusciti in assoluto. E allora andiamo ad ascoltare anche qui un estratto.
4: Once in every life.
6: Quando una donna ha la scelta di sposarsi e avere figli, in un certo senso l'amore comincia, ma in un altro finisce.
8: Quando meno se l'aspettava, un uomo entrò nella sua vita e cambiò i suoi sentimenti. Per sempre.
9: Ho la netta sensazione di essermi perso.
6: Era diretto nell'Iowa?
9: Sì.
6: Allora non si è perso del tutto.
8: La Warner Brothers presenta la più appassionata storia d'amore dei nostri tempi.
9: Le stavo cogliendo dei fiori. Non sono fuori moda, vero? Cogliere fiori per una donna?
6: No, ho fatto, ma quelli sono velenosi. Scherzavo, mi dispiace. Ero presa da un turbinio di pensieri che non sapevo come interpretare.
9: Alle antiche sere e alle musiche lontane.
6: Tutte le mie certezze fino a quel momento a un tratto erano scomparse.
9: Se vuoi che mi fermi, dimmelo adesso.
6: Mi comportavo come un'altra donna, eppure ero più me stessa di quanto non fossi mai stata. No!
9: Non lo so se ci riuscirò.
6: A fare che?
9: A riassumere tutta la mia vita tra adesso e venerdì.
6: Devo sapere la verità, perché se no divento pazza. Devo fingere che questo mi basti solo perché così deve essere. E non posso far finta di non provare quello che provo solo perché domani sarà finita.
9: Lo dirò una volta sola. Vieni con me. Non l'ho mai detto prima.
8: Clint Eastwood.
9: Questo tipo di certezza si ha una sola volta nella vita.
8: Meryl Streep. I ponti di Madison County.
5: Bene, con I ponti di Madison County chiudiamo anche questa seconda parte dedicata a Clint Eastwood, una parte che abbiamo, come dire, raccontato facendo vedere che i registri straordinari, attoriali e registici di Clint Eastwood erano davvero infiniti. E lo capirete anche tra poco quando vi faremo ascoltare nella terza parte altri film di Clint che passeranno, svariranno dal thriller ai film legati al tema della giustizia, a persino la fantascienza, se vogliamo chiamarla così, e poi alla maturità, una maturità che da cui tutto il cinema ne trarrà un grande beneficio, perché quella maturità porterà a film che rimarranno per sempre scolpiti nella storia di questa della settima arte. Allora rimanete con noi, tra poco vi faremo scoprire quali sono i film migliori di Clint Eastwood, anche da regista.
10: Giornale radio.
11: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
12: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Sono le 16 ed un minuto.
14: Giornale Radio News.
15: Bentrovati dalla redazione.
10: In apertura la cronaca, ancora una tragedia in montagna. Due giovani alpinisti, un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25, hanno perso la vita sul versante vicentino del Monte Pasubio dopo essere precipitati per circa 100 metri nella zona dello Zoio d'Uderle. Un terzo escursionista, ancora assicurato alla parete, è stato recuperato in salvo dai soccorritori. Le operazioni di intervento sono state rese particolarmente difficili dalla nebbia e dal maltempo, rendendo necessario l'impiego dell'elicottero proveniente da Trento. Una nuova tragedia che segue la drammatica giornata di ieri, segnata da 7 vittime sulle Alpi nel giro di 24 ore.
15: Doveva essere una normale sessione di addestramento, ma si è trasformata in un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. In provincia di Pordenone un runner è stato colpito da alcuni pallini sparati da un cacciatore che, secondo le prime informazioni, stava tentando di abbattere una quaglia. L'uomo ha riportato ferite superficiali ed è stato ricoverato per accertamenti senza essere in pericolo di vita. L'area risultava segnalata e i carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire eventuali responsabilità.
10: Andiamo all'estero. Donald Trump annuncia una possibile intesa imminente con l'Iran sul nucleare. La riapertura dello stretto di Hormuz, ma Teheran invita alla prudenza e non conferma i tempi indicati da Washington. Intanto Israele rivendica nuovi raid mirati contro obiettivi di Hezbollah nella periferia sud di Beirut. Il ministro degli esteri Antonio Tajani rilancia il ruolo dell'Italia nel rafforzamento dell'esercito libanese e sostiene che ogni accordo con l'Iran debba prevedere anche la fine del sostegno a Hezbollah. Sul fronte ucraino, Londra annuncia di aver intercettato nel canale della Manica una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa.
15: Dall'Angelus in piazza San Pietro, Papa Leone ha rivolto un forte appello alla Chiesa e ai fedeli a non restare indifferenti davanti alle sofferenze del nostro tempo. Il pontefice ha ricordato lo sguardo compassionevole di Cristo su un'umanità segnata da guerre, violenza, consumismo e disillusione. Da qui l'invito a trasformare la fede in un impegno concreto di servizio, cura e vicinanza verso chi soffre, promuovendo giustizia, speranza e gratuità nell'azione quotidiana.
10: Cambiamo decisamente argomento. L'estate entra nel vivo con la prima vera ondata di caldo della stagione. L'anticiclone africano porterà nei prossimi giorni sole stabile e temperature ben oltre le medie del periodo su tutta la penisola. Già oggi si registrano punte fino a 35 gradi al nord, ma il picco è atteso da metà settimana, quando in molte città si supereranno diffusamente i 35 gradi a Firenze e nelle aree interne della Sardegna.
15: Storica impresa di Leonardo Fioravanti, che vince il City El Salvador Pro e regala all'Italia il primo successo di sempre nel circuito mondiale della World Surf League. Il 28enne romano ha battuto in finale il brasiliano Italo Ferreira. Non mai smesso di crederci, il commento a caldo del campione azzurro. E intanto il mondiale di calcio entra nel vivo. Svizzera, Qatar e Brasile, Marocco si chiudono sull'1-1, la Scozia supera Haiti e l'Australia batte la Turchia. Oggi l'esordio della Germania contro Curaçao, poi in campo Olanda, Giappone, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia, Tunisia.
10: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
16: Giornale Radio. La radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
5: Siamo insieme per la terza parte di Soul Kitchen, speciale dedicato a Clint Eastwood. E qui veniamo a un altro suo film, Potere Assoluto. La storia è quella di Luther Whitney, che è uno scassinatore molto bravo, molto abile, che si introduce in una villa, in una grande casa, possiamo dire, nel centro della città. E lui, che succede? Che improvvisamente si trova a scoprire che ci sono delle persone che sono entrate in casa, pensa che siano ovviamente i proprietari, ma scopre che la situazione è un po' diversa. E quindi assiste per caso a un omicidio durante il suo furto. La vittima è una donna che viene uccisa accidentalmente, ma la cosa più grave è che a ucciderla è il presidente degli Stati Uniti, proprio nella sua villa. Luther rimane fermo a guardare la scena e ruba un fermaglio che diventa la prova del delitto. E inizia una partita tra il presidente, i servizi segreti e appunto Luther Whitney, che conosce il valore del potere della giustizia. Nel film, oltre a lui, c'è anche Gene Hackman nella parte proprio del presidente ambiguo ai massimi livelli, il presidente Richmond. Poi c'è Ed Harris nella parte del detective e Laura Linney nella parte di Kate. Clint Eastwood ha diretto questo film e lo ha interpretato in soli 39 giorni. Il romanzo originale di David Baldacci è stato riscritto dal regista per rendere il presidente più ambiguo. ed è un thriller teso con uno dei migliori ruoli, diciamo, anziani di Clint Eastwood. Qui ascoltiamo una piccola parte di questo trailer, perché il trailer purtroppo non è dei migliori, ma sentiamolo al volo.
17: Il cadavere è stato occultato. L'arma del delitto è sparita. L'identità dell'assassino è stata celata. Due uomini conoscono la verità. Uno è un maestro del furto. L'altro è l'uomo più potente del mondo. Clint Eastwood, Gene Hackman, Ed Harris, Laura Linney, Judy Davis e Scott Glenn. Potere assoluto.
5: Questo è dunque il trailer del film, e adesso invece veniamo a un altro genere, Space Cowboys, film del 2000, sempre di Clint Eastwood, che racconta la vicenda, insomma, di un gruppo di uomini ormai, tra virgolette, stagionati, che si troveranno ad andare nello spazio. Frank Corvin, che è appunto Clint Eastwood, è un brillante ingegnere aerospaziale, e lo era soprattutto negli anni 50, ma la NASA lo aveva dismesso. Un vecchio satellite sovietico rischia di cadere sulla Terra, e così Frank e la sua vecchia squadra, che è composta come attori da Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, James Garner, vengono richiamati per ripararlo nello spazio. E il film è un film divertentissimo, anche pieno di momenti di intensità. Clint Eastwood all'epoca nel film aveva 70 anni e anche lì fece diverse acrobazie da solo. Il film chiaramente è un omaggio all'era spaziale, all'amicizia maschile, ma intanto bisogna ricordare che il film ha avuto anche dei momenti di grande toccante intensità. Tanto c'è le scene di volo in assenza di gravità sono state girate in un aereo della NASA in caduta libera. Quindi provate a immaginare cosa significasse questo. Allora andiamo ad ascoltare anche qui un estratto di Space Cowboys.
18: Molti anni fa i quattro migliori piloti dell'aeronautica militare americana furono addestrati per andare nello spazio.
19: Guarda, è là che andremo.
18: Quei ragazzi volavano alla velocità del suono, fino alla fine del cielo.
20: Erano destinati ad essere i primi astronauti.
21: Signore e signori, vorrei presentarvi il primo americano che andrà in missione nello spazio.
20: Ma l'America ci mandò qualcun altro.
22: Buongiorno, signore e signori. 11 giorni fa il rilevamento atmosferico ha stabilito che il satellite russo Icon rientrerà nell'atmosfera terrestre fra un mese.
20: I soli uomini.
23: Il sistema di guida è antidiluviano.
20: In grado di riparare Icon.
22: Speriamo almeno che siano ancora vivi.
20: Sono i quattro ex ragazzi.
24: Non posso riempire la navetta di vecchietti. Il tempo vola e io divento sempre più vecchio.
25: La NASA vuole mandarci nello spazio.
26: Ci vado solo se il lavoro lo faremo noi quattro.
27: Il Padre Eterno mi ha detto: diavolo, perché no?
28: Tu e il tuo team dovrete avere gli stessi requisiti fisici di qualsiasi altro astronauta.
29: Di corsa, la pausa è finita.
22: Questi uomini sono i pionieri dell'astronautica.
30: Accidenti, la mia dentiera non sta mai ferma.
31: Che schifo, Jerry.
22: Erano già in pista quando sono nati i razzi.
32: Attieniti al protocollo.
33: Col cavolo!
34: Dagli il via.
22: Non ho mai visto un bambino che non sognasse di fare l'astronauta da grande.
35: Hai mai visto un bambino che non volesse crescere?
36: Dio ti ringrazio.
37: Benvenuto nello spazio, Frank.
38: Vedi quello che vedo io?
22: Generale Vostov, ma che modifiche hanno fatto i suoi uomini?
39: Io non porto la mia squadra a crepare.
40: Se sbagli non ce la farai più a tornare in porto.
41: Credevo che sarebbe stata dura.
42: Fine della trasmissione.
0: Questo dunque è il trailer del film di Space Cowboys. Veniamo adesso invece a un film di cui abbiamo parlato prima con Gianni Canova, ovvero Gli Spietati. Il film è del 1992, racconta la storia di William Manny, ex fuorilegge che ha messo ormai la testa a posto, vedovo con due figli e che fa fatica ad allevare. Un giorno un pistolero giovane gli propone una taglia per uccidere due uomini che hanno sfregiato una prostituta. William Manny accetta e da lì però inizia un percorso che non si aspetta. E tra l'altro è l'ultimo western, Il canto del cigno del genere, una riflessione sulla violenza e anche sul suo prezzo. È un film che molti hanno definito come, come dire, la clera abbassata sul genere western, perché è un film definitivo, straordinario. Vinse 4 Oscar, miglior film, regia, attore, non protagonista, questo per Gene Hackman, e il montaggio, considerato addirittura da qualcuno come il più grande western di tutti i tempi, sicuramente uno dei migliori, magari non il migliore di tutti i tempi, ma l'opera più compiuta di Clint Eastwood come regista del genere. Film che venne dedicato proprio a Sergio Leone e Don Siegel, che sono stati, se vogliamo, i suoi due mentori. E qui c'è una sequenza in cui il giovane pistolero racconta, insomma, Clint Eastwood appunto come ha ucciso un uomo, e praticamente mentre era al bagno, e inizialmente il giovane sembra contento, ma in realtà è disperato, e lo capirete subito.
1: È così che andava ai vecchi tempi, Will. Tutti a cavallo, fuoco a volontà, fumo dappertutto, gente che strilla, pallottole che fischiano.
2: Direi di sì.
1: Cazzo, credevo che ci beccassero. Ho avuto anche un po' di paura. Ma solo un momento. Tu hai mai avuto paura?
2: Non me lo ricordo. Ero sbronzo dalla mattina alla sera.
1: Gli ho sparato 3 volte a quel gran fetente. E lui stava lì a cacare, ha messo mano alla pistola e io gli ho sparato. Al primo colpo l'ho beccato intero petto. Will.
2: Sì?
1: Quello è stato il primo.
2: Il primo di che?
1: Il primo che ho ammazzato.
2: Ah, sì?
1: Avevo detto di averne ammazzati 5, ma non era vero. A quel messicano che mi voleva accoltellare, gli avevo solo rotto una gamba con una palla. Non l'ho ucciso, l'ho solo azzoppato.
2: Però quello di oggi l'hai mandato all'inferno di sicuro.
1: Ma certo, sì. All'inferno ce l'ho mandato di sicuro.
0: Questa è dunque la sequenza degli Spietati. Il film ha diversi momenti iconici, dicevo prima, ma sicuramente uno dei film più belli, più intensi, più struggenti, più drammatici, più profondi, è sicuramente Mystic River. Film del 2003 in cui Clint Eastwood da regista riesce a mettere insieme un cast straordinario con Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, che recitano, fanno la parte di 3 amici d'infanzia in un quartiere di Boston, si chiamano Jimmy, Dave e Sean, e che si ritrovano da adulti dopo la morte della figlia di Jimmy, che nel film è Sean Penn. Ed è un dramma sulla colpa, sul dolore, sulla violenza che non perdona. Dato un film basato su un romanzo di Dennis Lehan, e è un film che vinse 2 Oscar e che vide tra l'altro, insomma, un Sean Penn che rifiutò 3 volte il ruolo prima di accettare. Poi Clint Eastwood riuscì a convincerlo e diresse il film con uno stile essenziale, asciutto, e che centrò perfettamente il tipo di impatto che poteva avere sul pubblico. Qui andiamo ad ascoltare proprio il trailer di Mystic River.
1: Io l'amavo, capisci? Lo sai che significa? Ciao, papà.
2: Ciao.
3: Mio Dio.
2: L'ho fatta grossa.
3: intervento 911. Qual è il motivo della sua chiamata?
4: Qui c'è una macchina con del sangue dentro.
5: È la macchina di mia figlia. È al padre che gli racconto. Ehi, Jimmy, ti ho detto che avevi un debito con lui. È venuto a riscuoterlo.
6: C'è mia figlia là dentro! C'è mia figlia là dentro! No!
5: Io non mi fido più neanche della mia mente, Celeste. Devo avvertirti. Dentro di me io lo so che ho contribuito alla sua morte, ma non so in quale modo. Tu hai mai pensato che una scelta da niente ci può cambiare la vita? Che vuoi dire, Jimmy? Pensa se in quell'auto ci fossi salito tu o io invece di Dave Boyle. Se io fossi salito su quell'auto quel giorno, mi avrebbero devastato tanto che Eddie non sarebbe mai nata e non sarebbe mai stata ammazzata. Io lo troverò, Katie. Lo troverò prima della polizia, giuro. Lo troverò e lo ucciderò.
0: Ora, la musica che avete sentito è stata realizzata proprio da lui, da Clint Eastwood. Questo già vi dà un'idea dello spessore straordinario dell'artista. E invece, al contrario, avete sentito anche la sequenza di Sean Penn quando scopre la vicenda, insomma, della figlia morta. Sean Penn, per fare questa straziante scena in cui trova il cadavere della figlia, chiese a Clint Eastwood una bombola d'ossigeno sul set nel caso in cui avesse avuto un collasso emotivo o un'iperventilazione per carica drammatica intensa. Insomma, si calava moltissimo nella parte. Questo per far capire l'incredibile capacità anche dell'attore di entrare nel ruolo.

0: E veniamo adesso invece ad un altro film altrettanto intenso, con la sequenza finale che di cui Gianni parlava prima, che strappa tutte le lacrime che avete a disposizione. Sto parlando di Million Dollar Baby. Il film del 2004 è un film terribile dal punto di vista del finale, nel senso che emoziona e ti strappa proprio quello che è il cuore, perché naturalmente ti cali nel ruolo, perché ti riesci a coinvolgere, e soprattutto perché Clint Eastwood e anche Hilary Swank danno proprio spessore a due personaggi che evidentemente riescono a colorare una vicenda basata su un rapporto di fiducia, dove lo sport è soltanto un pretesto per arrivare a parlare di esseri umani e di un destino tragico. La vicenda è quella di Frankie Dunne, un allenatore di box burbero, anche solitario, non abituato a stare con gli altri, e incontra Maggie Fitzgerald, che appunto è Hilary Swank, una cameriera che, del Missouri, che vuole diventare però una pugile. Frankie ha delle resistenze, però alla fine accetta di allenarla e insieme cosa faranno? Costruiranno una carriera straordinaria, ma poi ci sarà appunto questo tragico incidente sul ring. Il finale, dicevo, straziante, è uno dei più coraggiosi che si sia mai visto sulla storia del cinema. Impossibile non piangere, impossibile non emozionarsi. Andiamo a sentire proprio un estratto di Million Dollar Baby.
1: Gli insegni come stare in piedi, come tenere allineate gambe e spalle. Per creare un pugile devi riportarlo al grezzo come fosse un pezzo di legno.
2: Ti riposerai da morta. Vieni qui.
1: Non basta dirgli di dimenticare tutto quello che sa, deve liberarsene completamente, dentro.
2: Adesso, il sinistro.
1: Sfinirlo al punto tale che ascolterà solo te, soltanto la tua voce. Farà quello che gli dici di fare e nient'altro.
2: Muovi questi piedi, spostali. Avanti su, fammi vedere.

0: Mi fai vedere come stare in equilibrio e come farlo perdere all'avversario.
1: Non ti abbassare, devi guardarmi. Gancio destro e portalo fino qua. Così.
0: Come essere veloci sfruttando l'elasticità dei piedi. È come piegare le ginocchia quando fai partire un diretto. Come non permettere all'avversario di farti arretrare, fargli passare la voglia di inseguirti. E poi ricominci da capo un'altra volta, e ancora, e ancora, e ancora, finché non gli sembrerà di essere nato coi guantoni.
2: Ok, per oggi basta così. Bel lavoro. Brava ragazza.
3: Questa dunque la sequenza di Million Dollar Baby. Aggiungo che questo film ha una sceneggiatura che è stata appunto tratta da una raccolta di racconti, Rob Barnes, di un ex pugile, e si ritiene che la storia di Maggie sia fortemente ispirata alla vita della pugile Kate Dallam, la quale ebbe un grave incidente sul ring nel 1996 che le causò un'emorragia cerebrale e il coma. E nessuna casa di produzione di Hollywood voleva finanziare il film, cioè tutti ritenevano che il genere pugilato, nonostante ci fosse dietro la macchina da presa Clint Eastwood, non fosse redditizio. E infine ci pensò lui da solo e alcuni produttori decisero di seguirlo. La parte di Maggie inizialmente venne affidata a Sandra Bullock, la quale però dovette rinunciare a causa di altri impegni lavorativi, e quindi si andò nella direzione di Hilary Swank. Questo film Clint Eastwood lo girò che aveva 74 anni, tra l'altro. Fu il regista più anziano ad aver vinto il premio Oscar come miglior regista, oltretutto. Veniamo adesso invece ad un altro film, Lettere da Iwo Jima. Ora, il film fu girato interamente in giapponese e racconta la battaglia di Iwo Jima dal punto di vista dei soldati giapponesi, ma umanizzando il nemico, a differenza di quello che accadeva in passato. Il generale Kuribayashi, che nel film è Ken Watanabe, spesso abbonato a questo tipo di ruoli, guida la difesa dell'isola contro l'invasione americana sapendo che la sconfitta è certa. E quindi questa versione dei giapponesi data da Clint Eastwood è davvero insolita. Il film viene girato con due prospettive, quella degli americani con Flags of Our Father e con Lettere da Iwo Jima con la prospettiva invece dei giapponesi. E il film vinse il Golden Globe per il miglior film straniero. Fu candidato a 4 premi Oscar. E allora andiamo adesso invece a chiudere con un ultimo film che è Gran Torino. Gran Torino è, lo possiamo dire senza timore di smentita, un capolavoro. Film del 2008 dove Clint Eastwood si dirige da solo facendo la parte di Walt Kowalski, reduce della guerra di Corea, burbero, razzista, che vive in un quartiere degradato del Michigan, invaso da immigrati Hmong. E diciamo che un giorno un vicino, un giovane, tenta di rubargli la sua Ford Gran Torino del 1972. Walt decide invece di difenderlo dalla gang che lo perseguita. Ed è un film che racconta la redenzione e il cambiamento. Tra l'altro Clint Eastwood in questo film ha recitato in gran parte delle scene con attori non professionisti della comunità Hmong. Il suo personaggio è diventato anche uno dei più amati del suo repertorio, ma è un film anche qui umanissimo. Dunque andiamo a seguire una sequenza di Gran Torino.
4: Sei diventata completamente solda, ragazza.
5: Salve, Walt.
4: Io non sono un suo amico. Perché continua a chiamarmi Walt?
5: Scusi, Mr. Kowalski.
4: Che cosa va spacciando oggi, padre?
5: Niente. Sono passato a vedere come sta. Non l'ho mai più vista in chiesa.
4: Bene, ora che ha fatto la sua buona azione, può anche procedere per la sua strada.
5: Io vorrei parlarle, Mr. Kowalski.
4: Non finché sono vivo, giovanotto.
5: Perché? Ha dei problemi con me, Mr. Kowalski?
4: Meglio che stia zitto.
5: No, dica.
4: Allora dico che lei è un 27enne vergine imbottito di letture che gode a tenere le mani a vecchie signore superstiziose alle quali promette l'eternità.
3: Questo è il modo in cui Clint Eastwood, intorno a un quarto del film, insomma, chiude la porta al prete, al giovane prete che ci aveva provato, insomma. E noi chiudiamo invece la nostra terza parte di Soul Kitchen dedicata a Clint Eastwood. Rimanete con noi, tra poco l'ultima parte.
6: Giornale radio.
7: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio?
6: Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali.

0: Inizia dallo stile.
1: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 16 e 30 minuti.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
3: Siamo di nuovo insieme qui con Soul Kitchen su Giornale Radio, sempre Lapo De Carlo con voi e con me Elisa Cabrini. Uno speciale è quello di oggi dedicato a Clint Eastwood. Siamo ormai verso la fine, ma abbiamo ancora molti film da farvi ascoltare. Il prossimo film che vi presento è un film del 2014, sempre come regista Clint Eastwood, e il titolo è American Sniper ed è la vera storia di Chris Kyle, che nel film è Bradley Cooper, il cecchino più letale della storia americana. Addirittura 160 uccisioni accertate, ovviamente in tempo di guerra. È un film che segue il suo servizio in Iraq e la sua difficoltà a reinserirsi nella vita civile dopo la guerra. È un ritratto controverso di un eroe americano e di quelle che sono le cicatrici della guerra. Il film che vede non solo Bradley Cooper ma anche Shanna Miller protagonisti fu un grandissimo successo commerciale e vinse un Oscar per il montaggio sonoro. Fu candidato a 6 Oscar e ci furono anche polemiche sulla rappresentazione del cecchino e della guerra in Iraq che divisero la critica. Altre cose che si possono raccontare di questo film sono veramente tante, perché il film ha avuto sicuramente tantissimo peso nella storia del cinema militare, anche perché era un film che, come spesso amava fare diciamo Clint Eastwood, era controverso. Non aveva mai soltanto un'angolazione, non era un film agiografico, era un film che al contrario voleva mostrare più lati, e questa cosa la rendeva insopportabile a chi polarizza la propria visione della vita, come spesso succede anche negli Stati Uniti. Prima andiamo a sentire però un estratto di American Sniper.
4: Ci sono 3 tipi di persone a questo mondo: le pecore, i lupi e i cani da pastore. Ci sono persone che preferiscono credere che nel mondo il male non esista. E se mai si affacciasse alla loro porta, non saprebbero come proteggersi. Quelle sono le pecore. E poi ci sono i predatori, che usano la violenza per sopraffare i deboli. Quelli sono i lupi. E poi ci sono quelli a cui Dio ha donato la capacità di aggredire e il bisogno incontenibile di difendere il gregge. Questi individui sono una specie rara, nata per affrontare i lupi. Sono i cani da pastore. In questa famiglia noi non alleviamo pecore. E io vi ammazzo a cinghiate se diventate dei lupi.
5: Wayne.
4: Ma proteggiamo chi amiamo. Se qualcuno prova a picchiarti, se c'è chi fa il bullo con tuo fratello, vi autorizzo a farlo smettere.
5: Quello aveva preso di mira Jeff.
4: È vero?
5: Sì, signore. Sì, è vero.
4: L'hai fatto smettere? Allora tu sai chi sei.
3: Ecco, questo è un estratto del film. Bisogna dire che American Sniper ha significato molto per Clint Eastwood. Inizialmente, tra l'altro, la regia di questo film doveva essere affidata a Steven Spielberg, però lui abbandonò per divergenze sul budget e quindi subentrò appunto Clint Eastwood. Una delle scene più chiacchierate mostra Bradley Cooper con un neonato, diciamo così, visibilmente finto, scelto da Clint Eastwood per evitare i ritardi legati all'uso di un neonato vero sul set. Tra l'altro, siccome diciamo, ha la fama di essere rapidissimo Clint Eastwood, quando gira un film ci mette poco, ci mette 20, 30, 40 giorni e non ama ripetere le scene, quindi tiene quasi sempre il primo o il secondo Chuck. Ed è quello che ha reso anche possibile, come dire, abbassare di parecchio i costi. Va detto che insomma, Clint Eastwood ha fatto tanti film, sicuramente questo è uno di quelli che riesce a donare anche all'attore principale anche qui una grande capacità con poche espressioni, eppure questo attore, e quindi con la capacità di Bradley Cooper, entra moltissimo nel cuore degli spettatori. Pensate che non doveva essere Bradley Cooper a fare quella parte, ma Chris Pratt, che se avete capito chi è, i Guardiani della Galassia, così avete capito meglio. E invece poi alla fine venne scelto Bradley Cooper. Veniamo adesso invece ad un altro film, in questo caso è Sully. Sully è il film con Tom Hanks, che è basato sulla vera storia del capitano Chesley Sully Sullenberg, che nel 2009 ammarò un aereo sulla superficie del fiume Hudson a New York e riuscì a salvare tutti e 155 passeggeri. Il film però si concentra, sicuramente all'inizio si vede la sequenza memorabile girata in modo spettacolare dell'aereo che atterra proprio sul fiume, ma il film poi si concentra sull'indagine successiva e sul trauma psicologico che insomma di questo è che è un eroe e che viene incredibilmente messo in discussione dalla burocrazia, dai burocrati, da uomini mediocri o da una modalità che sceglie di guardare soltanto gli aspetti marginali di una vicenda senza concentrarci sulla sostanza. Tom Hanks rimase davvero colpito dalla storia che propose lui stesso alla fine del progetto a Clint Eastwood e il film fu candidato all'Oscar per il miglior sonoro, esempio perfetto del suo stile, cioè un film asciutto, essenziale, senza alcun tipo di fronzolo. E tra l'altro Clint Eastwood, per chi non lo sapesse, ha accettato la regia anche perché nel 1951, a 21 anni, si trovava a bordo di un bombardiere della Marina che terminò il carburante e quindi fu costretto a fare un ammaraggio d'emergenza nel Pacifico, quindi direi che le cose si ritrovavano. Clint Eastwood dovette nuotare per oltre 3 km per mettersi in salvo. E ovviamente questa è un'esperienza che ha influenzato la sua direzione del film. Allora andiamo ad ascoltare, in questo caso, Sully.
4: Oggi invece diamo il via all'indagine sul fattore umano in merito alla caduta del volo US Airways 1549.
6: Ammaraggio.
4: Comandante?
6: L'aereo non è caduto, non è stato un ditching. Sapevamo quale manovra cercavamo di eseguire, non siamo caduti, è stato un ammaraggio intenzionale.
7: Perché non siete tornati alla guardia?
6: È semplice, non avevamo sufficiente quota. E l'Hudson era l'unico posto sufficientemente lungo, liscio e largo per un atterraggio in sicurezza.
7: Secondo il controllo traffico, lei ha detto che stava tornando alla guardia, ma non l'ha fatto.
6: Ho capito che non ce l'avremmo fatta e che stavo eliminando le alternative. Tornare alla guardia sarebbe stato un errore.
4: Cerchiamo di capire come avete calcolato questi parametri.
6: Non c'era tempo per fare calcoli. Mi sono affidato alla mia esperienza sulla gestione di altitudine e velocità in migliaia di voli per più di 40 anni.
4: Cioè non ha fatto alcun...
6: Ho calcolato a vista.
4: Ha calcolato a vista?
6: Sì.
3: E ovviamente questi personaggi mettono in discussione anche il fatto che si possa fare un'operazione del genere in determinate circostanze. Tom Hanks, o meglio Sully, spiega che in determinati momenti non si possono fare calcoli. Che bisogna naturalmente comportarsi in base anche a delle capacità umane e questi burocrati ovviamente iniziano a fare un percorso, dopodiché non vi dico il finale anche perché sennò poi finisce che se per caso non l'avete visto. Veniamo adesso invece a un altro film, Il Corriere, The Mule, film che racconta la vicenda di Leo Sharp, che è un coltivatore di fiori ormai molto anziano che si trova in difficoltà economiche e che accetta di trasportare droga per il cartello messicano. E diciamo che è un film che racconta un Clint Eastwood totalmente diverso. Nonostante l'età, infatti, diventa il corriere più affidabile del cartello, finché la DEA non si mette sulle tracce dell'uomo. E tanto c'è il ritorno di Bradley Cooper nel film, in questo caso come agente della DEA. Poi c'è anche Michael Peña che fa la parte dell'agente e Larry Fishburne nel ruolo del supervisore. Basato su una storia vera, di un anziano veterano della Seconda Guerra Mondiale e da cui naturalmente Clint Eastwood, che è tornato dietro la macchina da presa e davanti alla telecamera dopo diversi anni di pausa. Ebbene, l'aveva colpito molto questa storia. Il film fu presentato fuori concorso alla Festa del Cinema di Roma e a 88 anni Clint Eastwood recitava ancora le scene più complesse da solo. Andiamo ad ascoltare questo estratto.
8: Ci stanno guardando tutti.
9: Sì, beh, perché vedono dei mangiafagioli dove si serve carne.
8: Perché siamo qui?
9: Per il miglior arrosto di maiale di tutto il Midwest, ecco perché. Non male, eh? Dovreste uscire più spesso voi, tipo così, godervi la vita, come me.
8: Magari. O magari tu ti godi il momento un po' troppo. Te la sei spassata. Per questo lavori per noi ora.
9: Il miglior arrosto di maiale di tutto il mondo.
3: Questa dunque è la sequenza appunto de Il Corriere. È un film, dicevo, importante, ma che rivela anche qui le qualità di Clint Eastwood, che tra l'altro a 88 anni, lucidissimo, riusciva sia da regista sia da attore, in modo faticoso insomma, a dare spessore al personaggio e a dirigere con grande lucidità il film. Ci sono due o tre curiosità su questo film, e la prima è che appunto nel rapporto tra Earl e sua figlia Iris, insomma, visto che è molto tempestato, è molto intenso e teso, allora per rendere queste scene ancora più autentiche Clint Eastwood ha voluto nel cast la sua vera figlia Alison Eastwood per interpretare proprio Iris. Alison ha confessato che lavorare a questo progetto le ha permesso di passare più tempo con suo padre, che è una cosa che non faceva da tanto tempo. L'altra questione è che molte delle scene in cui Earl viaggia cantando dei vecchi successi radiofonici come brani di Dean Martin o di Willie Nelson nascono per alleggerire un po' il tono drammatico della pellicola. E questo un po' riflette molto anche il vero Leo Sharp, il quale era noto per confondersi tra le gente proprio grazie al suo aspetto da perfetto, innocuo e stravagante anziano. Veniamo adesso invece ad una canzone. In questo caso andiamo a prendere un film di Clint Eastwood che non fu riuscitissimo, lo considero uno dei meno riusciti. Ce ne sono due o tre forse meno riusciti di Clint Eastwood, non di più. Sicuramente quello è Jersey Boys, ma più che altro perché insomma l'impatto che aveva avuto Clint Eastwood aveva reso il film buono, quindi assolutamente godibile, ma non ai livelli a quelli che lo riconoscevamo. Ad ogni modo la storia era quella dei Four Seasons, i Jersey Boys, e la colonna sonora è piena di successi intramontabili. Tra questa la canzone di John Lloyd Young, Can't Take My Eyes Off You.

0: My Eyes Full of You, canzone memorabile tratta da Jersey Boys, diretto da Clint Eastwood. Adesso invece veniamo a un altro film importante, Richard Jewell. Anche qui andiamo dalle parti di una storia vera. Clint Eastwood si innamorava delle storie vere e le girava. La storia era appunto quella di Richard Jewell, il guardiano di sicurezza che scoprì la bomba alle Olimpiadi di Atlanta nel 1996, alle Olimpiadi, salvando centinaia di vite. Venne anche qui accusato ingiustamente dall'FBI e dai media di essere l'autore dell'attentato. Jewell dovette lottare per la sua reputazione. Il film è una condanna anche alla cultura del linciaggio mediatico. La parte di Richard Jewell è stata affidata a Paul Walter Hauser e poi nel film ci sono anche Sam Rockwell nella parte dell'avvocato e Katie Bates che fa la parte della madre di Jewell. Katie Bates, tra l'altro, fu candidata all'Oscar per la sua interpretazione. Sam Rockwell, premio Oscar per Three Billboards, brilla nel ruolo dell'avvocato e questo film è assolutamente riuscitissimo. Andiamo ad ascoltarne un estratto.
1: Ho fatto il mio lavoro quella sera e delle persone sono vive grazie a questo. Ma voi pensate che la prossima volta che una guardia della sicurezza vedrà un pacco sospetto, voi pensate che lo segnalerà? Io non credo. Perché lo guarderà e subito penserà: non voglio diventare un altro Richard Jewell, perciò scapperò e basta. E nessuno si sentirà più al sicuro.

0: colpevole? Ce l'avete? Beh, credo sia ora di andarsene.
1: Questa dunque è la sequenza di Richard Jewell. Veniamo adesso invece ad un altro film, Cry Macho. Il film è girato nel 2021, quindi 5 anni fa, è stato ambientato nel 1978. La vicenda è quella di Mike Milo, ex campione di rodeo, addestratore di cavalli, che accetta di riportare in Texas il giovane figlio del suo ex capo, proteggendolo dalla madre alcolizzata. Ed è un viaggio on the road nel Messico rurale, dove l'anziano cowboy e il ragazzo impareranno a conoscersi e quindi ovviamente anche a fidarsi. E il film è un western on the road ed è un film malinconico, anche dolce, molto diverso dalla violenza di alcuni western passati, naturalmente, anche per l'età che ha, anche per il tipo di sensibilità che ha maturato. Progetto che aveva sviluppato da decenni e che, pensate, inizialmente doveva girare con Arnold Schwarzenegger. Qui andiamo ad ascoltare il trailer di Cry Macho, Ritorno a casa.
2: Quando vincevamo sempre, temevo che mi mollassi per la concorrenza. 5 volte hai vinto l'All-American. Era tanto tempo fa, vero? Era prima dell'incidente. E di metterti a bere. Sai quante persone mi hanno detto di lasciarti perdere? Non hai niente da dire?
3: Howard, ti ho sempre considerato un uomo mediocre, debole e senza palle. Ma in fondo non c'è ragione di essere scortese.
2: Sei in debito, Mike. Mi hai dato la tua parola. Aveva un valore un tempo. Mio figlio, Rafael, è nei guai. Voglio portarlo via dal Messico.
3: Vuoi farmi andare fin laggiù per rapirlo?
2: Ti prego, riportalo qui da me.
4: Solo lei?
3: Solo io. Ehi, Rafa, puoi uscire adesso? Sono un amico di famiglia.
5: Toccami e ti faccio il culo, vecchio.
3: Cristo santo. Sali in macchina.
5: Andiamo quando lo dico io, ok?
3: Senti, l'unico posto dove andrai tu è l'ospedale.
5: Ti arrabbi troppo, non ti fa bene. Un tempo tu eri forte, macho.
3: Un tempo ero un sacco di cose, ma ora non più. E poi dammi retta. Questa storia del macho è sopravvalutata. È solo qualcuno che vuole fare il macho per dimostrare che ha fegato. Ma rimane con un pugno di mosche. E come per tutto nella vita, pensi di avere le risposte. Io sono Mike.
6: Marta.
3: Poi, invecchiando, ti rendi conto che non ne hai nessuna. Tutti dobbiamo fare delle scelte nella vita. Tu devi fare la tua.
5: Si chiama Macho, come me. Gallo molto forte.
3: Come vuoi.
5: Che c'è di male?
3: Niente. Se uno vuole chiamare il suo uccello Macho, va bene per me.
1: Questo dunque è il film di Clint Eastwood. Allora, pochi istanti fa mi stavo sentendo con Elisa Cabrini in regia perché ci sono tanti altri film. Cito velocemente, ore 15:17, attacco al treno, però mi pare che abbiamo ancora pochi minuti, 2 minuti e mezzo, 3 minuti. Allora, ricambio di nuovo Elisa perché ci sono veramente tante cose da dire. Ore 15:17 è un altro film autobiografico. Basato su un'autobiografia, quindi è un film biografico su 2 ragazzi che hanno realmente salvato delle persone in un attentato al treno. Il film lo ha girato con i 2 ragazzi che hanno salvato il treno, cioè ha fatto fare a loro la parte dei 2 protagonisti, quindi li ha portati dalla vita reale alle scene del film, e di questo è qualcosa di immenso. Chiudiamo con un capolavoro, Giurato numero 2. Elisa, andiamo dal film di cui ha parlato anche prima Gianni Canova, è il film che è uscito un anno fa ed è un gioiello assoluto. E Giurato numero 2 racconta la vicenda di Justin Kemp, giurato di un processo per omicidio, sospettato di essere lui stesso il vero colpevole, ma solo verso la fine. Mentre lui non è sospettato, anzi, non è praticamente neanche indiziato. Lui è proprio nella giuria.

0: e mentre il verdetto si avvicina deve decidere se rivelare la verità e rovinare la sua vita o condannare un innocente. Ed è un thriller giudiziario sulle scelte morali, e allora andiamo ad ascoltare proprio una parte di Giurato numero 2.
1: Era lo scorso ottobre. Stava piovendo e ho urtato qualcosa. Sono sceso dalla macchina e ho guardato. Ho cercato, non ho visto niente. Ho pensato che fosse un cervo che era fuggito.
2: Ok, qual è il problema?
1: Mi hanno chiamato a fare il giurato. È il caso Kendall Carter?
3: Un anno fa, il 25 ottobre, l'imputato James Hyde e la sua ragazza di allora, Kendall Carter, ebbero un litigio. E lui pagherà per quello che ha fatto.
2: Che mi stai dicendo?
1: Che forse non era un servo.
2: Le chiedo solo una cosa. Avete pensato a un altro sospettato? Tu sai cosa fare.
0: Questa dunque la sequenza di Giurato numero 2, altro film straordinario proprio perché dotato di grandi capacità di visione, di più prospettive, una rarità nel cinema di oggi e forse di sempre. Diciamo che per chiudere un po' la nostra puntata di oggi possiamo dire di Clint Eastwood che abbiamo raccontato il più possibile, naturalmente molte cose ci saranno sfuggite. Un paio di curiosità. Abbiamo detto che comunque Clint Eastwood, oltre a essere appassionato di musica, di jazz e di country, è stato anche quello che ha composto personalmente la colonna sonora di film come Mystic River, Million Dollar Baby, Gran Torino, tanto per intenderci. Abbiamo raccontato anche di Clint Eastwood, di questo personaggio che è riuscito anche con l'ironia a trovare anche il modo di svelenire alcuni passaggi, ma lui aveva avuto un inizio che sembrava formidabile, ma nonostante il successo mondiale ottenuto con Sergio Leone e l'esperienza sui set italiani in seguito fu davvero caotica. Pensate che anni dopo confidò un amico attore di non fidarsi mai di nessuno in un film italiano a causa di una gestione, diciamo, disorganizzata delle produzioni, quindi non proprio benissimo. E soprattutto una cosa interessante che abbiamo rivelato è che lui non ha mai o quasi mai fatto film con controfigure. Nel 1975, in Assassinio sul Liger, girò di persona tutte le scene di arrampicata più pericolose, scalò il Totem Pole in Arizona e, diciamo così, applicando il principio secondo cui non poteva chiedere agli altri di rischiare la vita se non fosse stato pronto a farlo lui stesso. Diciamo che è qualcosa che somiglia molto anche all'approccio che ha Tom Cruise, no? Che sapete, in Mission Impossible ha sempre girato lui tutte le sequenze, anche le più pericolose, cioè praticamente tutte. E questo la dice lunga sul personaggio sfaccettato, straordinario, superiore, che per l'appunto è Clint Eastwood. Io a questo punto ringrazio, saluto Elisa Cabrini in regia, dall'Apo De Carlo un saluto, l'appuntamento con me e per la prossima settimana sempre qui su Giornale Radio con Soul Kitchen, e allora buon cinema a tutti, a presto.
4: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te, troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Nuova escalation in Medio Oriente mentre proseguono i tentativi di mediazione tra Stati Uniti e Iran. Sale ad almeno 3 morti e 15 feriti il bilancio del raid israeliano che ha colpito la periferia sud di Beirut. Secondo Israele l'obiettivo era un centro di comando di Hezbollah e l'operazione sarebbe stata una risposta ai lanci di missili contro il territorio israeliano. L'attacco rischia però di complicare ulteriormente il negoziato sul nucleare. Teheran minaccia ritorsioni e accusa Washington di non essere in grado di garantire il rispetto degli impegni assunti.
2: L'Europa accelera sul fronte dell'allargamento mentre si apre una settimana decisiva sul piano diplomatico. Domani Ucraina e Moldavia compiranno un nuovo passo verso l'adesione all'Unione Europea con la prima conferenza intergovernativa in Lussemburgo. Intanto è tutto pronto per il G7 sotto la presidenza francese, dove i leader delle principali economie mondiali discuteranno delle crisi in Ucraina e Medio Oriente, ma anche di crescita sostenibile e intelligenza artificiale. Attesa anche Giorgia Meloni, che arriverà in Francia dopo l'incontro a Roma con la premier giapponese Sanae Takaichi.
3: Ed è bufera politica sulle parole di Roberto Vannacci sul reato di femminicidio. Il leader di Futuro Nazionale lo ha definito un omicidio come tutti gli altri, contestando l'esistenza di una fattispecie specifica e criticando anche quote rosa e parità di genere. Immediate le reazioni delle opposizioni. Tra le prese di posizione più dure anche quella della senatrice leghista Giulia Bongiorno, promotrice della legge sul femminicidio, che replica: «Spero non ci sia nostalgia del delitto d'onore».
2: E ancora un giallo, la scomparsa delle due sorelline svanite nel nulla da una comunità educativa di Civitella Alfedena. Le ricerche si concentrano soprattutto nell'area del lago di Barrea, con decine di soccorritori impegnati sul campo, mentre i carabinieri hanno effettuato nuovi sopralluoghi nella casa famiglia. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini di videosorveglianza che avrebbero immortalato un'auto sospetta nella notte dell'allontanamento. Nessuna ipotesi viene esclusa, compresa quella di un coinvolgimento di terze persone, mentre il padre denuncia presunte carenze nei controlli della struttura.
3: E non si arresta la scia di incidenti in montagna. Sul monte Pasubio, nel Vicentino, due giovani alpinisti hanno perso la vita precipitando lungo una parete nella zona dello Soio d'Uderle. Un terzo componente della cordata è stato invece recuperato vivo dall'elicottero, ancora legato alla roccia. Le condizioni meteo avverse hanno complicato i soccorsi ed è l'ennesimo episodio di un fine settimana drammatico sulle montagne italiane, dopo le 7 vittime registrate ieri sulle Alpi.
2: Calcio Mondiale 2026, esordio di Curaçao contro la Germania. Completano il programma della quarta giornata Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia, con punti pesanti in palio per il cammino verso la qualificazione. In Formula 1 Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, primo Gran Premio vinto con la Ferrari per il 41enne britannico, che accorcia anche nel Mondiale. Seconda piazza per Russell, sul podio anche Norris, poi Verstappen e Piastri. Ritiro per Kimi Antonelli e Leclerc a 4 giri dalla fine.
3: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Il lato oscuro della verità, con Daniele Bianchessi.
6: 23 dicembre 1984, manca poco a Natale. Il rapido 904 corre lungo la tratta Napoli-Milano. Gli scambi incrociano i binari, poi li separano e ancora li incrociano. Le carrozze sono stracolme di persone, le valigie non si riescono nemmeno a contare. Invadono i corridoi fin quasi dentro i bagni. Ci sono i sacchetti con i regali impacchettati. Ci sono i salumi, i formaggi del sud, il pane buono, quello fatto in casa. I dolci poche ore prima sfornati. Nei portafogli qualcuno porta le fotografie dei nipotini e dei figli più grandi da mostrare orgogliosi ai parenti lontani. I bambini più piccoli piangono, le madri li accarezzano di poco accanto. Chi legge, chi dorme, chi guarda fuori dai finestrini appannati. Il rapido 904 è come un mulo. Solo le stazioni e i semafori rossi possono fermarlo. Di chilometri ne deve avere macinati tanti prima di quella sera. Alla stazione di Firenze le porte si aprono e poi si chiudono.
7: Annuncio ritardo.
6: L'altoparlante annuncia un lieve ritardo, ma tutto sembra normale in quella tranquilla serata di fine dicembre. Nessuno, proprio nessuno, nota un uomo sulla quarantina con in mano una grande valigia. La deposita in fretta nella carrozza e svanisce nel nulla. Il treno riparte alle 18:35. Il treno lascia la stazione di Firenze Santa Maria Novella, sfiora Prato con i capannoni del tessile e si avvia verso il tratto appenninico. Il sole è già tramontato da 2 ore. In alcuni scompartimenti c'è chi ride e chi discute di calcio e di politica. A tratti intermittenti la luce fa affiorare paesaggi montani che sanno di terra incolta, pascoli liberi, chiesette abbarbicate su cucuzzoli impervi, minuscoli borghi e ancora gallerie, vallate, colline, fiumi e piccoli laghetti, ponti e dighe, salti d'acqua, gente in bicicletta, contadini che arano la terra, cascinali. Il rapido 904 sembra inarrestabile. Alle 18:55 imbocca la galleria Tavernio a San Benedetto Val di Sambro. Dentro il tunnel il buio è intermittente. Ogni 100 metri le luci delle fotoelettriche rendono tutto più inquietante. Sono le 18:08. Il comando a distanza innesta l'esplosivo contenuto nella grande valigia posta nella carrozza centrale del rapido 904 Napoli-Milano. La forza d'urto è impressionante.

0: La deflagrazione crea uno squarcio enorme dentro nel vagone. La gente urla come impazzita, apre le portiere, si incammina a piedi lungo la galleria. Qualcuno si inerpica perfino lungo la scalinata che dal tunnel porta quasi al paese di San Benedetto Val di Sambro. Alla fine si conteranno 16 morti, 267 feriti.
1: Quasi con certezza da un ordigno l'esplosione che stasera alle 19.15 ha squarciato una vettura di coda del rapido Napoli-Milano a metà della galleria direttissima tra Firenze e Bologna. Si tratta quindi quasi con certezza purtroppo di un attentato.
0: Rosaria Gallinaro, testimone, vede salire sul treno gli attentatori mentre depositano l'ordigno.
2: Io stavo in corridoio perché mio marito era andato a comprare un pacco di biscotti ai ragazzi. Sono uscita fuori, non c'era nessuno in corridoio perché prima era affollatissimo, poi si è svuotato.
3: Questo a dove?
2: A Firenze, quando il treno si è fermato. Perché Roma-Firenze questo treno era affollatissimo e c'erano delle persone sedute a terra in corridoio. Quando si è fermato questo treno si è svuotato, sono uscita fuori, non c'era più nessuno. Poi mi sono messa a guardare un po' la gente che scendeva. A un certo punto mi sono fermata, mi sono guardata in giro perché stavamo dalle ore lassù. Io ho visto questo signore che appoggiava queste maledette borse là sopra. Ho guardato questo.
3: Cioè nella reticella?
2: Sì, io stavo con le spalle al finestrino, e lo scomparto mi era di fronte e i ragazzi erano di fronte a me e questo signore stava sulla mia destra. Come ho visto una signora che stava lì, come ho visto una ragazza che mangiava una mela, che poi l'ho rivista dopo, questa ragazza, dopo l'incidente. Chiamiamo l'incidente. Io ho visto questa signora che metteva queste borse.
3: Erano due borse.
2: Due borse. Mo adesso la discussione trasversale, perpendicolare, io le posso far vedere come stavano queste borse. L'ho guardato, come ho guardato a tante altre gente. Poi è arrivato mio marito con i biscotti, siamo entrati dentro, abbiamo dato i biscotti ai ragazzi.
0: E di poco accanto ci sono altri passeggeri.
4: Il treno ha continuato per due secondi a camminare, mio marito ha tirato il freno di allarme e poi...
5: Beh, io l'ho inseguito, a un certo momento ho visto una grossa, un grosso lampo e naturalmente ho sentito poi il sangue che mi scorreva sulla faccia.
4: C'era un capotreno che diceva, avanti, avanti signore, tutti quanti, raggiungete il vagone ristorante.
6: Mi sono trovato in quella marea di sangue, bruciavano i vestiti, bruciava tutto, morti dappertutto.
7: Signora, lei ha visto feriti, morti?
4: Per terra, tanto l'ho visto.
6: Anche mia mamma l'avevo di fronte.
0: La sera del 23 dicembre dell'84, Antonio Calabrò sta raggiungendo il nord insieme ad altri napoletani. Lo scoppio della bomba gli ha provocato ferite gravi in tutte le parti del corpo.
8: Beh, il ricordo me lo dicono più gli altri, perché appunto mentre stavano vedendo la domenica sportiva, passa, si interruppe il video, dissero c'è un'edizione straordinaria per un incidente che è successo, e quindi apparì Bruno Vespa che disse la notizia. No, fortunatamente io stavo talmente vicino dell'ordigno che anche se fossi morto non mi sarei accorto di niente, che mi trovai nel pieno dell'onda d'urto dell'esplosione. Mi trovai direttamente sotto le macerie.
9: Lei viaggiava da solo o in compagnia?
8: Viaggiavamo io, mio padre e mia mamma. È facile pensare che in quei periodi, no? L'antivigilia, si va a trovare dei propri familiari che vivono fuori, e infatti io mi trovai a dover viaggiare appunto il 23 per raggiungere mio fratello che lavorava a Milano, per passare il Natale insieme a lui, e ai miei genitori, e poi a Capodanno dovevo andare a Parigi dove stava mia sorella e mio cognato.
0: E allora riavvolgiamo il nastro del racconto. L'attentato viene compiuto domenica 23 dicembre 1984, nel fine settimana precedente le feste natalizie. Il treno, trainato dal locomotore E44030, è pieno di viaggiatori che ritornano a casa o si recano in visita ai parenti per le festività. Intorno alle 19.08 il convoglio viene dilaniato da un'esplosione violentissima mentre percorre la direttissima in direzione nord all'interno della grande galleria dell'Appennino in località Vernio, dove la ferrovia procede dritta e la velocità dei treni in transito supera solitamente i 150 km orari. La detonazione viene causata da una carica di esplosivo radiocomandata posta su una griglia portabagagli del corridoio della nona carrozza di seconda classe al centro del convoglio. L'ordigno viene collocato sul treno durante la sosta alla stazione di Firenze Santa Maria Novella. Esattamente al contrario della strage sul treno Italicus del 4 agosto del 74, questa volta gli attentatori attendono l'ingresso del veicolo nel tunnel per massimizzare l'effetto della detonazione. Lo scoppio avviene infatti a quasi metà della galleria e provoca un violento spostamento d'aria che frantuma tutti i finestrini e le porte. L'esplosione causa 16 morti, 267 feriti. In seguito i morti sarebbero saliti a 16 per le conseguenze dei traumi. Viene attivato il freno di emergenza e il treno si ferma a circa 8 km dall'ingresso sud e 10 da quello nord. I passeggeri sono terrorizzati e a questo comprensibile stato di animo si affianca il freddo dell'inverno appenninico. Del resto è il 23 dicembre. A chiamare i soccorsi utilizzando un telefono di servizio presente in galleria è il controllore Gian Claudio Bianconcini. Al suo ultimo viaggio in servizio e pur ferito sopravvive all'esplosione. Il presidente del Consiglio Bettino Craxi dice amaramente: si è voluto sporcare di sangue questo Natale. Mentre il presidente della Repubblica Sandro Pertini, nel suo ultimo messaggio di fine anno, chiede giustizia.
10: Vi entro con l'animo pieno di tristezza e di angoscia. Risuonano nel mio animo ancora il pianto e le proteste dei parenti delle vittime dell'ultima strage, ignobile strage, di Val di Sambro. Io mi chiedo questo: 5 stragi abbiamo avuto, tutte con lo stesso marchio d'infamia, e i responsabili non sono stati ancora assicurati alla giustizia. I parenti delle vittime e il popolo italiano non chiedono, come qualcheduno ha insinuato, vendetta, ma chiedono giustizia, hanno ragione di chiedere giustizia. Io ho l'animo preoccupato per questo. I servizi segreti sono stati rinnovati. Mi hanno detto che vi sono persone molto valide, oneste. Gli antichi servizi segreti erano stati inquinati dalla P2, da questa associazione a delinquere. Ebbene, i nuovi servizi segreti cerchino di indagare, non si stanchino di indagare, non si fermino ad indagare soltanto in Italia, vadano anche all'estero, perché probabilmente la sede centrale di questi terroristi si trova all'estero, e cerchino di assicurare alla giustizia i colpevoli, perché, ripeto, i familiari delle stragi, io ho assistito al pianto disperato dei familiari della vittime della strage della stazione di Bologna. E poi l'altro giorno i parenti delle vittime della strage di Val di Sambro. Deve essere resa questa giustizia a questi parenti e al popolo italiano.
0: L'iter giudiziario è complesso e non privo di colpi di scena. Le indagini si indirizzano subito su una duplice pista, quella napoletana e quella romana. La prima origine nell'anticipazione della strage che Carmine Esposito, un informatore che aveva appena trascorso un breve periodo di detenzione, aveva fatto alcuni giorni prima dell'eccidio alla questura di Napoli. Essa porta verso il clan camorristico di Giuseppe Misso e verso Massimo Abbatangelo, parlamentare del Movimento Sociale Italiano. La pista romana viene avviata dall'arresto di Guido Cercola, braccio destro a Roma del boss mafioso Giuseppe Calò, cui segue il ritrovamento nella casa di Franco D'Agostino, affittuario e sodale di Cercola, di due congegni radioelettrici in grado di innescare un'esplosione, compatibili con quelli utilizzati per la strage. Poi in un casale dello stesso Cercola, presso Poggio San Lorenzo, vicino Arieti, di due pani di esplosivo Semtex H, di cui uno ridotto di circa un chilo, sei cariche di tritolo, di cui una mancante di 40 grammi, e nove detonatori. Le perizie, condotte prima a Roma e poi a Firenze, dimostrano come quel tipo di materiale fosse compatibile con quello usato nell'attentato al treno. Emergono rapporti tra Cercola e un tedesco, Friedrich Schraudin, che sarebbe stato incaricato di produrre i congegni utilizzati nell'attentato e ritrovati dalla polizia a casa di Cercola. Nei mesi successivi, due membri del clan Misso iniziano a collaborare con la giustizia. Il primo è Lucio Luongo, che conduce gli inquirenti all'arsenale del gruppo. Un altro componente della banda, già detenuto, Mario Ferraiuolo, inizia a collaborare confermando che il clan, oltre all'attività di criminalità comune, si muove anche per finalità politiche e sostenendo che si erano svolte riunioni con Abbatangelo, il quale ai primi di dicembre dell'84 avrebbe consegnato a Misso armi, detonatori e un pacco chiuso contenente esplosivi portato a Roma da Luongo una settimana prima di Natale, affermazioni poi confermate da Luongo. Nell'ottobre dell'85 Calò è incriminato come mandante della strage, mentre altri 22 ordini di cattura sono emessi per Misso e la sua banda per reati vari. Oltre a quello di strage e porto di esplosivi, tra i ricercati c'è anche Gerlando Alberti Junior, nipote omonimo del capomafia siciliano Gerlando Alberti, legato alla famiglia di Calò ma trapiantato nel clan Misso e considerato dalle indagini elemento importante di collegamento tra le due organizzazioni per l'esecuzione della strage. Il 9 gennaio dell'86 il pubblico ministero Piero Luigi Vigne firma ordini di cattura tra gli altri contro il cassiere di Cosa Nostra Pippo Calò e Giuseppe Misso, boss del rione Sanità di Napoli. Nella loro sentenza o ordinanza di rinvio a giudizio i giudici di Firenze scrivono: la strage sul rapido 904 è stata suggerita con lo scopo pratico di distogliere l'attenzione degli apparati istituzionali dalla lotta alle centrali emergenti della criminalità organizzata, che in quel tempo subiva la decisiva offensiva di polizia e magistratura per rilanciare l'immagine del terrorismo come l'unico reale nemico contro il quale occorreva accentrare ogni impegno della lotta dello Stato. Lo specifica in modo chiaro il PM Piero Luigi Vigne nel processo di primo grado.
11: Nel dicembre dell'84 non era proprio quella fra quelle che io chiamo le emergenze quotidiane della nostra Repubblica, perché in realtà è un non senso parlare delle emergenze.
12: bisogna parlare di quotidianità, che bisogna far diventare emergenza.
11: Ma l'emergenza allora forte non era la mafia? Finite le aggressioni più sanguinose del terrorismo? Non c'era una mobilitazione che proprio allora prendeva piede contro la mafia? Ecco a cosa obbedisce. Quando dicono distogliere, allentare la presa, distogliere l'attenzione dello Stato, ma non è mica portar via tre poliziotti da Palermo per portarli sulla linea ferroviaria. È prospettare falsamente un altro tipo di emergenza per distogliere l'attenzione dalla vera emergenza. Strage politica perché? Perché la mafia, con l'estensione del suo potere economico, non solo allaccia rapporti con altri ambienti criminali, i colletti bianchi, no? Le finanziarie, ma diventa sempre più sensibile all'assetto politico dello Stato. Mafia e Camorra hanno sposato il progetto politico reazionario.
0: Poi ci sono gli imputati. Claudio Cercola nel processo di primo grado per la strage sul Rapido 904.
13: Nell'84, prima di settembre, forse direttamente già da luglio, io mentre camminavo per via Margutta con un quadro sotto braccio antico, mi ha fermato un signore. Si presentò, sono libanese, io ho detto io sono commerciante, ho uno studio qui in questa via, commercio, mi interesso di questo. Abbiamo parlato circa un'ora di queste cose. Veramente è entrato un rapporto di fiducia. Ah, mi disse, ma non c'è un tecnico di dove stai tu, un collaboro che mi può fabbricare degli apparecchi, e mi spiegò a che cosa gli serviva. Conosco un ragazzo, un signore che fa gli antifurti, lo conosco da tanti anni, provo a domandarglielo. E così feci, lo domandai a Federico Sciauro.
0: Franco D'Agostino, imputato, legato alla criminalità organizzata, parla di Friedrich Schraudin, l'uomo che avrebbe realizzato i timer della bomba.
14: Una volta mi diede a trovare Guido che era malato e verso una certa ora, 8:30, sentì suonare il campanello e Guido mi disse dovrebbe essere Federico. Infatti era Federico che entrò con questo scatolone di cui li appoggiò sul letto e con una scatola 24 ore e di cui lui aprì questa scatola e c'erano queste macchinette. Al che stavano per parlare e Guido mi disse mi è arrivata la compagnia. Puoi andare, Franco. E io me ne sono completamente andato. Un'altra volta a casa mia, venne con una busta, Guido mi disse dovevamo giocare a carte e doveva arrivare Mancini Ruggero, Leonardo Renato ed altri amici per fare la partita a carte. Guido mi disse, deve arrivare Federico, doveva venire a casa mia, ma dato che io vengo a casa tua per fare la partita, gli ho detto se passava qui. Venne Federico con una busta, si assentò, e si assentarono tutte e due, devo parlare con Federico in salotto. Io nel frattempo ero in cucina, dopo una mezz'ora che loro parlavano, arrivò Mancini Ruggero, dice allora giochiamo, dico un attimo, e sono entrato dentro per avvisare Guido che stavano arrivando gli altri. E vidi Guido che era con una macchinetta, quelle che adoperano le guardie notturne,
15: Walkie-talkie.
14: Ed era, e lo stesso Federico che stavano provando. E mi sembra, però non ne do la certezza come ne ho data, perché mi sembra che avevano anche queste due macchinette che mi sembra di ricordare che potrebbero essere quelle che vidi, intravidi in questo scatolone.
15: Lo Sciaudi sì. Riferisce sì. Che essendo venuto, non ricordo se in casa sua o in casa di Cercola, stavano parlando fra di loro, lei presente, della potenzialità di questi apparecchi, e lei, rivolgendosi a lui, gli chiese quale...
14: Io,
15: Sì, lei di Agostino, chiese a Sciaudi quale lunghezza di portata poteva avere il segnale, cioè fino a quanti chilometri poteva essere percepito.
14: Presidente, io gli ho chiesto soltanto a che portata di potenza avessero le radiotrasmittenti.
0: Agli imputati che si scaricano le responsabilità, il PM Vigna risponde con i fatti e rivela il retroscena dell'attentato partendo proprio dai congegni elettronici prodotti da Schraudin.
11: All'ufficio informazioni della stazione di Firenze Santa Maria Novella, la mattina del 17 o 18 dicembre 84, era pervenuta la telefonata di una persona che con voce forte, ferma, decisa, aveva chiesto l'orario di transito dalle stazioni di Vernio all'inizio della galleria e di San Benedetto Val di Sambro al termine della galleria, di taluni convogli fra i quali il rapido 904. È ovvio che questo orario di transito da Vernio all'inizio e da San Benedetto alla fine non poteva essere letto sugli orari perché quel treno non ferma. Ma perché si chiede questo orario Vernio San Benedetto Val di Sambro? Perché ve lo hanno già detto, l'esplosione deve avvenire nella zona centrale della galleria e c'è bisogno di regolare il temporizzatore, per cui, dato l'impulso, io so che in tutto ci mette 8 minuti, il temporizzatore deve far passare la corrente dopo 4 minuti. Ma non basta, perché la verità è veramente così prepotente che non può tacere. Come mai Cercola e al dibattimento di Roma Schraudin dice anche Di Agostino, mi chiesero quanti secondi impiega l'impulso della scatola A ad arrivare alla C, e lui risponde 3-4 secondi, perché io appostato lì lo debbo dare prima che il treno entri in galleria nel momento utile perché l'impulso arrivi.
0: Nella seconda parte della puntata Il lato oscuro della verità, con l'ausilio del montaggio e della regia di Peter Bescapè, ricostruiamo il retroscena dietro la strage sul rapido 904, l'antivigilia di Natale.
16: Il lato oscuro della verità.
17: Giornale radio.
18: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
17: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
19: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
20: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
19: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
20: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
21: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 17 e 36 minuti.
3: Guidare informati.
4: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
6: Io avevo la testa chinata nello scrivere, cappello, cappotto, perché era d'inverno. In un attimo io ho sentito una specie di tonfo, non uno scoppio, una specie di tonfo, come se una cosa...
7: A un certo punto c'è stata una tremenda esplosione.
6: Lo spostamento d'aria mi ha buttato ai piedi delle persone che erano nel compartimento.
7: Ho avuto, diciamo, una flebile percezione di stare, di morire. Non percepivo il corpo, ma solo il cervello e solo questo lumicino che mi legava alla vita, no?
8: È stato anche l'impatto violentissimo di una carrozza sull'altro, di un vagone sull'altro, perché si è fermato all'improvviso. C'era gente che urlava in maniera straziante, forse urla che non ho mai sentito, insomma, così, proprio così da dentro, così dal cuore, così dalla disperazione.
9: Io quando sono entrato in galleria, la seconda volta, che ho cominciato a vedere un braccio, poi ho visto un piede, poi ho visto la testa, di una bionda, un lavoro, bella, la testa lì, e mi è venuto non so che, però il nervoso che avevo in corpo in quel momento lì, se c'era il corpo lì l'avrei messa lì attaccata a vedere se riuscivo a farla rivivere ancora, sta persona, sta ragazza, perché era una ragazza sicuramente giovane. Come fa una persona a fare un lavoro così, a creare un danno così? Non è tanto il danno materiale, col treno si rifà, ma le persone che muoiono, che non si rifanno. È questo che voglio dire.
10: La dinamica dell'attentato prevedeva che questo esplosivo fosse attivato da un telecomando che stava fuori del treno. Inoltre, si voleva essere ben sicuri, e questa è la vigliaccata maggiore, che l'esplosione avvenisse dentro la galleria. Quella era la prima volta in cui si faceva una strage con un telecomando.
11: Ricostruiamo allora l'intricato iter processuale sulla strage del Rapido 904. La Corte d'Assise di Firenze, 25 febbraio 1989, condanna alla pena dell'ergastolo Giuseppe Calò, Guido Cercola e altri imputati legati al clan camorristico Misso, come Alfonso Galeota, Giulio Pierozzi e Giuseppe Misso, detto il boss del Rione Sanità, con l'accusa di strage. Inoltre condanna a 28 anni di detenzione Franco D'Agostino, a 25 anni Schraudin e altri imputati nel processo per il reato di banda armata. Il processo di secondo grado viene celebrato dalla Corte d'Assise d'Appello di Firenze, presieduta dal giudice Giulio Catelani, con sentenza emessa il 15 marzo 1990. Le condanne all'ergastolo per Calòa e Cercola vengono confermate, mentre la pena di D'Agostino è ridotta da 28 a 24 anni. Misso, Pierozzi e Galeota sono invece assolti per il reato di strage, ma condannati per detenzione illecita di esplosivo. Il tedesco Schraudin viene invece assolto da reato di banda armata, ma è confermata la sua condanna per strage con pena ridotta a 22 anni. Il 5 marzo 1991 la prima sezione penale della Corte di Cassazione, presieduta dal giudice Corrado Carnevale, annulla le condanne in appello, confermando le tre assoluzioni di Galeota, Misso e Pierozzi. Il sostituto procuratore generale Antonino Scopelliti è invece contrario e mette in guardia i giudici dal far prevalere l'impunità del crimine. La Cassazione ordina la ripetizione del processo davanti ad alta sezione della Corte d'Assise d'Appello di Firenze. Quest'ultima, il 14 marzo del 92, conferma gli ergastoli per Calò e Cercola, condanna D'Agostino a 24 anni, Schraudin a 22. Misso è condannato a 3 anni per detenzione di esplosivo, mentre le condanne di Galeota e Pierozzi sono ridotte a 1 anno e 6 mesi ciascuno. Quello stesso giorno Galeota e Pierozzi, insieme alla moglie Rita Casolaro e alla moglie di Giuseppe Misso, Assunta Sarno, stanno ritornando a Napoli quando durante il viaggio la loro auto viene speronata e mandata fuori strada da alcuni killer della Camorra che li seguono sull'autostrada A1 all'altezza del casello di Afragola a Cerra, alle porte di Napoli. Le armi da fuoco dei killer lasciano sul terreno i corpi senza vita di Galeota e della Sarno. Soltanto Giulio Pierozzi e sua moglie riescono miracolosamente a uscire vivi da quella che potrebbe essere definita una vera e propria mattanza di Camorra, anche grazie all'intervento di un'auto della polizia stradale dal senso inverso di marcia. Pierozzi, benché ferito gravemente, si salva, anche perché si finge morto nel corso della sparatoria. L'auto utilizzata dagli assassini è una Lancia Delta HF e viene poi abbandonata nei pressi dell'aeroporto di Capo di Chino e data alle fiamme. La quinta sezione penale della Cassazione il 24 novembre del 92 conferma la sentenza riconoscendo la matrice terroristico-mafiosa dell'attentato. Dal processo viene stralciata la posizione di Massimo Abbatangelo, deputato del Movimento Sociale, poiché la Camera dei Deputati concede l'autorizzazione a procedere, ma non l'arresto. Dopo essere stato condannato in primo grado all'ergastolo nel 1991, il 18 febbraio del 94 la Corte d'Assise d'Appello di Firenze assolve il parlamentare Missino da reato di strage, ma lo condanna a 6 anni di reclusione per aver consegnato dell'esplosivo a Giuseppe Misso nella primavera del 1984. Le famiglie delle vittime fanno ricorso in Cassazione contro quest'ultima sentenza, ma perdono e devono pagare perfino le spese processuali. Nell'ottobre del 1993 Pippo Calò, nel corso di un'audizione davanti alla commissione strage presieduta allora da Libero Gualtieri, si proclama estraneo alla strage del Rapido 904 ed afferma di essere stato interessato alla riapertura del processo, lasciando balenare l'intenzione di voler fare delle dichiarazioni importanti. Lancia infatti ambigui messaggi affermando con linguaggio criptico che Pierluigi Vigna, il PM della Procura di Firenze che lo fece condannare, è stato cattivo e che la mafia non c'entra nulla con quella strage. Traete voi le conseguenze e chiedetevi chi ha fatto scappare Schraudin, disse allora davanti alla commissione stragi Pippo Calò.
12: Lei ha riportato condanna per il delitto di strage del rapido 904?
9: Sì.
12: Senta, e in relazione a questo processo, lei come si ritiene? Si innocente?
9: Io sono innocente, sono stato condannato con un processo creato dal nulla, con carte false, questo quello che io dirò, con carte false, con minacce, con perizie false, con pentiti falsi, che, ma io tutto quello posso dimostrarlo.
12: Ok, allora
9: non è che
12: procediamo.
9: Scusa, in ogni processo, in ogni processo che io ho avuto, io ho sempre decantato, cioè mi sono sempre ribellato a tutte le volte che i pubblici ministeri hanno inoltrato ogni volta la sentenza di condanna di questo processo. E sfogavo, perché la mia innocenza è chiara, ma nelle carte processuali si può vedere la mia innocenza. Ad ogni modo, questo processo è stato annullato dalla Cassazione.
12: Il 1984, lei dove si trovava?
9: Ero latitante per il processo Falcone e Borsellino.
12: E dove si trovava, lo può dire?
9: A Roma.
12: E quindi lei si trovava a Roma perché? Perché era la
9: a Roma da 15. No, a Roma da 15 anni ero a Roma. Abitavo a Roma. Okay. Avevo attività a Roma.
12: E che tipo di attività aveva a Roma?
9: Avevo una proprietà lì a Tuscania, okay, vicino Viterbo.
12: Senta, e sulla strage in particolare, senza divagare tanto, cosa ci può riferire?
9: Senta, se io dovessi raccontare tutto quello che è successo della strage, io guardo che ci voglio a mezza giornata, ma io conosco il processo parola per parola. Se vuole io ne parlo, però come è iniziato il processo, come sono stato introdotto in questo processo.
12: No, io non voglio sapere del processo, io voglio sapere lei se sa qualcosa su questa strage.
9: Ma non so che non so niente, ma io mi sono fatto sentire.

0: Il ministro degli interni Mancino ha parlato delle stragi in televisione, di cui questa del 904, e ha detto, dice, beh, questa strage già sappiamo che il mandante è Calore, io non l'ho digerita questa cosa. Parlai con l'avvocato, dico, dobbiamo fare un'istanza alla commissione strage perché voglio essere sentito. Bene, la commissione strage mi ha ascoltato, ho parlato per 3 ore perché io ho spiegato tutto del processo e purtroppo dice, ma io non possiamo niente. Allora c'era il presidente Gualtieri e io mi sfogo sempre di questo processo perché non lo sopporto, sono innocente al 100%. Guardi, l'avvocato Oliviere, Corrado Oliviere del foro di Roma ha scritto un libro che poi è una lettera mandata a tutte le istituzioni, compresa la commissione strage, dove spiega tutto del processo, tutte quelle falsità che ci sono state, le forzature che ci sono state. Tutto.
1: Sì, signor Calò, la domanda del difensore era che lei ci dica quello che sa dei fatti, circostanze o persone collegate con questa strage, se ne sa qualcosa.
0: Ma io non so niente. Non so niente, e di questa strage il mio coimputato, che era un Guido Cercolo, che non ha sopportato questa condanna, si è suicidato.
2: Guido Cercolo si suicida in carcere a Sulmona il 3 gennaio 2005, soffocandosi con dei lacci di scarpe. Rinvenuto agonizzante in cella, muore durante il trasporto in ospedale. Il 27 aprile 2011 la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli emette a quel punto un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del boss mafioso Totò Riina per la strage, precisando che Riina è considerato comunque il mandante della strage. Il 25 novembre 2014 si apre a Firenze il processo. Secondo la DDA napoletana, il quantitativo di Semtex H, l'esplosivo utilizzato per la strage Rapid 904, viene acquistato da Cosa Nostra agli inizi degli anni 80. Parte di questo esplosivo sarebbe stato utilizzato anche in altri attentati attribuiti a Riina, come la strage di Via D'Amelio, in cui vengono uccisi il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti di scorta, la strage di Capaci, in cui muoiono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti di scorta, le stragi del 93 a Roma, Firenze e Milano, nonché i falliti attentati alla Daura e allo Stadio Olimpico di Roma, mentre un'altra parte di questa tipologia di esplosivo viene sequestrata dalla DIA di Palermo del febbraio del 96 all'interno dell'arsenale bunker di Giovanni Brusca, scoperto a San Giuseppe Jato. Secondo le nuove ipotesi, la strage del Rapido 904 si inserisce proprio in un disegno strategico di Totò Riina per fare apparire l'attentato come un fatto politico e come risposta al maxi processo contro Cosa Nostra. Il 14 aprile 2015 Riina viene poi assolto per mancanza di prove. L'ultima delle stragi della strategia della tensione non ha una conclusione processuale definitiva, ma esistono ancora zone grigie e altre ancora più buie, quelle che portano ai mandanti della strage di Natale. Neppure indagini, processi, relazioni parlamentari hanno saputo spiegare il reale movente. Perché un gruppo di criminali mafiosi decide di mettere una bomba su di un treno? Qual è il loro progetto? Perché la criminalità organizzata sceglie proprio nell'84 una strada chiaramente eversiva? Per questa e altre stragi della strategia della tensione, il filo conduttore è stato il depistaggio operato spesso da uomini inseriti negli apparati dello Stato. Paolo Bolognesi, presidente dell'associazione 2 agosto.
3: Il bilancio è presto detto, ci sono state tutta una serie di attentati e di stragi che hanno causato innumerevoli morti. Tutto ciò che è stato fatto si cerca in continuazione di metterlo in discussione, e questo viene fatto metodicamente con tutte le vicende che hanno insanguinato l'Italia con le stragi, soprattutto con un silenzio mediatico anche negli anniversari, vedi la strage di Piazza Fontana, quella del

0: Italicus, anche questa del 23 di dicembre, c'è un silenzio strano su queste vicende, non si cerca di informare l'opinione pubblica né sullo stato dell'arte dal punto di vista dello stato giudiziario, né quantomeno nel ricordo e nella conoscenza di quelli che sono stati quei fatti.
1: Quello del Rapido 904 è un lungo viaggio tra il sud e il nord del paese. Lo avevo ricostruito nel mio primo spettacolo di teatro civile, si chiamava La storia e la memoria, realizzato con il sassofonista Michele Fusiello. Ricordo un giorno di averlo narrato alla stazione di Napoli, il luogo dove era partito il Rapido 904, col suo carico di persone che poco prima erano vive. Ricordo con grandissima emozione e commozione i volti dei familiari delle vittime che ancora stanno cercando giustizia, quando le corde vocali si intrecciavano e formavano groppi in gola, vuoti impossibili da riempire, perché, guardate, non si può raccontare tutto questo orrore se non si scava ad un certo punto un profondo buco nero nel cuore.
2: E allora dobbiamo fare uno degli ultimi sforzi. Questa volta vi chiedo soltanto di chiudere gli occhi e provate a immaginare di essere sopra un treno. Un treno. La vigilia di Natale. Il 3 dicembre 1984, manca poco a Natale. Il Rapido 904 corre lungo la tratta Napoli-Milano. Gli scampi incrociano i binari e poi li separano e ancora li incrociano. Le carrozze sono stracolme di persone, le valigie non si riescono nemmeno a contare. Invadono i corridoi, fin quasi dentro i bagni. Ci sono i sacchetti con i regali impacchettati. Ci sono i salumi, i formaggi del sud, il pane buono, quello fatto in casa. Nei portafogli c'è chi mostra con orgoglio le fotografie dei nipotini. C'è chi legge, c'è chi dorme. C'è chi guarda fuori dai finestrini appannati. Il Rapido 904 è come un mulo, soltanto le stazioni e i semafori rossi possono fermarlo. I chilometri ne deve avere macinati tanti prima di quella sera. Alla stazione di Firenze le porte si aprono e si chiudono. Nessuno nota un uomo sulla quarantina, con in mano una grande valigia. Attenzione, provate a immaginare la scena. Sale. Scusi, posso mettere la valigia? Oh, bavaccio. Buon Natale! Buon Natale! E soprattutto buon viaggio! Buon Natale! Sono le 18:35. In quel momento il treno lascia la stazione di Firenze Santa Maria Novella. Il sole è tramontato da 2 ore. In alcuni scompartimenti c'è chi ride, c'è chi discute di calcio, c'è chi discute di politica. A tratti intermittenti la luce fa affiorare dei paesaggi montani che sanno di terra incolta e pascoli liberi e cascinali. E il Rapido 904 sembra inarrestabile. Alle 18:50 imbocca la galleria Taverno San Benedetto Val di Sambro. Dentro il tunnel il buio è intermittente e per chi ci è passato da lì ogni 100 metri le luci delle fotoelettriche rendono tutto più inquietante. Sono le 19:08 e il comando a distanza innesta l'esplosivo contenuto nella grande valigia posta nella carrozza centrale del Rapido 904 Napoli-Milano. La forza d'urto è impressionante. La deflagrazione crea uno squaccio enorme nel vagone, c'è la gente urla come impazzita. Apre le portiere, si incammina a piedi lungo la galleria e qualcuno si inerpica. Qualcuno si inerpica perfino lungo la scalinata che dal tunnel porta quasi al paese di San Benedetto Val di Sabra. Alla fine si conteranno 15 morti e 267 feriti. Sì, ma domandatevi, chi erano? Erano vittime innocenti. Nomi di persone comuni colpite mentre compivano dei gesti usuali, quotidiani. Nomi e cognomi messi in fila uno dopo l'altro servono oggi a ricordarci che la memoria a volte ritorna e lascia tracce spesso indelebili.
3: Sonori di archivio, interviste all'autore.
4: Il lato oscuro della verità.
3: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità. Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare. Superare la frontiera dello spazio,
5: esplorare i misteri dell'universo,
3: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori. Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Giornale Radio.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano la Formula 1, Lewis Hamilton conquista il Gran Premio di Catalogna e firma la sua prima storica vittoria con la Ferrari. Sul circuito di Barcellona, il 7 volte campione del mondo centra il 106° successo della carriera, riportando il cavallino rampante sul gradino più alto del podio dopo oltre un anno di attesa. Alle sue spalle George Russell con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Finale amaro invece per Andrea Kimi Antonelli, ritirato a 3 giri dal termine mentre era secondo, e per Charles Leclerc, costretto a fermarsi nel finale. Emozionato via radio, Hamilton ha esultato in italiano: forza Ferrari.
2: Medio Oriente, raid israeliano sulla periferia meridionale di Beirut ha provocato almeno 3 morti e 15 feriti, alimentando il rischio di una nuova escalation proprio mentre proseguono i colloqui tra Washington e Teheran sul dossier nucleare. L'Iran promette una risposta e accusa gli Stati Uniti di non essere interlocutori affidabili. Dal canto suo Trump prende le distanze dall'attacco e lancia un appello: Israele ha diritto a difendersi, ma ora tutte le parti devono fare un passo indietro per non compromettere la possibilità di una pace duratura.
3: E si accende il confronto politico su 2 fronti. In Italia, Giorgia Meloni attacca la decisione della fiera dell'editoria Più Libri Più Liberi di chiedere agli espositori una dichiarazione di adesione ai valori antifascisti, definendola un patentino antifascista e una forma di censura incompatibile con la democrazia. Intanto è bufera anche sulle parole di Roberto Vannacci, che definisce il femminicidio un omicidio come tutti gli altri, contestando la specifica fattispecie di reato. Immediate le reazioni delle opposizioni e della senatrice leghista Giulia Bongiorno, che replica: spero non ci sia nostalgia del delitto d'onore.
2: 2 giovani alpinisti di 25 e 26 anni sono morti sul Monte Pasubio dopo essere precipitati per circa 100 metri. Un terzo escursionista è stato recuperato vivo nonostante le difficili condizioni meteo. La tragedia arriva dopo le 7 vittime registrate ieri sulle Alpi. A Roma invece una donna di 58 anni ha perso la vita dopo essere stata investita insieme alla madre di 92 anni mentre attraversava sulle strisce pedonali. Stando ai primi accertamenti, un'auto si era fermata per farle passare, ma il tamponamento da parte di un furgone avrebbe provocato il tragico investimento. La 92enne è ricoverata in gravi condizioni, mentre per la figlia non c'è stato nulla da fare.
3: L'estate entra nel vivo con la prima vera ondata di caldo della stagione. L'anticiclone africano porterà nei prossimi giorni sole stabile e temperature ben oltre le medie del periodo su tutta la penisola. Già oggi si registrano punte fino a 35 gradi al nord, ma il picco è atteso da metà settimana, quando in molte città si supereranno diffusamente i 35 gradi a Firenze e nelle aree interne della Sardegna.
2: Calcio Mondiale 2026, esordio di Curaçao contro la Germania, completano il programma della 4ª giornata. Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia, con punti pesanti in palio per il cammino verso la qualificazione.
3: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Roberto Frangipane.
1: Pillole.
0: Settimana del 13-14 giugno 2026. Eccoci pronti con una nuova puntata di Pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Starò con voi un paio d'ore come sempre, sono Roberto Frangipane e anche oggi, insomma, un appuntamento decisamente ricco e con un paio di libri molto interessanti. Ma prima inizieremo a parlare della nuova IMEI. È un'associazione che ha a che fare con la tutela di chi lavora nell'ambito artistico, musicale e non. Ne parleremo con uno dei delegati, l'avvocato Mimmo Latino. Poi il primo libro di oggi, dove si parlerà della grande e mitica Raffaella Carrà. E infine, nella seconda ora, terza e quarta parte, invece, il libro sarà sul mondo del rock degli anni 70 e avremo con noi l'autore del libro e ascolteremo un bel po' di buon rock di quegli anni. Ma partiremo fra poco parlando della nuova IMEI. Se non sapete ancora di che cosa si tratta, rimanete con noi e fra poco lo scopriremo insieme.

0: Come annunciato prima all'interno di Pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, sapete che ci occupiamo, diciamo così, del mondo artistico a 360 gradi. Partiamo dal teatro, arriviamo alla televisione, parliamo di artisti del mondo della musica, insomma, però c'è sempre un qualcosa che non si vede nel mondo artistico, ma che è importantissimo, la tutela di questi artisti. Come si devono tutelare, come si possono tutelare, perché ne succedono di ogni al mondo, per cui anche in questo campo bisogna stare molto attenti. Io oggi ho con me l'avvocato Mimmo Latino, che intanto saluto. Benvenuto su Giornale Radio, Mimmo.
1: Grazie, benvenuto e bentrovati a tutti gli amici che ci ascoltano, grazie.
0: Lui è in pratica un membro dell'assemblea, naturalmente, dei delegati del nuovo IMAIE, così si chiama questa associazione, e attenzione, perché ci sono tante cose da dire su questa associazione. Io porto ad esempio loro, perché tra l'altro è vicino anche a persone che conoscono, per cui insomma so che sono persone serie e che si danno da fare per gli artisti. Quindi, cari artisti, ascolto, sentite bene. Innanzitutto raccontaci un po' la storia di questo istituto, nuovo istituto mutualistico artisti, interpreti, esecutori, che è nato nel 2010.
1: Sì, allora è nato nel 2010, ma in realtà è cominciato a funzionare nel 2011 sulle ceneri di un vecchio istituto che si chiamava semplicemente IMAIE, che era un istituto di diritto pubblico. Poi ha avuto una vicenda poco edificante, per cui è stata liquidata. È nato il nuovo IMAIE. Il nuovo IMAIE raccoglie intanto una grande quantità di soci, in questo momento sono più di 31.000 e c'è la tendenza a crescere. Cosa fa il nuovo IMAIE?
0: Esatto.
1: Il problema è questo: tanta gente dice, ma che cos'è il nuovo IMAIE, che cosa fa? Diciamo che è un'associazione che si preoccupa in primis di raccogliere i diritti connessi al diritto d'autore. Parola magica, che cos'è il diritto connesso? Mm-hmm. Per semplificare, per far capire a tutti quanti, è un diritto economico riconosciuto dalla legge sul diritto d'autore, che spetta a tutti coloro che a vario titolo artistico partecipano nella realizzazione di un disco, di un fonogramma tecnicamente, il chitarrista, il batterista, i musicisti, il corista, tutti quelli che partecipano hanno diritto ad avere un compenso. E questo compenso deriva intanto dallo sfruttamento del fonogramma nel mondo, quindi nel bar, ristorante, centri commerciali, ma anche le varie piattaforme digitali. Cioè praticamente chi utilizza quel fonogramma, quella musica diffusa, chiamiamola così, paga una somma agli enti di collecting. Il 9 maio è un ente di collecting, quindi raccolgono, e poi queste somme vengono ripartite tra gli aventi di diritto, cioè tra quegli artisti che hanno preso parte a dei fonogrammi che poi vengono identificati con un meccanismo abbastanza complesso. Quindi diciamo che è una forma di tutela di tutto quel popolo che non si vede, ma che c'è dietro un fonogramma, perché dietro un disco non c'è soltanto il grande nome che canta o il grande complesso, ma c'è anche altra gente che partecipa. Il grande nome non può realizzare un disco, non può avere successo se dietro di lui non c'è tutta la schiera di musicisti, arrangiatori, gente che realizza fisicamente quel prodotto, altrimenti sarebbe soltanto un nulla.
0: Quindi diciamo, per dirlo anche proprio a soldoni, tutti conoscono la SIAE, che adesso non è più l'unica, perché ci sono altre anche lì ci sono altre realtà per tutelare l'artista.
1: E c'è stato il monopolio, diciamo.
0: Esatto, però adesso non c'è più in teoria, perché molti si sono anche dissociati dalla SIAE, ma quello riguardava chi è il compositore, cioè chi crea la canzone. Però giustamente, come dici tu, si crea anche grazie a musicisti e altra gente che magari viene anche pagato, pagata male, a volte manco pagata, però per dire, però giustamente invece hanno bisogno di essere tutelati anche loro, perché stanno facendo un lavoro per un grande artista che magari avrà successo in tutto il mondo e loro stanno lì con i bruscolini, tanto per intenderci, giusto?
1: Esattamente, anche perché spesso e volentieri il fonogramma che rende, quando rende spesso diciamo soddisfa o l'artista principale, il cosiddetto primario, cioè le famose royalties.
0: Esatto.
1: O se si tratta di un gruppo, tutti i componenti, ma quelli che stanno dietro non hanno royalties, a meno che non ci sia un aspetto contrattuale specifico, difficile. Ebbene, questi artisti vengono remunerati con questa somma, chiamiamola così, che è il diritto connesso. Prima parlavi della SIAE. In realtà, anche quando si paga il diritto alla SIAE, scusa, un po' di tosse, si paga il diritto alla SIAE quando si stampano i dischi, quando si stampavano, perché ormai i dischi se ne stampano pochissimi, quella somma, i famosi bollini, se tu ti ricordi, abbiamo è tutti vero. Quanti presenti il bollino, le somme che si pagavano e che si pagano ancora per chi li fa i bollini sono, è vero, in parte diretti agli autori fondamentalmente, però quel bollino genera un altro diritto che pochi conoscono, che è importantissimo perché ha un gettito economico enorme e che va a beneficio di tanti, la filiera è molto lunga, si chiama diritto di copia privata. Che detta così, che cosa vuol dire? Il diritto di copia privata in realtà è nato quando anni fa c'erano i dischi, parliamo dei vinili, delle musicassette, forse qualcuno non se le ricorda, ma c'erano, e allora all'epoca era facile duplicare il disco, la musica, se uno metteva un disco, metteva un registratore, registrava e via, e c'era una duplicazione. Poi anche con i CD si riusciva a duplicare, esatto, i CD, esatto. Quindi questo significava che era un danno per l'artista, perché quel disco duplicato anche per fini casalinghi, diciamo così, in realtà era una copia a meno che si vendeva. Giusto, allora, esatto. Per ristorare tutta la filiera musicale, la legge ha previsto che ci sia il diritto di copia privata. Chi lo paga? Sulla carta lo pagano i produttori di strumenti che sono idonei a contenere sue immagini, quindi i device, come si dice con questo, sì, termine anglosassone, no? Quindi il computer, il telefonino, la scheda di memoria, le macchine, tutto ciò che ha una memoria. E questi produttori, non facciamo nomi per non fare pubblicità, ma capiamo, sì, chi sono, sì, sulla base del fatturato. E ogni fattura che un produttore di un computer emette, perché un cittadino come me o come te va a comprare un computer o un telefonino, noi paghiamo un prezzo. Se prestiamo attenzione alla fattura che ci emettono, vediamo che a un certo punto, mm-hmm, c'è una piccola dicitura che viene cosiddetta o semplicemente contributo ex articolo 73, sì, legge, o anche semplicemente contributo come privato, è la stessa roba. È da 0,90 a 2,50 euro. Quindi vuol dire che ogni consumatore, quindi io, tu e tutti gli altri, che compra un device, di fatto paga questa somma. Ora tu moltiplica, tutti quelli che comprano queste robe, per la gente sono tanti, e per tutti i produttori. Bene, queste somme non se le mette in tasca il produttore, assolutamente no, le versa alla SIAE. E ti posso dire che parliamo di alcune centinaia di milioni di euro.
0: Io so, immagino. Un mondo che è ancora tutto da capire.
1: Esatto. Queste somme, a sua volta, la SIAE le ripartisce per una, sì, parte al mondo dell'editoria, di tutti quelli che fanno comunicazione e che in qualche modo e che orbitano nel mondo digitale. La parte restante la divide, e quindi anche il mondo audiovisivo, la parte restante la divide alla musica. Questa parte restante della musica poi viene divisa a sua volta metà ai produttori, quindi ai discografici, sì, per così dire, per semplificare, l'altra metà agli artisti. Ebbene, questa metà è quella che va agli artisti, interpreti, esecutori, e che viene incassata dalle collecting, in questo caso la nuova.
0: Abbiamo chiuso il cerchio, allora, finalmente.
1: Esatto, quindi come vedete abbiamo il diritto di copia privata che arriva dalla SIAE e il diritto della pubblica esecuzione, dell'esecuzione della musica diffusa, che arriva da coloro che utilizzano nel supermercato, nelle stazioni, ai bar, i dischi, e pagano una quota a chi raccoglie.
0: Vabbè.
1: Sono due elementi di un diritto generico che si chiama diritto connesso.
0: Quindi vedete che la legge, quando diciamo che la legge non ammette ignoranza, basta conoscere, basta sapere, informarsi, e Nuovi Mai serve anche a questo, per informarsi e capire come potersi tutelare. Ma torniamo fra poco con il nostro avvocato Mimmo Latino per parlare ancora della nuova IMAE e naturalmente di altre storie che sono connesse a questo mondo. Fra pochissimo torniamo con voi.

0: siamo con l'avvocato Mimmo Latino della Nuova Imaje, questa associazione che aiuta il mondo degli artisti con quello che abbiamo spiegato fino adesso, ma cerchiamo di spiegare il meglio possibile di che cosa si tratta. Non so se qualcuno si ricorda la famosa vicenda dei bambini che fecero il coro del pezzo dei Pink Floyd, che non vennero pagati al tempo, e dopo tanti anni hanno cercato di farsi dare qualcosa di diritto, perché dice: caspita, ha avuto successo in tutto il mondo, ha venduto milioni di copie, a noi e siamo andati a cantare, siamo tornati a scuola. Quindi adesso che sono diventati adulti, hanno cercato di prendere qualcosa.
1: Questo è un esempio scolastico, il classico esempio scolastico di come in qualche modo si intende la tutela, quando noi parliamo quindi di maggiori tutele, non in senso giudiziario, no, ma in senso di riconoscimento, sì, di sì, diritto, sì, che ti spetta per legge e che fa parte del lavoro, perché poi alla fine il musicista, l'artista è un lavoratore.
0: Giustamente.
1: Quindi se lavora deve essere remunerato. Infatti la legge parla di equo compenso per questa ragione. Un compenso equo per il lavoro di natura artistica e intellettuale che il soggetto svolge.
0: Ma questo, scusa, tanto per capire meglio, anche per spiegarlo a chi appunto è un musicista e ci sta ascoltando, perché immagino che comunque un qualsiasi musicista partecipi alla realizzazione di un brano, verrà anche pagato per quella convocazione, ma questi diritti invece arrivano quando quel brano comincia a girare, cioè nel senso è a parte del pagamento, diciamo, sul momento, la famosa convocazione. Però dice: quindi è quello che avevo capito.
1: Non solo, ma dura per tutto il tempo in cui dura il fonogramma. Cioè, noi pensiamo che adesso ci sono dei dischi che sono stati realizzati negli anni 60-70 che ancora circolano e che quelli generano ancora un diritto connesso per chi è ancora in vita, perché poi c'è un problema anche che qualcuno purtroppo non c'è più, ma ci sono gli eredi ovviamente che ne beneficiano. Però fin tanto che quel fonogramma è gradito dal pubblico, diciamo così, quindi circola, genera un diritto fin quando non diventerà di pubblico dominio dopo 70 anni, ma allora è un altro discorso. Però mentre il compenso, il chitarrista va, suona, viene pagato il cachet, arrivederci, grazie, finisce lì, no, perché poi lui ha diritto a quella parte di compenso dovuto al fatto che il suo lavoro dentro c'è, circola, gira.
0: Ma questa non è una cosa, a quanto ho capito, per quello forse esistete voi come organizzazione, non è automatica, non è che se l'artista non è iscritto a nessuna cosa, cioè va lì per conto suo e se ne torna a casa, prende solo la convocazione e non gli spetta niente, esatto, finché non va a vedere o si iscrive ad uno di questi enti come il vostro, esatto, come Nuova Imaje, giusto?
1: Infatti, perché in realtà l'iscrizione, siccome la legge dice che i diritti vanno raccolti attraverso le organizzazioni specifiche create, sì, c'è una legge che è nata nel 2017, peraltro che è l'applicazione di una direttiva europea, è chiaro che per poter accedere e quindi ad avere questi diritti bisogna rivendicarli, e la rivendicazione la si fa attraverso un ente di collecting, altrimenti, cioè, tu pensa se un'entità, facciamo finta la SIAE perché è un ente pubblico economico, se dovesse dare retta a centinaia di migliaia di artisti che reclamano un diritto, non lavorerebbero più probabilmente. Allora in questo caso uno si rivolge all'ente di collecting, così la SIAE, anziché avere a che fare con un milione di persone, ha a che fare con cinque associazioni, 6-7, diciamo, è più facile. Cioè io ho, SIAE ho a che fare con 7, poi ognuno di questi 7 ha a che fare, chi con 30.000, chi con 150.000, chi con 1.000, problemi vostri, dice la SIAE, giustamente, ma è anche più facile avere un controllo di tutto.
0: Tra l'altro, se io vi invito ad andare sul sito, se siete degli artisti andateci, perché se non avete ancora fatto niente di tutto questo, oppure neanche lo sapevate, o magari dice: ma sì, vabbè, ma la prossima volta poi ci penso. No, non ci dovete pensare dopo, è meglio pensarci prima. Quindi andate sul sito nuovoimaje.it e lì c'è veramente di tutto, di più, perché vedo che voi avete non fate soltanto collecting, insomma, per gli artisti, ma ci sono altre iniziative, vedo che ci sono tante cose da concorsi, c'è un sacco di roba.
1: Un aspetto importante è quell'aspetto mutualistico, cioè il concetto della mutualità, cioè aiutare chi ha bisogno nel mondo dell'arte. Giusto. In questo l'Istituto Nuova Imaje, ad esempio, ha una piattaforma che crea con cadenza triennale, cioè con programmi che vanno di 3 anni in 3 anni, dei bandi che aiutano i singoli artisti, dedicato prevalentemente ai giovani, ma comunque tutto ciò che è, diciamo, cresce, bandi per le produzioni, bandi per la promozione, bandi per i tour, e questo vale sia per la musica che anche per l'audiovisivo, perché non dimentichiamo di dire che le maglie, il nome Maie ha due anime, l'anima musicale, quindi dedicata alla musica, ma l'anima audiovisiva, cioè dove c'è cinema, teatro, televisione, esatto, c'è tutto esatto. Il mondo che sta, quindi anche loro beneficiano di tutto quello di cui stiamo parlando, e i bandi sono tanti e sono molto interessanti.
0: Infatti li stavo guardando, sono veramente tantissimi, potete cliccare su ognuno di loro, quello che vi può interessare, vedete che cosa fare. Ma io veramente vi invito ad andare in questo mondo che per molti è sconosciuto, ma è giusto invece conoscerlo, perché l'abbiamo fatta apposta questa chiacchierata proprio perché da artisti, insomma da chi parla di arte, parla di artisti, mi sembrava giusto farlo. Nuovoimaie.it. Io, caro Mimmo, l'avvocato Mimmo Latino, che abbiamo detto è membro dell'assemblea delegati, tra l'altro mi pare che ci sia anche un'elezione in corso per i nuovi membri, che volendo.
1: Esatto. Infatti guarda, siccome l'assemblea dei delegati che rappresenta tutto il mondo viene eletta ogni 4 anni, noi siamo in uscita perché è scaduto il nostro mandato, e fra qualche giorno, per la precisione 16, 14, 15 e 16 giugno, tutti i soci saranno chiamati a rinnovare l'assemblea dei delegati, la quale a sua volta nominerà il consiglio di amministrazione, i vari comitati, le commissioni interne, cioè tutto quello che serve per far funzionare bene questa macchina, che è una bella macchina. Quindi io mi permetto di dire a chi ci ascolta, perché io con i miei colleghi credo di aver fatto un buon lavoro all'interno del Nuovoimaie, c'è ancora molto da fare, perché ancora possiamo migliorare la tipologia del servizio che il Nuovoimaie offre ai propri associati. Allora dico, cari amici che ci ascoltate, se siete AIE e volete darci una mano, votate, appoggiate la lista che si chiama Professione Musica, che è quella a cui io conduco, perché è quella che ci dà la possibilità, se riusciamo ad essere in tanti, ad avere una dialettica maggiore con tutte le anime, perché è chiaro, c'è la lista Professione Musica, ma ci sono anche altre, ognuno esprimerà 1, 2, 3, 4, 5 delegati, quello che tieni conto che l'assemblea dei delegati è totale e 40 membri, di cui 20 appartengono alla musica e 20 all'audiovisivo. Io faccio parte della musica, quindi rientro nell'anima musicale, nei 20. Vabbè. E ovviamente questi eventi saranno sicuramente espressione di più liste. Ovvio, si crea una dialettica, più teste che ragionano, più idee, esatto, e quindi giusto. Più opportunità.
0: Quindi Mimmo, ti ho preso quasi al volo praticamente.
1: Di
0: risentirti magari in futuro, che sarai ancora un membro di questi, sarai ancora un delegato. Insomma, se non lo sarai,
1: dipende dai voti.
0: Penso che il lavoro andrà avanti comunque con consigli e cose anche dall'esterno, diciamo così.
1: Assolutamente sì, perché come sono sempre un artista anch'io, oltre a fare l'avvocato sono un artista, quindi ho anche io i miei prodotti, sia come musicista ma anche come produttore, quindi nel mondo della musica io ci sono lo stesso, che sia delegato, che non sia delegato, comunque quindi, ci sono sempre.
0: Esatto, quando si entra in questo mondo, ragazzi, ve lo dico anch'io, personalmente no, non esci più, perché non vuoi uscirne, sì, qualsiasi cosa succeda, per cui è una bella storia. Mimmo, ti ringrazio tantissimo e ti auguro comunque, chi lo sa, anche di poter andare avanti come membro, male che vada, comunque sia, darei la tua parte sicuramente. Grazie mille.
1: Intanto diciamo che la gente, se ci dona, di ricordarsi lista Professione Musica, poi perfetto. Se ci vogliono votare bene, sono grazie lo stesso, ci siamo comunque.
0: Grazie mille,
1: a te, Roberto,
0: Mimmo,
1: di
0: grazie.
1: Questa bella chiacchierata.
0: Ma voi all'ascolto non andate via, perché fra poco si ritorna insieme e parleremo del primo libro di oggi dedicato alla mitica Raffaella Carrà. Rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: Pillole. E ora è il momento di dedicare uno spazio all'interno di Pillole, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, a una grandissima donna, una grandissima artista, a tutto tondo, a 360 gradi, perché sapeva cantare, ballare, presentare. Era veramente una grandissima artista che ci hanno invidiato veramente in tutto il mondo, infatti ha avuto successo anche non solo in Italia. Parlo di Raffaella Carrà, come dicevamo prima, ma per parlarne ho naturalmente, diciamo, potremmo definirla un'esperta, perlomeno ci ha scritto un libro, ovvero la nostra amica Roberta Maresci, che saluto. Roberta, benvenuta su Giornale Radio.
2: Ma grazie a te.
1: Allora, cara Roberta, hai scritto un libro. Innanzitutto, perché hai sentito l'esigenza, la voglia di scrivere proprio su questa artista che è veramente un'icona italiana?
2: Perché anche a me è sempre piaciuta moltissimo, anche se io l'ho, diciamo, come dire, vista di riflesso, perché era mia mamma che era una patita di Raffaella Carrà, di Mina. Cioè, io in realtà ho scritto i libri per mia madre. Cioè,
1: ecco. È una buona scusa anche quella.
2: Sì, no. Poi l'ho affrontata da donna a donna e l'ho pensata come una sorta di abecedario, e quindi affrontando l'alfabeto ho trattato questo personaggio a tutto tondo, perché davvero è stata una donna fantastica, perché è riuscita a portare con gentilezza un certo temperamento in televisione, al pubblico, attraverso degli show, attraverso il suo modo di porsi, attraverso il suo fare salotto, attraverso il suo modo di vestirsi con queste spalline eccentriche, con questi modi anche sempre molto garbati. Comunque sì, è sempre entrata in casa come fosse una di noi, in realtà non lo era davvero, perché era una perfezionista, era meticolosa, e poi era una bolognese con questo suo ombelico che aveva la forma proprio del tortellino che insomma l'ha resa poi famosa in tutto il mondo, e anche quando l'ha mostrato non è stata sgraziata, non ha fatto uno scalpore di quello scalpore che di solito è tipico delle donne, no? Anche con un pizzico di invidia che la guardano e che poi la criticano. Invece no, è diventata un po' un'icona trasversale e appunto conosciuta e apprezzata anche oltre i confini italici.
1: Beh, pensiamo che in quegli anni televisivi soprattutto, appunto, era facilissimo essere censurati per qualsiasi cosa si vedesse, sì, in più, o qualcuno che azzardava qualsiasi cosa. Non era facile fare anche televisione.
2: No, no, infatti, ma lei si è impuntata e ha sempre con quel caschetto che è diventato un po' il suo mood, il suo marchio di riconoscimento, anche se lei in realtà era riccia, era scura di capelli, noi l'abbiamo sempre vista invece liscia con questa frangia, un pochino per qualche tempo ha portato una frangetta, diciamo, di lato, ma insomma i vergottini le hanno cambiato il look. Era una donna che c'aveva una cosciona, ma in realtà era una donna che invece diventava gradevole con questi spacchi esagerati. Era una donna che ha fatto quasi, come dire, andare in bancarotta la Rai con tutti questi lustrini e paillette che aveva ovunque, e nessuno ci ha fatto caso, come dire, ci ha dato peso. Era bella così, come le era tutto concesso, perché comunque era una professionista del settore ed è stata capace, l'unica, ad ammettere anche nella sala di Sanremo che quando lo ha condotto aveva, diciamo, non dico fatto un flop, ma comunque i numeri non le avevano dato così ragione, mettiamolo in questo modo.
1: Allora io vorrei cominciare però da, abbiamo detto prima perché l'hai scritto, abbiamo capito che è per tua mamma. Allora, però, a parte gli scherzi, diciamo, come ti sei messa a scrivere, dove hai trovato i materiali, hai avuto l'aiuto di qualcuno oppure hai fatto tu una ricerca proprio personale fino a trovare e a collegare, come dicevi tu, in questo alfabeto della Carrà a ogni lettera qualcosa che la riguardasse?
2: Allora guarda, io in realtà quando ero giovanissima l'ho conosciuta e l'ho intervistata e mi sono trovata anche una sera con altri colleghi nella sua casa, che poi aveva un pianerottolo condiviso con buon compagno e Iepino, a giocare a carte, perché lei era una patita di 3-7, ma accanita. Che poi a un certo punto, insomma, alla fine della serata cominciò a ballare e noi tutti intorno, insomma, ad applaudirla. Io però ero un po' piccola e forse il mio gusto musicale non era proprio, come dire, in linea con il suo, ma avevo 18 anni, quindi insomma, perché anch'io ho avuto 18 anni, quindi come dire, sì, l'ascoltavo, però io in quel periodo facevo tante interviste, quindi era un personaggio, ma per me era molto persona, molto donna. Lei era anche molto superstiziosa, quindi non rilasciava delle interviste che in qualche modo potessero entrare nel merito proprio dietro le quinte, da donna a donna, da persona, per poter scrivere poi una biografia, cioè nel senso che io l'avevo intervistata per un qualche programma che avevo in quel momento proposto, oppure un disco, adesso non ricordo bene il motivo, perché fu la prima volta. Poi l'ho vista altre volte perché comunque io in quel periodo lavoravo in Rai, e quindi era facendo delle varie vasche, no? Andando in giro e
1: spesso,
2: ad intervistare, ovviamente ne conoscevo. Poi però ci sono state altre occasioni, fino a che una volta, nel momento in cui sono stata chiamata dall'editore gremese nello scrivere una serie di biografie da donna a donna, appunto per una serie anche di documentari che la Diva Universal doveva fare, appunto in questa occasione io mi sono semplicemente affacciata al suo cospetto dicendo: beh, insomma, facciamolo, non dico a quattro mani, però diamo uno spazio, non dico come un'intervista, però comunque verifichiamo tutte le informazioni. Lei appunto era scaramantica e quindi non volle assolutamente autorizzare il libro che uscì. Però io quindi trovai una serie di informazioni da chi l'aveva conosciuta, una serie di informazioni in emeroteca, perché si andava a trovare informazioni all'interno di questi spazi, all'interno di biblioteche, come si faceva una volta il tupino di biblioteca. Giusto. Per verificare che le riviste dove comunque andavi a trovare queste notizie riportassero informazioni vere. Noi così eravamo abituati a procedere, le fake news non esistevano, o comunque esistevano semmai un modo sgarbato di dare le informazioni a livello giornalistico, ma quello era più della persona piuttosto che del malcostume, come dire, diffuso, ecco.
1: Quindi in pratica diciamo che l'hai scritto quasi insieme a lei, anche se lei poi non voleva poi pubblicarlo.
2: Sì, esatto.
1: Qualcosa del genere.
2: Hai sintetizzato questi miei 15 minuti di... Sì.
1: No.
2: ci ho girato intorno come un indiano. In realtà era questo il punto esatto.
1: Sai cosa facciamo adesso? Ce l'ascoltiamo, perché è giusto anche, sì, durante questa nostra chiacchierata ascoltare anche le sue canzoni, e poi torniamo perché abbiamo ancora tante cose da raccontare. Poi inviteremo ancora una volta a leggere il tuo libro, perché lì tutti i particolari ovviamente li perdiamo in questa intervista, ma ci sono tutti sul libro. A fra poco.
2: D'accordo.

0: Rieccoci insieme con Roberta Maresci, con questo suo libro dedicato alla Carrà e si intitola Guarda caso semplicemente Raffaella Carrà. Abbiamo raccontato più o meno come è nata l'idea del libro, abbiamo scoperto addirittura che in pratica quasi l'hanno scritto insieme, però lei non lo voleva autorizzare, però lei era scaramantica, abbiamo detto già alcune cose. Io direi di, a tuo piacimento, di fare invece adesso un viaggio, un percorso attraverso le pagine del tuo libro, ovviamente soltanto alcune, quelle che ritieni più carine o per lanciare anche un po' la lettura poi del libro, e quindi incominciamo in questo alfabeto a scoprire qualcosa della sua vita, della sua storia, degli aneddoti o delle cose che magari la gente non conosce di Raffaella Carrà.
1: Ok, lato B di Raffaella Carrà. Come artista, lei credeva di non essere in realtà una grande artigiana, lo faceva così non per essere la prima della classe, per essere semplicemente brava, ecco, una brava ragazza, anche perché lei l'ha sempre sognato da ragazzina di fare in qualche modo la coreografa, comunque di fare questa sorta di Garibaldi in minigonna, perché così l'avevano anche etichettata all'inizio della sua carriera, e è stata in grado in realtà appunto di portare il suo stile ovunque, anche se visto che le storpiavano sempre il cognome, un autore televisivo che si chiamava Guardamagna le suggerì poi di associare appunto il nome di Raffaella, che ricordava il nome del pittore Raffaello, a quello di un pittore moderno come era Carlo Carrà, e quindi in qualche modo all'inizio cercò di trovare, lei si chiamava Pelloni, quindi insomma un cognome che in qualche modo non sembrava così musicale, ecco, in quel periodo, e poi comunque era anche Pelloni diventava Palloni, Belloni, insomma dava adito ad altri
0: fratellini,
1: e quindi
0: insomma
1: ebbe questa voglia di cambiare insomma come artista il suo cognome. Vivi come bellezza, per esempio, non so, mi viene in mente Little Tony, che l'ha corteggiata come una pazza proprio, cioè nel senso che non ce l'ha fatta, poi lui diceva sempre era buona bonazza, no, perché lui era romano e quindi le voleva fare la qualunque, ma lei nulla, non cedette mai. E non so, per esempio, adesso sfogliandolo vediamo la C, ah sì, calendari e capelli, perché era una questione di testa appunto, quel taglio che Vergottini le creò risolvendole poi un insomma, come dire, la vita perché giusto, quando sei in ordine con i capelli sei in ordine con tutto. Di come dischi, perché ne ha venduti a milioni, e anche se insomma, come dire, cantava normale, ecco, non era poi tutta quest'ugola, però cantava con energia, e l'esuberanza di Benigni che in quel nome della cosa ha fatto spettacolo, credo che ce lo ricordiamo un po' tutti, no? E anche lì insomma fu deliziosa nel gestire il momento. F come figli, questo era un lato un po', come dire, una nota dolente, perché quando il desiderio di avere un bambino le arrivò, il suo corpo non ce la fece, nel senso che era troppo tardi, aveva ormai, era scaduto il tempo a disposizione. E poi per esempio G come Galateo, appunto, Raffaella testimonia sì di buone maniere e di stile per tutto quello che è riuscita a toccare come persona e come personaggio.
0: Hai parlato della G del Galateo, lei infatti non è stata mai fuori dalle righe, nel senso sempre no, seguendo quasi veramente un suo Galateo, neanche un Galateo ufficiale, ma il suo. Lei doveva essere così e si presentava in un modo molto morbido, molto amichevole, diciamo così.
1: Morbido al punto che infatti i come icona gay, nel senso che Raffaella è stata
0: anche
1: scelta,
0: anche,
1: no? Sì, perché c'era la sua canzone A far l'amore comincia tu, era stato scelto come inno nazionale del Pride, perché lei appunto diceva che l'amore non ha sesso, età o condizione, quindi in qualche modo aveva suggellato, aveva firmato il manifesto per i gay, insomma, quindi con molta tranquillità era diventata anche la santa Raffa, la chiamavano un po', perché perché in modi sempre appunto garbati ma molto chiari, lei era riuscita a farsi accettare, ma soprattutto ad accettare, ma anche mi ricordo quando per esempio Pronto Raffaella, no, insieme
0: sì,
1: appunto il Virgola, il cane, il gatto, eccetera, lei era sempre una donna che dava alla libertà sessuale, alla libertà di vivere con gioia come ognuno vuole, un sacrosanto diritto, e quindi quindi accettava tutti e tutto sempre, appunto, facendoli entrare in punta di piedi anche nei suoi spazi. E poi H, come c'è uno spazio all'interno del libro dove hanno detto oppure ha detto, quindi sulle sue abitudini alimentari, sulla voglia di estetica, ecco, sulla bocca, perché lei ha sempre avuto il complesso della bocca molto carnosa, molto grande. E poi altri aneddoti, insomma, perché dopo ti svelo tutto poi che leggono.
0: Infatti, allora facciamo una cosa, Roberta, ci fermiamo ancora un attimo perché abbiamo parlato anche del suo lato artistico musicale. Allora ce ne ascoltiamo un altro dei suoi tantissimi successi e poi torniamo a raccontare Raffaella Carrà.

0: ritorniamo a raccontare, non solo ascoltare, Raffaella Carrà in questo speciale che abbiamo voluto creare grazie al libro intitolato proprio Raffaella Carrà di Roberta Maresci per Gremese Editore. E naturalmente la stiamo un po' raccontando a piccoli pezzettini, perché sul libro ci sono molti più particolari, veramente un libro che leggerete tutto d'un fiato. E allora direi di continuare con questo alfabeto che tu hai voluto costruire, cara Roberta, all'interno del libro. Siamo arrivati al J, se non sbaglio.
1: J come Juventus, anche Iapino, perché lei seguiva il calcio sì. E lei era tifosa della Juve, anche del Real Madrid, a dire il vero, eh? Quindi ammirava anche un po' il Barcellona, ma d'altronde, insomma, forse aveva fatto in qualche modo tappa ed era

0: a chi più ne ha più ne metta, insomma era di tutto di più lo spot in realtà della Rai. E poi era M come montaggiardario, perché lei come Venditti, Renato Zero, insomma, no, faceva interminabili partite a carte anche con loro a Porto Santo Stefano, dove è rimasta una bellissima villa che insomma ci sono poi contesi eccetera. N come normale, perché lei si faceva baluardo, no, in qualche modo di essere una persona più che un personaggio, e dichiarava di pagare regolarmente le tasse in Italia e in Spagna, perché non, diceva, non ti puoi comprare la Nutella con i soldi dei contribuenti.
1: Ce ne fossero di personaggi così in più anche oggi, effettivamente.
0: Infatti, ma no, non se ne trovano, protetti dal WWF, in estinzione. Dunque, ho come ombelico, perché diceva piaceva moltissimo, perché era la bolognese, e quindi insomma è più come programmi, diceva che bisognava continuare sempre a lavorare con il cuore e non decidere di fare tutto a tavolino, anche se lei invece in questo, insomma, come dire, tra dire e fare c'era di mezzo il mare, c'era di mezzo invece uno studio costante. Qui, ecco, Q come quiz. Ti ricordi sempre il se fosse i fagioli nel barattolo?
1: I fagioli mi ricordo tantissimo anch'io. Cioè, questo famoso barattolo ha fatto storia veramente. Nel mezzogiorno, che poi non esistevano tante cose. Cioè, in pratica è stata forse lei una delle prime a inventarsi insieme a tutti i suoi autori questo angolino, che ha avuto un successo pazzesco.
0: Sì, hai ragione. Sì, infatti. È stata la prima. Lei è stata la prima a fare tantissime cose. Poi, per esempio, R come rumore. Insomma, la suoniamo ancora oggi, quindi quella veramente fa davvero tanto rumore, è sempre attuale. S come sogni, lei diceva che regalava comunque sogni, perché bisognava continuare sempre a sperare, a sognare, a rincorrere dei desideri anche a volte realizzabili, perché lei era l'esempio della donna che aveva realizzato il suo sogno di quando era piccola, quindi insomma, come dire, era una prova provata che volere è potere. Di come in realtà la televisione, insomma,
1: per
0: no?
1: Forza,
0: perché,
1: per forza.
0: Cioè, come dire, e poi il resto è muto, perché la televisione l'ha scritta lei. U come unica, perché è stata appunto capace di essere autenticamente popolare, ha lavorato duro con questa voglia di fare,
1: giusto,
0: ha girato
1: giusto.
0: Il mondo, insomma, quindi. Grande, grandissima. Anche se non aveva in realtà i tratti della diva, no? Perché comunque non ce li aveva a guardarla bene. V come vestiti, in qualche modo si è costruita questo personaggio che noi ancora ad oggi non possiamo più smontare, perché i fianchi ampi, le gambe non perfettissimi, quella bocca che diceva leggermente larga, questa statura che era anche un po' piccolina, no? Un po' anche di sproporzione tra i fianchi e il punto vita, che era molto più piccolo del previsto, e hanno fatto sì che tutti i costumisti arrivassero al suo cospetto per poterla vestire, perché era capace di, come dire, veramente di dare tridimensionalità a tutto quello che si metteva addosso. E poi Z come zapping, perché lei aveva voglia di guardare tutto e voleva sempre prendere spunto da approfondimenti politici su Rai 2, tipo Porta a Porta, poi guardava Report e poi guardava per esempio, che ti posso dire, anche per esempio dei film vecchi, dei film che facevano parte proprio della propria memoria familiare. E poi dovete leggere il libro, perché
1: esatto,
0: insomma è pieno
1: di
0: curiosità, insomma, sì. No, ma poi io in realtà l'ho rivista, le ho consegnato il libro in questione, che lei ha autorizzato, quindi le informazioni all'interno sono rigorosamente vere, cioè nel senso che il libro è uscito, io non ho avuto problemi e dormo tranquilla.
1: Ma la prima edizione quando è stata del libro, quindi?
0: La prima edizione è stata negli anni 2013.
1: Insomma,
0: 2013.
1: Quando è scomparso, poi ci ha veramente lasciato un vuoto incredibile, che ancora appunto tutto quello che ha raccontato e che troverete nel libro, un vuoto di quelli che è difficilissimo colmare, perché hai detto proprio poco fa, non era perfetta, ma era il perfetto personaggio che agli italiani piace, e costruire un personaggio imperfetto che piace, penso che soltanto lei sia stata capace di farlo, perché gli altri cercano troppo la perfezione, troppo le icone commerciali, non commerciali, quindi lei invece era al di fuori di queste cose in un momento in cui non esistevano queste cose, per cui credo che per quello rimarrà decisamente eterna, anche se ho avuto l'impressione, dimmi se sbaglio, che però dopo che lei è scomparsa a tanti altri personaggi è stato dedicato tanto spazio, lei sembra che ne abbia

0: Butti pochi, centellinati qua e là, ma sembra quasi che non si sia voluto parlare troppo di lei. Questa non so se è una cosa voluta, magari da lei stessa, un suo volere, oppure semplicemente forse nell'indifferenza di una società di oggi, anche televisiva, che bada ad altre cose, ai numeri, piuttosto che alle persone, al cervello e al cuore delle persone. Forse per quello, secondo te, è stata un po' così. No, ho avuto questa impressione, poi dimmi se sbaglio.
1: In realtà ci sono dei tempi a volte per omaggiare i miti, nel senso quando si dedicano piazze, quando si dedicano, diciamo, monumenti. Giusto quella che ha un po' sdirazzato è per la Callas adesso, dove, diciamo, delle regole stanno un po' stanno contravvenendo alle regole, ecco, la mettiamo in questo modo, sì. Perché delle tempistiche stanno saltando con piazze, monumenti, eccetera, a lei dedicati. Diciamo che la televisione tende a dimenticare molto facilmente,
0: sì.
1: Quindi quindi insomma, per miti anche come Alberto Sordi, ma altri personaggi grandissimi, insomma, no? Nel momento in cui scompaiono si ricordano, ci sono speciali, ci sono momenti commemorativi importanti, ci sono una serie di, come posso dire, puzzle, no? Televisivi o radiofonici o musicali, che o tutto, di tutto di più, che insomma gli rende omaggio. In realtà di lei si parla ancora in modo molto trasversale, soprattutto per quanto riguarda la musica, ecco, pur non essendo stata una cantante che ha vinto il Sanremo.
0: È più facile ascoltare la sua musica che non rivedere,
1: sì,
0: dei suoi video, forse,
1: esatto,
0: per questo. Però meno male,
1: esatto,
0: diciamo così, meno male che Roberta almeno ha pensato già in un momento in cui lei era ancora lì, lei l'ha vissuta,
1: era, cioè,
0: era vera, la poteva toccare, poteva, gli ha fatto leggere il libro e lei ha detto sì, dai, ok, pubblicato, perché mi hai rotto le scatole con sto libro. E alla fin fine Roberta Maresci
1: no, non l'ha voluto. No, quando è uscito, ma credimi, quando è uscito non l'ha voluto, non
0: subito
1: l'ha voluto neanche leggere.
0: No.
1: Io gliel'ho dato, ma non l'ha voluto leggere, perché appunto era così superstiziosa che diceva: ma come? Un libro su di me quando non sono ancora morta? È come se me la curassi la morte, mi diceva. Mi guardava anche con occhio un po' strano, insomma, diciamo che non mi guardava molto bene, ecco, dopo. Prima sì, nel senso che ho raccolto tante informazioni che la riguardano, diciamo, frequentandola normalmente, ma anche se non eravamo amiche, assolutamente, però io la vedevo come persona e come personaggio. Poi una serie di informazioni me le sono ricordate, non le sono andata a ritrovare, diciamo, sui i giornali che erano, giusto, usciti, che la ricordavo, perché avevo un ricordo personale, ed era molto del dietro le quinte, anzi soprattutto del dietro le quinte, appunto. Però adesso devo dire che mi fa sorridere, ecco, quel momento, perché è un momento reale che c'è stato, anche di una persona che in qualche modo ha manifestato una sua normalità anche in quel contesto.
0: Beh, allora vi diciamo
1: è stata una di noi.
0: Sì, vi diciamo semplicemente di andare a cercare su qualsiasi in qualsiasi libreria o anche online, perché ormai sì, i libri si possono acquistare anche online da un bel po' di tempo. Roberta Maresci, Raffaella Carrà. Cara Roberta, grazie ancora per questa chiacchierata e alla prossima.
1: Grazie a te.
0: Noi andiamo avanti e racconteremo ancora storie di musica, questa volta storie di musica rock, con un altro libro e un altro autore. Fra pochissimo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 18 e 58 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano la Formula 1, Lewis Hamilton conquista il Gran Premio di Catalogna e firma la sua prima storica vittoria con la Ferrari. Sul circuito di Barcellona, il 7 volte campione del mondo centra il 106° successo della carriera, riportando il cavallino rampante sul gradino più alto del podio dopo oltre un anno di attesa. Alle sue spalle George Russell con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Finale amaro invece per Andrea Kimi Antonelli, ritirato a 3 giri dal termine mentre era secondo, e per Charles Leclerc, costretto a fermarsi nel finale. Emozionato via radio, Hamilton ha esultato in italiano: forza Ferrari.
2: Medio Oriente, raid israeliano sulla periferia meridionale di Beirut ha provocato almeno 3 morti e 15 feriti, alimentando il rischio di una nuova escalation proprio mentre proseguono i colloqui tra Washington e Teheran sul dossier nucleare. L'Iran promette una risposta e accusa gli Stati Uniti di non essere interlocutori affidabili. Dal canto suo Trump prende le distanze dall'attacco e lancia un appello. Israele ha diritto a difendersi, ma ora tutte le parti devono fare un passo indietro per non compromettere la possibilità di una pace duratura.
3: E si accende il confronto politico su 2 fronti. In Italia, Giorgia Meloni attacca la decisione della fiera dell'editoria Più Libri, Più Liberi di chiedere agli espositori una dichiarazione di adesione ai valori antifascisti, definendola un patentino antifascista e una forma di censura incompatibile con la democrazia. Intanto è bufera anche sulle parole di Roberto Vannacci, che definisce il femminicidio un omicidio come tutti gli altri, contestando la specifica fattispecie di reato. Immediate le reazioni delle opposizioni e della senatrice leghista Giulia Bongiorno, che replica: spero non ci sia nostalgia del delitto d'onore.
2: 2 giovani alpinisti di 25 e 26 anni sono morti sul Monte Pasubio dopo essere precipitati per circa 100 metri. Un terzo escursionista è stato recuperato vivo nonostante le difficili condizioni meteo. La tragedia arriva dopo le 7 vittime registrate ieri sulle Alpi. A Roma invece una donna di 58 anni ha perso la vita dopo essere stata investita insieme alla madre di 92 anni mentre attraversava sulle strisce pedonali. Stando ai primi accertamenti, un'auto si era fermata per farle passare, ma il tamponamento da parte di un furgone avrebbe provocato il tragico investimento. La 92enne è ricoverata in gravi condizioni, mentre per la figlia non c'è stato nulla da fare.
3: L'estate entra nel vivo con la prima vera ondata di caldo della stagione. L'anticiclone africano porterà nei prossimi giorni sole stabile e temperature ben oltre le medie del periodo su tutta la penisola. Già oggi si registrano punte fino a 35 gradi al nord, ma il picco è atteso da metà settimana, quando in molte città si supereranno diffusamente i 35 gradi a Firenze e nelle aree interne della Sardegna.
2: Calcio Mondiale 2026, esordio di Curaçao contro la Germania, completano il programma della 4ª giornata. Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia, con punti pesanti in palio per il cammino verso la qualificazione.
3: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
4: Giornale Radio, l'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: All'interno di Pillole, come sapete, nella seconda ora e quindi nella terza e quarta parte, ci occupiamo sempre di musica in un modo o nell'altro. O la racconto io o me la faccio raccontare da chi, per esempio, scrive dei libri sulla musica. Allora attenzione, perché il signore che stiamo per sentire ne ha scritti ben 2. Cominceremo dal primo libro, che si intitola I 100 migliori dischi hard rock, l'epoca d'oro, e parliamo dal 1968 al 1979. E con noi c'è Gianni Della Cioppa, che saluto. Gianni, benvenuto su Giornale Radio.
6: Ciao Roberto, grazie, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori, un piacere essere qui con voi.
5: Allora, prima di iniziare un po' di storia, ovviamente non possiamo sentirle tutte, raccontare tutte 100 le canzoni, cercheremo di incuriosirvi, perché è un libro che trovate naturalmente per la Tsunami Edizioni. Andate sul sito della Tsunami Edizioni, trovate questi 2 bellissimi libri da acquistare se amate la musica, assolutamente. Ma cominciamo col capire chi è Gianni Della Cioppa, perché io vedo nelle tue note biografiche che hai iniziato iniziato a scrivere di musica, parliamo della fine degli anni 80, quindi comunque sono tantissimi anni che tu scrivi, indaghi, racconti storie che riguardano il mondo della musica.
6: Ma sì, guarda, diciamo, la passione per la musica è nata proprio da bambino, non posso dire bugie, cioè proprio dall'infanzia. Dopo è cresciuta, ho suonato ovviamente a livello dilettantistico, mi sono imbattuto in quel meraviglioso mondo nei primi anni 80 delle fanzine, capito, questi giornalini ciclostilati dove già diciamo raccontavo le mie storie, facevo le recensioni di dischi, e poi nell'89 arrivò questa meravigliosa chiamata di questo quindicinale a tiratura nazionale che vendeva moltissimo, era importante, che era Metal Shock, e da lì è iniziato tutto. Poi è stato, diciamo, un fiorire di collaborazioni, di libri, adesso noi nello specifico parliamo di questo, ma insomma in totale ne ho fatti una decina. Chiaramente questo mi ha permesso di poter fare quello che amo, anche se poi l'ho sempre vissuto non tanto come una professione, ma proprio come un amore, una passione, ecco.
5: E beh, questo ti capisco, come nel mio caso anche il fatto di lavorare in radio, prima era una passione, prima radio libera negli anni 70, e poi ci si andava per giocare quasi, ma poi la passione ha preso il sopravvento, è diventato anche un lavoro, quindi ti capisco benissimo. Poi come te anch'io suono da tantissimi anni, per cui insomma anche l'hard rock, o comunque il rock in generale, che qualcuno diceva il rock non morirà mai, anzi rock and roll can never die, diceva, se non sbaglio, Neil Young.
6: Certo.
5: Ma però insomma è una musica che quando inizi a conoscere, inizi ad ascoltarla, ti entra dentro, cioè fa parte, diventa parte del tuo DNA. E tu sei cresciuto quindi anche tu con questo, immagino con queste canzoni, quelle che poi tu racconti anche nel tuo libro, nei tuoi libri.
6: Ma sì, guarda Roberto, in realtà io, iniziando negli anni 70 da ascoltatore, sulla spinta di un mio zio che aveva solo 5 anni più di me, quindi capisci, io ero un bambino di 12 anni, lui ne aveva 15, 16, 17, e quindi eravamo, io lo vedevo come un fratello maggiore, però in quegli anni lì non era peccato ascoltare tutto, quindi lui mi passava, capito, le cassettine dei cantautori, poi il rock duro, poi il progressivo italiano, quindi diciamo che sono cresciuto con un ventaglio ampio, e io lo ritengo una cosa molto fortunata, insomma una dote, se mi posso permettere. Poi negli anni mi sono specializzato nell'hard rock heavy metal, va bene, lo accetto, mi sta bene avere questa etichetta qui, però ascolto un po' di tutto, insomma, ecco. Però diciamo nel mondo rock mi ci trovo meglio, ecco, questo è un fatto.
5: Ci nuoti benissimo nel mondo rock, e noi cominciamo a farci una bella nuotata, perché cominciamo subito a entrare nel vivo del tuo libro, perché abbiamo preso alcuni brani, abbiamo scelto alcuni brani insieme che ci fanno fare un piccolo percorso iniziale che parte appunto dal 69, arriva poi, come abbiamo detto, fino al 1979 per quanto riguarda questo primo libro, e iniziamo con un brano che qualcuno si ricorderà, almeno io me lo ricordo, anche perché il film mi era piaciuto tantissimo, e nel film Easy Rider c'era, nella colonna sonora che era stupenda, c'era anche questo pezzo bellissimo che tanto con il mio gruppo facciamo anche e ci divertiamo molto a farlo, che è Born to be Wild degli Steppenwolf. Ascoltiamolo.

0: Steppenwolf, Born to be Wild. Vi dico già subito, e mi spiace per diciamo così quelli i puristi di questi brani o di questa musica, non riusciremo ad ascoltare, ve lo dico già subito, i pezzi per intero, perché molti sono anche piuttosto lunghi, ma comunque diciamo che diventa un po' un trade union tra le nostre chiacchierate il fatto di ascoltare anche quello di cui lui parla nel libro. Sto parlando ovviamente di Giovanni Della Chop con il libro I 100 migliori dischi hard rock dal 68 al 79, l'epoca d'oro, e cominciamo, caro Giovanni, proprio da questo che abbiamo appena ascoltato per intraprendere questo viaggio. Steppenwolf.
1: Gli Steppenwolf, Roberto. Allora, innanzitutto devono la loro fama appunto a questo brano, perché vennero inseriti nella colonna sonora del film Easy Rider, che poi è un film spacca generazioni, capisci? Quindi parliamo proprio di un documento storico meraviglioso, e la colonna sonora ha fatto un grande successo. Oltretutto, parentesi così, io sono anche un collezionista di colonne sonore, quindi insomma anche questa ce l'ho in più versioni. E gli Steppenwolf, allora, c'è questo gruppo che ha la particolarità, tra le altre cose, di avere un cantante tedesco, pensa, quindi per quanto loro sono diventati famosi con questa canzone, che poi ovviamente è un gruppo che però ha fatto decine di dischi, attenzione, anche se poi in molti li ricordano solo per questo brano qui, però questo pezzo qui ha la particolarità, che loro sono un gruppo canadese statunitense, ha la particolarità di contenere per la prima volta in un testo di una canzone la definizione heavy metal, anzi nello specifico heavy metal thunder, che poi Saxon anni dopo ci intitoleranno proprio una canzone heavy metal thunder. Quindi diciamo che anche in qualche modo sono diventati i progenitori dell'heavy metal, anche perché gli hanno dato una definizione. Non erano particolarmente duri, ok? Il loro disco più famoso è Monsters del 71. Erano un gruppo, diciamo, rock, se vogliamo dire, con delle venature hard, però sicuramente sono tra quelli che per primi hanno dato un'idea di quello che poi sarebbe diventato l'hard rock, soprattutto dal vivo. In studio magari erano un pochino più leggeri e asciutti, ma c'è questa particolarità appunto del cantante tedesco che poi si trasferisce, quindi insomma avevano tanti elementi. La canzone Born to be Wild è un inno di tutti i bikers, i motociclisti, vero, capito? Questo senso della libertà, di poter girare, e che nel film Easy Rider è molto presente questa filosofia e questo modo di vivere. In quel momento scegliere di fare quella vita lì su una moto, spostandosi da un posto all'altro, era un atto di ribellione gigantesco, ecco. Quindi dopo la band ha avuto anche varie frazioni, perché Johnny Cale, il cantante, è diventato anche Johnny Cale Steppenwolf per questione di diritti, però per quanto loro abbiano fatto verranno ricordati sicuramente per questo pezzo.
0: Vabbè, voglio dire, hai detto poco, comunque anche il film è un cult movie, voglio dire, quindi ma magari ci fossero tanti gruppi che vengono ricordati anche fosse per un solo brano, che però è diventato un pezzo di storia. Ma attenzione, perché qui parliamo di un pezzo di storia non solo della musica ma anche del mondo chitarristico, perché se dovessimo fare un elenco dei chitarristi che si sono ispirati a lui, penso che non finiremmo mai, perché ancora oggi ci sono chitarristi che lo ascoltano e che prendono spunto da quello che lui faceva e che quasi si è inventato sulla chitarra. Jimi Hendrix, ragazzi, Jimi Hendrix. Caro Gianni, io direi di come abbiamo fatto prima, lo ascoltiamo e poi vediamo, certo, un po' che cosa ci racconti tu tratto dal tuo libro Voodoo Child.

0: Beh, qui basta ascoltarlo, ci sarebbe da fare una trasmissione apposta. Io l'avevo fatta, avevo dedicato infatti una parte di questo nostro appuntamento proprio a un grande personaggio come Jimi Hendrix. Ma insomma, tra le tante cose che ci sono da dire, questo brano ovviamente è un brano di quelli, una pietra miliare sicuramente tra i tanti successi che lui comunque ci ha regalato, ma è uno di quelli forse che lo fanno riconoscere di più. Sei d'accordo? Hai scritto anche tu una cosa simile sulle pagine dedicate a lui.
1: Assolutamente, Roberto, anche perché poi, come dire, quando si deve scegliere un brano in una selezione così ristretta come facciamo noi, perché ci sarebbe, come dicevi prima, tantissime cose da raccontare, è inevitabile andare a prendere i brani un po' più significativi e iconici, come si ama dire in questi tempi, no? Però Voodoo Child, insomma, è un pezzo grandioso, ma è Jimi Hendrix, in un libro che parla di hard rock, l'ho segnalato, ma ovviamente dandogli grande rilevanza. Ma se avessimo scritto un libro sul blues, comunque Jimi Hendrix l'avremmo dovuto mettere. Parlando dei Power Trio, lo dovevamo mettere ugualmente. Cioè, è un musicista. Se avessimo fatto un libro sulla classifica dei migliori chitarristi rock, Jimi Hendrix probabilmente era sul podio. Quindi Jimi Hendrix è ovunque. Quando c'è la parola rock, Jimi Hendrix deve esserci. La cosa incredibile è che lo pensano tutti, ma questo è pazzesco, tutti i musicisti, anche quelli più giovani che si avvicinano a questo mondo, sì, e che fanno successo. Se tu li senti parlare, Jimi Hendrix viene fuori, anche se sono ragazzi che hanno 20-30 anni, capisci? Quindi è veramente, ha lasciato una testimonianza, un'eredità che secondo me fino in fondo non la conosciamo ancora. E non parlo solo di tecnica, ma anche di, come dire, segreti di registrazione, trucchetti per muoversi facendo delle cose innovative. Io vedo che chi è un esperto di chitarra, quando parla di Hendrix, dice: non è stato ancora detto tutto, non è stato ancora scoperto tutto. Infatti, oltretutto è uno che ha una produzione limitata, alla fine ha fatto realmente 3 dischi, poi c'è una marea di postumi, sì, perché aveva tantissime cassette. Poi sai, c'è questa leggenda meravigliosa che esistono delle session fatte ma mai testimoniate su nastro, o di un pomeriggio trascorso con Miles Davis. Mamma, io mi immagino cosa può essere successo quel pomeriggio lì, ecco, capisci? Quindi va bene,
0: pazzesco, ecco. Pazzesco.
1: Jimmy è lui, è il più grande, punto. Dopo qualsiasi canzone prendiamo, alla fine è un punto fermo su quella che è la storia del rock. Giusto. Il mio pensiero.
0: Ma chi ama il rock, qui siamo quasi arriviamo anche alla fine di questa prima parte, però c'è tempo di ascoltarci non tutta per intero, anche se io ascolterei tutto l'album per intero. Parlo di Vola Lotta Love, un gruppo, anche questo, parli di rock e viene fuori questo nome, anche se magari molti secondo me ancora non li conoscono così bene, anche loro sono da conoscere, da imparare a conoscere. Intanto noi ve li facciamo ascoltare, poi con Gianni ne parliamo. Si chiamano Led Zeppelin, Vola Lotta Love.

0: All'interno di Pillole qui su Giornale Radio stiamo facendo una bella chiacchierata con Gianni della Chop. I 100 migliori dischi hard rock dal 1968 al 1979, l'epoca d'oro di questo genere musicale, e con lui stiamo cercando di fare un piccolo percorso, perché voglio dire, sono 100 i pezzi nel libro, non possiamo parlare di tutti, ma in parte ne parleremo questa volta, in questa oretta che stiamo passando insieme, e forse faremo anche una seconda puntata. Per il momento ci siamo goduti alla stragrande Led Zeppelin, Vola Lotta Love. Gianni, a te la parola.
1: I più grandi di tutti, punto, potremmo chiuderla qui. Okay. Ma non lo dico io, lo dice la storia, non lo dico. Cioè, io lo penso ovviamente. Quello che diciamo di cui sono orgoglioso è perché io li ho difesi anche in quegli anni 80 dove i Led Zeppelin erano stati un po' dimenticati, perché negli anni 80, sai, c'era un suono un po' più pulito, sì, al di là, sì, ma sì, anche nello stesso rock, capisci? Anche al di là che poi c'era stato il synth pop e tanti suoni comunque interessanti, ma che avevano un po' messo nelle retrovie i Led Zeppelin. Io invece li ho sempre difesi, e quando ho cominciato a uscire un po' i Guns N' Roses, quindi questo street metal, street rock, oppure a seguire il grunge, in tantissimi, oltre ai Black Sabbath, hanno cominciato a rinominare i Led Zeppelin, e allora anche la critica, che aveva un po' seguito l'onda di questi nuovi suoni anni 80, si è dovuta ricredere e dire: allora sono effettivamente grandi. Se un ragazzino di 18 anni oggi, di una band sciolta nell'80, la ritira fuori e la pone su un altare. E io li ho sempre considerati immensi, giganteschi, hanno veramente fatto tutto. È una band che ha affrontato il rock in tutte le sue sfumature, nel folk, ha messo la tradizione britannica, le ballate, capito, irlandesi, ha anticipato l'heavy metal, per me anche il grunge, hanno messo dentro il funky. Erano tecnici ma non virtuosi, che sono due cose diverse. Un cantante fenomenale, in più avevano anche comunque una bellissima immagine, un batterista che ha fatto scuola, John Bonham, un taciturno bassista come John Paul Jones, che però ha insegnato a tutti, e Jimmy Page, chitarrista fenomenale. A distanza di 40 anni ancora ne parliamo in termini di geni.
0: Beh, il mio invito invece è non solo di dare un'occhiata, comunque, perché ve lo ridirò, ve lo segnalerò ancora tantissime altre volte questo libro, anzi due libri, perché poi ne parleremo anche dell'altro più avanti, di Gianni della Cioppa. Ma vi invito, visto che adesso c'è la possibilità, anche sono solo con un programmino come Spotify, perché non usarlo anche per andare a ripescare queste cose e sentire, anche per curiosità, parlando delle zeme, non l'ho mai sentite, andiamo a sentire, perché poi c'è sempre, non so, i brani più famosi vengono messi nelle liste, provate a sentirli, perché secondo me poi con le cuffiette non vi perdete niente e cogliete tutte le sfumature di questi ragazzi, che erano veramente favolosi. Tu parlavi di anche tutti bravi, io essendo chitarrista io adoravo il modo di suonare, gli assoli appunto un po' sporchi, non certamente virtuosi, di Jimmy Page, ma ragazzi, lasciava il segno e ti emozionava per come tirava fuori quelle note
1: totalmente
0: sporche, no, magari anche quasi sgraffiate, però caspita, è quella la passione, è quello l'anima secondo me del rock.
1: Certo, sì, guarda, ho già detto tutto, mi ripeto, per me sono i più grandi, ok? E parliamo di uno che a casa ha 20.000 dischi, ok? Quindi diciamo è il parere comunque singolo mio, però penso di poter avere un ventaglio di ascolti,
0: sì, sì,
1: dove nel tempo sono quelli che hanno resistito di più. Se mi permetti di dire, Roberto, dico, sì, che il libro è uscito per gli amici di Tsunami nel 2016, è invecchiato bene perché comunque continua, diciamo, ad avere goccia a goccia delle buone vendite, e le recensioni al tempo furono fantastiche, ma anche chi lo scopre dopo dice che comunque è una discografia base di un'epoca, quindi parliamo degli anni 70,
0: infatti.
1: Che ha senso, perché me l'hanno detto anche musicisti importanti, anche stranieri, quando l'hanno sfogliato, che magari io nel fare le interviste l'ho portato così un po' come documento, e quindi anche solo nel leggere i nomi senza capirne i contenuti, e hanno detto sì, hai messo, diciamo, i nomi importanti, ma anche qualche nome di culto che però nel tempo gli è stato riconosciuto importanza, perché sai, non tutto viene colto al momento, ci sono alcuni nomi che si scopre che 30 anni dopo una generazione di musicisti li va a scoprire e dice: però questi al tempo non fecero successo, ma sono famosi, cioè hanno comunque lasciato il segno, ecco.
0: Giusto.
1: Faccio per dire.
0: Giusto. In questa prima parte abbiamo così forse parlato appunto di gruppi e nomi famosissimi, ma ce ne sono tanti altri, e forse nella seconda parte, perché fra poco torneremo ovviamente qui all'interno di Pillole, andremo a pescare qualche gruppo che forse qualcuno ha sentito nominare ma non si ricorda, oppure non ha mai magari comprato un album di questi signori. Ne parleremo fra pochissimo, quindi rimanete con noi qui su Giornale Radio, perché Pillole, pochi minuti e ritorna.
2: Giornale Radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
4: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
0: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
2: Sono le 19 e 29 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, eccezion fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani ancora bel tempo soleggiato su tutta l'Italia, da segnalare qualche nube più compatta sull'arco alpino e ancora sui settori orientali del Triveneto. In giornata aumenterà l'instabilità sulle Alpi e sulle Prealpi con locali rovesci in rara estensione alle alte pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Guidare informati. Guidare informati.
5: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla 2 del Mediterraneo. Attivo il restringimento di carreggiata sulla rampa di svincolo di Rosarno di collegamento per la statale 682 diramazione in direzione gate portuale. Il traffico è disposto sulla sola corsia di sorpasso con limite massimo di velocità di 30 km orari e divieto di sorpasso. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per la lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì esclusi festivi e prefestivi nella fascia oraria 21:30-5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 e il chilometro 10 imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza centro in direzione di Milano. Sulla statale 586 della Valle dell'Aveto dal chilometro 65 al chilometro 66 circa nella fascia oraria 8:18 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Rieccoci insieme qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, prosegue Pillole, anzi siamo già nella quarta e ultima parte, dove sapete che nell'ultima ora ci occupiamo sempre e comunque di musica in un modo o nell'altro, e questa volta abbiamo con un ospite Gianni Della Cioppa con un libro particolare, uno perché non è il solo che ha scritto, ma su questo libro che parla dei 100 migliori brani rock di un'epoca che va dal 68 al 79, 1968-1979, meglio specificare anche il secolo, si parla di 100 brani che noi non possiamo ascoltare tutti, ma con Gianni stiamo un po' raccontando, facendo un piccolo percorso, iniziato con Steppenwolf, proseguito con Jimi Hendrix e chiuso nel mezz'ora precedente con Led Zeppelin. Adesso attenzione perché andiamo a pescare un altro gruppo fra poco e faremo anche dei collegamenti. Intanto di nuovo ben ritrovato Gianni, tanto ti ho lasciato un attimo prendere un caffettino, ma ritorniamo al lavoro, diciamo così, perché dobbiamo raccontare certo. Un po' di storia. Abbiamo scelto di ascoltare i New York Dolls, li ascolteremo fra poco, ma vuoi già dirci qualcosa su questo gruppo che secondo me non tanti conoscono?
7: Ma guarda, mi sono permesso di suggerirtelo, no? Quando ci siamo un po' organizzati l'incontro, pur consapevole che non siano così famosi, perché in realtà sono un gruppo poi amatissimo, che ha avuto tantissime motivi di essere poi rivalutato. Innanzitutto sono stati il primo in qualche modo gruppo americano glam vero, quindi truccati da donne, parrucche, lacche, che poi saranno i progenitori sia del punk, attenzione, quindi la scuola americana, Ramones, perché venivano proprio giustamente da New York e suonavano nei bassi fondi, capito, questi locali per prostitute, travestiti, dove girava un sacco di droga, di alcol, proprio erano realmente rock la loro vita. Infatti si sono disintegrati dopo due dischi, verrebbe quasi da dire uno, perché il secondo arrivò al traino, poi lasciando tante spore con i loro singoli musicisti di discografie insomma interrotte, riprese, ma anche attenzione poi di un po' di tutto la scuola glam, e quindi quello che poi stava succedendo dall'altra parte dell'oceano in Inghilterra con David Bowie, i Sweet, gli Slade, Mark Bolan, i T-Rex, insomma, quindi hanno veramente influenzato tantissimi musicisti e quindi proprio facendo nascere dei filoni nuovi e in realtà raccogliendo pochissimo in termini sia di notorietà che di denaro, venendo rivalutati poi negli anni. Basta prendere la copertina, invito gli ascoltatori, sì, a farlo, del primo album omonimo New York Dolls, dove si vede che sono vestite che sembrano delle battone di strada ma comunque con una certa classe, ed è una copertina del 73, di una provocazione gigantesca, insomma.
6: E allora noi cerchiamo di provocare la vostra curiosità, ci ascoltiamo dei New York Dolls, Personality Crisis.

0: Percorso che stiamo facendo con Gianni Della Cioppa, autore del libro di cui stiamo parlando, e non sarà l'unica occasione, perché ci siamo già detti che ci rincontreremo, perché ci sono tante cose da raccontare. Mi piace comunque così incuriosirvi al punto di comprare questo e non solo questo libro, che parla del rock, dell'hard rock, quindi la musica che non morirà mai e che ha fatto la storia e che ancora oggi, l'abbiamo detto più volte prima, ancora oggi praticamente molti artisti, anche giovanissimi, si riferiscono oppure hanno ascoltato e si rifanno a personaggi che hanno vissuto proprio in quell'epoca, che tu giustamente, Gianni, dici l'epoca d'oro. Abbiamo parlato dei New York Dolls, Personality Crisis, che abbiamo appena ascoltato, ma proseguendo nel percorso, qui si incontra un altro gruppo con il leader che, come tanti personaggi, si è messo a fare anche un po' di televisione, cose varie, insomma, famoso oggi per altre cose, non per la musica forse, ma però parliamo del periodo invece in cui cantava nei Black Sabbath. E raccontiamo i Black Sabbath, perché il brano che poi ascolteremo è forse il loro, come si potrebbe dire, il loro emblema, la loro etichetta, era proprio il brano che li identificava forse.
1: Guarda, qui ti sorprendo, perché è un brano assolutamente fondamentale della loro storia e discografia. Parliamo di un gruppo nato in Inghilterra negli anni 70, ma è estratto dal loro quinto album, perché sai, ho voluto dire, attenzione, i Black Sabbath non sono solo Black Sabbath, Paranoid, tutti quei brani insomma che hanno fatto, sì, un po' da, sì, colonna, sì, sì. Qui siamo nel 73, è il loro quinto album, ma è un brano clamoroso, infatti moltissimi quando stilano, diciamo, delle classifiche dei brani migliori dei Black Sabbath, poi questo lo mettono, e quindi ho voluto prendermi un po' una licenza poetica, dire va bene, non segnalo i Black Sabbath degli inizi, che erano assolutamente rivoluzionari, ma i Black Sabbath già maturi, consapevoli del, come dire, del loro successo, della loro anche importanza nel panorama rock e hard rock di quegli anni lì. Perché è un disco sottovalutato, è il quinto album, viene quasi sempre messo nelle retrovie, per me è un disco bellissimo, anche altri titoli fantastici tipo, sì, Sabra Cadabra, e questo Sabbath, Bloody Sabbath, è un pezzo clamoroso.
0: E allora ce lo ascoltiamo.

0: Siete sempre sul giornale radio, la radio libera di informare. Questo è l'appuntamento di pillole. Abbiamo appena ascoltato i Black Sabbath e proseguiamo con la chiacchierata insieme a Gianni Della Cioppa. Prima parlavamo dei New York Dolls che insomma cercavano di esprimersi anche proprio visivamente, ma credo che anche i Black Sabbath, anche soltanto a partire dal nome, che comunque è un nome, voglio dire, forte, se pensiamo anche all'epoca, cioè non è un nome di un gruppo normalissimo che ispira, non lo so, i Figli dei Fiori. Qui insomma Black Sabbath, certo, è una messa nera, una cosa, quindi già il nome ispirava qualcosa di diverso e di più, come si poteva dire, più duro del rock, non so.
1: Ma non è assolutamente così. Intanto il nome venne scelto da un film horror di quel periodo lì, proprio Black Sabbath, e adesso nello specifico non ricordo come venne tradotto in Italia, ma insomma i ragazzi che ci ascoltano, le persone che ci ascoltano, in un secondo attraverso internet
0: lo potranno
1: scoprire. E sì, hai ragione perfettamente, Roberto, perché loro sono i progenitori del doom, quel suono molto cadenzato e proprio tombale, molto terroso, quindi riff rallentati, suoni potentissimi. Tony Iommi, il chitarrista, aveva proprio, come dire, il suono come base, era un bravissimo anche solista, attenzione, però quello che ha trasmesso e lasciato proprio, e tuttora fa, perché insomma ogni tanto ci lascia ancora dei brani e delle ospitate qua in giro, o semplicemente quando suona dal vivo, quando suonava con i Black Sabbath, è proprio il suono potente. E i testi, sì, i testi arrivavano proprio da quel mondo lì, un po' magico, ma sai, anche con una punta di ingenuità e forse anche un po' di
0: provocazione,
1: di non essere consapevoli
0: anche
1: di quello che si andava a raccontare. Ah, okay. Ecco, attenzione, perché avevano questa immagine un po' tetra, scura, erano sempre vestiti di nero, ma io sono sicuro, ma poi le varie, come dire, biografie sia dei singoli musicisti che dei giornalisti o anche interviste dell'epoca documentano un gruppo che insomma alla fine voleva divertirsi, purtroppo come molti dell'epoca si sballava spesso, ma che non era, come dire, così intenzionato ad esplorare davvero la parte oscura della vita, il mistero, il satanismo, cose che magari sono successe nei decenni successivi anche con, diciamo, delle modalità anche particolarmente pericolose. Lo raccontavano, se mi permetti, un po' con un tono fumettistico e cinematografico.
0: Sì, sì, sì. Ecco. Diciamo, è stata detto un po' una scelta stilistica, diciamo così, senza,
1: esatto,
0: nulla ferire.
1: Detto questo, era comunque affascinante, su questo non c'è dubbio. Per noi ragazzini vedere questi dischi, capito, con queste immagini tetre e queste copertine così, sicuramente insomma scatenava un certo fascino. Ecco, stiamo parlando comunque di 50 anni fa, ecco.
0: Giusto, giusto.
1: Quindi avevamo tutta un'altra modalità di vedere le immagini. È chiaro che una copertina dei Black Sabbath 15 anni di oggi probabilmente non provoca nulla, perché avrà visto mille altre immagini più come dire sataniche, pericolose, oscure, ecco.
0: Invece, tornando forse al puro rock, anche però in questo caso diciamo torniamo al rock dove c'è anche un po' di esibizionismo, un po' come, tornando indietro ai New York Dolls, avevano già fatto questi ragazzi, perché arriviamo a uno dei tanti gruppi di quegli anni che tu citi ovviamente nel tuo libro, che sono i Kiss e il brano Detroit Rock City. Io direi di ascoltarlo e poi parliamo anche di questi ragazzi.

0: Kiss con Detroit Rock City, qui all'interno di Pillole su Giornale Radio. Stiamo chiacchierando con Gianni Della Cioppa e ovviamente tutto quello che vi raccontiamo è tutto sul suo libro I 100 migliori dischi hard rock dal 1968 al 1979, l'epoca d'oro, uscito per Tsunami Edizioni. Vi consiglio di acquistarlo. Intanto ci siamo gustati un altro pezzo di storia. I Kiss poi li conosciamo perché erano veramente non solo musicisti, anche quasi degli attori, poi si truccavano in una maniera incredibile. Questo è stato forse uno dei loro pregi, perché li hanno resi riconoscibilissimi.
1: Guarda, hai fotografato perfettamente. Intanto, in modo inconsapevole, mi rendo conto che stiamo parlando di un altro gruppo di New York. Non era voluto, lo giuro. però in una, diciamo, come dire, in una fotografia degli anni 70 dei rappresentanti più significativi dell'hard rock, i Kiss non possono mancare. Quindi, perché, come hai detto, non parliamo solo di musica, di talento, di qualità. Anzi, devo dire che agli inizi, e anzi in generale, non sono mai diventati dei musicisti tecnici, però avevano quella dote di in tre accordi catturare il pubblico, e poi questa magia dei costumi, perché lì è tutto merito di Gene Simmons, il bassista Demone, che era innamorato dei fumetti e dei supereroi del cinema horror. E lui diceva, da ragazzo, con una testardaggine tipica, capito, di chi vuole arrivare, diceva: io unisco le due cose e divento famoso. Ed era proprio il suo obiettivo, tanto che nella sua biografia, uscita ormai tanti anni fa, ma il concetto rimane lo stesso, lui dice: io voglio fare in modo che i Kiss dureranno per sempre, non ha importanza chi c'è dietro quei costumi, dietro quelle maschere, l'importante è che il nome Kiss venga tramandato. Fra 100 anni ci dovrà essere qualcuno che suonerà le nostre canzoni, e lui dice: se l'uomo sarà arrivato su Marte, le dovrà suonare anche su Marte, capisci la magia di quello che hanno creato. Quindi va al di là della musica, tanto che il gruppo, uno dei gruppi più seguiti con fanatismo, il mondo dei gadget dei Kiss è gigantesco. Addirittura ci sono le bare, le puoi comprare sul loro sito, personalizzate. Sì, sì, le bare. Sito dei Kiss, kissonline.com, trovi le bare, tra le mille altre cose. Quindi hanno creato un business grandioso. Poi è chiaro, se parliamo di musica, probabilmente le cose migliori ne hanno dette negli anni 70, e dal vivo. Adesso in questo momento credo che si siano ufficialmente ritirati, poi lo scopriremo, non lo so. E io li ho visti le ultime due volte che sono passati dall'Italia, chiaramente da anni la loro scaletta è ferma, e quei 17-18 pezzi.
0: Beh, per forza, sì.
1: E stiamo parlando quasi di settantenni, quindi ci sta, a parte un paio della band un po' più giovani. Però per me è una cosa meravigliosa, capisci? Parliamo di ragazzi di New York, che già la scelta del nome è grandioso, nessuno aveva pensato, pensa, Kiss, bacio, cioè, e rappresenta tutta l'ambiguità che avevano loro, no? L'irruenza, e poi le canzoni dedicate al sesso, al divertimento. Proprio loro sono la band americana per eccellenza, cioè sesso, divertimento, però attenzione, nessun eccesso per quanto riguarda droghe e bere, e questo, su questo erano ferri rigidi, non si doveva assolutamente sgarrare. Infatti, diciamo, i due storici della sezione ritmica, Peter Criss e Sfrilli, dei chitarristi, avendo delle problematiche con le dipendenze, vennero allontanati, sono in tempi diversi, perché per loro era inconcepibile, per Paul Stanley e Gene Simmons, i due leader della band. Bisognava essere lucidi e determinati, perché il pubblico ha il diritto di avere il miglior spettacolo possibile, questa era la loro regola. E tra fuochi, fiamme e rock and roll puro l'hanno fatto, insomma.
0: Beh, bello se sapere anche dubbio. Questo lato della musica rock, che è sempre stato invece intriso proprio di tutti anche questi lati negativi che non fanno bene in generale a nessun tipo di musica. Però bello questa cosa che si scopre di gruppi come Kiss. E devo dire che hanno fatto, poi se ci pensiamo, effettivamente lo stavi dicendo prima, il fatto che loro dicono la nostra musica verrà suonata anche su Marte, anche fra 100 anni, perché poi chiunque può esattamente truccarsi come loro e essere loro, perché comunque non presentandosi col loro vero volto, quindi chiunque può truccarsi ed essere i Kiss, quindi è come se i Kiss fossero immortali in questo modo, in un certo senso.
1: Ma è proprio quello che loro volevano. È chiaro che non erano consapevoli agli inizi, ma negli anni, raggiungendo il successo, faccio solo una postilla, 150 milioni di copie vendute, ragazzi, quindi stiamo parlando di bazzecole,

0: hanno maturato questa volontà di trasformare la loro band in un marchio, in un sigillo che durerà per sempre. E il fatto di Traversisti, di avere dei costumi da supereroi, diciamo, glielo permette in realtà. Ecco. Infatti sono migliaia le cover band, le tribute band dei Kiss sparse nel mondo.
1: Eh beh, giustamente, eccoci, giustamente. Qua. Guarda, sì, sì, sì. Gianni, io devo per forza chiudere qui il nostro appuntamento. Abbiamo fatto una bella chiacchierata, ma non finisce qui perché credo che magari, ecco, facciamo così, un appuntamento fra un paio di settimane e tranquillamente torneremo a parlare ancora di questo libro, perché ci sono ancora tante cose da raccontare. E poi io volevo dire a tutti gli amici che ci stanno ascoltando che non c'è soltanto, almeno sulla Tsunami Edizioni, per quanto riguarda questo tipo di racconto del rock, non c'è soltanto i 100 migliori dischi hard rock dal 68 al 79, l'epoca d'oro, perché poi tu ne hai fatto tempo dopo un altro, il volume 2, dove ci sono i 100 migliori dischi hard rock, ma dal 1980 al 2015, gli anni di bronzo. Quindi ne abbiamo di cose da raccontare. Gianni, io penso che niente, se ti catturerò ogni volta, perché poi è carino, è bello, mi piace chiacchierare con chi sa di musica, scrive di musica, suona pure, quindi voglio dire, chi meglio
0: suonato, però mi serve.
1: Ah, okay.
0: Però uno non smette mai, in realtà, dai, è come uno che ha suonato, è come se avesse suonato per sempre, in realtà.
1: Giusto, è come andare in bicicletta, poi anche se ci ritorni su dopo tanti anni riesci a pedalare lo stesso. Cosa suonavi, per curiosità?
0: Il basso, ero il bassista e mi dilettavo anche al canto quando serviva, spesso, grazie, diciamo. Però parliamo di anni 80, un mondo molto più artigianale.
1: Ma secondo me nella cameretta, nel tuo studio, intanto c'è lì il basso magari in un angolo, lo riprendi su e fai due giri.
0: Assolutamente.
1: Bravo. Gianni, è stato veramente un piacere averti con me qui nella mia trasmissione.
0: Piacere mio.
1: E quindi ci risentiamo prossimamente. Vi rinvito ovviamente ad andare sul sito Tsunami Edizioni e trovare questi due libri. Poi ne parleremo anche più avanti, anche di altre cose. Tu hai detto che ne hai scritti una decina. Sicuramente ci sarà modo di chiacchierare ancora insieme. Intanto il libro di cui abbiamo parlato oggi in particolare, lo ripeto, i 100 migliori dischi hard rock dal 1968 al 1979, l'epoca d'oro, scritto da Gianni Della Cioppa, da leggere, e contemporaneamente mentre lo leggete attaccate Spotify, quello che volete, ma ascoltateli mentre leggete magari artista per artista, che credo che sia il modo migliore per leggere questo libro. Grazie Gianni, è stato davvero un piacere, alla prossima.
0: Grazie a te, grazie agli ascoltatori, ci sentiamo, è rock and roll.
1: E qui ci salutiamo, vi do appuntamento al prossimo weekend con una nuova puntata di Pillole, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Da Roberto grazie per l'ascolto e alla prossima.
2: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barni.
3: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
2: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 20 e due minuti.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Hit the beat and take it to the first note.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera a tutti i radioascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo. Io sono Max Rigano, con me questa sera, come sempre, il mio compagno di viaggio, il professor Iuri Aparo. Bentornato, professore.
3: Buonasera.
2: E poi abbiamo con noi questa sera due valenti figure. La prima è la dottoressa Teresa Brunetti, ispettore capo della Polizia Penitenziaria di Lecco, qui in funzione di delegata sindacale della funzione pubblica UIL. Benvenuta.
4: Buonasera, grazie dell'invito.
2: E accanto invece alla dottoressa Teresa Brunetti c'è la dottoressa Brunella Pesarin.
5: Serenella,
2: perché io mi sono scritto Serenella Pesarin, che è invece una sociopsicologa.
5: Sì, grazie.
2: Che ha lavorato per il Ministero della Giustizia, ha diretto anche, ha avuto ruoli apicali all'interno delle...
5: Grazie, però è ciò, questo è stato, e mi sono sempre considerato una formichina sociale, e adesso vedremo con i nostri radioascoltatori o radioascoltatrici se buchiamo la loro attenzione. Grazie dottor Rigano di averci fatto venire qui e di trattare queste tematiche molto delicate.
2: Grazie a lei, Serenella. Allora, partiamo innanzitutto da questa prima considerazione, perché è la prima volta che noi abbiamo in trasmissione una persona che lavora all'interno delle carceri e appartiene al corpo delle guardie penitenziarie. Quindi quali sono innanzitutto le condizioni delle carceri oggi in Italia? Faccio riferimento in modo particolare a quello che spesso si legge e che ha raccontato anche recentemente l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, no? In cui ha raccontato nel suo blog quelle che sono le condizioni che si vivono in carceri che sono particolarmente sovraffollate. Vorrei la sua testimonianza.
4: Sì, effettivamente le carceri italiane sono sovraffollate, ospitano un numero di detenuti che va oltre la capienza regolamentare. Di contro abbiamo un numero ridotto di personale delle diverse categorie che opera all'interno di queste strutture. Pensiamo al personale amministrativo, educativo, di polizia penitenziaria e sanitario. Inoltre parliamo di strutture che si trovano ad ospitare, a mio avviso, molto spesso persone che non dovrebbero stare in carcere. Pensiamo alle persone affette da patologie psichiatriche che in quanto malate dovrebbero, sempre a mio avviso, stare in strutture diverse, adeguate a curare la loro patologia, e non credo che il carcere sia un luogo adatto.
2: Ecco, dottoressa Serenella Pesarin, io credo che la vita in carcere per esempio un tossicodipendente, e ne ho conosciuti diversi in carcere in queste condizioni, sia un ambiente non idoneo al suo recupero e alla sua rieducazione e alla sua riabilitazione soprattutto. È d'accordo su questo?
5: Concordo pienamente. Tra l'altro io sono molte lune, per cui ho vissuto dentro le strutture penali che ho diretto anche i periodi in cui non c'era il CERT, dove tutto il servizio veniva gestito dal Ministero della Giustizia, dove il periodo dell'HIV, e ricordo delle scene pazzesche dove non c'era nessuna speranza per loro, per dire, si tagliavano, poi sputavano il sangue, si andava a finire negli occhi, sappiamo le conseguenze. Indubbiamente no, perché certamente il solito dilemma, ma commettono reati perché si drogano o è la droga che gli fa commettere reati? Questo è nato l'uovo o la gallina, non risponderemo mai. Certo non è un luogo adeguato, tant'è che adesso si sta provvedendo con un nuovo decreto a far sì che chi è affetto da tossicomania possa andare presso delle strutture residenziali. Il grande problema è che però tutte queste strutture di recupero non ci sono sul territorio, come anche con la riforma dell'ordinamento penitenziario, che dà anche l'opportunità di far sì che anche la condanna in certe situazioni, con certi limiti previsti dall'ordinamento, possa non esperirsi in un carcere. Il carcere è un luogo chiuso e ovviamente nei luoghi chiusi, per quanto si possa controllare, io ho diretto anche strutture penali, c'è sempre una regola interna, ma le strutture chiuse, l'abbiamo visti, gli scandali scoppiati nelle caserme, il nonnismo, ingenerano sempre della violenza. Non sono mai delle strutture che, per quanto ci possa essere l'interesse e l'attenzione, c'è sempre una regola interna dove chi vince è sempre il più forte e che riesce a far valere quella che è la propria volontà.
2: Professore, diceva un attimo fa la dottoressa Pesarin che una delle cose che, diciamo, pesano all'interno del carcere è la comprensione se la droga sia stata la causa del reato commesso dal detenuto o se in realtà è il detenuto che ha deciso di esserne, di diventare in qualche modo dipendente dalla droga e quindi poi in funzione di una, diciamo, condizione psicologica deviata e quindi in funzione della propria devianza comincia poi a delinquere. Quali di queste due premesse secondo lei è la più corretta per comprendere quali sono le cause che hanno che portano un detenuto a commettere reati?
3: Guarda, ho visto evolversi in questi miei 48 anni di esperienza di carcere, ho visto le cose un po' evolversi. Quando ho cominciato a lavorare in carcere nel 1979 c'erano tantissime persone eroinomani, e come diceva la dottoressa Serenella, all'epoca c'era l'HIV, c'era gente che aveva la morte dipinta in faccia e tu le vedevi, le incontravi nei corridoi. Negli ultimi 25 anni, cioè non poca cosa, la gente utilizza soprattutto la cocaina. Per quanto riguarda la cocaina, tendenzialmente posso dire nella mia esperienza che la cocaina è come se fosse la cravatta una volta che c'hai la camicia e la giacca per il delinquente. Cioè tendenzialmente farsi di cocaina per un numero alto di persone che vivono nella devianza è abbastanza normale. Stiamo parlando dei delinquenti normali, non stiamo parlando del delinquente Tanzi che c'ha il Modigliani nella cantina. Quindi da questo punto di vista io sono convinto che la cocaina è nella vita delinquenziale un elemento significativo, ma che fa parte integrante dello stile deviante. D'altra parte, se uno comincia a farsi di cocaina senza avere avuto negli anni dell'adolescenza esperienze devianti, non è che automaticamente arriva alla delinquenza. Tuttavia
2: ci sono delle buone premesse.
3: Ci sono delle buone premesse, perché, questo mi fa piacere dirlo, la droga induce a fare compromessi. Cioè la droga, che sia l'eroina, che sia la cocaina, induce a fare dei compromessi. Questi primi compromessi li fai con le persone della famiglia con le quali menti, poi fai dei compromessi con gli amici che in un modo o nell'altro inganni. sto parlando di menzogne e inganni che costituiscono la prima parte della discesa verso la mediocrità, che nel tempo diventa sempre più grave fino a portarti alla devianza, cioè come dire al reato. Quindi sostanzialmente il comportamento deviante, il comportamento del reato e dell'abuso è favorito dalla discesa che tu percorri compromesso dopo compromesso. Compromesso.
2: Dottoressa Brunetti, ho una riflessione che vorrei fare con lei. Quando io la prima volta sono stato in un carcere di massima sicurezza, fu proprio il professore a coinvolgermi, era il 2013, e venne invitato al carcere di massima sicurezza di Opera. Il primo che mi fermò, perché mi vide particolarmente entusiasta con il microfono, io avevo la telecamera, andavo a intervistare questi detenuti che avevano appena presentato uno spettacolo al teatro che c'era all'interno del carcere di Opera, era Siddhartha. Il capo delle guardie, ad un certo punto, della guardia penitenziaria, mi prese da parte e mi disse: senti, io sono un poliziotto della penitenziaria, ti vedo troppo allegro e ti vedo troppo contento di tutte queste interviste che tu fai, e siccome penso che tu stia sbagliando, ritengo che sarebbe cosa opportuna che tu ti occupassi innanzitutto di dire ai tuoi telespettatori che noi siamo lo Stato e abbiamo vinto. Loro sono coloro i quali appartenevano alla mafia e hanno perso. Ricordati di dirlo quando accenderai la telecamera davanti a te mentre sei nello studio televisivo. Io lessi queste parole non come una forma di rivalsa, ma come una presa di coscienza di cui spesso però ci si dimentica. Non so se lei, come dire, riesce a cogliere.
4: Certo, certo, perché secondo me la cosa importante è non bisogna dimenticare che cos'è il carcere, nel senso che il carcere è un luogo in cui si trovano persone che hanno commesso un reato e che quindi stanno scontando una pena. Per carità, il carcere non deve essere un luogo afflittivo, sappiamo benissimo che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, però sottolineare la differenza tra chi rappresenta lo Stato e chi è lì affidato, diciamo, allo Stato perché ha commesso un reato è cosa secondo me importante. Cioè, nel senso che quello che deve passare all'esterno non è che il carcere sia un luogo bello, dov'è, ecco, si svolgono spettacoli teatrali, no, il carcere è un luogo in cui ci sono persone che sono comunque private della libertà personale, che è uno dei principi fondamentali, per cui non è un luogo bello, è un luogo in cui le persone che si trovano lì hanno commesso un reato, devono prendere consapevolezza di questo, e si ci augura che all'uscita abbiano rivisto in maniera critica il loro comportamento e quindi si comportino in modo diverso nel futuro.
2: Ma com'è la sua vita all'interno del carcere oggi? Perché lei ha già una certa esperienza, ma sì, glielo chiedo umanamente, com'è stare dentro il carcere?
4: E allora, stare dentro il carcere è difficile. È difficile, nel senso che allora nel carcere si ha a che fare con persone, e quindi quando ci si rapporta con le persone non è mai facile, anche perché parliamo di persone che hanno un vissuto che non è sempre bello, è un vissuto fatto di emarginazione, molto spesso di violenza, quindi è un lavoro difficile e anche ad alto impatto emotivo.
2: Dottoressa Pesarin, sì. Ha sentito cosa ha detto adesso l'ispettore, no?
5: Certo.
2: Cioè, come dire, a me colpisce perché coloro i quali lavorano in carcere senza aver avuto una condanna e che quindi scelgono di lavorare in carcere perché nella loro carriera ad un certo punto hanno deciso di intraprendere questo tipo di servizio, insomma, fanno fatica, perché comunque già l'ambiente è, come dire, non semplice, non voglio dire ostile, ma insomma comunque è un ambiente chiuso,
5: complesso,
2: e in
5: certo.
2: Più è complesso, e oltre a ciò si devono relazionare con persone la cui identità necessariamente deve mutare perché ci sia un processo di riabilitazione.
5: assolutamente, dottor Rigano, il carcere, come è stato detto, io la chiamo comandante, mi fa piacere, non è un luogo di villeggiatura, è certamente un luogo punitivo. Dentro c'è chi ha contro le regole del nostro ordinamento, del nostro Stato, sono venute meno, e quindi c'è dietro una sanzione. Il dato un po' che rattrista è che molte persone sono in custodia cautelare, troppe. I tempi sono molto lunghi e il periodo che si vive in carcere segna dentro, per poi casomai avere delle persone dove si dice che ci si è sbagliati, si è innocenti, ma per carità. Io, nonostante abbia diretto istituti, forse qualche anno prima sono entrata del nostro professore dentro le patrie galere, ho ancora i blindi, me li sento nello stomaco, di si chiudono. Poi ultimamente il carcere negli ultimi anni è diventato una discarica sociale. Lei è stato in un istituto di massima sicurezza, quelli sono gli istituti dove è molto più semplice lavorare. Il vero problema è
2: sono
5: lavorare.
2: Le case circondariali.
5: Perfetto, che sono diventate veramente la discarica, dove c'è un'alta presenza anche di stranieri, tant'è che non a caso, questo io lo dico anche perché continuo ad insegnare nelle università, a fare master con Bologna sulla radicalizzazione, tutti noi pensiamo che avvenga dentro le moschee, non è così, avviene attraverso internet e avviene dentro le strutture penali. Ma perché? Perché la struttura deumanizza, si diventa un numero, e d'altro canto basta che qualcuno di chi ci ascolta sia stato ricoverato in un ospedale, ed è una struttura che ci siamo andati noi, siamo andati per la nostra salute, conosciamo il contesto, ci sentiamo un numero.
2: Allora aspetti un attimo, professore, ha sentito la dottoressa Pesarini, lei dice c'è dentro le carceri un processo di deumanizzazione.
3: Sì, ma ognuno di noi sta sottolineando aspetti diversi, tutti veri, che poi si integrano l'uno con l'altro. Quello che sottolineo io è una delle cose rispetto alle quali, insomma, sempre
2: perché colgo. Il gruppo della trasgressione a cui lei ha dato vita e in cui lei mette insieme detenuti, i familiari delle vittime di reato, psicologi, giovani ragazzi, società civile che si incontrano in carcere e parlano. È, come dire, un messaggio nella direzione di ritrovare l'umanità di cui non si riconoscono le vesti oggi, perché dentro le carceri la complessità che si è prodotta, soprattutto al sovraffollamento, non facilita questo genere di esperienze.
3: Sì, certamente sì. Allora, tanto per questo, per quanto mi riguarda, forse anche per il ruolo che io ho, il mio ruolo non prevede che io mi occupi dei risvolti punitivi dell'istituzione penitenziaria. Non ci penso proprio, anche appunto per il ruolo, ed è uno. Però non ci penso proprio nemmeno se guardo la Costituzione. Cioè, in definitiva, dal mio punto di vista, il carcere, per dirla con parole mie, è un posto dove la persona viene privata della libertà di cui non ha saputo fare buon uso, per essere accompagnata alla degustazione di una libertà che permetterà alla persona stessa e agli altri di vivere meglio. Quindi, in sostanza,
2: facendo un migliore uso della propria libertà.
3: Facendo migliore uso della propria libertà. Dal mio punto di vista, e vado in accordo con la Costituzione e anche con il mio ruolo, io il carcere non lo penso come un luogo deputato a punire, e dove però, siccome la pena non deve essere afflittiva, allora ne segue che tu devi imparare l'inglese, la ragioneria, eccetera. Dal mio punto di vista, il carcere è un posto dove ragionevolmente va a finire la persona che ha fatto della propria libertà abuso. cioè sostanzialmente un cattivo uso. Quindi la legge, non il carcere, la legge ti toglie questa libertà per permetterti di accedere ad un altro, ad un'altra lettura della libertà. Il carcere, dunque, dal mio punto di vista, dopo che la legge, cioè il giudice, il processo e via discorrendo, ti hanno tolto la libertà, il carcere, dal mio punto di vista, è una scuola, non è un luogo di punizione, è una scuola che in linea con la Costituzione, in linea con le esigenze dello Stato, della collettività, e in linea con altri principi che rappresentano il mio pensiero, cioè che l'essere umano tendenzialmente, quando commette abuso, non è completamente proprietario di se stesso, chiusa parentesi, questo è difficile, eventualmente ne parliamo dopo. In linea con queste cose, il carcere, dal mio punto di vista, ha il compito di restituire la capacità di usare la propria libertà identificandosi con l'altro.
2: Allora vado un attimo da Peter, il nostro regista. Peter, mi metti per cortesia il brano che io ho scelto, perché su questo brano voglio poi sentire un attimo anche il parere dei miei ospiti. Ho scelto La mia generazione ha perso di Giorgio Gaber. Sentiamo questo minutino e poi vi chiedo un giudizio sulla generazione che aveva fatto una riflessione profonda su se stessa, sulle istituzioni. Gaber.

mi piace la finta allegria, non sopporto neanche le cene in compagnia, e coi giovani sono intransigente di certe mode, canzoni e trasgressioni, non me ne frega niente. E sono anche un po' annoiato da chi ci fa la morale ed esalta come sacra la vita coniugale. E poi ci sono i gay che hanno tutte le ragioni, ma io non riesco a tollerare le loro esibizioni. Non mi piace chi è troppo solidale e fa il professionista del sociale, ma chi specula su chi è malato, su disabili, tossici, anziani, è un vero criminale. Ma non vedo più nessuno.

0: sono io che faccio parte di una razza in estinzione.
1: Ecco, ho voluto provocarvi, no? Perché Gaber a un certo punto dice: io non sopporto quelli che vivono della solidarietà. Il professore, dovete sapere che spesso mi dice: Rigano, sei di una pesantezza con questa cosa della solidarietà, cioè il detenuto comunque innanzitutto è un criminale che va rieducato all'idea che ha abusato della sua libertà, per cui pochi fronzoli e cerchiamo di arrivare al punto. Però parto da lei, ispettore, perché i primi che poi si trovano a contatto quotidiano con i detenuti siete voi. Che cosa è necessario fare per rendere un po' più semplice il vostro rapporto con loro, partendo innanzitutto dal salario, immagino, perché non riesco a immaginare che voi abbiate salari particolarmente
2: elevati. Infatti il personale di polizia penitenziaria percepisce uno stipendio che è mediamente più basso rispetto a quello dei paesi europei. Parliamo di uno stipendio di circa 1200-1400 euro al mese netto, che può aumentare, vabbè, con indennità accessorie straordinari. Come ho già detto prima, parliamo di un lavoro difficile, delicato e anche rischioso. Non dimentichiamo che negli istituti penitenziari si verificano tantissime aggressioni al personale, soprattutto di polizia. Per non parlare, sempre, come non vorrei ripetermi, ho detto prima, di un elevato impatto emotivo che questo lavoro suscita. Sicuramente una criticità agli istituti penitenziari, come ho già detto, è il sovraffollamento. Lavorare su grandi numeri rende tutto complicato. Non si riesce materialmente a garantire a tutti gli interventi necessari, a mettere in campo le strategie adatte. A ciò associamo anche il numero ridotto di personale che opera all'interno delle strutture penitenziarie, che rende obiettivamente difficile l'effettiva presa in carico di tutti i detenuti presenti, e nonostante, insomma, si chieda a tutti gli operatori un eccessivo lavoro.
1: Insomma, dal suo tono si capisce che le difficoltà sono parecchie. Allora andiamo un attimo in pubblicità, poi rientriamo in studio, perché voglio ripartire, professore, da quello che ha appena detto l'ispettore, perché secondo me c'è un punto che va indagato, e sentiamo anche la dottoressa Pesarini in pubblicità.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 20 e 32 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, eccezion fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani ancora bel tempo soleggiato su tutta l'Italia, da segnalare qualche nube più compatta sull'arco alpino e ancora sui settori orientali del Triveneto. In giornata aumenterà l'instabilità sulle Alpi e sulle Prealpi con locali rovesci in rara estensione alle alte pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
2: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
4: Rieccoci di nuovo in studio. Allora, diceva l'ispettore Brunetti che il problema che si pone per chi fa... per chi lavora nel corpo della polizia penitenziaria in carcere è il sovraffollamento, la difficoltà del rapporto. Però, professore, e lo chiedo anche alla dottoressa Pesarin, quando si fa la selezione del personale della polizia penitenziaria, non sarebbe opportuno valutare, diciamo, anche una formazione psicologica all'approccio con certi personaggi con cui probabilmente non è semplice relazionarsi?
5: Anche questa è una questione per me antica, ma antica proprio dall'inizio della mia esperienza in carcere. Dal mio punto di vista, l'agente di polizia penitenziaria, dal mio punto di vista, dovrebbe dal primo istante, proprio quando si siede sui banchi di scuola per fare l'agente, dovrebbe assorbire l'idea che la sua è una funzione importantissima, importantissima, perché mentre per educare un bambino di 6 anni in prima elementare, che è una cosa importantissima, però il bambino non ha ancora la testa particolarmente inquinata dalle storture, dalle mediocrità, dai compromessi. Invece l'agente di polizia penitenziaria ha a che fare con persone, se stiamo parlando del minorile, che hanno come minimo 14-15 anni, se stiamo parlando del carcere per adulti, che ne hanno dai 18 in su, 50-40 eccetera. Quindi sostanzialmente questa funzione mostruosamente importante è la funzione per cui l'altro uomo, cioè quello che ha fatto abuso della propria libertà, dovrebbe poter comprendere dal comportamento della gente, dagli atteggiamenti della gente, che lui, la gente, è, diciamo, rappresentativo di come può funzionare la libertà. E l'altro, quello che è in galera, con il suo passato, con le sue condotte passate, invece è rappresentativo di come non dovrebbe funzionare la libertà. Boh, da questo punto di vista, fermo restando che è importante lo stipendio, fermo restando tutto, però quello che io ho la certezza di non vedere è che la gente è consapevole, cioè sono certo di constatare che la gente non ha la consapevolezza della mostruosa importanza del suo ruolo.
4: Ispettore, non posso non farla intervenire prima di sentire la dottoressa Pesarini.
6: No, non credo, dottore, no, assolutamente no. Il personale di polizia penitenziaria, e parlo di tutti, delle varie categorie, agenti, insomma, e superiori, hanno una grande consapevolezza di quello che fanno, e proprio perché sanno che l'importanza del loro lavoro, sentono al tempo stesso questa grande responsabilità, perché come le dicevo prima, noi abbiamo a che fare con persone e avere a che fare con persone è difficile, soprattutto se si tratta di persone come quelle detenute, che hanno un passato non facile e quindi problematiche.
7: Io concordo pienamente con il comandante, perché gli agenti di polizia penitenziaria...
4: Dottoressa Pisarini, non mi mette in difficoltà l'ispettore, è ispettore, non diamo al comandante che poi...
7: No, era una battuta, ma d'altro canto gli ispettori svolgono anche un ruolo, sono una squadra, riescono a far funzionare le strutture.
4: Però ha sentito quello che ha detto il professore,
7: non condivido.
4: No? Ecco, perché non condivido?
7: Allora, uno, io devo dire, per la mia lunga esperienza, ho sempre detto grazie alla Polpen, perché loro fine pena mai. Sono perfettamente consapevoli del lavoro che fanno e vanno anche selezionati in base alle loro caratteristiche personali. Io ho diretto strutture per adulti e per minori, beh, le sembrerà paradossale, però agenti che andavano benissimo con gli adulti, con i minori non andavano assolutamente bene. Lavorare con i minori è difficilissimo, lo vediamo noi con i nostri adolescenti.
4: Ma esiste un criterio di selezione? Cioè, come si fa a capire se un agente...
7: Assolutamente sì, perché le prove concorsuali prevedono anche dei passaggi con degli psicologi, vengono somministrate delle batterie, perché indubbiamente non si possono mettere delle persone dentro che hanno delle problematiche loro, perché è chiaro che c'è un burnout. Per quanto possono essere professionalizzati, poi fanno corsi di formazione, cioè l'aggiornamento continuo, ci sono le scuole del Ministero della Giustizia. E poi indubbiamente si tratta anche di una scelta vocazionale. Tra l'altro, ultimamente, mentre prima la polizia penitenziaria è un po' relegata solo al ruolo custodiale, oggi con le nuove normative possono anche aspirare ad avere dei ruoli dirigenziali. E poi sono tutti giovani che hanno anche la possibilità dei percorsi di laurea, dei percorsi culturali. Nel passato, quando io entrai nelle sacre galere, non era così, erano dei secondini, gente soprattutto del sud, gente che non aveva altre possibilità di lavoro, e c'era una grandissima difficoltà, perché tante volte la popolazione detenuta aveva degli strumenti maggiori di loro. Ricordo soprattutto, io ho passato pure la fase di alcune persone detenute delle BR, ricordo come a Vibo Valentia, non dico il nome, una persona importante nella sezione femminile è riuscita a far fare la rivolta dentro al carcere di Vibo, perché avevano delle opportunità diverse. Ricordo a Lamezia che una persona che era delle BR, con dei suoi comportamenti è riuscita a mandare
4: per i più giovani che ci ascoltano, le BR sono le Brigate Rosse, gruppo terrorista,
7: lo sanno. E adesso c'è il grande rischio, perché io che lavoro molto ed amo i giovani, ecco, voglio dire al professore, certamente cocaina ed eroina, ma adesso ci sono le droghe sintetiche e c'è l'abuso dell'alcol in età giovanile. Stiamoci attenti, perché molti episodi avvengono sotto le degli stupefacenti.
4: Allora, dottoressa, lei ha messo molto sale. Professore, ha sentito cosa le hanno detto? Sì. La polizia penitenziaria innanzitutto è fine pena mai, ed è un corpo comunque addestrato e preparato a gestire le relazioni con sufficiente consapevolezza del ruolo che hanno. Lei poco fa ha detto che spesso non accade che abbiano per intero questa consapevolezza.
5: E semplicemente non siamo d'accordo. Molto semplicemente non siamo d'accordo. Per cui, a parte il fatto che l'umanità è varia, per cui si tratta di percentuali, per esempio è facilissimo dire, ma questo è facilissimo per tutte e tre, che via via che sono passati i decenni c'è stata una evoluzione. Quando io ho cominciato a lavorare in carcere nel 1979,
4: dove lei ha avuto i primi rapporti con le Brigate Rosse, perché
5: oltretutto
4: intercettò
5: sì,
4: a certo. Milano in modo particolare, no?
5: Certo, sicuramente sì, tutti gli anni 80, insomma. Allora all'epoca gli agenti funzionavano in percentuale in un certo modo. Una percentuale molto alta era sostanzialmente autoritaria, diciamo che così, tanto per dire delle parole emblematiche, per gli agenti i detenuti erano camosci. camosci, cioè come dire, insomma, delinquenti del piffero, ok? E per i, a loro volta, i detenuti, gli agenti erano persone con le quali non si vedeva manco di striscio la possibilità di comunicare. Quindi sostanzialmente c'erano due entità contrapposte, l'una che aveva il compito di tenere chiusa l'altra che aveva, che si sentiva perfettamente autorizzata ad odiare l'una. Ora, fermo restando che poi parlando si possono trovare dei punti di convergenza, nonostante sembra che stiamo partendo da posizioni opposte.
4: No, secondo me sta venendo fuori invece uno spaccato di realtà quello che è il mondo del carcere, che è fatto naturalmente di sensibilità diverse. Per cui
5: mi permette di dire qual è il, diciamo, il nucleo centrale della mia posizione. Il nucleo centrale è costituito dal fatto che l'agente è una autorità. Non è un'autorità soltanto il magistrato, non è un'autorità soltanto il direttore del carcere, è un'autorità anche la gente, ha la divisa. In conseguenza di questo io denuncio proprio con le campane che queste autorità, tutte le autorità che hanno a che fare con i detenuti, ancor più di quelle che hanno a che fare con i bambini a scuola, hanno il compito di rendere l'immagine dell'autorità credibile, sana, utile. Ora, non c'è dubbio che nei decenni è aumentato tantissimo il numero degli agenti, diciamo, che sono consapevoli del loro ruolo. Tuttavia, in linea generale, l'istituzione allo stato attuale, e non so ancora per quanti decenni, non ha, a mio giudizio, le condizioni per fare in modo che il detenuto che guarda la gente, invece di guardare quello che dal suo punto di vista è un povero disgraziato che si trova ad aprire e chiudere le porte, le celle, insomma, il blindo, come si chiama, invece nella testa del detenuto la gente dovrebbe diventare una persona che sta facendo il proprio lavoro con la consapevolezza dell'importanza del suo ruolo, cioè quello di rappresentare l'autorità. Il fatto che non siamo d'accordo, va bene.
4: Allora invertiamo i ruoli, perché qui il professore, diciamo, ha preso una posizione, diciamo, in parte critica verso l'istituzione del corpo della polizia penitenziaria.
5: No, io critico il Ministero della Giustizia, non critico l'agente di polizia penitenziaria.
4: Perfetto, cioè il punto è, allora, però domando a questo punto, proviamo a fare un'inversione. L'agente di polizia penitenziaria, la psicologa, come ritengono che dovrebbe muoversi oggi il ministero e più in generale la società per contenere il fenomeno della devianza?
5: È il DAP, si chiama DAP, Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria.
7: Poi c'è il Dipartimento della Giustizia Minorile e Comunità. Sono quattro i dipartimenti. Allora, bella domanda, però grazie dottore, perché mi ha introdotto. Il Ministero della Giustizia, e tanti non lo sanno, dopo la legge della Livia Turco, che è stata di riforma delle politiche sociali dopo quella del Crispi, quindi le leggi quadro impiegano molti anni ad essere emanate, non ha più soldi, cioè paga gli agenti, il personale, e si è rivolta con una logica verso l'esterno. Se noi andiamo in Germania non è così, tutto il personale che fa formazioni, medici, scuola, sono tutti personali del Ministero della Giustizia. Noi in questo abbiamo aperto per dare una trasparenza altra, perché è evidente che quando si sta a contatto continuo di certe relazioni si finisce per assorbire la situazione, per far passare quasi come normale quello che non è normale. Io ricordo, perché almeno quando ho diretto le strutture, io sono stata sempre molto attenta alla violenza. non volevo che venisse esercitata né da chi lavorava né di chi era dentro detenuto ospite, si dice nei minori, perché la violenza ingenera necessariamente violenza. Bene, che cosa succede? Allora, il ministero non ha più fondi. Dal 2000 i fondi sono passati, formazione regioni, province, comuni, enti locali, per cui quello che conta, al di là del lavoro che si può fare dentro, fermo restando le difficoltà per il sovraffollamento, per la mancanza di personale, fermo restando che concordo col professore, non siamo d'accordo, ma non siamo d'accordo solo su parecchie cose, perché evidentemente però l'ha specificato, dipende molto dal ruolo. Se lui fa progetti di giustizia riparativa, di mediazione penale, è una progettualità che ha altre dinamiche. Poi il carcere va vissuto 24 ore su 24 e gli agenti non sono solo quello che aprono e chiudono. Da studi fatti, perché abbiamo fatto degli studi e delle verifiche approfondite fatte anche con delle università, la Cattolica, l'agente diventa il proprio riferimento, non è l'estraneo quello che apre e chiude la cella, non è così. E tante volte, anche se scoppiano le rivolte, si evitano proprio per alcune confessioni che avvengono, perché si crea questo riferimento. Ovviamente non, certamente non parliamo della criminalità organizzata, quella è un'altra storia, è completamente un'altra storia. Lì droga non ce n'è, sono carceri normali, molto obbedienti delle situazioni. Allora interessa solo trasmettere con l'esterno per continuare a governare il proprio territorio.
4: Aspetti però, perché a questo punto lo chiedo direttamente all'ispettore, cioè la dottoressa Brunetti, la dottoressa Pesarini sta dicendo: guardate che se in alcune circostanze c'è la minaccia di una rivolta, è proprio grazie al rapporto che si è instaurato tra l'uomo, la donna che lavora come

0: La persona su cui il detenuto riversa le sue paure, i suoi problemi, le sue frustrazioni, ma rappresenta anche in un certo senso un punto di riferimento, perché se io ho bisogno di un qualcosa, il mio punto di riferimento è la gente, quindi in quel caso la gente rappresenta sì l'istituzione, rappresenta la persona a cui io devo chiedere, rappresenta il braccio dello Stato.
1: Che è anche una mano tesa, possiamo definirla così.
0: Esatto.
2: Posso dire, tante volte, grazie alla polizia penitenziaria, di cui non se ne parla mai, perché è un lavoro, proprio perché c'è questa consapevolezza e per quanto sono formati c'è burnout, non si parla mai dei suicidi che avvengono da parte della Polpen, perché a turni massacranti ed altre situazioni, ma sono loro che evitano alcune situazioni veramente gravi, anche di suicidi all'interno delle strutture penali. Sono loro che sono la cinghia di trasmissione con la squadra. Volevo solo dire, e poi lascio, che quello che importa, l'ha detto, è fuori. Se noi non creiamo fuori delle connessioni e con il territorio, con le agenzie, con le imprese, ma ci stiamo prendendo in giro.
1: Questo è un tema, ci vado tra un attimo, facciamo così, così poi coinvolgo anche il professore, perché professore voglio riprendere il tema che ha portato qui il dottor Luigi Pagano, no? Cioè l'idea che il carcere non è solo verticale ma dovrebbe essere orizzontale, e che è in parte quello che stava dicendo la dottoressa Pesarin, però prima voglio fare sentire, perché dovete sapere, gentili ospiti, che il professore, tra le molte cose che ha fatto con il gruppo della trasgressione, che è appunto composto da detenuti, familiari delle vittime, psicologi, giovani ragazzi e società civile, ha organizzato anche dei concerti musicali. L'ultimo l'ha fatto a Rho poche settimane fa, il 17 maggio se non ricordo male. E professore, lei mi ha detto: mandiamo in onda una canzone che lei ha cantato sul palco, che è San Vittore, che è una canzone particolarmente significativa. Ne facciamo sentire un minuto, grazie a Peter Bescapè, e poi la commentiamo.

0: Allora, vi ho fatto sentire questo testo che è del professor Aparo, che si diletta anche con la musica e anche con un certo livello qualitativo. Proprio sulla base del testo, no, che lui, dove lui parla appunto della rabbia, e se ne parlava poc'anzi quando si faceva riferimento ai rischi anche di ribellioni interne, di rivolte all'interno del carcere. E la dottoressa Pesanin diceva: guardate che se noi non pensiamo ad un carcere che non sia più solo verticale ma anche orizzontale, che è quello che ci ha detto qui il responsabile dei detenuti della città di Milano, nonché ex direttore del carcere di San Vittore, il dottor Luigi Pagano, vorrei un vostro parere. Cioè, il carcere voi lo vedete, lo immaginate come una struttura in cui il carcere entri nella società civile e la società civile entri dentro il carcere?
1: Allora, mi permetto di intervenire. Sui minori, fino a un certo punto, questo si è riuscito a fare. Siamo stati riconosciuti a Ginevra come un elemento, come eccellenza, come modello dal CIDU, che a livello mondiale potevamo essere un modello di essere esportato. Poi, per scelte politiche avvenute nel 2006, nel 2016, il Dipartimento della Giustizia Minorile è stato molto tagliato, comunità chiuse.

0: Adesso per fortuna quest'estate hanno riportato l'aerarchizzazione che c'era, però lei mi insegna, dottore, che a costruire ci vuole tempo, a distruggere non ci vuole niente. E io soffro quando sento cose del Beccaria o di altro, perché non era assolutamente così. Bene, lei mi ha fatto una domanda, io condivido con Pagano, ma anche il modello nostro di giustizia è cambiato. Se il professore fa quel progetto è perché c'è la giustizia riparativa. Tra l'altro oggi parliamo di sicurezza dinamica, che è il modello che vige, che ha messo un po' in difficoltà gli agenti di polizia, perché anche degli adulti passano molto tempo fuori e loro, essendo pochi, casomai si trovano con 80 detenuti fuori, un agente solo, capite bene, non parlo soprattutto della delinquenza abituale e di come adesso è diventato un po' una discarica sociale, c'è tutto.
1: Cioè, ispettore, sostanzialmente sta dicendo la dottoressa Pesarini, io mi posso pure preparare all'approccio con la devianza e all'approccio con dei detenuti, ma se ne ho 80 e io sono uno solo.
2: Sì, ritorniamo al discorso che facevo prima, troppi detenuti, poco personale. E io condivido sinceramente quello che ha detto il dottor Luigi Pagano, anche perché ricordiamoci che i detenuti sono cittadini che prima o poi saranno restituiti alla società, quindi è giusto che anche la società si faccia carico di loro e si lavori in sinergia.
1: Professore, alla fine stiamo convenendo ad un punto unitario. Abbiamo 2 minuti.
3: Un punto unitario è sicuramente il seguente, che quello che loro due dicono in merito al funzionamento della polizia penitenziaria mi trova lietamente d'accordo. Cioè, in pratica loro stanno dicendo che è realtà quello che io sto dicendo essere desiderabilissimo, ma c'è un perfetto accordo tra ciò che io indico come desiderabilità e quello che loro indicano come realtà.
1: Anche perché poi chi ci lavora in carcere un punto di comune lo trova, dovendo stare in una condizione sociale difficile.
3: In pratica, il giorno in cui il 95% degli agenti potrà comportarsi, cioè avrà la possibilità di comportarsi per gli investimenti adeguati, per la formazione adeguata, eccetera eccetera, come dicono loro due, noi tre saremo tutti d'accordo, ma non d'accordo poco, saremo d'accordissimo. In questo momento quello che io vedo, per le ragioni più disparate, mancanza di investimenti, qualcuno che dice che i minorenni non possono, i minorenni comuni non possono più entrare in carcere con le scuole, perché recentemente è stato detto questo, ok? Eccetera, eccetera, eccetera.
1: È tutto chiarissimo, professore. Abbiamo ultimato il nostro tempo. Peter, mi metti, tu lo sai che io ho questa Jailhouse Rock dei Blues Brothers, che è la nostra sigla conclusiva, e ne approfitto quindi per ringraziare innanzitutto l'ispettore Teresa Brunetti, la dottoressa Serenella Pesarin, il professor Iuri Aparo, tutti voi per averci ascoltati. Vi ricordo che potete riascoltare questa trasmissione su www.giornaleradio.fm. Vi ricordo anche il sito trasgressione.net, dove potete trovare tutto il lavoro del professor Aparo e il lavoro del gruppo della trasgressione. Grazie a tutti per averci seguiti e ovviamente buonasera. Vi ricordo anche la replica di domani e poi ci risentiamo sabato prossimo.
4: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il Timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio. La radio libera di informare. Giornale Radio.
5: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 21 ed un minuto.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Benvenuti a Fronte Globale. La geopolitica settimana per settimana. Con Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone.
2: Domenica 14 giugno, questa è Giornale Radio, la radio libera di informare, questa è Fronte Globale, io sono Nicola Compagnone e con me l'immancabile Alberto Fazzolo. Buongiorno Alberto.
3: Buongiorno Nicola, buongiorno a tutti gli ascoltatori e buongiorno a Elisa Cabrini in regia.
2: Una puntata molto ricca quella di oggi, perché spazieremo un po' per tutto il globo, partiremo dal Sud America, Bolivia, Colombia, tra elezioni e caos, per poi spostarci sul conflitto a ridosso dell'Europa, quello tra Russia e Ucraina, e per poi terminare con quello che succede in Medio Oriente, senza tralasciare quello che è lo scenario dei mondiali che sono appena iniziati, mondiali che si giocheranno in Stati Uniti, in Canada e in Messico. Questa qui è la cornice di questa nuova puntata di Fronte Globale. Alberto, noi ci ascoltiamo subito la prima canzone di questa diretta, Never Said Goodbye.

0: E nella scorsa puntata di Fronte Globale, la scorsa settimana, Alberto, noi abbiamo iniziato a parlare anche di quello che è lo scenario in Colombia, dove si è andati al voto e mancano meno di 10 giorni, perché è fissata il 21 giugno la data per il turno di ballottaggio tra il candidato di sinistra Iván Cepeda e il candidato di destra Abelardo de la Espriella, molto vicino anche a quelle che sono le posizioni di Trump. Per la cronaca, de la Espriella ha ottenuto il 44% dei voti, mentre Cepeda si è fermato al 41%, dati ovviamente che ci provengono dal posto delle autorità elettorali. Ecco, tutto ciò ovviamente, anche se ancora il futuro di questa nazione a livello politico deve essere scritto, secondo me può spostare tanto, soprattutto perché con de la Espriella molto vicino a quelle che sono le posizioni di Trump, insomma, potrebbe un po' aumentare quelle che sono le mire del tycoon anche in quella parte lì.
1: Indubbiamente questo si inserisce nel progetto di destabilizzazione di tutta l'area del Caribe portato avanti da Trump, quindi dopo il Venezuela l'obiettivo si è spostato sulla Colombia in cui probabilmente non ci sarà bisogno di fare azioni eclatanti come quelle portate avanti contro Maduro, perché è molto più semplice e conveniente semplicemente interferire con il processo elettorale. Un processo elettorale macchiato di sangue, come abbiamo testimoniato nelle settimane scorse. Ci sono stati circa 70 morti nei sostenitori, nei militanti tra i candidati della coalizione di centrosinistra, quella governativa. Ma il colpo più basso è arrivato in questo momento, è un colpo istituzionale che ha visto la richiesta di sospensione dei poteri del presidente Gustavo Petro. Quindi una situazione così incandescente nel pieno della campagna elettorale, Gustavo Petro vorrebbe essere stato sospeso dalle sue funzioni. E perché? Per aver fatto dei post sui social network e quindi aver così violato la propria indipendenza e neutralità nel processo di campagna elettorale. Quindi un qualcosa di abbastanza evidentemente grottesco e strumentale che serve a gettare ulteriore benzina sul fuoco di questa sanguinosissima campagna elettorale.
0: E a proposito di aspetti sanguinosi, sono anche le proteste. Ci spostiamo in Bolivia perché lì c'è una situazione un po' di rottura, c'è stata una rottura politica dopo l'avvento della nuova guida di Paz e di Rodrigo Paz, ma adesso vuoi anche, Alberto, per le politiche che lui ha adottato e per la forte risalita dell'inflazione, in campo ci sono tante categorie, a partire dai giovani, dagli studenti, per poi arrivare fino agli agricoltori. Ecco, si protesta ferocemente e si chiede già dopo pochi mesi dal suo insediamento un nuovo cambio in Bolivia, perché Rodrigo Paz può essere il governo è destabilizzato da quelle che sono le proteste e lui cerca comunque di reprimere, di avere comunque il controllo della situazione.
1: Ma soprattutto il protagonista della fase così tumultuosa è Evo Morales, che è riuscito a ricostruire la propria immagine dopo la parentesi non proprio edificante della sua fuga all'estero, e è riuscito a ricostruire un consenso con il quale riesce a mettere una pressione costante alle forze di governo. Quindi ritorna sostanzialmente a un Evo Morales della prima ora, il leader dei Cocaleros, quindi il leader indigeno di base, che appunto riesce a catalizzare tutte le forze all'interno di un progetto condiviso che poi può mettere in seria difficoltà il governo. Quindi guardano tutti con molta apprensione, perché nel generale contesto di penetrazione statunitense nell'area dell'America Latina, questa situazione va in netta controtendenza.
0: E a proposito di ciò, prima di chiudere e cambiare completamente tema, Alberto, anche la situazione a Cuba secondo me potrà fare un po' d'ago della bilancia in quello che succede in LATAM.
1: Beh sì, indubbiamente, perché i problemi non sono risolti. È arrivata qualche petroliera a cercare di arginare la crisi energetica, ma parliamo di gocce nel mare. La situazione è ancora drammatica, una situazione pesantissima in cui incombe, oltre allo strangolamento delle sanzioni, anche la presenza militare statunitense. Ci sono appunto sia una porta aerei che diverse altre provocazioni militari permanenti statunitensi che fanno sentire una pressione costante che non migliora la situazione e fa crescere anche il livello di paranoia interno, perché ovviamente dopo aver visto quello che è successo con Maduro a Cuba non si sentono per niente tranquilli.
0: Noi ci ascoltiamo Paul McCartney con Ringo Starr, Home to Us.

0: Questo è Giornale Radio, la radio libera di informare, e questo è Fronte Globale. Alberto, il nostro viaggio in tutte le latitudini continua perché è venuto a trovarci Francesco Angelone Osmed, osservatorio sul Mediterraneo. Angelone, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Buongiorno Angeloni, io sono Alberto Fazzolo. Volevo fare una riflessione con lei su le trattative che ci sono state nei giorni scorsi, sia per la questione palestinese che per quella libanese. Abbiamo visto incontri sia a New York che al Cairo. Ma secondo lei, nelle trattative di pace, è possibile davvero prevedere un accordo che riguardi tutti i fronti della crisi medio orientale?
1: È molto complicato per gli perché gli interessi in gioco sono interessi diversi. Se pensiamo all'Iran, gli Stati Uniti hanno necessità di chiudere la crisi cercando comunque di portare a casa quella che può essere rivendicato come un successo. Questo è già di per sé molto complicato. L'Iran da parte sua chiede, sappiamo già da tempo, che in ogni tipo di accordo sia compreso anche un cessate il fuoco in Libano, un ritiro delle forze israeliane dal Libano. Ma gli interessi israeliani sappiamo essere differenti. Sappiamo che è un anno elettorale per Israele, sappiamo che Netanyahu ha la necessità di tenere alta la tensione, almeno questo ha dimostrato nel corso degli ultimi due anni, quindi una tensione costantemente alta, zone di conflitto quasi perenni che sono funzionali anche al suo governo in questa fase, in vista delle elezioni. Tenere tutto insieme è molto complicato perché poi appunto parliamo di interessi che anche tra alleati come Israele e Stati Uniti a volte tendono a essere divergenti.
0: Ecco Angeloni, al netto che comunque far coesistere tutto ciò è molto difficile, anche se si dovesse trovare una quadra quantomeno apparente, secondo me c'è un nodo che non verrà facilmente risolto, che è lo stretto di Hormuz. Ecco, cosa può succedere anche in caso di accordo per lo stretto, che comunque è diventato un po' il centro del mondo a livello geopolitico ed economico?
1: Lo stretto è la dimostrazione, quello che è accaduto nello stretto, ovvero la capacità dell'Iran di bloccarlo sostanzialmente e quindi di rendere gli effetti della guerra ben più ampi rispetto al quadrante medio orientale. Questo è un po' il tema. Cioè, l'Iran con la chiusura dello stretto ha fatto ricadere gli effetti della guerra sull'economia, sull'intera economia mondiale. Questo era quello che si proponeva. Chiaramente l'Iran non poteva rispondere direttamente in termini, come dire, come capacità di armi agli Stati Uniti, ha dato una risposta asimmetrica che è stata in parte quella di attaccare i paesi del Golfo e in alcuni casi anche andare a toccare siti di produzione del gas, come nel caso del Qatar o di petrolio, che quindi hanno comunque ridotto la capacità di produzione di questi paesi e ha avuto un impatto sull'economia di questi paesi forte, ma soprattutto ha dimostrato la capacità di poter chiudere lo stretto e quindi portare a un aumento dei prezzi, a una instabilità comunque del mercato energetico mondiale. E questa capacità probabilmente non era stata messa in dovuto conto da chi ha dato via il conflitto, perché chiaramente anche se si dovesse arrivare a un accordo, sappiamo comunque oggi che si dovesse riaprire una crisi, l'Iran è comunque in grado di chiudere lo stretto, e questo è un'arma, come dire, in più che ha oggi l'Iran, il regime iraniano, in mano rispetto a prima della guerra.
2: Ma paradossalmente l'Iran ha anche la capacità di aprire gli stretti. Io non guardo tanto Hormuz, ma guardo più che altro a Bab el-Mandel. In questa situazione di crisi lo Yemen è rimasto abbastanza tranquillo, ha fatto due lanci simbolici di missili verso Israele, ha minacciato la chiusura del Mar Rosso, ma alla fine non l'ha fatto. Quindi ci sono interessi di altri paesi che riescono a condizionare anche il mantenimento di questo stretto aperto?
1: Sicuramente ci sono interessi di altri paesi, ma c'è anche l'interesse dello stesso Yemen a non, come dire, aggravare una situazione che per il paese non è già florida, come possiamo dire, e la volontà probabilmente di non entrare in un conflitto i cui esiti erano e sono ancora comunque imprevedibili. Il fatto secondo me interessante è che ci troviamo di fronte a una realtà che è molto più complessa di quella che soprattutto gli Stati Uniti, soprattutto l'amministrazione Trump hanno voluto disegnare nel momento in cui hanno dato avvio alla guerra. Basti pensare al fatto che Oggi gli Stati Uniti, Trump stesso rivendica, l'ha fatto nel corso anche delle settimane scorse più volte, poi con, come dire, smentite da parte di Teheran, ha rivendicato più volte il fatto che comunque l'Iran non avrebbe avuto l'arma nucleare. Pensiamo al fatto che, come dire, questo accordo si era già avuto ai tempi di Obama, tutto sommato per via diplomatica si era arrivati a un accordo che prevedeva la possibilità per l'Iran di utilizzare, come dire, di arricchire l'uranio per usi civili senza arrivare all'arma nucleare. Oggi quello che viene rivendicato sostanzialmente è qualcosa che già c'era.
0: Ecco, Angeloni, in ultimo, qualche giorno fa, circa una settimana fa, Trump ha cercato di smarcarsi da quella che è stata l'offensiva di Israele in Libano. Ecco, nonostante una bozza di accordo che Trump rivendica, è possibile che comunque in Libano le operazioni continuino, appunto perché Trump potrebbe dire ok, ma quella parte lì non rientra, appunto perché io mi sono smarcato tempo fa?
1: Potrebbe dirlo. Quello che preoccupa maggiormente, a mio parere, non è tanto quello che possa dire Trump, è quello che possa fare concretamente Israele sul campo. Ovvero, si potrebbe arrivare anche a una dichiarazione di Trump nella quale si afferma che parte dell'accordo è anche il cessate il fuoco in Libano. Peraltro anche qui va detto che il cessate il fuoco sarebbe una condizione non necessaria a riportare una calma nella regione, perché sappiamo che l'esercito israeliano è comunque entrato in territorio libanese, abbiamo oltre 1 milione di sfollati nel Libano, quindi si dovrebbe parlare di ritiro e di ritiro in tempi rapidi dell'esercito israeliano. Poi ci sarebbe un tema che è come aiutare il Libano a ricostruire le zone colpite, c'è il tema di UNIFIL che cesserà di essere, la missione cesserà alla fine del 2026, ma senza UNIFIL non avremo più un controllo internazionale. In tutto questo bisogna capire quello che vuole fare il governo israeliano. L'Israele abbiamo visto che in più occasioni ha, come dire, riacceso la miccia anche quando la miccia sembrava essersi stare per spegnersi. Quindi il problema non è tanto quello che dice Trump, è quanto poi Israele, quanto gli Stati Uniti sono in grado di costringere Israele a seguire quella linea politica, o quanto Israele possa cercare di smarcarsi e quindi perseguire quelli che sono i suoi obiettivi prioritari, in questo caso la creazione di una zona cuscinetto in Libano, quindi con il mantenimento delle truppe in un tempo che a oggi sembra essere indeterminato.
2: E grazie al direttore Francesco Angelone, e ricordiamo però il contributo che stanno dando anche attraverso l'Atlante geopolitico del Mediterraneo del 2006, Atlante curato da appunto Francesco Angelone e Andrea Ungari, con prefazione di Paolo De Nardis e l'introduzione di Gianluigi Rossi. È l'Atlante curato dall'OSMED, è uno strumento molto utile per capire le dinamiche di tutta l'area del Mediterraneo, quindi l'invito è davvero a consultarlo.
0: Eh sì, Atlante Alberto, che è giunto alla sua 12ª edizione, molto utile per capire le aree del Mediterraneo, così come è molto utile ascoltare anche giornale radio e Fronte Globale per capire cosa succede in tutto il mondo. Ormai da mesi noi cerchiamo di raccontarvi tutti quanti i fronti aperti, Alberto, sono veramente tanti, tantissimi, ogni volta ci troviamo quasi a doverci confrontare su dove andare a parare, no? E perché sono tante le notizie che ogni giorno dovremmo dirvi e presentarvi per parlare insomma di tutto quello che succede intorno a noi. Ma il tempo stringe, perché ci avviciniamo a grandi falcate alla prima pausa, alla fine della prima parte di questa puntata odierna, domenica 14 giugno. Quindi, se sei d'accordo, io do la linea di Elisa Cabrini alla pubblicità e poi rientriamo qui per la seconda parte di Fronte Globale.
2: Sì, e soprattutto ricordiamo che torneremo a parlare di temi molto molto caldi, perché fino a questo momento non abbiamo ancora approfondito le vicende che arrivano dall'est Europa, in particolare con l'Ucraina. E poi, per tutti gli ascoltatori appassionati di calcio, ricordiamo che stanno iniziando le prime partite interessanti dei mondiali di calcio che si svolgono in America, sparsi su 3 paesi. Quindi parleremo di tutto questo dopo la pausa.
3: Giornale radio.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next.
3: pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 21 e 32 minuti.
1: Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore, eccezion fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani ancora bel tempo soleggiato su tutta l'Italia, da segnalare qualche nube più compatta sull'arco alpino e ancora sui settori più orientali del Triveneto. Nel pomeriggio aumenta invece l'instabilità sui rilievi alpini e prealpini, con isolati rovesci in rara estensione alle pianure circostanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Benvenuti a Fronte Globale. La geopolitica settimana per settimana. Con Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone.
5: E siamo di nuovo qui con Fronte Globale, Giornale Radio, la radio libera di informare. Le notizie si susseguono, Alberto, e noi ci spostiamo adesso e parliamo di un altro fronte molto molto caldo, ma non è che è caldo da qualche settimana, ma lo è bensì da anni, dal 2022, perché parliamo del conflitto tra Russia e Ucraina, un conflitto che in questi ultimi tempi evolve sia sotto il profilo diplomatico che sotto il profilo militare. C'è stata una riunione dei volenterosi e tre di tutto questo. Noi ne parleremo a breve, perché hanno posto delle condizioni che il Cremlino ha già etichettato come inaccettabili, ma prima ci sentiamo il primo brano musicale di questo nuovo blocco.

0: that you picked up. Call me when you break up. Unless you found the person that you want a new name from. I'd like to be there when the day comes.
1: E questo è sempre Fronte Globale, qui con voi Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone. Siamo rientrati dalla musica per toccare il tema che a noi sta più a cuore, la guerra in Ucraina, che non va avanti al 2022 ma almeno dal 2014, e una guerra che si combatte sia sul fronte di battaglia vero e proprio che sul fronte diplomatico. E dal punto di vista diplomatico c'è stata un'iniziativa molto molto controversa a Londra, con una riunione di paesi, una coalizione dei volenterosi che si è riunita per avanzare una proposta che noi abbiamo sintetizzato nella scheda di Elisa Cabrini.
2: A Londra, nella tarda serata di domenica scorsa, si è tenuta la riunione dei cosiddetti volenterosi, o come più recentemente definiti, il formato E3, costituito da Regno Unito, Francia e Germania. Gli E3, insieme a Zelensky, hanno formulato una proposta di pace articolata in 5 punti. 1. La fine immediata e completa dei combattimenti. 2. La linea del fronte deve servire da punto di partenza dei negoziati. 3. Garanzie che il cessate il fuoco venga rispettato, anche attraverso il dispiegamento di una forza internazionale di cui fanno parte i paesi del formato E3. 4. I beni russi sequestrati in Occidente non verranno riconsegnati fino al completo risarcimento dei danni di guerra. 5. Preservare la sicurezza dell'Unione Europea e del Regno Unito.
3: E secondo me, Alberto, il Cremlino ha etichettato come inaccettabili questi punti senza neanche leggere gli ultimi quattro, ma semplicemente soffermandosi sul primo, cioè la sospensione completa dei combattimenti, cosa che non è stata neanche mai lontanamente paventata per quanto riguarda il conflitto tra Russia e Ucraina, a parte qualche piccola tregua per ricorrenze importanti delle due parti belligeranti, ma del conflitto tra Russia e Ucraina ovviamente il governo italiano non dorme e sta sempre a guardare, a giudicare quello che succede, cercando di mediare, di trovare una soluzione quantomeno accettabile, ma non penso proprio che questo sia fattibile, e non penso neppure sia fattibile quello che, stando le cose come stanno insomma le cose al momento, quello che ha detto il vice premier e ministro degli esteri Tajani: sia il dialogo Putin e Zelensky, ma la pace deve essere giusta e decisa dall'Europa.
4: Vogliamo essere ottimisti, l'importante è che Putin dimostri di volersi sedere sul serio al tavolo e che non sia soltanto un bluff. Noi incoraggiamo qualsiasi forma di dialogo, se Putin e Zelensky si parleranno sarà certamente un fatto molto positivo. Bene anche l'idea di Zelensky di avere un cessate il fuoco durante il confronto. Noi faremo tutto ciò che è possibile per sostenere un accordo che sia portatore di una pace giusta e che ponga fine ad una guerra che dura fin da troppo tempo, fermo restando che non sarà la Russia a decidere chi deve essere il mediatore europeo, se serve un mediatore europeo, perché se lo sceglie l'Europa chi deve essere?
5: Potrebbe essere la Merkel.
4: Ma non lo so, vedremo, in Europa ci sono istituzioni, si vedrà, insomma, vediamo. Comunque, importante che ci sia un primo segnale. Putin deve scegliere veramente di sedersi al tavolo e di volere veramente la pace. Quindi se si incontrano certamente è un passo importante nella giusta direzione che noi auspichiamo, fermo restando che dobbiamo garantire l'integrità dell'Ucraina. Tanto vediamo cosa si può fare.
3: E quest'ultima parte l'abbiamo lasciata un po' più lunga, Alberto, perché è significativa, no? Tajani che parla di Europa, ma l'Europa non mi sembra avere una compattezza tale da poter scegliere un mediatore e comunque da poter portare avanti un negoziato serio tra Russia e Ucraina, quindi per questo dicevo è difficile realizzare quello che viene detto in questo momento dalle istituzioni italiane stando così le cose.
1: Sì, soprattutto l'ultimo passaggio dei Tajani dimostra quanto lui sia scollegato dalla realtà, perché se ci viene a parlare di integrità territoriale dell'Ucraina, oramai non ne parla neanche più l'Ucraina, perché uno dei punti dell'accordo era di congelare la linea del fronte, il punto numero due sullo stato attuale, quindi è ovvio che l'integrità territoriale è venuta meno. Ma poi soprattutto c'è il discorso che l'Unione Europea non potrà mai essere un mediatore, perché tutt'al più sarà una delle parti in causa, è direttamente coinvolta nel conflitto e non può proporsi come soggetto neutrale. Quindi la grande contraddizione, il grande limite del ragionamento che facciamo in realtà è qui.
3: Abbiamo parlato di quella che è la parte diplomatica, l'abbiamo detto prima, la guerra si combatte sotto il punto di vista diplomatico, ma anche insomma della vera e propria guerra del campo dello scontro bellico tra le due parti, e qui interviene il ministro della difesa Crosetto, che parla sempre della guerra tra Russia e Ucraina. Per conquistare il Donbass alla Russia servono almeno 10 anni, ascoltiamolo.
6: Sul piano strettamente militare il conflitto appare oggi caratterizzato da una sostanziale situazione di stallo. Gli analisti sembrano concordare sul fatto che, mantenendo gli attuali ritmi operativi, sarebbero necessari 10 anni, cioè fino al 2036, affinché la Federazione Russa possa completare la conquista del Donbass, e di diversi decenni per conseguire la conquista dell'intero territorio ucraino. Questo al prezzo di almeno 2,5 milioni di caduti russi soltanto per il solo Donbass. Si tratta di una proiezione puramente algebrica, ma che conferma come la volontà di una delle parti di perseguire una soluzione esclusivamente militare appaia difficilmente perseguibile sul lungo termine. Ecco la necessità di sostenere lo sforzo difensivo dell'Ucraina insieme ad altri sforzo politico e diplomatico, come richiamava prima il vicepresidente del Consiglio.
1: Ecco, questa è assolutamente l'immagine della follia di questo governo, che pensa di poter fare proiezioni aritmetiche su una guerra che non hanno capito, perché se parlano ancora di metri quadri conquistati è evidente che non hanno colto il senso dell'offensiva russa, che è una guerra di logoramento. Quindi se siamo guidati da personaggi come questi all'interno di un conflitto, beh, sicuramente non potremmo avere un gran successo. Quindi il campanello d'allarme non è tanto sulla guerra che si combatte altrove, ma sull'incapacità dei nostri governanti di saper leggere la fase.
3: Alberto, prima di passare al nostro nuovo ospite, ci ascoltiamo l'ultimo brano musicale di quest'oggi, James Morrison e Nelly Furtado con Broken Strings.

0: giornale radio Fronte Globale con Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone. Come abbiamo anticipato in precedenza, quest'oggi parleremo di un tema un po' anomalo per noi, ma non così tanto, perché dovremmo parlare appunto di geopolitica, ma in questo caso parliamo anche di calcio, perché stanno partendo i mondiali di calcio, sono appena partiti i mondiali di calcio in America intesa come tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. E quindi per parlare di questa cosa noi non abbiamo chiamato ovviamente esperti sportivi, ma ci siamo rivolti a un americanista e lo abbiamo trovato nel professor Daniele Fiorentino dell'Università di Roma 3. Ben trovato.
1: Buongiorno.
2: Professore, buongiorno. Allora, i mondiali quest'anno capitano in un contesto geopolitico molto, insomma, caldo, no? E c'è il presidente degli Stati Uniti Trump, non che i mondiali servano a Trump come vetrina perché è insomma tutti i giorni sovraesposto, ma secondo lei questi saranno i mondiali di Trump, o meglio, sia nella buona sorte che nella cattiva, Trump come uscirà da questi mondiali che già fanno molto discutere, anche per quelli che sono i controlli fatti da alcune squadre, per le richieste avanzate dall'Iran?
1: Sicuramente rimarranno come dei mondiali legati alla figura di Trump, perché tutto è nato anche sempre sotto la sua, diciamo, presidenza, perché quando vennero assegnati, Trump era al suo primo mandato nel 2018, e diciamo per promuovere anche una certa immagine degli Stati Uniti e di America in generale, teneva molto a questa idea. È molto interessante il fatto che si giochino però non solo negli Stati Uniti, ma in quello che geograficamente noi definiamo il Nord America, cioè Canada, Messico e Stati Uniti, quando sappiamo invece delle ambizioni, no, di Trump, per esempio nei riguardi del Canada, o sì, la sua proiezione verso la Groenlandia, per non parlare invece del rapporto tesissimo con il Messico, sia sull'immigrazione che sul narcotraffico. Quindi, diciamo, per una serie di ragioni si lega sicuramente alla sua presidenza, anche al fatto che per la prima volta nella storia ci ritroviamo con un campionato del mondo dove una delle nazioni ospitanti è in guerra con una delle nazioni che giocano appunto nel campionato. Abbiamo seguito tutta la polemica della partecipazione dell'Iran, come giustamente lei osservava, ci sono state polemiche, ci sono problemi anche per esempio con la missione negli Stati Uniti di alcuni giocatori, membri dello staff di varie nazioni. L'Iran si è dovuto spostare in Messico per preparare le partite, perché negli Stati Uniti gli creavano problemi, insomma, diciamo, nel bene
2: l'Iran
1: e nel male.
2: L'Iran ha chiesto anche di non giocare in territorio statunitense, ma di giocare,
1: esatto,
2: in Canada o in Messico.
1: Esatto. Sì, oltretutto appunto con una decisione come era stata quella di giorni fa, no, di Trump, praticamente di bombardare di nuovo l'Iran proprio all'inizio del campionato, e invece ritratta dicendo no, siamo quasi ormai all'accordo e quindi possiamo cambiare atteggiamento, e ha ritrattato, se vogliamo dirla così, cioè ha deciso di non continuare il bombardamento. Quindi assolutamente è un mondiale un po' particolare, ricordiamoci appunto storicamente quando ci sono stati violenti conflitti e confronti di questo genere, il mondiale di solito è saltato, no? Soprattutto appunto dopo i due mondiali vinti dall'Italia nel 34 e nel 38, e il 42 ovviamente saltò, no? Inevitabilmente con un mondo in guerra. Questa è una situazione un po' particolare, però sicuramente rimarrà, diciamo, nella storia come un mondiale anomalo, sperando che
0: lei dice,
1: appunto, nel futuro.
0: Lei dice particolare, secondo me è grottesca, però, perché in tutto ciò, io sono Alberto Fazzolo, e in tutto ciò, sì, Trump, che voleva tanto il premio Nobel per la pace e non l'ha ottenuto, rimanendoci anche abbastanza male, e comunque aveva ottenuto il premio della FIFA per la pace, quindi fa la guerra,
1: sì,
0: con il paese che ospita e ha ottenuto il premio, questo premio, quindi la situazione è grave,
1: sì,
0: ma non è
1: seria.
0: Esatto, ma c'è un'altra cosa che mi ha lasciato un po' spiazzato e vorrei confrontarmi con lei, e riguarda la nazionale di Haiti, a cui hanno obbligato a cambiare maglia perché nella maglia ufficiale che aveva presentato c'era un riferimento grafico alla lotta per l'indipendenza del paese, quindi la lotta anticoloniale, nel caso specifico contro la Francia, poi qualcuno ci ha visto
1: sì,

0: Perché Trump ha identificato gli Stati Uniti con, diciamo, come l'erede di una potenza internazionale che era poi appunto una volta quella della Gran Bretagna, della Francia ovviamente, no? La ribellione Haiti, come lei diceva, era appunto contro l'impero francese e negli Stati Uniti in realtà questa tradizione è ribaltata, nel senso che quando ci furono i primi movimenti di indipendenza coloniale nelle Americhe, gli Stati Uniti erano visti in realtà come una minaccia dagli europei, no? Erano il paese che si era liberato per prima, che aveva diciamo, ispirato altri paesi delle Americhe e in qualche modo rivestiva un ruolo completamente diverso. Con il tempo, ovviamente, e la proiezione imperiale degli Stati Uniti nel Novecento le cose sono cambiate, ma in qualche modo gli Stati Uniti hanno continuato, diciamo, a vedere nel Movimenti di Liberazione Nazionale di alcuni paesi una, diciamo, continuazione anche della guerra indipendenza degli Stati Uniti, ma in modo, diciamo, parziale, cioè riconoscendone alcuni e negandone degli altri. Ovviamente il primo pensiero va al Vietnam, no? E all'unificazione del Nord e Sud Vietnam che gli Stati Uniti impedirono con quella lunghissima guerra che attraversò gli anni 60 e i primi anni 70, negando il principio stesso dell'autodeterminazione dei popoli, che invece era uno degli assi portanti della politica internazionale degli Stati Uniti e del presidente Woodrow Wilson durante la Prima Guerra Mondiale. Quindi c'è una contraddizione in termini, direi.
1: Professore, c'è anche un piccolo precedente in questo caso, no, dei mondiali, perché lo scorso anno Trump, ovvero l'America, ospitarono anche quello che era il mondiale per club, mentre quest'anno si gioca quello per nazionale, ed era la prima edizione del mondiale per club. E Trump partecipò alla cerimonia di premiazione venendo fortemente fischiato, un trattamento che poi gli è stato riservato anche in altre occasioni pubbliche, sempre in impianti sportivi. Trump, che viene denigrato anche da quelli che sono stati poi i suoi sostenitori del MAGA, e in questo caso lei, secondo lei, secondo la sua conoscenza, Trump ha comunque piacere di rischiare nuovamente un'umiliazione di questo tipo, oppure cercherà di non figurare troppo in pubblico e soprattutto riceverà anche poi le squadre alla Casa Bianca come ha fatto in precedenza, cercando di essere un po' anche il protagonista?
0: Difficile da dire. Io credo che cercherà di essere protagonista sempre e comunque, diciamo, è nella natura del personaggio, anche rischiando in qualche misura delle brutte figure, sebbene appunto forse potrebbe moderarle se consigliato da qualcuno, anche se, come abbiamo visto nella pratica politica, nella prassi politica di Trump, nella conduzione della sua presidenza, spesso non ascolta nemmeno i suoi più stretti consiglieri. Negli ultimi tempi è stato costretto in qualche misura invece a seguire alcune indicazioni perché, come appunto accennava lei prima, anche la base MAGA che lo ha sempre sostenuto ha cominciato a contestarlo. Diciamo che questa guerra con l'Iran è stato un punto di non ritorno nella politica di Trump, sia nella politica interna che nella politica estera, perché ha forzato i rapporti interni allo stesso Partito Repubblicano, al movimento MAGA e dall'altra nei rapporti, come abbiamo visto ampiamente, no? Nei rapporti con i partner degli Stati Uniti, tanto che ha detto sempre in una delle ultime dichiarazioni: noi abbiamo vinto la guerra, poi appunto tutto da vedere, nonostante l'Unione Europea non sia stata con noi, non ci abbia voluto aiutare. Quindi da una parte forse non gli converrebbe, dall'altra non so se un personaggio come Trump sia disposto a rinunciare al bagno di folla, anche rischiando ovviamente di non ottenere il risultato che si aspetterebbe.
2: Professore, io sono completamente analfabeta di calcio e mi
0: Ah,
2: perdo
0: io
2: nelle
0: pure non
2: cose.
0: ne capisco molto.
2: Però so bene che nell'82 l'Italia mi pare che vinse un mondiale. Nicola ci può confortare da questo punto di vista, che è
0: Sì.
2: preparatissimo. E il calcio
0: In
2: venne
0: Spagna,
2: utilizzato.
0: quello me lo.
2: Sì,
0: Sì, in
2: però io
0: Spagna,
2: guardavo più
0: esatto.
2: al Libano, dove nella crisi libanese il calcio venne utilizzato anche come veicolo per cercare di stemperare le controversie, neanche diplomatiche, proprio quelle sul campo di battaglia, per cercare di distendere gli animi all'interno della guerra civile libanese. In una chiave più ampia, in questo momento, lei pensa che possa succedere un qualcosa del genere, che quindi il momento di gioia collettiva dei mondiali di calcio possa aiutare a distendere gli animi?
0: Questa è un'idea che in teoria dovrebbe essere

0: l'idea portante dello sport, no? Lo sport supera appunto qualunque divisione, lo sport è un confronto tra virgolette pacifico, diciamo, o meglio, diciamo, l'animosità si risolve sul campo da gioco. In realtà lo è stato in qualche misura il calcio in particolare, appunto una kermesse come il mondiale attira sempre, no? grandi sentimenti e grande coinvolgimento delle folle. Potrebbe esserlo, io non so se siamo nella fase diciamo storica internazionale in cui un evento di questo genere riesca ad attutire o perlomeno a in qualche modo placare l'animosità generale, perché le tensioni che sono cresciute nel corso di questi ultimi anni, anche e soprattutto a causa appunto delle politiche scelte dal Presidente degli Stati Uniti, inevitabilmente hanno portato a dei confronti e degli scontri che temo un mondiale di calcio possa risolvere forse solo temporaneamente. Appunto l'esempio che porta lei è un esempio che però si riferisce a una situazione piuttosto limitata e contenuta in un momento storico completamente diverso, eravamo ancora nel pieno della guerra fredda e quindi il confronto si risolveva sempre tra le due grandi potenze, no? In qualche modo era anche però, e paradossalmente dall'altro lato, una garanzia di stabilità ed equilibrio internazionale. Oggi, dove tutti gli equilibri si sono spostati, sono andati, diciamo, in frantumi, certo è difficile pensare che il calcio possa essere in qualche modo, mi viene da dire, la continuazione della guerra con altri mezzi. Speriamo che sia qualcosa d'altro. Speriamo che
1: professore,
0: si risolva.
1: Grazie mille.
0: Campo di calcio.
1: Esatto, grazie mille ovviamente per averci fatto compagnia quest'oggi, e facciamo così, ci aggiorniamo semmai alla fine dei mondiali di calcio per tracciare un bilancio dell'esperienza trampiana di questa kermesse sportiva. Grazie professore. Alberto, un'altra puntata domenicale di Fronte Globale volge al termine. Siamo partiti dal Sud America, ci siamo spostati sul fronte russo-ucraino, abbiamo parlato di Medio Oriente per poi tornare negli Stati Uniti, quindi come sempre qui su Fronte Globale noi spaziamo su varie tematiche e varie latitudini. Vi ricordo che la nostra puntata sia su Giornale Radio, ma c'è anche il nostro podcast online sul sito www.giornaleradio.fm, che è già uscito venerdì e che un po' riassume anche i temi di questa domenica. Quindi Alberto, grazie mille per avermi fatto compagnia anche quest'oggi, ringrazio anche Lisa Cabrini e tutti quanti coloro i quali ci hanno ascoltato.
2: Grazie a te, grazie Lisa Cabrini, e un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori.
3: Superare la frontiera dello spazio,
4: esplorare i misteri dell'universo,
3: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
4: e delle nuove tecnologie.
3: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
5: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 22 e 4 minuti.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
1: Cosmo 2050.
2: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
3: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
1: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
4: E allora eccoci qua, un buon fine settimana ancora una volta da parte di Francesco Massardo, ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050, il nostro approfondimento dedicato alla scienza e alla tecnologia per tutte le amiche e gli amici di Giornale Radio che vogliono tenere la mente al fresco, soprattutto in queste assolate giornate estive. Io saluto Giorgio Berselli in regia, insomma una puntata speciale perché è stata una settimana speciale soprattutto per un grande motivo, la grande notizia spaziale della settimana, la nomina del nostro Luca Parmitano nell'equipaggio che aprirà la nuova via alla Luna, la missione Artemis 3, il primo italiano ma il primo europeo che parteciperà a questo tipo di missioni per tantissimi anni, prerogativa esclusiva degli americani. Lo farà come pilota, ma tra poco entriamo nei dettagli di questa strepitosa notizia, ma abbiamo anche tanto altro da commentare oggi insieme: i primi Feltrinelli della scienza e poi approfondimenti ancora legati allo spazio e anche alla tecnologia e ai grandi temi dell'intelligenza artificiale. Siamo pronti a partire anche con la nostra musica. Il primo pezzo di questa puntata lo firma Benson Boone e si chiama Slow It Down.

0: E rientriamo insieme, ancora ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo. Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. E allora, insomma, la grande notizia della settimana è quella che già sapete: Luca Parmitano è nella storia, andrà con Artemis 3, remake della missione Apollo 9, come ha scritto Antonio Locampo sul nostro sito cosmo2050.com, previsto al momento per la fine del 2027, una notizia che pure lui si aspettava e non ha tradito, insomma, la commozione quando lo ha scoperto. Un veterano dello spazio, già 366 giorni in due missioni di lunga durata sulla stazione spaziale internazionale, e un equipaggio che insieme ad Andrew Douglas, Randy Bresnik e Frank Rubio lo vedrà appunto partire con Artemis 3. Sarà l'unico europeo e sarà anche il pilota di questa straordinaria missione. Ma il nostro Michele Ceci lo ha intervistato a poche ore dalla notizia che lo eleggeva l'italiano più famoso del mondo per un po', e allora lo ascoltiamo.
1: È astronauta dell'ESA e sarà parte della prossima missione della NASA, Artemis 3, con un ruolo molto importante, cioè quello di pilota. È in collegamento con noi Luca Parmitano, già pilota militare e oggi astronauta di primo piano nel panorama delle esplorazioni spaziali. Grazie, ben trovato.
2: Grazie a voi dell'invito, ben trovati.
1: Quali sono le caratteristiche di questa missione che più ti stimolano? Ricordiamo che l'ESA tra l'altro metterà a disposizione il terzo modulo di servizio europeo per questo volo di prova nell'orbita terrestre, che è fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo.
2: È una componente fondamentale ed è alla base di questa cooperazione tra l'Agenzia Spaziale Europea e la NASA. È il fondamento di quello che ci rende dei partner assolutamente solidi e desiderati. E per quanto riguarda la missione, ma in realtà tutta la missione ha degli aspetti, per quanto mi riguarda, straordinariamente interessanti. Sarà la prima volta che volo con l'SLS, il razzo più potente mai costruito nella storia. È la prima volta che volo con questa versione dell'astronave Orion, che è modificata per il suo rientro, ha uno scudo termico diverso dalle prime due versioni, avrà dei software avanzati disegnati appositamente per il congiungimento con due astronavi che voleranno esse stesse per la prima volta, i due lander. Il fatto di essere pilota, di apprendere da zero, conoscere da zero un'astronave e poi contribuire al disegno e alle procedure per il rendezvous, le operazioni di prossimità e quelle di attraccaggio. Quindi, come vedete, c'è davvero tanto da rendere interessante una missione come questa, che per un pilota sperimentatore è da sogno.
1: Perché questa missione sarà determinante per stabilire quando torneremo sulla Luna, e l'idea di rimettere piede sulla Luna è ancora viva o è, tra virgolette, tramontata? Immagino di no.
2: Assolutamente viva, anzi direi ancora di più, perché stiamo acquisendo competenze che prima non avevamo. È un approccio al mondo del volo spaziale, quello del deep space, che non avevo mai visto prima. Di nuovo il lavorare con dei lander che devono essere sperimentati per abbassare il livello di rischio delle missioni successive. Il nostro lavoro sarà quello di fare in modo che le attività che renderanno estremamente complessa l'allunaggio, quindi le operazioni di prossimità alla superficie, siano centrali nel lavoro del prossimo equipaggio, mentre quelle di ricongiungimento, di aggancio, di trasferimento dalla navetta Orion ai lander saranno gestite e già superate dal nostro lavoro.
1: Allora, grazie a Luca Parmitano per essere stato con noi, grazie del tempo che ci ha dedicato in una fase, immagino, anche molto complicata, diciamo, sicuramente incoraggiante e promettente, ma ricca di sfide e anche di impegni. Grazie davvero.
2: Grazie a voi, sempre per aspera ad astra, come si suol dire.
1: Grazie. A presto.
0: E allora grazie a Michele Ceci e a Luca Parmitano ovviamente per le parole che ha riservato per noi di Cosmo 2050. Insomma, che dire, è un momento decisamente storico, non potevamo che aprire con questa notizia che peraltro insomma riapre anche il grande tema delle missioni spaziali più in generale. Certo, dovremo aspettare probabilmente non troppo comunque per avere il primo italiano o la prima italiana che metterà alla fine piede sul suolo lunare, perché Artemis 3 un tempo doveva essere la missione predestinata, adesso è stata diciamo posticipata ad Artemis 4, ma si tratta di un momento storico per lo spazio italiano di cui parleremo comunque più avanti anche da un punto di vista assolutamente politico e strategico. Tra poco però noi ripartiamo da un altro momento scientifico importante della settimana, i premi Feltrinelli, i Nobel italiani come qualcuno li ha soprannominati. Sarà con noi il presidente dell'Accademia dei Lincei, ma prima ci ascoltiamo un altro pezzo e ci ascoltiamo Michael Stipe con Andrew Watt. Questa è I Play the Fool.

0: E allora eccoci pronti a ripartire. Cosmo 2050, tra gli eventi scientifici che non potevamo non raccontarvi in questa settimana, insomma piuttosto densa da questo punto di vista, anche i premi Feltrinelli, che sono stati istituiti nel 1942, insomma anno non banale, da Antonio Feltrinelli, con l'obiettivo di premiare chi in Italia o nel mondo avesse saputo illustrare le scienze e le arti. Insomma, molti li definiscono in qualche modo i Nobel italiani, e la definizione credo che calzi piuttosto bene. La premiazione che si è svolta con una cerimonia di chiusura dell'Accademia dei Lincei ha visto anche chiaramente l'occasione per fare il punto di un anno di scienza, di ricerca certamente non semplice, con la relazione del presidente dell'Accademia, Roberto Antonelli, che ci fa il piacere di essere oggi con noi. Presidente, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno e grazie a voi per l'invito.
0: Ecco, entriamo, come dire, tra poco anche nei dettagli dei premi, però nella sua relazione ha trovato immediatamente sfogo anche quella che è la contingenza, diciamo, in cui viviamo, la guerra, il desiderio di pace, l'Europa minacciata a est e a ovest. Sono, come dire, scenari che non solo non vi lasciano indifferenti, ma che in qualche modo intaccano il vostro lavoro.
1: Beh, diciamo che una riflessione seria sulla pace, soprattutto, è la premessa per ogni altro impegno scientifico e culturale e per le nostre relazioni con la società. Ora, sono alcuni anni che io sono costretto ad aprire la relazione parlando appunto di questo, della guerra e della pace. Abbiamo destinato anni fa in uno dei grandi premi Feltrinelli, quello destinato a opere eccezionali di valore umanitario, un po' il nostro premio della pace, per la pace, come il premio Nobel, a associazioni che lavorassero per le popolazioni dell'Ucraina. E quest'anno l'abbiamo destinato alla parrocchia cattolica del Patriarcato di Gerusalemme, che opera all'interno di Gaza senza distinzioni di religione, di appartenenza, per cercare di alleviare le sofferenze della popolazione in questa immane tragedia.
0: Ecco, quale crede debba essere il ruolo di un'accademia prestigiosa come l'Accademia dei Lincei, ma delle accademie europee in generale? Insomma, per tanti anni, e non vale solo per la scienza, l'America è stata il vostro, il nostro punto di riferimento. Oggi si parla addirittura di scienziati americani e come dire, europei che erano andati in America in cerca di fortuna, che tornano indietro dall'altra parte. Insomma, gli scenari dei conflitti, al di là di poter cogliere tra virgolette l'opportunità, non è un bel momento per i vostri colleghi dall'altra parte dell'Atlantico.
1: No, è un pessimo momento, però dobbiamo dire che purtroppo, perché questo interrompe una solidarietà fra Europa e Stati Uniti che ha segnato la storia del secondo Novecento, però nello stesso tempo è una grande opportunità per l'Europa per riprendere ciò che l'Europa aveva donato a causa delle dittature fascista e nazista. Noi abbiamo sviluppato, grazie a personaggi come Einstein, come Enrico, certo, Fermi, e anche a grandi intellettuali come Gaetano Salvemini, eccetera eccetera, abbiamo sviluppato la scienza e la cultura americana negli anni 30. Ora ci sarebbe la possibilità, se l'Europa, come in realtà un po' sta avvenendo per esempio in Francia, in parte anche in Italia, ma in misura minore, noi potessimo offrire a questi scienziati italiani ed europei che sono andati negli Stati Uniti, e anche a scienziati americani e professori universitari americani che non riescono più a tollerare il clima e le modalità con cui si svolge la loro vita scientifica e personale negli Stati Uniti.
0: Ecco, poi c'è il nostro paese. È ovvio che un evento che è una consegna di premi di per sé, no? È una grande celebrazione dell'eccellenza, però anche l'occasione, visti gli ospiti, come dire, illustri di questo appuntamento, in un anno in cui insomma la Repubblica ha anche festeggiato un compleanno importante, può essere l'occasione per fare sistema. Tante delle tematiche che ci stava raccontando, quando c'è una volontà politica alle spalle, possono fare sì che non solo l'Italia continuerà a produrre eccellenze, questo lo abbiamo sempre fatto, ma ci sarà anche una base solida alle spalle.
1: Questo non c'è dubbio che stia avvenendo, e la presenza del Presidente della Repubblica e delle più alte cariche dello Stato e anche di ambasciatori dei grandi paesi europei sono un'occasione per fare il punto su tante cose. Noi abbiamo fissato 4 punti fondamentali nella relazione che abbiamo letto ieri, cioè la pace pace concepita non come qualcosa di eccezionale, come siamo abituati a considerarla oggi, mentre consideriamo la guerra in qualche modo, quasi per abitudine, come un evento connesso alla natura biologica degli esseri umani, come bestie. In realtà noi dobbiamo cominciare a pensare che la pace è inevitabile, perché se ci pensiamo bene, ogni guerra deve finire con una pace, come che sia. Quindi perché non cominciare a creare una cultura della pace che la veda come inevitabile, che renda quindi sempre più assurda la guerra, soprattutto in un momento in cui si rischia anche un'immane catastrofe mondiale, perché i moderni strumenti di guerra sono tali per cui un incidente, anche una cattiva valutazione della volontà dell'altro potrebbe produrre una guerra nucleare, e questo sarebbe la fine, l'estinzione della specie umana. L'altro punto che noi abbiamo legato alla pace è appunto quello dell'Europa, perché l'Europa ha una grande responsabilità in questa lotta fra imperi, fra continenti, Stati Uniti, Nord America, Cina, Russia. L'Europa è l'unica che tiene fermi i grandi principi liberali e democratici che hanno contraddistinto, attraverso grandi tragedie, certo, e anche attraverso dei misfatti che gli europei hanno operato in giro per il mondo, però hanno saputo elaborare alcuni valori come quelli della grande rivoluzione francese: libertà, uguaglianza, fraternità, ma anche rispetto della persona, giustizia, ruolo delle donne. Sono tutti valori che noi, per esempio, affronteremo in 2 grandi convegni dedicati all'Europa il prossimo anno. Uno per celebrare i trattati del 57, quindi certo, di carattere soprattutto giuridico e politico, e uno per vedere come questi valori poi si siano, per così dire, incarnati nella letteratura europea. Perché la letteratura europea, attraverso i secoli, ha saputo produrre figure e temi che hanno uniformato su questi valori la storia degli europei. E l'Europa è l'unica che ancora li ritenga, malgrado questo pericolosissimo risorgere di destre estreme in Europa e di nazionalismi e sovranismi, però al momento è ancora l'unica grande istituzione politica di carattere continentale che li preservi. E questo è il secondo punto della nostra missione, attraverso convegni, presenze in occasioni internazionali, al G7 e al G20. E il terzo punto poi riguarda la ricerca scientifica, e quindi la proposta che abbiamo fatto e che il professor Parisi poi ha portato in tournée, diciamo, attraverso molteplici trasmissioni: la necessità assoluta per non rimanere schiacciati non solo dal punto di vista scientifico, ma dal punto di vista democratico e umano, un centro europeo dell'intelligenza artificiale sul modello del CERN, che ha operato così bene per quanto riguarda la ricerca sulle particelle. L'intelligenza artificiale è paragonabile per la sua importanza a quello che è stato la macchina a vapore, per quella che è stata l'elettricità. Certo. Ora, se l'Europa non si dota di una sua autonomia, sarà inevitabile che diventi schiava, anche dal punto di vista delle opinioni, delle credenze, perché si parlerà di credenze senza la possibilità di poter verificare, diciamo filologicamente, chi è che produce certe notizie e perché le produce. E quindi rischiamo di stravolgere completamente il modo con cui noi oggi guardiamo alla realtà del mondo.
0: Eh sì, è così. Poi il percorso, appunto, il quarto pilastro è il percorso della stessa Accademia che ha affrontato, diciamo, nel corso di quest'ultimo anno. Io ringrazio molto il presidente dell'Accademia dei Lincei, Roberto Antonelli. La saluto con un augurio, che è quello alla relazione del prossimo anno, di parlare di tanti temi che oggi abbiamo affrontato un po' più al passato e un po' meno al presente. Grazie per essere stato con noi, grazie ancora.
1: Grazie a voi e agli ascoltatori, arrivederci.
0: E allora abbiamo cominciato ovviamente con un appuntamento scientifico di primissimo piano, ne abbiamo tanti altri da scoprire, ci lanciamo anche nel mondo spaziale tra pochissimo, rimanete con noi, facciamo una breve sosta qui su Cosmo 2050.
2: Giornale radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 22 e 33 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore, eccezion fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani ancora bel tempo soleggiato su tutta l'Italia, da segnalare qualche nube più compatta sull'arco alpino e ancora sui settori più orientali del Triveneto. Nel pomeriggio aumenta invece l'instabilità sui rilievi alpini e prealpini, con isolati rovesci in rara estensione alle pianure circostanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
4: E allora eccoci di nuovo insieme con Cosmo 2050 e insomma non siamo affatto partiti male in questa puntata, ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Tra poco però non abbassiamo assolutamente il livello, ci occupiamo di tecnologia e poi torneremo a parlare di spazio. Oggi rispolveriamo anche il nostro approfondimento dedicato ai buchi neri, e allora tutto questo unito ovviamente alla buona musica che vi facciamo ascoltare anche nel weekend. Andiamo ad ascoltare un altro pezzo assieme di Luis Capaldi, si chiama Survive.

0: E allora eccoci ancora insieme e dunque torneremo a guardare verso lo spazio, ma in questo in questa fase di Cosmo 2050 torniamo a guardare al nostro interno, a conoscere un po' meglio noi stessi per essere quasi socratici, diciamo, ma partiamo in realtà da uno studio che è stato realizzato dall'Istituto Italiano di Tecnologia, in particolare l'unità di ricerca Neuromodulation of Cortical and Subcortical Circuits, coordinata da Raffaella Tonini dell'IIT, appunto, ha identificato una sorta di meccanismo di autoregolazione coinvolto nella capacità del cervello di scegliere e di innescare di conseguenza risposte comportamentali più appropriate in base al contesto. Detta così suona molto complicato, ma è un tipo di ricerca estremamente utile per poi capire come individuare strategie terapeutiche, ad esempio più mirate per contrastare l'ansia o la depressione. La dottoressa Raffaella Tonini dell'IIT in collegamento con noi. Tanto buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato a questo.
0: Grazie a lei. Insomma, il tema è molto interessante perché ci aiuta a conoscere meglio qualcosa che, come dire, ci accompagna per tutta la vita, il nostro cervello, ma di cui ancora evidentemente possiamo scoprire di più. Quello che in qualche modo avete scoperto è che il nostro cervello non tratta tutte le situazioni allo stesso modo, è in grado di reagire in maniera proattiva rispetto agli stimoli che arrivano dall'ambiente esterno, che è qualcosa che può quasi sembrare banale, ma in realtà è arrivare, diciamo, a questo risultato che immagino sia stato un percorso estremamente interessante anche da un punto di vista tecnologico. Come ci siete arrivati e qual è anche il team di ricerca, insomma, che è stato impiegato?
1: Allora, come ci siamo arrivati? Allora, questo studio si inserisce in un ambito di ricerca più ampio di quello che svolgo, che il mio gruppo di ricerca svolge all'Istituto Italiano di Tecnologia, che è quello di studiare i meccanismi cerebrali che sono alla base della flessibilità comportamentale, ovvero la nostra capacità di adattarci ai cambiamenti imposti dall'ambiente. E in questo studio abbiamo proprio indagato uno degli aspetti di questa capacità, quindi come il cervello distingue quali stimoli sono rilevanti in una situazione e quali non lo siano. Tutti sappiamo, per esempio, che la stessa situazione può sembrare, per esempio, urgente in un momento o del tutto irrilevante in un altro. Ecco, il cervello fa questa distinzione continuamente e lo fa in modo automatico. Però la domanda che ci siamo posti è: qual è il meccanismo che permette al cervello di calibrare le proprie risposte in base al contesto? E in questo studio, utilizzando comunque un approccio interdisciplinare che coinvolge comunque anche la capacità di registrare con delle tecniche avanzate da diverse aree del cervello, abbiamo proprio identificato un circuito a doppio senso di comunicazione tra due regioni del cervello. Quindi da una parte abbiamo la corteccia prefrontale, che è la regione che ci permette di prendere decisioni, di orientare l'attenzione, di controllare le nostre azioni. Dall'altra parte c'è una struttura un po' più piccola nel tronco encefalico, che è una parte del cervello, e questa struttura si chiama locus coeruleus ed è una zona del cervello che produce noradrenalina, che forse tutti conosciamo, ma è una molecola che regola praticamente come il nostro cervello è in grado di rispondere a delle allerte e di mantenere un determinato senso di vigilanza. Ecco, noi sapevamo già che il locus coeruleus invia segnali alla corteccia prefrontale, questo si sapeva da tanto tempo. Quello che abbiamo invece dimostrato è che vale anche il contrario, ovvero la corteccia prefrontale parla con il locus coeruleus e questo è un dialogo in entrambe le direzioni, non è un monologo, ecco, se posso fare un esempio.
0: Chiaro. Estremamente rapido mi sembra di capire, quindi mi sorge, come dire, spontaneo chiedere se è un meccanismo che, tra virgolette, ora che lo abbiamo scoperto, può essere allenato. Si parla tanto di allenare l'intelligenza artificiale in questo periodo, questo sarebbe un allenamento dell'intelligenza, diciamo, naturale invece.
1: Sì, diciamo che essendo comunque un circuito che si dice, in termini un po' più tecnici, bidirezionali, che funziona in entrambe le direzioni, è importante che questo sistema venga regolato. E quello che abbiamo identificato è che questo circuito bidirezionale possiede un sistema di autoregolazione integrato. In un'altra parole, quando la corteccia prefrontale è troppo attiva, Il locus coeruleus produce localmente delle molecole che sono chiamate endocannabinoidi, che è come se attenuassero praticamente il segnale in entrata. Per farvi un esempio, è come un volume che si abbassa in automatico per evitare che il sistema si saturi. Quindi il risultato è che in condizioni normali è avere un cervello capace di calibrare continuamente in base alla situazione. Per riallacciarmi alla domanda mi ha fatto prima, perché è importante essenzialmente. Ecco, allora sì, noi quello che abbiamo visto in questo studio è che quando disattiviamo in maniera selettiva questo meccanismo nei nostri modelli sperimentali, il comportamento rimane presente, ma manca la precisione contestuale. Vuol dire che il cervello risponde agli stimoli, ma perde la capacità di distinguere di quando fosse appropriato a farlo o meno.
0: È un po' il motivo per cui a volte diciamo vediamo tutto sotto una cattiva luce. Questo poi, al di là della battuta, è il tema dell'ansia, della depressione. Percepiamo che qualcosa è negativo, la percepiamo però molto più negativa o forse molto più positiva di quello che è, molto più urgente o molto meno urgente.
1: Sì, esattamente, perché di fatto questa mancanza di precisione contestuale è quello che si può osservare, per esempio, in maniera più esacerbata in determinate condizioni neuropsichiatriche. Per esempio, chi soffre di ADHD, nella sindrome di deficit d'attenzione, fa fatica ad aggiornare il valore di uno stimolo quando le regole cambiano, quindi è in grado di rispondere ma non ricalibra. Chi per esempio soffre di ansia generalizzata presenta una risposta di allarme anche in contesti che magari sono sicuri, quindi non riesce a distinguere quando il pericolo è reale o quando non lo sia. Chi soffre di depressione può fare fatica a riconoscere contesti favorevoli, quindi il cervello non è in grado di aggiornare le aspettative positive anche quando l'ambiente lo consentirebbe. Quindi io direi che in tutte queste tre condizioni che vi ho descritto, il problema non è tanto l'assenza di risposta, per ricollegarmi al risultato del nostro studio, quanto la perdita di precisione contestuale. E quindi questo è proprio il passo successivo che vorremmo fare nel nostro lavoro.
0: E ci farebbe molto piacere, come dire, rimanere aggiornati sull'importanza di questi studi. Le ultime considerazioni credo che siano, come dire, che parlino da sole. Io ringrazio molto Raffaella Tonini dell'IIT per essere stata con noi in questa puntata di Cosmo 2050. È un tema affascinante, torneremo a parlarne, ma ripartiamo dalla musica. Ci ascoltiamo i De Fratellis, questa è She's Not Gone Yet, But She's Leaving. We'll see.

0: E allora eccoci pronti a entrare davvero nel vivo di questa puntata di Cosmo 2050. Apriamo anche i microfoni ovviamente ai nostri ospiti, ma sarà davvero una puntata importante. Cominciamo da uno degli oggetti, per così dire, più affascinanti, ma anche terrificanti da un certo punto di vista, che ogni tanto ci troviamo ad affrontare in questa trasmissione. Parliamo infatti e torniamo a parlare di buchi neri, in particolare della massa di un buco nero dormiente che è stata diciamo letteralmente pesata, misurata, usiamo un po' l'aggettivo che preferite, i risultati di uno studio di un team internazionale con partecipazione però del nostro istituto nazionale di astrofisica, l'INAF, che è stato pubblicato qualche giorno fa su Science. Prima di entrare nel vivo dello studio, introduco il nostro ospite, è con noi uno degli autori dello studio, Pietro Bergamini dell'INAF OAS di Bologna. Grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi.
0: Ecco, come dire, il buco nero sui buchi neri si è scritto tanto, sia a livello scientifico che

0: protagonisti, no? Perché proprio grazie a telescopi di nuova
1: Sì, a
0: generazione
1: James
0: come
1: Webb
0: l'Event
1: soprattutto, certo.
0: Horizon, esatto, ma anche di altro tipo, insomma, si sono fatte le prime fotografie in un certo senso, no? Dei buchi neri al centro delle galassie, tra cui anche la nostra galassia, la Via Lattea. Allora, innanzitutto, quando si parla di buchi neri, quello di cui si sta parlando sono oggetti con una grande massa e concentrata in una piccola porzione, in un certo senso che sempre piccola relativamente alle scale sempre del cosmo, piccola scala appunto spaziale. Quindi cosa succede? Praticamente questi oggetti riescono a esercitare una grandissima gravità e a piegare lo spazio-tempo, dopo vedremo anche che cosa significa questo. E quindi in un certo senso sono oggetti la cui gravità riesce addirittura a fermare la luce in un certo senso, la luce non riesce a scappare dalla gravità generata da questi oggetti. E quindi si parla appunto di buchi neri in questo senso, oggetti che non emettono, o meglio, non lasciano sfuggire la luce. Poi in realtà si sa che in realtà ci sono emissioni anche da parte di questi corpi celesti. Per quanto riguarda l'aggettivo, diciamo, dormiente, è perché, diciamo, nella fase di evoluzione dei buchi neri, al centro, specialmente quelli al centro delle galassie, diciamo, si ha che talvolta questi oggetti accrescono materiale, quindi, per esempio, gas, che viene a trovarsi nelle loro vicinanze, che viene quindi catturato dalla gravità del buco nero, e questo gas che poi si va a scaldare, proprio per effetto, in un certo senso, dell'attrito che si genera, no? Anche, e praticamente emette radiazione che può essere osservata. Invece, quando si parla di buchi neri dormienti, sono buchi neri che di fatto non stanno, non sono in questo processo di
1: Non sono attivi, diciamo.
0: accrescimento, e quindi non emettono esattamente radiazione, o comunque, insomma, la emettono sotto una certa soglia, ecco, diciamo.
1: Chiaro, chiaro. La metto, come dire, con parole estremamente povere, se già di per sé è estremamente complesso individuare, fotografare, per così dire, i buchi neri, qui il caso è ancora più difficile. Quali sono le caratteristiche del vostro buco nero, protagonista del vostro studio, e soprattutto come avete fatto a misurarlo, visto che parliamo di oggetti, certo, enormi, ma estremamente complicati da scovare?
0: Certamente. Allora, diciamo che in questo studio in particolare sono state unite varie tecniche. Innanzitutto stiamo parlando di un buco nero che si trova lontanissimo da noi. Si parla appunto di redshift 2, ecco, il redshift è una maniera in cui si misurano le distanze su scale cosmologiche, e quindi è un buco nero di una galassia lontanissima. Ed è stato possibile osservarlo tramite una tecnica che si chiama il lensing gravitazionale forte, oppure detto in italiano, diciamo, l'utilizzo delle lenti gravitazionali forti, appunto. Per quanto riguarda questo particolare buco nero, allora, per pesarlo in un certo senso, come avete detto, quello che è stato fatto in realtà è stato lo studiare come si muovevano in un certo senso le stelle in prossimità di questo buco nero. Questo chiaramente viene fatto non osservando le singole stelle, ma con delle particolari tecniche che utilizzano dei modelli dinamici, vengono chiamati, e in base, in un certo senso, alla luce che riceviamo dalla galassia che ospita il buco nero e dal profilo dinamico, insomma, che si ottiene per questa galassia, si può ottenere una stima del peso, della massa, meglio dire,
1: Chiaro.
0: di questo oggetto che risiede proprio al centro della galassia, insomma.
1: Ecco, lei si occupa in particolare di lenti gravitazionali, che peraltro è un tema, come dire, di cui si parla nel settore sempre più spesso, anche proprio in termini tecnologici, diciamo così, la possibilità che anche l'Italia giochi un ruolo da protagonista. Si tratta, come dire, di una tecnica tra le migliori in questo momento per capire qualcosa di più sui buchi neri, sulla materia oscura, su scenari che, come dire, trattiamo quasi come se fossimo avvezzi a parlarne, ma di cui sappiamo ancora veramente pochissimo.
0: Esatto, assolutamente. Adesso, negli ultimi anni, il lensing gravitazionale, appunto, ha subito un enorme sviluppo. E in particolare, noi facciamo parte di un team che è leader, diciamo, del settore in Italia e che collabora con tantissimi team anche a livello internazionale. E tanto per dirla, diciamo, in parole semplici, quello che

0: noi facciamo per lavoro è proprio studiare le lenti gravitazionali. In sostanza, di cosa si tratta? Dovete immaginare che a scuola, no? Al liceo magari, o insomma già alle medie, ci hanno spiegato, no? Che la gravità è una forza, no? In realtà, grazie proprio agli studi di Albert Einstein, si è poi scoperto che in realtà la gravità è meglio non tanto vederla come una forza, ma quanto piuttosto come un diciamo, effetto della curvatura dello spazio-tempo. Allora, lo spazio-tempo è praticamente il palcoscenico su cui si muovono tutti gli oggetti nell'universo. Anche noi, quando camminiamo, in un certo senso ci spostiamo dentro lo spazio-tempo, no? Magari se avete visto dei video così, uno lo immagina un po' come una tovaglia, no? Che stesa, ma una tovaglia che può essere deformata dalla massa. Quindi i corpi che possiedono massa hanno la proprietà di poter distorcere o curvare lo
1: Certo.
0: spazio-tempo. E quindi questa curvatura dello spazio-tempo induce, diciamo a sua volta, una curvatura, per esempio, sulla luce emessa dagli oggetti distanti. Quindi, per esempio, se noi stiamo osservando una galassia lontana come in questo caso, e tra noi la galassia lontana c'è un oggetto con una massa, come per esempio in questo caso un ammasso di galassie, quindi la massa di galassie sono gli oggetti più massivi, più pesanti, legati gravitazionalmente presenti nell'universo, ecco, questo ammasso di galassie sta agendo come un telescopio, sta curvando i raggi luminosi che provengono dalla galassia retrostante. E questo effetto di curvatura è un po' quello che fanno anche le lenti in vetro, no? E quindi
1: Certo.
0: questo ammasso di galassie sta agendo come una lente che ci permette di ingrandire di molte volte la galassia che ospita il buco nero, appunto, che è oggetto dello studio che è stato presentato appunto di recente.
1: Mi permette un'ultima domanda che è forse quella meno scientifica, ma che immagino poi al pubblico interessi. Il fascino, diciamo, dei buchi neri deriva proprio dal fatto che ne sappiamo poco, non sappiamo, tra virgolette, che cosa succede quando si finisce in un buco nero, le famose ipotesi, insomma, dei viaggi nel tempo su cui tanti film hanno anche giocato. Questi studi, come dire, che riguardano buchi neri molto lontani da noi, fortunatamente, ci aiutano a comprendere di più anche di scenari, tra virgolette, più vicini a noi. Insomma, crede che riusciremo mai a rispondere a questa grande domanda scientifica e quasi, quasi filosofica?
0: Questa è una bella domanda, nel senso che chiaramente capire come funzionano proprio nel più intimo i buchi neri immagino che non sia per niente facile. Quello che però è sicuro è che il nostro studio, insomma, gli studi che si stanno facendo su questi oggetti, ci permettono in realtà di capire anche proprio l'universo e la nostra stessa galassia, l'universo locale, la nostra stessa galassia. Perché in un certo senso si sta capendo come evolvono questi oggetti nel tempo. Noi sappiamo che anche la nostra Via Lattea ha uno di questi enormi buchi neri al centro, e proprio in questi ultimi anni si è cominciato a capire come però si formano questi oggetti e come questi oggetti si evolvono nel panorama, insomma, anche dell'evoluzione della galassia, perché chiaramente sono oggetti che in un certo senso crescono e nascono insieme alla galassia che li ospita, e quindi trovare le relazioni che legano le quantità fisiche della galassia, in un certo senso, a quelle del buco nero che lo ospita, ci permette di capire meglio come si evolvono le galassie, e in un certo senso anche come siamo arrivati poi a formare le galassie, per esempio, come la Via Lattea, no? In cui viviamo. E quindi sono un punto chiave, ecco, per capire come sta evolvendo l'universo.
1: Assolutamente così, la scienza ad oggi non ci può dire tutto, ci può andare molto vicino e poi è giusto che, come dire, anche la fantasia abbia sempre la sua parte quando si parla di questi argomenti. Ma ringrazio molto Pietro Bergamini dell'INAF di Bologna per essere stato con noi. Insomma, grazie e a presto.
0: Grazie infinite.
1: E allora noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, ma abbiamo davvero appena cominciato una breve sosta qui su Cosmo 2050 e poi ritorniamo, rimanete con noi.
2: Giornale radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi e ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
4: Sono le 23 ed un minuto.
5: Giornale radio, la radio libera di informare.
6: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
1: E allora eccoci ancora insieme, ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo. Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Un saluto sempre a Giorgio Berselli in regia. E allora siamo pronti a ripartire con la seconda ora di trasmissione, siamo dunque a metà di questa puntata. Vi ricordo sempre che ci potete ascoltare intanto in replica nel weekend di Giornale Radio, quindi saluto tutti coloro che ci stanno ascoltando in replica, ma se volete recuperare le nostre puntate potete andare sul sito giornaleradio.fm, trovate tutti i nostri programmi, compreso Cosmo 2050, oppure andate sul nostro sito cosmo2050.com, andate nella sezione podcast e lì trovate appunto tutte le puntate. Abbiamo già parlato molto di spazio e non poteva che essere così nella settimana in cui Luca Parmitano ha scoperto di essere il primo italiano che andrà verso la Luna, che parteciperà alle missioni lunari in questa nuova fase, quella delle missioni Artemis, che seguono a distanza di un bel po' di anni le missioni Apollo. Ma è stata una settimana importante sul tema spazio italiano anche per altri motivi che tra poco andremo ad analizzare, e poi vi portiamo anche come sempre in giro per il mondo e per la storia. Ma per calibrarci al meglio ricontattiamo anche il reparto musicale, diciamo così, e ci andiamo ad ascoltare un nuovo pezzo insieme, e questo chiama in causa due Beatles addirittura, Paul McCartney con Ringo Starr. Questa è Home to Us. The place we

0: Ed eccoci ancora insieme, ancora ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo. E allora ripartiamo dal tema spaziale, perché al MINIT, il Ministero del Made in Italy, sono stati presentati gli Stati Generali dello Spazio, un programma da 20 eventi in 16 regioni italiane per raccontare l'Italia protagonista in uno dei tanti comparti del futuro, e un progetto presentato appunto a Palazzo Piacentini, la sede del Ministero a Roma, alla presenza del padrone di casa, il ministro Urso, e del presidente dell'intergruppo, l'onorevole Andrea Mascaretti, che è sempre molto vicino ai temi dello spazio e della space economy. Per noi c'era a seguire la conferenza e la giornata il nostro Nicola Compagnone della redazione di Giornale Radio, che ha intervistato proprio i due protagonisti, e quindi senza ulteriori indugi ascoltiamo le loro parole, cominciando dalle dichiarazioni del ministro, con peraltro delega alle imprese, al Made in Italy e al settore aerospaziale, Adolfo Urso. Lo ascoltiamo.
1: Francesco, buongiorno. Questa settimana al MIMIT c'è stata la conferenza stampa Spazio Eccellenza del Made in Italy. Ascoltiamo le dichiarazioni ai nostri microfoni da parte del ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in merito a quella che è la situazione attuale nel settore aerospazio.
2: Italia torna protagonista in quello che è considerato il comparto del futuro. Tra l'altro, noi oggi siamo i presidenti di turno dell'Agenzia Spaziale Europea, impegnati sia a realizzare la nuova legge spaziale europea, sia a sviluppare i programmi dell'Agenzia Spaziale Europea per garantire un'autonomia strategica al nostro continente, sia nei programmi di collaborazione con la NASA, con gli Stati Uniti, che consentiranno agli astronauti italiani di partecipare alla missione Artemis, cioè al ritorno dell'uomo sulla Luna per restarci, per colonizzare il nostro satellite e poi da lì proseguire nell'avventura spaziale fino a Marte. E sulla Luna il modulo abitativo, la casa degli astronauti che vivranno lì per lunghi periodi, sarà costruita in Italia, perché noi abbiamo la scienza, la tecnologia e le imprese per fare anche questo.
1: Con ministro, l'industria aerospaziale diventa quindi anche un veicolo di crescita economica per l'Italia?
2: Assolutamente sì, è un settore centrale per quanto riguarda la sicurezza e la difesa, ma anche sempre più per le sue ricadute nella ricerca scientifica, nello sviluppo tecnologico, nell'impresa e nella sua competitività globale. È un settore su cui noi abbiamo investito quasi 8 miliardi di euro da qui sino al 2028, su cui abbiamo ben utilizzato le risorse del PNRR, realizzando 4 space factory nel nord, in Piemonte, in Lombardia, nel Lazio, nel sud, in Puglia, che oggi sono piattaforme produttive anche per le piccole e medie imprese, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo dell'economia satellitare. È un settore su cui abbiamo intenzione di lavorare con le altre grandi imprese europee e con gli altri grandi paesi europei, come dimostra il progetto Bromo, che mette insieme Leonardo, Alenia, Thales e Airbus, quindi Italia, Francia e Germania, per creare un grande campione europeo che possa competere a livello globale e assicurare un'autonomia strategica sullo spazio al nostro continente. Su questo lavoriamo con determinazione, con la leadership di Giorgia Meloni, che ha indicato nello spazio uno dei comparti in cui l'Italia può e deve sviluppare la sua forte capacità di crescita.
1: Da Roma è tutto, Francesco, a te la linea.
0: E allora questo era il senatore Urso, ma come detto agli Stati Generali dello Spazio presente anche il presidente dell'intergruppo, l'onorevole Andrea Mascaretti di Fratelli d'Italia, da sempre estremamente interessato ai temi della space economy, anche lui fermato ai microfoni di Nicola Compagnone, lo ascoltiamo.
1: Francesco, buongiorno. Questa settimana al MIMIT c'è stata la conferenza stampa Spazio Eccellenze del Made in Italy. Ascoltiamo le dichiarazioni ai nostri microfoni dell'onorevole Andrea Mascaretti. Ecco, onorevole, ci sono novità importanti per quanto riguarda gli Stati Generali della Space Economy 2026.
3: Beh, gli Stati Generali inizieranno il 15 di giugno a Potenza e si concluderanno, stimiamo, a novembre a Milano con la plenaria. Non abbiamo ancora fissato la data perché stiamo incastrando le 18 date delle sessioni. Non è facile perché c'è l'impegno da parte dei rappresentanti del governo che va conciliato con quello dei distretti e delle regioni per rendere possibile appunto la partecipazione di tutti. Quindi stiamo lavorando sui lunedì e i venerdì di luglio, settembre e ottobre per cercare di mettere, diciamo, a sistema questi 18 appuntamenti, a seguire dei quali ci sarà la sessione dedicata ai giovani e poi la plenaria, nella quale convergeranno, e questo è importante, i 18 documenti che emergeranno da ognuna delle sessioni tematiche, perché in ognuna delle sessioni tematiche tutto l'ecosistema, quindi quello della ricerca, quello dell'università, quello dell'industria, quello della finanza, più la parte politica, quindi il governo e il Parlamento, definiranno un documento che sarà una posizione nazionale. Queste 18 posizioni nazionali su questi 18 temi convergeranno nella plenaria in un documento unico che sarà uno Smart Space Pact, quindi diciamo un accordo condiviso da tutto il sistema con degli obiettivi misurabili e aggiornabili costantemente, che possa essere, come dire, una sorta di percorso tracciato per dare sempre più spinta a un settore che ha la necessità di correre molto velocemente.
1: Quali altre iniziative sono in corso?
3: Il volo suborbitale è una delle tantissime iniziative, oggi diciamo è uno dei tanti progetti che noi ci auguriamo che diventi presto operativo. Abbiamo il volo suborbitale delle Grottaglie, potenziale, diciamo, a Grottaglie con un potenziale spazioporto. Adesso
4: potenziale
3: perché noi abbiamo previsto l'istituzione degli spazioporti nella legge quindi 89 del 2025. Mm-hmm. Nelle modifiche che abbiamo fatto in Parlamento abbiamo inserito questa cosa, cioè la possibilità di istituire degli spazioporti. Le regole per definire uno spazioporto saranno definite nei decreti attuativi, nel terzo decreto attuativo che attualmente su cui sta lavorando il governo col Comint e con ASI.
1: Francesco, a te la linea.
0: E allora grazie a Nicola Compagnone. Vi proponiamo ancora un'intervista, tornando sul grande tema della settimana, un nuovo astronauta che andrà nello spazio e un astronauta da intervistare. Il nostro Antonio Locampo ne ha parlato con Paolo Nespoli, sentite qui.
5: Siamo con l'astronauta Paolo Nespoli, 313 giorni in orbita in 3 missioni diverse al convegno degli ingegneri clinici qui a Torino, alle OGR. Allora, Paolo Nespoli, in orbita sulla stazione spaziale una buona parte degli esperimenti sono di biomedicina, insomma, quindi si lavora molto su esperimenti di questo tipo.
6: Sì, sì, sicuramente sulla stazione si fanno esperimenti a 360 gradi, tecnologici, ma la parte medica, cioè il capire come funziona un corpo umano, sia per attirare fuori dei dati che potrebbero essere utilizzati sulla Terra, sia per capire come fare a fare in modo che un corpo umano possa lavorare in assenza di gravità o in gravità ridotta quando andremo sulla Luna o su Marte, sono tutte cose importantissime che ci aiutano ad allargare la nostra conoscenza.
5: Ecco, uno dei grossi problemi, diciamo di tipo medico da superare per un astronauta, più che nello spazio, è quando si rientra. Il rientro, il post-missione è sempre una fase un po' complicata. Cosa succede dopo?
6: Ma dividere tra virgolette le complicazioni dividere da complicazioni mediche tra virgolette, per cui improvvisamente ti ritrovi con la forza di gravità che tira i liquidi verso il basso, il cuore che ha una pompa che quando sei nello spazio non lavora e quindi si atrofizza, improvvisamente si trova a dover lavorare per ripompare di nuovo il tutto, lo scheletro perde calcio, cioè ci sono tutte queste problematiche, problemi con gli occhi, col cervello, eccetera eccetera eccetera, sono tutte cose da me l'equilibrio, ecco, quindi questa parte è estremamente molto importante, così come la parte psicologica, perché di fatto se sei sulla stazione spaziale internazionale, sei un astronauta in addestramento, per anni ti sei abituato al fatto che qualcuno ti dia una pianificazione che hanno già belle che studiato, per cui è tutto pronto, tutto funziona perfettamente, e improvvisamente ti ritrovi dopo la missione che devi trovare tu che cosa fare, e questa è, psicologicamente ti fa sentire un po' perso, ti fa sentire un po' non valgo più, non sono più quello di prima che era il top del top, adesso sono uno normale tra virgolette, e devi capire che questa è la situazione normale e che va bene così, e ci potrebbero sicuramente essere dei problemi, come per esempio, che ne so, torni a casa e c'hai i figli, devi portare il figlio a scuola, cioè tutte le cose che prima ignoravi o a cui non prestavi attenzione perché eri focalizzato su fare il tuo compito.
5: Benissimo, e noi ringraziamo Paolo Nespoli per questo contributo per Cosmo 2050 e ci diamo appuntamento, uno dei prossimi appuntamenti spaziali sulla Terra. Quindi
6: come sulla Terra? Sulla Luna, andiamo sullo spazio, andiamo su Marte, andiamo oltre, spingiamoci.
5: E allora ci spingiamo da Cosmo 2050 verso queste nuove frontiere spaziali con Paolo Nespoli, che ringraziamo ancora. Grazie mille Paolo.
6: Grazie.
0: E grazie ad Antonio Locampo, la sua intervista allo straordinario Paolo Nespoli, che puntata, insomma, ricca di interviste e spunti. Ripartiamo dalla musica, The Fratellis, questa è She's Not Gone Yet, But She's Living. Yeah.

0: E rientriamo ancora insieme con Cosmo 2050. Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ancora ben ritrovati all'ascolto. Questo è il nostro programma di approfondimento scientifico e tecnologico. E allora vogliamo ripartire anche da un tema storico, se vogliamo, ma non per questo meno affascinante da un punto di vista scientifico, perché dobbiamo tornare a parlare di Stonehenge, l'enorme insomma blocco di monoliti che continuano ad attirare curiosi, appassionati e turisti da tutto il mondo. Perché cosa abbiamo scoperto? Che una delle grandi pietre di Stonehenge, un megalite che pesa 6 tonnellate e proveniente da 700 km di distanza, non fu trasportata solo da fenomeni naturali come i ghiacciai, ma anche dagli umani del Neolitico, sia via terra che via fiume, accrescendo dunque il fascino di come i nostri antenati, senza i mezzi tecnologici di cui disponiamo oggi, abbiano potuto portare un masso di quelle dimensioni. Lo dice uno studio guidato da Anthony Clark dell'Università Curtin del Regno Unito, pubblicato sulla rivista Journal of Quaternary Science. Da decenni infatti il complesso di Stonehenge continua ad affascinare per la sua complessità, e l'aspetto più enigmatico è proprio quello relativo al trasporto, alla messa in opera di queste enormi rocce che lo compongono. Gran parte delle pietre, blocchi davvero pesantissimi, sarebbero stati trasportati da cave distanti poche decine di chilometri, ma la più enigmatica di tutte è l'origine della cosiddetta pietra dell'altare, un blocco di 5 metri di arenaria grigia che pesa 6 tonnellate e che analisi geochimiche indicano arrivare da un sito distante 700 chilometri di distanza, una distanza impressionante che secondo molti destava dei dubbi sul fatto che la roccia potesse davvero essere stata trasportata nel tempo di millenni da fenomeni naturali, insomma l'idea che ci fosse lo zampino umano. Ebbene, realizzando una serie di simulazioni al computer sui possibili scenari, i ricercatori affermano che i ghiacciai durante l'ultima era glaciale potrebbero aver trasportato le rocce solo per una parte di questo percorso, potenzialmente fino al Dogger Bank nel Mare del Nord, ma non nell'Inghilterra del Sud, il che significa che la pietra avrebbe comunque dovuto essere trasportata per centinaia di chilometri dall'uomo. Così spiegano gli autori. Insomma, probabilmente la pietra sarebbe stata trasportata a tappe, combinando mezzi di trasporto via terra o via fiume o via mare. Trasportare una pietra di queste dimensioni, dice Clark, su una distanza così lunga avrebbe richiesto pianificazione, coordinamento e una profonda conoscenza del territorio, per non parlare ovviamente di una straordinaria determinazione. Insomma, non è mancata la voglia a questi nostri antenati, o questi antenati degli inglesi, diciamo, di trasportare questo enorme masso per centinaia e centinaia di chilometri. Non scalfisce nulla, anzi accresce il grande fascino di un luogo che, se vi è capitato di osservare, insomma, continua a mantenere un discreto alone di magia. Era una bella notizia e ve l'abbiamo voluta raccontare. Tra poco, nel finale di questa puntata di Cosmo 2050, dobbiamo parlare di tecnologia. Abbiamo un paio di studi molto interessanti di cui vi porteremo a conoscenza, e come sempre i nostri approfondimenti e la nostra buona musica da scoprire per appunto una nuova puntata di Cosmo 2050. Noi ci fermiamo, ma solo per qualche istante. Voi rimanete con noi, che il weekend è lungo, è caldo e c'è bisogno di mantenere il cervello al fresco, ed è il segreto di questa trasmissione. Torniamo tra pochissimo.
1: Giornale Radio.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Tutti ne parlano.
6: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
7: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
1: Sono le 23 e 26 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo.
8: Nelle prossime ore, eccezion fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani ancora bel tempo soleggiato su tutta l'Italia. Da segnalare qualche nube più compatta sull'arco alpino e ancora sui settori più orientali del Triveneto. Nel pomeriggio aumenta l'instabilità sui rilievi alpini e prealpini, con isolati rovesci in rara estensione alle pianure circostanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
5: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
0: E allora eccoci qua pronti ad andare verso il finale di questa puntata di Cosmo 2050. Ancora una volta ben ritrovati a bordo del nostro approfondimento scientifico e tecnologico. Io sono Francesco Massardo, la regia è di Giorgio Berselli. Andiamo avanti insieme ancora per circa mezz'ora e allora l'ultimo blocco lo dedichiamo ai temi tecnologici, della ricerca applicata, dell'intelligenza artificiale. Abbiamo ancora molto di cui raccontarvi, ma abbiamo ovviamente poi a seguire tutta la nostra straordinaria musica. Ripartiamo da un altro pezzo ad ascoltare insieme James Morrison su Cosmo 2050 con You Make It Real.

0: E allora eccoci per questo blocco finale di Cosmo 2050. Ovviamente non teniamo dietro anche il tema dell'intelligenza artificiale, delle sue tante applicazioni che ogni settimana davvero ormai andiamo a scoprire, di cui andiamo a fare qualche commento. Un altro dei settori che sono rivoluzionati dall'AI è il settore del trading a livello globale, vale a dire insomma che anche le decisioni umane che hanno caratterizzato il settore fino a poco tempo fa sono sempre più spesso sostituite o aiutate dall'elaborazione automatizzata dei dati. Tra poco vi do anche qualche numero, ma intanto introduco l'ospite che ci ha raggiunto per parlare di questo. È con noi Davide Renna, sport trader professionista e davvero tra i massimi esperti del settore a livello continentale. Grazie per essere con noi e benvenuto.
1: Grazie a voi.
0: Ecco, do qualche numero per dare un'idea di quello di cui stiamo parlando. Sono dati che arrivano da un'analisi pubblicata su Forbes. Il settore del trading ad alta frequenza ha raggiunto nel 2024 un valore da oltre 10 miliardi di dollari, ma è in continua crescita, potrebbe toccare i 16 miliardi entro il 2030. E poi c'è l'intelligenza artificiale che gioca un ruolo importante in questa crescita, consente di analizzare in tempo reale praticamente il sentiment dei mercati e poi di ottimizzare le proprie strategie. Eppure è tutto legato, come dire, al tema della fiducia, che viaggia spesso in binari non semplici da comprendere. Resta però il fatto che chi ha capito prima questa tendenza forse oggi, come dire, è già più ricco.
1: Certo. È chiaro che in questi ultimi due anni il mio lavoro come sport trader si è completamente rivoluzionato grazie all'intelligenza artificiale. Con oltre 20 anni di carriera non ho mai visto un periodo così evolutivo da questo punto di vista. È chiaro che l'intelligenza artificiale ha portato in questo settore una grande capacità di elaborazione dati, la possibilità di avere per noi trader degli instancabili assistenti che lavorano H24 senza sentire la fatica, che possono individuare meglio di noi delle correlazioni tra appunto le grandi quantità di dati e che quindi sono una sorta di grande amplificatore del nostro lavoro. È chiaro che dentro questa grande evoluzione poi ci sono anche delle sfaccettature e dei piccoli rischi, piccoli grandi rischi da poter da considerare, perché dipende fondamentalmente anche dalle aspettative che si hanno rispetto all'utilizzo dello strumento. Personalmente
0: è chiaro, come
1: vivo...
0: dire che mi viene in mente la stessa metafora che si potrebbe fare sul fatto che tante persone abbiano paura di volare, no? È stato dimostrato da tantissimi studi che è molto più pericoloso mettersi alla guida di un'automobile. Al tempo stesso però quando noi guidiamo sentiamo di avere il controllo e ci sembra di essere più al sicuro perché siamo noi a prendere le decisioni, certo. Non le deleghiamo in questo caso al pilota d'aereo. Funziona un po' allo stesso modo, c'è ancora un po' di timore, forse non del tutto giustificato, però di delegare scelte che riguardano la nostra vita e il nostro patrimonio a un algoritmo.
1: Sì, sicuramente c'è questo timore e c'è soprattutto nel momento in cui l'obiettivo e l'aspettativa è di delegare completamente l'intero processo decisionale all'intelligenza artificiale. Nel momento in cui invece si valuta l'intelligenza artificiale come un grande collaboratore a tua disposizione, mantenendo la capacità decisionale e il punto finale del processo decisionale che grazie al nostro essere pensante ci permette di connettere dei punti, di leggere il contesto, di usare l'intuito, allora questo pericolo viene sicuramente smussato, perché da quel punto di vista non tutto il processo viene completamente delegato all'intelligenza artificiale.
0: Poi è chiaro che il grosso tema è quello della strategia. L'intelligenza artificiale è uno strumento che ci può fornire dei dati praticamente in tempo reale che noi non saremmo in grado di calcolare, però se non facciamo la domanda giusta diventa un rischio, ed è per questo che poi alla fine la decisione finale è sempre quella umana. Resta nei dati insomma un risultato che ci sorprende fino a un certo punto. La fiducia che abbiamo nei confronti dello strumento varia geograficamente, per quella che è la tua percezione, la tua esperienza, volendo fare anche un paragone tra l'Italia, l'Europa e gli Stati Uniti, sono, come dire, differenze quasi tangibili ancora?
1: Sì, sicuramente, e credo che dipendano fondamentalmente dalla cultura che c'è di base rispetto a determinati strumenti. Sicuramente l'America, la Cina sono partiti sicuramente prima negli sviluppi, anche avvalorati da un contesto culturale che è basato sulla sperimentazione. Noi italiani siamo molto più tradizionalisti nei suoi pro e nei suoi contro, e quindi abbiamo iniziato a osservare lo strumento un po' più da lontano, con un minimo di diffidenza che, ripeto, ha portato dei pro e ovviamente porta anche dei contro. Ma credo che alla base la differenza sia proprio culturale nell'approccio a qualcosa di nuovo, nell'approccio a qualcosa di completamente innovativo, perché è una svolta comunque epocale.
0: Ecco, molti vociferano, però forse senza troppi dati a supporto, della possibilità che l'AI sia anche una grande bolla, no? Ci sono delle mode, come dire, che vanno e vengono. Pensiamo ai Bitcoin, per dire, hanno fatto la fortuna di tanti, ma la sfortuna, diciamo, certo, di tanti altri. Come percepisci l'avvento di questa tecnologia? È una domanda che chiaramente mi rivolgo per il tuo settore, ma può essere, come dire, estesa anche ad altri. C'è effettivamente il rischio che siamo tutti abbagliati da un grande specchietto per le allodole, oppure credi che questi dati, che mostrano ancora un po' di perplessità in Italia, andranno naturalmente poi ad eliminarsi, un po' come è stato per internet, se vogliamo, ormai un bel po' di anni fa?
1: Ma ora io credo che c'è sempre, in tutte le grandi innovazioni della storia, c'è sempre un momento dove le aspettative, soprattutto quelle iniziali, siano maggiori rispetto ai risultati del breve termine. Poi strada facendo aspettative e risultati si allineano. Certo è che questo è un fattore che non possiamo ignorare. Ormai la tecnologia esiste e farà parte della nostra vita futura, quindi che scoppi tutto in una bolla lo credo poco verosimile, perché ha già impattato le nostre vite a vari livelli, che probabilmente i risultati nel lungo termine non siano coerenti con le aspettative che adesso e con l'hype che c'è rispetto al tema, ci può stare.
0: Faccio un'ultima domanda che è, se vogliamo, un tema un po' più politico, però è chiaro che chi lavora poi nel settore si sarà fatto le sue conclusioni. I due approcci di cui ci raccontavi, anzi forse tre, no? Quello cinese, quello americano, quello europeo, sono dovuti alla cultura di base delle aziende. Poi l'Italia è anche, come dire, una realtà con tante piccole e medie imprese, però è anche dovuto forse all'atteggiamento politico, da una parte la regolamentazione, dall'altra un po' più di libertà, in Cina magari invece qualche ordine che arriva dall'alto. C'è una ricetta vincente o possono essere tutte vincenti a seconda del contesto?
1: Ma guarda, sicuramente oltre alla cultura la differenza la fanno gli investimenti che fanno i vari governi nello sviluppo e nell'utilizzo di questo tipo di tecnologia. È chiaro che gli investimenti sono una conseguenza dell'idea che hanno rispetto al tema e quindi della cultura. Io credo che alla fine tanti approcci diversi possano essere corretti nel lungo termine, possano raggiungere anche risultati molto simili nel lungo termine. È chiaro che la differenza la farà nel breve termine chi prenderà sicuramente delle quote di mercato in varie industrie che ormai si stanno completamente automatizzando. A livello economico farà la differenza, questo sicuramente. Nella vita invece di tutti i giorni, credo che nel lungo termine si possano pareggiare un po' gli approcci.
0: Vedi già questo, insomma, è interessante sentire da chi lo fa per lavoro, o abbiamo ancora un modo un po' ingenuo di rivolgerci all'AI, secondo te? Parlo della vita di tutti i giorni davvero.
1: Io credo che chi lo prende in questo momento come seriamente, come vantaggio, può prendere un vantaggio competitivo nel proprio settore di riferimento. E parlo, ripeto, nel mio settore, sport trading, sì, che è già un settore già di nicchia. Avere uno strumento di questo tipo aumenta l'edge, e quindi quando nel mercato devi misurarti secondo i tuoi vantaggi competitivi, avere in tasca questo tipo di strumento nel tempo diventa davvero un vantaggio importante nel breve e nel lungo termine, perché comunque il DI ha bisogno di dati su cui macinare, e anche i dati storici della propria operatività.
0: E questa è insomma la chiave davvero della grande rivoluzione che stiamo vivendo. Ringrazio molto Davide Renna per essere stato con noi e averci portato anche, come dire, un po' la scoperta del settore dello sport trading, legato però ai temi dell'intelligenza artificiale. Noi tra poco chiudiamo andando su temi legati sempre alla tecnologia, ma per affrontare anche il cambiamento climatico in giornate peraltro piuttosto calde. Ma ripartiamo anche dall'ultimo pezzo da ascoltare insieme in questa puntata, è di Olivia Rodrigo, si chiama The Cure, e poi rientriamo.

0: E allora eccoci, andiamo davvero verso il finale di questa puntata frenetica di Cosmo 2050 e torniamo a parlare anche di obiettivi climatici. D'altronde la stagione è quella che ci ricorda quanto siano urgenti delle manovre in tal senso, soprattutto nelle città sempre più calde e sempre più in cerca disperata di soluzioni. E soluzioni in realtà esistono, occorre però, come dire, fare squadra. In tal senso nasce forimpact.ai Connect City, che è una piattaforma digitale che nasce all'interno del programma europeo Net Zero Cities, che ha proprio l'obiettivo, il titolo, di arrivare a emissioni zero per le città europee. È stata sviluppata da Super Urbanity, azienda specializzata proprio nello sviluppo di progetti e strategie per aziende, ma anche per comuni, evidentemente, ed enti territoriali. E per parlarci di questa piattaforma e, insomma, degli ultimi risultati, abbiamo con noi Rodolfo Pinto, il CEO e founder di Super Urbanity. Grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie mille, grazie a voi. Sì, For Impact è una piattaforma in dotazione a diverse città italiane che fanno parte di un gruppo più esteso di città europee, che sono appunto le cosiddette Net Zero Cities, ossia città che si stanno impegnando a raggiungere la neutralità climatica da qui al 2030. Attraverso la nostra piattaforma possono gestire l'elemento chiave di questo programma, che è la collaborazione su tre livelli: collaborazione interna agli uffici del comune. Noi sappiamo che ogni comune è fatto di tanti uffici che lavorano su tante tematiche nella loro quotidianità e che quindi hanno bisogno di smettere di essere dei silos, dei compartimenti stagni, e devono iniziare a lavorare insieme. Il secondo tassello è quello della collaborazione con i propri stakeholder, con gli attori del territorio. Pensate che sulla neutralità climatica le città, intese come comuni, quindi come pubbliche amministrazioni, pesano soltanto per il 5% al massimo del totale delle emissioni. Il restante 95% richiede il coinvolgimento di aziende, associazioni, enti del territorio e di singoli cittadini per poter impattare sulla riduzione della CO2. E il terzo tassello che abilita la nostra piattaforma è la collaborazione tra città. In questo momento ci sono in particolare tre importanti città italiane, che sono Padova, Parma, Bergamo, che attraverso la nostra piattaforma collaborano tra loro scambiandosi delle best practice, scambiando documentazione tecnica, capitolati di gara, per abilitare la replicabilità e la scalabilità di azioni pilota che funzionano per abbattere le emissioni di CO2 e che hanno un impatto sulla neutralità climatica e l'adattamento climatico.
0: Sono tre città per ragioni geografiche molto interessate al tema, ma ovviamente c'è la possibilità di trovare chi magari sta applicando la best practice nel modo più corretto e fare da modello. È anche, credo, no, una grande risposta a quelle che possono essere le lentezze della burocrazia quando si parla di comuni di questa portata che devono, tra virgolette, parlare tra di loro. Questo è un po' come se fosse un social network, insomma, per farli comunicare, una sorta di app per messaggistica.
1: Assolutamente sì, oggi gli scambi di informazioni sono molto farraginosi, sono molto lenti, sono fatti attraverso procedure tradizionali, quando non sono analogiche passano comunque per scambi mail, organizzazione di videochiamate, scambio di documentazione tecnica, insomma tutti processi molto lenti, soprattutto se vanno a innestarsi su una quotidianità di lavoro delle pubbliche amministrazioni. Attraverso il nostro software, che fa largo utilizzo di intelligenza artificiale al suo interno, tutta una serie di procedure sono di fatto automatizzate, la traduzione di documenti tecnici in un linguaggio condiviso è automatizzata, i dati chiave, i KPI sono estratti in modo automatizzato e quindi di fatto andiamo a togliere tutta una serie di procedure, di fatiche, di oneri

0: chiedo in conclusione, insomma, è anche la necessità è di essere, come dire, sempre più efficienti, perché il cambiamento climatico non aspetta. È anche però un modo di fare capire che questi programmi europei sono spesso molto ambiziosi e si vanno, come dire, a scontrarsi spesso con queste criticità. Credo che questo sia un modello, come dire, che lei si augura possa essere replicabile in Italia, altrove, e a questo punto, perché no, nel resto del continente.
1: Assolutamente, il nostro auspicio è che tante città italiane, anche al di fuori della missione europea delle Net Zero Cities, perché il tema climatico è un tema che riguarda tutte le città, certo, a prescindere dai programmi europei, possano unirsi a questo ecosistema, perché è un vero e proprio ecosistema, e poter dare e prendere conoscenza dall'esperienza delle altre città. E quindi il nostro auspicio è chiaramente questo, e ovviamente questo può avvenire non solo nel contesto italiano, ma noi stiamo lavorando affinché che avvenga anche con città estere, con città europee, perché all'interno abbiamo anche inserito strumenti di traduzione simultanea nelle varie lingue del nostro continente, perché la sfida non è una sfida solo locale, è una sfida sì locale, ma che deve essere affrontata su una rete quantomeno europea.
0: Eh sì, se si parla di riscaldamento globale, è chiaro che non è soltanto una sfida locale, ma da lì bisogna partire. Ringrazio molto Rodolfo Pinto per essere stato con noi per questa puntata di Cosmo 2050, che è giunta davvero al termine. Visto che ho pochissimi secondi, io ringrazio tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione. Vi do appuntamento fra 7 giorni per una nuova puntata. Grazie ovviamente a Giorgio Berselli in regia, a Michele Ceci e Nicola Compagnone per il loro prezioso lavoro in redazione, e vi auguro un buon weekend, anzi un weekend stellare, all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barle.
3: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
2: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È mezzanotte.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Pillole. Speciale i vinili che hanno fatto la storia.
2: Siamo all'appuntamento con i vinili che hanno fatto la storia. Oggi si parla dei Dire Straits e del loro primo album che portava il loro stesso nome, uscito nel 1978. Loro sono stati un gruppo rock britannico fondato l'anno prima, nel 77, da Mark Knopfler, voce e chitarra e autore di tutti i brani, insieme al fratello David Knopfler, a John Easley al basso e a Pete Withers alla batteria. Il gruppo proponeva un rock piuttosto pulito, costruito intorno agli stilemi del blues rock e contraddistinto da un'ampia gamma di influenze musicali, tra cui spiccavano elementi country, folk, jazz e anche rock progressivo. Si collocavano decisamente in netta controtendenza rispetto a quello che si ascoltava nel periodo, dominato dal post-punk, new wave, dal soft rock e dalla disco music. I Dire Straits però si affermarono grazie proprio a sonorità originali e immediatamente riconoscibili, nonché alla loro abilità tecnica come esecutori, soprattutto quella del frontman Mark Knopfler, che fin dagli esordi è stato considerato un virtuoso della chitarra e anche un autore di talento. L'atteggiamento sobrio e modesto agli antipodi dello stereotipo delle rockstar e la propensione a rifuggire le luci della ribalta per dedicarsi alla musica senza divagazioni costituivano i tratti peculiari dello spirito che ha sempre animato l'attività del gruppo. In occasione dei primi concerti della band, ad esempio, lo stesso Mark Knopfler era solito chiedere agli ingegneri del suono di non alzare eccessivamente il volume dei diffusori in modo tale da permettere al pubblico di conversare liberamente durante lo spettacolo. I Dire Straits hanno inciso, escludendo le antologie, 9 album, di cui 3 dal vivo, che nel complesso contano oltre 120 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Il sodalizio si sciolse di fatto agli inizi degli anni 90, allorché Mark Knopfler, che insieme a John Easley era rimasto l'unico componente del quartetto originario, preferì concentrarsi a tempo pieno sulla propria carriera solista e su alcuni progetti alternativi, allontanandosi ulteriormente dal mondo del music business e dalle sue dinamiche. Le origini della band risalgono all'aprile del 1977, quando Mark Knopfler, un ex giornalista e insegnante d'inglese con alcune esperienze da chitarrista, si trasferì a Deptford, nell'appartamento che il fratello minore David condivideva con il bassista. I 3 amici, determinati a costituire un gruppo, cominciarono a provare insieme le numerose canzoni che Mark aveva già scritto negli anni precedenti e che si era sempre mostrato restio a eseguire in pubblico, essendo molto timido e poco fiducioso nelle proprie doti di compositore. La formazione della band fu completata poi dal batterista Pete Withers, che aveva già collaborato con Mark nel 73 ai tempi della loro comune permanenza nei Brewers Drop, un collettivo blues rock. Il primo concerto del gruppo ebbe luogo in uno spazio collocato sul retro della palazzina dove vivevano appunto John Easley e i fratelli Knopfler. L'energia necessaria per il funzionamento degli strumenti proveniva direttamente dall'appartamento medesimo, che era stato collegato al palco tramite un lungo cavo elettrico. Il quartetto aveva scelto di debuttare con la denominazione di Café Racers, mutuata da una band rockabilly fondata qualche anno prima dallo stesso Mark. Successivamente un amico del batterista, Pick, suggerì il nome Dire Straits, letteralmente vuol dire terribili e ristrettezze, che accennava in pratica con ironia alle difficoltà di natura economica cui i componenti del gruppo dovevano far fronte proprio in quei mesi. La band assunse la nuova denominazione a partire dal secondo concerto che venne organizzato all'Albany Theatre di Deptford. Gli inizi furono decisamente difficili e penalizzati da riscontri di pubblico molto scarsi. Knopfler e compagni proponevano infatti un rock, come dicevamo prima, piuttosto pulito, cristallino, ispirato prevalentemente al blues e al rock and roll americano delle origini, che risultava del tutto fuori moda e in contrapposizione rispetto alle tendenze musicali dell'epoca. Le loro sonorità, connotate da una spiccata immediatezza espressiva, si rifacevano anche al pub rock britannico dei primi anni 70. Tuttavia, a differenza dei principali esponenti del genere, che si distinguevano per un approccio scanzonato e disimpegnato, molte delle composizioni invece di Mark presentavano un tono riflessivo e una notevole forza evocativa, tanto nel testo quanto nella musica.

0: Siamo al 27 luglio 1977. La band prepara un demo di 5 canzoni. Oltre al futuro successo Salt on a Swing, il nastro comprendeva i brani Water of Love, Down to the Waterline, Wild West End e Secret Lovin', un pezzo firmato dal fratello di Mark, David, che non è mai comparso nella discografia del gruppo. Il nastro venne recapitato al disc jockey Charlie Gillett, che conduceva un programma radiofonico sulle frequenze locali della BBC. La band intendeva solamente chiedergli di formulare un giudizio, ma Gillett rimase così colpito dallo stile musicale dei Dire Straits che decise all'insaputa del gruppo di inserire stabilmente la canzone nella propria programmazione. Nel testo vengono descritti i componenti di un complesso amatoriale Dixieland che dopo il lavoro si dedicano con semplicità al piacere di suonare insieme. Il brano riscosse l'apprezzamento degli ascoltatori dell'emittente, il che valse ai Dire Straits, grazie alla mediazione dello stesso Gillett, il loro primo contratto discografico. Arriviamo al febbraio del 78. Dopo aver preso parte ad alcuni concerti degli statunitensi Talking Heads come formazione di supporto, la band incise finalmente il primo album intitolato proprio con il loro nome, Dire Straits, e lo fecero in un piccolo studio di Londra. Pensate che i lavori durarono soltanto 12 giorni effettivi. Nel corso delle sessioni di registrazione, il produttore artistico Muff Winwood fortunatamente decise di mantenere inalterato lo stile peculiare del gruppo, caratterizzato da arrangiamenti piuttosto essenziali e incentrati sul talento chitarristico di Mark Knopfler. Ma malgrado le valutazioni lusinghiere della critica, il disco inizialmente fu ignorato dal pubblico del Regno Unito, dove era stato edito l'8 giugno del 78 senza alcuna forma di pubblicità. Grazie al contributo fornito dalla prima tournée europea della band, l'album ottenne tuttavia un immediato successo nelle altre principali nazioni del vecchio continente, in particolare Germania e Paesi Bassi, nonché anche negli Stati Uniti e in Australia, riuscendo infine ad affermarsi anche in terra britannica. Andiamo avanti ancora un pochino nella storia dei Dire Straits, perché a dicembre del medesimo anno fu completata la registrazione di Communiqué, il secondo disco del gruppo. Fu pubblicato il 15 giugno del 79 e ricalca sostanzialmente gli stilemi musicali del lavoro d'esordio. Il nuovo album permise comunque ai Dire Straits di incrementare il repertorio, consolidando al contempo la loro fama di valenti musicisti. A dispetto dei giudizi del tutto positivi della critica, Communiqué fu molto ben accolto dagli estimatori del gruppo, che apprezzarono in particolare i caratteristici fraseggi e assoli di chitarra dello stesso Knopfler. In Germania fu il primo LP della storia a debuttare direttamente in vetta alla classifica. Nel 1979 i Dire Straits intrapresero una tournée mondiale che vide ciascuno degli spettacoli previsti fare registrare il tutto esaurito. Queste le parole di Mark Knopfler riguardo i live.
1: Alcuni passaggi vengono suonati allo stesso modo di sempre, mentre altri vengono rielaborati per cercare nuove soluzioni. Più li suoni e più si trasformano. Si può modificare anche la velocità. Di concerto in concerto si diventa sempre più rapidi, tant'è che alla fine occorre rallentare. Inoltre, è possibile aggiungere parti del tutto nuove. Mentre suoni sul palco, ti accorgi che alcune singole frasi possono essere isolate per costituire poi la base per nuovi pezzi. Un'altra cosa che mi piace fare dal vivo è legare le canzoni tra di loro, in modo tale che il tutto risulti più fluido. Per rendere il più piacevole possibile un concerto di 2 ore e un quarto, è divertente cercare di dare un'unità a tutto l'insieme, piuttosto che iniziare un brano e poi semplicemente concluderlo.

0: in the gallery. Mary made a bareback ride.
1: Mark Knopfler, chitarrista e frontman della band britannica Dire Straits, è ancora oggi considerato un genio e innovatore della chitarra elettrica. E lo era ancora di più in quel 1977, quando Londra puzzava di alcol e distorsioni. Era l'anno in cui esplodeva definitivamente il movimento punk. I Dire Straits, come abbiamo raccontato, non se la passavano proprio bene in quel periodo. La loro musica era proprio fuori dai canoni dell'epoca. E in più Mark aveva uno stile tutto suo, tanto nel cantare quanto nel suonare il suo strumento. Niente vocalizzi, ma un uso della voce narrativo, quasi discorsivo. E per quanto riguarda la chitarra, beh, niente distorsioni e persino niente plettro. Finger picking allo stato puro, alla sua maniera, con un limitatissimo ma selezionato numero di effetti. Il risultato è che ancora oggi, quando la chitarra di Mark passa alla radio, è impossibile non riconoscerla. Queste le parole di Mark riguardo la sua chitarra.
2: Non appena comprai la mia prima Stratocaster nel 1977, la mia visione sulla canzone cambiò del tutto, anche se i versi sono rimasti uguali. Nel momento in cui l'ho suonata su quella Strat del 61, il brano è risorto, ha preso vita. Quella è rimasta la mia chitarra principale per molti anni ed è praticamente l'unico strumento che ho suonato su tutto il primo album. È riuscita a mettere tutto al posto giusto.
1: Approccio personale inconfondibile, quello della chitarra di Mark e del suo modo di cantare, che si estende anche alle sue composizioni. I brani dei Dire Straits si caratterizzano infatti per il consueto botta e risposta tra la voce del cantante e la chitarra suonata dallo stesso. Sembra quasi un dialogo e, parafrasando il testo proprio di Sultan of Swing, la sua chitarra a volte piange, a volte canta. Siamo ora in una piovosa serata londinese del 1977. Mark Knopfler entra in un pub di Ipswich, in cui si stava esibendo una mediocre band swing. Il pubblico, composto da giovani punk e un paio di ubriaconi, era totalmente disinteressato alla musica proposta dal gruppo in questione. La band però suonava, non curante della totale assenza di entusiasmo da parte degli avventori. A fine esibizione avviene ciò che segnerà il destino del giovane Mark. Il cantante della band che si stava esibendo si avvicina al microfono e dice: «Questa è l'ultima canzone, grazie a tutti, buonanotte e ricordate, noi siamo i Sultan of Swing». Il nome resta impresso nella mente di Mark, che anni dopo dichiarerà:
2: «C'era qualcosa di veramente divertente per me, perché Sultani non lo erano assolutamente. Erano più una band di ragazzini in pullover che si esibiva per un gruppo di ubriachi».
1: Il dado però era tratto. Knopfler aveva già deciso di scriverci una canzone. Siamo nel 1979 e Sultan of Swing entra sia nelle classifiche UK che in quelle americane, portando quella timida band londinese quasi demodé a diventare un fenomeno globale. Il gruppo negli anni ha proposto numerose versioni di questa canzone. Tutte mantengono immutata la struttura, ma si differenziano per gli intro e per variazioni del lungo assolo finale. La versione eseguita durante i Live Aid del 1985, per esempio, dura ben 11 minuti ed è caratterizzata da una massiccia presenza del sassofono. Altre versioni degne di nota sono quelle contenute nel primo disco dal vivo della band, Alchemy Dire Straits Live del 1984, e quella eseguita da Mark Knopfler nel suo DVD A Night in London del 1994. Quest'ultima esibizione è caratterizzata da un incredibile intermezzo di chitarra poco prima dell'assolo finale.

0: questo era il primo album dei Dire Straits, 1978, intitolato con il loro stesso nome e che conteneva quello che io ritengo il successo dei successi, il pezzo dei pezzi dei Dire Straits, ovvero Salt No Swing. E chiudiamo la prima parte di questo speciale I vinili che hanno fatto la storia, torniamo fra poco raccontando questa volta la storia degli America. Rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: È mezzanotte e 30 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Pillole. Speciale I vinili che hanno fatto la storia.
0: È il momento dei vinili che hanno fatto la storia, e la storia in questo caso è degli America. Questo gruppo che nasce nel 1969, quando tre giovani musicisti provenienti da diverse parti degli Stati Uniti si sono incontrati in una situazione insolita. Dewey Bunnell, Jerry Beckley e Dan Peake si sono conosciuti praticamente non negli Stati Uniti, ma in un liceo di Londra, in Inghilterra, dove le loro famiglie si erano trasferite per lavoro. Tutti e tre condividevano ovviamente una passione per la musica e avevano sviluppato le loro abilità musicali fin da giovani. Fu in questo contesto che nacque il nucleo iniziale di quella che sarebbe diventata la band degli America. Tra l'altro il nome America fu scelto in parte per il fatto che molti dei testi delle canzoni della band facevano riferimento all'America e luoghi americani, ma anche perché il nome veniva prima in un elenco alfabetico di artisti. Il trio iniziò a suonare insieme, si esibì in vari locali notturni, sviluppando gradualmente il proprio stile musicale che combinava elementi di folk rock, rock acustico e armonie vocali distintive. Siamo nel 1971 e la band pubblica il suo primo album, l'omonimo America. Un album che presentava uno dei singoli più iconici della band, A Horse With No Name, che ascolteremo fra poco, che divenne un successo immediato. La canzone è stata scritta da Dewey Bunnell, uno dei membri fondatori della band, mentre era in una residenza estiva nel nord della California. La sua ispirazione principale per questa canzone è stato l'aspetto del deserto americano che aveva osservato durante un viaggio nell'Arizona e nel sud della California. La sensazione di spaziosità e di paesaggi aperti lo ha ispirato a scrivere questa canzone in modo da catturare il senso di avventura e l'immensità del deserto. Una delle caratteristiche più riconoscibili di A Horse With No Name è il suo sound distintivo. La canzone presenta un arrangiamento acustico dominato da una chitarra che crea una sensazione di tranquillità e apertura. Le armonie vocali di Dewey Bunnell e Jerry Beckley conferiscono poi alla canzone un carattere decisamente etereo. E ora ce l'ascoltiamo. A Horse With No Name, gli America.

Siamo ancora negli anni 70 e il punto culminante della carriera degli America si verifica nel 1974 con l'uscita dell'album Holiday. Questo album conteneva delle vere chicche, tra cui Tin Man e Lonely People. Tin Man in particolare è diventata una delle canzoni più riconoscibili della band. Il testo rifletteva il desiderio di cuore aperto e l'amore incondizionato, mentre il sound, anche in questo caso acustico, e le armonie vocali immancabili erano ormai distintive degli America. La canzone Lonely People, invece, scritta da Dan Peek, è una canzone che è emersa come un inno alla solitudine e alla ricerca di connessione umana. È stata ispirata da un incontro casuale di Peek con due anziani in un ristorante che lo hanno colpito con la loro solitudine. Ma nonostante il successo anche di Holiday, la fine degli anni 70 segnarono un periodo di declino temporaneo per il gruppo. Nel 1977 proprio Dan Peek lasciò la band, riducendo il gruppo a un duo composto soltanto da Dewey Bunnell e Jerry Buckley. La sua uscita fu dovuta in parte a divergenze musicali e al desiderio di perseguire interessi musicali diversi da quelli della band. La partenza di Peek fu decisamente un colpo per i ragazzi, ma non fermò la loro carriera. Bunnell e Buckley infatti si sono concentrati su nuovi progetti e hanno continuato a registrare e esibirsi come duo, dimostrando la loro versatilità e determinazione. Infatti nel 1979 pubblicarono l'album Silent Letter, che presentava canzoni come All My Life e She's a Liar. Sebbene il successo di quest'album non raggiungesse i livelli degli anni precedenti, dimostrò comunque che il duo era ancora in grado di scrivere buona musica. E siamo agli anni 80, che segnarono una nuova era di successo per gli America. Nel 1982 pubblicarono l'album View from the Ground, che li riportò in cima alle classifiche musicali. Questo album includeva il singolo You Can Do Magic, scritta da Russ Ballard, un cantautore britannico noto per aver scritto diverse canzoni di successo per altri artisti e anche per se stesso. La canzone rappresenta un cambiamento nel suono degli America rispetto alle loro precedenti canzoni, che erano appunto folk rock o pop leggero. È un po' più orientata al classico pop rock degli anni 80 ed è caratterizzata da un suono più elettrico rispetto alle loro classiche registrazioni acustiche precedenti. La canzone ottenne ovviamente anche un notevole successo commerciale. You Can Do Magic è diventata una delle canzoni più popolari degli America, raggiungendo la posizione numero 8 della Billboard Hot 100. Questo singolo ha segnato il ritorno della band alle classifiche dopo un periodo in cui non avevano ottenuto grandi successi commerciali. Il testo parla di una relazione romantica e dell'idea che l'amore può compiere cose straordinarie e magiche. Il testo esprime un sentimento di meraviglia e incantesimo legato all'amore, suggerendo che è in grado di realizzare cose apparentemente impossibili. Ma per noi invece è possibile riascoltare insieme il pezzo. E allora, The America con You Can Do Magic.

Andiamo avanti nella storia di questo gruppo decisamente iconico. Gli anni seguenti al debutto di successo videro gli America consolidare la propria posizione sulla scena musicale mondiale, non solo americana. Nel 1972 pubblicarono il loro secondo album, Homecoming, che conteneva successi come Ventura Highway e Don't Cross the River. Queste canzoni mostrano la capacità della band di scrivere melodie orecchiabili e testi che evocano l'immaginario dell'America e del viaggio. Anche questo brano è stato scritto da Dewey Bunnell, il quale ha preso ispirazione dallo spirito di avventura e dalla bellezza della California del Sud. La canzone prende infatti il nome dalla US Route 101, che è una delle strade costiere più iconiche della California. La canzone cattura decisamente il senso di libertà e di scoperta che spesso si associa alla guida lungo la strada costiera con i suoi paesaggi mozzafiato e il classico clima soleggiato. È una canzone intramontabile che cattura perfettamente lo spirito classico di questa zona dell'America, proprio la California. La sua melodia e il suo sound unico hanno fatto sì che la canzone diventasse un classico del rock degli anni 70. Poi nel 1973 gli America pubblicarono Hat Trick, un album che rifletteva una crescente maturità musicale. Il titolo dell'album alludeva all'espressione fare un cappello a tre punte, che significava una performance eccezionale in uno sport. L'album comprendeva canzoni come Muskrat Love o Green Monkey, che mostravano l'ampio spettro stilistico della band, passando dal rock più tradizionale al pop leggero. Ma da questo album non vennero grandi successi, quindi torniamo a quello precedente e ci ascoltiamo insieme Ventura Highway.

Nuovo capitolo per la band degli America, siamo negli anni 90. Continuarono a registrare album anche in questo decennio e anche nel nuovo millennio. Pur non raggiungendo gli stessi livelli di successo degli anni precedenti, la band mantenne una base di fan fedele e continuò a esibirsi in tutto il mondo. Uno degli album più noti di questo periodo è stato Hourglass del 1994, che ha ricevuto recensioni positive da parte della critica. Negli anni successivi, come dicevamo, la band continuò comunque i suoi tour e a registrare del nuovo materiale. Nel 2007 pubblicarono infatti Here and Now, un album che ha ricevuto una buona accoglienza da parte dei fan. Tra le altre cose, agli America è stato riconosciuto il loro contributo alla musica rock e folk rock ed è stato inserito nella Vocal Group Hall of Fame. La loro musica ha influenzato numerose band e artisti successivi grazie al loro stile musicale unico. La loro abilità di combinare armonie vocali distinte con melodie orecchiabili e testi evocativi li ha resi un punto di riferimento per molte band che sono emerse dopo di loro. Un paio di curiosità sulla band. Nel 1972 gli America si esibirono al famoso Festival di Woodstock in una data commemorativa del festival originale, consolidando ulteriormente la loro reputazione come una delle band di punta della scena musicale dell'epoca. La canzone invece Sister Golden Hair, inclusa nell'album Hearts del 1975, è stata ispirata da una conversazione tra Jerry Buckley e una donna sconosciuta che aveva incontrato in un ristorante a Nashville. E a questo punto direi di ascoltarcela.

La storia degli America è sicuramente una storia di successo. Hanno iniziato come una giovane band con una passione per la musica e sono diventati una delle band più riconoscibili e influenti soprattutto degli anni 70. Sono un classico esempio di come la passione per la musica e il talento possono portare a una carriera duratura e di successo.

0: qui si chiude il nostro appuntamento con i vinili che hanno fatto la storia.
1: Rimanete con il proseguimento dei programmi di Giornale Radio, la radio libera di informare. Da Roberto, grazie per avermi seguito.
2: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo. Per leggere l'attualità.

0: è 1:01.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: Ci risiamo, ben ritrovati all'appuntamento con Soul Kitchen. Lapo De Carlo, Elisa Cabrini con voi anche questa settimana, questo fine settimana, per andare ad occuparci di un non tanto di un genere questa volta, ma di un attore, di un regista, di un produttore, di un grandissimo uomo, un uomo che purtroppo, ma doveva pure arrivare quel momento, alla veneranda età di 94 anni ha deciso di ritirarsi dalle scene del cinema, e la notizia è arrivata attraverso il figlio Scott, e sto parlando di Clint Eastwood, che, anzi non l'ho detto 94 ma in realtà 96 anni, ha deciso di ritirarsi dunque dal cinema. Non vedremo più film di e con Clint Eastwood, ha dato tantissimo e noi vogliamo celebrarlo perché evidentemente è un qualcosa che quello che ha fatto per il cinema è qualcosa di incommensurabile. I film che ha fatto hanno attraversato, esplorato e scandagliato anche l'animo umano, l'hanno percosso, l'hanno sicuramente affrontato con coraggio e senza un certo tipo di pruderie, con la capacità di essere assertivo come cinema. E tutto questo è partito quando con la veste attoriale di Clint Eastwood, che è scoperto da Sergio Leone nei suoi spaghetti western, dopo che poi ha abbracciato anche la carriera di attore in America, dove ha dato la vita a investigatori, a uomini in azione, a uomini che comunque avevano anche una grande capacità di essere, nonostante fossero dei duri, ma di essere anche umani. E tutto questo poteva essere consegnato soltanto da qualcuno che avesse esattamente quel tipo di registro comunicativo, cioè Clint Eastwood. Che oggi partiamo, insomma, lo ricorderemo con il primo film che abbiamo visto in Italia. Lui aveva fatto delle serie televisive e Sergio Leone era riuscito a scovarlo proprio in una di queste serie e lo aveva assunto per un film, il primo film della trilogia, Per un pugno di dollari. Per un pugno di dollari e racconta la storia di un pistolero senza nome, che per l'appunto è Clint Eastwood, che arriva in un villaggio di frontiera messicano dove ci sono due famiglie rivali che si contendono il potere, sfruttano l'avidità, Clint Eastwood sfrutta l'avidità di entrambi, e quindi cosa fa? Si fa assumere prima da una fazione e poi dall'altra. E tutto questo perché? Perché così almeno riesce a eliminare tutti i criminali e intascare il denaro. È il film che ha dato vita al western all'italiana e ha appunto lanciato Clint Eastwood come star internazionale. Insieme a lui, che non ha un nome in questo film, è l'uomo senza nome, c'è anche Jean-Marie Volonté e Marianne Koch, oltre a José Calvo. Il film che fu realizzato con un budget di soli $200,000, Clint Eastwood venne pagato $15,000, cioè una cifra irrisoria per quello che poi sarebbe diventato il ruolo della sua vita. E il famoso poncio, oltre al sigaro, non erano previsti nella sceneggiatura. Clint Eastwood li portò personalmente sul set e Sergio Leone li inserì intuendo che sarebbero diventati iconici. La colonna sonora poi di Ennio Morricone rivoluzionò il genere western con fischietti, frustate, suoni atipici. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto.
2: Chi sono? Banditi sono, contrabbandieri e fuori legge. Vengono dal Texas, passano la frontiera per rifornirsi di armi e di alcol. Qui costano molto meno. Poi tornano dall'altra parte e vendono armi ed alcol agli indiani.
3: Un paese che commercia in armi e in alcol deve essere molto ricco.
2: Non il paese, ma chi comanda e vende quella roba. I padroni sono ricchi.
3: Devo ancora trovare un posto dove non ci sia un padrone.
2: Già. Ma quando i padroni sono due, allora vuol dire che ce n'è uno di troppo.
3: Due padroni? Interessante.
2: Interessante, vero? I Rocco sono tre fratelli e vendono alcol, mentre i Baxter vendono armi. E se non sbaglio, li hai conosciuti, gli uomini dei Baxter, no?
3: Sì, sì.
2: Beh, di solito non si limitano a sparare tra le zampe di un mulo. Basta che uno metta il naso fuori dai suoi confini, quando Dios suona la campana e ti ripera avendo l'altra cassa.
3: Due padroni, hai detto.
2: Hanno arruolato tutta la feccia al di qua e al di là della frontiera e pagano in dollari.
3: Baxter da un lato, Rocco dall'altro. E io nel mezzo.
2: Cosa c'entri tu?
1: E allora, da per un pugno di dollari, andiamo al secondo film della trilogia, per qualche dollaro in più. E qui Clint Eastwood fa la parte di Il Monco, cacciatore di taglie solitario che incontra il colonnello Mortimer, che sarebbe l'Ivan Cliff nel film, il quale è un ufficiale dell'esercito in pensione con una grande sete di vendetta. Nonostante inizialmente siano rivali, i loro decidono di unire le forze per catturare El Indio, che nel film è ancora Jean-Marie Volonté, il quale fa la parte di un pericoloso bandito con una taglia sulla testa. Dicevo, secondo capitolo della trilogia del dollaro. Questo è più cupo, più complesso del primo. E tra l'altro nel film c'è anche Klaus Kinski nella parte del Gobbo. E tra l'altro il poncio di cui parlavo prima, di Clint Eastwood, è esattamente lo stesso che viene utilizzato in tutti e tre i film della trilogia. Su precisa scelta dell'attore e di Sergio Leone, l'indumento non è mai stato lavato, mai, né sostituito durante gli anni delle riprese per non alterarne i colori e l'aspetto logoro. E venne solamente rammendato nei punti in cui i proiettili lo avevano bucato, ovviamente non con Clint Eastwood dentro, naturalmente. Il sigaro spento tra i denti, che dicevo anche quello prima, è il marchio di fabbrica del personaggio, però quello che non sapete è che Clint Eastwood lo detestava profondamente, perché lui non fumava. Il sapore gli provocava la nausea e quindi prima di girare il secondo film Clint Eastwood implorò il regista dicendo: ti prego, non mi rimettere in bocca quel sigaro. Però Sergio Leone rispose ironicamente: senti Clint, non è che possiamo tagliare fuori il sigaro, è il protagonista. E quindi non poteva. C'è tra l'altro anche la presenza, dicevo, di Lee Van Cleef, quello con i baffi, con questi sguardi profondi, considerato tra l'altro all'epoca già un attore finito dopo una crisi professionale. Ebbene, venne scelto da Sergio Leone all'ultimo minuto e la sua interpretazione lo rilanciò come star. Il celebre orologio musicale di Mortimer è un'idea di Ennio Morricone. E adesso andiamo ad ascoltare anche qui un estratto dove c'è per l'appunto il monco Clint Eastwood. Andiamo a sentire.
4: Hai bisogno di lavare? Io mi chiamo Fernando, guarda, le stalle sono lì e questo è il tuo albergo.
5: Perché proprio in questo e non in quello?
4: Primo perché quello è della concorrenza e questo è mio. Poi in quello passeresti la notte a sparare alle cimici. Secondo, hai lo stesso trattamento e paghi la metà. E terzo, c'è la padrona.
5: Ha marito?
4: Sì, ma è cornuto. Quando avrò fatti i soldi li metterò lì.
5: Prima dovrai guadagnarteli. E se vuoi cominciare con me, sta bene a sentire. Ti darò 50 cents se mi avverti in tempo quando entra in città uno straniero.
4: L'ho già guadagnati, ce n'hai uno alle spalle.
5: Dove dormi?
4: Lassù.
5: Se ne arrivano altri, tu me lo vieni a dire, eh?
4: Ok.
1: Soul Kitchen, speciale Clint Eastwood, avete sentito questo brano, insomma, di per qualche dollaro in più. E noi stiamo raccontando un po' la storia, la vita di Clint Eastwood. Adesso andiamo a sentire il terzo film della trilogia del dollaro, Il buono, il brutto e il cattivo. Il film di Sergio Leone si svolge durante la guerra di secessione americana con tre cacciatori di taglie: il buono, Clint Eastwood, il brutto, Eli Wallach, e il cattivo, Lee Van Cleef, che sono alla ricerca di un tesoro di monete sepolto in un cimitero. Ognuno conosce una parte della mappa, però deve ricomporla grazie anche agli altri, con il quale però c'è una rivalità. È un capolavoro assoluto del western, è considerato anche il miglior film della trilogia. E ancora una volta c'è un attore italiano, naturalmente, che è Aldo Giuffré in questo caso, nella parte del caporale, ma ce ne sono anche altri. C'è la celebre scena finale nel cimitero circolare, che venne girata però in Spagna e richiese settimane di riprese. Il regista, insomma, noto per i suoi primi piani iperbolici, no? Perché Sergio Leone amava un po' queste inquadrature lunghissime, interminabili, che indugiavano sullo sguardo dei protagonisti. Ebbene, lui portò Clint Eastwood a recitare Guardando il vuoto. Il film è considerato, dicevo prima, il capolavoro del genere western all'italiana, ma in tutto il mondo, non soltanto in Italia evidentemente, tanto più che Quentin Tarantino, tanto per citarne uno, si innamorò proprio di quel tipo di genere guardando questo tipo di film, Il buono, il brutto e il cattivo, di cui ascoltiamo questa sequenza.
6: Per te la guerra è finita. Mettiti quei vestiti.
5: Perché?
6: Perché adesso ce ne andiamo.
5: Dove?
6: Verso 200.000 dollari d'oro. Io so il nome di un cimitero e tu quello di una tomba.

0: Per me non la fai suonare la musica.
1: Parleresti?
0: Credo proprio di no.
1: Lo credo anch'io. E non perché sei più duro di Tuco. Sei solo più furbo. Parlare non ti salverebbe.
0: Allora, Tuco, lo hai già...
1: No, non ancora. Però hai in buone mani. Cambi socio, ma non fai un cattivo affare. Io non sono troppo avido, so stare ai patti. E so accontentarmi. Voglio solo la metà.
2: E insomma, dopo questo pezzo ormai memorabile del buono, il brutto e il cattivo, andiamo ad ascoltare intanto una canzone country, che è Barroom Buddies di Merle Haggard in coppia con lo stesso Clint Eastwood, che in questo caso canta personalmente in un duetto country. E perché Clint Eastwood non era soltanto attore ma anche appassionato di musica country, anche blues, e qui si è concesso un raro cameo canoro, ed è un brano che andiamo a proporvi qui a Giornale Radio su Soul Kitchen.

0: Allora, dopo questo brano di Clint Eastwood, Barroom Buddies, o meglio Merle Haggard e Clint Eastwood, veniamo invece a un altro film, Ispettore Callaghan, il caso Scorpio è tuo. Dirty Harry è il titolo originale del film del 1971 di Don Siegel. La storia era quella di Harry Callaghan, ispettore di polizia di San Francisco, duro, solitario, soprannominato per l'appunto Dirty Harry, lo sporco Harry, che deve fermare uno psicopatico soprannominato Scorpio, che terrorizza la città con omicidi, con richieste di riscatto. Insomma, fin diventato prototipo del poliziesco duro e puro. E c'è anche una frase celebre: senti punk, sai cosa ti dico? Siccome ho una gran voglia di usare questa 44 Magnum, fai una mossa e ti riduco così. Ed è diventata una delle battute più famose della storia del cinema, tra l'altro con Clint Eastwood che durante le riprese improvvisò la maggior parte dei dialoghi del personaggio. Andiamo ad ascoltare un estratto di Ispettore Callaghan, il caso Scorpio è tuo.
1: Buongiorno, ispettore.
2: Ciao. Il solito.
1: Il solito pranzo o la solita cena?
2: Perché? Qui c'è una differenza?
1: Non molta.
2: Ehi, Jeffy. Quella Ford Chiara è sempre parcheggiata davanti alla banca.
1: Ford Chiara? Sì, sta ferma.
2: Motore acceso?
1: Non lo so. Come faccio a saperlo?
2: Dal fumo che esce dal tubo di scarico.
1: Oh, è incredibile, sembra una vaporiera.
2: Già. Senti, fa finta di niente. Chiama subito questo numero.
1: Polizia municipale.
2: Sì, dica l'ispettore Callaghan, crede che stiano facendo un 211 a una banca, chiaro?
1: 211? Più chiaro di così?
2: Precisa che è imminente, capito?
1: Imminente, senz'altro.
2: Ecco, speriamo che aspettino l'arrivo del settimo cavallerio. Figurati.
0: E adesso andiamo invece ad un altro film di Clint Eastwood, perché siamo a Fuga da Alcatraz, Escape from Alcatraz, e il film anche qui di Don Siegel, con il quale Eastwood ha lavorato in più di un'occasione, è basato su una storia vera, e quella di Frank Morris, che per l'appunto è Clint Eastwood, un detenuto con un alto quoziente intellettivo che viene rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di Alcatraz, considerato tra l'altro inespugnabile. Insieme ad altri due detenuti organizza una delle evasioni più ingegnose della storia, scavando tunnel nei muri con strumenti improvvisati. Tra l'altro l'evasione di Morris, di Frank Morris e dei suoi compagni, non è mai stata risolta. I loro corpi non furono mai ritrovati. Il film fu girato nel vero carcere di Alcatraz, ormai all'epoca dismesso, con le celle automatiche. La scena finale con la palla da baseball galleggiante nella baia è diventata iconica e fu l'ultimo film, appunto, della collaborazione tra Clint Eastwood e Don Siegel, che fecero 5 film insieme. Andiamo ad ascoltare anche qui questo estratto.
3: Sformato di merda. L'hanno sempre sformato di merda il mercoledì.
4: Io il sapore non lo sento. Mangio solo per abitudine.
3: Che film c'è venerdì?
5: Ah, qualche stronzata di Weser.
3: Ehi,
6: ci potrebbero far vedere qualche bel film di Gaster.
2: Io forse ho trovato un modo per uscire. Che hai da guardare? Secondo me, questo blocco è diventato molto vecchio e l'aria umida sta corrodendo il cemento e il sale ha arrugginito il metallo. Io ho un tagliaunghie. Ho scavato intorno alla griglia della cella. Se ci lavoro sodo, riesco a levare quella griglia, a allargare il buco e arrivare al passaggio che porta sopra il nostro blocco e magari anche al tetto.
4: E come lo nascondiamo il buco?
2: Beh, possiamo strappare le reclame dalle riviste, non se ne accorgeranno, e farci cartone pressato. Ci dipingiamo la griglia e ce lo mettiamo sopra, magari nascondendolo con un asciugamano, una vestaglia o qualcosa del genere. Io ho chiesto una fisarmonica e la metterò davanti alla mia grata.
4: Supponiamo di farcela uscire.
2: Alla prima conta se ne accorgeranno.
7: Ce ne andremo di notte. Se ne accorgeranno la mattina. Dobbiamo fare delle teste finte. Le faremo di cartapesta e con un po' di calce. Le mettiamo sulle brande e non si insospettiranno. Tu fai il barbiere, fregherai i capelli.
2: Certo.
3: E come la attraversiamo la baia?
7: È qui che entri tu, John, che lavori nel magazzino. Ruberai degli impermeabili e anche un po' di mastice. Ci faremo una zattera e qualche salvagente. Ho letto come si fa su una rivista specializzata. Penseranno che andiamo a San Francisco. E invece andremo dritti a Angel Island.
2: E io che faccio?
7: Tu farai la guardia mentre io scavo, io la farò mentre scavi tu. E voi due farete lo stesso.
2: Quante probabilità abbiamo?
7: Scarse.
3: Io ci sto.
2: Anch'io. Voglio andarmene.
0: Dunque, chiudiamo con questo pezzo di Fuga da Alcatraz, che in quel caso stiamo parlando di un film del 1979. Ormai ha fatto capire al mondo intero come Clint Eastwood non sia soltanto un duro, ma abbia delle capacità attoriali straordinarie, è versatile, è in grado di dare spessore a tutti i suoi personaggi, a renderli anche iconici. Accade praticamente sistematicamente quasi in ogni film. Per cui noi vi stiamo proponendo soltanto alcune delle sequenze, perché la cinematografia di Clint Eastwood è davvero memorabile. Tra poco andremo nella seconda parte a parlare con un critico importante come Gianni Canova, con il quale ripercorreremo proprio alcune delle tappe fondamentali di Clint Eastwood, raccontandolo nella sua qualità, nel suo spessore, e raccontando anche dell'ultimo libro di Gianni Canova. Rimanete con noi qua con Soul Kitchen su Giornale Radio.
8: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
9: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
8: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
9: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
10: È 1:33. Giornale Radio.
11: Meteo.
12: La settimana si apre sotto l'influenza dell'anticiclone africano, che garantisce temperature elevate e condizioni generalmente soleggiate, salvo poche eccezioni. Nella prima parte della giornata il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, praticamente su tutto il territorio. Qualche addensamento possibile al nord-est, soprattutto sul Triveneto orientale. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Alpi e Prealpi, dove potranno svilupparsi locali rovesci, solo occasionalmente però saranno in estensione verso le alte pianure del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
13: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare. Soul Kitchen. Il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: E allora ritorna con noi qui a Giornale Radio, in questa seconda parte, un critico ma è conosciutissimo, in modo particolare anche per chi segue Sky e Sky Cinema, perché sto parlando di Gianni Canova, che è tornato con noi. Ben trovato, Gianni.
14: A te e a tutti voi.
0: Grazie. Eccoci. Allora, Gianni, qui per due motivi. Uno è perché così mi puoi aiutare a raccontare Clint Eastwood, attore, regista, produttore, uomo di grande talento e di grandissima sensibilità, ben oltre quello che la scorza del duro che interpretava nei film di Sergio Leone o dell'ispettore Callaghan, dove lui ha rivelato quello che all'epoca era un insospettabile talento, ma soprattutto, dicevo, questa qualità umana che si è vista soprattutto nelle sue capacità registiche.
14: Assolutamente sì, ma al di là di quello, Lapo, Io credo che di una cosa non possiamo che essere, come dire, tutti certi ed essere tutti d'accordo. Eastwood è uno dei pochissimi uomini di cinema che è riuscito a essere presente al proprio tempo per 70 anni. Se voi ci pensate, no, anche grandi maestri, grandi artisti riescono a essere presenti al proprio tempo, a capirlo, a intercettarlo, a interpretarlo per 10, 20, 30 anni. Lui dagli anni 60 in poi è sempre riuscito a captare lo spirito dei tempi, a interrogarlo e a renderci una rappresentazione di quel mondo imperfetto, citando e rovesciando qualsiasi uno dei suoi film più belli, come pochi altri registi hanno veramente saputo fare. Credo che lui sia l'ultima incarnazione di uno sguardo classico del cinema, cioè di uno sguardo che ha equilibrio, che ha misura, che ha rigore, che ha capacità di toccare le corde profonde degli spettatori, che ha la capacità di intercettare i temi, i nodi, le contraddizioni più brucianti del tempo in cui lui realizza i suoi film. E questo davvero, in questo sono pochissimi davvero ad essere così grandi e così capaci di questa presenza al proprio tempo.
0: Senti, Sergio Leone raccontava Clint Eastwood, però il primo Clint Eastwood, quello degli anni 60, dicendo che aveva soltanto due espressioni, una col cappello e uno senza, con una recitazione basata più sulla sottrazione che sull'addizione, e dopodiché però qualcosa deve essere successo in Clint Eastwood, che aveva iniziato con un telefilm americano. Dentro di sé deve aver maturato anche la consapevolezza di avere questo tipo di identità, di capacità, ma prima ha dovuto attraversare, dicevo, diversi ruoli che sono passati da quello del duro. Poi qualcosa deve esserci stato, un click.
14: Ma sai, io credo, innanzitutto quella la frase che tu citavi era usata da alcuni critici con dileggio, no? Un attore che ha soltanto due espressioni, no? Mentre in realtà la grandezza di Eastwood nei film di Leone, ma anche quando fa l'ispettore Callaghan, è proprio quella di essere un attore eminentemente cinematografico, non un attore teatrale, non un attore che recita con enfasi, no? È un attore assolutamente misurato, e la sua recitazione così laconica in qualche modo è perfettamente funzionale a quei personaggi, che non devono avere psicologia, non devono avere tormenti shakespeariani o amletici, sono delle funzioni narrative e lui le incarna perfettamente. Dopodiché, andando avanti, proprio quello sguardo, quegli occhi di ghiaccio che lui aveva nei primi film diventa uno sguardo più liquido, diventa uno sguardo più capace di applicare alla realtà e ai personaggi punti di vista diversi, perché se c'è una qualità che io trovo straordinaria in Eastwood è quella di far vedere in ogni suo film da regista la storia che racconta da punti di vista diversi, facendo capire che non c'è mai soltanto uno sguardo possibile sulla realtà e che in qualche modo ognuno dei suoi personaggi, ma mi viene da dire ognuno degli esseri umani, ha le proprie ragioni, e le proprie ragioni vanno viste, indagate, capite e non esorcizzate perché sono diverse dalle tue. Se voi pensate a film come Lettere dei Vujima, come Sully, come l'ultimo capolavoro giurato numero 2, sono film che vanno proprio in questa direzione. Clint Eastwood, come nella prima scena di giurato numero 2, che secondo me è il suo film testamentario, c'è un uomo che toglie la benda a sua moglie. Ecco, per tutta la vita Clint Eastwood ha fatto questo, ha tolto la benda ai suoi personaggi e a noi spettatori, invitandoci a guardare bene e a liberarci dai dogmi, dai pregiudizi, dalle certezze granitiche che ci costruiamo male.
0: Sì, sul giurato numero 2 siamo totalmente d'accordo, sia il suo film testamento, film meraviglioso che aiuta a capire, ma come era già avvenuto anche in Mystic River, come la sua qualità, il suo talento, ecco, la capacità anche poi di dominare la scena raccontando le prospettive differenti e raccontando anche in profondità gli attori. Ma uomo anche di musica, perché Clint Eastwood, di cui abbiamo appena sentito anche una canzone country, visto che lui amava molto il genere che cantava, ma era anche un pianista jazz e ha firmato anche le colonne sonore di molti suoi film, tra cui Mystic River, e ha anche fatto dei film musicali come Bird o come Jersey Boys, anche se forse magari questo è uno dei film meno riusciti.
14: Sì, però hai detto bene tu, cioè un talento straordinario, capace di maneggiare i linguaggi più disperati, la recitazione, la regia, la sceneggiatura, la colonna sonora. Era un grande amante del jazz, Clint Eastwood, e del country, ovviamente, che sono poi i due, no? Le due colonne sonore di due generi che lui ha frequentato molto, ma anche il jazz, perché alcuni suoi film sono un po' jazzati, hanno un po' questo andamento ritmico molto personale, molto suo, e questo eclettismo è veramente un'altra delle doti straordinarie di questo quasi centenario che, di fronte al quale, insomma, non possiamo che inchinarci con l'ammirazione totale.
0: Tu di Giurato numero 2 hai detto che è il film che hai amato di più.
14: No, se vogliamo il testamentario.
0: Ah, ok, pensavo che avessi avuto quindi...
14: No, ce ne sono altri. È uno di quelli, è uno di film che amo di più, perché Clint Eastwood ha la capacità di prendere un classico degli anni 50 come La parola giurati di Sidney Lumet e di rimetterlo in scena attualizzandolo. Là nel film di Lumet c'era un solo giurato su 12 che era convinto della colpevolezza di un imputato, qui anche qui c'è un giurato che è convinto dell'innocenza di un imputato, solo che il colpevole è lui, e quindi lui ha provocato la morte di una donna, ma lo dice al giudice per caso, per fatalità, non per colpa. E allora che inquadra la bilancia della giustizia, dice: ma da che parte pende? Dalla verità astratta della legge o dalla verità concreta, anche se opinabile, degli individui? Verità e giustizia non coincidono necessariamente, e questa è una lezione straordinaria che Clint Eastwood ci tramanda.
0: Poi sì,
14: se tu
0: mi chiedi
14: quali sono gli altri film che amo tantissimo di Eastwood, ma io trovo straordinaria tutta la rivisitazione del western che lui ha fatto, e quindi a partire dai film di Sergio Leone, ma fino ad arrivare agli Spietati, che trovo, tra l'altro, è uno dei suoi film Oscar, quindi assolutamente straordinario. Amo fino alla commozione, piango ogni volta che lo rivedo, come un bambino, Million Dollar Baby, assolutamente, dove ha fatto vincere l'Oscar a una straordinaria Hilary Swank. Amo tantissimo Mystic River, non c'è dubbio, e Gran Torino, anche qui un cineasta che passava per un razzista reazionario di destra, in realtà fa il film, uno dei film americani più capaci di comprendere la società multietnica, è più inclusivo nei confronti dell'altro, dello straniero, del diverso, uno dei film più veri su questo tema che io abbia mai visto.
0: Senti, prima di lasciarti, mi piace l'idea anche di andare a parlare del tuo libro, Un popolo di ombre, anche se qui cambiamo genere perché andiamo sul cinema italiano, Manifesto per la liberazione dei personaggi filmici. È un saggio, no, di come che presenta come una controstoria del cinema italiano. Ce ne vuoi parlare?
14: No, non è un saggio, sono 20 racconti.
0: Ah, ok, perdonami.
14: Nel senso che l'idea mi è venuta da un'intervista di Fellini, in cui Fellini diceva che Fellini si vantava di essere stato il primo in Italia a eliminare la parola fine al termine dei film, perché diceva: vorrei che i miei film non finissero mai, vorrei che andassero avanti all'infinito e che i miei personaggi si liberassero dalla maschera in cui io li ho condannati, che prendessero vita e vivessero altre storie. Allora io ho preso 20 personaggi del cinema italiano, da capolavori d'autore, insomma, da Dolce Vita, La grande bellezza, ma anche Vacanze di Natale, ma anche Fantozzi, e ho preso dei personaggi minori e ho fatto sì che raccontassero la storia dal loro punto di vista, spesso arrabbiandosi con l'autore che li ha obbligati a recitare una parte che loro non avrebbero voluto fare, con l'attore che li ha interpretati dicendo: ma io non l'avrei fatto così, e anche con noi spettatori che spesso li abbiamo visti sempre soltanto nell'ottica in cui l'autore ha voluto che li vedessimo. Quindi sono personaggi che prendono vita e innescano altri racconti, si liberano. Ed è un invito anche a chi legge: liberate i personaggi, provate a farli vostri e a farli protagonisti di altre storie, di altre interpretazioni. E sarebbe bello farlo anche con i personaggi di Clint Eastwood, tornando a liberare alcuni personaggi, anche nell'Eastwood attore. Per esempio, mi sono dimenticato prima di dire che uno dei film da attore che io trovo più belli di Clint Eastwood è Fuga da Alcatraz, dove, come dire, è uno dei film carcerari in assoluto più coinvolgenti, dove sfida chiunque non abbia un cuore di cemento armato a non dire che non prova totale empatia per il personaggio di Clint Eastwood. Lì si è liberato da solo. I miei personaggi avevano bisogno di qualcuno che li liberasse, io ci ho provato.
0: Beh, Gianni, ovviamente ci hai raccontato molto bene. Poi, tra l'altro, quello era l'ultimo film che era stato girato tra Clint Eastwood e Don Siegel. La loro collaborazione terminò con quella, sì. E Gianni, allora, ricordo ancora una volta... tantissimo. Infatti ne abbiamo parlato, abbiamo messo almeno due film di Don Siegel con Clint Eastwood, per cui ma io sono poi malato del cinema anni 70 in modo particolare, ancora più di quelli degli anni 80. Senti, io intanto ti voglio ricordare il tuo libro Un popolo di ombre, manifesto per la liberazione dei personaggi filmici. Scusa se ho detto che è un saggio, ma insomma tanti personaggi che vengono raccontati da Gianni Canova, la Maddalena, il mega direttore Guido Baldo, Maria Ricciardelli, quello del secondo tragico Fantozzi, Tom,
14: quello della corazzata con Tionkin.
0: Esatto, tanti altri, insomma lo vedete all'interno di questo libro e quindi lo ritroverete nella capacità anche di Gianni Canova di raccontare cinema. Gianni, grazie ancora per averci aiutato anche a raccontare Clint Eastwood. A te,
14: grazie, buona giornata.
0: Adesso ascoltiamo la canzone che è sempre con un film di Clint Eastwood, Beard to You. Questa è una canzone di Ray Charles che insomma fa parte poi delle colonne sonore utilizzate dall'attore e dal regista. Poi vi racconto tra poco.

0: to shoulder.
1: All right.
0: Beers to you. Beers to you.
2: Da questa canzone tratta dal film Fai come ti pare, film del 1980, seguito a Bronco Billy, che invece era della regia di Clint Eastwood, mentre invece questo aveva un altro regista, ma insomma, a parte che Bronco Billy è un film che dovreste vedere e recuperare, c'è una meravigliosa sequenza della scimmia che fa dei numeri da circo, delle cose divertentissime, è un personaggio forse più vincente di quel film. Ad ogni modo, dalla canzone veniamo ad altri film di Clint Eastwood, dopo che ci siamo fatti aiutare da Gianni Canova. Allora, andiamo da un film western ancora, torniamo a quel genere, Il texano dagli occhi di ghiaccio. La regia è di Clint Eastwood e insieme al Cavaliere Pallido è considerato il miglior western diretto da lui, è uno dei migliori western diretti da lui. E la frase "andate ragazzi, vi state scaldando, io sono già bollito" è diventata anche una frase cult, film che fu un enorme successo commerciale, consolidò Clint Eastwood come regista di western, diciamo così, crepuscolari. Da qui andiamo ad ascoltare un estratto, sentiamo.
3: Salve.
4: Salve.
3: Mi chiamo Josie Wales.
4: T'ho sentito nominare. Qualcuno ha detto che saresti passato di qui. Ha detto anche che si sarebbe arricchito con la taglia che pende su di te, se ti avesse catturato.
3: A quanto pare andavi anche tu a caccia di soldi.
4: A dire la verità, volevo solo mettermi al sicuro. Anche perché avevo paura che mi sorprendessi alle spalle con una pistola.
3: Ma come ti vengono certe idee per la testa? Per giunta non è facile prendere alle spalle un indiano.
4: Sono indiano, d'accordo. Ma qui nei nuovi stati ci chiamano la tribù civilizzata. E ci considerano civilizzati perché è facile prenderci alle spalle. Gli uomini bianchi questo lo fanno da anni ormai.
3: Cherokee, eh?
4: Già. Ci hanno imbrogliati dicendoci che questo non era il posto per noi. Ci hanno convinto che saremmo stati meglio in altre regioni. Così ci hanno fregato la terra. E ci hanno confinati. Io avevo una brava moglie. E due figli. Ma sono morti tutti sulla strada dell'esilio. Ed ecco un uomo bianco che mi prende alle spalle. Ancora.
2: E allora, da Il texano degli occhi di ghiaccio di Outlaw Josie Wales, questo era il titolo del film del 1976, veniamo a Gunny con un Clint Eastwood che veste i panni di un sergente dei Marines, reduce dalla guerra di Corea e del Vietnam. Un uomo duro, un burbero che viene assegnato a una sezione di reclute impreparate con metodi speech, un linguaggio colorito che trasforma quei ragazzi in una unità di elite in vista dell'invasione di Grenada. È un film cult anche qui degli anni 80 sui Marines, con reclute interpretate da veri attori ma anche da veri militari. La scena finale dell'invasione di Granada è anche stata criticata per la sua rappresentazione idealizzata dei fatti storici. Resta il fatto che Gunny è uno splendido film e noi, a proposito di quei modi spicci che ha Clint Eastwood di esprimersi, beh, insomma, andate a sentire questa sequenza in cui

0: questo plotone.
1: Qui dentro noi ci comandiamo da soli.
0: Voi da soli non vi fate neanche le seghe. Siete angioletti.
2: Questo lo so.
0: Non mi fate impressione.
3: Gli esploratori spapaccano il culo a tutti, amico.
0: Se voi, signorine, pensate di continuare a fare le lavative solo perché l'altro sergente era un rammollito che contava i giorni che gli mancavano per andare in pensione, scordatevene e cominciate a comportarvi come Marines e di corsa.
1: Ma chi t'ha chiamato?
0: Io non lo faccio perché mi sono innamorato delle vostre chiappette, brutti stronzi. E che non ci tengo a lasciare la mia pelle in qualche paese del cazzo soltanto perché tu no hablas, comprende?
4: Signor sì.
0: E tu?
4: Sei Gunny.
0: Bene, bene, bene, bene. Sono qui per annunciarvi che la bella vita che avete fatto finora è finita. Andate in città stasera, divertitevi, fate gli scemi. Strofinate l'uccellino fra le cosce delle vostre ragazze o schiaffatelo in qualche buco nel muro. Sfogatevi perché dalle 6 in punto di domattina le vostre chiappe sono mie. Dov'è la tua branda?
5: No, no, per favore, buono!
0: Ma qua che succede?
2: Che sta succedendo?
6: The Gunny, adesso invece veniamo ad un altro film. Nel centro del mirino, film del 1993 di Wolfgang Petersen, che racconta la storia di Frank Harrigan, che è ovviamente Clint Eastwood, un agente dei servizi segreti che non è perdonato di non aver protetto il presidente Kennedy nel 1963. 30 anni dopo, un folle, che nel film è John Malkovich, minaccia di uccidere l'attuale presidente e Harrigan, ormai anziano, avrà una seconda possibilità per riscattarsi. Oltre a Clint Eastwood e John Malkovich, in questo film c'è anche René Russo e diciamo che c'è una sequenza che tra poco vi faccio ascoltare che è meravigliosa. Tra l'altro John Malkovich fu candidato all'Oscar per l'interpretazione del cattivo. Clint Eastwood, che all'epoca aveva 63 anni, fece tutte le acrobazie da solo, senza controfigure. È uno dei migliori thriller degli anni 90. E allora c'è questa sequenza in cui Clint Eastwood, siccome ha una storiella con René Russo, ha una piccola liaison, una vicenda che parte proprio da alcune chiacchiere come quella che adesso affrontano, che sentirete, dopodiché lei si allontana, sentirete un momento di silenzio, la musica che incalza, lui che la guarda e lui gli dice semplicemente: girati anche soltanto per un attimo, ti prego, uno sguardo anche solo piccolo, mi accontento. Finché lei si gira e lui ovviamente sorride come dire c'è intesa e loro due si rivedranno. Ma sentiamo questa sequenza.
7: Beh, il tempo vola quando ti infastidiscono.
8: Dove stai andando?
7: Stasera devo uscire.
8: In compagnia?
7: La cosa non ti riguarda. Lo vuoi un passaggio?
8: No, ti ringrazio. Ciondolo un po' qui, mi piace stare qui a quest'ora.
7: Ok, come vuoi. Grazie ancora del gelato. Ci vediamo.
8: Quando vuoi. Se è vero che le piaccio, allora si volterà indietro.
9: Su, avanti, Lily, girati. Mi accontento di una sbirciata. Dammi un'occhiatina, piccola, distratta, e poi esci con chi vuoi.
8: Hai visto, Abramo? Che tempi. Quanto avrei voluto guardarti le spalle.
6: Chiudiamo adesso il nostro capitolo con I ponti di Madison County con Clint Eastwood e Meryl Streep, una coppia davvero insolita. La storia è quella di Francesca, una casalinga italiana sposata a un contadino dell'Iowa, madre di due figli, e Robert Kincaid, che appunto è Clint Eastwood, è un fotografo del National Geographic, e loro due si incontrano per caso e per 4 giorni vivono un amore assoluto che segnerà per sempre le loro vite. Meryl Streep, che fa la parte appunto di Francesca Johnson, è una donna che non sembra veramente una donna italiana, non è quello che è importante il fatto che ci sia un'incredibile intensità di questa storia. Meryl Streep, che fu candidata anche all'Oscar per I ponti di Madison County, mentre Eastwood si è detto innamorato del personaggio di Francesca durante tutte le riprese. La famosa scena della pioggia con lui sotto l'acquazzone improvvisata

0: momento è considerato uno dei momenti più iconici, tratto di un melodramma sentimentale tra i più riusciti in assoluto. E allora andiamo ad ascoltare anche qui un estratto.
1: Once in every life.
2: Quando una donna ha la scelta di sposarsi e avere figli, in un certo senso l'amore comincia, ma in un altro finisce.
3: Quando meno se l'aspettava, un uomo entrò nella sua vita e cambiò i suoi sentimenti per sempre.
4: Ho la netta sensazione di essermi perso.
2: Era diretto nell'Iowa?
4: Sì.
2: Allora non si è perso del tutto.
3: La Warner Brothers presenta la più appassionata storia d'amore dei nostri tempi.
5: Le stavo cogliendo dei fiori. Non sono fuori moda, vero? Cogliere fiori per una donna?
2: No, ho fatto, ma quelli sono velenosi. Scherzavo, mi dispiace. Ero presa da un turbinio di pensieri che non sapevo come interpretare.
5: Alle antiche sere e alle musiche lontane.
2: Tutte le mie certezze fino a quel momento a un tratto erano scomparse.
5: Se vuoi che mi fermi, dimmelo adesso.
2: Mi comportavo come un'altra donna, eppure ero più me stessa di quanto non fossi mai stata. No!
5: Non lo so se ci riuscirò.
2: A fare che?
5: A riassumere tutta la mia vita tra adesso e venerdì.
2: Devo sapere la verità, perché se no divento pazza. Devo fingere che questo mi basti solo perché così deve essere. E non posso far finta di non provare quello che provo solo perché domani sarà finita.
5: Lo dirò una volta sola. Vieni con me. Non l'ho mai detto prima.
3: Clint Eastwood.
5: Questo tipo di certezza si ha una sola volta nella vita.
3: Meryl Streep. I ponti di Madison County.
0: Bene, con i ponti di Madison County chiudiamo anche questa seconda parte dedicata a Clint Eastwood, una parte che abbiamo, come dire, raccontato facendo vedere che i registri straordinari, attoriali e registici di Clint Eastwood erano davvero infiniti. E lo capirete anche tra poco quando vi faremo ascoltare nella terza parte altri film di Clint che passeranno, svariranno dal thriller ai film legati al tema della giustizia, a persino la fantascienza, se vogliamo chiamarla così, e poi alla maturità, una maturità che da cui tutto il cinema ne trarrà un grande beneficio, perché quella maturità porterà a film che rimarranno per sempre scolpiti nella storia di questa della settima arte. Allora rimanete con noi, tra poco vi faremo scoprire quali sono i film migliori di Clint Eastwood, anche da regista.
6: Sono le due.
7: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Siamo insieme per la terza parte di Soul Kitchen, speciale dedicato a Clint Eastwood. E qui veniamo a un altro suo film, Potere Assoluto. La storia è quella di Luther Whitney, che è uno scassinatore molto bravo, molto abile, che si introduce in una villa, in una grande casa, possiamo dire, nel centro della città. E lui, che succede? Che improvvisamente si trova a scoprire che ci sono delle persone che sono entrate in casa, pensa che siano ovviamente i proprietari, ma scopre che la situazione è un po' diversa e quindi assiste per caso a un omicidio durante il suo furto. La vittima è una donna che viene uccisa accidentalmente, ma la cosa più grave è che a ucciderla è il presidente degli Stati Uniti, proprio nella sua villa. Luther rimane fermo a guardare la scena e ruba un fermaglio che diventa la prova del delitto e inizia una partita tra il presidente, i servizi segreti e appunto Luther Whitney, che conosce il valore del potere della giustizia. Nel film, oltre a lui, c'è anche Gene Hackman nella parte proprio del presidente ambiguo ai massimi livelli, il presidente Richmond. Poi c'è Ed Harris nella parte del detective e Laura Linney nella parte di Kate. Clint Eastwood ha diretto questo film e lo ha interpretato in soli 39 giorni. Il romanzo originale di David Baldacci è stato riscritto dal regista per rendere il presidente più ambiguo ed è un thriller teso con uno dei migliori